0: Bluetooth pulito, 4,89 €. Tacchino Bluetooth, 4,99 € al chilo. Via Can. Via Can, anticalcare per macchie molto ostinate, 7,50 €. Giuda Vileda, scopa per buttare la polvere sotto il tappeto, 11 €. Sì Philadelphia, formaggio spalmabile che trasmette malattie venere, 2,38 €.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti.
2: Ah. Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
2: Vai,
3: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato
2: luna.
3: In piazza e ne è andato per terra. Che
2: ah,
3: cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, eh.
2: Mm-hmm.
3: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te io.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.
5: Faccio una musica rapida underground. Come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

Ciao facce di cazzo, sono il vostro Nicola Gabbia, pronto ancora una volta a saltare dentro la storia delle parolacce come un wurster di pollo nell'ano di una pornostar. In questa puntata andiamo alla scoperta di una parola davvero ricca di sfaccettature, un termine perfettamente adeguato a descrivere la maggior parte delle persone che mi ascolta in questo momento. I coglioni, andiamo!

0: Fin dal tempo dei romani, la parola coglioni, derivata dal latino coleus, ha sempre significato testicoli, palle, zebedei. Avere i coglioni o tirare fuori i coglioni è sinonimo di forza, decisione, virilità. Tanto che nel suo stemma di famiglia il grande condottiero medievale Bartolomeo Colleoni ne aveva addirittura tre.
1: Eolico, basta! Tira fuori i coglioni e smetti di dare la sensazione di stare con i tuoi nemici.
0: Un dettaglio che il pubblico femminile probabilmente ignora è che, esattamente come le tette, i coglioni sono ingombranti e fastidiosi. I coglioni, infatti, si possono riempire.
2: Noi del nord ci abbiamo i coglioni pieni.
0: I coglioni si possono girare.
3: Oggi mi girano i coglioni.
0: E quando lo stress diventa eccessivo, i coglioni si possono perfino rompere.
4: Mi sono rotti i coglioni!
0: Per dare sollievo allo scroto, non c'è altra soluzione che fare come Baglioni.
5: Voglio andar via!
0: Elevarsi dai coglioni!
6: Mettiamo una regola nuova. Quando io sto qua e mi senti battere a macchina, o non mi senti battere a macchina, qualsiasi cazzo tu mi senti fare qui, quando mi trovo qui vuol dire sempre che sto lavorando. Allora fammi il porco piacere di non venire. Tu che ne dici, ci riesci a farlo?
7: Sì.
6: Brava. Allora vedi di iniziare da adesso, levati dai coglioni, eh?
0: Come la tavolozza di un pittore, i coglioni possono essere usati per dipingere un'emozione come lo stupore.
8: Un oggetto che viene da lontano, diverso, particolare, suscita l'interesse, l'invidia degli altri. E ci fa sentire importanti.
9: Ammappalo quanto parla bene.
10: E lui adesso si laurea in psicologia, lo sai.
9: Me coglione.
10: È quasi dottore.
9: Me coglione.
0: Oppure per allontanare la sfortuna.
11: Oh, ma basta con sto morto. Io me gratto i coglioni, sa.
0: Toccarsi i genitali, infatti, è uno dei gesti scaramantici più antichi del mondo, anche se in Italia dal 2008 è considerato un reato contro il decoro, punibile con multe fino a 10.000 euro.
12: Me coglioni.
0: Si dice che i coglioni viaggino sempre in coppia, ma il termine ha avuto grande fortuna anche al singolare, grazie alle poesie di Belli, Porta e Trilussa. Coglione oggi è un termine usato di frequente per definire una persona stupida o ignorante.
13: È sordo!
14: Avete preso per un coglione?
15: Ma no, sei un eroe!
14: Ah, avete preso per un coglione?
15: Ma no, sei un eroe!
14: Avete preso per un coglione sotto la vena, mi fa male!
0: E per oggi è tutto. Che ne pensate di questa puntata?
16: Ti posso dire una cosa?
0: Sì, certo, dimmi.
16: Mi hai proprio rotto i coglioni!
0: Perfetto! Imparate in fretta per essere dei coglioni! Alla prossima!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un algido benvenuto, odiati amici sportivi all'ascolto per la seconda giornata delle Olimpiadi di Parigi. Due gli appuntamenti per i nostri portacolori quest'oggi. Allo stadio Bidibidon l'Italia del rugby affronta il Brasile, sempre del rugby suppongo. Mentre nella piscina olimpica va in scena la gara di nuoto sincronizzato. Ma diamo subito la linea al rugby a massimo voltaggio.
3: Domenica, colpo di scena! Nonostante il campionato di calcio sia fermo, qualche spastico mentale ha pensato bene di mettere in campo quel pezzo di merda di Guguru. Sembra una congiura nei miei confronti, perché questo incapace me lo trovo ovunque e in tutti gli sport! Porco...
2: Massimo, ti prego di stare calmo ed evitare spergiuri nei confronti di nostro signore. Evidentemente Guguru sa anche giocare a rugby. Dai, facci la cronaca e non rompere il cazzo che stavo mettendo giù una riga di colombiana per rinfrescarmi il naso.
3: Botte da Orbi qui alla partita di rugby! Ora vediamo che è l'Italia che attacca con Forte Cazzo! Forte Cazzo resiste al placcaggio di Steroidigno e la passa a Rinocerotto! Rinocerotto si infila in uno spiraglio! Intelligente testata! Poi, bellissima, apertura, perfumo di fica! Fumo di fica, fumo di fica, fumo di fica! Cazzottone alla Bud Spencer per stordire Culao! Fumo di fica, schiva un macete volante e la apre per Sperindio! Calcione altissimo di Sperindio! Tutti si fiondano sull'ovale! Mischione furibondo! Orecchie che volano a destra e manca! La testa di un brasiliano rotola fuori dal mucchio con un paio di coglioni dei nostri in bocca! Finalmente è Ragionieri che recupera l'ovale e lo consegna alla corrente Guguru, l'afritaliano, scatta velocissimo, una vera scheggia. Guguru evita due avversari, tira fuori una cerbottana e abbatte uno stormo di innocenti colombe. Ancora Guguru, imprendibile, mancano poche falcate alla linea di meta. Guguru si volta sghignazzando per deridere gli inseguitori, facendo il gesto del cordone ombelicale del Far West. No, no, no! Imperdonabile distrazione di Guguru, che per sfottere gli avversari va a schiantarsi di faccia contro il sostegno dei pali di meta e sviene come una cazzo di zingara in monopattino. Puttana la... Ovale recuperato dal Brasile. Porco... Porco, porco...
4: Ok, calma. Stiamo giocando bene. Porco...
3: Qui allo stadio del rugby, dunque, il risultato rimane invariato. Italia 0. Portoghesi... che non reggono l'alcol zero. Linea al nuoto sincronizzato.
5: Sì, grazie voce, sono oltre 50.000 i feticisti dei piedi accorsi col cazzo già in mano qui allo stadio della piscina. Fra poco avrà infatti inizio l'attesissima gara di Macarena sott'acqua. Le regole di questo brutale sport le conosciamo tutti. Ogni nazione deve trovare 8 gemelle, senza tette afflitte da una pagliaccissima paresi facciale e preferibilmente già truccate come le mignotte degli elfi. Poi le si lancia tutte in acqua e arriva Capitan Uncino che fa balla spugna, balla, arg! E parte una musica di Claudio Beethoven oppure messicana e gli elfi mignotta devono fare ciaf ciaf trallallà tipo Carla Fragica, ma tutte allagate. Vince chi si fa venire il miglior crampo al piede quando lo tirano fuori piano piano tipo sbircino dei sottomarini. Ah, che emozioni! Come diceva il grande come cazzo si chiama, non c'è sport migliore di quello dove quando gareggi gli avversari sono già a fare la doccia. Linea all'elfo mignotta di montagna.
2: Guarda Gianni, puoi dire quel cazzo che vuoi, mi sta salendo la botta della colombiana e penso solo al whisky e un pucciotto. Tutto quello che dici mi entra in un orecchio e mi esce dalla fia. Piuttosto torniamo al rugby con massimo voltaggio.
3: Grazie studio, qui è il Brasile che attacca, ma i colossi nostrani si fanno beffe dei tentativi verde-oro, malmenandoli e deridendoli come patetiche lontre stordite dallo scoppio di un vecchio ordigno della prima guerra mondiale. Non c'è alcuna possibilità di segnare per i brasiliani! Sono pronto a scommetterci i coglioni! Meta! Meta! Autometa di quella merda di Guguru! Ma non è possibile! Punto al Brasile! Porco... Porco... Ok, l'ho detto e lo faccio! Mi taglio i coglioni in diretta! Al mio 3! 1! 3! Ah! Ah! Dolore! Dolore!
6: Guguru, me la pagherai! Adesso ho la voce di Mario Giordano! Porco...
2: Bene una puntata come un'altra, direi. A me non resta che insultarvi ancora un po' e ricordarvi che siete delle teste di minchia senza appello e un autentico spreco di ossigeno e spaghetti. Vi odio tutti. Peace out.
6: Radio 105.
7: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Sì, buongiorno, è Aspartame della Bella Vita S.P.A., come andiamo?
3: Chi cercava, scusi?
2: Cercavo lei, perché ha un fantastico prodotto da offrirle.
3: No, grazie, non mi interessa.
2: No, ti deve interessare invece, perché guarda che è una roba irripetibile.
3: Sì, però grazie, sto lavorando, non mi interessa.
2: Ma
3: grazie,
2: fa niente. Buongiorno. No, aspetta, non mettere giù. Figlio di puttana. Sì, buongiorno, sono Aspartame di Bella Vita S.P.A., come andiamo? Tutto bene?
4: Sì, tutto a posto, grazie.
2: Benissimo, allora senta, giusto perché lei è nostro cliente da anni, abbiamo un'offerta da proporle meravigliosa.
4: Però dovrebbe richiamare oggi pomeriggio che c'è la persona incaricata.
2: No, ma io devo parlare con lei, non mi interessa della società, cioè io vorrei proprio parlare con lei.
4: Ho capito, però la persona, il titolare, io sono indipendente.
2: No, adesso mi ascolti, hai capito? No, devo venderla sta roba.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Aspartame della Bella Vita S.P.A., come va? Tutto bene?
3: Sì.
2: Senta, solo per lei c'è un'offerta meravigliosa che arriva dal Trentino. Una cesta di frutta contenente un chilo di mele della Val di Non, una bottiglia di Prosecco Val Dobbiadene e un chilo di patate di una malga di Aldino in provincia di Bolzano.
3: No, guardi, non mi interessa, guardi.
2: Altrimenti c'è, lei fuma?
3: No.
2: Perché c'è un fantastico set di liquidi per vaporizzatori. Guardi, le dico i gusti, magari può regalarla a qualcuno.
3: No, non c'è.
2: No, aspetti. Mela verde, carote, pera, cane bagnato, mouse del computer, erba del Trentino oppure sale rosa dell'Himalaya.
3: Sì, no, ho capito, ma non mi interessa, guarda.
2: Preferisce quella della Calabria, una confezione?
3: No, non preferisco niente.
2: Della Liguria, magari, una confezione di pesto al genovese?
3: No, va bene così.
2: Toscana, 12 bottiglie di rosso in Montalcino?
3: No, grazie, davvero.
2: Dalla Puglia?
3: Salve.
1: La bastardata del giorno.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
5: Amore, io esco.
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
7: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ma impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
9: Dai. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
6: Dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Wonderland. Ci siamo. Torna un nuovo Wonderland con le voci clonate di Marco Mazzoli. Ora vi facciamo sentire le voci che sono state utilizzate per ricreare quelle artificiali.
13: Io non ho mai capito una roba, perché gli americani strippano così tanto per Bellagio? Ci sono dei posti in Italia bellissimi che gli stranieri in generale non si inculano e poi si innamorano e diventa Bellagio.
12: Andiamo a sentire come le ha ricreate l'intelligenza artificiale.
13: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
12: Una merda anche oggi. Allora Paolo Noyes ha deciso di aiutare Wender a farle meglio. E questo è il risultato.
13: Uè, come stai? Sono Marco Mazzoli. Senti, vorrei comprare la nuova 911. Ce l'hai in pronta consegna?
12: Ancora più merda di prima. Ma noi la mettiamo lo stesso. Andiamo a sentire Marco Mazzoli che chiamerà le concessionarie di macchine costose a Milano.
14: Siete in linea con i centri Porsche di Milano. Le nostre linee sono momentaneamente occupate. Sarà nostra volontà rendere più breve possibile la vostra gentile attesa.
13: Ua, ua, uu. Ua, ua, ua, ua, ua, uu, uu, uu, uu.
14: Buongiorno, Porsche, sono Giulia.
13: Uè, come stai? Sono Marco Mazzoli. Senti, vorrei comprare la nuova 911. Ce l'hai in pronta consegna?
14: Stavo a chiedere un secondo ai ragazzi che si occupano della vendita. Un secondo, solo le passo la chiamata.
13: Passami qualcuno che ne sappia di auto. Veloce! Veloce!
14: Sì, guarda, se mi lascia il suo contatto telefonico la faccio richiamare il più breve tempo possibile, che adesso i ragazzi sono leggermente occupati.
13: Mi serve per stasera.
14: Va bene, mi dia il suo numero che la faccio ricontattare allora. Numero? Concessionaria Motori Audi. Per service digitare 1.
13: Senti,
14: Motori, buongiorno.
13: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna? Mi serve per stasera.
14: Non te lo so dire perché io mi occupo dell'officina. Dovresti provare a sentire la vendita, il reparto della vendita.
13: Senti,
14: quindi dovresti rifare gentilmente il numero e digitare 2 per la vendita, perché da qua non riesco a passarteli.
13: Cos'hai in pronta consegna?
14: Non te lo so dire perché io mi occupo dell'officina, reparto officina. Dovresti gentilmente rifare il numero e digitare 2 per la vendita, che ti stanno a dare tutte le indicazioni.
13: Senti, mi sei così simpatico che quando verrò in concessionaria ti mollo una centra che ti giro la testa.
14: Va bene, va benissimo.
13: Sono Marco Mazzoli. Se mi senti parlare così è perché facendo la radio ormai parlo tutto impostato.
14: Va bene, è l'unica cosa che non ti posso, non riesco comunque ad aiutarti, mi spiace.
13: Ok, allora non la compro più l'auto. Oh, ciao, grazie.
14: Grazie a te, ciao.
15: S.P.A.
13: Chiapparella Succhiamilla.
15: Digitare 2 per il reparto Audi.
16: Buongiorno, sono Sara, operatrice BDC, come posso aiutarla?
13: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
16: Allora, mi attenda che provo a verificare.
13: Passami qualcuno che ne sappia di auto.
16: Sì, mi attenda. Scusi per l'attesa, ho provato a contattare la collega ma mi dice che in questo momento è in ricezione con un cliente. La richiama direttamente lei se mi lascia un recapito telefonico.
13: Ok.
16: Mi dica pure.
13: Sono Marco.
16: Sì, un recapito telefonico.
13: Ascolti il programma alla radio?
16: Sì, le chiedo solo se mi può lasciare anche un recapito telefonico, se no la collega non la può ricontattare.
13: Cos'hai in pronta consegna?
16: Allora, lei mi ha chiesto un Audi Q8.
13: Atalante e Sgarrabino. Scherzo, lo sai.
16: Ok, le posso chiedere un recapito telefonico?
13: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
17: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
18: Buongiorno.
13: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
18: Allora, devo passarle i colleghi della vendita.
13: Mi serve per stasera.
18: In pronta consegna per stasera?
13: Passami qualcuno che ne sappia di auto, veloce!
18: Allora, mi serve un cognome e nome?
13: Sono Marco Mazzoli, quello di Radio 105. Hai presente chi sono?
18: No. Un numero di telefono?
13: Ascolti il programma alla radio?
18: No.
13: Allora non la compro più l'auto. Oh, ciao, grazie!
19: Buongiorno, sono Fortuna.
13: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
19: Devo sentire i colleghi.
13: Mi serve per stasera.
19: Mi ripeti il nome?
13: Sono Marco. Marco Mazzoli di Radio 105.
20: Un attimo.
13: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
20: Sì, sono le 3.17.
13: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
20: Sì.
13: Ascolti il programma alla radio?
20: Sì.
13: Senti, allora, voglio una Porsche per stasera. Cos'hai in pronta consegna?
20: No, Porsche no.
13: Passami qualcuno che ne sappia di auto, veloce!
21: Quando è che andate in onda con questa cagata qua? Così almeno la sentiamo, la mettiamo in filo diffusione.
13: Meno male che vendi auto, perché filo diffusione non lo sentivo dal 1985.
21: Io faccio tutto.
13: La saluto con il nostro saluto ufficiale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
2: Allora, regista, oggi siamo sul set per... Mi spiace per gli ultimi due...
3: Abbiamo perso un sacco di soldi, abbiamo perso anche la grande opportunità Netflix all'italiana.
4: Motore partito!
3: Ma perché? Da dove? Per dove è partito sto motore? Che ancora dovevamo guardare il copione.
5: Allora. Io sono di nuovo la Fluffer, sono pronta a scaldarvi. Con chi comincia?
4: Eccolo qua!
3: Già si sta creando l'anarchia. Un momento. Allora, cerchiamo di...
4: Scusi,
3: non me lo punti in faccia sto coso, sto birullo! Ma metta via sto calippo!
5: Puntalo in faccia a me!
3: Ecco, così faccio la meridiana verso la signorina.
4: Io ho fatto la restaurazione della cappella, come può vedere.
3: Chi è Michelangelo, scusi? Fatela a fanculo, Buonarroti.
4: Regista!
3: Sì?
4: Devo fare la cacca!
3: Ma perché me
2: informo? Cazzo, facciamo una denunziana!
3: Sì, dai, facciamo uno snuff movie, poi l'ammazziamo. Che cazzo sta a dire? No. Allora, con calma, lei vada a cagare. Allora, oggi giriamo questo episodio della serie che lo ripeto... Ma che sta cacca sul set?
2: Perché dovrebbe...
3: Ma il cesso è de scena, è finto il cesso! È de scena, è un prop, è fatto de polistirolo! Dove caca?
4: Fatta!
3: Ma come è fatta? Scusi, ma lei mi ha cagato nel cesso de polistirolo!
2: Vabbè, ma scarichi anche l'acqua finta!
3: Sì, ma la puzza di merda è vera, però! Questo è il copione.
2: A che serve?
3: Come che serve, scusi?
2: Che serve?
3: Lei non ha mai utilizzato un copione.
4: Forse questo uno ci si pulisce dopo che...
2: Per le mani, per la...
3: No, vede che ci sono indicati dei testi sopra, bisogna leggerli e seguendo questi testi si realizza poi la pellicola, il film, insomma, che stiamo andando a girare, che si chiama oggi Un listino troppo dettagliato. Ok, vi spiego brevemente la situazione.
2: Ma cosa servono le parole sopra qua?
3: A leggerle. Da
2: ma
3: sinistra.
2: Chi le legge?
3: Lei, tutti quanti dovreste già sapere a memoria tutto quello che c'è scritto.
2: Ma quando si scopa?
3: Non si scopa, gli ho già spiegato che questa è una cosa che si gioca sul filo sottile, capisce? Non c'è, è un vedo non vedo, un sento non sento, un chiamo non chiamo, ma soprattutto un non chiamo.
4: Io quando lo metto sente.
2: Sì.
3: Ma non lo deve mettere, lei deve alludere. Capisce?
4: Motore partito!
3: Ma perché? Dove va sto motore? Perché parte il motore? Che ancora non siamo manco pronti? La signorina è una banditrice. Vende prodotti all'incanto.
2: Oh, senti, se lo dice lei.
3: Che no, lo dico io, è scritto sul copione. Lei è un cliente.
4: Io lo tiro fuori.
3: No, lo lasci dentro. Lei è un cliente disorientato. Entra in questo succo.
4: Io so di Campobasso.
3: No, ho capito, dico, lei è disorientato nel senso che no.
2: No, non sei disorientato, calabrese.
3: No, quello è soverato, non c'entra niente. Lei è un cliente che è capitato lì per caso. Ok, lei è in questo mercato.
4: Sì.
3: In questo mercato turco, il souk.
4: Ah, è souk allora.
2: Succhia!
3: Cosa fa? Perché riprende la signorina che gli mangia il cazzo?
5: Ha detto lei di succhiare.
3: No, souk è il nome del mercato, si chiama, i mercati in Medio Oriente si chiamano souk.
4: Prego, motore partito! Action!
2: Vai, inquadro stretto, la bocca, leccati.
3: Perché
2: le labbra.
3: La bocca? No, non deve leccare le labbra. No, anzi, una bella inquadratura larga che vediamo tutte le mercanzie che la signorina giustamente espone.
2: Facciamo vedere le mercanzie, tira fuori le tette.
3: Perché si è spogliata nuda, se vede il pelo dalla fregna?
5: L'ha detto lei di tirare fuori la mercanzia.
3: Ma no, le mercanzie, gli utensili, i tappeti.
2: Ah, tira fuori i goldoni.
5: Ma c'è scritto fregna sul copione.
3: No, chi ha scritto fregna sul copione?
2: Io.
3: Perché?
2: Così capivo quando inquadrare la figa.
3: Ma no, era prugna, la signorina.
2: Prugna, fregna.
3: Ma no, non c'è il doppio senso, la signorina è una venditrice di frutta.
2: Ah, pensavo che vendeva la figa.
5: Ma tanto poi mi doppiano, no? Dire fregna o prugna è uguale.
3: No, questo è il neorealismo, non si doppia niente, è tutto in presa diretta. Anzi, a proposito, l'audio è partito?
4: Audio partito, motore partito.
3: Questo dopo la merda è migliorato, Prego, azione.
4: Action!
5: E prugne fresche!
4: Buonasera signorina!
5: Ciao bello! Vuoi della prugna, vero?
3: Ma perché urla?
5: C'è scritto urla come al mercato, sto interpretando!
3: Ma che mercato è questo?
5: È il souk!
2: Porca troia, son duro, scusa!
3: Ma lei scusi, ma io... Lei sta inquadrando il buco tra le zizze!
2: Madonna ragazzi, è una roba...
3: Ma questa deve essere una scena epica di mercato,
2: Silvia, dopo, quando abbiamo finito le riprese, non è che mi fai dare una sperma?
3: Aspetta, scusi, ma gli mandi un WhatsApp per questa roba qua?
2: È una professionista.
3: Ma lei si prostituisce, scusi?
2: Ma no!
5: No, è un'amicizia!
2: Amicizia,
3: cioè. Lei succhia i cazzi d'amicizia?
5: Ma certo!
3: Perché noi siamo solo conoscenti, allora? La facciamo dritta, lei ce la fa a farla dritto?
4: Io drittissimo!
3: No,
4: guardi
3: niente, è battuta! Allora, lei vada dritto, pure lei!
4: Motore partito, azione! Action!
5: È prugne fresche, e prugne fresche, comprate le mie prugne.
4: Buonasera signorina.
5: Ciao bello, vuoi delle prugne, vero? Sei nel posto giusto, io ho la prugna migliore di tutta la città.
2: Stop, adesso un attimo.
6: No, perché stop? Stavano andando bene, per la prima volta vanno bene nella vita.
2: Devo cambiare l'ottica per il primo piano della mano nella tasca.
6: La tasca di chi? Ma lei perché c'ha la mano nella tasca del signore?
2: Per farsi venire duro l'uccello.
4: Quello se no si ammoscia,
6: Ma lei ha la tasca bucata.
4: Sì.
6: C'ha la cappella dentro la tasca.
4: Sì.
6: Ma chi è il costumista di questa roba qua?
2: Mia figlia.
6: Perché non ha il caftano? Dico, perché non ha il caftano?
4: Non lo prendo, mi fa innervosire.
2: No, lui lo fa anal. Cioè, non lo prende nel culo. Niente ano per lui.
6: No, caftano è questo tipico.
4: È il caffè.
6: Vuole caffè?
2: No, senti, vuole che ti metti il caffè nel culo. Fallo, dai, io ti riprendo.
4: Mascotta.
6: Perché il signore si sta infilando una tazzina nell'ano?
2: Lei gli ha detto il caffè nel culo, gli ha detto caffè nell'ano.
6: Ma come fa a starci tutta poi?
5: Lo devo bere?
6: Sì. Stop, pausa, 5 minuti, pausa.
7: Che faccio? Continuo a girare?
6: No, stop, ho detto pausa, pausa, 5 minuti. Portatemi il caffè, no? Anzi, ci ho ripensato, portatemi il martini.
1: Sti cazzi, sti cazzi.
6: Cazzi, levi quel caffè dal culo, per favore, che era il mio.
0: Radio 105.

0: Buonasera, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Sogno.
1: Cutù.
2: Il cognome fa cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
2: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
2: È il terzo nome,
0: cioè,
2: come
0: è un principe lei.
2: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Vedi qua?
0: Sì.
2: Biberò?
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
2: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
2: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no.
2: Ce l'hai alle scarpe, gli
0: quelli
2: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
2: B! Bibite!
0: Le bibite!
2: B! Banane!
0: Le banane!
2: B! Lascia tua sorella fare B! Le B!
0: Bravo! Oh, infatti, si
2: io
0: sa,
2: esistono. Non posso respirare con le
0: ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
2: Voglio!
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
2: Sì. Cosa no?
5: Cosa no?
2: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
2: te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
2: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
2: Ma
0: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
0: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
0: Giusto, eh?
2: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Sogno.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
2: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca? Tu sei una azzecca.

0: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
1: Rolling! Action!
0: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
2: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
3: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che
4: sì, ma porca puttana, però cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai. Questo è un progetto, cioè, patetico. Vabbè, ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo. E dai, cazzo, super compare.
1: Action!
3: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
4: No, punto esclamativo.
0: Londra, ore 14:30, set del film La vendetta del proctologo 2.
4: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
5: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
4: Porca troia, che c'è?
3: Ma non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
5: Ma chi è sto coglione?
3: Ho capito.
4: Ma interrotto, prego, vada. Io che devo fare a me stesso? No, mi sto a confondere, vabbè, prego.
1: Action!
5: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
4: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
5: Ma come, maestro? Si arrende così?
4: Ma mi arrendo così, già stiamo in ritardo mostruoso sulla tabella del marcio, abbiamo speso già metà del budget per la cena col canguro che caga dall'elicottero, sono andato a fisarmonica, non è una cosa facile da fare, e all'istruttore, l'animale, insegnargli pure a suonare. Dai, non possiamo permetterci altri ritardi, via, tutto a casa, non lo famo più. Dai.
5: Ma non è giusto, deve esserci una soluzione.
6: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
7: È un ciccione.
5: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
6: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
8: È super comparsa.
3: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
4: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassa delle mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente! Motore! Motore!
6: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
4: Azione!
1: Action!
9: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
3: No.
4: Stop.
3: No, scusate.
4: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì, sì, ma, sì.
3: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo. Cioè, io faccio la, sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
4: Scelga meglio i copioni, dove
3: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
4: Sì, sì, c'è. Aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
6: Motore partito!
4: Azione!
1: Action!
9: Si rilassi, signor Pazienti. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
6: Dottor Manone! Dottor Manone!
5: Povero super comparsa!
7: Dottor Manone!
3: Adesso ho colto il colpo di scena!
10: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Wender ha deciso di riportare dal passato il vecchio nocito Antonio, andando a prenderlo indietro nel tempo.
3: Nocito, sono io, Wender.
4: Bello! Ti devo portare con me nel presente, dobbiamo fare uno scherzo!
2: Uno scontro che passerà la storia.
4: Dovrai combattere contro Ennio!
2: Nocito Antonio contro Ennio.
5: Sei cosa? Ma che...
2: Il vecchio contadino bastardo ha chiuso come sempre il telefono, ma non si molla la preda.
5: Guarda! Tutti i due!
4: Porca mia! Chi sei? Chi sei?
5: Bello!
4: Chi? Che cosa vuoi?
5: Ah, io mi chiamo Burrito di tutto il mondo, di te, di tutto il resto, tua morte e vive!
4: Ma che porca la... Chi stai cercando? Chi stai cercando?
5: Ti è piaciuto?
4: Ma che porca tu... Chi sei?
5: Mio cugino.
4: Porca la... Chi sei? Far brutto bastardo.
5: Ehi,
4: sbagliato il numero. Chi sei, far brutto merda? Puttana la...
5: Cagare,
4: cagano la...
5: ti sparo nelle gambe, brucia merda, brucia merda!
6: Bruto!
5: E va, sei tu,
7: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
8: Rarry, tuo padre appoggiava il cazzo sul binario dopo che passava il treno Rotter. Perché frigni come un figlio di puttana mignotte, bastardo? E ricordi che ti ha sb***o in culo il drago. Annotatelo.
9: Oh, Ron, tu sei mio migliore amico. Stami vicino in questo momento di dolore.
8: Che è successo? Ti sei infilato la bacchetta magica nel culo dalla parte sbagliata, pezzo di merda, figlio di puttana.
10: Ehi, Ron, a te però ti ha pisciato in bocca Luca Alba, eh?
8: Per quello che deve crepare mai quel bastardo di merda, voglio che... proprio voglio mangiargli le budella mentre si sta morendo, quel merda, bastardo.
9: No, peggio, molto peggio. Sto perdendo i capelli.
8: Minchi, di già. Hai solo 10 anni!
9: Lo so, Ron, ma è col...
8: merda, bastardo!
9: No, peggio! Molto peggio! Sto perdendo i capelli!
8: Minchi, di già! Hai solo 10 anni!
9: Lo so, Ron!

0: che sto cercando di dirti è che non puoi mettere un dito in bocca a tua madre e poi lamentarti se le mani ti puzzano di cazzo.
1: Silenzio! Rarry Occhi di Fogna Rotter, si può sapere cos'è tutto questo baccano?
2: Ah, non silente! Sto perdendo i capelli, mi aiuti!
1: C'è solo un incantesimo capace di far ricrescere i capelli. E dimmelo, così poi lo dico anche a Mazzoli, eh?
2: Me lo dica, la prego, la prego!
1: L'incantesimo è il seguente. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birre bizzarre ai birbanti barboni berberi, perché i birbanti barboni berberi ubriachi in barba ai birrai birmani sbocciavano le birre nelle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sborrare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema.
2: Sai cos'è, Anus? Che proprio tu ci giri indorno! I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre ai birbanti barboni barberi perché i Sei scemo? I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni barbe... No! I birrai birmani di Brema... Minchia, vomitare. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni berberi. No! I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre e birbanti barboni berberi. Perché i birbanti barboni berberi ubriachi, in barba ai birrai birmani, sbocciavano le birre delle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sbocciare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema. I capelli! Mi stanno crescendo! Va nel culo! Mi stanno crescendo nel culo! No, no, no!
3: Vabbè, almeno così non devi farti la riga, figlio di troia!
2: Dannazione, ma perché capitano tutte a me? Perché?
0: Perché devi imparare una lezione!
2: E cioè?
0: Che non puoi farti infilare un braccio in culo da Spider-Man e poi lamentarti perché hai il cesso intasato di ragnatele.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Mi piacciono un cazzo.
3: Lo devo farlo. Sì.
2: L'ha messa andevo, perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
3: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È fuoco.
3: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, la scorsa mi dedichiamo un po' oggi.
4: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto?
5: Posso di merda.
3: 1, 2, 3.
6: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poveri. Ivo fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: Il mio nome è Bruce Trombanner. Ero uno scienziato di talento incaricato dal governo di sviluppare il siero del super sbagliato, una formula segreta in grado di curare per sempre l'eiaculazione precoce. Volevo rendere il sesso migliore per tutta l'umanità, ma qualcosa è andato storto.
3: Dottor Trombanner, i livelli di nerchiolonio sono troppo alti. Il retto nucleare rischia di spanarsi da un momento all'altro. Dobbiamo interrompere l'esperimento.
2: No, no, possiamo ancora farcela. Se riesco ad arrivare in tempo al buco centrale, posso raffreddarlo con la lingua.
3: No, fermo, dottor Trombanner. È troppo pericoloso. Dottor Trombanner! Dottor Trombanner!

0: Quella peripatetica della mia assistente aveva ragione. L'esposizione alle radiazioni non mi ha ucciso, ma ha slabbrato per sempre il mio DNA. E adesso, ogni volta che qualcosa mi fa arrapare, mi trasformo in un enorme segaiolo verde con uno spruzzo più potente di 10 testate nucleari. Io sono l'inchiamabile Hulk!
1: Hulk!
2: Ah! Ah! Oh mio Dio,
1: sono
2: il Trombunner! Cosa
1: le
2: è successo?
1: Hulk! Tizza! Io no, piccolo Trombunner! Io grande Hulk! Hulk!
2: No, fermo!
1: Hulk vuole culo!
2: Ti prego, non sbuffarmi addosso! Aiuto!
1: Hulk conta fino a tre!
2: Tre!
1: Hulk spiritoso anche! Scusa per l'occhio!
0: In pochi attimi il segaiolo verde in cui mi ero trasformato spruzzò più di 300.000 ettolitri di alla velocità di 1.000.000 di gocce al secondo. La mia assistente morì affogata. Da allora vivo come un fuggitivo, nascondendomi nell'ombra, cercando di evitare le situazioni che potrebbero farmi arrapare, scatenando quindi la furia del mostro verde. Ma ora sembra che qualcuno sia venuto a darmi la caccia.
3: Nel frattempo, Iron Pen, Super Comparsa e la donna Pompino sono arrivati al nascondiglio di Trombunner.
4: Super Comparsa, siamo sicuri che questo sia il posto giusto?
5: Eh?
6: No, vabbè, ma se vuoi distrarre, scusi.
5: Ero un po' distratto.
6: Ma da cosa? Da cosa?
5: Questo giochino che ho scaricato.
6: Perché c'è il giochino?
5: Gioco con le slot machine.
6: Ma deve giocare con le slot machine. Se deve concentrarsi, stiamo scendendo da un'astronave. Abbiamo speso 400 milioni di dollari. Questa astronave, sta baracca del merda.
5: Tal proposito, se avessi un 20 euro da prestarmi.
6: Ma perché lei viene a mendicare? Ma che cazzo vuoi?
5: Si è giocato tutto con le slot.
6: Ma non ne frega cazzo se lei è ludopatico. Dica la sua battuta, se la vi dai coglioni, prego. Via, riprendiamo. Scusa, Iron Pen, se vuoi ridare la bocca, grazie.
4: Okay. Action! Super Comparsa, siamo sicuri che questo sia il posto giusto?
5: Certo, Iron Pen, abbiamo appena incrociato un orso con...
6: Se sta a confessare che è?
5: Cosa?
6: Perché che attitudine è questa? Lei, cioè, è un personaggio dinamico, un po'...
5: Ah, non sono comodo?
6: No, non è comodo, assolutamente no, c'è un personaggio... Perché, scusi, sta su un divano?
5: Ho visto questa poltrona church.
6: Infatti, ho visto. Perché lei, lei è in vestaglia su una poltrona con un cognac? Perché?
5: Vestaglia perché la licra fa freddo.
6: Ma non c'è scritto da nessuna parte che lei deve stare in vestaglia. Dove vede?
5: Posso stare
6: un cazzo di copione?
5: Posso stare sulla poltrona
6: non
5: church?
6: Non può stare sulla poltrona, è un supereroe. State scendendo da un'astronave. Ha mai visto un supereroe che scende da un'astronave sulla poltrona? Scusi. E tolga quella pipa!
5: Mi dà un tono.
6: Ma non è Berzot lei, scusi.
4: Action!
5: Certo, Iron Pen, abbiamo appena incrociato un orso completamente ricoperto di s***a. Può essere stata solo un'opera dell'inchiavabile Hulk.
4: Ok, donna Pompino, nasconditi. Se Trombunner ti vede, potrebbe arraparsi. Dottor Trombunner! Dottor Trombunner! Siamo i super erotici! Sappiamo che è lì! Esca fuori con le mani in alto e niente scherzi!
0: Date via! Date via! Non posso controllare il vostro caimè! Se mi fate arrapare alla fine, non c'è niente che possiate fare, niente! Non potrò mai più scappare come una persona normale! Allontanatevi per la vostra sicurezza.
5: Porco sei bravo questo.
4: Stop.
0: Porca scusi. Ma a me me le fa uscire proprio dal cuore. Ma mi ha interrotto durante questa incredibile requisitoria, questa prova attoriale nella quale avevo anche modificato la mia voce per fingere quella punta di malinconia nei confronti della mia vita sessuale distrutta.
5: Mamma mia come sei bravo.
0: Lei ha bestemmiato durante una mia prestazione.
5: Ma lei è bravissimo, mi perdoni. Non ho mai visto un attore così bravo.
6: Ma possiamo averci la super comparsa che rompe il cazzo a lei. Che cazzo vuole? Me lo dica. No, lei mi deve spiegare. Lei che cazzo vuole dalla vita mia?
5: Allora
6: lei ha bestemmiato. Prego, dia solo la parte finale della battuta, se non le scoccia, quello lo paghiamo.
4: Action!
0: Non potrò mai più scopare come una persona normale. Mai più.
4: Ti sbagli, Trombunner. Noi siamo i super erotici. Noi possiamo fare molto per te. Noi possiamo incularti.
0: Incularmi? No,
7: Non dite questo.
1: Oh, no.
7: Non ditele che io potrei.
5: Oh merda, l'hai fatto arrapare.
4: Scappate.
6: Ma che gli si è strappata la pellicina? Che è sto urlo? Ha fatto pure vomitare Donna Pompino.
5: È il mio urlo di terrore.
6: Com'è? Faccio sentire? Ma lei, scusi, è un fantasma Kabuki. Da dove l'ha preso questo urlo di terrore? Cosa
5: mi... Ci sono allenato tanto.
6: Fuga. Faccia rumore di fuga. Okay, va bene. Allora, dalle urla di terrore, azione.
4: Action!
6: Sto, che è? Che sta suonando il djembe, che è?
5: Sono i passetti della
6: fuga. Ma che cazzo è il Tullio dei Piscopi, i passetti? Ma che? Ti deve far rumorista, ma scusi. Mamma mia, ma non è il cartone del Bracco Baldo che mi fa rumorista, scusi. Ma che cazzo mi ha preso?
8: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Vedete, sono il pagliaccio Paolone! E oggi sostituisco Giuseppone perché Mister Cuore ha fatto un po' di problemi per la troppa polvere magica degli elfi sudamericani!
1: Oh, povero Giuseppone! Ma adesso sta bene?
0: E io che cazzo ne so? Sono qui, come faccio a saperlo, bambina del cazzo!
1: Il pagliaccio Paolone mi ha detto le parole cattive!
0: Smettila di piangere che sono arterosclerotico e poi ti percuoto con la trombetta!
1: No, non voglio che mi percuoti con la trombetta!
0: Allora stai seduta buona mentre mi bevo questa Ceres e guardiamo un cartone animato così finisce sta tortura del cazzo!
1: Ma perché sei sempre arrabbiato, pagliaccino Paolone?
0: Guardami! Ho 50 anni, un naso rosso e trucco sugli occhi, vivo in un monolocale e sono alcolizzato! Secondo te perché sono sempre arrabbiato?
1: Perché il nasino rosso è strettino?
0: Poi mi chiedono perché sono favorevole all'aborto! Taci! E vai

0: quella lurida travestita di Lady Sorca, nella disperazione di non essere ricambiata dal bellissimo fico di André, non si dà pace sessuale e ora si inventa i modi più bizzarri per darsi piacere. Perché pur essendo un mezzo finocchietto rachitichello fuori, sotto il cinturone ha una fica funzionante tanto vogliosa di cazzo coccole.
1: Oscar, ma che cazzo stai facendo sotto quel cavallo?
2: Oh, cazzo André, ma non si bussa prima di entrare?
1: Ma sei demente. Quale malato di mente bussa prima di entrare in una stalla? Poi cosa aspetti che i cavalli ti dicano avanti? Ma poi ritorniamo sulla questione precedente, ovvero che cazzo ci fai coi pantaloni abbassati sotto il mio cavallo?
2: Ma lo stavo mungendo... sì, lo stavo mungendo.
1: Stavi mungendo un cavallo?
2: Sì, sì, il latte di cavallo fa benissimo, non lo sapevi?
1: Oscar! No, prendermi per il culo di... Non esiste il cavallo da latte, tu gli stavi mungendo l'uccello col culo!
2: Ma no, André, non è come pensi! Ti giuro che non stavo facendo niente con il mio culo, anche perché ci sarebbe prima la mia sorca da sfamare. E a tal proposito, André, ti prego, prendimi e fammi tua, te lo chiedo per favore. Non vedi come sono ridotta a farmi pucciare la punta dai cavalli e la cana?
1: Ma che schifo, Oscar, è pieno di merda qui. Come hai potuto fare un'azione così tanto abominevole? E poi ti ripeto per l'ennesima volta che io non vado con i ragazzi eunuchi. Io sono un fico da urlo e posso schiacciarmi le meglio fiche di palazzo. Perché dovrei fottere con un ragazzo mezzo rachitico che si rotola nella merda della mia stalla mentre sega il mio stallone?
2: Ma basta con questa storia che sono un ragazzo rachitico. Io non sono un uomo, sono una cazzo di donna. Ti do ragione che non sono curatissima e profumata come una puttanella di palazzo. Ma se mi dassi una possibilità di farmi bella per te, ti farei vedere che razza di fregna posso diventare. Ti prego, fattello ciucciare adesso, qui, in mezzo ai mega cazzi di cavallo. Non resisto più, André, ti voglio.
1: Dassi? Si dice dessi porco di una bestia, sei un cesso e pure ignorante. Vaffanculo, va, vado a vomitare. Tutta sta puzza mi ha fatto venire il volta stomaco.
0: La vista di Lady Sorca chinata a ciucciacchiarlo al proprio cavallo, diciamo che non ha fatto guadagnare punti alla povera innamorata, agli occhi del bellissimo André. Ma conosciamo quanto sia forte Oscar e sappiamo che la sua tenacia la porterà presto ad avere fra le mani il pingone venoso e ben tornito del suo amato André. Forza Oscar, non mollare, ma basta cazzi di cavallo, quelli sono un po' too much per la televisione.
3: Oh.

0: 100 bambini!
1: No!
0: Come no, cazzo! Aspetta, vi faccio ridere io allora! Annusa il fiore, bambina saputella!
1: Ma non fa odore! Loki! Ma che puzza! Sembra quella della pipì!
0: Secondo te come lo riempivo in metropolitana? Mica ci sono i rubinetti, no?
1: Ma che schifo!
0: Dai, ciao a tutti e fa culo! Ora pagatemi! Gli strozzi alle costole!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, prima di tutto dico una cosa, questa roba della par condicio è la merda. Perché dimmi te come fa uno che fa un programma di giornalismo, parla di politica, a fare il programma adesso in par condicio. Di che cazzo parliamo? Degli insetti a tavola o dei muri che crollano? Vabbè, quindi questa roba della par condicio è una merda, perché secondo me non credo che una persona cambi le intenzioni di voto perché sente della satira in radio. Detto questo, siccome non possiamo occuparci di quella montagna di letame che è la politica, ci occupiamo di una cosa di cui forse hanno parlato ieri in un altro programma, credo lo Zoo di 105, cioè 19 miliardi di euro, 19 miliardi in Italia, vengono spesi ogni anno per prostitute, puttane insomma, e droga, stupefacenti. Ecco, io vorrei sentirvi su questo, voglio capire se volete che vengano legalizzati oppure no, e perché non è ancora stato fatto. Via, apriamo le telefonate, andiamo in Sicilia. In Sicilia, pronto? Mario.
4: Ah, buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Ha visto che in Italia ogni anno si spendono 19 miliardi di euro per puttane e droga? L'ha visto?
4: Certo che l'ho visto.
3: L'ha visto. Secondo lei dovrebbero essere legalizzati?
4: Certo che dovrebbero essere legalizzati.
3: Perché? Perché? Dica perché.
4: Per due motivi.
3: Sì.
4: Sono le stesse persone che praticamente dicono di difendere la famiglia tradizionale.
3: Invece?
4: Quindi, per difendere la famiglia tradizionale bisogna metterla in sicurezza. Gli uomini devono essere sicuri di andare a puttane con le persone giuste.
3: Lei va a puttane?
4: Io no.
3: Quindi se le troie fossero legalizzate, diciamo, lei ci andrebbe?
4: No.
3: Impiegherebbe qualcuno della sua famiglia, una sorella, una madre?
4: Forse mia madre.
3: Sì. Se sua madre scegliesse un domani che la prostituzione è legalizzata, se sua madre scegliesse di fare la puttana, lei cosa ne penserebbe?
4: Sarei contento per lei.
3: Sì, quindi lei sarebbe contento di essere figlio di puttana. Cosa dice? Lei l'ha detto, scusi.
4: Sì,
3: va bene, vado a fare in culo, dai, lei c'ha la mamma maiala, via. Vai, butta giù a quello con la mamma maiala, dammi un altro. Cambiamo, sentiamo un altro. Michele, sei in onda, dici Michele.
5: Sì.
3: Sì, buongiorno. Ha visto che in Italia si spendono 19 miliardi in puttane e droga, che cosa ne pensa?
5: Più che giusto.
3: Cioè, più che giusto
5: la
3: spenderli?
5: Puttana, dai, fammi parlare, la puttana va legalizzata, vai.
3: Sì, lei andrebbe a puttane, lei va a puttane?
5: Non ci vado.
3: Perché non ci va?
5: Allora, io il sogno mio nella vita è fare il puttaniere. Non ci posso andare, ci devo mandare.
3: È un bel sogno questo, eh? C'è chi sogna di fare l'astronauta, il pompiere. Lei sogna di fare il puttaniere, di andare con le zoccole, magari prendere, che ne so, una sifilide, una candida.
5: No, no, non di andare, di mandare.
3: Di mandare cosa? Non è chiaro.
5: Le persone, ci guadagno.
3: Lei sogna di mandare le persone a puttane?
5: Per poi guadagnarci.
3: Ah, quindi di fare il papone, non il puttaniere. Sì, però usi le parole giuste, perché sennò non si capisce un cazzo. È come se io sto parlando di sistema solare e uso la parola cucchiaio di legno, non c'entro un cazzo. Sia attinente a te.
5: Ma perché fai il sapotello, non ho capito?
3: Io non sono sapotello, semplicemente io so le cose e lei no, perché lei è un ignorante di merda. E io invece sono un divulgatore.
5: Facendo il sapotello.
3: Capisce la differenza?
5: La
3: seconda volta di che cosa?
5: Nella
3: seconda volta non lo può dire neanche del sesso, perché ha scopato una volta sola a pagamento con le troie. Mi dica, per quanto riguarda la droga, lei è favorevole alla legalizzazione?
5: Ma purché non faccia del male, sì.
3: Sì, in che senso? Come fa? Cioè, se uno si infila la siringa nell'occhio fa male, se no? In che senso non faccia del male? Cazzo ride, cosa ride?
5: Ma sì,
3: Pappone,
5: dai.
3: cosa ride? Si levi dal cazzo, dai. Via, lei non sa un cazzo di niente e io sono un saputello. Dai, dammene un altro. Dammene un altro, butta giù al puttaniere, dai. Allora, abbiamo al telefono una prostituta? Una zoccola, insomma, che vuole dire la sua sul tema legalizzazione della prostituzione. Bianca, dici Bianca, dai.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno, mi scusi se vado molto diretto al punto. Lei si prostituisce?
6: Diciamo di sì.
3: No, non c'è niente di male, io sono frequentatore, io vado a zoccole continuamente. Senta, io una domanda molto precisa. È uscita ieri una statistica che dice che in Italia vengono spesi ogni anno 19 miliardi di euro, 19 miliardi di euro, in droga e prostituzione. Lei, in quanto operatrice del settore, sarebbe favorevole alla legalizzazione della prostituzione?
6: Insomma.
3: In che senso, dica?
6: No, non del tutto, perché comunque non ci sarebbero problemi, sono stato qui al venditore.
3: In che senso, scusi, non ho capito bene perché non
6: dalle
3: si sente.
6: Dalle tasse
3: sì.
6: Alle.
3: Quindi lei preferisce battere e evadere il fisco?
6: Direi di sì.
3: Sì,
6: però vuole mettere su questo tono, sì.
3: Quindi secondo lei la prostituzione non dovrebbe essere legalizzata, perché sennò a lei gli tocca pagare le tasse?
6: Ma non soltanto, ci sono tante altre risvolte.
3: Dica, me ne dica un paio.
6: Ma ci sono altri risvolti. Per esempio, che non vuole essere ufficializzata.
3: Quindi non vuole che si sappia in giro che lei fa la zoccola?
6: No.
3: Perché non vuole?
6: Perché non vuole, perché è un figlio.
3: Sì? Ma scusi, se lei...
6: è sufficiente, come ragione.
3: Certo, ma se lei lo ritiene un mestiere degradante, perché lo fa?
6: Perché mi paga lei le bollette?
3: Sì, ma voglio dire, però se lei ha scelto di fare la prostituta...
6: Se le bollette io smetto.
3: Ma se lei ha scelto di fare la prostituta per tirare a campare, ok? Dovrebbe essere anche coerente con quello che fa, no?
6: Non,
3: cioè lei fa la prostituta di nascosto? E suo figlio cosa pensa?
6: Senta, mi ha già rotto le palle.
3: Vabbè, ma non si inalberi, scusi. Pronto? Ma guarda sta zoccola. Bene, chiudiamo con un parere che ci interessa veramente, quello del Lupomane. Lupomane, ciao Lupomane, benvenuto, bentornato in onda. Allora, 19 miliardi in puttane e droga, cosa ne pensi? Vai.
7: Puttane e droga?
3: Sì.
7: Ma io l'ho sempre pensato che in Italia facciamo tutti puritani.
3: Sì.
7: Facciamo tutti la per le persone, capito, che la morale dei miei coglioni.
3: Sì.
7: E poi andiamo a buttare i soldi alle puttane, poi dici che ce l'hai qui. Ma io non lo so, cioè io veramente ero un po' più ricco. Sarei andato pure io a puttane, spesso e volentieri.
3: Ma secondo te le devono legalizzare le zoccole, Lupomane?
7: Certo, i bordelli con le troie dentro, che proprio a buttare gli uccelli in ogni stanza. Cioè, e voglio dire, l'uomo è così, si è sempre stato diciamo, la meretrice.
3: Sì, ma perché non lo fanno? Perché non lo fanno, Lupomane? Perché non...
7: qua c'è la chiesa che rompe i coglioni, qua noi dobbiamo essere tutti immacolati.
3: Ma scusa, però leggiamo sui giornali spesso di questi preti che vanno a zoccoli, fanno i filmati, i video porno.
7: Sono i primi, sai cosa fanno? Fanno quel che si vanno a confessare.
3: Sì.
7: E poi dicono, oh, per farti perdonare, bacia il cordone sacro.
3: Cos'è?
7: Che sarebbe l'uccello.
3: Ah, ecco, sarebbe...
7: lo chiamano così.
3: Il cordone sacro. Sì.
7: E qua stanno in ginocchio, che stanno in genuflesso, finché ti trovo. Bevi alla fonte battesimale pure, fangula, capito?
3: Questa è una grossa metafora di un pompino, scusa.
7: Sì, in parole sì, la fonte battesimale.
3: È un bucchino.
7: Ma dove nasce tutto, il mondo, la nascita del mondo è dalla fonte battesimale.
3: Lupomane, come sempre ci hai aperto gli occhi e per fortuna non il culo. Io ti mando un abbraccio e ricordiamo il tuo slogan, vai.
7: Anche io. Tiro fail,
3: tiro spag,
7: tiro cazzo, cazzo frega.
3: Ciao Lupomane, ciao, ci vediamo in un bordello. Ciao, un abbraccione. Ciao.
1: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì.
16: Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
9: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
16: Eh sì, che devo fare? Stavo
9: aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
10: Guardi,
16: forse
10: vabbè.
16: C'è il sangue. Allora,
10: sì,
16: signora.
10: Questo
16: mi ascolti,
10: sì.
16: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
16: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo.
9: Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai al telefono, stai?
16: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
9: Ma che brutte feci che
16: ha
9: c'è?
16: Ha mangiato
9: che...
16: le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era il prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Orcacciame se.
16: Porca ma...
9: Che sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega,
10: no,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
10: Va bene.
11: Lo sport.
10: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
11: per
10: cosa
11: chi non
10: si...
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
11: Ecco.
17: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
17: Dai,
11: ma tu,
17: che ti ho
11: ma
17: fatto
11: che cazzo di ora si
17: preferito.
11: Mangia in questa casa, porca...
17: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
17: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, c'è il colpo di Bakalov.
10: Sì.
11: Ecco fa il colpo.
10: Ecco.
11: Uno.
10: Sì. Due.
17: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Che Bakalov, porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
10: sì,
11: sono
10: ecco.
11: Quello della cancra,
10: sì.
11: Dell'esame delle feci.
10: Sì.
11: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
10: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
11: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
11: non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
15: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
10: Bene,
9: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
10: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
17: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
17: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
17: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
17: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta L'anno del cervo. I protagonisti, Pier Patato Crocchette è il dottor Zurigo Vattelacaccia. Genovaffa Storta Stronzi è Susangela Vattelacaccia. Federaglia Piediprensili è Napalma Boom Boom. Equinofracica è l'appuntato Simpaticotti. E con la partecipazione straordinaria di Ermenegildo Dildo Dildo nei panni dell'agente Arrosticini. Tratto dall'omonimo racconto di Joe Squillo. Adattamento cinematografico, Mark Landers, regia di Quentin Magrebino. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana. È notte. Un abruzzese corre a perdifiato nel bosco. Ma non è un abruzzese, è un cervo. Un maestoso cervo dalle grandi corna lucenti. Il cervo si ferma davanti al cancello di una misteriosa villa appoggiata a terra, accanto alla quale è parcheggiato un furgoncino decorato da una moltitudine di buffi insetti morti stecchiti. All'interno della villa, una coppia sta facendo all'amore nella posizione della pecorina in piedi, sopra un tapis roulant acceso al livello 4.
18: Oh, Zurigo! Oh,
19: una palma!
18: Oh, Zurigo!
19: Una palma!
18: Aumenti di velocità!
19: Così di più io non riesco!
1: Rapiti dal commercio di liquidi seminali, i due amanti non si accorgono che fuori dalla finestra, nel buio della notte, qualcuno li sta spiando. Si tratta di una donna senza carote. La donna senza carote stringe i pugni in segno di rabbia.
18: Maledetto, maledetto! Lo sapevo che mio marito aveva una tresca con l'assaggiatrice di pesticidi. Ma gliela farò pagare! Gliela farò pagare immediatamente! Ora mi scopo il primo che incontro!
1: Sfruttando la motilità delle sue vertebre cervicali, la donna senza carote si guarda attorno nella notte, in cerca di un potenziale amante. Finalmente il suo sguardo incontra quello del cervo. I due si fissano per un lungo istante e improvvisamente sul volto di lei si allarga un ghigno alla Piero Pelù.
18: Sì, sì, tu andrai benissimo! Cervo! Cervino! Lo vuoi un bel pompino?
1: Il cervo rimane immobile, poi muove impercettibilmente i coglioni e scatta come un fulmine verso il bosco. La donna senza carote smadonna scavalca il cancello e gli corre dietro. Inizia un inseguimento mozzafiato nella boscaglia.
18: Fermati! Fermati! Fermati, cornuto!
1: Il cervo esce dalla boscaglia pensando di essere in salvo, ma si trova davanti un profondissimo crepaccio che lo costringe a fermarsi. La donna senza carote lo raggiunge e inizia a togliersi maldestramente gli indumenti.
18: Bene, bene, bene. Non hai più via di scampo, a meno che tu non voglia gettarti nel vuoto.
1: Il cervo rimane immobile, poi muove impercettibilmente i coglioni e si getta nel vuoto.
18: No!
1: Il cervo cade e cade e continua a cadere nel vuoto, ma rimane inspiegabilmente calmo. All'improvviso, due aquile spuntano dal nulla, si gettano in picchiata, lo afferrano per le corna e lo portano in salvo verso l'orizzonte, dove l'alba sta svelando i suoi primissimi raggi dorati. La donna senza carote non la prende benissimo.
18: Ah, maledetto! Ti troverò! Mi hai sentito, brutto cornuto? Ti troverò!
1: È passato un anno. Siamo alla stazione delle gondole di Venezia.
19: Porco maiale!
1: Un prete con un grosso cappello e occhiali da sole ringrazia il gondoloide, scende sulla terraferma e si avvia a passo spedito verso un famoso negozio di conchiglie. Ma non è un prete, è il cervo di prima, travestito da prete. Il cervo prete sta per entrare nel famoso negozio di conchiglie, ma viene fermato da una vecchia mendicante.
18: Padre, padre, la prego, un piccolo aiuto per una vecchia poverella.
1: Il prete cervo si fruga fra le tasche in cerca di qualche spicciolo. La vecchia mendicante si toglie il travestimento. È la donna senza carote. Il cervo cerca di scappare, ma lei è più veloce. e lo infilza con una siringa dotata di un potente anestetico. Il cervo cade a terra e perde i sensi sotto i flash dei turisti giapponesi radunatisi attorno a lui. Quando rinviene, il cervo è legato zampe e zampe in un posto buio e umido. Davanti a lui, su un vecchio televisore, gira in loop la scena dell'uccisione della mamma di Bambi. La donna senza carote esce dall'ombra, con due grossi coltelli che sfrega fra loro con un sorrisino alla Tiziano Ferro.
18: Bene, bene, bene. Siamo giunti alla resa dei conti, finalmente. Preparati a morire, cornutazzo che non sei altro!
1: La donna senza carote si prepara a trafiggere il cervo quando all'improvviso nella stanza irrompe una squadra di carabinieri.
20: Ok, Paolo, Paolo, mi raccomando.
21: Scusate.
20: Ti prego, Paolo, fammela bene.
21: Vorrei sapere qualcosa di più sulla parte, cioè come viene immaginata.
20: Sei in divisa.
21: Questo carabiniere è del settentrione meridionale.
20: Sì, meridionale.
21: Quindi con una classica impostazione della persona comunque di una certa età che si.
22: Commedia all'italiana anni 70, anche 72.
21: Perfetto, quindi età più o meno?
22: 45-50.
21: Ok. Ferma, ferma. Ferma, ferma! Sei in arresto per tentativo di cervicidio!
22: Cazzo, sei riuscito a sbagliarla due volte. Ma una frase, due errori. Ho messo il gondoliere del prima.
21: Ferma, ferma! Sei in arresto per tentato cervicidio!
22: Molto bravo. Grazie. Non sbaglia mai. Non tradisce.
21: Scusate se... ho fatto perdere del tempo.
10: Ma io guarda, quasi quasi mi fermerei qua perché mi imbarazza ora.
21: Lo so, ma...
10: Mi permetti?
21: Prego.
10: Ok, grazie.
18: No, no, non è giusto! Lasciatemi, lasciatemi! Non finisce qui, mi vendicherò, mi vendicherò!
1: I carabinieri trascinano via la donna senza carote. Un appuntato rimane per slegare il cervo. Il cervo si alza in piedi su due zampe, apre una zip e si toglie il costume da cervo. Sotto il travestimento c'è un abruzzese. Scopriamo quindi che il cervo era davvero un abruzzese fin dall'inizio, anche se immagino si fosse capito.
23: Ottimo lavoro, appuntato. Siete arrivati giusto in tempo.
22: Il merito è tutto suo, agente Rosticini. Un anno intero travestito da cervo, posso solo immaginare che cosa abbia passato.
23: In realtà le dirò che iniziava anche a piacermi la vita da cervo.
22: E ora, agente Rosticini, ora che è tutto finito, che cosa pensa di fare? Cosa pensa di fare?
23: Io sono abruzzese, appuntato. Noi non pensiamo.
21: Ho fatto ridere.
1: L'appuntato e l'agente Arrosticini si incamminano come nel finale di Casablanca, solo che l'agente Arrosticini mette una mano sul culo dell'altro, che si caga silenziosamente addosso. Scorrono i titoli di coda, che in realtà sono i titoli di testa proiettati al contrario per risparmiare, visto che qui qualche stronzo ancora non paga il canone. Caro abbonato Rai, ti rendi conto di quanta fatica facciamo ogni cazzo di giorno per scrivere queste troiate che ti fanno dimenticare che sei solo un numero e che della tua vita non frega un cazzo a nessuno? Sei solo una merdosa batteria che alimenta un sistema così grosso che non saresti mai in grado di comprendere. Ti resta solo una possibilità per non farti ammazzare. Paga sto porco di canone, brutto schiavo. Paga, paga,

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Dalle rovine alle mie spalle avrete intuito che non si parla di fica. Purtroppo sarebbe il sogno della mia carriera fare il ginecologo e annusare ogni giorno della passera. Ma ho studiato antropologia, porco, e devo cacarmi il cazzo parlando di evoluzione umana e di cadaveri risalenti ad ere ancestrali. Beh, dai ruderi di merda alle mie spalle potete capire che non sono innanzi a un sito storico. Grazie al cazzo, direte voi, e fanculo, vi rispondo io. Beh, non sono proprio davanti a ruderi qualsiasi, ma sono in Terra Santa, a Gerusalemme. Un territorio che da millenni è terreno di conflitti religiosi e di appartenenza. Strafrega cazzi, diranno gli atei, ma va fatto per forza un approfondimento delle più grandiose cagate fatte dall'uomo in nome della religione. Perché, ricordiamolo, alla base delle guerre più sanguinarie della storia dell'uomo vi è la religione e la differenza di credo. Che puttanata, cazzo! Beh, guardate questa croce rossa su questa veste indossata da questa comparsa sottopagata raccattata al mercato ortofrutticolo. È la croce dei crociati.
3: I crociati erano i guerrieri partiti per le crociate, appunto, le guerre sante per liberare la terra dove è nato Gesù, che erano occupate dalla gente che ci ha sempre vissuto. Ma siccome la pensavano diversamente, si sono fatti i chilometri a piedi e a cavallo nel deserto per anni per fargli il culo e liberare quattro sassi e un po' di sabbia. Che ignoranti.
2: Avete sentito? Tutto inizia nel 1099, quando Papa Urbano II si sveglia tutto preso male e decide di mandare poveri coglioni a conquistare Gerusalemme, che era occupata dai turchi di religione musulmana. E forse anche per motivi economici e di vie di commercio, ma alla gente con la toga piace più la prima versione da raccontare. Vabbè, dicevo, ma i musulmani dell'anno 1000 chi erano? Erano come pensiamo noi? Dei selvaggi assassini bramosi di conquista? No, i veri ignoranti bramosi di conquista eravamo noi cristiani, che affogavamo nella povertà del Medioevo mentre loro, i selvaggi, erano astronomi, matematici, cartografi, filosofi, chimici e medici e amanti del bello, della botanica. Insomma, gli stronzoni eravamo noi occidentali.
3: La cultura araba dell'anno 1000 era al massimo del suo splendore. Mentre noi morivamo di fame e cinculavamo gli asini, loro avevano palazzi meravigliosi ricolmi di bellezza e delle belle fiche che profumavano di fiori di pesco, mentre le donne europee puzzavano di piedi e latrina.
2: Abbiamo fatto ben 8 crociate in Terra Santa. Abbiamo vinto e abbiamo perso moltissime battaglie. Ma alla fine di tutto sto casino del cazzo, Gerusalemme rimane turca. E l'unico risultato, oltre ad esserci fatti chiavare i culi ai prigionieri in ogni spedizione, è che la cultura araba assimilata dalle genti di ritorno da quelle regioni ci ha arricchito ed elevato, creando però un casino del cazzo con i rapporti fra cristiani e musulmani, che perdurano tutt'oggi.
3: Ma i papi non potevano farsi i cazzi loro? Vabbè, ognuno è libero di fare quello che cazzo gli pare e se uno vuole credere a Topolino, che lo faccia. Basta che non venga a spararmi a casa perché non ho un basamento di pietra per adorazione con due orecchie giganti in corridoio.
4: Tisca! Tusca! Topolino!
2: A me piace la fica, ma non vado a casa dei ricchioni a convincerli che è meglio la passera del culo da dove si caga. Alla fine, un forone ogni tanto me lo faccio anch'io quando trovo la sporcacciona viziosa. Solo che sotto non ci sono i campanacci. Fanculo, adesso ho voglia di chiavare. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Io vado a cercare una battona medio orientale.
5: Ma no, cazzo, Albe, non puoi chiudere così.
2: Eccone un altro che non si fa i cazzi suoi. Allora organizza una frociata per farmi cambiare idea sulla fica.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
0: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto fatto.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: Peterlizia.
7: Vai, dai!
8: La bastardata del giorno.
9: La bastardata del giorno.
10: Bastardata di oggi.
11: Bastardata di oggi.
10: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
12: Pronto?
13: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
12: Perché?
13: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
12: Ma chi è lei, scusi?
13: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
12: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
13: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
12: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
13: E allora dico, vogliamo...
12: Ma vada a fanculo, va.
13: Tu è sord, hai capito?
12: Lei non sta bene.
13: Allora vengo su, sopra casa tua.
12: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
13: Ah!
12: Non sta più.
13: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
9: La bastardata del giorno.
14: Pronto?
13: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
14: Me.
13: Sono stanco morto.
14: Me.
13: E stranamort.
14: Me.
13: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
14: E sto contento per te, complimenti.
13: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
14: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
13: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
14: Vieni.
13: Preparati, perché non ce la faccio più.
14: Vieni.
13: Fatti un angolo sto buchi, no?
14: Vieni. Vieni.
13: Ti vengo a sparare, ci scetta a bascio.
14: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
13: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
14: Vieni.
13: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
14: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
13: Ma vengo da te. Ti do
14: la denuncia io a lei.
13: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
14: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
15: Pronto?
13: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
15: Che cosa?
13: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
15: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
13: Come ha sbagliato numero? Oh!
15: Dove abita lei?
13: Via Eroidi di Logoli, e qua, sei.
15: E a che piano abita?
13: Sono giù, pian terreno io.
15: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
13: Ma la cito?
15: Ma vada col paese!
13: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
15: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
13: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
15: Guarda,
13: un cacchio.
15: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
13: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
15: Lei chi? Io sono Tondolo.
13: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
15: Come lei?
13: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
15: Pronto?
13: La signora Boccuzzi, signora?
16: Sì.
13: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
16: E dove?
13: Lei che
16: dove?
13: C'è una piscina in casa, c'ha?
16: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
13: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
16: Sta lavando in un attimo.
13: Un attimo, un cacchio, fai subito.
16: Pronto?
13: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
16: Dove?
13: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire, ma madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
13: E sto parlando con i guilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
13: Sono Peppino, Peppino Ucic, sono Peppino Ucic.
7: Sono Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
13: Margonato,
7: oh, ma scusa, ma con che cazzo stai parlando?
13: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rico, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
13: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
7: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
13: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
13: Peppino Ucic.
7: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
13: Pronto.
11: È un cazzo.
17: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
18: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
19: Come sta? Come sta? Come sta?
20: Merda!
18: Però.
20: Però.
18: Però.
20: Però.
18: Però.
20: Però. Però.
18: Però.
20: Chi è?

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus. Ed ora la seconda parte di I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
3: Baciamelo piano.
4: Action!
2: Resisti, super comparsa. Ora provo a strizzargli i coglioni. Figlio di puttana!
5: Vulcano sbappio.
6: Smettila, è peggio, così è peggio. Aiuto, fuoco.
2: Dannazione. Donna Pompino, sei la nostra ultima speranza. Attaccati a quel cazzo verde.
5: Urca piace, bocchino.
6: Funziona, funziona. Vai, bocchinara, in...
2: Oh, merda. Si sta gonfiando. La donna Pompino sta per esplodere. Scappa, scappa, donna Pompino.
7: Com'è andata l'operazione, donna Pompino? Tieni, questo è il tuo spritz.
8: No, sai? Tieni lo spritz, no, non c'è.
2: Sta parlando
8: spritz
2: con me, non con la donna Pompino.
7: Ah, ok, scusate, ho capito.
8: Deve parlare con la simmental parlante, prego, prego, prego.
7: Com'è andata l'operazione, Iron Pen? Mi devi dare 3 ore e 50.
8: No, vabbè, ma i conti, se malava, fammoli a parte. Scinda le tue personalità, scinda. Scinda list, se devi chiamare lei. Scinda le personalità, prego.
7: Sì, però ragazzi, i conti vanno regolati, se no ce li metto io.
8: Ti giuro che adesso mi compro il bar, porca puttana, per il gusto delle licenziate. Va cosa bene. Fa? Scureggia? Ha scureggiato. Perché ha scureggiato?
7: Ha mangiato i mandarini.
8: Ma perché ha mangiato i mandarini? Che c'ha il terzo lavoro come fruttarolo?
2: Faccia sta battuta, super.
8: Prego.
4: Action!
7: Come andate all'operazione?
8: Teniamola assolutamente, la stampiamo nel marmo, prego. Ma se mette a ridare, sì, mental parlante.
2: Però è talmente avvulso.
4: Action!
2: Bene, super comparsa. La donna Pompino sopravviverà, anche se non potrà ingoiare per molto, molto tempo.
7: Aspetta,
4: Action!
8: Che sta mangiando, mucca? Perché masticchia?
7: No, sto creando la saspa.
4: Action!
7: E Tron Banner, che fine ha fatto?
8: Sì, cos'è? Vedete, è la festa dei 10 anni della classe. Oh, ma senti, ma Parodi non è venuto più. Non è una roba di Facebook. Cioè, lei è accorata perché si chiede lei si chiede dove sarà finito questo Tron Banner, che è il motivo della missione. Prego.
7: Ok.
4: Action!
7: Ma Tron
8: Banner. Sì, oh, raga. Tra un bianco e l'altro. Non è che è arrivato in comitiva che le mani nei coglioni e le gambe larghe. Oh, raga, ma Tron Banner. Non è così. C'è stata in un ospedale, c'è la donna Pompina attaccata ai tubi. Non vede l'ospedale intorno a sé.
7: Sinceramente no.
8: E infatti sarà in CGI, in grafica.
7: Infatti è tutto verde.
8: Ma se lo immagini.
7: Ah sì?
8: Immagina voi, prego.
7: Quanto mi sta insegnando tanto lei, sa?
8: No, beh sì, ma lei non impara un cazzo però. Prego.
4: Action!
7: Tron Banner, che fine ha fatto?
2: È sparito, super comparsa. Dopo l'esplosione dello stomaco della donna Pompino, di lui si sono perse le tracce.
8: Oddio, si sente male, che è? È diventato bovino. Perché ha fatto questo verso bovino?
7: Cioè MMM.
8: Ah,
7: tipo ghiottone?
8: Ghiottone, è una persona che mumble, cioè sta rimembrando, cioè, capito?
7: Cosa ho detto, scusi?
8: Quando si concentra, capito?
7: Ah, ok, ok.
8: Allora, si concentri, prego.
4: Action!
8: Ma questo questo scivolo non c'è sta, io non lo vedo, scusi. Dove ha visto lo scivolo?
4: Action!
7: E dove pensi?
8: Perché è robot?
7: È perché la E maiuscola.
8: Ma sì, ma non si magnifica il carattere con l'espressione vocale. Maiuscola.
7: Non la E maiuscola,
8: ma inizio frase è maiuscola per forza.
4: Action!
7: E dove pensi possa essersi nascosto?
8: Quantità di S, lei di dove? Dei bizza, scusi. Perché ha messo tutte queste S? È sibilo, sembrava di essere caduti nella tana di un serpente a sonagli.
2: Ma perché?
8: E dove pensi possa essersi nascosto?
7: Sì, forse è meglio che la faccia così.
8: Così come? Adesso gli sei chiusa la bocca.
2: Dai.
8: Prego.
2: Siamo in fondo, dai.
8: E dove il padrino? È il padrino. È il padrino che incespica, che è?
9: Dove?
8: No, Bugs Bunny. No, no, vabbè, ma non se ne viene a cavo, raga. Mangia.
2: Dai, siamo in fondo.
9: Ce la faccio veramente, aspetta. Oddio, quanto mi fa ridere questa cosa.
8: Un altro bicchiere d'acqua, per favore.
7: 2,40.
8: Sì, 1,20, 1,20, prego.
9: E dove possa...
8: No, dove possa...
9: Non ce la faccio veramente.
8: Aspetti, scusi, donna Pompino, vuoi fare tu la battuta, per favore, grazie.
4: Action!
10: Non ne ho la più pallida idea, ma se è furbo, sarà andato in un posto dove è impossibile arraparsi. Ma se è furbo, sarà andato in un posto dove è impossibile arraparsi.
11: Benvenuto al Polo Sud, signor Trombanner.
8: Benvenuto un cazzo.
10: Possibile arraparsi.
11: Benvenuto al Polo Sud, signor Trombanner.
8: Benvenuto.

0: bella.
1: Abbiamo finito?
0: Bravo, bella, bella, bella.
2: Grazie allora, a tutti cari colleghi.
1: Chi è che paga gli spritz? Ragazzi,
2: pausa, 5 minuti, tutti liberi.
1: No, ho portato 14 spritz, raga, dai, non scherzate, figa, ci
2: liberi tutti, bravi tutti, bravi.
0: Ciao domani, ciao.
2: Ciao domani, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Sono 41 euro, cazzo. Figa, non li guadagno in due giorni. Ma che merda.
2: E patatine sono gratis?
1: Eh?
2: E patatine sono gratis?
1: Eh sì, sono quella per
2: vederci.
1: Mi lascia la ciotola, per piacere. Ciao, donna Pompino. Mi dai un passaggio a casa? Lasciai la Jeep. Ma fai la stessa strada? Abiti a 20 metri? Posso seguirti?

0: This is the zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 21 dicembre dell'anno 1543 d.C., quando l'astronomo polacco Niccolò Copernico parlò di un azzurro non identificato.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un pianeta, ma non ci credevo e ho pensato... E se fosse un'astronave?
1: Stiamo naturalmente parlando della Terra. Tutti quanti, almeno una volta nella vita, abbiamo sentito la parola Terra. C'è chi la coltiva, c'è chi se la mette in faccia. È un elemento, è un tipo dei Pokémon. Ma c'è anche chi pensa che sia un pianeta.
4: A scuola ci è sempre stato insegnato che la Terra è una grande sfera blu. Ma il blu che cos'è? È acqua, signori. Ne ricopre per l'80%. E allora perché chiamarla Terra? Io ho un sogno. Io ho davvero un sogno. Che anche nello stato del Mississippi cominceranno a chiamarla acqua.
1: Le parole che avete appena sentito sono di Martin Luther King, nel suo famoso discorso per i diritti sindacali planetari. Ci aveva visto lungo, capendo che ci stavano ingannando, ma noi siamo qui per fare luce ad un altro punto ancora più profondo. La Terra è piatta.
5: Salve, sono il famoso dottor Marlboro Light, lui è il mio assistente.
6: Salve.
5: Con questo semplice esperimento vi dimostreremo la piattità della Terra. Guardate, se proviamo a lanciare questa sfera di ferro da 12 kg in aria, cosa succede?
6: Aia!
5: Ti ha fatto male?
6: Eh sì.
5: È caduta. Ma se invece prendiamo questo piatto di carta, uno di quelli classici da festa di compleanno, magari con sopra stampato, che so, Goku, cosa succede?
6: Ah, a me piace Dragon Ball.
5: Oh sì, piccolo, anche a me. E guardate, cade lentamente. Ti ha fatto male?
6: Oh no, Goku non lo farebbe mai, ma Vegeta sì.
5: Esatto, proprio come la Terra, che è piatta.
1: Non potrebbe mai esistere un esperimento scientifico più scientifico di quello che avete appena visto. Eppure c'è chi ancora mette in dubbio l'incredibile verità che vi stiamo mostrando in esclusiva. Nel Medioevo antico, tutte le persone di cultura erano consapevoli che la Terra fosse sferica e, guarda caso, nel Medioevo morivano di peste. Coincidenza?
7: Scusate, se sarebbe una sfera, io dovrei...

0: Vorrei vedere sempre la discesa, e invece no. Si vede chiaramente il laggiù.
1: Ma perché fare un enorme piatto che gira e piano piano si riscalda? Vi viene in mente niente?
2: Sono qui per la scienza! Vi farò capire che cosa succede. Prendiamo questo piatto, lo scaldiamo... Stendiamo la bamba e... Oh, sì! Sì, ecco come si fa! Ah, buona questa scienza!
1: Avete capito bene. Era palese. La Terra non è altro che un enorme piatto utilizzato da un enorme essere pandimensionale per stendere dell'enorme cocaina galattica e farsi un pippotto spaziale. Non avete mai ragionato sulle stagioni? In estate si scalda il piatto, in inverno si fa un destro.
0: Cosa credete che fosse la neve? Andiamo, sveglia! Per noi, poi, che siamo piccoli, passano diversi mesi da estate a inverno, ma per loro, che sono immensi, è un istante. Era ovvio.
1: E in aggiunta a questo, ovviamo la verità dicendo che la Terra gira, proprio come il piatto gira nel microonde. Da ora in poi, il nostro movimento si chiamerà Terra Piatto Caldisti. E chissà che lassù qualcuno non si stia rollando Saturno o magari stia mettendo Giove su un cucchiaino. Lasciamo a voi formulare le vostre teorie, anche se la verità noi non la sapremo mai. Ma speriamo tutti soltanto che nessuno lecchi mai questo piatto.
3: Radio 105. Radio 105.

0: Giucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Adamo dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
6: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
7: Marca m***a.
8: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
3: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille e Ritano che è il fratello del cantante.
10: Fallo.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: Iritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
9: Windows Media Player.
8: Windows Media Player. Windows.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
11: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
11: Sì.
8: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito del Riargante.
11: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi.
11: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
11: È difficile.
9: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musugai.
8: Sono un Spider-Merd.
9: No.
11: Sono Spider-Merd. No.
8: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel c***o.
11: Come fai il gomito?
14: Cazzo giochi a wrestling?
11: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
8: Ma dai, non fare così, crash.
1: Mi chiamo Crash Puss.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
14: No! Aspetta.
10: Ma vaffanculo, che cazzo me.
8: Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan Track.
8: Dai.
5: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
11: Sto... No, non formare. Come dico fermare. Il dottor Crachapus.
8: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
11: Che è supermercato Crachapus!
5: Crachapus!
12: Ti ucciderò!
8: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
14: Non è un mago!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo!
14: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
14: No, Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
11: No, Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
14: Che?
8: Obi-Wan Kenobi!
11: Bravo!
14: Bravo, adesso di farlo!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
12: E un son! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
15: Ce l'hai le mutande?
12: Faccia la cinese, figlio di p***a!
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odimi io, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
8: Voldemort, figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
4: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
5: Tu prima di Voldemort.
3: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
16: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
8: Skyvillaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana sono discurata la cosa con la crede.
5: Ma porca. Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zodi 105.
1: Bentornati a Uomini e Troie, non perdiamo tempo e salutiamo subito la nostra troista, la raffinatissima Chantal Capodicazzo.
2: Ciao Maria, ciao anche a tutti i followers che c'ho veri praticamente di Instagram. Ciao follower veri.
1: E come ormai ben sapete, in questa edizione i due corteggiatori di Chantal sono in Fausto ed Ercole.
3: Ciao Mario, è un saluto anche alla brutta capona rifatta qua.
2: Ah, Maria, mi ha chiamata brutta cafona, vuol dirmi che gli piaccio? Perché chi sputa compra. Che bello Maria.
3: Ma vaffanculo, va.
4: Allora, un saluto anche da me, Chantal, oggi la tua... Perché sta sbuffando? Scusate, sto parlando...
3: Questo è quello che l'altra volta pure.
4: Vabbè, comunque oggi la tua bellezza riesce a far impallidire le stelle e la tua voce melodiosa mi fa tremare il cuore, nella speranza che tu mi rivolga anche una sola parola d'amore. Mi sono permesso di incidere queste parole sopra quest'albero che ho portato dopo averlo tagliato.
2: Minchia Maria, qualcuno lo ferma questo? Porco due.
4: Fatti una dedica su
2: un albero. Ma come cazzo fa? Cioè, che cazzati, si è scopato Dentelli Galli, quello dei Vatussi.
4: Alighieri.
2: Cioè, ma che palle, oh, che cazzo sei, Ricchiotto? Maria, questo è Ricchiotto.
4: C'è Ricchione.
2: Lo pigli in cura, che schifo.
4: Non credo che questa roba possa essere detta in TV.
2: Brava. Sei una merda, devi morire.
4: Scusa,
1: brava. Silenzio, per favore, dai stronzone, rimettiti d'accordo sulla tua poltrona come tutte.
4: Vabbè,
1: le donne.
4: Posso lasciare qua, posso sedermi sul tronco tagliato con la dedica?
1: Come tutte le donne di classe, anche la nostra Chantal si fa desiderare. E finora è stato impossibile capire quale dei due corteggiatori abbia le migliori chances di conquistarla. Ma forse oggi riusciremo a fare chiarezza, perché recentemente in Fausto ed Ercole hanno organizzato due weekend romantici per conquistare il cuore della nostra turista. Ercole, raccontaci dove hai portato Chantal per il vostro weekend romantico.
4: Ah, oh Maria, questa volta sono andato sul sicuro. Ho prenotato la suite imperiale al Ritz di Parigi.
3: Cazzo.
4: Oh, non ho finito.
3: Cazzo.
4: Oh, solo il meglio per la mia amata Chantal.
2: Ciao.
4: Ops,
2: no,
4: ops, è caduto un diamante.
2: No, scusa Maria,
4: è
2: ma
4: sua,
2: quale
4: signorina.
2: Ma quale meglio è meglio? Cioè, quella la camera del motello, manco il bidello ce l'aveva Maria. Due giorni col culo grattato sono dovuta stante, praticamente. Cioè, avevo le piattole, porco due. E poi, cioè, secondo te? Se vuoi conquistando una ragazza, no? Cioè, la porti nella terra dei froci.
4: Sì, a Parigi.
2: Cioè, la terra dei froci.
4: Che
2: cioè,
4: stai dicendo? Porta al Louvre.
2: Ma che cazzo è Lulu?
4: Vorrei fare la città dell'amore.
2: Ma mettetela nel culo, visto che sei frocio pure te.
4: No, non sono omosessuale.
2: Cioè, ma che cazzo c'è? Hai paura della concorrenza che mi porti a fare il weekend fra i ricchiotti col culo che prude?
4: Ma cioè, stai dicendo? È Parigi, porta a Parigi.
2: Sei un cacasotto.
4: Ma cosa c'entra la paura? Scusa.
2: Ecco cosa sei, un cacasotto.
1: Ercole sembra che Chantal non abbia apprezzato molto la tua scelta.
4: Mi è sembrato anche a me di percepire un po' di disagio nel confronto della località parigina, però non so cosa dirti. Io ho fatto il mio meglio, l'ho portata a mangiare nei migliori ristoranti di Parigi.
2: Ma quali più migliori ristoranti? Cioè, c'era solo formaggio, tutto formaggio di piedi, sapeva. Cioè, ma Maria, ma che schifo, ma che minchia dici? Cioè, ma cioè, lo sai, allora Maria, indovina cosa mi ha fatto mangiare a cena? No, indovinalo. No, indovina. Le code di topo, Maria.
4: No.
2: Cioè, le code di topo.
4: No, le scargò.
3: Vecchio, che schifo.
2: Bravo.
4: Sei efficiente, tu sai neanche dove è Parigi. Cosa? Non hai neanche una risposta. Cos'è?
3: Ma
4: poi puoi smettere di fare i bilancieri mentre sto parlando?
2: Sei bellissimo.
3: Grazie.
4: Che cazzo fai gli addominali?
3: Ci alterniamo?
4: Cosa?
1: Allora, basta, per favore, un attimo. Ecco.
4: Un attimo, Maria, perché c'è. Sta tirando su 100 kg di panca il deficiente. Ma ti serve il momento?
1: Bravo. In Fausto che fa palestra, perché lui ci tiene al suo fisico, a differenza dello stronzone.
4: Sì,
1: qua.
4: Ma chi gli ha portato gli attrezzi dentro? Quello che mi sto chiedendo io.
1: Allora, sembra che il weekend a Parigi non sia andato proprio benissimo. E tu invece in Fausto, mentre stai facendo i bilancieri da 200 kg, cos'hai organizzato per fare il colpo su Chantal?
3: Un attimo che mi faccio l'anabolizzante. Un attimo.
4: Ma come? In diretta lo fai? Cosa fai? Stai bucando in diretta?
3: Vabbè, Maria, io avevo affari da sbrigare in Colombia e mi sono portato appresso la burina qua che mi fa pure le certe figure di merda con gli spacciatori.
2: Maria, ti giuro, è stato troppo bello. Praticamente un weekend di avventure come nei film di Martin Scorreggia, Maria.
4: Scorsese.
2: Ma stai zitto, come parla questo? Cioè, come una mosca proprio. Cioè. Allora, in Fausto mi ha portato nel sud dell'America latinanza, praticamente.
4: Latina.
2: Cioè, è stato troppo un'emulsione di roba, ti giuro. Ci stavano tutti i gangbangers con i fuciloni e pure le mignotte coi culi pieni di polverina con la bianca, Maria.
4: Sì, la cocaina, spazio
2: internazionale. Troppo bello, sembrava di essere in Lapponia con Babbo Natale, ti giuro. Praticamente siamo andati con la Jeep in un posto segreto e lì in Fausto mi ha fatto un regalo, mi ha fatto ingoiare degli ovetti Kinder pieni di polverina e mi ha detto: ingoia questi e non li cagare finché non siamo tornati in Italia, se no siamo morti tutti e due. Una vera dichiarazione d'amore, Maria.
4: No, ma sembra spazio internazionale, ti ho fatto ingoiare degli ovuli di cocaina. Anzi, in questo momento, se stiano guardando gli inquirenti, vorrei dissociarmi dalla situazione.
2: E lo perdono, anche se un ovetto Kinder si è rotto nel viaggio di ritorno e mi hanno fatto la colonscopata della pancia di urgenzazione. Però ho trovato un gesto d'amore pazzesco.
3: Mi ha fatto perdere 100.000 euro, Maria.
2: È stato un weekend a sogno.
1: Beh, dai tuoi racconti mi pare di capire che questa volta sei pronta a prendere una decisione definitiva fra i due corteggiatori.
2: L'unica cosa è questa. Cioè, se prendo la decisione, no? Praticamente poi ci torno la prossima settimana qua da te a fare l'ospitata.
4: A proprio amore, proprio.
1: No, se fai la tua scelta poi arriva un'altra turista.
2: Allora, siccome io non sono qua per le telecamere, ho bisogno di prendere tutto il tempo necessario, sono molto indecisa, Maria, molto indecisa. Non me la sento di tornare a fare ancora la pedicura alle vecchie stronze.
3: Vabbè, se avrei dovuto scegliere io, sceglievo a te.
4: Ma a me sembra che la situazione sia imbarazzante, perché non c'è del sentimento reale.
1: Bene, è giusto che tu ti prenda tutto il tempo necessario per fare la scelta migliore. Siamo giunti al termine di questa puntata. Io vi saluto
4: Maria,
1: vi do appuntamento alla prossima puntata di Uomini e Tuoi.
4: C'è il ragazzo qui che sta facendo la corda. Cioè...
2: No, aspetta, fermi tutti. Mi è arrivato un messaggio dal ministro, quello che ci staccava i pompini quando stavo a Roma. No, vabbè, Maria, no, non ci sto credendo, Maria. Diventerò parlamentare, Maria. Diventerò parlamentare.
3: E non gridare, che mi hai rotto i coglioni. Uno, due.
2: È bravo anche in matematica.
4: Minchia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Upa, ci sono domande?
2: Sì, una botta di domande, sì.
3: Upa!
2: Chi è Pupa?
3: Upa, ci sono domande, una sorta, una zoccola,
2: clair. Ma tu c'è mamma delle butte le zoccole.
3: Bacchine? Fece le bacchine,
2: tu? Tu fece le bacchine?
3: Tramone?
2: Tu fece le bacchine, bastardo infame.
3: Chi de c'è?
2: Tu fai bacchini, bastardo infame.
3: Chi de c'è, sapatata? Chi de c'è? Ula. Upa!
2: Sai che sei barese, si non fica da butte, non bastardo infame.
3: Le mangio la cazzo, tu?
2: Mamma te la mangia la pizza.
3: Do caffè? Lava culo do caffè, dr?
2: Che facevo da buttare la mamma, la picchia un culo.
3: C'è do?
2: Tu? O ci bucchino tu?
3: Tremon. Cla zoccola da mamma. Un culo ci da straviva.
1: I Puglieni.
3: Upa!
4: Un paracciolo da mamma.
3: Do papà tu pur?
4: È pur da tanto.
3: Cite!
4: Che cazzo sì!
3: Cite è morto viva? Lo mangio lo cazzo tu?
4: No, un cazzo tu mangi tu.
3: Sis! Sis strunzo! La fa!
4: La faccio la bocchina!
3: Gula ma!
4: A mamma c'è quella troia!
3: Gula so!
4: Assordi quella zoccola.
3: Gula pa?
4: A parte quelli carnuti.
3: Gula canè.
4: Canatto, quelli grandissimi del marchione.
3: Lo mangio la sussuzza di caved.
4: No, non mi piace la carne. Comunque questa la puoi mettere tutto quanto in culo.
3: Un culo non ci sarà bifo.
4: Veramente?
3: Manna?
4: Mannaggia la zoccola miseria.
3: Mannaggia la zoccola bucner di me.
4: Mamma tu guarda la troia puttone.
3: Bucner zoccola. Upa Giuna Lala Rina tu sorda.
1: I Puglieni.
5: Pronto?
3: Upa c'ono di mamma di cazzo.
5: Faccione di sordo, se la bucchina di merda.
3: Cornuto?
5: Pronto, Michè?
3: Sei un figlio di Riccardo, tu?
5: Michè?
3: Gula, mamma. Assorto pure,
5: cazzo. Gula, assorto, mamma.
3: Che se lo mangia lo cazzo, mamma.
5: Sordo, mamma, se mangia lo cazzo.
3: Ma cola, sei stata a Cirignula?
5: Oh, io sono Foggi.
3: Lo fa la Tremone?
5: Tu è sordo.
3: Da strunzo. C'è don?
5: Michè!
3: Upa! Gula!
5: Gula mamma!
3: Sorto pure!
5: Sorto e mamma!
3: Mo cacci te morto!
5: Michè!
3: Mo cacci te vivo!
5: Michè, sei tu, Michè!
3: Mo cacci te stramuerto!
5: Ma mo cacci se te stravivo, mo cassordo!
3: Gula mamma!
5: Gula mamma!
3: Canetto, faccio un bocchino!
5: Michè, va a fare un culo, va!
3: Tu è sordo! Ma mangio il cazzo!
5: Che la buchina!
3: Ti piace l'ambaciuno?
5: No, ti piace lo cazzo mulo!
3: Ti faccio la sassazza di cavetta! Umbert, lo ti il culo aperto.
5: Fammelo tramau.
3: Vincenzina,
6: lo faccio un bocchina.
3: Moc. Moc. Upa ciona.
6: Upa ciona.
3: Upa ciona lala.
6: Lala trina.
5: Che?
3: Lala.
5: Perché?
3: Gula, mamma.
5: Gula, mamma, te perché?
3: Sorta paura.
5: E zietta pura.
3: Si strunz tu.
5: Miche, sei tu, miche!
3: Gul! Babt!
5: Babt! Gul a zietta!
3: A sord pur!
5: A mamma tua!
3: Cornut! Cornut!
5: Cornut tu e quando ne vieno!
3: Ma faccio una bocchina!
5: Miche, sei uno strunz!
3: Tu compri l'alfetta, te ne vai a molfetta!
5: Miche, mi senti, miche!
3: Gul, gul, gul, gul, mamma tua!
5: Gul a mamma tua!
3: A sord che devo uscire!
5: Zietta pura!
3: Mangialo, mangialo, cazzo!
5: Ci rovo a chianca!
3: Trimone, merda!
5: Miche, sei uno trimone, sì, tu! Ci scherzi a me!
3: Sciacolo, cazzo!
5: Miche, vaffanculo!
3: Lava culo di pecora! Sciacolo, cazzo, tu!
5: Miche, sei uno rione!
3: Ci cazziamo che? Ci cazziamo che? Che cazzo conosci? Ce lo conosci
5: Miche, sei tu, Miche! Miche, tanto da ce lo conosci!
3: Ce lo conosci a cus! Ce lo conosci a cus! Ma!
5: Trombocu!
3: Ma! Ma! Ma!
5: Ma!
3: Ma!
5: Ma!
3: Moc! Moc! Moc!
5: Moc a sorda!
3: Babt pur! A mamma che dicesse!
5: Ma fangula mamma!
3: Tu è tutta la razza tu! Ma! Lo mangio lo cazzo! Sorda!
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Da qualche parte, in una casa di merda, nella periferia di Milano.
8: Amore, che dici se stasera usciamo? Non so, magari una pizza, un cinemino?
9: Che frusta sul cazzo! Perché non facciamo qualcosa di un po' più trasgressivo?
8: Allora, se vuoi metto le scarpe sulle ginocchia e mi spaccio per un bambino. Cerchiamo di pagare uno dei biglietti ridotti. Roba da brivido! Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda!
9: Dai, smettila di dire cazzate! A me di andare al cinema proprio zero. Io vorrei fare qualcosa di più piccante.
8: Allora, pizza con l'anduia! E poi mi parrucco e fingo di essere tuo padre anziano per pagare un biglietto ridotto. Che ne dici? È così spacca! Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda!
9: Ancora? Ti ho detto che non ho voglia di andare al cinema!
8: Ma figa, amore! È un mese che aspetto l'uscita del nuovo film di Steven Seagal!
9: Oh madonna, ma Steven Seagal ha 132 anni! Sembra un sacco dell'immondizia coi capelli di plastica alla Dracula anni 30! Ma non è più credibile come duro! Sembra tua madre senza i baffi!
8: Mia madre? Mia madre non ha i baffi!
9: Allora, tuo padre? Non so, non li distingo quei due terroni, sono identici!
8: Che stronza! Mica è colpa mia se sono stato adottato da una coppia di gay!
9: Comunque, al cinema non ci vengo. Stasera ho voglia di fare follie erotiche sporcacciose.
8: Ho capito! Sei proprio una bimba cattiva! Dai, sdraiati sul letto e apri il garage che parcheggio!
9: Sì, che bello, sì. Ancora, dai. Sì, sì, dai, dai. Sì, sì, sto diventando matta.
8: Sì, ok, ho finito. Scusa se sono stato un pelo irruento, ma mi sembravi particolarmente coinvolta. E allora mi è scattato l'arrappamento.
9: Wow.
8: Sì, se aspetti oggi pomeriggio ti sparo la seconda.
9: Senti, amore, forse ci vuole qualcosa di nuovo fra noi, fra le lenzuola. Sento che le cose non sono più come quando ci siamo conosciuti. Una volta il sesso assieme era un po' più eccitante, ora facciamo sempre la solita posizione.
8: Ho capito. Mi sa che la mia porcellina vuole fare delle variazioni sul tema. Se vuoi mi travesto da Steven Seagal e tu fingi di essere uno spacciatore colombiano. E mentre lo facciamo ti spezzo il collo.
9: Boh, non so, dici che è eccitante?
8: Minchia, sono praticamente già venuto. Dai, fidati di me.
9: Vabbè, dai, che devo fare?
8: Allora, io irrompo nella stanza. Tu fingi di essere un malvivente che mi punta la pistola e al resto ci penso io.
9: Ok, dai, sì, sono già tutto un fuoco.
8: Fermo, sono la legge e ora mi hai fatto incazzare.
9: Fermo, o ti sparo con questa pistola fatta con le dita. Per te è finita, Steven.
8: Ah, guarda il mio pene.
9: Lo vedo.
8: Ora lo introduco nella tua vagina.
9: Bello. Sì.
8: Adesso ti spezzo il collo.
9: Ma sei deficiente, il collo.
8: Scusa, scusa, scusa, amore. Mi sono lasciato trascinare dalla prepotenza della situazione. A volte mi rendo conto di averci una forza brutale che fa paura. Come quella volta che ho messo le mani addosso al tipo per il parcheggio e gli ho spezzato un braccio.
9: Ma dici il signor Bolazzi, il novantenne del sesto piano? Quello con l'osteoporosi sulla carrozzina?
8: Sì, ho capito. Ma quello si è sparato la guerra in Etiopia. Mica un pirla.
9: Vabbè, dai, amore, ci rinuncio. Forse fra noi è cambiato qualcosa. Dovremmo pensare alla separazione.
8: No, amore, so io chi potrebbe aiutarci a risolvere i nostri problemucci di coppia sotto le lenzuola.
9: Dici il senegalese che abita al piano di sotto?
8: Ma no!
9: Peccato, una pannocchia arrostita mi gustava proprio.
8: Super minchia!
9: Sì, è vero, lui ci potrà aiutare.
10: Aiuto, Super minchia!

0: eccomi! Sono Super Minchia!
1: Eccoti, Super Minchia! Grazie di essere venuto!
0: Eh no, mio caro, sono arrivato! A venire ci penso ora! Qual è il problema del cazzo?
1: Io e mia moglie abbiamo perso intesa sessuale e ora siamo a un bivio. Solo tu puoi darci una mano!
2: Oppure il senegalese al piano di sotto. C'ho una voglia matta di pannocchia arrostita!
0: So io come riportare nel figaporto la nave del cazzo!
1: Wow! Una delle tue minchia metafore!
0: Forza, non perdiamo minchia tempo!

0: Wow, la Torre Eiffel con le palle!
1: Ecco fatto!
0: Amore, tiriamo!
2: Grazie, super minchia, grazie!
1: Non c'è di che, mio caro amico. Ora scappo, che ho un buco in agenda.
2: Quindi hai del tempo libero?
1: Ma no, sciocchino, i buchi sono gli impegni.
2: Ah, sarcasmo del cazzo!
1: Credo sia corretto.
3: Vola! Ciao, super-

0: with this. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao. Oggi i tamarri dovranno chiamare le unghiaie per chiedere di farsi montare nel mignolo della mano un'unghia lunga per caricarci la roba da trasportare alla nasca. Peccato sia vecchio ora, sennò mi sarei spaccato anch'io. Tac.
3: Cazzo. Buonasera.
4: Pronto?
3: Pronto.
4: Mi sente, signora?
3: Sì, chi è?
4: Un'informazione, le spiego. Praticamente io lo chiedo se c'è la possibilità di avere un'unghia lunghissima, cioè lunga proprio, la più lunga che ha. Quant'è la più lunga che può montarmi sul mignolo?
3: Un secondo, che continuiamo.
4: Sì, sono qua, signora, che aspetto, Mi sente?
3: Sì.
4: Oh, signora!
3: Sì, sono 3 centimetri e mezzo.
4: 3 centimetri e mezzo? Aspetti che calcolo un attimo, perché...
3: Ma su un'unghia sola?
4: Sì, mi serve nel mignolo, che praticamente devo scendere, devo entrare il dito nella busta e tirare su. Cioè, l'unghia da pippata, capito? Cioè, deve essere una roba bella, stilosa. Pronto? Ma pensate sta cogliona che ha chiuso.
5: Minchia, ti ha fatto pure aspettare, oh, sta bastarda.
4: Ha fatto pure aspettare, ma pensate.
5: Ma guarda che merda.
4: Ma pensate, oh.
1: Tamarri.
5: Oh, topaia. Pronto?
3: Pronto?
5: Sì, topaia. Senti, voi fate le unghie?
3: No.
5: No, cosa fai? Cosa fai? Scrivi sulla cartina geografica quando sei...
1: Tamarri.
3: Centro estetico. Buonasera, sono Amy.
5: Uè, zoccola! Come stai? Sono Massimi di quarto. C'è lì mia moglie. Au! Oh. Pronto?
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
5: Sì, che è la giornata che sto cercando. Voi fate... C'è l'unghiaia estrema? Quella che fa l'allungamento gigantesco?
3: Noi non lo facciamo, mi dispiace.
5: Ma che cazzo? Ma dove la trovo un'unghiaia estrema? Che io sto cercando un'unghiaia estrema.
3: Non saprei dirle.
5: Ma esiste sta figura dell'unghiaia estrema? Che io sto andando fuori di testa.
3: Non le so dire.
5: Cazzo ridi che sto cercando l'unghiaia estrema? Sto impazzendo. Devo avere le unghie come i gatti. Devo fare miau, miau. Devo fare, capito? Dammi il numero. Oh! Mi ha messo giù. Bastarda.
1: Tamarri.
6: Pronto?
5: Ehi, zoccola! Sono Massimi di quarto, fate le unghie voi? Unghiaia?
6: Scusa, non ti parlo, scusa.
5: Sono Massimi di quarto, fate le unghie?
6: Sì.
5: Allora, senti, devo fare l'unghia del mignolo. Voi fate quella lunghio, quello lungo lungo? Ti spiego, perché devo andare a una festa di squilibrati mentali. Allora ci facciamo tutti quanti quest'unghia del mignolo di 3-4 centimetri per prendere la bamba nei sacchetti e pipparla col naso.
6: La fate, non abbiamo la disponibilità per un paio di settimane, non abbiamo un posto.
5: Ma per un'unghia sola?
6: Lavoriamo con gli appuntamenti, l'unghia sola sono un quarto d'ora.
5: Vabbè, cazzo, un quarto d'ora, dai, te lo pago come se fosse una mano intera, dai, è una cosa bella, una festa.
6: No, non è questione di mani intera. Sicuramente, sono sicura che troverà disponibilità.
5: No, guarda, sto chiamando da stamattina, siete tutte piene per fare ste cazzo di unghie, non riesco a trovare...
6: Mi dispiace, è così, purtroppo...
5: Oh, te la pago bene, quanto costa? Ti do 200 euro, 300 euro.
6: Il pagamento, io le clienti già...
5: Dica, 300 euro un'unghia, dai, io devo fare sta unghia a serramani, sto bene. Ma devo fare questa unghia, devo farla! Vieni a fare sta cazzo di unghia! Dai, fammi sta unghia, dai, che devo andare alla festa, dai!
6: Devo scappare, arrivederci.
5: Devi scappare, ti stanno inseguendo, sei braccata dai leopardi. Che fantastica sta cosa. Oh, corri che ti acchiappa, vai.
4: Ma pensate, oh, non ce n'è una, non possiamo fare l'unghia, Massimino.
5: Vabbè, andiamo al centro commerciale, che magari o ci fanno l'unghia o facciamo due portafogli e un motorino, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Che cosa accadrebbe se Gesù tornasse sulla terra? Che cosa accadrebbe se per predicare il suo verbo il nuovo Messia si servisse del telefono? Wender presenta.
2: Pronto?
3: Donna.
2: Pronto?
3: Dammi da bere. Se tu conoscessi il dono di Dio.
2: Ma e chi è che ti...

0: Pronto?
1: Donna.
0: Pronto?
1: Dammi da bere.
0: Pronto?
1: Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto.
0: Mica.
1: Ed egli ti avrebbe dato
0: l'angelo.
1: Dell'acqua viva. Credimi.
0: L'angelo è lei?
1: Voi adorate quel che non conoscete.
0: Pronto?
1: Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvazione viene dai giudei.
0: La salvazione?
1: Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre, in spirito e verità.
0: Ok.
1: Poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede.
0: Pronto?
1: Il Dio è spirito.
0: Don Angelo, devi togliere Radio Maria se mi vuoi chiamare, te lo dico tutte le volte. No.
1: Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo.
0: Ma è la solita storia, la sappiamo già la parafrasi. Madonna.
1: Vai.
0: Donna, ti hai lasciato il telefono vicino alla radio?
1: Va. Va a chiamare tuo marito.
0: Pronto?
1: E vieni qua.
0: Angelo!
1: Vai.
0: Chiara, Don Angelo ti sta chiamando, però ha lasciato il telefono vicino alla radio accesa.
1: Hai detto bene. Il Dio
0: oh, Radio Maria, devi spegnere.
1: E quelli che l'adorano.
0: Mica Don Angelo.
1: Bisogna che l'adorino in spirito e verità.
0: Don.
1: Dammi da bere.
0: Ci sentiamo stasera, padre.
2: Pronto?
1: Donna.
2: Pronto?
1: Dammi da bere.
2: Ma vattene a fanculo, da. Pronto?
1: Donna.
2: Giorno.
1: Credimi.
2: Chi è?
1: Vai.
2: Lei?
1: Dammi da bere.
2: Come?
1: Donna, il Dio è spirito.
2: Si può sapere chi è lei?
1: Io che ti parlo, sono esso. Va a chiamare tuo marito.
2: Ma chi è lei? Chi le ha dato il mio numero?
1: Io che ti parlo.
2: Ma va dal diavolo!
1: Credimi. Va a chiamare tuo marito.
2: Va dal diavolo!
3: Pronto?
1: Donna, va a chiamare tuo marito.
3: I morti che tenes, tutti i morti che tenes un che t'ha morto.
1: Hai detto bene.
3: Una che t'ha morto.
1: Dammi da bere.
3: A me mi deve lasciare stare.
1: Se tu
3: La telefonata la porti in caserma e ti faccio vedere.
1: Il Dio è spirito.
3: Ma non mi rompere i coglioni.
4: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
5: Qual falange di Cristo Redentore la gioventù cattura.
0: Donde?
1: Dammi da bere.
0: Pronto?
1: Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto. Ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo.
0: Sì.
1: Vai.
6: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.
7: Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ada vada come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vada sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
10: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon San!
6: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
6: No,
10: vieni qua.
6: Tu all'italiano non
10: vieni
6: puoi
10: fare. Vieni qua,
6: Leon San. Fare cinese.
10: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
6: No, è più puttana.
10: Metto la cela. Tolgo la cela.
6: Oh, è buono, Schneis, è buono.
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.
15: Lo Zoo di 105.
16: Pronto?
17: Chi sei?
16: Sì, pronto?
17: Oh, chi sei?
16: Sì, sono un tale.
17: Che c'è?
16: Chi parla?
17: Capì che te lo frega chi parlo, di chi sei?
16: Ah, eccoti qua.
17: Che cosa?
16: Quello che si sbatteva quella strega di 70 anni.
17: La puttana di mamma, te la seguo, la puttana di mamma, te?
16: Che hai detto?
18: Pronto?
16: Sì, pronto?
18: Ma che cazzo vuoi, dam?
16: Ecco, io non conosco molto bene Shakespeare.
18: Beh, io ho 5 figli maschi.
16: Come si permette?
18: Io sono vecchi, 81 anni.
16: D'accordo.
18: Beh,
16: prima di andare puoi dirmi, Peter, devi recarti sul pianeta Dagoba.
19: Botto!
16: Pronto?
19: Pronto!
16: Ciao!
19: Ma chi parla?
16: Io sono
19: Pronto!
16: Peter. Ok, sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare.
19: Ma che lettera deve arrivare? Ma chi sei? Pronto!
16: Che hai detto?
19: Ma chi sei?
16: Non mi guardare così, so benissimo dove sei stata.
19: Ma che p***a?
16: Rispondimi!
19: Ma di bravo, io ti sto rispondendo, ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero, Madonna!
16: Okay,
19: ma chi sei?
16: Ok, cominciamo da capo. 401.
19: Porco! Ma che numero è?
16: No,
19: ma che
16: numero
19: è? Che mi dai?
16: Oh cacchio!
19: Madonna!
16: Oh porco
19: ma
16: cacchio!
19: Ma se hai sbagliato il numero, beh! Ma che hai sbagliato il numero? Ma che posso? Ma sono mica postino! Ma che lettera della nonna mi deve arrivare,
16: Pronto?
19: Pronto!
7: Chi parla?
19: Sono pronto! Io sono Egno con l'agnedo, bastardo!
7: Io sono Peter! Io sono Peter!
19: Peter!
16: Ok, sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare!
19: Peter! Ma chi è Peter? Non ne conosco io, Peter!
16: 40
19: Ma 4 la ma no da 4 la e no da 4 e no da 4 e no da
16: che
19: porco
16: che hai detto
19: ma di detto porco
7: Tuso, lei è un
19: non so chi sei
7: Tuso, lei è un uomo ottuso,
19: ma che sei tu? Io sono Tuso. Ma io sono tu! Ma te sei un bastardo allora! Ma te sei un bastardo! Io sono tu! Te sei un bastardo!
16: Ehi, cominciamo da capo! 0-1
19: Lasciami stare!
16: 0-1-5-5-5
19: Ma che cosa stai dicendo? Ma sei un pirla volante! Porco!
7: Non mi guardare così, so benissimo
19: ma
7: dove sei stato!
19: Ma io ti guardo come ne ho voglia! Ma poi come faccio a guardarti se sono al telefono? Sono al telefono! Cane!
7: Di un po', hai fatto i pesi?
19: Ma vai a fanculo!
7: Vaffanculo tu!

0: tamarri.
1: Ciao, oggi i nostri tamarri andranno a fare brutto alle gelaterie. Tamarri
2: davanti, bitch.
0: Tamarri.
1: Ciao, oggi i nostri tamarri andranno a fare brutto alle gelaterie.

0: signora Lupa. Volevo chiedere una cosa. Mi sei...
1: Non sono Lupa io.
0: E chi è lei? Scusi.
1: Io sono...
0: Ah, ho capito, signora.
2: Un paresina, dati che è un biscotto.
0: Senta, signora, una cosa le voglio... Ma lei di che anno è? In che anno è nata, signora? Non per farmi gli affari suoi, perché sa.
1: Io sono del 35.
0: Del 35?
1: Sì.
0: Minchia, ha visto la qualsiasi, ha visto lei. Ha vissuto tutto il Novecento, proprio. Ha visto i... Cioè, quando è nata lei non c'era neanche la televisione.
1: No, non c'era niente.
0: Minchia, incredibile. Ma proprio... Senta... Senti, ma anche se sei limitrofe, no? Che sei un po' retrodatata. Ma non esci mai la sera, vai a ballare, che ne so, ti spacchi di techno. Non fai.
1: Ma cosa vuoi dirmi?
0: No, niente, ho chiamato che volevo parlare con la gelateria, ma mi ha risposto lei che è antropomorfa e volevo parlare un po'.
1: Non mi sa più niente.
0: Ah, ho capito, ho capito. Ciao, grande! Ciao, grande, grande. Un cazzo di sassaia. Oh.
2: Madonna, Giovannino, ma... sai che hai parlato con Walking Dead?
0: Mamma, ho parlato col passato, una roba incredibile. Mi è venuta la pelle foca proprio.
2: Mamma mia, questa ha preso in braccio il Papa.
0: Due.
3: Tamarri.
4: Pronto?
2: Si è svegliata. Pronto? La cazzara. Oh. Senti, stronza.
4: Pronto?
2: Allora, oh, capite che sei lì, Sandra? Ho capito. Senti, comacchia. Allora, praticamente ho preso una vaschetta di gelato da te, faceva cagare. Adesso te la riporto e te la spalmo tutta sulla vetrata, capito? Scemo di merda.
4: Sei un idiota.
2: Cazzo c'hai?
4: Sei un idiota.
2: Ma dove ho chiamato in Russia? Pronto? Ma non sei Silvana? Silvana, non fare la coglione, dai.
4: Non sono Silvana.
2: Ho preso il cioccolato, faceva schifo la merda.
4: Ma tu sei un idiota.
2: Oh, ancora, vai, vai. Dai, non fare la finta che parli di un'altra lingua, cretina, dai. Silvana!
4: Pronto?
2: E che cazzo, ma oggi proprio non mi va bene una. Oh. Pronto? Tizia?
4: Dove stai chiamando? A chi stai chiamando?
2: Oh, Silvana! Silvana!
4: A chi stai chiamando?
2: La gelateria, Silvana, sei tu!
4: Quale gelateria? Questa è una casa. Quale gelateria stai chiamando?
2: Ma stai calma, non fare quello che si ha.
4: Guarda che stai calmo tu, cazzo. Perché se ti trovo io, ti spalmo io. Tutto quello che hai, ok?
2: Cazzo, chiamato l'accampamento di Sinti dietro in corvetto.
5: Buonasera.
0: Ciao, grande.
5: Sì, chi parla?
0: Sono Giovannino. Senti, ho comprato gelato da te, una vaschetta l'altro giorno.
5: Sì.
0: Ho trovato in fondo alla vaschetta delle unghie, sì, sì. Me la sono trovata in bocca. Com'è?
5: Aspetta, dentro la vaschetta del gelato c'hanno delle unghie, mi viene a dire?
0: Dentro il
5: gelato?
0: Dentro il gelato.
5: Dentro che gusto hai presi?
0: Ho preso il fior di latte.
5: Fior di latte con delle unghie dentro e?
0: La nocciola e il pistacchio, ho dei gusti classici.
5: Sì, e dentro tutte le vaschette
0: no,
5: del gelato
0: non lo
5: delle
0: so,
5: unghie dentro?
0: Non lo so dov'era, però in fondo poi dopo c'erano le unghie, ho trovate in bocca, ma grosse proprio. Cioè, te lo volevo dire, nel senso che non ho fatto neanche la recensione su Google.
5: No, non fa recensione, no.
0: Se vuoi che le faccio, le faccio, se no, no.
5: No, non la fai.
0: Ah,
5: no.
0: Volevo dirtelo, può capitare, nel senso, però sai.
5: No, non deve capitare, no.
0: Mi ha fatto un po'
5: schifo. Ma non deve capitare, però.
0: Mi ha fatto un po' schifo, sinceramente.
5: Vabbè, quando vieni la prossima volta ti faccio una vaschetta. Vieni su, che vedo che sei, vieni su.
0: La teniamo tra noi, sta cosa, hai capito?
5: Certo,
2: sì, però Giovannino.
5: Ma non fare nessuna recensione negativa.
0: Ok, aspetta.
2: Sta roba deve comunque, in qualche modo, la bisogna risolvere. Allora, per punizione, comunque, gli devi infilare la testa nel gelato.
0: Sì.
5: Guarda, se poi se vado ad approfondire con le ragazze che fanno senti, la mattina, io lo dico.
0: Senti,
5: la testa, guarda.
0: Senti, una cosa, ti posso chiedere una cosa?
5: Sì.
0: Io ho sempre visto che non mi dare la vaschetta, non la voglio, guarda, veramente. Però mi devi far fare una cosa che ho sempre sognato.
5: Sì.
0: Voglio bucciare il c***o nel pistacchio. Ok? Dai,
5: sì, va bene.
0: Grande. Ciao, grande.
5: Ciao,
0: allora vengo col cazzo in mano direttamente. Ciao, grande.
5: Ciao,
3: Tamarri.
6: Pronto, gelatiere?
2: Mamma mia, come sei ricco. Senti, sciaccannato, guarda che ho preso una vaschetta di gelato che doveva essere al cioccolato. Secondo me era contaminata le noccioline. C'è mio zio che c'ha la faccia che sembra un copertone di un camion. Hai capito?
6: Ma quando è che sei venuto a prendere la vaschetta?
2: Domenica, però l'ho tenuta nel frigo, no? Lui si è aperto la vaschetta, si è fatto due palate.

0: Adesso sembra che l'appunto. Sembra che ha fatto il Botox. Non è che per caso nel cioccolato c'è possibilità che ci siano arachidi, cose strane?
1: Ma no, nella nostra ricetta non c'è nulla, a meno che non abbia preso qualche altro gusto. Abbiamo anche una pastorizzatrice apposta per il cioccolato.
0: Ah, cazzo, vedi che siete gente seria. Va bene, dai, allora facciamo così: io vengo là, ti infilo la testa nella vasca del gelato al cioccolato, no? E vediamo com'è la reazione allergica. Ma facciamo così?
1: Vediamo, porti anche tuo nonno?
0: No, è mio zio che si è gonfiato. Ah, no, facciamo così, porto mio zio, gli infilo la sua testa nel cioccolato. Se non si gonfia vuol dire che hai ragione tu. Che se si posto. Gonfia invece, io gonfio te, uguale a mio zio, ti faccio praticamente gemello. Mi metto di fianco e ti scolpisco la faccia identica a quella di mio zio. Facciamo così, scemo di merda?
1: Proviamo, va bene.
0: Va bene, perfetto. Senti, facciamo così, cerca di moderare comunque l'alimentazione. Oltre alle proteine dei cazzi, magari mangitelo due verdure, ok?
1: Benissimo, ti aspetto allora.
0: Va bene. Oh, quando
1: giornata.
0: Entro sentirai il gelato che si scioglie e un freddo incredibile interiore, perché io sono portatore di morte!

0: Radio 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quello di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo parlate degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli. Dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello d'Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
5: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Only on 105.
1: Il suo nome è Joseph Robinet Biden Jr., ma tutti lo conoscono come Joe Biden, o meglio ancora, come Sleepy Joe, ovvero Giorgio il Dormiglione. Perché a questo nomignolo? Ve lo raccontiamo noi, nelle nuove avventure di Casa Biden. Casa Biden.
2: This morning, here's a look at some newspaper headlines from across the nation reporting Biden's victory. ABC's Rachel Scott is with the Biden campaign.
1: Secondo dei documenti tenuti segreti dalla CIA per decenni, il signor Joe Biden nel 1984 aveva esagerato con l'assenzio e si addormentò per 37 lunghi anni. Ormai dato per morto, attraverso dei cavi da pesca e dei bravissimi burattinai, sono riusciti non solo a farlo sembrare vivo, ma a farlo diventare presidente del paese più potente del mondo. Ma la mattina dell'inaugurazione presidenziale, due militari hanno sparato un colpo in aria per celebrarlo. E quei due spari lo hanno riportato in vita. Ma lui è convinto di vivere ancora nel 1984 e questo è un grosso problema. Scopriamo perché in Casa Biden.
3: Dove sono? Cosa è successo?
4: Lei è presidente degli Stati Uniti.
3: Chi?
4: Lei.
3: Ma da quando?
4: Stato eletto. Che giorno è oggi?
3: C'è una nera che ci fissa.
4: È la vicepresidente Kamala Harris.
5: Buongiorno presidente, un onore.
4: Vicepresidente,
3: non ho mai parlato con una donna, scusi.
5: È un onore lavorare con lei.
3: Ma conosce perfettamente il mio idioma.
4: Sì, no, è americana, donna, nata in America.
3: Naturalizzata.
4: Sì. No, americana, da generazioni.
3: È arrivata qua.
5: Porto i colori della nostra bandiera.
4: Porta i colori.
3: Ah, ho capito, capito. Quindi è stata liberata dalle cattive.
4: No, presidente, no. Cosa sta dicendo? No, presidente Biden, ci sono i giornalisti, cosa dice?
3: Vedo una donna.
4: Appunto, per l'integrazione, c'è stato il BLM.
3: Cosa?
4: BLM, Black Lives Matter.
3: Che cos'è?
4: Un rimetto per integrazione.
3: Ah sì, quello che ha portato avanti.
4: Chi? Reagan.
3: No, prima.
4: Bush.
3: No, prima.
4: Lincoln.
3: Sì.
4: Lincoln è morto sepolto da 3 secoli, scusi.
3: È morto?
4: Sì.
3: Porca miseria.
4: E non lo sapeva.
3: Giocavo da piccolo in cortile con lui.
4: Ma è impossibile, scusi, pazienza, Lincoln.
3: Quanti anni?
4: Decida, lei è il presidente, quanti ne vuole avere?
3: Ah, ne avrò 35.
4: Ma a noi risultava 78.
3: Porto male.
4: Insomma, con tutti i capelli bianchi.
3: Ero stanchissimo, mi sono messo a dormire un attimo.
4: Quando si è messo a
3: dormire? Nel 1984. Io.
4: Adesso. Sono pesante.
3: Che anno è?
4: 2021. E lei è stato appena eletto presidente degli Stati Uniti. Un attimo che bussano allo studio.
3: Perché in questa stanza non ci sono angoli?
4: Perché lo studio vale, lei è il presidente degli Stati Uniti.
3: Ah sì?
4: Sì, non sa che casino mettere le prese di corrente. Prego, avanti.
6: Presidente, salve.
3: Anche lui è scuro.
4: Segretario di Stato della Difesa. È nero, sì. Beh, insomma, Black Lives Matter.
3: Sono circondati.
4: No, sono cittadini americani, non, questa roba qua.
3: Ma da quando? Chi l'ha deciso?
4: Lei ha vinto le elezioni grazie a questa cosa.
3: Le elezioni?
4: Sì.
3: Come può un uomo americano votare una donna?
4: Scusi, guardi, abbia pazienza, signor Presidente, con tutto. Noi abbiamo avuto per 8 anni un presidente nero.
3: Parabonzi, può.
4: Cosa dice, signor Presidente? Fa le canzoncine.
7: Il continente nero.
1: Casa Biden.
4: Abbiamo avuto un presidente. Guardi le foto alle pareti, non lo vede?
3: Porca miseria, io pensavo erano
4: un giocatore di basket.
3: Sì.
4: No, non
3: sono
4: è.
3: Forti.
4: Sì, ma non
3: un ballerino al limite.
4: No, non
3: un cantante della musica hip hop.
4: Non è la locandina di Fame, è stato presidente.
3: Porca troia, quante cose mi sono perse.
8: Presidente, mi scusi, abbiamo il presidente russo in linea.
3: Sparate un'atomica.
4: No, c'è stato il disarmo. C'è il glamour.
3: Ah, siamo in superiorità allora.
4: No,
3: baia dei porci.
4: No, la baia dei porci è passata, signor presidente. Da qualche anno siamo in buoni rapporti, è caduto il muro. Sì, è caduto, non c'è più il muro.
3: Quale lato?
4: Tutti e due i lati sono caduti, li abbiamo tirati giù. La democrazia ha vinto nell'89.
3: Ma se siamo nell'84?
4: No, siamo nel 2021, presidente. Guardi il calendario, vede? Che cos'è questa? No, scusi, ho sbagliato. Questa è una fica. Cos'è questo?
3: 21,
4: 2021.
3: Porca vacca.
4: Il presidente russo si chiama Putin. Glielo passo?
3: Presidente russo, lo zar?
4: No, non c'è lo zar. C'è un presidente. Ah, no, ha ragione. C'è ancora lo zar. Sì, su questa ragione lei. Aspetti che glielo passo.
3: Non ci avrete mai, comunisti bastardi.
9: Ma cosa stare tu dicendo, Biden? Noi adesso essere in buoni rapporti.
3: Mi farò il culo a stelle e strisce.
4: No.
3: Sparate i missili.
4: Ritratti subito.
3: Dov'è la valigetta?
4: Non c'è la valigetta, se l'è portata via Trump.
3: Ma chi? Quello di mamma ha perso l'aereo.
4: Sì, è stato un presidente prima di lei.
3: E il bambino?
4: Il bambino c'ha 40 anni e è quasi morto di overdose.
3: Ah sì?
0: Casa Biden. Casa Biden.

0: Sì, piove sul bagnato, alla promessa. Dopo aver subito un tremendo declino delle capacità cognitive a causa dei malori di cui va ghiotto, il povero Don Alonso rimane vittima di un sicario, inviato dal misterioso assassino della madre della cameriera Nappa per chiudergli la bocca.
1: Povero Don Alonso, cosa ne sarà di lui?
2: Come avete potuto immaginare dal mio sigaro, sono un sicario! Mi manda il mister...
3: Mi scusi, signor sicario, sarebbe sigario?
2: Se... Sigario! Comunque mi manda il misterioso assassino della madre della cameriera Nappa per chiudervi la bocca per sempre!
4: E come credi di farlo? Noi abbiamo tre bocche e tu hai solo due mani!
2: Minchia, ma è diventato proprio scemo!
5: Gliel'avevo detto.
6: Quello che non le ho detto, però, è che è solo lui a conoscere il nome dell'assassino. Ah, no, non ce l'ha ancora detto! Ci tiene sulle spine! È come se siamo seduti su un cactus!
2: In questo caso non c'è bisogno di fare una strage. Sparerò solo a lui.
4: A lui? A lui chi? Si può sapere chi è questo coglione? Ah, hai sbagliato! Mi hai preso al cuore! Non alla bocca!
7: Preso al cuore e non alla bocca, povero Don Alonso.
0: Colpito al petto, Don Alonso giace ora tra la vita e la morte all'ospedale Cordova, dove suo figlio Manuel e la cameriera Nappa attendono con ansia l'esito dell'operazione.
8: Dottore, com'è andata l'operazione?
2: Un disastro. Ho fatto una stronzata dietro l'altra.
8: È un carattere bellissimo. Un disastro.
2: Okay.
6: Cosa?
2: Scherzo. Tutto bene. Don Alonso si rimetterà presto e sarà più in forma che mai, a patto che non rimanga in coma per sempre.
6: Cosa?
2: E purtroppo crede di aver esagerato con l'anestesia e non riusciamo più a svegliarlo.
5: Come non riuscite più a svegliarlo?
6: Padre! Mi sembra papino!
5: Sono tuo figlio Manuel
6: con la barba!
2: È inutile, le abbiamo provate tutte. Non si vuole svegliare questo pelandrone.
8: Fate largo! Mi è venuta un'idea. Credo di sapere come svegliarlo. Don Alonso! Piero Fassino ha rubato un profumo in aeroporto!
9: No, è impossibile, no, non ci credo.
5: Sta funzionando.
6: Continua, cameriera, non ti fermare, dacci pure qualche sberla nell'occhio.
8: Sì, vado avanti, glielo giuro, Don Alonso, è su tutti i giornali. Fascino si è intascato un profumo al duty free dell'aeroporto e a quanto pare non è neppure la prima volta.
9: Ma assurdo, perché Fassino dovrebbe rubare un profumo in aeroporto?

0: funzionato! Ha funzionato!
1: Che bello, padre!
2: Temevamo che non ti svegliavi più, ma maledette letargone!
3: Sì, sì, ma ora spiegatemi un po' sta cosa di Fassino.
0: E niente, don Alonso, l'hanno beccato mentre usciva senza pagare dal duty free dell'aeroporto con un profumo di Chanel da 100 euro in tasca. E le commesse dicono che è successo almeno altre due volte.
3: Inaudito, davvero inaudito! Fassino, mi meraviglio di te. E io che ti consideravo un amico, una persona seria. Vieni qui, avvicinati, fatti schiaffeggiare.
1: Ma, padre, siamo in ospedale.
2: Quello non è Fassino, è uno scheletro di plastica, non lo vedi? Cioè, tipo Willy l'orbo, però non è orbo. È Willy che ci vede bene.
3: Ah, peccato. Avrei davvero voluto dargliele di santa ragione. Mi ha profondamente deluso. Dovete sapere che io sono stato fra i primi a sostenere che gli anoressici dovessero avere una rappresentanza in Parlamento. Quante sere abbiamo passato insieme a discutere di moda per vampiri denutriti.
0: Don Alonso, non sapevo che lei e Fassino foste così legati.
3: Sì, un tempo lo eravamo. Diciamo, circa 15 anni fa. All'epoca veniva spesso a passare il weekend alla Promessa. Credo che avesse una cotta per quella chiattona di tua madre, cameriera Nappa. Sai, gli opposti si attraggono. Ricordo che le portava sempre dei regali dall'Italia. Dei profumi, se non sbaglio.
0: Ah, ma dai, mia madre è Fassino? Ma chi l'avrebbe mai detto?
4: Occhio, questo è il colpo di scena. La mamma di Napa si è fatta Fassino.
3: Sì, pensa che era la Promessa anche il giorno che tua madre è stata uccisa. Oddio, no, non può essere. Eppure, ma certo, che stupido sono stato. Come diavolo ha fatto a sfuggirmi per tutto questo tempo?
2: Di cosa stai parlando,
1: padre?
3: Come, ancora non capite? La Promessa ha due S. Fassino ha due S. La parola assassino ha quattro S. 2 più 2 fa 4. Fassino è l'assassino. Fassino è l'assassino. È Fassino l'assassino. La madre della cameriera Nappa doveva aver scoperto che i profumi che le portava in regalo erano rubati. E così lui l'ha uccisa.
0: Don Alonso, tutto quadra. Ecco perché ha dovuto aspettare che mia madre si decomponesse per spostare il cadavere, perché lui pesa 3 kg e non avrebbe mai potuto sollevarlo.
1: E si spiega anche perché al suo posto ha messo lo scheletro di un cagnolino.
2: Perché è uno scheletro più pesante, non lo potete portare. Cioè, è proprio Sminkiewicz, dai, lo vedi che è proprio racchitichino.
1: Bravo, padre.
2: Sei riuscito a smascherare l'affassino!
3: L'affassino! L'affassino! Bella questa!

0: Affassi, affassi.
1: Molto forte questa qua, affassi. Fassi.
2: L'affassino.
3: Come andrà a finire?
4: Potrei

0: 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Chi è?
4: Upa, c'è una domanda? La zoc, va.
3: Chi sei?
4: La zoc, domanda? Gula.
3: Oh, facciamo domanda, ciao.
4: Gula, città estra muerta.
3: Città straccia muerta, andare a te chi t'ha muta, va puttana di mamma.
4: Cularò? Cularotta?
3: Pronto?
4: Gulasci testa muerta e viva.
3: Vabbè, io lo so che loro possono intracciare lo stesso il numero.
4: Ah, fa moc.
3: Lo sai?
4: Gulasci testa muerta.
3: Parla, dammi il numero, oggi pomeriggio lo riesco a recuperare, figlio di puttana.
4: Poi ci sono mamma.
3: Mamma, poi ce lo cupo, wow, chi sta muti, carnenti bastard. A te quando me la multa ti wow, facciamo la fame.
4: Occhione.
5: Pronto?
4: Upa!
5: Chi sei?
4: Upa ci sono mamma!
5: Meglio mamma che era bacchina!
4: Moc! Mocca, ci te morte bi! Upa!
3: Pronto?
4: Uè, cingellà!
3: Pronto?
4: Metti in culo e porta qua!
3: Andà a festa di sorda!
4: Ci te morte bi!
3: Prando?
4: Upa!
3: Prando?
4: Upa, c'è una mamma!
3: Ma vaffanculo, ci te vive!
4: E cazzo, di mamma!
3: Ma vaffanculo, aga muerta di mamma!
4: Upa!
3: Ci è?
4: Stu cazzo!
3: Ma vaffanculo, va!
4: Si strunza tu?
3: Chi cazzo sei?
4: Ci sei un registratore, tu scimmia?
3: Ma chi cazzo sei? Fatti vedere, stronzo!
4: Le facci le bocchine, tu?
3: A mamma te fai bocchini.
4: Assorta, soccrognoso.
3: A mamma te assorta.
4: O mangi lo cazzo,
3: allora. A mamma te mangi i cazzi.
4: Tremone?
3: Ma tuo padre è un ricchione.
4: Ma non sei pugliese, tu. Ma il clamo di testa la muerte, la zocca, il bocchino in gula.
3: La muerte di mamma te.
4: La zocca di babbo.
3: La muerte di mamma te.
4: Gula assorta, gula no.
3: Ricchio.
4: Strunzo.
3: Ricchio!
4: Merda!
6: Pronto?
4: Un pacciolo di mamata!
6: Mi morte mamma, tesoro! Tesoro! Tesoro! Tesoro! Mi morte mamma, tesoro! Mi morte mamma, tesoro!
7: E calma mamma di chi le parte, chi le sorte, chi le zitte che sta razza tua.
4: Uè, puttanazza!
7: E capite?
4: Mamma!
7: E calma di sta razza tua!
4: Ma mangi il cazzo tu?
7: E capite? De morte, quando morte scatta le conne mamme da quando ne dire. E mogliere da quando ne dire. E che ma è quando maruzza le conne dire. E conne a dire no. Non le passa, coppa, coppa, coppa. Ah, dove è coppa?
4: Gula? Asa.
6: Le urte mamme, so.
7: Riaio me gara briere.
4: Ehi! Ehi! Ehi!
7: Riaio gara briere.
4: Ehi! Ehi! No! Ehi! Nunzia!
7: Tu!
4: Tu!
7: Tu ladri di merda! Due ladrine! Se ne canna da cammilona!
4: Danezza napoletana!
2: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Da qualche tempo apri giornali e telegiornali e ti dicono cosa non puoi mangiare, cosa non devi mettere addosso, cosa non devi consumare. Ormai è tutta una corsa falsa, fasulla e di facciata a salvare il pianeta. E in quest'ottica, in questo solco, si inserisce la notizia di oggi che parla di carta da culo, perché pare che ogni anno ben 3 milioni di alberi vengano impiegati e distrutti per creare la carta con cui ci puliamo il buco del culo. Anche in questo settore, come in quello dell'energia, come in quello dei consumi, gli americani sono i leader mondiali del consumo di carta per il buco del culo, con 141 rotoli pro capite all'anno contro i soli 70 dell'Italia. Noi ci domandiamo perché un americano si pulisce il buco del culo il doppio di un italiano? Non ce lo riusciamo a spiegare. Comunque, in futuro dovremo probabilmente rinunciare alla carta igienica. Allora apriamo le linee e vediamo se voi avete soluzioni alternative. Apriamo con un water in questo caso. Franco da Bari, direttamente dal camion. Vai Franco, vai.
4: Ne pensi? Andiamo tutti a cagare, andiamo.
3: Se andiamo a cagare distruggiamo il mondo, Franco.
4: Tu qual è la soluzione alternativa? Io non ne ho, tu ce l'hai, occhi.
3: Non lo so.
4: Ce l'hai.
3: No, speravo che mi illuminassi tu con la tua immensa creatività, Franco. Cosa ci puliamo qui?
4: Alla fine la carta igienica serve solo per pulirsi il culo. Io dici una volta.
3: Sì.
4: A un amico, ci senti, ci puliamo il culo con la mano e poi ci laviamo.
3: E questa potrebbe essere una soluzione, perché la mano è biodegradabile,
4: Bravo, poi ti lavi e passato.
3: Come mai gli americani consumano il doppio della nostra carta igienica?
4: Allora, aspetta, perché noi mangiamo meglio di loro, quindi andiamo a cagare la metà di loro, capi? Quelli fanno sempre a cacare perché mangiano lo schifo e allora...
3: Cioè, secondo te noi caghiamo metà degli americani?
4: Brucia, quelli mangiano a me, noi mangiamo benissimo, dai, in Italia si mangia bene, lo sai, e allora noi... Per digerire quello che mangiamo,
3: sì,
4: mettiamo più tempo. Quelli la merda vanno sempre a cagare, capito? Ci va.
3: Dalla bocca al buco del culo senza passare dall'intestino.
4: L'americano ce l'ha culo qui, per noi invece l'abbiamo bello tranquillo. Che...
3: Benissimo, Franco, ti do un abbraccione grande, vai a cagare!
4: Anche tu.
3: Ciao Franco, ciao. Andiamo da Chris da Bologna, vai Chris, di la tua, vai.
5: Me ne frega un cazzo, Crucia, finché non fanno una canapa da fumare, me ne frega un cazzo.
3: E questo non è attinente però.
5: Come no, sempre lo faccio, cartine, solo cartine, Rizza, cioè, Brown.
3: Come fa lei con una cartina minuscola a pulirsi un intero buco del culo?
5: Perché ce l'ho piccolo il culo, Crucia, non è allargato, semplice, basta una cartina per il lungo.
3: Una cartina per il lungo e lei quindi intinge il... Mi faccia capire la dinamica perché sono curioso proprio dal punto di vista fisico, prego.
5: Rollo la cartina sul dito indice, possibilmente il destro per comodità.
3: Sì,
5: lo
3: sì.
5: Passo lungo tutta la conca di culo, dall'alto verso il basso
3: la
5: e
3: conca.
5: Voilà.
3: Voilà! E con una cartina sola finisce l'operato.
5: Esattamente, a volte due, dipende da cosa mangiate, se è piccante.
3: Certo, ma è miracoloso, dovrei provare sinceramente, è veramente miracoloso.
5: Provi, si troverà comodissimo.
3: E poi cosa fa, se le fuma?
5: Tanto sempre dalla esce la roba dei marocchini neri, che me fotte, Crucia, il sapore è quello.
3: Non ho capito, scusi.
5: Il gusto di quello che giri nelle cartine, Crucia.
3: Cosa?
5: Sempre dal culo di un marocchino viene fuori.
3: Cioè, secondo lei l'hashish nasce dal buco del culo dei marocchini?
5: Assolutamente.
3: Sarebbe
5: sì.
3: Da studiare come fenomeno, anche lei è molto particolare, mi sembra di averla vista in una puntata di South Park. Credo che sia uno dei pochi esempi umani di stronzo parlante. Arrivederci. Sembra un problema senza soluzione questo, ma per fortuna noi abbiamo un grande creativo fra noi, Mandracone. Vai Mandracone, il tuo punto di vista sulla carta igienica, vai.
6: Ma io ti dico, sono pro alla vecchia scuola, cagata, bidet e carta igienica lì sullo scopino che ti guarda.
3: Cioè, in che senso ti guarda? Scusa, tu hai il rotolo di carta igienica che ti osserva mentre defechi.
6: Sì, tu ce l'hai lì, no? Sai lo scopino?
3: Sì, sì, lo scopino.
6: Bravissimo, tu ce l'appoggi sopra che ti guarda, quando hai finito ti alzi con la mossa... A piede puntale.
3: Sì, com'è la mossa a piede puntale? Spiega.
6: Allora, bidet a destra del water, piede destro puntato, ti alzi con una rotazione di 180 gradi, tu ti siedi, stando attento ovviamente a non perdere materia in giro sui pantaloni
3: e anche a non dare una coglionata sul rubinetto.
6: E poi ti fai il lavaggio diritto.
3: Cioè, tu fai questa performance, questo plié alla Roberto Bolle ogni volta che cachi?
6: Ogni volta che cago, e ti dovrò dire anche che una volta, e questa è una storia vera, mi è finita della merda sulla maglietta e pensa a una cena e non me ne ero neanche accorto facendo questa mossa.
3: Fortuna servivano il profiterol in quel momento e quindi...
6: Consiglio questa mossa almeno per non distruggere il nostro pianeta, dai.
3: Basta usare la carta igienica, usate tutti la mossa del piede a puntale.
6: Se hai il problema anale, usa il piede a puntale.
3: Sei il numero uno, Mandracone, sei sempre il mago. Un abbraccio.
6: Grandissimo.
3: Ciao, un abbraccio, ciao. E come sempre l'ultimo appuntamento della giornata è dedicato al mio grande amico, il mio pasticciotto, il mio orso a chiottino, il mio giovane unicorno brillante, l'amico mio da grade school. Amico mio, buongiorno, sono la tua metà
7: c***a. Luni, puntuale c***a come un colpo di diarrea, porco e occhio del lavoro, ti sì. Brutto, onto c***a, perché te me chiami? A Trento c***a, te me che manda via? Te me che fate portare via a Trento c***a?
3: Non ricordo.
7: C***a, te me chiami? Te me piacciono venire all'ultimo, porco.
3: Non ricordo questo dettaglio. I dettagli inutili tendo a rimuoverli immediatamente dalla mia vita. Quindi non ricordo.
7: Dite se un dettaglio inutile, infame, maledetto, cane, non sa far la merda. Venierte a te, ponarmi, cane, trottolino, amoroso, tutù, tatatà, torme per i coglioni, cane.
3: Senti.
7: Che me fai boire il sangue, bastardo, porco. Spaccito droga, oltre a consumarla. Infame, bastardo.
3: Ma smettila di fare il moralista del cazzo, su, dai. Sei il primo pervertito pazzo che picchia le donne, lo sappiamo, dai, lascia stare. Su,
7: bastardo, cane, vergognati a parlare così, bastardo, cane.
3: Dai.
7: Sei apposta per farmi venire all'ultima, bastardo, cane.
3: Ma figurati.
7: Se dovevi affrontarmi a Trento.
3: Sei tu che rovini i giovani, io li faccio divertire con il gioco, il sesso, la droga. Questo è bello.
7: Vergognati, merda, così discorsi, vergognati. E so che da vergognate.
3: Ma cosa? È la verità.
7: Cane.
3: Apri gli occhi.
7: Non voglio andare con la merda lì per radio.
3: Dai.
7: Bastardo, cane.
3: Dai, va bene, dai.
7: Bastardo, maledetto.
3: Allora facciamo così, giovedì prossimo, faccio un caffè con il mio piccolo giovane unicorno, va bene?
7: Giovane unicorno, cane, ti picco su per il culo l'unicorno, bastardo,
3: vedi che sei violento,
7: sei un violento
3: represso, vedi che sei un violento, sei tu che sei violento,
7: con
3: non io.
7: Te sono violentissimo, con te, cane,
3: pazzo,
7: con te sì che sono violento.
3: Senti, pasticciotto,
7: ma sta rompermi i coglioni, cane.
3: Pasticciotto,
7: ma che fai a dirti te uno dito, infame, bastardo, lasciami stare, maledetta
3: biscottino.
7: Merda, porco.
3: Biscottino? Ah, io sono...
7: Per la porta di Christus, il potere a me! Maledetta merda, cane, bello se uno mi arrivi sotto, ti scannerò, arrivo,
3: ancora.
7: Mi staccherò la pelle, cane, sì. E con la pelle nella testa, bastardo, su piccoli ugani in attacco su, come il monte Rushmore, cane, e ogni giorno che passo, te spuro addosso, brutto onto, bastardo, devi morire!
3: Ma cazzo, ma è veramente un genio. Porca puttana, ti strappo la pelle della testa e l'attacco sui collegugani come il Monte Rushmore. Cazzo, ma questo è un genio. E per questo deve essere torturato fino alla morte. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti, ciao, un abbraccio.

0: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie.
1: Ciao Maria, ti vedo più carina oggi. Che hai fatto? Qualcosa di diverso ai capezzoli?
2: Miguel, guarda, lasciami in pace, non posso più parlare con te.
1: Ma perché? Scusa, che è successo?
2: Allora, il mio ginecologo, Don Umberto, mi ha proibito di frequentare gli allievi della Cobra Khan. Dice che ascoltare bestemmie può bloccare la regolarità delle mie stimmate vaginali. Se vuoi che rimaniamo amici, devi lasciare la Cobra Khan.
1: Ma Maria, ma cazzo, ma non posso, ho già pagato l'iscrizione per tutto l'anno, tutti i miei averi.
2: Intanto non essere volgare.
1: Ma io?
2: Sì, hai detto cazzo. Mi dispiace per te comunque, ma se vuoi che io, te e le mie durissime tette da 38 kg l'una continuiamo a vederci, devi rinunciare al karate.
1: Non lo so, Maria, ho speso tutti i miei risparmi per... Io sta mascherina, ragazzi.
2: Vai, Michele, ce la puoi fare.
1: Ho speso tutti i miei risparmi per pagare l'iscrizione. Come faccio se mollo ora?
2: È facile, scusa. Fatti ridare i soldi. Facciamo un patto. Se rinuncio al karate, non solo continueremo a rimanere amici, ma il giorno del tuo compleanno ti permetterò anche di soffiarti il naso fra le mie tette.
1: Affare fatto! Cazzo!
3: Cazzo! Cazzo!
4: Allora, Buttei! Sono un po' preoccupato per voi. Perché mi pare che dentro voi altri non che sia lo spirito del can. Allora, cosa è lo spirito del can?
5: Scusi, signor.
4: Titero, dimmi.
5: Scusi, signor Sensei.
4: Sì.
5: Io dovrei parlarle un attimo della mia situazione.
4: Sì, ma mia, adesso stavo parlando dello spirito del can. Falco, quale è lo spirito del can? No, no, questo è lo spirito del porco. Non confondiamo l'anno perché poi...
3: Perdoni, Sensei.
4: Perché è l'anno del coniglio, l'anno del porco, l'anno del can. Allora, lo spirito del can è...
5: Signor Sensei, io sono dispiaciuto di doverle comunicare che purtroppo non potrò più partecipare alle lezioni di karate.
4: Frega un cazzo, dai, andiamo avanti con la lezione, dai, ciao, forza, dai, andiamo, dai. Basta che te levito dai coglioni, che abbiamo da fare, ragazzi, dai.
5: Ah, scusi, Sensei.
4: Ancora il terone, dai, cosa ha avuto, dai.
5: L'ultima cosa, siccome io ho speso tutti i miei averi.
4: Godo, spero che te muori di fame.
5: Per iscrivermi, vorrei indietro i 20 euro che ho dato per l'iscrizione, perché tra l'altro ero anche di mio padre, che è possibile riavere.
4: Porco, io i 20 euro, sto pezzente di me. Allora, amico, una posizione, diciamo about, come dicono gli inglesi, i tuoi 20 euro. Allora, la posizione si divide in due tipi di scelta. Non so se strapparti il cuore passando dal buco del culo col braccio destro o col braccio sinistro. Via i 20 euro! Interrompo, terronco! Sei morto!
5: Aiuto!
4: Ah no, respira! Che sfortuna!
5: Aiuto! Aiuto!
2: Miguel, finalmente ti ho trovato! Ma che ci fai in palestra a rotolarti nel sangue a quest'ora?
5: Aiuto! Ambulanza! Ambulanza!
2: No, non ho capito, Miguel, come dici? Ho avuto un'idea geniale! Se porto i tappi per le orecchie non sentirò più le tue bestemmie e tu potrai continuare a frequentare la Cobra Khan, che dici? Miguel, non ti sento! Non ti sento! Miguel, ma come sei volgare!
5: Io!
4: Sembrava con labiale la roia però,
0: Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105,

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo. Allora,
3: dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: il Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bom bom blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
4: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ossì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Age?
4: Della Stone
3: Age. Questi jeans cos'è che è detto? Questi jeans della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island. Ma
3: perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: Che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
9: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
9: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
9: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo. Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
3: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
3: L'Aston
6: Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
3: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente. Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
3: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
1: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchiera!
3: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare, tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Ma capiamo dove siamo arrivati. Miguel si è svegliato dal coma e vorrebbe che Maria Scollata si mettesse definitivamente con lui, ma lei gli chiede di mollare Cobra Khan perché non sopporta le bestemmie.
2: Maria Scollata, ho lasciato Cobra Khan solo per te, così adesso possiamo finalmente metterci insieme.
3: Miguel, purtroppo Robba mi ha riconquistata e ho deciso di rimettermi con lui.
2: Miguel, il cazzo! Non è passato nemmeno un quarto d'ora e sei già finita tra le braccia di un altro. Ma è una vergogna, chi cazzo sei?
3: E la volgarità, Miguel, per cortesia. Comunque non è vero. Sono finita anche tra le braccia di Don Sbruffone, poi tra le gambe di Pino il cartolaio, tra le fruste di Lollo il panettiere, tra la bamba di Salvatore il commendatore del parco, e sono finita con la bocca sulla fava di Franco, il benzinaio claudicante. E poi...
2: Ma cazzo, ma sei un troione allora.
3: Ma Miguel, non essere volgare.
2: Ma ti sfanno tu. Hai visto più uccelli di San Francesco.
3: Guarda, la tua volgarità mi dà la nausea. Me ne vedo.
2: Vaffanculo.
1: La concessionaria, dopo l'incidente di Miguel, comincia a lavorare sempre meno e Daniel decide di andare in Giappone per convincere il gruppo automobilistico più importante del mondo a firmare un nuovo accordo con lui. Ma durante il viaggio in Giappone incontrerà nuovamente Miyagi. E qui diventa più surreale del Signore degli Anelli.
4: Amore, devo andare in Giappone a convincere i musi di clorurina lì a firmare con noi un nuovo accordo, altrimenti ci toccherà fare la spesa alla CRAI. Sei fuori, mica portare i sacchetti, poi sporco di povertà le nostre pacciotte in pelle di koala estinto.
3: Amore, oddio, non mi dire che dovrai viaggiare su quei pullman con le ali. Ricordami di reddito di cittadinanza de Fonseca, oddio, amore.
4: Non posso permettermi il privato, quindi per non spendere troppo ho preso tutti i posti della prima classe e sedere di fianco al pilota, sa mai che devo sgranchire le gambe. Pensa cosa potrebbe succedere se devo andare in bagno ed è occupato quello di prima classe, che magari mi morde uno che non ha i soldi.
3: Amore, non mi ci fai neanche pensare. Guarda, la moglie del marchese Cinzano mi ha detto che la povertà è più contagiosa del Covid. Oddio, sento. Una loro amica è passata a fianco al supermercato della Lidl.
4: La madonna, dai.
3: Aspetta.
4: Oh, sono sensibile, ho appena mangiato.
3: Qua arriva il peggio. La sua borsa di Louis Vuitton si è sciolta.
4: Beh sì, non regge, l'ho sentito anch'io questo racconto. Sai che un mio amico aveva la Bentley, l'ha parcheggiata di fronte alla Lidl. Metà l'ha ritrovata cristallizzata.
3: Amore, non ci posso neanche pensare.
4: Perché i barboni sono radioattivi.
3: Premo tutta.
1: Terribilmente affranto.
3: Neanche pensare.
4: Perché i barboni sono radioattivi.
3: Premo tutta.

0: firmare il nuovo contratto?
1: Cioè, mi tolgo la curiosità da spudorato pieno. Ma voi avete anche la fica mandorla o... lo so sempre chiesto, ma...
0: Signora Lusso, io non rispondo alla domanda del cazzo. Prego, mi seguile. Porto da grande capo.
1: Ha detto grande. Figata. Poi sono io quello che dice le cose sui cazzi.
0: Non ho detto grande, ho detto grande.
1: Sì, grande, come i cazzi.
0: No, grande, grande.
1: Cazzi cazzi. Come dicono i teroni.
2: Benvenuto Daniel San a ufficio di Mandala Auto Group, Noi decidiamo insieme tutto destino di concessionale di Mandala.
1: Sì, dai, taglia corto che c'ho l'ansia.
2: Ascolto io, giocazzo, Buonissimo giapponese, fa ridere,
1: Non ho capito una parola.
2: Tu attento, Allora, tu come mai qui? Io chiedo. Oh, sveglia, cazzo.
1: Scusi,
2: cazzo.
1: È che a quest'ora di solito sono ebro di cristal e...
2: Vuoi un sake?
1: No, non c'è una bolla, magari non
2: Vuoi un sake frizzante? Umorismo americano, me piace, tu figlio puttana. Piace tanto, io vedo film, Samuel Jackson.
1: Sì, figlio puttana me.
2: Samuel Jackson.
1: Diciamo, ti compro e ti clono per picchiarti due volte.
2: Io so tu tipo molto violento lei, voi.
1: Vabbè, so il karate, so muovere le mani addosso.
2: Hai sentito che voce che qualcuno tu ha picchiato un bambino a scuola?
1: Ma mica solo uno, non io.
2: Noi sappiamo in Giappone che tu picchia bambini di scuola.
1: Ancora questa storia, ma lo capisci che non è una roba che è veramente probabile? Ma che cazzo gliene può fregare di due sfigati su me? Le mani addosso in una scuola merdosa in un paese sconosciuto da Dio. E poi figa, c'ho il vacheron costante. Cosa stiamo parlando a fare?
2: Lei è un uomo brutale.
1: Cosa?
2: Lei è un uomo brutale. Questa è parola difficile per il giapponese, perché noi la diciamo luru, quindi brutale. Lei è figlio puttana. Noi sa che lei figlio puttana è pericoloso. Noi no buona nostra azienda. Ma
1: sai
2: culo.
1: Sai che c'ho una cintura che costa come casa tua, figa.
2: Palco faccio cintura con tuo padre.
1: Sai che ti metto le mani addosso, sushimi sto cazzo?
2: Fa schifo a me, sushi, io mangio solo bistecche.
1: Adesso compro tutte le mucche del mondo e me le mangio davanti a tua madre.
2: È impossibile, io ho già comprato tutti i vitelli.
1: A me questa roba qua mi sta andando fuori di testa.
2: Figurate me che tu vieni qua a casa mia a fare tutto pazzi pazzi cazzi, ma ci ho bevuto neanche il sake glassato.
1: Porca...
2: A me che tu bestemmi a tua idea, no, frega un cazzo. Basta che tu non bestemmi a Santo Tsushimoto.
1: Figa, che voglia di metterti che le mani addosso che c'ho? Se non mi pesava troppo l'orologio.
2: Tu sei di Hokkaido,
1: se devi bestemmiare, almeno fare una lingua conosciuta.
2: Perché è come dire uno telone, no? Cioè, Hokkaido sta in sud, quindi.
1: Ah,
2: quando...
1: Hokkaido, dove il mio maestro ha imparato a picchiare i barboni.
2: No, lui è di Okinawa. Ancora peggio, come dire saldo.
1: Senti, qua bestemmiate forse un po' troppo, però, secondo i miei gusti.
2: No, cioè, di Hokkaido e di Okinawa.
1: Ma che c***o?
2: A lui sa karate, allora, questa è minaccia.
1: Sai che a me il matrimonio me l'ha girato Spielberg, scemo.
3: Riuscirà a recuperare il rapporto con il grande capo della Mandorla Auto Group e salvare il suo concessionario? O finirà a ravioli, roll, sushi e noodles nel culo? Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan 3, la serie meno credibile della storia. Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is a zoo.
4: È perlizia.
5: Vai, dai!
6: Radio 105. Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.

0: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
1: Uno scarabeo stercorario.
0: Scarabeo scargolare?
1: Ma che scarcorario?
2: Stercorario.
0: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
1: Stercorario.
2: Stercorario, quasi.
1: Lo sterco, dallo sterco.
0: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
2: È fuori orario, sì.
0: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
1: No, è stercorario.
0: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
2: Stercorario.
0: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
0: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
4: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
0: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
0: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
0: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
5: Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
6: Che cazzo è?
0: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
0: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
5: Ma che per la vita?
7: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
3: Un ponte per Ravensburger Terabitia. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
10: Fiore Amaro. Che è un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
11: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
12: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pim pim pim pom pim.
10: No,
8: allora, oh. No. Animaletto. Pim pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pet nusa.
10: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petepam.
8: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pet. Pimper pet nusa. Pimper pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
13: No, no, non è Ravensburg. Non è...
14: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
15: Sì, sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
14: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La piccola fiammiferaia.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia della piccola fiammiferiferaia. C'era una volta una piccola fiammiferiferammiferaia che vendeva fiammiferiferi all'angolo di una strada. Gente, gente, comprate i miei fiammiferiferi, urlava la piccola fiammiferiferammiferaia, seduta sul marciapiede della strada. Ma nessuno comprava i fiammiferiferiferi della piccola fiammiferiferaferaia perché tutti avevano già molti fiammiferiferimerifaferi a casa. Porca troia, perché nessuno compra i miei fiammiferimifareferiferiferi? Si domandava con tristezza la piccola fiammiferimifiremiferaia. Visto che il business dei fiammiferiferiferiferi non funzionava, la piccola fiammiferimiferiferaferaia decise di iniziare a fare i bocchini. E diventò così la piccola bocchichinanara. Boccoccocchinini, venite a farvi fare i boccoccocchininini, urlava squarciagola la piccola bocchichinacchinanara, seduta a bocca aperta sul marciapiede della strada. Ma con sua grande sorpresa, nessuno si fermò per farsi fare un bocchichinichicchino. Uffa, disse triste la bocchinififeriferaia, non riesco a vendere fiammiferiferinifireferi e neppure a vendere i bocchichinichichinotti. Triste e sconsolata, la ficca la bocchiferaia non sapeva più che fare, quando a un certo punto passò di lì un distinto signore. «Perché piangi, piccola fiocchi bocchififeriferana?» chiese il distinto signore. «Piango perché non sono capace a fare nulla, né vendere i fiammiferigli e neppure a fare i boccocchini. Non piangere, ficca la bocchiferagna, io ho il lavoro che fa proprio al caso tuo». Non richiede esperienza, né talenti e tantomeno impegno. Basta che ti presenti 3 volte all'anno e riceverai migliaia di euro ogni mese, pensione compresa. E fu così che quella cretina incapace della picchia la bocchiferiferaia lasciò per sempre la strada e divenne parlamentare europeo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Selene e sono una ragazza di Milano. Recentemente ho trovato una cosa che mi fa preoccupare nelle mie normali attività preventive di palpazione. Posso chiederle un consulto?
3: Salve signorina Selene, che nome curioso, come la vecchia bagascia dei porno anni 80, simpatico.
2: Ma come si permette, dottore? Ma che termini sta utilizzando?
3: Accidenti, questa subito si incancrenita. Perché, mi scusi, virgola, lei non conosce il termine bagascia? Punto interrogativo. È italiano, non è mica puttanone o mezza zoccola. Sono stato molto pudico nella mia definizione. E comunque, signorina, non ho tempo da perdere. Se vuole un consulto, clicchi qui sotto, altrimenti non perdiamo altro tempo. Ci manca solo che perdo del tempo con questa rompicoglione, figa.
2: Accidenti, per sua fortuna sono una ragazza che ama le persone molto decise e di carattere, proprio come mio nonno Fritz. Clicco. Salve, dottore.
3: Uela, che bella biondina. Salve, Selene, mi perdoni per l'irruenza, ma bagascia non è un termine così dispettoso, insomma.
2: Sì, soprassediamo. Non sono qui per disquisire ulteriormente sui termini per descrivere le peripatetiche.
3: Che accento strano, cos'è? Russa?
2: Origini tedesche.
3: Beh, comunque anche lei c'è un bel Treccani, però. Anzi, a proposito, vedo che alle sue spalle ha una vasta collezione di libri, poster. Una bella casa, antica, appassionata, vedo le tende rosse e nere in particolare.
2: No, non esattamente. Mio nonno è rimasto in Italia negli anni 40 e ha messo radici sposando mia nonna. Lui non era italiano.
3: Ho capito. Era antiquario. Che bella quell'aquila lì sul muro, bella. Bella dorata, bella.
2: Grazie.
3: Vedo anche una forte predominanza di rosso e nero fra le opere sui muri. Suo nonno era uno che aveva gusto. Beh, una casa un po' particolare. Vedo un sacco di busti, cose.
2: Sì, mio nonno Fritz era molto apprezzato dai gerarchi.
3: Gerardi, sì, certo. Spero anche da altri, magari dagli Adriani. Magari, non so, dai Claudi. Porsi dei limiti sui nomi non è che sia così simpatico, voglio dire. Non è che ti piace il Gerardo, allora tutti i Gerardi mi piacciono.
2: No, dottore, non ho detto Gerardi, ho detto gerarchi.
3: Va bene, dai, sì, vabbè. Allora, mi dicchi, signorina Selene, che problema c'è?
2: Fede, mi sono palpeggiata un seno e ho sentito come una bogna. E sa che per noi donne è sintomo di qualcosa che potrebbe anche essere non una cosa bella.
3: Ma stia tranquilla, signorina. Stia tranquilla. Adesso mi scopra il seno e mi faccia vedere. Le scoccio se mi metto comodo.
2: Ma dottore, ma che imbarazzo.
3: Su, dai, non faccio la timida. Sono un professionista, cazzo.
2: Ma dottore, ma che termini?
3: Mi scusi, sono un po' alterato dagli esperimenti che sto facendo con questa ampolla e le polveri che vede sul tavolo, roba di scienza.
2: Sì, certo, capisco, anche mio nonno era un scienziato.
3: Accidenti, ma senta, la mia curiosità ormai prevalica la voglia di vedere le tette. Ma suo nonno collezionava anche cappelli da ornitologo?
2: No, perché?
3: Beh, ce n'è uno stupendo da guardiacaccia alle sue spalle. Lo vedo, c'è un'aquila con un trespolo storto sulla punta.
2: Ma questo non è un trespolo storto, è una svastica.
3: Ah.
2: Che c'è, dottore, tutto bene? Non vuole più vedere la mia tetta?
3: Scusi, signorina, mi sento leggermente a disagio. Sono uno Fritz, per caso, era tedesco?
2: Sì, di Berlino.
3: Capito. Ho capito, quelle non sono tende, ma bandiere, uè Adolf! Va che mio nonno era partigiano! Secondo me non ci sono cazzi stamattina, niente tetta visione, vai a farti curare dal von Braun, bastarda!
2: Ma dottore, ma che dice? Sono passati 80 anni, mica siamo nazisti! Mio padre vota PD!
3: Porca m***a, era meglio il nonno Fritz! Ciao, ciao Adolfa! Ma va a far culo!
2: Ma dottore...
3: Ma guarda te che gente che gira, ma si può. Ma che, sempre a me capita, mi è capitata anche la figlia di un comunista, figlio di un nazista. Ma che senso ha? La gente non è coerente, la coerenza non esiste più. Guarda me che ho dato la vita alla cura del corpo, sono coerente. Anzi, dove ho messo il mezzo grammo di incoerenza che ho messo via ieri? Aspetta, eccolo qua, mi devo riprendere. Aspetta, facciamo un esperimento. Ecco, 5 meno 5. 1 meno 1, mezzo grammo, 0,5. Ah. Ai, bamba!
4: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Pensavate di esservene liberati?
2: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
1: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Sì, Napoli di merda. Napoli, Cornella, Napoli, sei una rovina per l'Italia, sera!
5: Salve, Rovereti. Il carcere ha fatto diventare ancora più romantico Aldo Basso, tanto da scriverle un libro di poesie.
6: Come stai tu? Tutto bene, amore mio?
4: Tutto bene, fammi sentire.
6: Dimmi.
4: Dopo 3 anni che non ti fai sentire.
6: Amore, mi hanno chiuso in galera poi perché ero negro. Perché Donald Trump
4: santo Dio, come mai che ti hanno messo dentro? Perché sono malati di cervello.
6: E sono razzisti qua, amore. Ho scritto delle poesie per te, posso leggertele?
4: Sì, stai scrivendo adesso,
6: sì.
4: Fai il libro.
6: Ho scritto le poesie mentre ti pensavo in galera.
4: Ah, ho capito.
6: Senti che belle, senti la prima.
4: Sì.
6: Sei vecchia come la merda, ma ti amerò sempre. Ne ho scritto un'altra. Grassa maiala anziana, io ti amerò per sempre, perché il cielo
4: bella. E poi?
6: Io amo ricordarmi di te, soprattutto quando ti facevo spaccare la testa contro il mobile. Bella, amore?
4: Sì,
6: io,
4: lo so.
6: Io la sera quando penso a te, tipo, io dalla galera riesco a vedere le stelle, il cielo, e ti penso sempre. Ho scritto anche questa, guarda che bella, guarda che bella. I tuoi piedi di taleggio mi ricordano il formaggio.
4: Bella.
6: senti questa. Un pelo sotto le ascelle. Olive.
4: È belle.
5: Tutte dolcissime le poesie scritte dal tenente Basso, ma sono anche mesi che non pratica sesso e la voglia che gli provoca Santina con la sua calda voce lo disturba.
6: Io voglio di fare l'amore con te. Ma tu hai voglia di fare l'amore con me?
4: Ma certo, perché no? Sto prendendo il vibratore che mi hai detto, no?
6: Sì, amore.
4: Ma certo, perché no?
6: Io
4: ci mancherebbe altro.
6: Sono chiuso qua in galera.
4: Vedeva l'ora.
6: Da sola.
4: Adesso aspetti, te lo accendo.
6: Dai, amore.
4: Sono qua in bagno.
6: Dai, amore, che ho voglia.
4: Oddio!
6: No,
4: mi è cascato un attimo.
6: No, cosa ti è cascato, amore?
4: Aspetta un attimo.
6: Ah, sono tutto barzotto io.
4: Ecco. Lo senti?
7: È la dindondero.
4: Senti cuore.
6: Sì.
4: Senti?
6: Vai amore, vai, ti prego, mettitelo dentro.
4: Lo senti?
8: Mica su me.
6: Lo sento, amore.
4: Lo sai che?
6: Vai amore, vai!
4: Hai sentito quello?
6: Vai amore, vai, dentro e fuori!
4: La voglia.
6: Dentro e fuori, dentro e fuori! Amore, dentro
4: e fuori! Grazie!
6: Che cazzo è un brullatore? Vai! Vai amore, vai!
4: Ascolta, vai. Dentro e fuori!
6: Dentro e fuori, amore! Dai amore, dai!
4: Lo senti?
6: Lo sento, amore, lo sento il vibratore, dai! Dai!
4: Ancora, senti, dai. Come è bello! A me piace, mamma mia che voglia!
6: Gridami amore, gridami Vingardium
4: non
6: Leviosa! Vieni? Sì, vengo anch'io, dai!
4: Dai, forza, mamma
6: dai,
4: mia!
6: Amore,
4: oddio, mi sono rento tutto!
6: Amore, gridami Pastarito! Grida Pastarito!
4: Rinza fuori! Oddio, non ce la faccio più.
6: Vai, amore, fai uscire il lago, dai. Dai, amore, dai.
4: Forza.
6: Dai, forza, amore, dentro e fuori.
4: Dentro e fuori, sì, amore.
6: Come i vecchi tempi, vai.
4: Dentro e fuori.
6: Dai.
4: Non mancherà un po'.
6: gli schiaffi, datti gli schiaffi.
9: Senti?
6: Sì, amore, dai, datti gli schiaffi.
9: Dai, ancora?
6: Dai, dai, che sei...
9: Dai.
6: Oddio. Dai, che sei la
9: non
6: mia...
9: Non faccio più.
6: Dai, amore, che sei la mia vecchia tro...
9: Sì.
6: Dai.
9: Oh, non bello.

0: Dai, quanto dentro e fuori, dentro e fuori.
1: Dai, dentro e fuori, dai.
0: Sei venuto?
1: Oh, sono venuto, amore.
0: Dove sei?
1: Sì, amore, sono venuto.
0: Anch'io.
1: Mi stanno portando via. Aia, aia, aia. Lasciatemi.
0: E chi è questo?
1: Lasciatemi, ho detto di no, lasciatemi. Aia.
0: Lasciatelo, mio marito, per favore.
2: Alan Love. Lo Zoo di 105.
3: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
4: Egregio dottore di medicone di internet, io mi chiamo Ahmed e so di origine Romania e so nomade. Sono persona onesta che lavora e vive in Italia da anni. Io sto in accampamento e non ho dottore. Tu che sei dottore, può darmi assistenza?
5: Salve signora Med, comprendo le difficoltà di chi vive da simpatico gitano nel trovare medici e assistenza che non siano macchiati da assurdi preconcetti nei confronti di chi ha fatto una scelta di vita allo stato brado. Come i Mustang americani, mi dichi pure che io sono un dottore prima di essere un uomo e ho un dovere. Faccina che sorride. Però, se gentilmente potrebbe ricaricare questa piccola postepay che l'invio, le sarei grato. Giusto un contributo per coprire le spese, virgola. Sa, noi siamo una realtà di volontari, punto. Faccina coi cuori.
4: Certamente, di quello che vuoi che io pago. Io sto tanto di male, ma non ho carta di credito per fare pagamento. Non ho banco. Se mi fa gentilizio di dire suo indirizzo, io porto lì collanino oro o anello. O se mi dà 2 euro, io porto contanto e moneto, che devo di passare per metropolitano.
5: Ah, ho capito, ho capito. 3 punti di sospensione. Ho capito il lavoro di cui mi parlava. Vabbè, si segni indirizzo che a questo punto potrei visitarla personalmente. Faccio uno strappo alla regola. Faccio questa eccezione visto che da entrambe le parti non abbiamo a che fare con fiamme divise. Faccina col ditino, faccina occhiolino, punto esclamativo, sospensione.
4: Grazie dottore, grazie! Arrivo!
5: Accidenti, la prima vista dal vivo. Cazzo bene, tanto uno zingaro mica si presenta con gli sbirri. Gli spillo 1000 in oro e tac, weekend in Slovenia alla faccia del pickpocket. Figa, già qua. Ecco, arrivo un attimo. Eccola, salve.
4: Salve dottore, salve. Scotch, se hai portato anche i miei bambini e anche mio moglie?
5: No, però figa, non è che è un po' l'ambulatorio. Aspetti, non entrate tutti, oh. No, aspetti un attimo.
4: Dai, dottore, dai, scesa.
6: Vieni, signora, signora, per piacere.
4: Bello.
5: Lasciate i bambini, scusi, puoi evitare.
6: Sì, sì, prendi quella penna, prendi le tue.
5: No, non prendere nessuna penna dalla scrivania, potete stare tranquilli.
6: Ti piace il libro? Prendilo tuo.
5: No, lascia stare il libro.
4: Bello, bello studio, dottore. Bello, sembra il mio magazzino di robe rubato. Bello, anche io ho quella bici lì. E anche quello di motorino.
5: Sì, ma mi dica ragazzi di non toccare tutto, per favore. Mi sta dando fastidio la situazione.
6: Ti ho detto di non cagare sui tavoli, smetti.
4: Voglio presto. Siete, fate fare di visita da dottore, che io aspetto qui seduto qui.
5: Ah, quindi la signora ha davvero un problema? Mi dica, signora, in fretta, perché la situazione mi sta ansiando.
6: Dottore, io male a fica.
5: Ah, madonna, che schiettezza. Scusi, signora, ma siamo mica in una tribù qui, eh. Cerchiamo di mantenere un contegno professionale, sarei grato.
4: Guarda il suo pancio, tanto gonfio da mezzo, e anche male fica.
5: Capito che ha male la fica, però non ho le attrezzature per fare le valutazioni ecografiche. Secondo me dovrebbe rivolgersi all'ospedale. Guardi, andate via, direttamente via fuori.
6: Oh,
5: amen, signora. Complimenti. Porca troia, signora, mi ha appena cagato un bambino sul pavimento.
7: Oh, Moro, tu hai fatto un nuovo figlio. Ecco perché malo fica.
6: Sì, adesso raccoglie che torniamo a casa, dai.
7: Scusa, dottore, ha sacchetto per porto figlio nuovo a caso?
5: Che cazzo sono, l'esse lunga? Ma che schifo, ma signora, ma lei non si è resa conto di essere incinta, mi scusi. Ma è tutto per il letto sporco di liquido amniotico.
7: Grazie, dottore, ecco per il suo disturbo.
5: Vabbè, almeno qualcosa porta a casa. Un orologino. Rolex. Grazie. Allora pulisco il pavimento volentieri. Bello, salve, arrivederci, via, fuori.
7: Salve, dottore, dai, andiamo.
6: Prego. Salve, ciao.
7: Dai, no, bimbo, lascia bici, andiamo, dai, lascia, dottore, brava stare. Persona.
5: Bravo, lasciamo stare la bicicletta. Ciao.
7: Salvo, dottore.
5: Basta, via, andate via.
6: Lo chiamiamo Zlatan, quello nuovo.
7: Chiamiamolo Medicone.
5: Grazie, onorato. Salve. Porca troia, che esperienza allucinante. Mi sono fatto però un bel Rolex. Nuovo. Fa vedere. Azzo, identico a quello che ho già. Pazzesco. È proprio uguale. C'è anche la cassa. Anche la stessa scatola con la stessa dedica di mio padre di quando mi sono laureato. Porca il mio! No! Porca troia, mi hanno svaligiato tutti i cassetti! Mi hanno preso tutto! Bastardi! No! Mi hanno fatto la barra!

0: Lo Zoo di 105.
1: Giovannino spacco tutto, yeah. Massimino India guardi, arrivano i damarri.
2: Lo zio Galera sta per uscire dal carcere e i suoi due nipoti, Massimino e Giovannino, vogliono festeggiare il suo ritorno riempiendo di bandiere i balconi di Quartoggiaro.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, se sbandiera le bandiere?
3: Sì.
4: Allora chiamavo per un'esigenza. Sono qua con mio cugino Giovannino. Adesso voi fate quelle belle, quelle giganti, quelle grosse, giusto?
3: Sì, certo.
4: Ok, partiamo dal presupposto che dei soldi non è un problema, nel senso che siamo virtuosamente pieni. Allora, praticamente ci serve di congegnare un gonvalone, una bandiera.
3: Sì.
4: Che poi dobbiamo produrre per tutto un quartiere, per mettere fuori dalle finestre.
3: Sì, sì, sì,
5: 3.000-4.000 bandiere.
4: Cioè, una roba, è un lavoro grosso.
3: Sì.
4: Perché esce mio zio Donino, dopo 30 anni di onorata carriera carceraria, esce. E quindi dobbiamo fare questo festeggiamento nel quartiere, perché lui è una personalità.
3: Sì.
4: Ecco, e voi siete in grado?
3: Sì, certo, noi facciamo bandiere.
4: Questo lo capi, se no non ti chiamavo. Se facevi,
3: no, cioè,
4: se facevi autovetture,
3: no, certo. Allora, signora, scusi, una... allora, il nostro mestiere è far bandiere. Facciamo bandiere, si immagini, da 30 anni.
4: Anzi, se sei vecchio.
3: Da 36 anni che ho rilevato io l'azienda. L'azienda c'è dal 28, quasi 100 anni.
4: Quindi
3: il nostro mestiere lo sappiamo fare, se no non saremmo sul mercato.
5: Quindi tuo bisnonno faceva le bandiere.
3: No, no, noi l'abbiamo rilevata nell'85.
4: Cazzo, quando c'era Scialpi. Quel mondo lì,
5: sì,
3: nell'85 abbiamo rilevato questa azienda che c'era già dal 28, quindi io sono qua dal 30, sì, da 35 anni.
4: Sì, vabbè, ma questo non me ne frega un cazzo adesso, non è che sto a entrare nei tuoi dettagli.
3: Ho capito, della... siccome tu mi hai fatto una domanda, mi hai detto, sapete, fate
4: sì,
3: le bandiere.
4: Ma stai calmo, cioè non è che ti devi ingistare.
3: No, dice, non me ne frega un cazzo.
4: Vabbè, è normale, non me ne frega un cazzo la tua
3: giusto,
4: vita.
3: Giusto, allora guarda, scusa. Facciamo così, mi mandi una richiesta via mail?
4: No. No, io ti faccio adesso la richiesta e poi mi presento lì con i soldi, quello che serve. Io non ho internet mai avuto internet, non mi interessa internet.
3: No, guarda, noi mi spiace ma siamo
4: certificati. Tu lavori solo con internet, fai le bandiere e lavori solo con internet.
3: No, noi siamo certificati, abbiamo una procedura da seguire. La procedura
4: che sei,
3: prevede...
4: il Ministero degli Interni che c'è la...
3: No,
4: Che sei il Ministero degli Interni che c'è la procedura? Che
3: no, no, tutte le aziende certificate hanno una procedura.
5: Massimino sta spiegando il signore che praticamente se tu fai l'ordine tramite la mail, così è certificato.
3: No,
5: capito?
3: No, attenzione.
5: Visto che è un coglione, c'ha paura.
3: Scusi, signore, noi, essendo un'azienda certificata, abbiamo delle procedure.
5: Senti, sciacqua coglioni, ci hai rotto un po' il cazzo. Adesso ci devi fare le bandiere subito. 3.000 subito con lo stampo. Cosa ci mettiamo sopra, Massimino?
4: Naso,
5: un naso. Solo un naso. Hai capito? Ho scritto sotto Quartoggiaro c'è. Hai capito?
3: Ho capito, ascoltami. Io non so cosa dirti.
4: Devi dire sì, padrone. Quello devi dire, capito?
5: Se no con la bandiera ti avvolgiamo tipo Sacra Sindone
4: e ti fumiamo come un cannone. Hai capito? Capito?
3: Bene ragazzi, grazie. Ma non, no, andate da qualcun altro. Non sono in grado, allora guarda.
4: Sei in grado,
5: sei in grado.
4: No.
5: Mm? 3.000 bandiere col naso, sai che belle.
3: Lo so.
5: Poi facciamo anche pubblicità, perché poi ci avvolgiamo anche i cadaveri quando spariamo a qualcuno, hai capito?
3: Sì, ma non sono in grado. Ok, grazie ragazzi.
4: Ho voglia di morderti.
5: Sì.
3: Prego?
4: Ho voglia di morderti.
3: Ok, grazie ragazzi. Buongiorno.
4: Proprio alla guancia.
3: Buongiorno.
4: Morderti alla guancia. Ti mordo.
3: Buongiorno.
5: Dai.
3: Buongiorno. Grazie, buongiorno.
5: Che schifo.
4: Che voglia di morderlo che ho. Adesso vado lo mordo.
2: Nella prossima puntata.
6: Per continuare con l'italiano, premere 1.
4: Bastardo!
7: Tamarri.
0: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
10: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là.
11: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
12: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
11: Ma
12: Marco?
11: Chi?
12: Ma che cazzo stai dicendo?
11: Tu se non eri con me, a conoscenza.
12: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
11: Sei venuto.
12: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
11: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
12: E ma come? Per poi litigare, per mandarci a fare
11: No, ti ho messo.
12: Che ti facevi schiacciare?
11: No, non capisco.
9: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
11: Sono andato a dormire con Alberto Hans.
10: 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io non faccio più.
9: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: mentre voi non siete un cazzo. E sorseggiando un mosciandon, penso a te che sei un barbon, e mi trema tutto il vacheron.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono il comandante Cristicchi. Scusi il rumore, ma sto chiamando dal nostro elicottero Aermacchi Zaffira 2004. Senta, le dovrei passare il conte Bolaffi Paluani per alcune informazioni importanti sul vostro bellissimo hotel. Prego.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Salve, conte Bolaffi Paluani, con che ho il piacere?
3: Buongiorno.
2: Sì, con chi ho il piacere di interloquire?
3: Con il signor Bistello Trevi Rossi.
2: Un doppio cognome, lei è altolocato?
3: Siamo nobili di famiglia, discendiamo dalla Spagna.
2: No, che piacere. Aragona?
3: No, non da Aragona, però erano dei nobili.
2: Ah, io ho una carissima amica, la duchessina Cortez. Possibile?
3: Ah, interessante, magari siamo imparentati alla lunga.
2: Sì, il suo eloquio non è proprio, diciamo, nobiliare, però va bene. Senta, avremo modo magari di persona di approfondire.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Conte, mi dica.
2: Mi perdoni se magari ho disturbato in un momento complesso, ma come può ben capire, anche per me è difficile trovare il posto giusto dove potermi fermare anche per un breve pranzo, perché tutta la zona rossa, arancione.
3: È un casino.
2: Io ho visto che siccome le strutture alberghiere possono fare anche ristorazione, visto che la sua location è graziosa, mi chiedevo se è possibile prenotarla tutta, insomma fermarmi giù e potermi deliziare per un pranzo e poter ripartire, insomma.
4: Noleggio dell'intera struttura con possibilità di usufruire delle 15 suite imperiali e di tutto il servizio di ristorazione a propria ed esclusiva disposizione, costo 36.000 euro.
3: Ma lei quando verrebbe?
2: E io adesso sono in volo.
3: Va bene, le prenotiamo una junior suite.
2: Ah, quindi si pranza, diciamo, in camera?
3: Non siamo un 5 stelle super lusso come lei è abituato.
2: Sì, no, ma lei è di montagna, è grazioso comunque. Poi in questo
3: noi
2: periodo
3: siamo un hotel di famiglia, siamo nobili decaduti, ha capito?
2: Oh, questa è una tristezza che...
3: Pronto? Conte, mi dica.
2: La conduzione familiare, mi ha detto.
3: Esatto.
2: Qui c'è la signorina, la nonnina che fa la pasta.
3: Esatto.
2: Quelle cosine lì, diciamo, tipo la tribù, no?
3: Cioè, può andare anche con l'elicottero qua.
2: C'è l'eliporto, vero? Questo poi ne parla col comandante, non è di mia...
3: C'è l'eliporto, solto collina, poi le mando la navetta, la nostra range.
2: Meraviglioso! Senta, posso venire anche col cane? Cioè, io ho un levriero pelo lungo, Riccardo.
3: Assolutamente, abbiamo 10.000 metri di terreno per il cane.
2: No, si sporca le zampe, quello no, quello no, quello non è mai uscito di villa, insomma.
3: Vabbè, questo, lo può tenere in suite.
2: Oh, e quindi non posso, diciamo, pranzare con la vista del lago? Posso?
3: E lei le diamo il tavolo più bello nella terrazza panoramica riscaldata.
2: È meravigliosa questa cosa. Ma io vorrei tutto il ristorante per me, se è possibile. È possibile, eh?
3: Ovviamente. Se lei è solvibile, non c'è nessun problema.
2: Beh, credo proprio che non vi sia questo tipo di fare.
3: Allora andremo d'accordo.
2: Questo oste mi è simpatico, eh? Le passo il comandante.
3: Va bene.
1: Ciao, team.
3: Dica.
1: Le volevo chiedere un paio di informazioni. Spero che non ci siano tralicci dell'alta tensione o situazioni.
3: No, c'è l'eliporto, atterrano tutti gli elicotteri perché noi andiamo spesso a prendere i clienti che arrivano con l'elicottero.
1: Ha notato che il conte è un po' esigente.
3: Non vedo l'ora di conoscerlo.
1: È stato veramente un piacere e glielo ripasso per i saluti finali. Grazie.
2: Pronto?
3: Allora, conte, l'aspetto.
2: Oh, faccio chiamare dalla Cici, che è la mia segretaria. sei già cordiale. Mi raccomando, la nonnina, voglio che fa la pasta, la nonnina.
3: La nonnina gli faccio fare la pasta solo per lei, vedrà che lei rimarrà stupefatto.
2: Quei guanti e la mascherina, mi raccomando, che sono
3: no,
2: un po'...
3: No, noi siamo molto scrupolosi perché non vogliamo il Covid in casa.
2: Mi fa schifo la gente. Io non sopporto le persone. Se mi può servire lei, per piacere, con cui ho avuto già...
3: Assolutamente.
2: Se parlo con gli altri mi intimorisco.
3: Guardi che io ho due bottiglie di Sassicaia 2015, premio come miglior vino al mondo.
4: Due bottiglie di pregiato vino rosso Sassicaia, prezzo 3.500 euro.
3: Le ho tenute per lei.
2: Va bene. So in che modo dovrei stupirmi, però, certo. Va bene, va bene, grazie, salve.
3: Aspetto la segretaria, allora, arrivederci,
2: salve,
3: Conte.
2: Salve, basta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con la scienza, la cultura, l'intelligenza, l'approfondimento e tutto il cazzo che vi serve per evolvervi in quelle vite di merda da bestie ignoranti. Ecco, una nuova puntata di Passaggio da qualche parte. Partiamo con il sommario di oggi.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Dare della puttana ad una madre implica che sia una lavoratrice in nero. Un'equipe di insultologi sancisce che figlio di puttana sia indubbiamente un doppio insulto, perché comprende il meretricio ma anche l'evasione fiscale. Quindi essere figlio di puttana vuol dire essere figlio di donna di malaffare, ma anche di uno sporco evasore. Sentiremo la parola di un esperto di lingua italiana mentre se lo fa succhiare da tua madre. Tanga, perizoma, brasiliano, ecco i costumi da bagno che hanno segnato un mito nella emancipazione del corpo femminile, ma anche un punto di partenza per le donne che soffrono di meteorismo, nella creazione di nuove frontiere compositive nel mondo degli strumenti a corda. In uno splendido documentario della BBC vedremo la signora Cecilia di Altamura scorreggiare un arpeggio completo indossando un perizoma di due taglie in meno. Il panda è un deficiente? In questo episodio di Animali più mongoloidi in natura andremo a vedere se i panda sono o non sono poi così cretini come sembrano. Renato Pierdonati, un pioniere che nel 1967 fece una scoperta sensazionale. Infatti, è grazie a lui che oggi sappiamo che un litro e mezzo di Chianti e un camion non sono compatibili in un centro abitato. A più di 47 anni dalla strage che vide più vittime di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale in un piccolo comune di Rovereto, incontreremo i discendenti delle vittime e assisteremo all'annuale commemorazione che si svolge pisciando e sputando sulla foto del Pierdonati estratto ancora ubriaco e canterino dalle lamiere insanguinate del suo leprotto della OM.
1: Porca troia, che figlio della merda, sto Pierdonati. Come cazzo l'ha ingranata, la prima, su un camion anni 60, strafatto di un litro e mezzo di Chianti. Vabbè. Ora assistiamo ad un documentario stupendo che ci porterà alla scoperta di un animale particolarissimo e anche tanto odiato, ovvero l'uomo di merda.
2: 7 miliardi di abitanti, 650 gruppi etnici e 190 paesi nel mondo. Questi sono i dati strabilianti della specie umana. Ma c'è una sottospecie che ha ancora più numeri strabilianti, ovvero l'uomo di merda. Fra gli abitanti del Kalahari, che vivono le loro giornate alla ricerca di risorse per il sostentamento, fino ai nativi della foresta amazzonica, passando per gli Inuit antartici ai fieri Masai africani, che sostengono vite in perfetto equilibrio con la natura che li accoglie e li sfama, lontani, anni luce dalle abitudini degli occidentali, si insinua la peggior sottospecie di essere vivente con fattezze umanoidi. Si veste con le pelli di serpenti, coccodrilli, leopardi, cincillà, visoni. Si ciba di cetacei, cani, gatti, polli, maiali, bovini, ovini, rettili, primati. Devasta interi ecosistemi per coltivare monocolture che servono unicamente ad incrementare la produzione di mangimi, per sfamare altre creature che poi verranno divorate sotto forma di panini. Crea contenitori per racchiudere la stessa acqua che poi inquina con i contenitori stessi che ha creato per contenerla. Induce altri esseri come lui in semischiavitù per produrre incessantemente i propri prodotti vestiari e tecnologici in alcune parti del globo, costringendoli a vivere in povertà e privi delle basilari condizioni di dignità, e solo in nome di un pezzo di carta chiamato denaro, fatto con gli stessi alberi che abbatte per costruire enormi case di cemento dove concentrare milioni di esseri come lui ben vicini ai poli di produzione di beni, per gli stessi che poi induce a vivere in questi enormi centri abitativi. In un loop distruttivo che si autoalimenta con il solo scopo di produrre denaro. e produce concentrazioni incredibili di scarti e dissipa inimmaginabili quantità di energia, prodotti devastando il clima del proprio habitat, solo per poter condividere fotografie che lo ritraggono nell'atto di consumare o vantarsi di poter possedere più di altri. Attraverso una rete globale che lo impoverisce culturalmente ad una velocità 1000 volte superiore a quella del progresso tecnologico che lo ha portato a creare la tecnologia stessa che glielo permette. E poi più consuma e più diminuiscono le risorse. E più diminuiscono le risorse, e più uccide e invade chi possiede quelle stesse, che sta scelleratamente esaurendo. Incurante che un giorno scomparsi animali e piante, reso l'oceano sterile, probabilmente in quel piatto postato su un social network del lontano futuro, in bella mostra in un ristorante di una città ipertecnologica al riparo da devastanti effetti climatici, magari dentro una montagna, ci sarà lui stesso, un suo simile sacrificato, appoggiato su un mucchietto di riso sintetico, ovviamente ben impiattato. Questo è l'uomo di merda.
1: Porco che botta allo stomaco. Certo che chi scrive sta roba è proprio una checca ambientalista del cazzo. Io personalmente non vedo l'ora che finisca sta boiata di trasmissione per scassarmi da McDonald's e fanculo ai bambini che cuciono i palloni. Bene, è tutto per oggi, arrivederci alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e sempre fanculo poveri!
0: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Mission Santina. Mission Santina.
5: Salve merdolini. Oggi ci sono io, il vostro Max Venegoni. Eh sì, Dario Desi e Tony Severo li ho messi insieme in un pilone di cemento in Piazza della Repubblica. Mi avevano rotto i coglioni. Comunque, quello che sentirete oggi nella puntata di Mission Santina ha dell'incredibile. Sentite che cosa è successo.
6: Pronto?
7: Testa di merda!
6: Ciao, dimmi.
7: Senta, signora, ho una bella notizia per lei che le farà tornare il sorriso.
6: Va bene.
7: È pronta?
6: Sì, pronta.
7: Aldo sta costruendo una bella villa per andare a vivere voi due insieme.
6: Magari fosse vero.
7: È la verità. Solo che il problema è che si dovrà trasferire, signora.
6: Come?
7: La casa la sta costruendo sulla Luna.
6: Cosa c'è di male allora? Anche se le costruisce anche all'inferno, faccio per dire.
7: Allora, io ho bisogno che lei adesso, insieme a Poldino e il tenente Matteo Renzi, mi ordina dei mobili per la casa da portare sulla Luna. Quindi letto, cucina, salotto. Però deve specificare, deve dire al mobilificio di base terra che le vuole, li deve spedire sulla Luna. Ha capito?
6: Esatto, appunto.
7: Bene, quindi io adesso le passo il tenente Poldino. Tenente Poldino. Mi sente?
6: Sì, sento.
7: Tenente Poldino, mi riceve?
8: Pronto?
6: Pronto.
8: Uè, testa di merda, come va?
6: Bene, grazie.
8: Ti sei ripresa? Sono Poldino, come stai?
6: Poldino?
8: Ma tutte le volte, Santina?
6: No, so che mi hai telefonato tempo fa.
8: Tempo fa cosa?
6: Devi andare all'ospedale per operarti il ginocchio.
8: Ti ricordi che ti ho chiamato venerdì e a un certo punto mi hai passato Alessandro?
6: Sì, ho passato mio nipote, esatto.
8: Ecco, e mi hai detto che volevi andare all'ospedale perché non stavi bene.
6: No, volevo andare all'ospedale, ma non ci sono andata, adesso sto bene, benissimo.
7: Mi scusi un attimo, tenente Poldino, a proposito, sì. Signora Santina, una domanda. Io qui voglio che lei sia sincera, altrimenti faccio saltare tutto. Mi hanno detto che l'altro giorno il tenente Poldino ha chiamato il cellulare di un certo Pietro e ha risposto lei.
6: chiesto, ha risposto lei, ma come? Ma guarda che io è di più de cosa si dice 4, 5, 6 mesi che non lo sento io. Io non lo sento, non lo vedo, non c'è più qua da per me, c'è solo che mio nipote, intanto lui non può stare qua.
9: Pronto?
6: Pronto?
9: Sì, salve, chi parla?
6: Ma scusa, prima parla Poldino, adesso parla un altro.
9: Zac!
6: Finisce da prendermi in giro, va bene?
7: Ha ragione. Chiamiamo il mobilificio, ordiniamo i mobili da spedire sulla Luna.
6: Va bene. Tanto quei mobili non mi interessa perché è ora che si finisce di prendermi in giro.
7: È un architetto. Signora, adesso le passo.
6: Le passo,
7: Alfio, le passo Alfio.
6: Con tua moglie o con tua madre?
7: Signora, sono Alfio, pronto?
6: Dimmi, Alfio.
7: Cosa succede, signora?
6: Ma senti un po'. Tu hai lasciato tua moglie?
7: No.
6: Come non ti ha lasciato tua moglie?
7: No.
6: E va qui negri.
8: Questo è vero.
6: E io sono stufo che sentiate prendermi in giro. Ormai
7: Senta signora, mi ha rotto il cazzo. Allora decidiamo. Ecco, allora.
6: Hai capito? Ma se mi fai venire nervoso.
7: Ecco signora, allora se non vuole andare a vivere con suo marito me lo dica subito e finisce qua la telefonata.
6: Cosa?
7: Vuole andare a vivere con Aldo o no?
6: No. No. No. Io voglio sentire lui. Cosa dice?
7: È sulla luna.
6: Perché
7: in questo momento.
6: Tutti i bastardi, metto per no. Il culo. Avete capito? No.
8: Santina?
6: Dimmi.
8: Sono Poldino.
6: Dai forza, dimmi cosa hai da dirmi.
8: Ma sto atteggiamento da goloide?
6: Sì, e poi?
8: No, dico, come mai che sei arrabbiata con noi, che dici che ti prendiamo in giro?
6: Sì, è vero questo.
8: No, non è vero un cazzo, Santina.
6: Tu ti piace a prendere in giro a me oppure a tua moglie?
8: A parte che non sono sposato io, Santina.
6: Lo so che non sei sposato, allora prenderai dici. In giro tua madre.
8: Ma dimmi una cosa, Santina, tu ti stai fumando
6: perché
8: le canne?
6: Io non sono tua mamma.
8: Ti stai drogando ultimamente, Santina?
6: No, io non mi sto a drogare.
8: E allora perché diffidi di me, Alfio?
6: Perché siete un po'... non posso dirti.
8: No, devi stare attenta, Santina, a quello che dici. Perché già Alfio sta facendo pulizia. Alba non c'è più, quasi.
6: Io non ho tempo da perdere.
8: Ok, chiamiamo, Santina. Chiamiamo che facciamo subito spedire i mobili.
6: Sì, avanti queste puttane dei mobili.
8: Con calma, non è che ti devi agitare. Vengo lì, ti ho una cartella sui denti, cazzo. Ti faccio uscire, cazzo, un'ernia sulla schiena. Con una cartella in faccia. Santina!
7: No!
8: Porca puttana! Aspetta che la richiamiamo, Marco.
6: Pronto?
8: Santina?
6: Dimmi.
8: Come mai hai buttato giù il telefono?
6: Io ho buttato giù il telefono. No, caro, non ho buttato giù il telefono.
8: Oh, Santina, fatela tagliare meglio. Che cazzo ti metto le grattate di muro nella bamba?
6: Non mi interessa perché la bamba io non la prendo mai.
8: Mi sembri un po' troppo agitata,
6: No, non sono agitata. Tre volte sì mi capita.
8: Certo.
6: Mi viene nervoso quando c'è il brutto tempo che non posso neanche andare fuori dalla porta.
8: O magari quando c'è in casa Pietro,
6: No, caro. Mi dispiace dirtelo.
8: Sai che secondo me invece ci stai prendendo per il culo tu a noi?
6: No, guarda, che Pietro qua non c'è più. E l'ho mandato via, sai perché?
8: Non me ne frega un cazzo, Santina, sai cosa facciamo? Santina, sai cosa facciamo adesso? Visto che tu ci tratti male, a me, ad Alfio, che ti abbiamo dato una seconda vita e che ti stiamo facendo andare a vivere in una villa lussosissima insieme al tuo marito Aldo, sai cosa facciamo? Visto che il tuo caro. Stai zitta che sto parlando! Sto parlando io, Santina, quando parlo, un attimo in silenzio ci devi stare. Allora facciamo così. Io adesso, sai cosa faccio? Chiamo i carabinieri di Marcelise. Ok? Visto che il tuo caro amico Pietro, di cui peraltro ci stai mentendo.
6: Perché Pietro non c'è, porco cane!
8: Va bene, vedi.
6: Così?
8: Ti mandi
6: sei deficiente che tu?
5: Sì, amici, si sa. Le teste di cuoio come Santina sono soggette a stress di ogni genere e a volte bisogna farli vedere da uno psicologo. Ciò non toglie il fatto che ora, dopo aver disobbedito agli ordini di un superiore, dovrà fare i conti con la corte marziale. Alla prossima puntata.
10: Rai Spreco presenta
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: No. Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.

0: grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
1: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
1: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
1: Al bordo strada c'erano tante puttane,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
1: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
1: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
2: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
1: Sì, che devo fare? Stavo
2: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
1: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
1: forse
0: vabbè,
1: c'è il sangue.
0: Sì,
1: allora, signora,
0: bene. Questo
1: mi ascolti,
0: sì,
1: ero puttane.
0: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
1: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
1: Non vorrei che sia... come si chiama?
0: Don Gaetano?
1: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
1: Aspetta un attimo.
2: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
0: Scusi, lei...
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
1: mettici il pennino nella cacca.
2: Stai al telefono, stai?
1: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
1: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che
1: ha
2: c'è.
1: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
1: cotechino,
2: India, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Porca sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega,
0: no,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si
5: preferito
4: mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che vaffanculo, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono
0: ecco
1: quello della cacca,
0: sì,
1: dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
1: No.
2: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: ma
2: fare la
1: cacca.
2: Ma
1: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
2: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da abitare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
0: Bene,
2: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione.

0: scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek?
0: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Radio 105.
5: Che è mio cugino? Che è mio cugino? Che si è fatta male? Ah, cornuto!

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami... No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ad vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do i miei fributai! Testi cani, vuoi i miei fributai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, angolatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
11: vieni
9: puoi
11: qua,
9: fare!
11: Leon-san.
9: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: E questa era Nuove strade di Gaia Ernia, Madame Arcomi e Samurai J, cari amici di Radio Perineo. Allora, che ne pensi, Magnus?
3: Ma guarda, Fra, io sono convinto che quest'ondata di musica trap stia davvero prendendo sempre più piede nel nostro immaginario. Hai sentito del nuovo fenomeno del momento?
2: Ma starai per caso parlando di testa di merda?
3: Esatto. Ascoltiamo il suo nuovo singolo.
2: E vai allora, ed ecco a voi di testa di merda.
4: Se, io, oh. Sì.
3: Che?
4: Siamo pronti, bitch.
3: Che parole?
4: Pronti, baby. Yeah. Sì.

0: Yo, sì, testa di merda. Oh, passo e chiudo.
1: Anno 2021. La musica trap ha completamente sovrastato le classifiche di tutto il mondo, ma non solo. Dopo elementi come Travis Scott, Sfera e Basta e 6ix9ine, un nuovo trap boy ha letteralmente conquistato il cuore di tutti. Si tratta di Testa di Merda, che con i suoi brani innovativi e intelligenti ha portato la trap nella casa di chiunque. Ormai le persone non parlano più con un linguaggio normale. Si esprimono citando i loro artisti preferiti.
2: Nonno, mi compri il gelato?
3: Swisha un blunt fex su queste bitch, stupida Bibi.
2: Nonno, stai avendo un altro ictus?
1: Ma anche a scuola.
4: Flex, prof, io ho portato l'analisi dell'ultimo verso. Quello spirito guerrier che entro mi rugge. Di Alla sera del futuro.
5: Oh my god, quanti soldi. Studia i versi dell'FSK4L Slime, stupida bebè.
1: Uno scenario devastante che viene commentato dagli occhi increduli dei pochi che non si sono lasciati soggiogare da questo maleficio.
4: Io non capisco. Non riesco proprio a capire cosa dicano questi trapper.
1: Già. Ma come cazzo parlano? E di che cosa parlano? Tutto questo è opera di Testa di Merda. Sì, perché Testa di Merda in realtà è un superumano, parte di un progetto governativo per dare agli uomini i superpoteri. Testa di Merda ha il potere di condizionare la mente degli altri attraverso la trap, facendoli parlare come dei trappettoni a loro volta. Il mondo è diventato Trap World.
4: Cosa faremo? Dobbiamo fermare Testa di Merda.
1: Già, ci vorrebbe un miracolo.
6: Da bambino volevo guarire i ciliegi.
4: Cos'è questa musica?
6: Rossi di frutti.
4: Chi è?
6: Ben trovati nel meriggio d'or di quest'imbrunire.
7: Fabrizio De André! Sei ancora vivo? Ma com'è possibile?
6: Sono stato mandato qui per evitar che le male lingue battino ancora più forte sul tamburo.
4: Sei qui per fermare Testa di Merda?
6: Esattamente.
7: Yo guys, è uscito il nuovo pezzo di Testa di Merda, venite a sentire!
6: O su allora, fatemi udire questo turpiloquio.
7: Oh, sì! Oh, su, scu, scu, scu, scu! Pom, pom, ta, ta, ta, ta, Star Wars, miau, miau, Darth Vader, sono tuo padre, via!
4: È lui? Ma come fa?

0: che ha mitato tua testa di merda sul braccio.
1: Testa di merda, passo e chiudo.
2: Codesto sonetto è veramente aberrante.
0: Flow, che flow, ragazzi.
2: Devo assolutamente fermare tutta questa turpitudine.
3: Immediatamente, De André strimpella la sua chitarra ed un fascio di luce pervade chiunque.
2: Non ti permetterò d'andare oltre, o tu, pelide cranio di sterco.
4: Maestro, guardi che suo nome è Testa di Merda.
2: Ammutolitevi per il mio atto finale che porterà al crepuscolo la musica trappola.
3: Un'ultima strimpellata e le anime del mondo vengono risanate dalla trap per far spazio al linguaggio aulico.
5: Dormi sepolto in un campo di grano.
2: Ho stilato viene dalla campagna. Cimoro,
6: succo, digio e pleonasmo.
2: Sei incredibilmente Ulisse. Intuiarsi. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù nel mezzo del cammin di nostra vita.
7: Ascolta da questi padiglioni.
2: Delizio. Finché il mar fu sopra noi rinchiuso.
8: Ce l'hai fatta, maestro.
9: Meno male. Io non capivo un cazzo di quello che dicevano.
2: La mia incombenza è finita, è altresì vero che ora sarete più cogitabondi. Ricordate che dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fiori.
3: E De André sparisce in una nube di saggezza.
4: Dai diamanti i fiori? Io non ho capito che cazzo dice De André.
9: Non si capisce un cazzo di quello che dice.
10: Il perineo della realtà.

0: Buonasera Inutili, eccoci qui per una nuova puntata di Passaggio da qualche parte, il programma di approfondimento culturale che vi sfonda lo schermo ogni settimana da un cazzo di quarto di secolo. Faccio più ascolti io con Le Mummie e i Suricati che quella cagata di Grande Fratello coi terroni. Come cazzo ci godo? Bene, non stiamo troppo a menarci l'uccello e partiamo a bomba con il sommario della puntata di oggi.
1: Oggi a Passaggio da qualche parte. Tecnologia, il ponte sullo stretto, fra fattibilità e minchiate. Un grande esperto di infrastrutture e l'ingegnere giapponese Namin Kiyata Sparai ci dimostreranno come l'idea del ponte sia una grandiosa puttanata, per poi ridere due ore sui meme di Salvini pubblicati su Instagram. Scienza, c'è il lunedì su altri pianeti? O siamo l'unica civiltà nell'universo che si è creata un giorno di merda dove soffrire? Un'equipe di scienziati farà alcune ipotesi su come è possibile che gli alieni abbiano così tanto tempo libero per venire a bighellonare, disegnando cagate nei campi di grano. Ma in tou culo di Elon Muskio. Questa è l'esclamazione di un tale di Catanzaro che, dopo aver letto la notizia del microchip impiantato nel cranio, in grado di aprire le porte automatiche con il pensiero, ha dimostrato come lui sia in grado di far morire un uomo a distanza con una telefonata.
0: Bene, dopo questo breve sommario, andiamo immediatamente al documentario di oggi, dove parleremo di una specie di primate molto molto curiosa e affascinante. Il Paolo Noesis scorreggiatis meridionalensis. Buona visione.
1: Fa un tremendo caldo nella tana del Paolo Noesis scorreggiatis meridionalensis, forse perché è condivisa con altri individui del suo branco. Il luogo è angusto e privo di fonti di luce naturale. Il Paolo Noesis, però, è il più rumoroso rispetto agli altri esemplari delle specie simili. Ecco, l'Aliseis si lamenta già del rumorio emesso dal Noesis durante la sua quotidiana alimentazione. Infatti il Noesis adora sgranocchiare piccole fonti di nutrimento friabili che tanto innervosiscono l'Aliseis. Ed ecco il richiamo che rende il Noesis tanto riconoscibile dagli altri membri del branco. Questa cloaca di bestia è molto simpatica al primo incontro nel suo habitat, ma a lungo andare gli altri componenti del suo ecosistema mal sopportano i suoi continui richiami. Ma il peggio sopraggiunge con il calare delle tenebre, quando il branco si appresta a riposare. Infatti, il rumore prodotto dalle inumane cavità respiratorie del Noesis creano uno stato di enorme tensione fra i maschi alfa della sua specie, che non sopportano il fortissimo e fastidioso barrito.
2: Ma poi russa male, sai che... Cioè, il russo costante, il rumore del mare, no? È continuo. No, lui invece cambia. Una moto da cross dell'84, scarburatissima. Sentire sto facocero, ma proprio brutto.
1: Porca troia, che bestia di merda! Fra rutti scorregge e scranocchiate di cracker merdosi, il Noesis viene scansato brutalmente dagli altri membri del branco.
2: Sono andato dall'altra parte dell'isola che si sentiva.
3: Ma che c***o me ne frega?
2: Ma io vorrei dormire, io devo stare di fianco a te.
1: Ma la cosa sembra non toccare minimamente la sua quiete e vita in armonia con l'ecosistema putrescente da esso creatosi. E nell'assoluto menefreghismo, il Noesis vive sprezzante e felice nel suo flautolento habitat.
2: Ti abbandono.
0: Cazzo, che vichingo sto Noesis! In altre epoche sarebbe stato sicuramente cacciato e trasformato in un otre per le riserve di acqua nelle lunghe cavalcate nelle steppe, viste le enormi sacche del ventre. Ma siamo ormai civilizzati e certe barbarie non ci appartengono più, fortunatamente, oppure no? Beh, alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte, e sempre e solo fanculo poveri.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Casa Mariottide, Casa Mariottide, Casa Mariottide, la sitcom più triste del mondo.
6: Fernandello, ma perché piangi? Questa scenetta si è rinnovata, non si piange più all'inizio.
7: Lo sai che mi hanno detto a scuola?
6: No, e non lo voglio sapere.
7: Che Marisa la chiappona, quella che vai sempre a trovare, per il mestiere più antico del mondo.
6: Ma chi te la... Ma adesso che ci penso è vero, fa il mestiere più antico del mondo, fa la cacciatrice di mammutti.
7: Bov, fico, allora mi porti un mammut?
6: Ma adesso è estate, non è stagione per i mammut, c'hanno la pelliccia, non escono mai perché muoiono di caldo.
7: Uffa, io voglio un mammut, lo voglio. Se non me lo porti vuol dire che siamo poveri.
6: Ma che c'entra la povertà con i mammut?
7: È così e basta.
6: E va bene, allora vedo se Marisa è tornata dall'era glaciale. Vado, eh?
8: Uè, Marinati, stasera niente concerto, eh? Ti ho sostituito con un cobra velenoso. Mi costa un po' di più, ma crea grande suspense col pubblico. Capito?
6: Signor Rambaldi, sono disperato.
8: Che problema c'è? Di cui peraltro non me ne frega una coppola di minchia.
6: Mio figlio vuole un mammutto.
8: Vabbè, capirai. Portagli un topo morto, no, pirla?
6: Ma così potrebbe accorgersi.
8: Ma che cazzo ne sa tuo figlio di come è fatto un mammutto, pirla?
9: Uè, amico mio bellissimo, carissimo, splendidissimo, com'è? Tutto a posto?
7: Crusca, che fai?
9: Ma niente, Fernandè, mi sto a leggere il grande libro dei mammut. Guarda qua, guarda come sono fatti, lo vedi, oh? C'hanno la proboscide, le zanne. Pensa un po' che sono completamente diversi dai topi, C'entrano un cazzo.
7: Lo sai che papino mio me ne porta uno?
9: Ma sei sicuro? Fernandè, guarda che non è stagione, questi non escono con sto caldo,
7: Ci pensa Marisa la chiappona a stanarli. D'altronde lei fa il mestiere più antico del mondo.
9: Ah, e come giustamente tu mi insegni, è il cacciatore di mammut, vero?
7: Bravo, bravo.
9: Fernandè, tuo padre va con le puttane, le prostitute, e non te lo vuol far sapere, vuoi capire? Quella fa la puttana.
6: Ma dove lo trovo un topo morto?
8: Guarda caso, ce n'ho uno io qua al bagno per disabili. Solo che si nasconde, non lo trovo. Però se lo trovi me lo ammazzi a mani nude, è tuo.
6: Grazie, signor Rambaldi, vado subito.
8: Senti, ma l'antitifica e l'antitetanica le hai fatte, eh?
6: No, perché servono?
8: No, tranquillo, Mariottolo, vai tranquillo. Pirla!
6: Fernandello, guarda che t'ho portato! Ta-ta! Un mammut!
7: Ma questo è un topo! I mammut sono completamente diversi dai topi!
6: Eh? Bravo, Fernandello! Che non sa fare 3 più 3, ma conosce come sono fatti i mammut! No, ma no, in realtà è che non volevo darti un dispiacere.
7: Non volevi farmi sapere che vai con le prostitutine, è vero?
6: Ma no, non volevo farti sapere che purtroppo Marisa la chiappona è finita vittima di un terribile incidente di caccia e...
7: Un incidente di caccia?
6: Sì, è finita in mocca a mammut!

0: This is the zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Tartufo Tarzanello, ancora attaccato ai peli della pianta, 110 euro a letto. Transilvania, assorbente con faccetta di... Transilvania, assorbente con faccetta di vampiro goloso stampata sopra, 11,29 euro al pacco. Bamburger, croccante polpetta di coca, 50 euro al grammo. Montone intero, sott'olio, 89 euro al quintale. Fassen, il profumo che scompare, 59 euro, più spese legali.
1: Primo prezzo, poi vediamo.
2: Microvasca idromassaggio per rilassare i pollici, 44,99 euro. Bua Lipa, cerotini per la figa bella. Bua Lipa, cerotini per la figa bella, 6,99 euro. Pisano antitaccheggio che urla i ladruncoli in toscano, 9 euro all'ora. Bis di gelati, cornetto cuore di panna più biscotto fegato più biscotto fegato di Ceres, 5,69 euro. Linea peluche Trudy Rostov, con occhi strabuzzati e rotolo di nastro isolante per fissarle alla seggiolina, 39,99 euro.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Gasolio piccante, 3,99 euro al litro. Seitan di maiale. Per nazi anti-vegani, 4,50 euro. Come mais. Pannocchia al sapore di Max Pezzali, 3,99 euro. Osso buco nell'ozono, 19 euro al chilo. Pio bastardo. Pio bastardo, uova nate da rapporti uova nate da rapporti extraconiugali fra galline, 99 centesimi l'una.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Pisciazzoni all'uovo, pasta da brodo utile anche come sabbia per le tiere del gatto, 7,80 euro. Monculus, polpo surgelato con un paio di tentacoli in meno. Ah, ecco perché monco. Monculus, polpo surgelato con un paio di tentacoli in meno, 9,39 euro. Yogurt ai rutti di bosco. Yogurt ai rutti di bosco, 1,89 euro. Pasta di crocifissan. Ideale per stimmate e ferite da lancia, 8,99 euro. Lecca la topa, gioco di scatola inclusivissimo, 14,99 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Welcome to the
3: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao bastardoni! La vittima si chiama Matteo, vive ad Ancona e lavora come cuoco. Da quando c'è il Covid è a casa a grattarsi il cazzo sul divano, ma prima si atteggiava a grande chef, anche se il posto più importante dove ha lavorato è una tavola calda in Austria. Grigliatelo! Round
1: 1. Sì, pronto?
2: Salve, la chiamo da Endemol, sono Giorgio Pesta Liguri. Sono direttore di produzione di Endemol. Sa che cos'è Endemol?
1: Sì.
2: Ah, perfetto, allora partiamo già da un buon punto. Senta, io mi occupo della produzione anche di MasterChef. Io so che lei è cuoco.
1: Sì, certo.
2: Ok, c'è stata segnalata la sua scheda. E vedo che però non l'ha mandata lei.
1: Sì, poi, sicuro, mio amico già penso di sapere chi sia.
2: Ma questo mi tocca chiederglielo, perché giustamente per un trattamento di dati personali è una cosa che può interessarle, oppure chiudiamo qui la conversazione?
1: Beh, dipende cosa tratta. Ecco, io sto cercando, al momento sto cercando un'occupazione, lavorando nella ristorazione. Purtroppo adesso sono bloccato qui e nulla, però ecco.
2: Cioè, lei sa di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno dei programmi televisivi che tratta il cooking più famoso del mondo, insomma.
1: Cioè, sì, però io MasterChef tratta comunque cuochi, ma a livello amatoriale. Io sono un cuoco, cioè io lavoro da cuoco,
2: no,
1: io lavoro proprio.
2: Sì, non mi fraintenda. Se lei, in quanto cuoco, le può interessare far parte comunque di uno dei nostri format, possiamo portare avanti questa chiacchierata.
1: Sì, beh, certo.
2: Allora, io in realtà, adesso non so se a lei può far piacere, sono in ufficio anche con uno dei conduttori di MasterChef, che è Antonino Calavacciuolo, che nella sua vita privata è anche una persona molto divertente. A lui piace spesso e volentieri in prima persona andare a stuzzicare, a scegliere i nuovi concorrenti. In questo momento noi stiamo vagliando i concorrenti di un nuovo programma che sarà una sorta di spin-off di MasterChef e si chiamerà proprio Invention Test. Per questo tipo di programma lei potrebbe interessare, perché io a quel punto lo so che è una cosa che può destabilizzare, però io magari le potrei passare anche il maestro Antonino, in modo che magari vi fate una chiacchierata. Se le risulterà
1: Una chiacchierata con Antonino non si rifiuta mai, penso, no?
2: lo so, è una cosa che può mettere in soggezione. Prima vi ho chiamato una ragazza che in realtà ha iniziato a piangere, cioè è stato un momento abbastanza particolare.
1: Certo, non capita tutti i giorni, ecco.
2: Questa ragazza è stata male addirittura, tant'è che ero preoccupato, ho dovuto chiamare anche il 118. Allora io le passo il maestro Antonino Calavacciuolo.
1: Va bene,
2: un attimo, mi attendo un attimo in linea. Round 2. Maestro? Oh, il ragazzo che le dicevo, uno dei 15 che abbiamo selezionato per stamattina.
3: Sta il viva voce, sta.
2: Cosa?
3: Sta il viva voce adesso.
2: No, il ragazzo ha il telefono con me.
3: Allora non mettere il viva voce.
2: No, glielo passerei, però...
3: Ma io ti ho detto mille volte che non mi devi cagare il cazzo a quest'ora del mattino con questi stronzi che non valgono un cazzo.
2: No, e...
3: Cioè, te l'ho detto mille volte, che a che sono del mattino, ma tutte le volte devo parlare con questi stronzi di merda, prima che l'ate che si è messa a piangere. Poi adesso come si chiama? Aspetti un
2: attimo. Matteo?
1: Sì?
2: Sì, ti passo subito Antonino.
1: Un bello incazzato Antonino.
2: Ah, ecco.
1: C'è questo carattere qui.
2: Immaginavo avessi sentito. Allora, Antonino è fuori dalla televisione, una persona come tutti noi, quindi può avere magari una storia. Non ci fare caso, nel senso che a lui piace anche giocare, scherzare, quindi probabilmente sta giocando.
1: Sì, va bene.
2: Tipa. Chef, glielo passo.
3: Round 3. Pronto.
1: Pronto, buongiorno maestro.
3: Buongiorno cazzo.
1: Tutto bene?
3: Sì, tutto bene. Senti, fammi vedere un attimo il curriculum, lo vuoi dire tu?
1: Il curriculum, io sono...
3: È così importante però, Matteo, non mi mettere l'autogrill, la panina tecnica, non me le metti, mettimi le cose importanti.
1: Sì, cose importanti, ecco, ho lavorato ad Ancona, ho lavorato a Parma.
3: Ad Ancona però è una città, io voglio sapere il ristorante, le stelle, i piatti, la brigata, con chi hai lavorato, dai, sono le cose importanti.
1: No, cose importanti a livello così stellato non l'ho fatto. Non ho fatto un casino, nel mio piccolo ho fatto qualcosa.
3: Nel mio piccolo, allora parliamo di che cosa stiamo parlando, nel mio piccolo.
1: Tu invece di prendere per il culo le persone la mattina cos'è che fai?
3: Ehi, chiana che parola, pezzi struzzi. Allora vabbè, dai, ti ripassa l'altro scemo qua, ma avete già rotto il cazzo la mattina,
1: va bene. Round
2: 4. Pronto?
1: Va bene, dai, la saluto. Pensavo fosse una cosa seria, evidentemente.
2: No, guarda.
1: Ma non ci avevo neanche creduto, perché comunque no, le dico, no, sono molto più predisposto a lavorare che andare in televisione. Sinceramente, non è una cosa che mi preme.
2: Matteo,
3: ancora sta al telefono, sto pezzo in me. Ma lo sai che mi ha insultato? Antonino, mi ha insultato.
2: No, ho capito, però.
3: Ma io sono Antonino Cannavacciuolo, che stai nel merda.
2: Ho capito.
3: Ma
2: giuri,
3: hai fatto qualcosa di importante, ma ti ho lavorato ancora.
2: Antonino, possiamo parlare dopo. Ho salutato la persona, grazie.
3: Astuto privato.
2: Allora, Matteo, perdonami, scusami se la situazione è diventata un po' imbarazzante. Comunque il numero di telefono ti è comparso. Se avessi la necessità di sentirci.
3: Matteo Rocazzo,
2: purtroppo.
1: Cucino meglio di te, zio.
3: Ancora sta parlando.
2: Ti prego, non innescavo una situazione imbarazzante.
3: Non ho pagato sto figliezzo.
1: Cucino meglio di te, zio, vai tranquillo.
3: Abbaciamo cazzo.
2: No, dai,
1: ogni piatto che fai sta lì a frullare l'estate. Cioè, neanche un bambino di 15 anni. Non sai neanche una demigras come si fa. Vai a fare i kebab a Novara, che fai prima stallo.
3: Dov'hai faticato?
2: Non posso credere che sta venendo una cosa.
3: Vai ad emergency, vai. Facci in mezzo, vai a cucinare le patate.
2: Per cortesia.
3: Ah, che su strunza a me, Marit Faugabba.
2: Ma scusa.
3: Ngula mamma.
2: Antonino, sei impazzito stamattina.
1: Vai a levare le cose congelate dal frigo, che sennò passa un'altra volta in atti, rompono il culo.
3: Mamma, facciate in do culo, strunz.
2: Matteo, consentimi, sì. Il mio numero ce l'hai.
1: Ho il suo numero, se eventualmente avrò piacere di contattarla lo farò. Altrimenti è stata una piacevole conversata con lei, no? Con quell'altro minchione che le sta accanto. Buona giornata e grazie di tutto.
2: Grazie Matteo, perdonami, buona giornata. You win.
4: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, discutata la cosa con la crisi!
5: Ma porca!
2: Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Buttiamo il palestra.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guarda tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti!
2: Che cazzo!
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
5: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
8: Un devastante virus ha mandato in crisi la popolazione per diverso tempo. Economia, società, costume. Tutto si sbriciola al suo passaggio. Ma non la scienza. Gli scienziati russi LGBT hanno fatto sperimentazioni su sperimentazioni per arrivare ad una quadra.
9: Dottore, ho aggiunto un po' di forfora di barbone.
10: Occhio a non far esplodere quella soluzione. Ha una concentrazione di sudore di nigeriano del 97%.
8: E finalmente, dopo vari esperimenti, ci sono riusciti.
11: Signore e signori, è con grandissimo onore e piacere che vi presentiamo il vaccino. Abbiamo qui quattro valorosi che si sottoporranno come cavie.
8: I quattro giovani vengono vaccinati e tenuti sotto stretta sorveglianza. Ma dopo poche ore dalla somministrazione, ecco uscire dei sintomi particolari.
12: Cosa succede? La mia testa...
10: Spero non sia una reazione allergica.
13: Il vaccino... Che sia... Sto per svenire.
8: E i quattro ragazzi cadono in un sonno profondo. Al risveglio qualcosa è cambiato. I quattro ragazzi avevano ora dei superpoteri. Ecco quindi a voi Cetriolino Boy. Io ho il potere di evocare immensi cetriolini sott'aceto. Zizzona.
14: Io sparo potenti raggi laser dalle mie zizze.
8: Mister Niente. Io sburro. Ed infine il loro leader, Capitan Findus.
15: Io ho il potere di farti friggere fino a renderti croccante e delizioso.
8: Insieme sono la Lega dei Superminchioni.

0: Ragazzi, combattere il crimine non dà tregua.
1: Già, abbiamo appena sventato la rapina in quel negozio di pasticche.
2: Ora possiamo riposarci un po'.
0: Io sbarro. Combattere il crimine non dà tregua.
1: Già, abbiamo appena sventato la rapina in quel negozio di pasticche.
2: Ora possiamo riposarci un po'.
0: Io sbarro.

0: Anch'io sono stato vaccinato ed ho ottenuto mostruosi poteri!
1: E con il solo sguardo fa saltare in aria un palazzo.
2: Ragazzi, dobbiamo fermarlo!
3: Vediamo se gli piace una bella raffica di smammellata di laser!
0: Insipida troia! Sono immune ai tuoi laser!
2: Non preoccuparti, Zizzona! Ci penso io! Meteore di cetriolini giganti!
0: Cetriolini giganti, me li mangio tutti!
1: E Lord Buconero apre la sua bocca divorandoli tutti!
0: Qualcun altro?
4: Vediamo se questo stronzo può resistere alla frittura di Capitan Findus! Tempura Supremo!
0: Anche tu! Il mio corpo è rivestito da energia! Non puoi farmi niente!
2: Cosa possiamo fare?
3: Mister Niente, tu!
2: Io sborro!
3: E questo è il momento! Sborra!
2: Io sborro? Io sborro! Io sborro!
1: Ed un suono anomalo riecheggia ovunque. Un immenso tsunami di liquido seminale travolge ogni cosa, distruggendo tutto e sconfiggendo Lord Buconero per sempre.
4: Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ma ora, che ce ne faremo di tutta questa
5: È qui che si vede la grandezza di un vero eroe, ragazzi. Ci conviene metterci subito all'opera. È ora di ingoiare tutto.
6: Il perineo della realtà.
7: Lo Zoo di 105.
8: Radio 105.

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest Cazze. Forrest Cazze.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me.

0: Piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
0: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
0: No, no.
1: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
3: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
4: Sei ignorante,
1: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
3: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
6: Questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Davo dai, subito, dammelo sold.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina.
0: This is a zoo.
1: Che delizia.

0: Ragazzi, ho assoluto bisogno del vostro aiuto. C'è questa merda di uomo che abita nel mio condominio e si rifiuta di pagare tutte le spese comuni. Siccome è un militare, fa il prepotente e pensa di essere al di sopra della legge. Anche se siamo in causa con lui da mesi, vi prego, fatelo cagare addosso. Si chiama Salvatore. Ciao. Round 1.
1: Pronto?
2: Salvatore?
1: Sì.
2: Avvocato Pistacchio, salve. Senta, la chiamo per delle questioni che può già immaginare, insomma, riguarda il suo condominio, ecco.
1: Io
2: sono qua con alcuni dei suoi condomini che la vogliono denunciare per tutta una serie di mancanze da parte sua e atteggiamenti a dir poco agghiaccianti, sempre da parte sua. E li ho qua con me in questo momento. Io non so se lei vuole colloquiare con loro o preferisce che ci attiviamo, insomma. Perché qua risulta che lei non paga manutenzioni, spese di condominio, cioè siamo a dei livelli agghiaccianti, eh?
1: No, no, cioè ci stiamo proprio sbagliando. Ora c'è l'amministratore del condominio che ha preso in mano la situazione e deve risolvere tutto, cioè.
3: Avvocato, ma passa il personaggio.
2: Guardi, le passo un secondo così vi parlate un attimo, sì, e vi chiarite, altrimenti qua io devo intervenire, un attimo solo, sì. Pazienza, grazie.
3: Pronto? Round 2.
1: Sì?
3: Sì, non ci conosciamo, io sono zio di una ragazza che l'ha abbata in un condominio, mi ha chiesto il favore di interessarmi della faccenda. Salvatore, vediamo insomma di mettere a posto, dai, senza che stiamo a fare...
1: Ma vedi che ci siamo avanti, abbiamo
3: le cose, vedi, cioè, di capire, cioè, che a me... Vediamo dei capiscette, dai, che a me già avvocati, la legge, lasciamola da un'altra parte, che io fastidio.
1: Ma vedi che abbiamo fatto già la partizione delle spese, ho pagato già la prima rata, cioè l'amministratore condominio.
3: E allora che stiamo facendo?
1: No, cioè, io ho pagato già la prima rata, cioè l'amministratore di condominio che l'abbiamo messo ha fatto la sostituzione delle spese e abbiamo pagato, io ho pagato la prima rata.
2: Ma signor Salvatore, mi scusi, lei è in ritardo di mesi, però non è che adesso lei deve fare quello che è a posto con i pagamenti. Lei è rimasto indietro.
1: No, non sono in ritardo di niente, perché è dall'anno scorso, dall'estate dell'anno scorso che con i condomini facevamo le riunioni per mettere l'amministratore di condominio.
2: Sì, ma ci hanno raccontato,
1: scusa,
2: che lei durante...
1: Chiama per conto di chi?
2: Io chiamo per conto del condominio, dell'associazione,
1: no,
2: del condominio.
1: Mi ha passato lo zio della persona, della ragazza.
2: Sì. Allora, le spiego un po' come funzionano le cose dalle nostre parti, signor Onvocagdi. Allora, ci sono le vie legali e poi ci sono le vie brutte. Noi abbiamo entrambi diciamo le armi puntate in questo momento. Possiamo andare per vie legali o per vie brutte. Lei scelga e da lì in poi ci comporteremo.
1: Ma lei sta chiamando per conto di?
2: Di una minaccia. Io la sto minacciando, proprio glielo dico serenamente. Questa è una minaccia, perché ci sono persone a cui teniamo all'interno dell'appartamento, del condominio, che
3: sostengono. Però calma fare, non usi parole troppo grosse, che non sono cose che si dicono.
2: Ho capito, allora intervenga lei e faccia lei, insomma.
3: Bisogna sempre essere equilibrati.
1: Ma vedi che forse non vi hanno avvertito che abbiamo fatto una riunione condominiale a ottobre. E che abbiamo detto amministratore condominio dove sta suddividendo le spese,
3: tutto quello che non è stato
1: pagato, perché era pagato così a forfè.
3: Dai, che stai parlando troppo, mi stai agitando, non c'è bisogno di parlare troppo, cerchiamo di mantenere le discussioni tranquilli.
1: Ma stiamo parlando di una cosa che già si è risolta mesi fa.
3: Le cose si risolvono quando lo decido io, la questione non è risolta.
1: Punto.
3: Adesso ti passo a pari Peppe, che ti spiega come si risolve la situazione.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sono a pari Peppe.
1: Chi è?
4: Sono a pari Peppe.
1: Vabbè, dai, questo stiamo giocando, dai.
4: Cosa? Allora io
1: stiamo giocando.
4: Ho ricevuto la commissione che ci devo tagliare un mignolo, devo scegliere a destra o a sinistra. C'è qualche cosa che non va con me?
1: Chi è che sta
4: parlando? Ti faccio il tono della mia voce che non ti piace, ti fa ridere.
1: Chi è che parla?
4: C'è qualcosa che... Sono pari Peppe, c'è qualcosa che non va con il tono della mia voce?
5: Oh,
4: Come fai a farti minacciare?
2: Scusa, minaccia robe, poi entra pare Peppe questa vocina di
5: che come si è zittito, ma dico shh.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
9: Un cordiale saluto amici all'ascolto per l'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi, Milano dove l'Inter affronta il Frosinone, mentre a Roma si gioca l'attesissimo derby fra Città del Vaticano e Atletico Madrid, lurida impestata, linea a San Siro a massimo voltaggio.
10: Sì, qui al Meazza, è un Inter arrembante e mai doma quella che si sta facendo beffe del manipolo di Cafonazzi Ciociari del Frosinone, la cui mascotte ufficiale, ricordiamolo, è un macellaio albanese in ciabatte. Ora sono sempre i ragazzi di Mister Strafazzotti ad attaccare con l'uruguagio claudicante. Da claudicante bella apertura per 100 falli. Il capitano nerazzurro la stoppa, alza la testa, cerca ispirazione nella posizione degli astri. Finta di coglioni a disorientare la difesa burina e bellissimo cross in mezzo per la corrente Polpacci. Polpacci arriva a tutta velocità, si tuffa di gran carriera e la sminchia di testa verso l'incrocio dei pali. Miracolo Cagnastronza! Miracolo di Cagnastronza! Ancora Polpacci, palo! Palo! Arriva Guguru a porta sguarnita! Tiro! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco! Porco! Clamoroso autogol del mentecatto africano che a porta vuota la svirgola talmente male da far schizzare la palla all'indietro verso l'area nerazzurra, sorprendendo l'esterno difensore Ragnateli che non riesce a tirarsi su le mutande in tempo per pararla. Qui a San Siro dunque, ora scendo in garage e vado a dare fuoco all'auto di Guguru. Linea a Gianni Vago. Porco...
11: Grazie esorcista! Qui da noi al Pratone si gioca al gioco del gol! Ma la vera partita si svolge fra le mie chiappe! Io c'ho infatti la scacazza che mi vuole allagare le mutande! Vi chiederete perché? È semplice! I colleghi della radio spagnola mi hanno fatto mangiare la padella da sport delle parti loro, che però mi ha dato di volta lo stronzo in modo atomico! Ora vediamo che cerco di fare una scorreggina di prova per vedere se esce la goccia! Aia! Esce la goccia! Esce la goccia! Esce la goccia ed è calda! E mi fa drizzare la schiena perché non voglio farmi venire il rossetto di merda al buco del culo! Dall'altra parte del vetro i colleghi della radio spagnola ridacchiano mostrando un flacone con un topo stecchito sopra! Ai ai ai! Mi si sono rotte le acque! Ripeto, mi si sono rotte le acque! E mentre mi scacazzo a goccioloni fin nelle scarpe, diamo la linea alla voce scorbutica ma scopabile!
9: Puttana di quella troia, Gianni, mi hai fatto entrare in menopausa la gatta. Spero che ti esca pure l'anima dal buco del culo, ammesso che tu ne abbia una. Torniamo a San Siro, che è meglio.
10: Sì, grazie, studio! Qui a San Siro il gioco è rimasto a lungo fermo a causa di un piccolo incendio nel parcheggio della squadra di casa. Ora però vediamo che è l'Inter ad attaccare alla ricerca del meritato pareggio. Rigore! Rigore! Rigore per l'Inter! Azione insistita del portoghese Caparbiao, che resiste a diversi tentativi di omicidio. Entra in area di rigore, schiva uno sciame di stelline ninja, ma viene steso da quello che ci è parso essere un colpo di altalena chiodata alla testa. Ora vediamo che sul dischetto del rigore va Guguru, porco... Guguru prende la rincorsa, puttana... Tiro! Traversa! È morto! È morto! È morto Guguru! Palla che rimbalza sulla traversa e torna indietro fortissima, decapitando il centravanti nerazzurro, la cui testa rotola in calcio d'angolo! Sì! Godo! Godo! Qui a San Siro è morto Guguru e io mi seguo! Oh, se mi seguo! Ah!
9: bene, uno caga, l'altro sborra, l'unica che rimane a secco sono io, quindi vi saluto. E mentre la mia mano lentamente scende peccaminosa sotto il tavolo, vi do appuntamento alla prossima edizione. Ora levatevi dal cazzo.
12: Radio 105.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
14: Come sta? Come sta?
15: Come sta? Merda!
13: Però.
15: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno di me, fai a brutegna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the Zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Pontida, sapete dove è Pontida? Il posto lì dove hanno fondato la Lega Nord. Il sindaco leghista della città ha un'idea meravigliosa: fare un parcheggio rosa, riservato giustamente alle donne incinta, ma vietato alle donne lesbiche e alle donne straniere. Come se una mangiafica o una donna che non è italiana fosse diversa da una donna etero e italiana. Naturalmente questo provvedimento ha fatto discutere, adesso nelle ultime ore è già stato ritirato, però si è creata una cagnara perché è chiaramente un provvedimento discriminante. Voglio sentirvi su questo: parcheggi rosa a Pontida, vietato a lesbiche e straniere. Via!
5: Che sono delle ghisti di merda.
4: Sì, questo è vero, concordo. Chiaramente non è d'accordo, voglio dire. Si può vietare un parcheggio?
5: Assolutamente no, per me assolutamente no. Poi bisogna capire, lassù sono tutti strani, quindi bisogna capire le motivazioni. Ma da parte,
4: però così è razzista anche lei, però. Se dice che lassù sono tutti strani, vuol dire che è razzista anche lei. Cioè, lei ce l'ha con le persone del nord.
5: No, non ce l'ho con quelli del nord, ce l'ho con i leghisti io. In
4: perché
5: generale.
4: Ce l'ha con i leghisti? Dica.
5: Perché sono ignoranti.
4: Ignoranti
5: sono
4: poi?
5: Ignoranti, cialtroni.
4: Cialtroni.
5: E buttane quante ne vuoi.
4: Perché cialtroni? Perché sostiene che sono ladri? Cialtroni in che senso? Spieghi il significato
5: no,
4: di cialtroni.
5: Cialtroni perché.
4: Niente, cazzo, gli ha sparato un borghezio dalla finestra questo, che sfiga. Andiamo a Terni, sentiamo una poetessa, sentiamo, Terni.
6: Tim.
4: Lei è poetessa?
6: Esatto.
4: Mi citi due suoi versi, via, citi, reciti dei versi.
6: Innamorati dell'amore.
4: Bella merdata, scusi, una banalità sconfortante.
6: Spegni il rumore della mente, abbandonati alla voce del tuo cuore.
4: Questa roba fa schifo anche a Moccia, se ne rende conto? Cioè, questa non gliela pigliano neanche sui baci, cambi mestiere.
6: Ma io sono meglio Moccia.
4: Ma lei, Moccia? Lei ci campa di questa porcheria?
6: Certo.
4: Sì, e chi se la compra questa roba?
6: Dei
4: subnormali. Sì, ma non faccia dell'ironia fuori luogo. A me non me ne frega un cazzo di quello che sta facendo lei.
6: Fammi una domanda.
4: Se me la fa fare invece di citare dei versi merdosi. Scusi. Mi faccia fare questa cazzo di domanda, poetessa.
6: Dimmi.
4: Allora, parcheggi rosa. Ha visto che a Pontida il sindaco leghista di Pontida
6: sì.
4: Ha fatto dei parcheggi rosa che sono vietati alle lesbiche e alle donne sì. Extracomunitari. Che cosa ne pensa?
6: È che è un coglione.
4: Sì, questo lo sapevo anch'io senza telefonare, però vorrei che articolasse un pochino di più la risposta. Magari va in versi, bene. Visto che lei è poetessa.
6: Mi dico che non va bene, no?
4: Lei è lesbica?
6: Ma assolutamente no.
4: Mai mangiato una fica?
6: No.
4: No, mai? Mai avuto neanche il desiderio?
6: No.
4: Da ragazzine, quelle cose che si vedono nei porno, 15-16 anni, no?
6: No, sono eterosessuale.
4: Sì, ho capito. No, dico, una curiosità, una velocità.
6: No, ma un'altra domanda, parla sempre
4: sì,
6: quello.
4: Ma scusi, la trasmissione sì, è la mia, faccio le domande che cazzo mi pare a me.
6: Ma che me ne frega a me?
4: Ma che me ne frega a me di lei, delle sue poesie di merda, scusi. Mi faccio una rima con mulo e se le vado a fare in culo.
6: Non ti permettere che te vengo a trovare dove stai.
4: Ma non me ne frega un cazzo, non mi troverà mai, c'è tanto se riesce a uscire di casa. Ma non ha le cognizioni neanche per arrivare dal corridoio al bagno, dai, non mi rompe i coglioni. Senta, dica, che cosa direbbe al sindaco leghista, argomenti?
6: Che è uno stronzo.
4: Sì, questo l'abbiamo capito, che è un coglione, che è uno stronzo. Va bene, gli votiamo addosso una carretata di insulti perché fatta una stronzata.
6: No, si può mangiare la figa, ma voglio dire.
4: Ed
6: è razzista, dai.
4: È razzista e anche discriminatorio nei confronti degli omosessuali.
6: Certo.
4: Esatto. Se lei dovesse fare un parcheggio riservato al sindaco di Pontida, che
6: sì.
4: Parcheggio farebbe? Cosa ci scriverebbe sopra?
6: Un parcheggio di merda.
4: Sì, un parcheggio marrone? Parcheggio
6: sì.
4: Marrone? Con scritto vietato?
6: Vietato, no, per lo stronzo.
4: No, lei deve isolare lo stronzo mettendo un divieto.
6: Allora, parcheggio marrone con su scritto per lo stronzo.
4: No, non è per, lei deve vietarlo a qualcuno per includere qualcun altro. Ha capito il giochino?
6: Ok, insomma.
4: Cioè, se io le dico guarda,
6: il parcheggio marrone per lo stronzo.
4: Non è per, porca puttana! L'ho detto 6 volte, non è per, è vietato. È come se io le dicessi, guardi, domani sera c'è una serata per le belle fighe e lei non è invitata. Vietato l'ingresso a lei. Che cosa voglio dire? Che lei è un cesso di merda. Capisci?
6: Un cesso di merda, esatto. Dai, quindi vietato a chi se mangia la figa, vabbè?
4: Cosa c'entra questo col sindaco di Pontida?
6: Sono poetessa, vuoi capire?
4: No, lei non è poetessa, lei è poetessa. Va bene, allora sentami, mi faccio una rima con remare.
6: Remoto.
4: Non fa rima, remare remoto, non fa rima.
6: Ma io sono la poetessa, le rime le fai te.
4: E allora, lei scusi, che cazzo fa? Faccio tutto io? Ma che cazzo ride? Lei è pazza completamente.
6: Ma stai a fa rire,
4: Ma lei si punge nell'esofago, lei si inietta derivati del papavero direttamente nell'esofago, si rende conto?
6: Certo.
4: Lei è un lotofago? Sa cos'è un lotofago?
6: No.
4: No, ma immaginavo, una poetessa come fa a sapere cos'è un lotofago?
6: Sul
4: cavolario, sì, sul cavolario. Lei sfoglia un cavolo cappuccio. Ma che cazzo sta di poetessa? La saluto con fare da pazzo, ci sentiamo un'altra volta, numero un paio.
6: Cazzo.
4: Bravissima, grazie poetessa, arrivederci, grazie. Ok, sentiamo il lupomane, è giunto il momento del lupomane. Prima chiamata dopo le vacanze, buongiorno lupomane, ciao.
7: Giuseppe, prima di tutto.
4: Che hai fatto quest'estate, dici?
7: Ho fatto un casino di cose, ho fatto il bordello.
4: Non ho capito, hai messo su una casa d'appuntamenti o in senso figurato?
7: No, che casa d'appuntamento, no. Magari lo potevo mettere, una casa d'appuntamento.
4: Chi ci mettevi dentro la casa d'appuntamento?
7: Un sacco di puttane, basta. Giuseppe.
4: Sono felice di sentirti carico. Ti faccio subito una domanda che ti piacerà, Lupamane.
7: Senti Giuseppe, io stamattina sto un po' impegnato.
4: Sì.
7: Io non so, io non te l'ho detto, ma io lavoro ai matrimoni.
4: Lavori, ma che cosa fai? Il chirichetto?
7: Allora, quando mi chiamano i matrimoni,
4: sì,
7: e voglio vado a fare il brindisi alla fine del matrimonio.
4: Un lavoro molto nobile, bellissimo.
7: Eh sì, ma io faccio dei brindisi particolari, Giuseppe.
4: Allora scusa, sfruttiamo il mezzo radiofonico per fare la promozione.
7: Allora, ma si può dire, non è che poi.
4: Vai tranquillo, Lupamane, qua da me.
7: Allora,
4: puoi dire quel cazzo che vuoi.
7: Che va più di moda, che sì, mi chiamano tutti i giorni,
4: sì,
7: che proprio va forte, forte, forte.
4: Sentiamo.
7: Questo. Mi senti bene?
4: Vai.
7: Consumir stendo rzul, rzul sarebbe la caraffa in poche
4: sì,
7: parole.
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
7: Allora lo ripeto, consumir stendo rzul,
4: sì,
7: la sposa pecra girumbi mucul.
4: Questo è molto chiaro, Lupamane. Sì, sì. Vuoi ripeterlo in italiano magari perché i 4-3 altoatesini che non capiscono cazzo.
7: Allora,
4: vai.
7: Questo vino sta nel rzul, la sì, sposa pecra girumbi mucul.
4: Beh, molto bello, sì, immagino matrimoni. Sì, sì, no, immagino matrimoni di un certo carattere. Sì,
7: ma
4: roba chic. Forse l'ho visto anche a 4 matrimoni, forse su Real Time, un brindisi così.
7: Sì, beh, poi ce n'è un altro veloce, però te lo posso dire, visto
4: ma
7: che
4: certo,
7: non mi
4: certo
7: trovo.
4: Se c'è dello
7: allora,
4: sperma è... sì, vai.
7: Prendisi faccio la sposa che questa mattina aveva avuto la NID e stasera giamma della CID. Ti piace?
4: Molto bello, molto bello. Stamattina ha avuto l'anello e stasera prende il cazzo.
7: L'uccello, sì, l'uccello.
4: Immagino le madri che piangono commosse, applausi.
7: La commozione generale.
4: Ma ce n'è uno, Lupamane, che noi dobbiamo fare in chiusura da ripetere sempre.
7: Infatti, perché tu lo sai, io ormai ho fondato quello slogan che piace a tutti.
4: Dai, vai tu.
7: Tiro fila. Tiro spag. Tiro cazzo
4: catafreg. Ciao Lupamane, grazie, in bocca al lupo. Ciao. Un abbraccio, ciao.
2: Lo Zoo di 105.

0: telefonici. Yeah, yeah, yeah. Andiamo.
1: Pronto?
2: Sì. Ciao, sono Enrico Papi, come stai?
1: Chi parla?
2: Buongiorno, sono Enrico Papi.
1: Allaffanculo.
2: Ammazza.
3: Immediato disintegramento vecchia maledetta.
1: Pronto?
2: Lei sta usando un linguaggio un po' troppo spinto per i miei gusti.
3: Attivare voci perforanti per colpire e abbattere la vecchia suina.
1: Grazie.
2: Ho sbagliato? Mi scusi, ma io sto cercando un negozio di elettrodomestici per la depilazione dei coglioni.
1: Stronzo!
2: Questa vecchia bastarda è proprio una maleducata.
3: Il motto del Wonderland è non mollare mai, fino a quando la preda telefonica non si spenga in un lungo sonno.
2: Mi ripete le tette gna gna.
1: Ma chi è maleducato? Non mi chiamare più, eh!
2: Lo sa che lei è proprio una stronza? Secondo lei quello per il
1: porco
2: viso. Perché a me piace avere le palle
1: porco,
2: belle lisce.
1: Porco, porco.
2: Deculanete, se mi fido. Va bene.
4: Pronto?
2: Senta, stavo cercando un rasoio per poter rasarmi le palle.
3: Questo essere inutile che sta su grazie alla moglie perfida che gli lava le mutande ogni giorno da 50 anni è il marito. Ma a noi non ci fa paura. Anzi, va sterminato per diventare fertilizzante per le piante.
4: Le palle tue, vendete delle mucca. Questo cretino è scemo.
2: Chiamo
4: alla prossima ti chiamo il carabinieri, ti denunzio.
2: Le volevo chiedere se ha un rasoio elettrico. Che poi si dice denuncio e non denunzio, cazzo di ignorante. Non le conviene chiamare i carabinieri, altrimenti l'arrestano per evasione di ignoranza.
4: Sei uno stronzo, fatti vedere in faccia, vediamo se hai coraggio di dire.
2: Lei potrebbe...
4: stronzo e cretino.
2: Lei potrebbe fornire... Ma guarda un po', che brutta gente c'è in giro. Buongiorno, sono Enrico Papi.
4: Quando?
2: Buongiorno, sono Enrico Papi. Le volevo chiedere se ha un rasoio elettrico. Bla brau talabau.
4: No, grazie.
2: Secondo lei quello per il viso? Ma no, grazie di cosa? Mica gli ho fatto una domanda. Manco mi ha ascoltato.
3: Ora verrà chiamata la nuova vittima di Wender, Arnaldo. Sentiamo se risponde.
5: Pronto?
2: Buongiorno, sono Enrico Papi. Ho sbagliato?
5: Mi dica cosa vuole, per favore.
2: Senta, stavo cercando un rasoio per poter rasarmi le palle.
5: Il rasoio per le palle te lo devi mettere nel culo, pezzo di ric***e.
2: Vedete, quando uno è famoso è così, non ti crede nessuno. Ma che vita di merda facciamo noi famosi?
5: Ma io come cazzo le posso credere?
2: Ho sbagliato.
5: Lei mi chiama a casa, oltretutto,
2: sì,
5: disturbandomi,
2: okay,
5: in un momento molto delicato.
2: Va bene.
5: E mi chiede un rasoio per le palle, ma si rende conto?
2: Le posso chiedere cosa sta facendo?
5: Sto finendo di costruire una nave con i cerini.
2: Ma io sto cercando un negozio di elettrodomestici.
5: Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito?
2: Su, dai, sia un po' gentile.
5: Michele!
2: Sacchi le monico per Efizio.
5: Michele, ci risiamo?
2: Ripetele le tette.
5: Michele! Michele, ho già un piede in macchina.
2: Ma io sto cercando un negozio.
5: Alza!
2: Lei potrebbe fornirmi un numero.
5: Ehi!
2: Lei potrebbe fornirmi un numero di un negozio di elettrodomestici per farmi staccare i peli dai coglioni?
5: Guarda che mi trasformo in killer.
2: Che tempo fa a casa sua?
5: Il tempo dei calci nel culo.
2: Devo girare una trasmissione.
5: Michele, adesso basta.
2: Devo girare.
5: L'altro giorno mi sei scappato perché sei entrato nella boscaglia.
2: Devo girare.
5: Ma sto giro, scendo e ti rincorro anche se fossero 100 chilometri.
2: Incredibile, impressionante.
5: Porca
2: che
5: la pestata cagna.
2: Lei sta usando un linguaggio un po' troppo spinto per i miei
5: per
2: gusti.
5: Per forza, Michele, tu mi chiami sempre nel momento più sbagliato della giornata. Devo finire il galeone entro domani, ma tu mi chiami e mi rompi le palle.
2: Ma quindi ce l'ha questo rasoio per i coglioni?
5: Ah!
2: Sa, noi uomini ci teniamo ad avere le palle belle lisce.
5: Basta, ora parto.
2: Va bene, allora la ringrazio. Andrò a cercare il rasoio per i coglioni da...
5: Porca m***a, sto cazzo di ascensore me lo lasciano aperto.
2: Deculanete, se mi fido.
5: Porca m***a! Qualcuno chiuda la porta dell'ascensore.
2: Sacchi le monico per Efizio.
5: Avete lasciato la porta aperta.
2: Perreppio poppo paiuau.
5: Oh!
2: Spapocchio.
5: Michele, vado a pestare la signora di sopra e poi arrivo.
2: La pilateretto subiterello.
5: Tutti i giorni la stessa storia. puttana la madre.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
3: Bene, oggi parliamo di ristoratori incazzati, questa categoria colpita sicuramente moltissimo dalle chiusure dovute al Covid, ma non sono i soli, ci sono tutti i lavoratori dello spettacolo che non hanno potuto nemmeno lavorare da maggio a ottobre, come invece è successo ai ristoratori che si sono fatti una bellissima estate guadagnando un sacco di soldi e hanno messo i tavoli sul suolo pubblico senza pagare una lira. Ma questo non lo dico io, voglio sentirlo da voi. Apriamo la linea, solo ristoratori oggi, solo ristoratori. Apriamo la linea. Andiamo a Genova,
4: Vaffanculo, vaffanculo tutti.
3: Cosa vuol dire vaffanculo tutti, scusi?
4: Vaffanculo tutti.
3: Sì, su questo posso essere anche d'accordo, Beppe Grillo di sto cazzo, ma non è un modo di argomentare.
4: Il problema è che non mi danno un cazzo e lavoro tutto in nero.
3: Esatto, ma forse non ti danno un cazzo proprio perché hai sempre lavorato in nero, potrebbe essere? Pronto? Oh, qualcuno c'ha la coscienza sporca qua, Un altro. Andiamo a Padova, c'è Nicola, buongiorno Nicola. Protesta dei ristoratori, prego.
5: Cosa devo dire?
3: Non lo so, quello che pensa lei potrebbe essere indicata come risposta.
5: Sì, no, ho capito, però cosa le devo dire? Queste sono le regole, io seguo le regole.
3: Lei segue le regole, invece di quelli che aprono andando in palese contrasto con i DPCM, che cosa ne pensa?
5: Niente, ognuno della casa sua fa quello che vuole.
3: Ma lei non pensa, scusi, che tutti questi che si schierano.
5: Una domanda che lei sì. Sta facendo un'intervista a me.
3: No, io sto raccogliendo delle opinioni, questo è un programma radio.
5: Ma non voglio dare nessun tipo di opinione, io gentilmente.
3: Sì, ho capito che lei è un cacasotto, si sente dalla voce che lei è un cacasotto con il codardo.
5: Ma boh, a posto, ciao.
3: Sì, va bene, ho capito che lei è un coniglio di merda. Va bene, sì, lo metto.
5: Sa cosa le devo dire? Guarda dove è rimasto per nove mesi, quando prima di nascere.
3: Non è neanche capace a fare gli insulti, faccia qualcosa di più semplice, dica un vaffanculo, perché così lei si è inventato l'insulto creativo, non c'è riuscito. Oltre che coniglio di merda è anche l'alfabeta. Pronto? Lo metta nel menù comunque. Coniglio di merda, buonissimo, con le olive. Un altro.
6: Pronto? Che cazzo vuoi?
3: Che modo è di comportarsi questo? Lei è un cafone di merda.
6: Ma la rompe ci doglioni.
3: Io non le devo rompere i coglioni a lei, scusi. Non ho capito che modo è di relazionarsi con le persone.
6: Suca.
3: Cosa? Suca cosa? Cosa? Che non ce l'avrà neanche il cazzo lei. Non ce l'ha il cazzo. Lei è un bingim.
6: La sorella ce l'ha.
3: Guarda, abbia pazienza, scusi, lei è un minchia secca che urla dentro un telefono che sente anche di merda. Si compri un telefono decente, pezzente.
6: Essere di minchia, cos'è cade per una monnezza?
3: No, ma lei non ha il controllo di ciò che dice, cioè non ha un filtro tra il cervello e la lingua. Le parole le cadono proprio, le rimbalzano sul palato e le finiscono in culo. Sì, suca, lei e sua madre, come l'ho già ripetuto, ma
6: sì,
3: oltre...
6: La carrozza, che razza è questa?
3: La carrozza, che cazzo dice?
6: La razza.
3: La razza, sì, lei sì. È un teorico... Lei è un teorico della razza rusa, non ho capito.
6: Oh, sei tutto carroso.
3: Io sono Carruso?
6: Sì.
3: Ma lei c'ha anche il letto fatto di cazzi, la sera li suona come le canne di un organo, su, non mi rompe i coglioni, parli dei ristoratori, non mi rompa il cazzo, dai, andiamo avanti, su.
6: No, io mangio.
3: Sì, lei mangia i cazzi, abbiamo capito, arrivederci, buon appetito, si faccia anche un contorno di coglioni e peli. Suca, sì, lei è sua madre che le prepara i cazzi da mangiare, le insalate con cazzi e ravanelli. Va bene, cazzi e sedano oggi, via. Imperia, andiamo Imperia. Lei ha un'attività di ristorazione, giusto?
7: Io personalmente no.
3: No?
7: No.
3: E allora che cazzo vuole, scusi, non ho capito.
7: Non so, me lo deve dire lei che cazzo vuole.
3: Non lo so, è lei che si è candidata a parlare col numero di telefono e pensavo che facesse la ristoratrice.
7: Ma che cosa sta dicendo?
3: Cosa
7: ma
3: fa
7: chi
3: lei?
7: L'ha comunicato qualcosa?
3: Cosa
7: ma
3: fa
7: lei?
3: Lei
7: non gliene deve fregare un cazzo di quello che faccio io.
3: Cosa fa
7: chi
3: lei? Cuce ciabatte?
7: Cosa?
3: Ma cosa alza la voce?
7: Perché? Faccio questo.
3: Perché alza la voce? Perché
7: stai parlando male, mi stai facendo incazzare.
3: Innanzitutto chi le ha dato, innanzitutto chi l'ha autorizzata a darmi del tu? Chi cazzo la conosce lei? Chi cazzo sei?
7: Ma chi cazzo ti conosce a te?
3: Ma chi cazzo è lei?
7: Perché devi rompere i coglioni?
3: Cosa vuole? Brutta ciabattaia di miei coglioni. Un altro. Andiamo dal lupo, ristoratori, lupo, cosa ne pensi?
8: Questi ristoranti hanno rotto i coglioni, vogliamo! Poi voglio dire, un'attività pericolosa, lo sappiamo tutti che si sputano i piatti nei ristoranti. E poi i camerieri hanno quel vizio.
3: Quale?
8: Sudano mentre camminano e si toccano i coglioni di continuo. Poi portano i piatti si infettano. Ed è facile che ci infettiamo nel ristorante.
3: Quindi tu
8: io
3: dici...
8: lo facevo, eh?
3: Scusa, in che senso? Tu che cosa facevi?
8: Io ho fatto il cameriere per arrotondare, sì, quando ero giovane. Facevo certe grattate di palle, di in culo, di tutto facevo. Sei per stare le mutande dopo qualche ora di servetto. Ma l'odore di merda! E quello mangiavano,
3: sì,
8: pagavano e mangiavano.
3: Ciao Lupo, un abbraccio, ciao!
8: Ciao, bello, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
9: Cosa, vuole sapere cosa penso? Penso sì. Che siamo arrivati alla frutta.
3: Sì, e nel senso del ristoro o nel senso metaforico?
9: No, in tutti e due i sensi, nel senso che non si può lavorare così.
3: Sì, sì. Però la categoria dei ristoratori non è l'unica colpita da tutte le varie.
9: No, ma infatti, io infatti dico che siamo arrivati alla frutta tutti.
3: Lei è per la disobbedienza civile o penso
9: che... Io non sono per la disobbedienza, perché penso che siccome siamo un ristorante a conduzione familiare...
3: Sì.
9: E fino adesso reggiamo proprio perché siamo a conduzione familiare.
3: Certo.
9: Se no, ripeto, se avessimo tanti dipendenti non si potrebbe vivere, perché comunque bisogna chiudere.
3: Sono stati previsti dei fondi per, diciamo, per ammortizzare le perdite dei ristoranti. Questi fondi risultano insufficienti. Non sarà che per caso...
9: Non si paga neanche l'affitto con quei fondi che
3: ecco,
9: ci mandano.
3: Però questi fondi sono calcolati in base a quanto dichiarato...
9: Al fatturato perso.
3: Sì, esatto, da quanto dichiarato dai ristoratori. Quindi non sarà che per caso qualche ristoratore ha fatto un po' di nero in questi anni, signora?
9: Sì, come no.
3: Sì, ecco. E allora mi scusi, ma allora un commerciante che in tutti questi anni ha fatto il nero, adesso in questo momento di difficoltà, non si dovrebbe attaccare al cazzo, secondo lei?
9: Anche.
3: Quindi lei è favorevole al fatto che tanta di questa gente che protesta dovrebbe largamente attaccarsi al cazzo?
9: Dovrebbe arrangiarsi e vedere come sopravvivere.
3: La ringrazio molto, signora, le mando un abbraccio. Buona fortuna per la sua attività a conduzione familiare. Arrivederci. Bene, se fossero tutti così, se fossero tutte così, persone di buon senso, noi saremmo la Danimarca, porca puttana! Invece siamo lo Zimbabwe! Guardatevela a fa culo!
1: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, apre.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Bidet a specchio per facce di culo, 123 euro. Occhiali kosher per ebrei ortodossi, 271 euro. Offerta bomba più offerta artificiere per disinnescarla, 871 euro. Siero anti Bill Gates, da iniettarsi di nascosto dopo il vaccino, 25 euro la fiala. Speciale magia, donna già segata. Speciale magia, donna già segata per illusionista scoglionatissimo, 990 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Ombrello Bluetooth, 44 euro. Pugnale a salve, 38 euro. Speciale 2 in 1. Spazzolino elettrico più frigorifero, 982 euro. Liquido Tergi Cristalli spermicida, 26 euro al flacone. Preservativo bussola per chiavare sempre verso nord, 17 euro la confezione da 6.
1: Arredamento interni.
2: Candela gonfiabile, 6 euro. Lampadario da petting, 96 euro. Garantiti! Merdosi scarafaggi antimuffa, 2,50 euro al pezzo. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici, 12,90 euro. Foglio di Rubik, rompicapo molto molto facilitato, 3 euro.
1: Offerte.
2: Stendino a chiappa fulmini, 23 euro. Enola etero, ordigno nucleare fissato con la fica, 6 milioni di euro. Pianoforte analcolico, 987 euro. Muta da sub più sorda da canoa. Oh, visto lì. Muta da sub più sorda da canoa. Muta da sub. Non riesco neanche a respirare bene.
3: Non ti guardo, non ti guardo.
2: Muta da sub più sorda da canoa, più cieca da vela, ovvero... Aspetta, ovvero... ovvero Paralimpiadi Starter Pack, 2599 euro, vitto e alloggio esclusi. Forno a macroonde, ne basta una per incenerire il condominio. Altro che toste e pizzette, 684 euro. Porca troia.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
4: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes! Wonderland.
2: I supereroi li abbiamo sempre visti dentro ad uno schermo, ma se di colpo diventassero reali, la gente come si comporterebbe? Scopriamolo insieme in questo nuovissimo e incredibilissimo scherzo telefonico.
3: Ciao a tutti, sono Batman. In questo episodio vi dimostrerò che non è facile essere un supereroe. E adesso via, verso nuove avventure con la mia Batmobile.
4: Pronto?
3: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo. Pronto? Lei è una battona.
4: Pronto?
3: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo. Per caso ha sentito dei rumori strani? Pronto?
4: Chi è?
3: Salve, sono Batman. Che ingrata di merda. Pronto? Pronto? Salve, sono Batman. Ci devono essere problemi sulla linea. Questo personaggio mi sembra alquanto strano. Provo a richiamarlo. Forse avrà veramente bisogno del mio aiuto.
4: Ehi!
3: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo.
4: Puttana! Chi sei?
3: Salve, sono Batman.
4: Batman! Non ti conosco, Batman! Chi sei?
3: Sì, sono proprio io, sono Batman.
4: Ehi, ma no, ti conosco mica, Batman.
3: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo.
4: Puttana, la palazzo.
3: Questa
4: cosa in una casina, entrare nella casina, bastardo.
3: Questa cosa mi insospettisce.
4: Ehi,
3: c'è Joker.
4: Porco. Ma con chi vuoi parlare? Bruce Wayne?
3: C'è Pinguino.
4: Pinguino!
3: Forse è colpa dell'uomo ragno.
4: Hai sbagliato il numero!
3: Per caso...
4: Sto facendo! Non ti conosco!
3: Ho capito. E quel maledetto dell'uomo elastico.
4: Cani!
3: Salve, sono Batman.
4: Ma vai a cagare, brutta ragazza!
3: Che vita infame dobbiamo fare noi supereroi. Quando chiamiamo a casa non ci crede mai nessuno. Però poi ci vengono a vedere al cinema.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Chi è?
3: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo.
5: Ma quello batsegnale morto, mamma mia, chi è morto e stramorto?
3: Per caso ha sentito dei rumori strani? Questo doveva essere Alfredo, della banda dei quattro terroni.
6: Pronto?
3: Pronto. Salve, sono Batman.
6: Vaffanculo che te vado a denunciare!
3: Questa cosa mi insospettisce.
6: Sì?
3: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo.
6: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
3: C'è Joker?
6: Ma di che cosa?
3: C'è Pinguino?
6: Ma chi sei, uno stronzo?
3: Forse è colpa dell'uomo ragno.
6: Chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
3: Salve, sono Batman, quello con la tutina attillata e la pancia.
6: E che c'entra? Ma che telefonata stronza che è?
3: Per caso ha sentito dei rumori strani?
6: Ma è incognito, ma io ti vado a denunciare, altro te.
3: Ho capito, e quel maledetto dell'uomo elastico.
6: Affanculo!
3: Allora...
6: Chi sei, la mignotta?
3: Allora, sarà sicuramente la mia arcinemica, Bat Patrizia.
6: Ma chi sei tu?
3: Piripippi Scavacchiello.
6: Puttano! Sei... Affanculo!
3: Ma porca battonna!
7: Radio 105.
8: Hey! 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
9: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare rafting in salita. Vladimir Putin ha un abito desigual, grigio, tinta unita. Vladimir Putin ha posato di recente per la copertina di Vanity Fair, nudo e col pancione. Vladimir Putin è così virile che in Russia la Gazzetta dello Sport è azzurra. Nelle ultime elezioni in Russia, Vladimir Putin è andato al ballottaggio con se stesso. Vladimir Putin scopa così forte che il suo letto matrimoniale ha gli ammortizzatori idraulici. Vladimir Putin può aggiungere un filtro antiparticolato su Instagram. Putin detesta non sapere le cose. In Russia, infatti, Victoria's Secret si chiama Victoria Confession. Se a Vladimir Putin non piace un lunedì, può trasformarlo in martedì cliccando aggiorna sul suo browser. Vladimir Putin ha fatto lo stesso figlio con due donne diverse. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
10: Lo Zoo di 105.
9: Wonderland. Wonderland.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sono bello figo.
0: Non ti conosco.
1: Io scopo tutto, io faccio freestyle. Hey bro, bro! Tu stronzo allora.
0: Pronto?
1: Faccio orgia. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Sono bello figo. Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare musica rap?
0: Ma perché andava a pigliare il tuo culo, ricco?
1: Io voglio fare una festa a casa tua. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr con tonno? Io faccio bene la pasta col tonno.
0: Ma va te la piglia in culo, sto frocio.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Hai la pasta con tonno? Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare musica rap? Io voglio fare una...
2: con tua sorella, tua mamma e tutto il resto.
1: Dai, facciamo festa, bamba e puttane. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Sono bello figo.
3: Chi?
1: Sono bello figo. Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare musica rap?
3: Mangula, chi te muore, su n***e di merda, bastardi e figli di puttana.
1: Hai la pasta con tonno? Ma perché ti devi arrabbiare, bro?
2: Pronto?
1: Hai la pasta con tonno?
2: Cos'è?
1: Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare musica rap?
2: Vai a fanculo, tu a chi sei?
1: Devi stare tranquillo, bro.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Io voglio fare una festa a casa tua.
4: Guarda che hai sbagliato numero.
1: Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare
4: musica
1: rap?
4: Ho detto che hai sbagliato numero.
1: Porto amici, musica, tanta figa italiana.
4: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
1: Faccio orgia.
4: Michele!
1: Dai, facciamo festa.
4: Michele! Michele, guarda che oggi non mi sfuggi.
1: E faccio rap.
4: Michele!
1: Michele! Io sono bello fico, tutto tatuato.
4: Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
1: Come ti chiami tu?
4: Non te ne deve fregare un cazzo di come mi chiamo io, hai capito?
1: Che stai facendo?
4: Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica. Stai molto attento.
1: Dai, dai, dia che mi piace.
4: Michele, ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa.
1: Bella, bro. Hai la pasta con tonno?
4: Michele, non farmi trasformare in una persona violenta. Hai capito?
1: Ma perché ti devi arrabbiare, bro?
4: Hai capito? Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti.
1: Tu simpatico, bro.
4: Chiudi questo telefono e dimenticami.
1: Hai la pasta con tonno?
4: Ma che cazzo sono diventato? Un ristorante?
1: Mi lasci chiavi, io poi pulisco tutto, ti lascio anche...
4: Guarda che ieri sono andato da Giovanni.
1: Ok, bella, bro.
4: Il mio amico vigile, se continui così ti faccio arrestare.
1: Ma perché ti devi arrabbiare, bro? Devi stare tranquillo, bro.
4: Ma io non sto tranquillo per un cazzo. Voglio solo finire il mio cazzo di gufo di legno. Hai capito?
1: Ma perché ti devi arrabbiare?
4: Tutti i giorni la stessa storia.
1: Che stai facendo?
4: Porca la pestata cagna.
1: Porto amici, musica, tanta figa italiana.
4: Michele, ho la macchina davanti al portone. Michele, vediamoci domani mattina nel piazzale del supermercato.
1: Tu stronzo, allora.
4: Attento, Michele. Stai molto attento.
1: Io faccio bene la pasta col tonno.
4: La pasta col tonno te la devi mettere nel culo.
1: Dai, facciamo festa, bamba e puttane.
4: Porco.
1: Brrr.
4: Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere.
1: Ok, bella, bro.
4: Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue.
1: Io scopo tutto, io faccio freestyle.
4: Ma puttana la... Ma quella stronza dove cazzo le ha messe le chiavi?
1: Io poi pulisco tutto, ti lascio anche 5.000
4: euro. Ma dove cazzo me le nasconde ogni volta? Porco...
1: Che stai facendo?
4: Do un senso alla mia vita.
1: Io sono bello fico, tutto tatuato, scopo donne.
4: Le ho trovate. Adesso vedi cosa ti combino. Un'altra volta le porte aperte. Ma qualcuno lo sta facendo apposta. Cane. Michele, devo chiudere il telefono. Stai fermo lì che arrivo. Ma chi cazzo ha lavato le scale? Porca troia, si scivola cazzo. No! Mi hanno rubato la macchina! Porca...

0: 5. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
1: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Ti dimostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
2: Vai, c'è la certezza.
1: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
2: Guarda, andate.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle Iende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose.
2: Un po' di persone.
1: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le Iende, ho visto qua. Allora,
2: ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però va là, sempre queste cose.
4: Il direttore delle 4 è il cazzo civile.
1: Perché sta in media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Lo zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccomi qua, in cifosi e occhiali, per darvi un nuovo contenuto sulla mia seguitissima pagina YouTube. Ho la pelle d'oca. Oggi voglio aiutarvi e darvi la possibilità di diventare spudoratamente ricchi, proprio come farò io con questi. I semi dell'albero dei soldi. Sì, avete capito, bravo! Questi semi ipertecnologici sono stati creati per germogliare in una pianta OGM in grado di produrre, al posto dei fiori, delle vere banconote della zecca di Stato dell'Unione Europea. La pianta in questione è talmente segreta e introvabile che per averne i semi ho dovuto fare un'operazione rischiosissima, che vi racconterò brevemente. Ho la pelle d'oca. Tutto ha inizio circa un mese fa, quando mio zio Castaldi Antonio viene a mancare dopo una vita dissoluta. Lo zio Antonio, in punto di morte, ha deciso di lasciare a me e a mia mamma un'ingente somma di denaro, circa 180.000 euro, nascoste nel pavimento del bagno. Tale somma, prontamente recuperata da me e la mia genitrice, è stata immediatamente nascosta nella cassaforte di casa, in attesa che la mia genitrice trovasse il modo di poterla reintrodurre nel naturale circolo finanziario, senza intercorrere in alcun accertamento della Guardia di Finanza, datosi che il denaro proveniva da attività illecite del defunto zio Antonio. Ma è qui che il genio umano in mio possesso ha dato il massimo. Mi sono messo subito all'opera e come segugio cibernauta sono entrato interamente anima e corpo dentro i meandri del profondo deep web, grazie a svariati litri di Red Bull modificata con il Rohypnol e un paio di pastiglie della requietezza sottratte dalla credenza della mia genitrice. Ho la pelle d'oca. Tra uno spasmo facciale e alcune

0: vacillazioni semi-ischemiche. Sono finalmente incappato alla risposta di una mia domanda lanciata su un forum segreto. Ho scritto, cito testualmente, ho 180.000 euro e voglio essere ripulito. Una frase degna del miglior film poliziesco, dove lasciavo intendere chiaramente che avevo del denaro sporco da riciclare. A questo punto arriva un hacker, una figura molto misteriosa e decisamente inquietante, dal nickname probabilmente ispirato a qualche figura mitologica. Tale Malvasia Salvatore Hacker, o la pelle d'oca. Egli ha immediatamente proposto di mandargli 180.000 euro con un Bartolini, con una borsa anonima in un bar in una piazza di Napoli, al quale avrebbe riconsegnato una busta molto segreta contenente i semi che ora vi sto mostrando. Questi che sembrano simili a dei semi di girasole masticato, con anche dei pezzi di buccia sul fondo, come se fossero anche stati sputacchiati. Beh, mi pare ovvio, per celarne il segreto, come il film di Missione Impossibile. Che coglioni, mica penserete che i semi dell'albero dei soldi abbiano un sacchetto con scritto albero dei soldi? Ho la pelle d'oca. A questo punto il Malvasia Salvatore Hacker mi ha mandato una mail con un tutorial dove mi mostrava il suo albero dei soldi e mi spiegava come e dove piantarlo e che tipo di soluzione usare per annaffiarlo. Non ci crederete mai. Sono ancora sbigottito da ciò che ho visto e ora ve lo mostrerò in questo breve estratto.
1: Allora, oi, ai, questa è l'albero dei soldi, vedi, vedi, guardi là, qua sta la banconota, vedi, questo è il rametto, da che se la metti io colgo la banconota matura e scende, hai visto, la metti in tastacca, vedi sta banconota qua attaccata a molletta gialla, vedi, questa, vedi che arancione, questo sono 500 euro, ancora non sono maturi, devi aspettare, mo sto 4,40, 4,45, quando sono maturi diventa viola. Ehi, mi raccomando, non la dici a nessuno sto fatto. Quello che devi fare, pigli il seme, oietti in da terra e annaffia, annaffia, annaffia con champagne. E avrei un mese e mezzo, nasce la prima piantina fai monetini, 5 centesimi, 10 centesimi, massima 20, a roppa un mese. 500, 1000, 2000, non la dici a nessuno.
0: Pazzesco, soldi appesi come frutti su rami, qualcosa che potrebbe cambiare le sorti di chiunque. Ed ora è in mio possesso. Appena rivelerò a mia madre che ho moltiplicato i 180.000 euro in chissà quanti soldi facili, solo da raccogliere dalle fronde del nostro albero dei soldi, piangerà di gioia e io mi sentirò pagato, perché non c'è cosa che rende più ricchi che la felicità di chi ci ama. Bene, vi terrò aggiornati e intanto, se vi è piaciuto il video, mettete like al canale e non perdete il prossimo video dove parteciperò ad una challenge di TikTok dove devo darmi fuoco mentre mi butto dal quarto piano su 12 Rottweiler inferociti con i farmaci.
2: Le cose verissime.
3: Mio cugino, mio cugino, si è fatta male.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Faccia a faccia.
2: Il grande momento è arrivato.
3: Il grande momento è arrivato.
2: Quello di chiamare il signor Arnaldo e farlo parlare con se stesso. Ce la farà Wendera a farlo incazzare? Credo proprio di sì. Andiamo con lo scherzo.

0: Arnaldo contro Arnaldo.
1: Sì, pronto. Pronto? Ma chi è? Pronto? Ma pronto? Ehi! Ma che succede? Guarda che hai sbagliato numero. Ma io non ho sbagliato nulla. Ho sentito suonare il telefono e ho risposto. Ho detto che hai sbagliato numero. Ma le dico che io non ho chiamato. Ero nel mio studio che stavo lavorando e ho risposto. Ma si rende conto? Guardi, sicuramente avrà digitato male il numero. Può capitare. Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo? Ma di che cazzo mi devo rendere conto? Ma mi scusi. Michele! Michele! Siamo ancora, Michele. Sei impazzito, Michele. Michele, guarda che oggi non mi sfuggi. Ma porca m***a, non puoi continuare a rompermi i coglioni tutti i santi giorni. Porca di quella impestata cagna puttana. Michele, ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa. Se scopro che sei stato tu a rubarmi la croma, ti giuro sui miei figli che ti faccio sbattere in galera. Michele, non farmi trasformare in una persona violenta. Hai capito? Michele, è questione di giorni ormai. Oh! Perché ho comprato la macchina nuova e appena mi arriva, vedi cosa ti combino. Adesso chiudi sto cazzo di telefono. No! Michele, guarda che va a finire male. No! Non farmi salire il sangue al cervello, hai capito? Ah! Michele, guarda che ho la bici in cortile. Stai parlando con Arnaldo. Ma che cazzo sta dicendo? Che Arnaldo sono io. Michele, ho già un piede in macchina. Ma che cazzo sta dicendo? Michele, ci risiamo? Michele, guarda che se vengo a sapere che fai gli scherzi col telefono usando il mio nome. Ti giuro che ti metto in galera. Ah! Michele, guarda che negli anni Ehi! 80 ero campione regionale di tiro con l'arco. Ehi! Non farmelo prendere, perché se no ti scateno l'inferno. Oh! Non voglio un cadavere. Ah! Basta! Adesso basta. Ora prendo le chiavi della bici e arrivo. No! Dimmi dove cazzo sei. Attento, Michele. Michele! Mi stai facendo incazzare come un leone. Ora mi metto gli stivali e ti vengo. Adesso prendo la bici con l'arco e vedi cosa ti combino. Michele, porta un... Che cazzo urli? Porta un ombrello perché ti... Porco ti ammazzo. Porco cane. Ma dove l'ho messo là?
2: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo voglio nel culo subito. Oh, scusate, sono in onda? Che figura di merda. Porco cane. Attenzione, oggi Wender ha deciso di invadere il Veneto. Che il signore non ci ascolti. Che il signore non ci ascolti. Che il signore non ci
2: ascolti. Pronto?
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
2: Cazzo sito?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Che cazzo sito?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, e ti ha conosciuto la figa del tuo mare?
3: Sei bruciato, lo sai?
2: Ti te si rotto in culo di...
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Cos'è? Devo ridere?
2: Mi fai ridere?
3: Devo ridere?
2: No, ridomi.
3: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo? Acceso però,
2: E ti dica che ti prova a far bevere a tomare l'acido muriatico?
3: Cos'è? Devo ridere?
2: Ridi, che mamma mi ha fatto i gnocchi.

0: aiutatemi.
1: Mamma mia, madonna.
2: Avanti ancora. Ma per caso ti sei andato attraverso il cazzo che ti chiamai ieri sera?
0: Non fare cazzate che... Veramente, guarda sì. Che piglio la tangenziale,
2: Sì, ciapea, anche in cuo ciapea, che ti piace quella idea.
0: Sei bruciato, lo sai?
2: Sì, sono bruciato.
0: Vieni a Torino che ti faccio fare il giappin dalla Mola Antonelliana, Dio.
2: Sono anche fuori di testa, setto. Te tacco mi, te vedi, te tacco sul trattore e te faccio fare il giro di tutti i campi che ho.
0: Cos'è, devo ridere?
2: Sì, ridi.
0: Mia madonna, tu non sei mai stato agganciato alla 380, io ti aggancio alla 380 e ti faccio crescere il carré in un secondo.
2: Sì, ma ti sento, vieni qua da me, sento quanta gente che sparia qua da me, che sotterà, vieni.
0: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno,
2: Ma che cazzo c'entra il discorso, vieni qua da me. Ti faccio vedere come che si fa a far sparire una persona.
0: Madonna,
2: qua,
0: tu sei bruciato.
2: Lungo il Brenta, te vedi.
0: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina? Rispondi.
2: Marco, presentate.
0: Sono Tony Termosifone.
2: Quello del prima. Vabbè, e ora
0: lo conosci me... Tony Termosifone?
2: E via due. E ora provo con l'approccio gentile. Cosa vuoi da me? Così, tanto passavere, setto.
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
2: E ti sento che invece tomare gal muso da porca.
0: Cos'è? Devo ridere?
2: E tomare il muso da porca?
0: Devo ridere? Devi aiutarmi. Continuano a aiutarmi. Io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo. Aiutami. Ho la testa a forma di cane. Vieni a aiutare.
2: Sì. Ma che ti ho fatto un corso per essere ebete oppure ti siede tuo? No, mi sa che ti ho fatto un corso.
0: Dai che sto andando a caricare, dai, ci sentiamo dopo.
2: Sì, ciao bello.
0: Ciao, ci sentiamo, fai il bravo. Prima o poi vengo a Milano e ti faccio vedere la Madonnina dal vivo.
2: No, Mianta, che devi venire a Padova.
0: Dai, ciao.
2: Vieni, ti aspetto. Ciao, e ciao.
0: Ciao.
2: Nel Brenta.
0: Cos'è? Devo ridere?
3: Come andrà a finire questa telefonata? Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un tempo c'erano gli X-Men, un manipolo di mutanti in grado di trasformarsi in vere forze della natura, in grado di proteggere o distruggere il pianeta Terra. Ma i tempi cambiano e la sessualità è diventato un grosso punto di domanda. Per questo nascono gli XXX-Men, non più mutanti ma mutandi. Ognuno con un potere diverso, ognuno con una peculiarità speciale. Tranne uno. Già, perché anche in questa nuova serie non poteva mancare. Lui. Quindi, benvenuti a sti frocioni, benvenuti a sti free free, benvenuti XXX-Men.

0: Smack!
1: Ehi! Chi è quel signore pelato sulla sedia a rotelle?
2: Quello è il professor Xavier, il fondatore degli XXX-Men. Anche lui è un mutante come noi. È nato coi coglioni di 150 kg l'uno. Per questo non può camminare.
1: Scusa, e la tizia accanto a lui invece chi è?
2: Quella è la sua assistente fistica. È in grado di far uscire il suo pugno da qualsiasi buco del culo dell'universo.
1: Dai, non ci credo.
3: Allora, silenzio! Un'altra parola e lo rifaccio con un paio di forbici arrugginite. Intesi?
2: Te l'avevo detto!
4: Dannazione, allarme! Fistica, cosa sta succedendo?
3: Pessime notizie, professor XXX Xavier. È riuscito a fuggire.
4: Ma è impossibile! Era rinchiuso in una prigione di massima sicurezza, guardato a vista da 200 secondini stitici.
3: Purtroppo a lui basta una mutanda sgommata per sterminare un esercito. Ho i brividi, professor XXXXX Xavier. Sono certa che sta venendo qui per vendicarsi.
4: Anch'io me la faccio sotto. Non ho assolutamente voglia di finire di nuovo in ospedale con i polmoni ricolmi di diarrea.
3: Ma come facciamo? Anche il mio potere di far uscire un pugno dal buco del culo di chiunque è inutile contro quel demonio.
4: Non dobbiamo sconfiggerlo, Fistica. Ci serve solo tenerlo impegnato abbastanza per organizzare una fuga. Ho un'idea. Vai a chiamare il coglione, quello nuovo, il come il testa di cazzo.
3: Ah, sì, il cretino, intendi.
5: Un attimo che arriva il sacco di merda.
6: Scusate se sono in ritardo, se non si accendeva il motorino.
7: D'accordo, motorino, scusi. Non c'entra niente questo con la scena. Lei non si deve scusare. Deve comparire, anzi super comparire, essendo super comparsa, e dare la sua battuta di inizio, prego.
6: Posso usare l'iPad?
7: Per cosa?
6: Per leggere il copione, non ho potuto studiare, mi perdoni.
7: Eh sì, invece le altre volte.
8: Salve, sono arrivato anch'io.
7: No, burrasconi, no.
8: È un'altra serie questa?
7: È un'altra, questi sono gli XXX-Men, lei dei cromosomi deviati. Non l'ha capito.
8: No, no.
7: Niente, super compà, non usi nessun iPad. La battuta è sì, mi voleva vedere professor Xavier.
6: Ah, ok, sì. Sì, mi voleva vedere il professor XXX.
7: No, no, no. XXX Xavier.
6: Sì, mi voleva vedere il professor XXX Xavier.
7: No, no, no, no. XXX Xavier.
6: Sì, mi voleva vedere il professore XXXXX Xavier.
7: Troppe X, sono solo 3 X. XXX Xavier.
6: Sì, mi voleva vedere il professor X1.
7: X2. No, no, X2, X3. Ma che stiamo a fare deep?
6: Per conto posso farlo con le dita.
7: No, è brutto da vedere.
8: Vuole che faccia io le X e lei dice solo Xavier?
6: Sì, grazie.
7: È capace a contare fino a 3, burrasconi.
8: Sì. Il 3 è quello così?
7: No, quello è 5.
8: Ah, okay.
7: Il 3 è quello così. Come le corna. Okay. Dei rocker.
9: Io te faccio con le dita. Tu dici le X. Okay. E lui dice Xavier, va bene?
8: Omeopata.
7: Non c'entra omeopata. Le faccia 3. 3 X deve fare.
6: Sì,
7: prego.
6: Sì, mi voleva vedere, professor.
9: Uno!
7: X. No, non deve dire. No, ma che è il compleanno? Conti in silenzio.
9: Scusi, mi coordino bocca, dito, capito? Uno.
7: La bocca non ce deve essere.
9: Vabbè.
7: Solo dito.
9: Ok.
7: È come il massaggio prostatico, solo il dito, bocca non c'entra. Prego. Vada, super comparsa.
6: Ma fate arrappare mia moglie, bocca, dito.
7: Vabbè, dopo, se riesce a dire queste battute, magari ci scappa anche una pausa. Prego.
6: Sì, mi voleva vedere.
7: No, però se si incasina su voleva, porca troia. Almeno voleva, cazzo, già non riesce a contare 3x. Dai.
6: Sì, mi voleva vedere, professor.
7: No, non deve battere le mani.
9: Il ritmo, mi sembrava di dare.
7: Ma non è un corso di samba.
8: Bello, mi veniva voglia di ballare.
7: Ma non deve ballare.
9: 5, 6, 7, 8.
8: XXX.
7: Xavier. No, ma non è una partita a murra. Lei non faccia rumore.
9: Va bene.
7: Cerchi di non produrre frusci, schiocchi, battimani, cose.
6: Sì, mi voleva vedere, professor.
8: XXX
6: Xavier.
4: Sì, vieni, super focaccia.
6: Super comparsa, il mio nome è Super Comparsa.
4: Ah, beh, scusami, hai fatto bene a dirmelo. Così non sbagliamo il nome della lapide.
6: Che senso la lapide? Non colgo.
0: No, intendevo la targa di Encomio Super Cosaccia. Noi altri dobbiamo andare via per una missione molto pericolosa. Tu invece resterai qui, al sicuro, per accogliere un nuovo membro degli
8: XXX-Men.
0: Il suo nome è Merdeto. Lo conosci?
6: Fatto un film con Clooney?
0: No. Diciamo che non è famoso, ma abbastanza. Il suo superpotere è quello di spostare la merda col pensiero. Quindi mi raccomando, lavati bene il culo e non farlo arrabbiare. Noi andiamo. Addio, supercomparsa.
6: Ah, che culo! Niente missione mortale. Io ho anche il quartier generale, tutto per me. Ma... piove. Piove marrone.
10: Parla umano! Dov'è il professor Xavier?
6: Figa, che
7: idea. No, scusi, no, no, però non, scusi, questi qua sono tutti deformi, per forza, sono transgenici e hanno il DNA strano, non è che sono.
9: No, è che sono cugini pure loro.
7: Non sono cugini di nessuno.
6: No, però è tutto storpio di faccia, cioè.
7: Ma questo si chiama Merdeto, scusi. È uno stronzo parlante, che deve fa?
6: No, è so, anche bassino, cioè, non è che in cui c'è molto timore.
7: Si vede,
6: cioè,
7: che aveva mangiato fibre.
8: È mio zio!
11: Tra X, qualche Y e parecchi problemi di DNA, la trama si fa sempre più fitta. Non perdere la prossima puntata di XXX-Men, intitolata Molti storpi nello spazio. Forse stavamo meglio sulla Terra.
12: Prossimamente, nello Zoo di 105. X-Men!

0: a tutti, benvenuti su Radio Fame, io sono Gianni e qui con me c'è...
1: Roberto, ciao a tutti, ma c'è anche una voce incredibile femminile con noi che...
2: Gianna! Come state ragazzi?
1: Benissimo,
0: tutto
1: sto
0: bene,
1: benissimo.
0: Tutto bene. Pensa che stamattina sono uscito di casa, una cosa incredibile, mi hanno rubato la macchina.
1: Potrebbe essere anche un argomento.
2: E come? E a voi hanno mai rubato la macchina? Fatecelo sapere al 347 27 27 Choose
1: Mike. Bellissimo! Allora attenzione, anche oggi stiamo per giocare a un gioco incredibile, quindi siamo pronti? Rullo di tamburi.
3: Indovina quanti siamo in studio!
2: E via che si va!
1: Pronto Roberto? Come stai?
4: Benissimo, grazie!
1: Com'è c'è Gianni?
4: Buongiorno.
1: C'è Gianni?
0: Ciao!
1: Ti saluta anche Gianna!
2: Ciao Roberto, come stai?
4: Bene, bene, molto gentile! Ascolta, ascolta, io sono da Milano, ma sono straniero, sono dell'Ecuador!
1: L'Ecuador, bellissimo! Bello, l'Ecuador. C'è un mare stupendo!
4: Deve far vincere perché io non è che parlo benissimo l'italiano,
1: no,
4: eh?
1: Il nostro gioco è facilissimo, è molto semplice, quindi attenzione perché ce lo dice la nostra Gianna, allora...
2: Indovina quante persone ci sono in questa stanza!
1: Allora, attenzione. Sei pronto? Hai sentito prima, ci siamo presentati, Roberto, quindi è molto facile questo gioco. Attenzione, devi capire appunto quanti siamo in questa stanza. Vai col tempo!
4: Due!
1: Quasi?
0: Quasi?
4: Tre!
1: Congratulations!
4: Prima tre.
1: Bravissimo.
2: Hai vinto Roberto.
1: Allora attenzione, adesso Gianna ci dice quali sono i premi, diciamo. Quante sono le buste? Ecco, raccontaci un po', Gianna.
4: Va benissimo.
2: Oggi Roberto abbiamo tre buste. Potrai scegliere tra la busta numero uno, la busta numero due e attenzione la busta numero tre. Quale scegli Roberto?
4: La numero tre.
1: La numero tre. Attenzione, allora Gianna adesso aprirà la busta. Sentiamo la busta che viene aperta in questo momento. Benissimo, allora Gianna, elencaci pure.
2: Allora Roberto, oggi in palio nella busta numero 3 c'era un gazebo in ferro battuto della dimensione di 2 metri per 2 e di altezza di 2,40 metri.
4: Grazie.
1: Un gazebo quanto serve? Poi voi di solito fate sempre, non so, i pranzi nei parchi, nei weekend, no? Giusto? Fate...
4: Certo, certo, noi facciamo la grigliata sempre.
1: Le grigliate sempre, benissimo. Quindi un bel gazebo, diciamo, vi mettete tutti sotto e vi accendete tutti insieme per fare un bellissimo falò, vero Roberto?
4: Vero,
1: fantastico,
4: bellissimo. Siamo in famiglia.
1: Ah, siamo in famiglia, che belle queste cose così. Però adesso senti, noi Roberto ti dobbiamo salutare perché ti passiamo Gianna dove ti spiegherà un po' di cose per la spedizione di questo bellissimo gazzetto.
4: Grazie, molto gentile.
1: Ciao
0: Roberto, ciao.
1: E adesso
0: ciao,
1: ascoltiamo ciao. Il nuovo disco di...
2: Ciao Roberto, sei in linea?
4: Sì, sono in linea ancora, dimmi.
2: Ciao, sei contento di aver vinto questo gazebo?
4: Certo, certo che sono contento.
2: Ecco, dobbiamo metterci d'accordo per il corriere. Dammi intanto il tuo indirizzo.
4: Milano.
2: Perfetto. Ecco, benissimo. C'è un piccolo contrassegno di 287 euro da pagare al corriere perché si tratta di un pacco molto voluminoso. Preferisci pagare in contanti o a segno?
4: Ma scusate, ma siete matta, siete falsi, fuori di testa, come devo pagare? Quello è mi di uno stipendio mio, siete fuori di testa, sì, veramente, sì, non lo voglio, eh.
2: Eh sì, però stai calmo Roberto, preferisci pagare...
4: Stai calmo, scusa.
2: Preferisci pagare in contanti o segno?
4: No, non pago niente, figurati se pago, no, io non pago niente, non
2: allora,
4: non
2: la spedizione va bene la mattina?
4: No, non petto il limarrone, per favore, no. Non è possibile.
2: Ma dai Roberto, hai vinto un gazebo meraviglioso, io l'ho visto.
4: Ma che gazebo, che devo pagare 280 euro?
2: Ma ascolta Roberto, tu giocando con noi hai accettato le condizioni di utilizzo del nostro gioco che sono queste.
4: Ma giù gioco per una cosa che tu devi vincere gratis, devo vincere gratis, non devo darmi un euro. Allora che cosa è questo?
2: Scusa. Dai Roberto, vai a farti chissà quante grigliate nel parco.
4: Ma date, andate a fare in culo, non disturbate più la vita, dai.
2: Congratulations! Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
5: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone. Ah,
7: Marco,
6: ma hai sentito?
7: Lo si tira giù le finestre qua.
6: Madonna, mi sembra la trombetta col
7: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
6: Marco, ma sento la puzza.
7: Hai cambiato culo.
6: Porca puttana.
7: Questo è un bianco.
6: Dai,
7: vai.
6: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
7: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
6: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
7: Tortelli?
6: Boh. Madonna.
7: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Io sono Roberto.
1: Io sono Gianni.
2: E io la vostra Gianna.
1: Ciao Gianna.
2: Ragazzi, pensate che questa mattina mi si sono rotti i collant.
1: No. Anche voi vi rompete i collant? Ditecelo al 333-FIME-FIME-FIME-DIME-666.
0: Allora, cari ascoltatori, oggi giocheremo a...
2: Quante volte batto le mani?
1: Un gioco difficilissimo, ma con dei premi incredibili.
0: Ma prima, ragazzi, sapete che ore sono?
2: No!
0: È l'ora di ieri a quest'ora! Che ridere,
1: che ridere questo
0: Radio
2: Time!
0: Non
2: riesco a smettere!
0: Gianna, basta, dai, che non ce la faccio più!
1: Bravo Roberto, che bella battuta!
0: Ma attenzione, ragazzi, perché adesso iniziamo con il gioco.
1: Vediamo subito chi abbiamo al telefono.
0: Pronto?
3: Sì.
0: Ciao Ennio, ciao, come stai? Sono Roberto di Radio Fime.
1: Io sono Gianni.
0: Con me c'è Gianni e...
2: E io sono Gianna, ciao Ennio, come stai?
3: Ma chi l'è? Ma che cosa devo fare?
0: Allora, devi... attenzione, te lo dice Gianni.
1: Ciao Ennio, questa è una radio, devi solo partecipare e dirci quante volte batto le mani.
0: Allora, Ennio, calmati.
3: Due volte, due volte le mani.
0: Esatto,
2: bravissimo Ennio.
4: Bravo. Congratulations.
3: Ho vinto.
0: Hai vinto. Bravo Ennio. Bravissimo.
2: Ennio, hai vinto un premio incredibile.
3: Cosa ho vinto?
0: Hai vinto, Ennio!
3: Bastardo!
0: Allora calmati, Ennio, che te lo diciamo subito!
3: Ma che cosa mi devi dire?
0: Allora, Ennio...
3: Due volte!
0: Va bene!
2: Ennio, ti sto per dire il tuo premio!
3: Cane!
2: Pronto, Ennio, hai vinto una...
3: Dimmi!
2: Hai vinto una canoa! Quattro posti con sei pagaie, sei contento?
3: Che cosa ha vinto?
2: Allora, hai vinto una canoa a quattro posti.
3: E dove va il cazzo? Vado con una canoa, bastardo.
0: Allora, Ennio, hai vinto la canoa. Attenzione, adesso ti passiamo Gianna, dove ti metterai d'accordo per la spedizione, giusto Gianni?
1: Giusto, vai Ennio, ciao.
0: Ciao, ciao, noi intanto andiamo avanti con il programma.
2: Senti Ennio, ascolta, quando il corriere partirà e arriverà da te a casa tua per portarti la canoa, c'è un piccolo contrassegno da pagare. Sono 342 euro, perché... Perché come immagini si tratta di un pacco molto voluminoso.
3: Ma io non lo voglio. Tienitela la canoa, bastardo, tieni. Ma non ne faccio niente,
2: ma la canoa. Ma è una canoa molto bella, molto pregiata.
3: Ma la canoa dove minchia la uso? Che io non so se sei sempre in casa. Non si può neanche andare fuori. Adesso vado a prendere la canoa. Dove cazzo vado con la canoa?
2: Sì, calmati Ennio, senti, questi 342 euro preferisci pagarli in contanti o segno?
3: Ma che 342 euro? Ne prendo 700 di pensione! Bastardo! Allora gli devo dare 350 euro per una canoa!
2: Beh sì, ma è...
3: Che capo ti viene in mente?
2: Sì, ma è una canoa veramente molto bella!
3: Ma se è d'oro una canoa, non me ne frega un cazzo, tieni!
2: Non è d'oro, ma ha degli adesivi veramente speciali!
3: Ma che? Ma attaccatele al culo gli adesivi!
2: Senti, allora domattina va bene se arriva il camion con la canoa?
3: Ma un camion motor... Ma che ora arrivo quel bastardo, che ora le arrivo, che lo aspetto io sulla porta, porca, se ora me la mandi!
2: Arriva alle 6.30.
3: Alle 6.30?
2: Sì!
3: Alle 6.30 domani!
2: Sì, e citofona!
3: Ma bastardo, fallo venire, ci penso io! A quel bastardo lì, te la mando indietro la canoa!
2: Senti, ma non sei contento di aver vinto la canoa?
3: Ma me lo vincerebbe la mia al culo, bastarda! Lasciami stare!
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi! Hey! 105.
5: lo Zoo di 105.
6: Buonasera, va ora in onda dallo studio 1 di Vai 1, Affari Buoi, conduce in studio Amadeus. Ricordo che le voci sono state create con l'ignoranza artificiale. Mamma mia che voglia di spaccarmi uno spritz.
7: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
8: Pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta? Abbiamo chiamato proprio lei. È contento? Lei è la signora o il signore? Le ricordo che questo non è uno scherzo, ma siamo in diretta su Vai 1. Lei è la signora o il signore?
8: Martin Kramer.
7: Benissimo, e allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Davide Falce Merdosa, dalla provincia di Ancona.
8: Tu sei una becchina sleut.
7: Scusi, ma non capisco la sua ignoranza terrona.
8: Come diceva un ombre, la casa da chi è baganato.
7: A Cipicchia, il terrone malvagio ha chiuso il telefono, che persona orribile.
8: Pronto, la tre.
7: E allora, facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
8: Scherzarei.
7: Niente da fare, il terrone malvagio non vuole partecipare.
9: Pronto?
7: Lei è proprio simpatica come una mosca su una merda. Ha buttato giù il telefono, mamma mia, che persona orribile. Ma io non mollo e lo richiamo immediatamente.
9: Pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
9: Come il cazzo sto.
7: Lei è proprio simpatica come una mosca su una merda.
9: Non è da fare un cazzo, vero?
7: E facciamo subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
9: Bravo.
7: Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
9: Una cacata.
7: Benissimo. E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Davide Falce Merdosa, dalla provincia di Ancona.
9: Bravo.
7: Il gioco di oggi è indovina chi ha vinto Sanremo 2024.
9: Indovina chi ha vinto Sanremo, piace per una cacata.
7: Che peccato, il nostro concorrente ha deciso di non partecipare.
10: Pronto?
7: Scusi se la disturbo, ma l'ho chiamata perché le volevo chiedere una cosa. Sono Amadeus. Ora. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
10: No.
7: Le ricordo che questo non è uno scherzo, ma siamo in diretta su Vai 1.
10: Ah, guarda, anche se non
7: te. Lei è la signora o il signore?
10: Per chi sta dietro a queste cazzate? Ma non tu mi dà fede.
7: Abbiamo chiamato proprio lei. È contento?
10: Contentissimo.
7: E facciamo subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
10: Bellissimo, stati bene.
7: Bene, bene, molto bene. Il gioco
10: vuoi
7: di
10: venire,
7: oggi è...
10: Vuoi venire a dare una mano a fare i servizi? Noi ci beviamo un caffè, ci beviamo una sigaretta, tu ci metti a pecora a lavarmi il bagno, mi manca. È una spolverata. Vuoi?
7: Il gioco di... Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
10: Bellissimo, ciao, ciao.
7: Bene,
10: ciao.
7: Bene, molto bene. Ma io non mollo e richiamo immediatamente sta lurida persona.
11: Pronto?
7: Signora, te guardi che non è uno scherzo, io capisco che gli possa fare strano, ma sono proprio Amadeus e stiamo registrando la puntata numero 23 di Affari Buoi. So che lei è di Bari, quindi cerchi di essere seria e mi dica se vuole partecipare oppure no.
11: Sì, voglio partecipare.
7: Bene, bene, molto bene. Il gioco di oggi è indovina chi ha vinto Sanremo 2024. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. I vincitori del festival sono tre. Lei mi dovrà dire i loro nomi. Io però prima li andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone. I partecipanti sono Michele Falange, I ricchi e poveri, Elefante, Michael Jackson, Paolo Della Valle, Tony Termosifone, Nocito Antonio, Angelina Panda, Gioiellier e Annalisa. Chi di questi partecipanti ha vinto il festival? Via col tempo.
10: Angelina Mango, Gioiellier e Annalisa.
7: E col cazzo che ti faccio vincere! Buttate giù il telefono, così rimarrà nella sua povertà questa brutta stronza. E ora via veloce, chiudiamo la puntata e ci rivediamo domani sempre qui su Vai Uno con Affari Buoi.
6: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.
5: Radio 105.

0: Satan in Love 2. La distruzione. Se quello che avete sentito fino ad oggi vi è sembrato riprovevole, aspettate di sentire cosa abbiamo preparato per questa nuova stagione.
1: Nelle puntate precedenti, gli ipergoloidi dello zoo di 105
2: avevano super tranellato la nostra amata Santina,
1: costringendola a gridare fuori dalla finestra alcune violente affermazioni sulla madre del noto DJ Spine, in arte Poldino. Ma la porcona ultra settantenne, come in ogni maledetta puntata, riesce sempre a portarci a parlare di sesso e maialate.
3: Pronto?
4: Eccoci, signora.
3: Ecco, allora lei quello che si mette lì
4: dove si
3: sul
4: mette?
3: Cazzo.
4: Come?
3: È un coso che si deve, di nylon, che si mette sul cazzo.
4: Di nylon?
3: Far sbagliare, sì. E allora non viene fuori lo sbaglio.
4: Ah, e come si chiama?
3: Ma non me lo ricordo.
4: E lo lega,
3: perché
4: no?
3: L'ho buttato via. Era vecchio, l'ho buttato via la scatola.
4: Ma come si chiama il?
3: Per il scivo, mi parlo. Un coso così, insomma, che si mette nel cazzo per non sbaglio dentro alla donna.
1: Dopo averci dato la definizione scientifica del profilattico,
3: si mette nel cazzo.
1: Santina confessa ad Alfio di Base Terra una terrificante verità legata ai suoi sfoghi sessuali.
3: Come fa con sua moglie? Non lo so io.
4: E io ci metto le mani.
3: Ah, sceglie le mani lui.
4: E io sì, io sborda le dita.
3: E io faccio stesso.
4: Anche lei?
3: Fino che non c'è altro che mi fa niente, te non viene mai a trovarmi, non so mica come mai.
4: Ma quante volte sborda al giorno lei, signora?
3: Una la mattina e una verso la sera.
0: Alan in Love 2. Alan in Love 2. La distruzione.
3: Dimmi.
4: Come andiamo?
3: Insomma, non c'è male. Adesso è il mio compleanno.
4: Sì.
3: Mi trovo una casa e vado fuori dalle balle da mio nipote. Perché?
4: Bravo.
3: È bugiardo e anche falso.
4: Chi? Chi? Chi? Chi? Chi?
3: Io non voglio la gente bugiarda e anche falsa.
4: Ma chi?
3: Non lo posso sopportare.
4: Ma chi è bugiardo e falso? Chi, signora? Chi è?
3: È mio nipote.
4: Ah,
3: perché
4: quel...
3: mi conta tante balle.
4: Quello è un figlio di puttana, signora.
3: Che vuole di
4: suo nipote, signora.
3: Dormire e bussare.
4: Signora, suo nipote è un figlio di puttana e sua nonna è una bastarda, è vero o no?
3: L'affitto lo pago io e non lui.
4: Porco.
3: E se vuol fare trombare o fare sesso, che va a casa sua della sua fidanzata. Ma... e non qua.
4: Ah, viene lì?
3: No, io trovo casa, stammi bene sentire, io trovo casa oggi.
4: Ma viene lì sesso? Cerchiamo di capire. Cioè, suo nipote viene a casa sua a chiavare?
3: Sì, con la sua fidanzata.
4: Ma dove va a chiavare? Che c'ha un monolocale.
3: Sì, sul divano, un mini letto, c'è cioè qua un letto che si può stare in due persone.
4: Ah.
3: Io
4: ho capito.
3: E lui fa quel cazzo che vuole, io devo stare lì. No, guardare, mi chiudo la porta perché ho più vergogna che qui.
4: Ma cazzo, ma signora, ma signora, ma
3: seduto cane.
4: Signora, signora.
3: E lui non paga la merda e adesso si pretende anche che compro la macchina, la merda secca che tuvo.
4: Brava. Signora, ma qua lei mi sta dando un'idea della Madonna, ma scusi, quando il nipote chiava, tromba, lei tiri fuori la telecamera e facciamo i film e li vendiamo. Perché non, perché non va a vivere con Poldino che c'ha la villa adesso, Poldino, ad Agrate? Glielo dico?
3: Poldino, sì.
4: Va a vivere con Poldino, gli fa un po' ogni tanto per ringraziarlo e basta, siamo a posto. Tino, se lei è d'accordo, Poldino la ospita a casa sua e in cambio gli fa un po' una volta a settimana. Cazzo gliene frega, un pompino.
3: Perché stare solo, sono stufo.
4: Oh, allora.
3: Io mi vuole un po' di compagnia.
4: Signora, un attimo solo.
3: Di un uomo.
4: Signora.
3: Ma anche Madonna, per me è lo stesso.
4: Bene, allora io le passo Poldino che adesso la adotta in cambio di un pompino. Poldino in cambio di un pompino. Una roba fa anche rima. Un attimo solo, signora,
5: Santina?
3: Ciao.
5: Testa di merda, come va?
3: Male.
5: Come male? Che succede?
3: Che sono stufa.
4: Bravo.
3: Strano. Mia nipote. Mi conta tante bugie.
4: Allora, signora, le passo lo psicologo Wender. che l'aiuta a superare questo problema. Lui è il dottore proprio ufficiale di base terra. È una persona equilibrata, è una persona nata, è una persona porca io lo passo e lui le spiega esattamente come gestire la situazione. Buongiorno dottore.
6: Buongiorno.
4: Lei non è uno squilibrato.
6: Assolutamente.
4: No. Allora, signora, mi raccomando, lo ascolti attentamente,
7: Come andrà a finire questa telefonata?
8: Ecco, allora lei deve fare così: ogni volta che entra suo nipote in casa, gli deve timbrare il cazzo.
9: Prossimamente nello Zoo di 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: California 105.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate sono state ricreate con l'ignoranza artificiale e buona parte dello stipendio di Wender. Bravo coglione!
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Chi è Amadeus?
2: Sono Amadeus. Lei è la signora o il signore?
3: Non è, si è sbagliato numero.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Ma vede chi è? Io non lo conosco in questo momento.
2: Siamo sul canale 1 di Vai 1.
3: A me non mi interessa, non mi interessa.
2: Brutta stronza, appena avrò l'occasione di passare sotto casa sua, le cagherò nel portone. E ora via con un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Bene, lei?
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Con Mauro.
2: E allora facciamo un calorosissimo applauso a Mauro, che ha la faccia da cazzo di un dinosauro. Siamo sul canale 1 di Vai 1.
4: Sì, sì, sono sintonizzato.
2: Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
4: Bellissimo.
2: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. La domanda di oggi è la seguente. Come si chiama il marito di Chiara Ferragni? Via col tempo.
4: Fedez.
2: Ma lei è proprio un grandissimo figlio de una mignotta, perché la risposta è esatta.
4: Grazie.
2: E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando.
4: Tutti voi.
2: Ora non butti giù il telefono, perché sarà passato al nostro centralino, che le chiederà i suoi dati per la consegna del montepremi di 40.000 euro. La saluto.
4: Buona giornata.
2: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze.
4: Arrivederci.
2: Arrivederci, arrivederci al cazzo. E adesso via con un'altra incredibile telefonata.
4: Buongiorno.
5: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
5: Chi è?
2: Come sta?
5: Non capisco, scusi, ma lei chi cazzo è?
2: Sono Amadeus.
5: Ma chi cazzo ti conosce?
2: Sono Amadeus.
5: Ma scusi, lei mi chiama. E ti chiama a casa e mi chiede chi sono io. Chi cazzo è lei?
2: Le chiedo di non buttare giù il telefono, perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai 1. Quindi, visto che mi sembra un tantino nervoso, le rifarò la domanda. Con chi stiamo parlando?
5: Io mi chiamo Arnaldo L***.
2: E allora salutiamo il nostro...
5: Sei Michele?
2: E allora salutiamo il nostro
5: Michele,
2: nuovo concorrente di oggi, Arnaldo, che lo prende in culo camminando.
5: Michele, stai molto attento.
2: In questo momento siamo in diretta TV. È pronto a vincere?
5: Tanto impestato.
2: Siamo sul canale 1 di Vai 1.
5: Merda!
2: Le chiedo di non buttare giù il telefono, perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai 1.
5: Porca...
2: Salutiamo con un caloroso applauso a Notnio Spruzzaculo di Firenze.
5: Tu spruzzi dal culo, figlio di puttana!
2: Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
5: L'ho visto e mi ha fatto cagare.
2: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. Lei è la signora Falcioni Rossi, da giusto?
5: No! Ti ho detto che mi chiamo Arnaldo L***.
2: E allora facciamo un applauso al nostro concorrente L***, che da giovane faceva i pompini.
5: Ora vado dai carabinieri a denunciarla.
2: Andiamo con la prima domanda.
5: Guarda che mi stai facendo incazzare adesso.
2: Andiamo con la prima domanda. Tiriamo giù il tabellone.
5: Merda.
2: Come si chiama il primo uomo che ha cagato sulla terra? Via col tempo.
5: Si chiamava come quella zoccola di tua madre.
2: La risposta è esatta.
5: Tanto lo so che sei te, Michele. Vedi cosa ti combino adesso. Brutto pezzo di merda. Sto venendo a prenderti a casa.
2: Vuole salutare qualcuno?
5: Vedi cosa ti faccio. Pezzo di merda. E poi...
2: E ora via, veloce, chiudiamo la puntata.
5: Guarda, tra 5 minuti sono sotto casa tua. Vieni giù che ti ammazzo di botte.
2: E ora via, veloce, chiudiamo la puntata e ci rivediamo domani sempre qui su Vai Uno con Affari Buoi.
5: Vai a fanculo.
1: Affari Buoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.

0: amici su Radio Fame, io sono Roberto.
1: E io sono Gianni.
2: E io sono Gianna.
0: Come stai, Gianna?
2: Va benissimo, grazie. E tu, Gianni?
1: Va benissimo, pensa però che questa mattina sono uscito per venire qua in radio e ho perso l'autobus.
2: Pazzesco!
0: È incredibile, potrebbe diventare un argomento.
2: Ma sì, assolutamente. Anche tu hai perso l'autobus un giorno della tua vita? Faccelo sapere al 347 48 27 Fine Fine 3.
0: Esatto, Fine Fine 3. Ma attenzione, oggi stiamo per giocare a un gioco pazzesco. Il gioco ve lo diciamo tra poco. Intanto sentiamo subito se abbiamo un nostro ascoltatore al telefono. Pronto?
3: Sì.
0: Ciao Maria
2: Concetta, come stai?
1: Ci ha dato il tuo
3: nome. Bene. E cos'è?
0: Tuo figlio è un nostro fedele ascoltatore e noi abbiamo chiesto dei numeri di telefono per partecipare al gioco che facciamo tutti i pomeriggi in diretta in radio.
3: Dica, sì,
0: dove ci sono dei premi incredibili. Intanto io saluto anche suo figlio che ci ha passato il numero di la signora Maria Concetta di...
1: Pronto?
2: Maria Concetta?
3: Sì.
0: Ah, ci sei?
3: Sì, ci sento.
0: Benissimo, allora attenzione, adesso Gianni farà i passi, dovrai indovinare il numero di passi che farà Gianni, ecco, non è che è molto difficile. Sì. Allora, sei pronta? Attenzione, silenzio, vai. Quanti passi ha fatto Gianni?
3: 3.
4: Congratulations!
0: Bravissima Maria Concetta! Allora Gianna, adesso sei pronta a aprire le buste così andiamo a vedere cosa vincerà Gianna.
2: Certo, Maria Concetta comunque andrà a vincere, non io.
0: Maria Concetta, vai, vediamo.
2: Senti, Maria Concetta, vuoi aprire la busta numero 1, la 2 o, attenzione, la 3?
3: La 2.
2: Eccola, stiamo aprendo. All'interno c'è un tornio a 8 velocità a pedale. Sei contenta?
3: Che bello!
0: Fantastico!
2: È bellissimo! È un premio stupendo!
0: Quante cose potrai fare? Beh, visto, è stato facilissimo giocare con noi, Maria. Allora adesso noi ti passiamo Gianna che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questo bellissimo premio. Va bene?
3: Ok, grazie.
0: Ciao, rimani lì.
2: Ciao Maria Concetta, eccoci
3: ciao,
2: qua.
3: Bella.
2: Allora, il tuo premio quindi è un tornio a 8 velocità a pedale e pensa che insieme arrivano anche 12 sacchi.
3: Cos'è?
2: Il tornio è quella macchina che serve per fare i bandi, è un tornio a 8 velocità a pedale e pensa che insieme arrivano anche 12 sacchi.
3: Cos'è?
2: Il tornio è quella macchina che serve per fare

0: assegno di 289 euro. Preferisci pagare in contanti o assegno?
1: No, 289 euro.
0: Ma non sei contenta del tornio?
1: No, fatemi, non mandatemi niente, io non pago.
0: A me non me ne frega un cazzo, Maria Concetta, che tu non puoi pagare. No, non sei contenta?
1: No, non sono più contenta, sono
0: ma
1: già
0: come
1: triste.
0: No, Maria Concetta?
1: No, e non voglio più giocare con voi.
0: Ma in questo caso qua ti renderai ben conto che un tornio a 8 velocità...
1: Ora chiudete e andate. Guarda, non vi voglio
0: Maria Concetta, calmati per cortesia.
1: No.
0: Dai, domani arriva il tornio, sarai contentissima.
1: No, guarda, veramente. Dai, basta, andate a fanculo allora.
0: Ma Maria Concetta,
1: no, andate veramente a fanculo, perché io mi sto incazzando. Sono già, mi avete preso in un momento veramente sbagliato.
0: Ma su via, Maria Concetta, si tratta di un pacco da 4 quintali. Cosa vuoi che sia, no? È un contrassegno veramente piccolo per una dimensione del genere.
1: Vai ancora a fanculo, tu e i tuoi amici che ci avete là.
0: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
5: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
6: Che succede, Osceno?
5: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
6: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
5: Monitorando le mie telefonate.
6: Monitonando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monito.
5: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
4: Osceni Lerci 2.
5: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
6: Rottermaio. Rottermaio.
7: Però se c'è un paraurti di una paglia.
5: Nella villa del signor Rottermaio.
6: Maier.
5: Nella villa del signor Rottermaio.
6: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
5: Nella villa del signor Rottermaio.
6: Marien.
5: Rottermaien.
6: Rottermaier.
5: Oh, Rottermaien.
6: Maier.
5: Maier sei tu, è quella puttana de so.
6: Del signor Rottermaier.
5: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
4: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
5: Ma se sono così rasabondo...
6: Rasabondo?
5: Se sono così rasabondo...
6: Vagabondo.
8: Nauseabondo.
6: Nauseabondo e ripugnante.
5: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
8: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
6: Che hai promesso sposo? Allora...
5: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
6: Nauseabondo.
5: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
8: nauseabondo?
5: Voglio... Dove è scritto?
6: Nauseabondo.
5: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
4: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
5: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
6: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
5: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
6: Di un reality show pornografico?
5: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
4: Figli di Troia.
9: Figli di Troia.
4: Figli di Troia. Figli di Troia.
10: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Meteoropatici.
5: Psicopatia. Psicoparia.
11: Psicoterapeutici.
5: Psicoterapeutici.
11: No, petici. Terapeutici.
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: No, terapeutici.
5: Terapeutici.

0: Terapeu.
1: Terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Eh sì, della
2: terapeutici.
3: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
3: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
5: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
5: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
5: è? L'Ajazzone!
2: Ajace!
5: Ajace è quello grosso, Ajazzone!
2: Ah, pagliaccio!
3: Provare per credere!
5: Esatto.
2: Sì!
5: Attento, attento, sta venendo!
2: Oh,
5: no!
2: No! No!
5: Il culo giù!
6: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
0: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Fammi leggere, do qualche domanda.
3: Caparbietà.
0: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
3: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
7: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
8: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
9: Ce l'ha fatto.
8: Ho sbagliato?
9: No, giusto.
8: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
9: No!
5: Sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rocco in translation.
2: Rocco in translation.
1: Rocco in translation. Only on Jinjin Radio.
3: Nemico dell'igiene è un brano dei Queen, tratto dall'album Cogito Sterco Pus del 1980. La canzone, scritta dal mitico Freddie Mercury, con le mani imbrattate di cacca di cane randagio, racconta in modo sporco e tondo l'avversione del frontman dei Queen verso l'igiene personale. I numerosi svenimenti ai concerti dei Queen non furono infatti provocati dall'eccitazione, ma dalle ascelle pezzate di Freddie, che si vantava di non essersele lavate dal 1978 al 1990.
2: In translation.
3: La chiazza gialla sì, sotto l'ascella mi piace che stia lì, così è ancor più bella. Lo spazzolino no, usarlo non potrai per mantenere in bocca il mio effetto serra. E tra i denti cresce la rucola, sotto le unghie ho una foresta. Faccio lo stesso odore nei piedi e nella testa, e nel piatto sputo la forfora. Sono una chiavica perché così mi piace la mia discarica. Non l'abbandono mai.

L'amico dell'igiene. Il brano ebbe un successo straordinario e si aggiudicò ben 12 dischi di pozzanghere di vomito. Ma il successo dei Queen non si fermò di certo qui. Quello stesso anno la band inglese vinse anche l'Oscar per la miglior colonna sonora grazie al film Brutti cazzi per me. Grazie al film Brutti cazzi per Mary. L'anticiclone ormai si fa vicino. L'inconveniente è che arriva dal mio intestino e nel naso vive la vongola. Sono una chiavica perché così mi piace. Mi do la carica se non mi lavo mai. Sono una chiavica, profumo di letame. La mia discarica non l'abbandono mai. Vivo libero e giocondo, sogno sterco in tutto il mondo ed un mare di liquame. Sono una chiavica, perché così mi piace. La mia discarica non l'abbandono mai. Sono una chiavica, profumo di letame. Sono una chiavica, però non chiavo mai.

nemico dell'igiene dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto da Luciolla e non dimenticate il proverbio: non esistono donne brutte, dipende tutto da quanta vodka bevi.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai al telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era cacciavite.
10: Porca me se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
5: no,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì. Se
5: e cosa
9: non
5: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Commento il colpo di Baga, lo perdi un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco fa il colpo.
5: Ecco. Uno. Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bacalo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cancra,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
11: La spada nella fogna.
0: Gli audiolibri.
11: Questa è la leggenda della spada nella fogna. Tanto, tanto tempo fa. Nella sua onnipotenza, l'onnipotente si rese conto che, i francesi, erano tutti delle grandissime teste di cazzo. L'onnipotente decise dunque di dare loro una bella lezione, e si mise a cagare sopra la Francia. Ma quel giorno era ubriaco fradicio e sbagliò mira di qualche chilometro, e così, per puro caso, nacque l'Inghilterra. L'Inghilterra. Che in inglese significa stronzo che galleggia sopra la Francia, era popolata dagli inglesi, uomini con la faccia da cavallo e la minchia piena di lentiggini, e da cavalli con la minchia da cavallo e la faccia all'inglese. Purtroppo, gli inglesi erano molto infelici. Gli inglesi erano molto infelici perché non avevano un re. Allora invocarono l'onnipotente e, piangendo, gli chiesero un re. Uè!

Vogliamo un re? Vogliamo un re? Potevano chiedere, che so, una PlayStation, una pioggia di pompini effervescenti, e invece no, questi coglioni chiesero un re. Allora l'Onnipotente fece apparire una spada nella fogna più schifosa e puzzolente d'Inghilterra e disse: chiunque riuscirà a tirare fuori la spada da questa fogna, diventerà re dello stronzo che ho cacato appena sopra la Francia. In molti volevano diventare re, ma nessuno era così scemo da tentare, perché gli inglesi fanno colazione con le aringhe e i fagioli, e sanno molto bene che la loro merda è praticamente radioattiva. Sconsolati, dunque, gli inglesi si misero di nuovo a piangere. Fortunatamente, in Inghilterra viveva un grande mago, chiamato Leroy Merlino. Ascoltato il pianto dei suoi connazionali, Leroy Merlino disse: c'è un ragazzo mezzo ritardato che vive non lontano da qui. L'altro giorno l'ho convinto a mangiarsi le caccole del naso di mio cugino Peppe dicendogli che così gli sarebbero spuntate le ali ai coglioni. Sono certo che potete convincerlo a tuffarsi in quella fogna e recuperare la spada. Il ragazzo si chiamava Artù, e non se lo fece chiedere due volte, si tuffò a bocca aperta nella fogna, recuperò la spada e divenne il primo re di quello stronzo galleggiante che chiamiamo Inghilterra. Ed è per questo motivo che, da allora, i sovrani d'Inghilterra sono tutti dei mezzi idioti con la puzza sotto il naso.

Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
3: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore, che dolore.
2: Taci, lurida nana, non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale, così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
0: segreto.
4: Il segreto.
2: Serva straccia! Serva straccia! Ma dov'è quella fottuta nana bastarda? Serva straccia!
3: Eccomi, donna Ruanda. Scusi il ritardo, ma stavo spolverando l'aggeggio che caga Babbi di Natale.
2: Camino! Si chiama Camino, lurida, ignorante, mentecatta che non sei altro.
3: Sì, signora. Come dice lei, signora.
2: Non fare la lecchina con me, puttanella della Lidl. Piuttosto, sai dove ho messo il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale? Sono ore che cerco il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale.
5: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mare, sciallo, sciallo, mare. Ma non le hanno insegnato a bussare.
5: Potrei farle la stessa rima.
6: Quest'anno más que nunca y no sé qué hacer.
3: Se non ricordo male, l'anno scorso ha portato il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale nella cassetta di sicurezza in banca, donna Ruanda. Basterà contattare il bancario per avere conferma. Lo chiamo subito.
5: Ma prima ti pesto a sangue, schiava di merda!
2: Cretina!
5: Puttana!
2: Cretina!
5: Zoccola! Potrei farle la stessa domanda. Rientro nel personaggio.
7: Carizzare anche.
2: Non lo sai che io e il bancario abbiamo avuto un trascorso anale?
8: Che seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
5: Potrei farle la stessa domanda! Detto la napoletana!
2: Se il bancario scoprisse che sto andando in banca, cercherebbe sicuramente di scoprire il mio
0: segreto!
2: E nessuno deve scoprire il mio
0: segreto!
2: Non dobbiamo farci notare!
3: E come facciamo a non farci notare?
5: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ho trovato! Ci camufferemo e fingeremo una rapina.

0: tutti! Questa è una finta rapina!
1: Oddio! Aiuto! Sto sognando! Questo è un incubo, vero?
2: Potrei farle la stessa domanda! L'ho detto da fantasma! Ha visto?
0: Presto! Apriamo la cassetta di sicurezza di Donna Ruanda!
3: Madonna Ruanda! Perché parla di sé in terza persona?
0: Cretina! Sei una cretina! Hai fatto saltare la nostra copertura! Ora moriremo di freddo!
4: Donna Ruanda, che sorpresa! A cosa devo questa rapina?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Bancario, la sorpresa è tutta sua! Io mangio il cioccolato!
4: Sempre spiritosa, eh? Immagino che sia qui per il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale, giusto?
0: Infatti, ma come fa a saperlo?
2: Potrei farle la stessa domanda e questa volta c'entra la frase, eh?
4: Ho una brutta notizia per lei, Donna Ruanda! Il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale è stato rubato!
0: Rubato, dice? E da chi?
4: La vede quella donna con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata lei. La vede quell'altra donna lì con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata neanche lei.
0: E chi cazzo è stato allora?
2: Eviterei di farle la stessa domanda.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, niña, amada mía, soy lo que tú quieras.
4: È stato... il maresciallo Sciallomare. Sì, il maresciallo Sciallomare sta andando in giro a temperare mammelle nella speranza che qualche donzella gli riveli il suo
6: segreto.
0: Maresciallo Sciallomare, è vero quello che dice il bancario?
7: Era tan differente quando estabas tu.
2: Sì, e ho scoperto il suo
6: segreto.
3: Davvero? E ce lo dica presto. Qual è
6: il segreto?
2: Il segreto è Antanica, nata a Pastina, detto anche Suburbia. Perché no con lo scaldabagno, Kanz? Sorototofoto! Nano!
3: Non ho capito! Può ripetere, per favore?
2: E chi se lo ricorda? Potrei farle la stessa domanda!
8: Vieni, pregame tu amor!
9: Lo volete sapere il segreto? Lo volete sapere qual è?
0: Sì!
9: Potrei farvi la stessa domanda!
0: No!
8: Non me vuoi!

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non guardarla negli occhi mentre la scopi. Guardati il cazzo. Sempre. Sii uomo. Bevi il caffè alla goccia anche se sembra magma. Sii uomo. Non spalare la neve dal vialetto. Usa un lanciafiamme. Sii uomo. Non aggiornare il tuo piano telefonico. Continua a pagare 100 euro a settimana perché non hai voglia di parlare col call center. Sii uomo. Non buttare il mozzicone. Fuma la sigaretta fino in fondo, compreso il filtro. Non lasciare in giro il tuo DNA. Sii uomo. Se un ragazzo ti chiede di uscire con tua figlia, fissa una sola regola. E quella regola è no. Sii uomo. Le agende sono roba da femmine. Segna i tuoi appuntamenti importanti su un foglio a caso e poi perdilo. Sii uomo. Crea un gruppo WhatsApp solo con te stesso. Sii uomo. Apri un profilo Instagram di un finto centro estetico solo per farti mandare foto dei piedi. Sii uomo. Il polistirolo è plastica che sembra carta, ma tu buttalo nell'umido. Sii uomo. No a Valsoia, sì al colesterolo. Sii uomo. Una volta al mese invia a tutte quelle che hai chiavato che hai in rubrica il messaggio Do you remember my member? E attendi. Il resto è storia. Sii uomo. Quando la tua donna si incazza e urla, dille che sta diventando come sua madre. Sii uomo. Chiedi un prestito per le cure mediche di tua madre, poi vai al casinò e puntalo sul rosso. Sii uomo. Fai un pupazzo di neve con la merda di cane. Sii uomo. Fanculo Sanremo. Sii uomo.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
3: Però.
5: Però,

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the Zoo.

0: Ciao EBT, massa di rimbambiti che ancora credono a tutto purché venga trasmesso in televisione. Più luce, tecnico, tecnico, vedo una ruga, tecnico, fai qualcosa. Poi
1: un attimo Maria, stiamo spegnendo un ospedale Covid.
0: Ma sono Barbara, non Maria, Barbara, Barbarona.
1: Ah, perdonami Barbara, allora niente, spegniamo l'ospedale.
0: Ma ovviamente voi guardate la televisione perché siete ipnotizzati dalle mie enormi tettone e perché con tutta la luce che mi sparano in faccia sembra che ho 23 anni, ma se le spengono sembro la nonna della Montalcini. A proposito di anziane, care mummie attaccate alla televisione, sì, voi che sperate di assomigliarmi, beh, scordatevelo, per arrivare dove sono arrivata io ne devi fare di ginnastica mandibolare. Ma posso aiutarvi a diventare meno merde di quello che siete, perché questa sera con noi un famoso chirurgo plastico vi aiuterà a migliorare quelle facce merdose che avete. Diamo il benvenuto al dottor Bugiardoni del centro estetico EBEM, che sta per
1: Entri brutta, esci merda.
0: Oh, dottor Bugiardoni, lei ha brevettato un sistema rivoluzionario e poco invasivo per cancellare le rughe e i segni di vecchiaia senza ricorrere alla chirurgia invasiva, giusto?
1: Esatto, Burbara.
0: Barbara, non Burbara, Barbara.
1: Lo so, mi scusi, ma a furia di farmi il botox ho la bocca spasticata, non riesco più a parlare. Diciamo che ho sperimentato... scusa, mi è andato il botox anche al cervello, metà paresi cerebrale.
0: Certo,
1: non riesco più a guidare la macchina in retromarcia, parcheggio soltanto, dicevo, qualche disfunzione, sì. Tipo non riesco più a usare le posate, posso mangiare solo con la faccia nel piatto. Ho sperimentato tanto sulle bocche. Aspetti che mi faccio un attimo un'altra siringata. Cazzo, mi sono addormentato la faccia un attimo.
0: Dottor Bugiardoni, siamo tutte curiosi di sapere la sua scoperta e finalmente eliminare le rughe senza farci quelle fastidiose punturine che il più delle volte ci fanno sembrare o dei criceti o dei portafogli di Louis Vuitton.
1: Allora, aspetta un attimo che sta passando l'effetto del botox. Adesso ho quasi recuperato, ecco, sì.
0: Bene.
1: Oh Cristo,
0: Nessa.
1: Ho perso i denti.
0: Come?
1: È perché io, infatti, aspetta, ecco, li riattacco. Ci sono tutti?
0: Sì.
1: Allora abbiamo sperimentato questo stratagemma incredibile per rimettere a posto tutte le rughe di espressione, contorno occhi, facce a mummia di merda. Ecco, con questo strumento qua.
0: Colla, sembra un tubetto di colla.
1: Sembra colla, ma se tu prendi la faccia, la tiri in questo modo.
0: Sì.
1: Vede? Questo prodotto rivoluzionario lo infili in queste fessurine qua che te lo sto facendo vedere. Ecco, adesso io non so da che parte sei. Sì, ecco, mi metto la colla, vedi? Vedi che sono perfetta? Dove sei? La ruga è andata via?
0: Sì, è che lei sembra storpiata, cioè nel senso ha la faccia di Slotty dei Goonies.
1: Sì, non ho più neanche gli occhi, quindi non vedendomi allo specchio sono a posto, no?
0: Un applauso, bravo dottore, bravo.
1: Lo farei anch'io se non avessi perso quattro dita.
0: Tipo la cellulite è una cosa terrificante. Se lei dovesse consigliare alle vecchie bastarde che stanno guardando.
1: Allora lei praticamente si deve segare con la mano al rovescio, tenendo il pollice verso la pancia.
0: Ma io non ho il cazzo, mi scusi, sono donna.
1: Vabbè, allora guardi, glielo faccio vedere. Allora lei no, tiene dottore. La mano verso col pollice verso il cazzo, no?
0: Sì.
1: Esatto, proprio a mano rovescia. Un attimo, solo che mi sta diventando tosto. Un attimo.
0: No, dottore.
1: Ecco qua.
0: Dottore, mi scusi, ma.
1: Un attimo, sono un dottore, mi lasci operare un secondo, che cazzo.
0: Siamo in diretta.
1: Fammi vedere, mezzatetta, un attimo, che faccio più in fretta. Aspetta.
0: Ecco, guarda.
1: Ecco, adesso. Ecco, questo è. Un attimo, col flash della goduta, un attimo, un po' spazio.
0: Prego.
1: Sono anche il piede che mi tira ancora un po'. Sono stato proprio anche bravo. Io conosco il mio corpo, che è una cosa incredibile. Questa è crema magica per la pelle. Lei con questa, se. Ecco, l'allunga un po'.
0: detto.
1: Ecco, beh, guardate, guardate, setto. No, ah, guardate come devo fare, sembra una bocca, parla. Ah, sono buono. Ah.
0: Dottore,
1: non ho finito, un attimo, sto operando, no? Anche se sul mio corpo che è dato la scienza. Ah, mi sta tornando il cannone duro. Vuole una crema un po' anche lei?
0: No,
1: allora.
0: Ma quanto costa l'intervento, ecco?
1: Questo intervento? Beh, mm-hmm. Se lo devo fare io sono soldi,
0: immagino.
1: Soldi che ne posso fare al massimo 3 al giorno, di più non ce la faccio.
0: Certo,
1: non riesco a andare poi.
0: Ecco.
1: Io quando opero poi mi stanco,
0: immagino.
1: Avete un Jack Daniels?
0: Dopo glielo procuriamo. Dottore, non so, qualcos'altro che vuole raccontare, tipo la perdita dei capelli, un problema, la calvizie che colpisce una percentuale altissima degli uomini, lei ha una soluzione anche per questo?
1: Questo un attimo dovrei avere da qualche parte. Allora, questa scatola che vede con scritto Carandash è uno strumento, diciamo, che ho brevettato io, che arriva dagli Stati Uniti. Come vede dentro ci sono tutta una serie di colori di capelli possibili.
0: No, mi scusi, sono dei pennarelli Carandash.
1: Tutti questi colori che vede sono dei colori meravigliosi che lei può utilizzare per creare il capello che preferisce. Vedi, allora, se questo signore pelato qua in prima fila mi fa un attimo fare, lo opererò gratuitamente visto che siamo qua in televisione, un secondo.
2: Grazie dottore, grazie.
1: Prego, cosa
2: preferisce? Sono suo fan.
1: Preferisce
2: suo
1: riga centrale, riga laterale, come la preferisce il capello?
2: Ma quando ero giovane avevo la riga in mezzo.
1: Perfetto, allora un attimo, ecco qua con calma, ecco qua. Sentirà formicolare per un po'. Ecco, così ci faccio anche così un neo sulla guancia. Perfetto. È bellissimo. Sembra una delle simpatiche canaglie.
0: Ma mi scusi, lei ha pastrugnato la testa del signore.
1: Oh, io gli ho ricostruito il capello con questa tecnologia Carandage che ho.
0: Quanto dura questa operazione? Cioè,
1: fino alla prima doccia.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
1: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
1: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
1: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Reader. Save the rain.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong. Sì?
5: Come and win. Should I.
6: Lei non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, moto. Ma
6: cosa? Che c'è?
7: Ah, perché ti è morto, gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
7: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
7: No, è troppo.
9: Dai, dai, dai.
7: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivi.
7: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora,
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo.
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto.
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò. Sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45. E lì l'ultimo respiro ti dirò: quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso,
9: tu
7: che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se Adam dai.
1: Out.
10: Yeah. Yo.

0: avanti, bitch!
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break,

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Fabio. Vorrei dedicare una serenata al miglior amico Davide, che ormai da mesi mi chiede di dedicarne una alla mia ragazza e non lo sopporto più. Vive purtroppo in Germania per lavoro, si spacca il culo tutti i giorni facendo il corriere e sta diventando un esperto di puttane. Ora sta in fissa con un centro massaggi asiatico, è diventato il suo nuovo posto preferito. Vi prego, asfaltatelo. PS, non vedo l'ora di poterlo andare a trovare per andare insieme a puttane. Siete grandi, Fabio.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Fabio, il tuo amico, ti voleva dedicare una serenata.
2: Non ci posso credere, ma veramente sta succedendo.
3: Ha giocato da 10. Tu volevi fregare che lui la faceva la sua fidanzata, invece lui te l'ha fatta
2: no,
3: a te.
2: No, mio Dio. Dai, è giorni che ne parliamo di piarci la vicenda. Sono pronto, vado vuoi.
3: Benissimo, te la faccio sentire, caro. Arriva!
4: Davide, che giri con lo Scania alla Germania, ti spacchi il culo e vai a troie con nonchalance. Abito

0: Ah, visto che canzano Davide, eh?
1: Da quando sono in Germania tutti i giorni la compagnia è dello zoo, non faccio altro che ascoltare le puntate in replica tutto il giorno.
0: Boh, grandi, grandi, ti tengono bel compagnia e allegria.
1: Complimenti davvero, grazie mille.
0: Comunque non andare dalle cinesche, che qua rubano i soldi per fare la sega soltanto. Se proprio devi andare a chiavare, vai, picchi una polacca, una russa, una brasiliana, che spendi un po' di più, ma la soddisfazione aumenta.
1: Qua è legale, quindi è pieno, dove vai vai.
0: Lo so, state bene alla Germania, solo qua in Italia è un casino.
1: è vero, mannaggia.
0: Ciao.
1: Grazie mille davvero.
0: Ma va, grazie a te e vattene a puttana.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Ciao bambini! Bentornati a un nuovo episodio di Bim Bim Bim! Allora, come va con il nuovo compitino che vi ho dato la settimana scorsa, bambini?
1: A me fa tanto male la gola, Giuseppone.
0: Ma come, Mariannina? Hai usato la mascherina simpatica che ti ho dato prima di impastare la polverina come ti ho spiegato?
1: Sì, sì, però mi dava fastidio, l'ho levata e ora mi fa male la gola, non sento più i dentini e poi non ho sonno.
0: Porca miseriaccia, Mariannina! Sei nel gioco dell'overdose, ma non preoccuparti. Adesso ci vediamo un bel cartone e intanto chiamo il pagliaccio infermierone che ti fa una magia e ti rallenta il battito di Mister Cuore. Va bene?
1: Sì,
0: ma ora calmati, che sei strafa.
1: Strafa cosa?
0: Strafantastica! Ma guardiamo il cartone, che oggi c'è una nuova puntata di Lady Sorca!

0: Lady Sorca sta cercando di convincere Andrea a fare l'amore. Pur essendo vestito da uomo, lei in realtà è una donna. Ma questo concetto sembra non entrare assolutamente in testa al povero André, che rimane sempre più sconcertato essendo il 1700, e il travestitismo non è cosa comune.
1: André, ti prego, cerca di ragionare e capire che anche se ho i pantaloni e sono il capo della guardia della regina, io sono una donna, quindi dotata di sorca e zinne, insomma, tutto il necessario per fare sesso. Voglio fare roba con te, André.
2: Allora cerchiamo di capirci. Io non scopo uomini e nemmeno uomini che dicono di essere donne. Io metto la salsiccia solo in femmine che indossano la gonna e non che hanno una cazzo di spada di un metro attaccata alla cinta. Poi parliamoci chiaro. Cristo, come puzzi di merda di cavallo.
1: Ma puzzo veramente così tanto?
2: Puzzare è poco. Ti giuro che starti vicino è come masticare il buco del culo di un asino. Hai i capelli che sembrano un covone di paglia, ma già cagata da una mucca con gli handicap.
1: André, ti prego di non essere offensivo e non usare questo linguaggio. Rimango sempre una donna.
2: Ma chi?
1: Io, André. Come te lo devo dire che sono una cazzo di donna?
2: Perdonami, ma io non vedo nessuna donna in questa stanza, ma solo me. Ovvero un grandissimo fico della corte di Francia e un ragazzo rachitichello coi capelli che puzzano di culo di mucca e la faccia da frocetto.
1: Ma non sono un ragazzo e nemmeno un frocetto rachitichello, io sono una donna che per scelta di mio padre ha dovuto fingere di essere un uomo per compiacerlo.
2: Cazzo, ma che schifo, ma me lo dici così che tuo padre era un pedofilo?
1: Ma che cazzo stai farneticando?
2: Non vorrei sembrarti polemico, ma sei tu che hai appena detto che tuo padre ha cercato del compiacimento facendoti vestire da uomo fin da bambino.
1: Bambina, sono una donna.
2: Come vuoi, frocetto, ma per me rimani un rachitichello che puzza di merda di equino, quindi vatti a sedere su una bottiglia col culo e smetti di importunarmi per favore.
0: Porca troia che sassata nei denti. Lady Sorca c'è proprio rimasta di merda. Questa cosa del frocetto rachitichello che puzza di cacca di cavallo l'ha proprio buttata in depressione. Ma tu, Sorca, sei forte e troverai il modo di vincere anche questa battaglia per farti scopare dal tuo amato e stupido André.

Senti bambini, oggi chiudiamo la puntata senza la nostra Mariannina che sta dallo zio Coma. Ma non preoccupatevi che presto sarà ancora con noi. E se sembrerà leggermente diversa ma vestita uguale, tranquilli, è la magia della sostituzione di Harry Potter, il Cambiorum Bambinus Infartatis de Cocus. Ciao bambini, alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai!
4: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
5: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo?
6: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
3: Non me lo fanno mai dire.
6: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, me da.
4: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Da pochi da. Ma so, tu dovevi venire, pinge da zoccolo che non sei venuto.
4: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
4: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una serenata a mio marito Pasqualino. Siamo sposati da un anno e viviamo a New York. Lui all'inizio era super felice, dolce e passionale, ma ultimamente si fa un po' trasportare dal malumore generale, mettendomi un po' da parte, dando più attenzione al nostro Guinean Pig e a me nemmeno un ciao. Per favore, fategli capire che in un rapporto servono carezze, abbracci e sesso. Tanto sesso.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ciao, sei Pasqualino tu, giusto?
3: Sì.
2: Sì, io sono Umbriake, dello Zoo di 105.
3: Ok, dimmi.
2: Senti, ti chiamavo perché Elisabetta mi ha mandato un'email perché vuole che ti dedico una serenata. La vuoi sentire?
3: Certo.
2: Let's go allora.
3: Let's go.
2: Yeah. Per le strade di New York con la macchina va in giro Pasqualino. Pasqualino? Mamma date una letterina, la tua dolce mogliettina, Pasqualina. Pasqualina!

0: Grande.
1: Grande, ti è piaciuta allora, Pasquale?
0: Grande, questa di Brooklyn la prenderò sul serio.
1: Bravo. Che ti conviene. Li vuoi dire qualcosa, bravo, Elisabetta?
0: Sì, questa di Brooklyn la facciamo sul serio.
1: Belli, aggiudicato, evviva!
0: Aggiudicato.
1: Ti mando un grande abbraccio, Pasquale.
0: Grazie, grandi.
1: And represent for Italy and New York City, grande. Ciao bello.
0: Grazie, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Lo Zoo di 105.

Nella scorsa puntata, Cosa Fica e Topo Schifo sono incappati in una colossale figura di merda con un produttore discografico, nel tentativo di rifilare la loro versione di Self Control del famoso Ruff, con un anno di anticipo dall'artista originale. Ma per una botta di culo e per via della propensione a farsi il naso, Cosa Fica riceve un invito ad una festa privata di gente pesante del mondo della musica. Ora, per i due viaggiatori temporali, si apre una possibilità incredibile di arrivare in

0: secondo al loro piano di capitalizzare nel mondo dello spettacolo decenni di conoscenza anticipata. Vediamo che minchia succede.
1: Porca troia, amore, sei una grande! Ma come hai fatto a farci invitare a questa festa così esclusiva nella Milano che conta?
2: A parte che hanno invitato solo me, tu sei imbucato come mio portacoca. Tutto è successo per un incredibile scambio di persone avvenuto mentre pestavo uno spaccino per inculargli la merce.
1: Non colgo, perdonami, ma ti sei messa a rapinare gli spacciatori?
2: Figa, ma ti sei reso conto solo ora che stiamo campando solo coi soldi che rapino agli spacciatori?
1: Ma io veramente pensavo che il denaro con cui stiamo pagando gli alberghi e il mangiare fosse solo frutto della necessità narrativa di non dover giustificare i tempi morti nella trama.
2: Eh?
1: Niente, lascia stare. È una libertà autorale che fa molto commedia anni 80 americana. Quando sai, il personaggio stacca dalla trama per tornare alla realtà e spezzare la magia cinematografica.
2: Eh? Figa, siamo appena arrivati ad un coca parte e tu sei più fatto di tutti e nemmeno ti fai. Pazzesco.
3: Ciao splendore. Allora, hai portato la dinamite?
1: Sì, certo. Ecco il mixtape dei nostri brani. Salve, piacere di conoscerla.
3: Ma tu che cazzo sei, topo? Scusa tesoro, ma chi è il rattone con te? Un tuo amico?
1: Ma come rattone?
2: Sì, è il mio portacoca. Così se mi blindano, acchiappano lui e se canta gli taglio tutta la famiglia in pezzi così piccoli da riempirci 300 pochette.
3: Figa che dura che sei. Ma senti, mi hai portato la merce che qui ho talmente tante scimmie da accontentare che sembra il Botswana.
2: Certo, bello. Ma ricordati i patti. Io ti mollo letto di freschezza per le nasche, ma tu mi presenti il top dei produttori e distributori del settore. Così presento il mio mixtape.
3: Figa che faina che sei, mamma mia. Come ti chiami che non mi ricordo?
2: Cosa fica.
3: Ah, già, sì, che nome spaziale. Figo, minchia.
1: Bene.
3: Bene cosa, topo? Tu taci che mi dai fastidio, ne?
1: Ma come?
2: Ha ragione, dai, sei asfissiante.
1: Ma non ho detto niente.
3: Sentite, vado di là a preparare i dosaggi. Accomodatevi qui e godetevi la festa, che poi vi presento io quelli giusti.
2: Sì, va bene, grazie, bello.
3: Top, cosa fica. Figa, che nome da sballo, minchia.
1: Amore, spettacolo. Spiegami un secondo la situazione. Perché credo di aver colto che tu abbia portato della droga a questa festa in qualità di fornitrice e che abbia fatto passare me per un tuo complice nonché subordinato.
2: Porca troia, che capacità di sintesi. Hai mai pensato di fare quello che scrive le sinossi dei film? Faresti carriera invece di fare il vice di una spacciatrice. Lo dico per te. Questa vita prima o poi ti uccide, o al massimo ti fai 30 anni di galera a fartelo pinzare in culo da un calabrese di 120 kg con l'ergastolo.
1: Ma che cazzo dici, amore? Io non sono uno spacciatore, e nemmeno tu. Siamo qui perché mi avevi detto che avremmo conosciuto la gente che conta nel mondo della musica. Hai dimenticato il progetto iniziale? Noi dobbiamo sfruttare il vantaggio per diventare famosi con la musica degli altri.
2: Senti, Prestapez, io sono felice che tu sia un uomo ambizioso nonostante la tua inconsapevolezza di somigliare ad un topo rachitico e quindi pensare di poter fare battere il cuore a milioni di fans con la fica di pesca. Ma la dura realtà è che non valiamo un cazzo come musicisti. Invece
1: che cosa? E poi sta cosa del topo comincia un pelo a stufarmi.
2: Invece io conosco la bamba molto bene e negli anni 80 c'è stato un boom della Madonna. È strabuona e la pula non è così scaltra come fra 50 anni. Nel settore dei ricchi la consumano a quintali e la pagano un botto. Fidati, in 5 anni possiamo diventare miliardari, cazzo!
1: Oh Cristo, ma amore, ma che dici? Ma fra tutte le cose che potevamo fare, proprio lo spaccio? No! Io non ci sto, questa è la cosa più stupida che ti ho sentito voler fare dopo l'operazione a cuore aperto da sola in cucina.
3: Eccomi tesoro, questi sono i tuoi 50 pippi come d'accordi. E poi domani vieni all'altra festa come abbiamo detto e ti faccio trovare gli altri 50, ok?
1: Pippi? Ma di che sta parlando sto tizio?
3: Milioni, topo, 50 milioni di fresche lire da rotolare. Guarda che bel Caravaggio, sembra fatto anche lui.
1: Oh cazzo, 50 milioni di lire!
3: Vabbè, senti, io vado di là che c'ho Tracy Spacer che è già fatta come una caina, Su, venite dopo che ci facciamo un fuoripista alla tomba, vai, dai!
2: Sì, arriviamo!
1: Amore?
2: Sì?
1: Credo di aver rivalutato fortemente la tua idea.
2: Bene, mi piace quando sei un avido topo bastardo.
1: Ma basta con sto topo! Hai capito, caro diario? Effettivamente la carriera musicale non stava decollando e senza molto potere economico in questi pazzi anni 80 un pelo si fatica a trovare la propria strada. E fare 100 milioni in due sere e solo per aver portato qualche misero chilo di coca in uno zaino, in fondo non è così faticoso. Se devo essere sincero, fare il venditore di morte non mi sta pesando così tanto. PS, porca troia! Quanti strafatti c'erano a quella festa? Credo di aver limonato con Mick Jagger a un certo punto. PS2. Credo che il bassista dei Rolling Stone abbia provato ad abbassarmi la testa sul suo uccello. PS3. La coca fa veramente strani effetti alla gente. PS4. Basta con sto cazzo di topo, basta!
4: Nel passato, nel futuro, anche stavolta l'han presa in culo.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Ehi, ehi, bene e benvenuti. Bene, ehi, bene, benvenuti.
8: Ciao fratelli, sono tornato. Sono anch'io a Miami, sì! Ho seguito il coglio. Lui è convinto che io sia venuto qua per cercare lavoro come DJ di tendenza nei locali. Ma il coglio non sa che in realtà mi ha mandato qua il suo caro amico Befera, sì! Infatti sotto la mia tuta attillata da DJ di tendenza ho la divisa di Equitalia! Coglio, ti beccheremo anche qui, figlio di puttana! Intanto, fratelli, preparatevi, perché anche oggi sputtanerò la vita privata di Mazzoli, ma anche quella degli ascoltatori dello Zoo, che mi hanno inviato sulla mia pagina di Facebook, lo Zoo di 105, tutte le loro sfighe quotidiane. Partiamo! Due! Tu lo stai facendo per la prima volta con la tua ragazza e a metà dell'opera, mentre stai stantufando in and out, ti entra di colpo sua madre in stanza, che inizialmente fa un po' la scocciata, ma poi con un abile giro di parole ti fa capire che le piacerebbe farlo in tre. Benvenuta! Adoro le mamme put. Infatti la mia migliore amica è la mamma di Spine. Benvenuto, sei dei nostri. E anche tu che tu vai a prendere tuo cugino di 8 anni a scuola e la maestra ti dice: ma perché suo cugino quando sente il nome Lucia fa... Io lo so perché in realtà questo bimbo di 8 anni è il cugino di una delle numero uno della cumpa dello zoo, Ida, la canaglia, sei dei nostri! Se anche tu sfrecci in galleria 160 per non perderti un pezzettino di Zlatan che stanno trasmettendo allo zoo, ma non ti accorgi che c'è l'autovelox e ti arrivano a casa 390 euro e 10 punti via dalla patente, godo! Sei uno zoofilo, quindi sei un coglione, sei dei nostri! Se anche tu entri in un ufficio pubblico e ti trovi solo con l'impiegato che scrive con la mano sinistra e per rompere il ghiaccio gli dici: ah, sei mancino? E lui, irritato schifo, tira fuori da sotto la scrivania il braccio destro che è monco. Oddio. Benvenuto, sei dei nostri! One, two, three, hit it! Sei anche tu pensi a qualche bella figona mentre sei sotto la doccia, e visto che abiti da solo, esci dal bagno nudo con il pazzo ancora bello barzotto, ma ti ritrovi tua madre davanti che ti ha fatto un'improvvisata e ti dice: ah, visto

Se anche tu esci la sera con degli amici e uno di loro vi fa conoscere suo cugino che per tutta la sera non dice una parola, e allora tu ad un certo punto te ne esci con una frase tipo: ma che è? T'ha mangiato la lingua che non parli mai, oh? E il tuo amico ti fulmina con lo sguardo e ti dice: coglione, mio cugino è sordo muto. No, no, no! Altra figure de merda, figure de merda, boom, boom, boom. Se anche tu vai al Mugello e si sa che al Mugello non si dorme, alla sera ti ritrovi totalmente ubriaco merda e in preda alla disperazione entri in un camper dicendo: oh zio, c'è qualcosa da vendermi che c'ho voglia di fumare? E il tipo ti risponde: la vedo difficile, coglione, sono un agente di polizia. E quindi passi tutta la notte con la sicurezza dell'autodromo. Godo, benvenuto, non sei di nostri, i drogati non sono dei nostri, perché la droga è merda. Ricordatevi, al posto di farvi un pippotto, fatevi fare un pum pum pum pum. Parola di Pino Master Flash.

0: Nelle scorse puntate, i due improbabili eroi formati dalla stupenda e intraprendente Cosa Fica e Scarratopo Mezza Pippa si sono trovati improvvisamente nel business della coca, dopo aver abbandonato l'idea di divenire cantanti famosi. Questo cambio di rotta deciso unilateralmente da Cosa Fica si è rivelato un successo ed ora stanno facendo soldi a palate. Ma tutto ha un prezzo negli sfavillanti anni Ottanta.
1: Amore, che vita che stiamo facendo! Sei stata una grande! Chi avrebbe mai detto che con la coca si facevano così tanti soldi? Anche se credo che forse dovremmo tenere un profilo un pelo più basso. Perché? Una villa di 2 piani e 16 bagni, piscina, campi da tennis e una serra? Mi sembra un pelo troppino per 2 disoccupati coi documenti falsi fatti dagli zingari. Perché spacciamo la cocaina!
2: Uè, deficiente, ma che cazzo urli? Ci vuoi fare ingabbiare, coglione?
1: No, è che aspetto la Ferrari mentre...
3: Maresciallo, ha sentito?
4: Sì. Sti 2 deficienti hanno confessato. Avete registrato tutto?
3: Sì, è sulle bobine.
4: Bene. Adesso aspettiamo.
3: Ma non li arrestiamo?
4: No, aspettiamo che ci portino da chi li rifornisce. Loro sono solo 2 pesci piccoli, anzi, una sirena e un cazzo di topo marcio.
2: Zitto un attimo, triceratopos!
4: Cazzo di grete, zitti! Zitti che ci sentono!
1: Cosa? No, mi chiamo triceratopos!
2: Non hai sentito anche tu ridere?
1: No, non mi pare. E poi mi stavo asciugando il sangue che esce dai miei timpani dopo che hai provato la tua Ferrari.
2: Io ho sentito nitidamente gente che rideva e se non mi sbaglio veniva da quel furgone.
1: Quale furgone? Quello?
2: Non indicare, deficiente, ti strappo il dito e lo uso come freccetta per i tuoi occhi. Dopo averti strappato le braccia e le gambe, colorato a cerchi appeso al muro.
1: E la Madonna, che fantasia della violenza!
4: Cazzo, ci ha indicato, presto andiamo via! Ma con calma, senza dare nell'occhio ulteriormente, deficienti.
3: Sì, maresciallo!
4: Adesso zittisce sto cretino.
2: Hai visto, Perpetez? Ci stavano spiando!
1: Ma chi ci spiava?
2: Gli sbirri, cazzo!
1: Oh cazzo! Ma ne sei sicura?
2: Secondo te cosa ci faceva un furgone bianco in mezzo alle villette della Brianza tra Ferrari e Porsche?
1: Manutenzione!
2: No, cazzo, sono sbirri! Ma com'è possibile che ci abbiano fiutato? Devo riflettere. Fai preparare una vasca di champagne rosé che mi faccio fare un bagno dalle 12 cameriere mentre mi accendo una sigaretta con 100.000 lire.
1: Ma senti, amore, ma forse non ti è venuto il mezzo dubbio che stiamo conducendo una vita un pelo troppo agiata e che potremmo aver dato nell'occhio?
2: È arrivato il so tutto io di come si vive da spacciatori miliardari di sto cazzo.
1: Amore, io non voglio certo dirti come spendere i nostri soldi, ma secondo me stai un pelo esagerando.
2: Cazzo, la tigre si è mangiata il pavone, porca troia! Show, Betlemme, smettila di mangiare Mr. Dick!
1: Amore, lo vedi? Chi cazzo ha una tigre libera in giardino? E poi perché l'hai chiamata Betlemme?
2: Cazzo, è bellissimo come nome, come la tigre di Gesù!
1: Ma Gesù non aveva una tigre!
2: Già! Adesso sa tutto lui di Cateclisman.
1: Catechismo.
2: Uffa, ma sai che sei un rompicoglioni?
5: Sì, sei proprio un rompicoglioni.
1: Ma questo che diamine è?
2: È il mio pagliaccino portatile. Mi segue ovunque. Quando mi vede arrabbiata fa il simpaticone. Lo pago apposta. Diciamo che è il pagliaccio d'alleggerimento.
1: Cosa? Ma paghi un clown per starti accanto e farti ridere quando ti arrabbi? E hai una tigre in giardino e fai il bagno nello champagne? Ti accendi le sigarette con le 100.000 lire? E poi non staresti esagerando? Uè, deficiente, cazzo mi fai il verso?
4: A chi cazzo hai detto deficiente?
1: Amore, il tuo pagliaccio mi sta puntando una pistola.
2: Sì, perché oltre che essere mio pagliaccino, è anche la mia scorta. Viene dal Mossad.
1: Un pagliaccio da guardia.
4: Quindi chi è il deficiente?
1: Io.
4: Bravo.
1: Wow, amore, stai diventando lentamente un personaggio della DC Comics. Sembri un cattivo di Batman. Vabbè, comunque ne parliamo dopo. Vado a rilassarmi nella serra con i miei cicillà.
2: Ah, cazzo, amore! Forse la tigre Betlemme si è fatta la colazione.
1: Ma e che senso? Non colgo!
2: Non avevo filetto in frigo e siccome quando è nervosa si mangia qualcuno della servitù, gli ho aperto la serra e si è fatta self-service.
1: No, i miei cicillà!
2: Dai, cazzo, ma quale uomo etero e marito di una narcotrafficante internazionale alleva cincillà? Ma mi vuoi far prendere per il culo dai calabresi e dal cartello? Dai, pagliaccino, andiamo che sono stressata.
1: Amore, il tuo pagliaccino mi ha fatto il gesto di tagliarmi la gola mentre andate via.
2: Ma no, ti sta dicendo di raderti. Sei un po' sciatto stamane.
1: Hai capito, caro diario del passato, che poi è il presente negli anni Ottanta? Purtroppo denaro, potere e coca stanno un pelo facendo uscire di testa cosa fica. Ora pensiamo anche di avere la polizia alle costole e devo essere sincero che questa cosa non mi rende affatto sereno. Adesso il pagliaccio da guardia ha smesso di bullizzarmi. Ho dovuto prendere una controffensiva e ho assunto un equilibrista karateka assassino ninja. PS. Io amavo i miei cicillà. PS2. Ma perché avevamo un pavone chiamato Mr. Dick? PS3. Ma Mr. Dick non significa signor cazzo? PS4. A questo punto alzo le mani.

0: benvenuti a una nuova puntatazione della Maremma di Squarto Brothers, che siamo belli. Avete visto che sono calvo? Come ci comportiamo con il conto? Io penso alla Cina, voi alla Volpe. Andiamo soldi alla bestemmia, che oggi ci sono un sacco di cazzi. Ma prima di Folgore sentiamo la Sebastiana con le cose di internet degli Squartograders. Sebastiana! Bella, brava, occhio alla pasti. Ma diamo subito al servizietto con la coppa magica, che siamo due. Pasti, che servizio!
1: È domenica mattina. Il signor Sebastiano Renematto, detto Bubu, per via della sua forte somiglianza con la celebre spalla dell'orso Yogi, sta coltivando la sua passione per i giochi di prestigio. Mentre il signor Renematto sta affinando la sua tecnica di estrazione del coniglio dal cilindro, avverte un forte odore di zolfo provenire dal pianerottolo e si precipita a curiosare.
0: Signore e signori, vedete che dal mio cilindro tiro fuori il coniglio! Ecco coniglio, signori! Clac, clac, clac, clac, clac, l'applauso finto che faccio io con la bocca! Ma che minchia è? Che è questo odore di zolfo? Arriva dal pianerottolo! Vado a vedere!
1: Renematto, detto Bubu, apre la porta di casa con timore e curiosità, ma non vede nulla, e rincuorato torna in casa socchiudendo la porta. Ma al suo ritorno in casa, una tremenda angoscia lo attanaglia come se non fosse solo. Renematto va in bagno e si siede sul water.
0: Chi c'è nel pianerottolo? C'è una fuga di gas? Zitto, coniglio, stai fermo, coniglio, un attimo. No, non c'è niente. Va bene. Ah, che bella scorreggia. Forse devo cacare. Vado a cacare, va. Tieni, coniglio, vai a mangiare la carota.
1: Renematto, detto Bubu, è seduto sulla tazza e sta serenamente sfogliando una rivista di magia, che, come abbiamo detto, è la sua grande passione. Ad un tratto, irrompe nella stanza da bagno il suo aggressore, che senza lasciargli scampo, comincia a spingerlo con una forza sovrumana dentro la tazza del water. Renematto, che ha le gambe addormentate per via del troppo tempo passato seduto a leggere, non può nulla contro quella forza brutale.
0: Ah, che bello! Ah. Che sei? Che minchia vuoi? Che cosa vuoi da me? No,
2: no, lasciami stare la testa! Lasciami stare la testa! Non manvolare dal water, ti prego! No, lasciami stare!
1: L'incredibile violenza con cui l'aggressore spinge Renematto, detto Bubu, spezza le ossa e fa sì che il busto del Renematto si infili inumanamente dentro lo scarico del water, lasciando fuoriuscire solo la testa. Fra dolori lancinanti dovuti alla spezzatura delle ossa, il Renematto vaneggia e il suo aggressore inizia a fare i suoi bisogni nel suo cavo orale.
2: Le ossa della braccia da coppo! Oddio! Mi spunta sulla capa della water! Che fai? Che stai facendo, bastardo? Oh, no, ma cacca a bocca, non ti prego!
1: Con la bocca ricolma di feci, il povero Renematto è praticamente soffocato, ma ciò che lo finirà sarà il fatale annegamento dovuto allo scarico del water, tirato dal suo aggressore dopo la cacazione. Non c'è scampo per detto Bubu. Affoga nel water, con le feci nelle fauci e il corpo incastrato nelle tubature.
2: No, no, no, non so nuotare con la testa! Oh!
1: Una fine orribile. Gli inquirenti brancolano nel buio e il coroner si è rifiutato di fare l'autopsia. Il povero Bubu verrà sepolto in una fossa biologica di un condominio di Cernusco sul Naviglio.
0: bene, che figa la serratura, che poi rimango basito. Che diciamo? Insomma, sentiamo l'opinione del nostro Carmelo Abate. Carmelo!
3: No, no, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, Terone! Ma non stiamo per la terraferma, ricordiamoci che tutto funziona come deve andare, che poi divaga e così, mo di Gigi e Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
0: Brava, formigine, andiamo a casa, che la zingara legge i cazzi! Io sono fiducioso, se dai che poi si impenna la cipolla che poi puzza la caldaia di Rimini, Pisa merda!

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
4: Lo stufamento,
3: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: amici, benvenuti alla nuova Permetto, che siamo sicuri puntata di Trebbiano Nerviano. Ci siamo, e diamo e crediamo che la fica sia zingara e poi si avvicina alla sede. Che significa? Oggi si parla di morti come la nostalgia che si attanaglia. Sentiamo il nostro Carmelo Abbate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma se non ha senso la nebbia, perché parcheggiare in cortile la fica pulsa? Intanto ci sono le cose? Degli intestini col generale Garofalo, generale! Sì, certo. No, sicuramente. Ok. Che cazzo hai detto? Non lo so, curcuma. Ma passiamo alla ricostruzione di oggi, che siamo in linea di letargo con il nostro inviato Nicola Indimorto. Servizio!
2: Sono le 23 di sabato sera e nel tranquillo condominio di Via Melzo in provincia di Milano la famiglia Bartolazzi Mori sta videoregistrando il solito porno amatoriale con le mascherine per poterlo poi postare nel tanto amato portale onorevoliscambisti.com. Pietro Bartolazzi Mori è un avvocato in pensione e la moglie, Evelina Bartolazzi Mori, è una ex maestra pedagoga delle elementari statali.
3: Vieni bella che ti sto per mettere il braccio tutto su per il culo, dai bastarda!
4: Sì, solo un attimo, mi metto più a 90 perché sono a 89,5 gradi.
3: Vuoi farmi pesare la cultura? Ma io sono avvocato e te lo tronco nel culo!
4: Umidità al 48%, ci siamo quasi!
3: E smettila di guardare l'Apple Watch!
2: Durante la sessione di fisting anale con l'avambraccio destro, il Pietro Bartolazzi Mori si rende conto che una brezza gelida gli ha accarezzato la zona che sta fra i glutei, detta volgarmente riga del culo.
3: Ah, brava così! Cara, hai mica sentito anche tu una brezzolina che... Ho sentito come un fiato gelido fra la spaccata e la spaccata del culo!
4: Sembra una tramontana!
3: L'hai sentita anche tu nel fighino, fighino?
4: Sì!
3: Vabbè, dai, continuiamo un attimo. Stecchio dentro tutta la mano! No! Sto arrivando al polso!
4: Ma perché ti sei fermato all'orologio?
2: Proprio nell'istante prima dell'inserimento della zona del polso nello sfintere anale della moglie, il frastuono di una motosega modificata con mani di morto al posto delle lame irrompe nella stanza, riempiendo di centinaia di schiaffi di mano morta il sedere del Pietro Bartolazzi Mori, che cade a terra innanzi gli occhi attoniti della moglie e ancora visibilmente prolassata all'altezza dell'ano.
3: Aspetta, perché sento qualcosa che non mi convince nell'aria che...
4: Aiuto!
3: Oddio, chi sei? Cosa vuoi dai nostri corpi ignudi che si stavano riprendendo per una pornografia schietta?
4: Aiuto, sono terrorizzata!
3: Smettila di allargare le cosce, non vedi che siamo in pericolo?
4: Non riesco a farne a meno!
3: Oddio!
2: L'aggressore allora si avvinghia sulla moglie del Bartolazzi Mori e la colpisce ripetutamente in viso con un visone vivo, facendola cadere tramortita dalle visonate in pieno volto.
4: Aiuto, ma cosa vuole da me? Ma lei è un bruto! Ma quello è un visone? Me lo sta per sbattere in faccia? Sarebbe uno splendido pelliccia!
5: Negli anni Ottanta, però...
2: A questo punto il Pietro tenta di reagire, ma viene immediatamente freddato con una pistola lanciacazzi modificata, un rudimentale strumento diabolico in grado di scagliare comuni cazzi di gomma ad una velocità di 130 km orari grazie ad un sistema a molla.
3: Ti aiuto io, cara, ti aiuto io! Ma che cos'è quell'arma immonda? Quelli sono cazzi di gomma!
2: E la fine per Pietro, mentre la moglie impelora l'aggressore di sparare anche a lei con quell'assurda arma sparacazzi.
4: No, per favore, non smetta con mio marito! Spari a me, li spari a me nel culo, i cazzi di gomma! Lo prego!
2: A questo punto, l'aggressore scappa senza lasciar traccia, forse impaurito dalle insistenze sempre più esaguitate della moglie del Pietro, in pieno delirio penetrativo. Staremo a vedere gli sviluppi.
0: Bla bla bene, bambolina, capisci? Capiamo come stiamo andando con le siringhe e poi non capiamo cosa succede. Diciamo che poi si sa che capiamo, ma se noi dovessimo andare, di come si fa a capirlo? Sentiamo i nostri squarto graders con la nostra Sebastiana.
6: No, non chiama nessuno!
0: Bene, brava, leccami le palpebre, bifido io. Tu, no, loro, chi siamo? Ma in cinque andiamo? Ma che cosa ho, l'Achille Alvaro? Che tende a delinquere con lo snowboard? Andiamo, Ciaffi Calmerino, Clessibra, Giampiero Buba, che siamo cinesi, pisa merda, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è sottotitolato alla pagina 777 del televideo. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Production presenta Il ritorno del Cincischione con Mina Di Maria nella parte di Anna, Marianna Mano nella parte di Monia, Monico Salvatore nella parte di Mario, Salvatore Di Mario nella parte di Luca, Gianmaria Gianluca nella parte di Lucio e il cane Zazà nella parte del sindaco Luciano Zopia. Regia di Piermaria Tonini. Voce narrante Angelo Non Svelato. Il pulmino color giallo zebra di Anna entra nel vialetto della villetta a scheda di Mario, ma inavvertitamente una gomma urta un prezioso sciupafiga istoriato rovesciandolo. Intorno al veicolo vediamo Anna, Monia, Mario, Luca e dal volante il sindaco di quel posto là, Luciano, che scodinzola allegramente. Stanchi per il viaggio si ravvivano la circolazione, colpendosi a vicenda le natiche con dei grissini torinesi.
2: Ragazzi, è stato davvero un lungo viaggio. Speriamo che sia valsa la pena di fare tutta questa strada spingendo il pulmino.
3: Hai proprio ragione. Forse avremmo dovuto provare ad accendere il motore prima della partenza.
4: Ormai è fatta. L'importante adesso è che siamo qui e che finalmente potremo salvare la vita di Lucio con il cincischione che abbiamo portato.
2: Sì, hai ragione, Luciano. Tiriamolo fuori dal bagagliaio prima che esploda.
1: Mentre Anna, Luca, Mario e Luciano estraggono delicatamente il cincischione con la scusa della vescica debole, la malvagia Monia si apparta dietro le rovine dello sciupafiga distrutto. Con un gesto misurato, la ragazza si inserisce un gancio traino nel culo e ne estrae un plastico in scala 1:1 del suo diabolico piano e Bruno Vespa che si guarda attorno con aria interrogativa.
5: Questa volta farò vedere a tutti di che pasta sono fatta. Nessuno oserà mai più dirmi quelle cose lì. E nemmeno quelle altre. Ah, non avrò sprecato tutta quella vaselina invano per mettere in pratica il mio piano diabolico.
1: Una sontuosa inquadratura dall'alto ci mostra nel dettaglio il plastico di Monia con occasionali brandelli di feci e peli. Grazie a questa visione a volo d'uccello capiamo cosa ha in mente Monia. Nel frattempo Lucio esce di casa e rotolando giù da un monumentale scalone barocco si appresta ad accogliere i suoi ospiti.
4: Ragazzi, ma che bella sorpresa!
2: Lucio, ma allora stai bene?
3: Accidenti! Pensavamo che fossi ridotto a vivere come un vegetale. Avevamo anche portato un innaffiatoio per bagnarti i piedi.
4: No, per fortuna sto molto meglio. Ma cos'è quel macchinario che avete portato?
6: È un cincischione!
1: Alla vista del cincischione, inaspettatamente il volto di Lucio assume l'espressione tetra di quelli che non trovano mai lo scaffale del sale grosso al supermercato. Ah, dimenticavo. Tutti i personaggi sono crocifissi, quindi si muovono molto lentamente urtando gli oggetti intorno a loro. Comunque, di punto in bianco e dipinto in verde, Lucio afferra un grosso randello e si lancia contro il cincischione che, nel frattempo, si è attivato sferragliando.
2: No! Fermo, Lucio! Ma cosa fai? Sei impazzito!
3: Smettila! Sai quanta fatica abbiamo fatto per portare fino a qui questo cincischione? Era l'ultimo!
4: Dovresti saperlo che se si sente attaccato il cincischione può reagire in modo letale!
1: Ma Lucio è indiavolato e colpisce il cincischione ad una delle sue antenne da cincischione, attivando il suo meccanismo di difesa cincischiosa.
5: Cincischione! Cincischione! Cincischione!
2: No! Cincischione! Fermo! Ti prego! No! No! Sindaco Luciano, fai qualcosa!
3: Oddio! Sta per lanciare dei missili piccoli! Moriremo tutti!
4: Non voglio morire per colpa dei missili piccoli!
1: A questo punto, una serie impressionante di effetti 3D, pagati una fortuna coi soldi del canone Rai, fa volare dei missili piccoli, dei occhi, dei orecchi, dei diti, dei intestini e dei capelli, che a confronto Sodoma e Gomorra era una rissa per i saldi alla Lidl. Il cincischione ha compiuto una strage, ma solo per autodifesa, intendiamoci. Ora, tuttavia, è rimasto solo nel vialetto. Muovendosi fra i corpi martoriati, si dirige cigolando verso quello che avanza del prezioso sciupafiga distrutto e, singhiozzando, si appresta a ricostruirlo con le proprie mani a pinza da cincischione.
5: Cincischione, cincischione, cincischione.

0: Il sole sta tramontando. Il cincischione si volta verso l'orizzonte e spara un bengala in cielo. Dopodiché si alza in volo componendo con il fumo la scritta «Almeno una pompa» e sparisce nel cosmo. Ma noi che restiamo qui sulla Terra, siamo di nuovo felici e sereni? A parte i cadaveri, si intende, per quelli... Che Dio ci aiuti! Ma subito dopo la polizia mortuaria. Alla prossima puntata, intitolata «La vendetta del cincischione 3, le evoluzioni perverse del coso».
1: Radio 105.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Ispirati dall'iniziativa di Pornhub, che regala un abbonamento premium a chi abita in città con nomi inerenti al sesso, abbiamo deciso di aiutare alcuni comuni italiani che condividono lo stesso problema. Ci caliamo nei panni di due funzionari della Farnesina
3: e proponiamo dei gemellaggi fra città e frazioni che hanno senza dubbio qualcosa da spartire.
2: Chiamiamo i comuni di
3: Belsedere,
2: Cazzago,
3: Sesso,
2: Gnocca,
3: Troia,
2: Scopa,
3: Sega,
2: Bastardo
3: e li tiriamo scemi.
4: Pronto, comune?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina, buongiorno. Buongiorno, salve, noi siamo interessati a proporre un'iniziativa alla frazione Belsedere in base alle nuove normative europee sui gemellaggi.
4: Bisognerebbe parlarsi con la collega, però è un attimo impegnata in dei colloqui.
2: Guardi, ho molte chiamate da smaltire. Se può prendere un appunto, le lascio i termini essenziali della proposta.
4: Sì.
2: Ok, per la frazione Belsedere, che è nel vostro comune, giusto?
4: Che non è una frazione, è una località.
2: Per la località Belsedere, provincia Siena, noi proponiamo un gemellaggio con la città dello Zambia che si chiama Kazungula. Ci era sembrato sulla carta che Belsedere e Kazungula fossero, diciamo, fatti uno per l'altro.
4: La interrompo,
2: sì.
4: Questa è una villa privata, è una località del comune di Rwanda, però è una villa privata.
2: Quindi dovrei chiedere al proprietario della villa se è favorevole a un gemellaggio con Kazungula. Ho capito, ma secondo lei il proprietario può essere favorevole a Kazungula?
4: Non lo so.
2: Non lo sa, non conosce il proprietario?
4: Non lo so, bisogna che le contatti, io gli posso dire come si chiamano, tra l'altro è un'azienda agrituristica, quindi...
2: Capisco, va bene, chieda al proprietario se vuol prendersi un Kazungula, nello Zambia.
4: A posto, basta che gli dia azienda agricola Belsedere, Trequanda lo trova, insomma, anche l'agriturismo.
2: Va bene, allora diciamo segno con un parere positivo il gemellaggio fra Belsedere e Kazungula.
4: No, non lo segni come positivo, perché se non sente loro...
2: Beh, scusi, abbia pazienza, ma anche lei sulla carta, un bel Kazungula se c'è un Belsedere.
4: Sì, viene da sé. Ci dice proprio bene.
2: Esatto.
4: Arrivederci
2: a lei, buongiorno.
5: Pronto?
6: Pronto, comune?
5: Sì.
6: Salve, sono dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
5: Sì,
6: ha sentito della nuova direttiva 104? La chiamavo in merito.
5: Veramente l'ho solo sentita,
6: okay.
5: Non approfondita. Mi
6: senta, questo è il comune di Troia?
5: Troia,
6: perfetto. Per caso a voi posso mettere un'opzione con il comune norvegese di Puttan?
5: Senta, è qui vicino a me il vice sindaco.
6: Oh, perfetto.
5: Posso farle parlare direttamente?
6: Perfetto, grazie.
5: Niente, buona giornata.
7: Pronto?
6: Sì, salve. Pronto, salve, mi scusi il disturbo, immagino sarà indaffaratissimo in questo periodo. Siamo nell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
7: Sì, sono il dottor Dapi, sì.
6: A noi, sostanzialmente, è stato chiesto di contattare il vostro comune per capire se vi è la fattibilità per un gemellaggio con un comune della Norvegia che si chiama Puttan. Si pronuncia proprio Puttan.
7: Senti, può inviare un po' questo tipo di richiesta via email?
6: Certo, mi dà una mail a quale mandarla?
7: Sì. Può mandare al sindaco?
6: Sì.
7: Chiocciola?
6: Sì.
7: Troia?
6: Ok.
7: .it.
6: Ok, perfetto. Senta, nell'oggetto metto Troia più Puttan, però non vorrei che vada negli spam.
7: No, non metto nessun oggetto, metto gemellaggio.
6: Gemellaggio con Puttan, ok.
7: Gemellaggio.
6: Beh, allora immagini anche, non so, tipo la cerimonia con tutti i bambini, i figli di Troia, i figli di Puttan.
7: Lei manda la comunicazione, poi ne parliamo un pochettino e vediamo, vi rispondiamo molto rapidamente.
6: Va bene, la ringrazio infinitamente, vice sindaco.
7: Prego.
6: Salve, salve.
7: Buona giornata.
6: Salve.
8: Pronto, comune, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina in merito alla nuova direttiva 104 dell'Unione Europea. L'avete visionata?
8: Non lo so se l'hanno mandata.
2: L'Unione Europea ha selezionato una serie di comuni per avviare nuovi tipi di gemellaggi di carattere culturale e socio-economico. Noi, in questo caso, io la chiamo in merito alla località Figaccia.
8: La Ficaccia,
2: benissimo,
8: sì.
2: Esatto. E l'oggetto di questa comunicazione è il papabile gemellaggio con il comune di Cazzago, provincia di Brescia. Si pensava di unire le due località, La Ficaccia e Cazzago, per ovvie ragioni.
8: Allora, lei è il signor?
2: Io sono il signor Musumeci.
8: Musumeci. Farnesina.
2: Esatto. Proposta di gemellaggio.
8: Sì.
2: Tra la Ficaccia.
8: Allora, la Ficaccia.
2: E Cazzago. Cazzago, provincia di Brescia. Cazzago.
8: Cazzago.
2: No, no, Cazzago con due Z, eh. Cazzago.
8: Cazzago con due S.
2: No, no, no, no, no, con due Z. Cazzago. ZZ come Zorro Zorro.
8: Ho capito.
2: Cazzago.
8: Cazzago.
2: Per cui sul cartello
8: Brescia.
2: Brescia, esatto. Sul cartello stradale verrebbe scritto la Ficaccia gemellato Cazzago. Con Cazzago, capisce?
8: Cioè, ma lei per caso ha già visto in internet la Ficaccia? È una borgata, eh?
2: Sì, no, no, ma guarda, io di Ficaccia su internet ne ho viste proprio accarrettate, ci passo le mezz'ore. Ma anche di Cazzago ne ho visti tanti su internet. Eventualmente stavamo proponendo anche una versione annettendo il comune di Scopa a Vercelli. Cioè, noi abbiamo Ficaccia più Cazzago uguale Scopa. Si pensava una roba così aritmetica. Secondo lei può funzionare?
8: Non lo so.
2: Beh, sa, la Ficaccia e il Cazzago, voglio dire, se no scopano. In sostanza vogliamo sapere se la Ficaccia è disposta ad aprirsi al Cazzago.
8: Allora,
6: poi eventualmente avremo Sborrata, che è in Jugoslavia.
8: Va bene.
2: La ringrazio molto.
8: Di niente, buona giornata.
2: Arrivederci, buona giornata. Sì, arrivederci, grazie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Lascia stare il motorino. I protagonisti: Peppina Pineppe e Pina Panini, Pino Beppino e Gino Peppino, Ginetto Pennino e Gianni Gino Gina Giannini e Nina Ginetti, Ninetto Inetto e Dino Gioppino. Tratto dall'omonimo racconto di Edgar Allan Morto, adattamento cinematografico di Edgar Allan Vivo, regia di Ernesto Sprecaculo, voce narrante Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana! Un motorino di grossa cilindrata percorre impennando un viale alberato che conduce a una sinistra villa diroccata. A bordo ci sono Pina, Gino, Gianni, Nina e Dino. Il motorino si ferma davanti a un'enorme fontana medievale a forma di John Travolta. Pina, Gino, Gianni, Nina e Dino scendono dal motorino, si prendono per mano e osservano la maestosa villa con l'aria di chi non piscia più bene come un tempo.
2: Dunque, proprio in questa villa che è accaduto quell'evento nefasto di cui parlano tutti?
3: Già, se metà delle cose che si raccontano su questo posto sono vere, l'altra metà deve essere per forza falsa.
4: Dicono che nessuno ci abbia messo più piede da quando è crollato il pavimento.
2: Qualcosa non mi convince. Ho come la sensazione che questa villa in realtà sia accatastata come ufficio.
5: Non abbiate paura! Finché non facciamo quella cosa che non dobbiamo fare, non abbiamo nulla da temere. Forza, entriamo!
1: Un gigantesco raspa fregne di ottone cade dal tetto e si sfracella a terra. I cocci sul pavimento assomigliano molto a quelli di un bislacco rotante iberico. Mentre Gino spinge la pesante porta della villa, inaspettatamente il motorino parte e va via da solo.
3: Ma porco... Il motorino, ci sta fottendo il motorino!
6: Lascia stare il motorino, abbiamo problemi più gravi in questo momento. Guardate quel coglione!
1: Tutti si voltano verso Dino, che nel frattempo è salito sulla fontana a forma di John Travolta e sta facendo la cosa che non avrebbe dovuto fare.
5: No, Gino, fermo!
4: Fermo!
3: Uè, sei fuori di melone!
5: Si chiama come il cane di Paolo! Scusate ragazzi, non so cosa mi sia preso, non riesco a fermarmi!
1: La terra inizia a tremare e, per lo stupore di tutti, la villa si trasforma in un mega cincischione di legno.
7: Cincischione!
3: Oh, perbacco! Siamo spacciati!
6: È inutile lottare! Lasciamo che ci uccida!
5: Addio, ragazzi! Non dimenticherò mai quello che abbiamo fatto in questa foto che ora mostro!
8: Oibò! Volevo dire una battuta!
1: Un mega cincischione di legno è 7 volte uguale a un normale cincischione, con in più una resistenza pressoché identica. I 5 malcapitati si sdraiano a terra, aspettando che il cincischione li finisca con il suo solito numero.
9: Cincischione!
1: Ma all'improvviso, ecco tornare il motorino.
3: Il motorino! Sta tornando il motorino! Forse c'è ancora una speranza!
6: Lascia stare il motorino! Non può nulla contro un cincischione normale! Figuriamoci contro un mega cincischione!
1: Il motorino e il cincischione danno vita a un combattimento a colpi di svirelle. Ci sono svirelle che volano a destra e a manca, ma alla fine, come preventivato, è il cincischione ad avere la meglio.
3: No, motorino, no! Non mi lasciare!
6: Ma porca troia! Lascia stare il motorino e vieni a morire con dignità!
7: Cincischione!
9: Cincischione! Cincischione!
10: Ah! Ah, mi spengo, decedo!
11: Moriamo, moriamo!
12: Sto morendo, sto morendo!
4: Muoio, anch'io muoio!
10: Volevo morire in un altro modo, invece muoio così, che brutto!
4: Mi appoggio qua, muoio!
11: Stai morendo male, eh?
10: Sì!
11: Causa del cincischione!
4: Metto a posto le foglie, muoio!
1: Il cincischione uccide uno a uno tutti i presenti. Un silenzio di tomba regna nell'aria. E mentre il cincischione torna lentamente ad essere una villa diroccata, la fontana a forma di John Travolta inizia a perdere i capelli. Scorrono i titoli di coda, è pieno di nomi importanti. Ringraziamenti vari appaiono sulle schermo. Alcuni sponsor vengono citati, come quell'azienda là e quella ditta lì. Lo schermo va a nero. La serie è finita, ma vi dà appuntamento a quel giorno lì. Tu, nel frattempo, fai il bravo e paga il canone, pezzo di merda.
13: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Ciao buchi di culo, sono quella faccia di merda di Nicola Gabbia e questa è Storia delle parolacce. Anche oggi andremo alla scoperta di una delle tante espressioni triviali che contraddistinguono la lingua italiana. In questa puntata ci occupiamo infatti della parola troia.
1: Lo sa perché ti tossi una troia? Perché non tu sei mai stato una troia.
0: Il termine troia deriva da una ricetta di cucina tipica del tardo impero romano, conosciuta come porcus troianus, ovvero un cinghiale al forno ripieno di gioiosi animaletti morti come polli, passeri, scoiattoli e conigli.
2: Un po' di timo, un po' di basilico.
3: Io intanto metto il pomodoro dentro questo contenitore.
0: La sorpresa nella pancia del suino rievocava, infatti, i soldati nascosti nel cavallo di legno introdotto con l'inganno da quello stronzo di Ulisse dentro le mura di Troia. Una ricetta così famosa che perfino lo scrittore Gaio Petronio Arbitro ne parla nel suo Satiricon.
4: Niente dà soddisfazione come riempire una bella troia unta. Sinceramente amo farlo di persona, tenendole le cosce aperte con una mano e usando l'altra per ficcarci dentro un grosso pezzo di carne più e più volte. Un piatto degno di Lucullo.
0: Quale troia non dà Lucullo? Nell'alto medioevo il termine troia è passato dal campo culinario a quello zoologico, andando a descrivere generalmente la femmina gravida del maiale. Quindi, quando ci cadono le chiavi nel buco dell'ascensore ed esclamiamo...
5: Allora, dove ho messo le chiavi di casa? Porca troia! Che sfiga di merda!
0: In realtà stiamo compiendo una tautologia, ossia una ripetizione, come se dicessimo porca porca. Un errore molto comune, come depilarsi il cazzo col bilama.
6: Come si chiama? Rassata? Guarda, rassata...
7: Porca troia!
8: Porca troia!
9: Porca troia!
0: Nell'uso contemporaneo, la parola troia ha mantenuto i connotati suini, ma il significato si è sovrapposto a quello di puttana, bagascia, mignotta, zoccola, baldracca. Insomma, qualsiasi femmina con costumi porcini dedita al meretricio, anche figurato, come nelle frasi idiomatiche.
5: Mariangela è un troione.
10: Mariangela è una prostituta di grosse dimensioni.
5: Quella troia di Agata si è scoppata il mio miglior amico.
10: Quella peripatetica di Agata ha ammaliato una persona con la quale ho un legame di amicizia molto forte.
5: Uè, oggi Graziella è messa giù veramente da troia.
10: Oggi Graziella veste abiti molto succinti e provocanti.
11: Hey bitches.
0: Oltre al riferimento al sesso dietro compenso, il termine troia è particolarmente utilizzato per descrivere il frutto di gravidanze indesiderate, derivate appunto dalla prostituzione, fornendo l'opportunità a chi insulta di offendere due persone.
12: Guarda, Amedeo, la tua autovettura è su quattro mattoni.
5: Bane, mi hanno rubato le gomme.
12: Che manigoldi, Amedeo!
5: Ma che manigoldi? Sono dei figli di Troia!
12: Hai ragione, Amedeo!
0: E voilà! Con figlio di Troia possiamo etichettare simultaneamente la genitrice come puttanone ed il figlio come un bastardo privo di paternità riconosciuta, il quale, secondo Leonardo Pieraccioni, è dotato di un'innaturale lunga vita.
13: Figlio di Troia non muoia mai.
0: Esiste infine un utilizzo romantico della parola troia o anche troietta, legato all'intimità sessuale delle coppie sposate, conviventi o con relazioni clandestine. In questo caso il sostantivo assume la connotazione positiva di donna eccitante, generosa di bocca, vagina e ano, e predisposta all'accoppiamento soddisfacente come nelle allocuzioni.
14: Ah, sì, dai! Ah, ah, godi troia! Godi troia!
15: Ah, sì, godo. Sono la tua troia.
14: Ah, dai, dimmi che c'è la mia troia, dai!
15: Ah, sì, ti dico che sono la tua troia.
14: Ah, sì, fammi vedere la tua faccia! il tuo culo, le tue tette da troia.
15: Ah sì, guarda la mia faccia, il mio culo, le mie tette da troia.
0: E per finire la rima baciata.
11: Urla troia e poi ingoia.
0: E altre graziose filastrocche a tema, come quella della webstar Paola Saulino.
16: Sono troia perché voglio decidere di essere troia e nessuno mi paga.
0: Che San Bernarda da rodeo di Cappellate, detto con rispetto. Eccoci giunti al termine. La prossima volta scopriremo i segreti della parolaccia più amata dagli italiani. Quindi preparatevi a una bella puntata del cazzo. Ciao, sacchi di merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Il delitto del conte Siguritti Piripiripù. I protagonisti, Giancarlo Strozzaluna e Mario Fognapietro. Laura Carlogianni e Maria Fognapietro. Gianni Longobardi è il notaio Fognamaria. Petra Bagnoluccia è la contessa Siguritti Piripiripù. Valerio Maggiordomi è il dottor Contessi. Alfredo Dottori è il maggiordomo Batman. Bruce Battelli è il conte Siguritti Piripiripù. E con la partecipazione straordinaria di Roger Froschenbauer nei panni dell'ispettore Sgami. Regia di Laura Fottincasa. Voce narrante, Angelo non svelato. Paga il canone, pezzo di merda. È notte piatta e ci troviamo nella sala da pranzo del famoso castello di Rocca Sfocata. A una tavola imbandita di pietanze edibili siedono il conte, la contessa, il notaio, il dottore, i coniugi Fognapietro e l'ispettore Sgami. Entra il maggiordomo Batman con in mano un vassoio contenente la testa mozzata e sorridente di Luciano Ligabue.
2: Oh, finalmente è arrivato il dolce. Grazie, Batman. Appoggialo pure qui. Ci pisceremo sopra più tardi.
3: Sono Batman. Come desidera, signor conte. Sono Batman.
2: Non c'è bisogno di ripeterlo ogni volta, Batman.
1: Il maggiordomo Batman appoggia il vassoio con la testa mozzata di Luciano Ligabue sul gufo di cristallo strabico e arretra lentamente, scomparendo nel buio. Gli ospiti del conte Siguritti Piripiripù appaiono visibilmente sconcertati.
2: Percepisco dello sconcerto. Che sensazione è questa? Sconcerto. Scusate, vi vedo sconcertati. C'è per caso qualcosa che non va?
4: Sì, conte, ad essere sinceri, pensavamo che avremmo pisciato subito sulla testa di Ligabue sorridente.
5: Già, se si fredda poi è un peccato.
6: Io è mezz'ora che la sto tenendo.
4: Tesoro, non essere scortese con gli ospiti. Lascia che piscino sulla testa di Ligabue.
7: Questo è un affronto. Esigo che si pisci immediatamente sulla testa di Ligabue.
2: Faccio un brusio di protesta, faccio un brusio di protesta.
8: Mi smetto di pisciare, cazzo. Un brusio di protesta.
2: Silenzio, silenzio. Non vi ho radunati qui semplicemente per pisciare sopra la testa di Ligabue.
9: Ah no? E allora perché ci ho radunati qui?
2: Sigaro o Paresi?
9: Paresi.
2: Spiace. Comunque, ottima domanda, ispettore Sgami. Vi ho radunato qui per mostrarvi questo.
1: Il conte preme un pulsante. Il tavolo si apre e ne esce una mano meccanica che preme lo stesso pulsante. Improvvisamente l'armadio alle spalle del conte si apre, rivelando il suo contenuto.
2: C'è anche una scusico. Vuole una cintura popolata.
10: Stupore o eiaculazione?
11: Infarto! Portatemi in ospedale, prego.
2: Signori, quello che vedete alle mie spalle è il motivo per cui vi ho radunati qui questa sera.
5: Ma è davvero quello che penso che sia?
4: Ma sì, non c'è dubbio, è proprio quella cosa! Incredibile, davvero incredibile!
6: Ma questo cambia tutte le carte in tavola!
7: Devo chiamare immediatamente il mio uomo a Parigi.
9: Conte, ma si rende conto che quando si verrà a sapere lo sapranno tutti?
2: Sigaro o dente del giudizio?
9: Sigaro.
2: Ah! Comunque, me ne rendo conto, ispettore. Ed è per questo che ora voglio proporre un brindisi a quella cosa lì dietro, in altri calici.
12: A quella cosa lì dietro!
13: A quella cosa lì dietro!
2: Non sappiamo cosa sia!
13: È bella però.
1: Improvvisamente va via la luce. Quando ritorna, una delle persone presenti alla cena è distesa a terra, priva di vita e vestiti. È il conte Siguritti Piripiripù. Alla vista del cadavere del marito, la contessa preme un pulsante che la fa svenire. Gli altri ospiti guardano il corpo senza vita usando gli occhi.
6: Oh cielo, qualcuno ha ammazzato il conte!
7: Non l'ha semplicemente ammazzato, l'ha svestito a morte!
4: L'assassino deve essere per forza qualcuno!
6: Ma chi? Chi può essere? Chi può essere stato fra tutti quelli che potrebbero essere stati?
7: Io non sono stato! Io non so uccidere al buio!
9: Temo che il colpevole abbia commesso un errore.
2: Mi scusi, sigaro o stitichezza?
9: Shock anafilattico.
2: Ah, perdoni, forse non dovevo mettere le mandorle.
14: Scoro.
1: L'ispettore Sgami si china sul cadavere e indica un indizio. Tutti vedono l'indizio con gli occhi.
7: Davvero?
15: Davvero, sono arrivato in ritardo.
9: Questa è una prova schiacciante. Ora possiamo affermare con certezza l'identità del colpevole.
2: Mi scusi, sigaro o limonata troppo forte?
9: Limonata. L'assassino del conte è questa persona.
2: Quella persona
6: lì. Pensavo fosse quell'altra.
7: Anch'io.
6: Forse quella dietro.
15: No, non fiatare, la prova è schiacciante. Ti dichiaro in arresto per l'omicidio del conte.
2: È guarito. Mi scusi, Lurdo o Meciugori?
15: Meciugori.
2: Benissimo, anche più vicino.
15: E ora porto questa persona
9: alla centrale. Voi rimanete pure qui a terminare la vostra cena.
2: Meno male. Meno malissimo.
10: Stavo proprio per fare addosso la cosa.
2: Posso bere l'acqua?
10: Meno male che l'hanno beccato,
2: Adesso mi tolgo le scarpe.
1: Vi starete chiedendo, ma che fine ha fatto il cincischione? E che fine ha fatto lo sciupafiga? Bella domanda, molto bella davvero. Significa che siete dei veri fan della serie. Il cincischione è a fare il tagliando in un'officina autorizzata di cincischioni e lo sciupafighe è finito alle belle arti per essere rimesso a nuovo. Abbiate fede, pagate il canone Rai e non rompete il cazzo. Paga il canone, pezzo di merda.
16: Radio 105.
17: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle Capre!
2: Cavoli, cavoli, dai, balliamo un attimo, balliamo. Hai visto, sembra un basso nuovo. Guarda, faccio anche la breakdance malissimo. Guarda che figure di merda che faccio con i miei figli. Papà, che lavoro fai? Ballo come un coglione in televisione. Papà, prendi 10.000 euro al mese, ti ho comprato anche la moto. Che cazzo vuoi?
3: Guarda che ti è caduta la chiave della Bentley. Non è bello che ti veda il pubblico che sei ricco.
2: È finta, sono venuto in elicottero.
1: Oggi ci occuperemo di un tema molto, molto controverso.
2: Contro Romano, contro falsetto eccetera. Cosa ho detto? Che cazzo ne so, mi drogo anche, non ve l'ho mai detto. Però con i soldi quello si fa, no?
1: Parleremo di pensioni di invalidità.
2: Invalidissima, io sono invalido, vedi? Guarda come ballo, ti sembra normale?
1: Un argomento che divide da sempre l'opinione pubblica.
2: L'opinione pubblica e anche quella privata, tutta l'opinione è divisa. Nessuno si mette più d'accordo. Tranne io che ballo, adesso guardi 10.000 euro. E adesso 20.000 euro. Mo 30.000 euro. Ogni volta che mi alzo dalla sedia, pazzesco, eh?
1: Ti è caduto Rolex, collega.
2: Pensi che ho anche l'Audemars Piguet, allo stesso polso.
0: Le capre.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Lucertola.
2: Ehi Maurizio, dinosauro, stronzo, cazzo bifido. Non sapevo come insultarti, vaffanculo, tu e la Marcuzzi.
4: Perché?
2: Non lo so, sta sul cazzo.
0: Le capre.
5: Secondo gli ultimi dati del Ministero degli Sgami, nell'ultimo anno le forze dell'ordine hanno smascherato più di 2.000 falsi invalidi. Avete capito? Più di 2.000! Ma come mai gli italiani si fanno sgamare così facilmente? Perché diavolo non c'è un'istituzione che insegna ai falsi invalidi come non farsi scoprire? Ve lo dico io perché! Perché lo Stato non funziona! Avete capito? Ma per fortuna, quando lo Stato latita, ci siamo noi delle capre a intervenire! Oggi vi dimostrerò come vivere da falso invalido, godere della meritata pensione senza farsi sgamare. Seguitemi! Bene, mi trovo nel centro di Milano. Ora, grazie a questi occhiali da sole e questo bastone, fingerò di essere cieco e tutti mi crederanno. Seguitemi! Andrea! Andrea! Andrea!
6: Mi scusi, buon uomo, la posso aiutare in qualche modo?
5: Sì, grazie, voce che vieni dal buio. Sto cercando il mio amico e compagno di scuola di cecità, Andrea Bocelli. Ma non lo vedo, perché sono cieco dagli occhi.
6: Ah, ho capito. Ci penso io. Aspetti un attimo che mi guardi intorno, se per caso è qui. Do un attimo un'occhiata in giro. Non mi sembra.
5: Ah, bravo. Mi fai pesare il fatto che tu ci vedi, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali.
6: Che cazzo stai dicendo? Non lo offenderei nemmeno da morto, ci mancherebbe altro. Stavo solo cercando di dare una mano, di indirizzare verso il suo amico.
5: Ah, vuoi farmi la mano morta? Ti approfitti di me perché sono un falso invalido? Eh? Sono tutti ricchioni col culo dei ciechi? Eh? Aiuto! Aiuto, si approfitta di me!
6: Aiuto cosa? Aiuto cosa? La sto aiutando!
7: Che succede? Tutto a posto?
5: No, bella bionda, non è tutto a posto. Questa voce che viene dal buio si approfitta di me perché non ci vedo dagli occhi.
7: Scusi, ma se è cieco, come fa a sapere che sono bionda?
6: Infatti come fa a saperlo? Cosa fa a vedere il futuro? Chi è lei?
5: Ok, mi avete scoperto. Sono un sensitivo.
6: Cazzo. Lei è un figlio di puttana. Vai a lavorare, farabutto. Falso invalido, cieco per finta.
5: Dannazione, sono alle strette. Devo fare qualcosa per dimostrare che sono veramente cieco.
6: Guardi che la stiamo sentendo. L'abbiamo visto benissimo che lei non è cieco. Tra l'altro sappiamo anche che delle capre. Si vede vestito da capra. C'è la telecamera con sito le capre, il furgone, le capre. Il satellite che manda il segnale. Si vede che lei è delle capre, un servizio delle capre.
5: Devo trovare una soluzione. Ora attraverserò la strada da cieco. Così vedrete che sono veramente cieco. Vado!

0: Avete visto? Ho recuperato la situazione brillantemente! La mia copertura è salva! Adesso, appena mi tornerà la sensibilità nelle gambe, andrò a ritirare la mia pensione di falsa invalidità! E voi a casa! Perché non vi fingete invalidi? Che cazzo aspettate? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali! Mi devo...
1: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
2: Non si muove per niente.
3: Io dico che è andato.
4: Ma che servizio! Probabilmente l'ultimo di Maurizio, ma un grande servizio come sempre, perché noi delle capre siamo con voi, noi siamo dei vostri, noi siamo uguale a voi, noi siamo la voce del popolo, noi siamo qui per difendervi, noi siamo qui per insegnarvi a vivere, perché noi siamo esattamente come voi. E Giorgio, ti è caduta...
5: Porca puttana, mi stavo chinando per prendere la cocaina, aspetta un attimo... Aspetta che ballo, 20.000 euro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Non dirmi niente, vada.
4: Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale. Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso, una nullità, una puttana senza fica né culo. Frustami, porco. Dammi da mangiare alla tua merda, no. Perché non sono degno della tua presenza, porco.
3: Si è lasciato un buon andare.
1: In teoria, il dottor Fanti doveva mostrare la sua disperazione causata dalla perdita di memoria e l'incapacità di svolgere bene il suo lavoro, ma Supercomparsa ha mandato tutto in vacca. Proviamo a tornare alla trama principale. Puntata numero 4. Il rimorso del dottor Fanti.
4: Non lo dico solo per tirarti sul morale.
3: Ma perché sei mai in sicchicchia tutte le parole?
4: Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso.
3: Ma non è sulla cima del K2 senza respiratore! È un respiro di interpretazione,
4: okay, okay.
3: Come i flautisti.
4: In confronto a te io sono un verme schifoso, una puttana senza fica né culo. Frustami, dammi da mangiare la tua merda, perché ne sono...
3: No, sei incasinato, rifatti.
4: Una puttana...
3: No, la puttana ce l'abbiamo, da perché?
4: Perché non sono degno della tua presenza, Andrea.
3: Chi è il retoro di fiamma questo? Che fa? Chi è? Sta succiando la figa, che sta a fare?
4: È la mia versione molto più...
3: Non mi interessa la sua versione, c'è la mia. Io sono regista, lei è l'attore sottopagato. Vada, Fanti.
5: Forse hai ragione, dottor Stronzo. Se tu puoi fare il dottore con quella faccia, lo posso fare anch'io senza memoria. Grazie, mi hai davvero tirato su il morale. Sono pronto ad affrontare le sfide che questa nuova condizione mi sottoporrà.
6: Dottor Fanti, cercavo proprio lei.
4: Andrea, tu non lo ricordi perché hai perso la memoria, ma questa che è appena arrivata è la dottoressa Viscere, il direttore della Santa Forfora.
6: Dottore Fanti, sappia che io non approvo affatto che lei lavori ancora qui nonostante la sua amnesia totale. Per questo ho deciso di metterla in un posto dove sono sicura che non potrà fare danni. Da questo preciso istante, lei è infatti degradato a solo e unico neurochirurgo di tutto l'ospedale.
4: Andrea, il neurochirurgo è quello che opera i cervelli, Andrea. Il cervello è quello che sta dentro la testa, Andrea.
3: Devo far meglio, scusi.
4: Tutti questi Andrea mi depista.
3: Sì, vuole chiamarlo in un altro modo.
4: Claudio?
3: Caro, caro.
4: Ciccio?
3: No, Ciccio, ma chi è un film comico?
4: Ciccio è...
5: No, non mi può fare questo, dottoressa Viscere. Tanto vale che mi metta a pulire i cessi.
6: Lei non è più qualificato per pulire i cessi, dottor Fanti. Si sbrighi ora, c'è già un paziente in attesa di essere operato. Me ne vado.
5: No, destino crudele. Oltre all'amnesia, ora arriva anche l'umiliazione di dover fare il neurochirurgo. Non lo posso sopportare. Basta, io mollo tutto.
4: Andrea, Andrea, non dire così, Andrea! Sono sicuro che anche da un neurochirurgo saprai fare della differenza, Andrea! Cagami in bocca, Andrea!
3: Meno, parta più lento e così poi il climax giunge a... Capisci?
7: Quindi parlo... cioè, parto lento e...
3: Esatto, cioè se lei parte in sordina, diciamo, e poi il climax è più dirompente, capisci? Ecco.
8: No.
3: Ma vabbè, ma che è? 33 giri, ma no. No, non lentamente come ritmo, come intenzione, cioè, dice, ho capito.
1: Come andrà a finire? Il dottor Fanti farà una strage come neurochirurgo? Avendo dimenticato tutto, sarà dura arrivarci per via delle incapacità di Supercomparsa. Non perdete la prossima puntata intitolata Can che abbaia rompe i coglioni.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
1: Allora, noi non stiamo girando un film porno.
2: Sì.
3: Senta, regista, io ho usato una crema, mi è cresciuto di 3 cm la minchia, guardi qua.
1: Ma la rimetta dentro.
2: Hai visto?
1: Sì, magari telefonatevi, fatevi una videochiamata. Stavo dicendo, sì, prima di cominciare. Allora, noi non stiamo girando un film porno, stiamo girando una serie televisiva ambientata nel mondo del porno, che però non è porno, giusto?
4: Mi sono persa, a chi è che lo devo succhiare?
3: A me!
1: No, è proprio quello, lei non lo deve succhiare, lei non lo deve tirare fuori e lei non deve inquadrare i buchi del culo.
2: Sono figa!
1: No, neanche la figa.
3: Scusi, se mi permette.
1: Si può lavare le mani però lei, scusi, che gocciola del...
3: Non lo so. Però scusi, lui lo sa perché siamo amici. Ciao, ti ricordi?
2: Ciao, bello, sì.
1: Allora, ho detto telefonate.
3: Allora, però se io faccio l'inculata senza prima il pomino, quello è secco.
2: Tra l'altro, se posso permettere, il signore lì è uno dei più bravi inculatori che ho visto nella mia carriera.
1: Io l'ho letto anche sul curriculum, l'ho incorniciato, ma questo a me non
3: perché
1: me ne
3: interessa. Io anche due zebre mi sono inculato.
2: Lui ha la pendenza testicolare che sfrittella sul fighino, che è una roba.
1: Due cose: uno, dopo essersi in c***o le zebbe poteva darsi una lavata perché ancora c'è puzza di savana. Due, stiamo girando una serie ispirata al mondo della pornografia che non è porno.
2: Allora posso fare una sequenza ispirata di buchi del c***o?
1: Sì, se vuole poi andare a fare l'elemosina ispirata alla realtà. Oggi giriamo porno fantasy, film in costume,
2: sì.
1: Ok? Un porno ambientato nel Medioevo, va bene?
2: Capiva, allora o leviamo la parola porno o mi fa inquadrare le tette.
1: Tette non ci sono, ci sono le armature.
2: La figa.
1: Ecco, no, la figa c'è l'armatura anche quella.
3: Senta, se vuole fare l'unicorno, io c'ho già il cazzo pronto.
1: Non te lasci dentro il cazzo, partiamo. Allora, ognuno in posizione, prego, vada Armeno.
4: A 90 io?
1: Sì, no, sì. No, lei adoro, cioè, sul cavallo come una mazzola.
5: Action!
2: Dai, che sono sul cazzo del cavallo.
1: Ma non deve stare sul cazzo del cavallo.
2: Ma che bazooka, figa.
1: Ma ho capito, ma non deve stare sul cazzo del cavallo. Deve stare, figurati.
3: Sul cazzo mio devi stare.
2: Parto dal cazzo del cavallo, poi tu mi scendi al cazzo di fuori.
1: Quindi quello è il cazzo.
3: Sì.
1: Io pensavo fosse con la lancia in resta. No, che dotazione ha?
2: No. Allora, io parto dal cazzo del cavallo.
1: No, lei prenda. Lei parta dall'uomo sul cavallo.
2: Quindi dal cazzo dell'uomo sul cavallo.
1: No, l'uomo non si vedrà il cazzo perché ha un'armatura. Che lo
2: non lo mette di lato sulla sella.
3: Perché? Ma io ce l'ho troppo grande per stare seduto.
1: E lo mette nel fodro.
3: Mette di lato.
1: Costumi, troviamo un fodro per il cazzo di questo signore.
4: Posso tenerlo io in bocca?
1: No, sì. Lei è regina, scusi, non cominciamo.
2: Allora, la signorina mi sta sotto il cavallo?
1: No, la signorina sta sopra il cavallo anch'ella.
2: Sopra?
1: Sopra il cavallo.
2: Ah, non mi chiara la dinamica. Mai visto io
3: ma
2: una
3: scusi,
2: donna sopra
3: ma allora che il cavallo si incula me allora?
1: No, non ci sono inculate.
2: Chi si incula il cavallo?
1: Allora attenzione, non ci saranno inculate. Ci sarà un cavaliere che sovraggiungerà.
2: Allora ho capito. Allora la signorina sta sopra il cavallo.
1: E la capra?
2: Sotto il cavallo. Quindi il cavallo si incula la capra?
1: No, chi ha detto? Chi ha parlato di una capra?
2: Lei mi ha detto della capra.
1: No, è la capra campa.
2: Allora io parto da dietro, dai coglioni del cavallo.
1: Ma perché lei c'ha questa fissazione dei coglioni del cavallo? Perché?
3: Scusi, però io non mi posso incula il cavallo perché
1: ma
3: prendo le malattie.
2: Ha ragione, dai, è una roba disumana.
1: Allora, per favore.
2: Serpente?
1: Non vedo serpente in copione, scusi, mi faccia contare.
3: Eccolo qua il serpente.
1: No, questo è un cazzo, lo rimetta nel fodero, il cazzifero. Allora. Da capo, lei arriva, sopraggiunge un cavaliere.
3: Sì. Ah.
1: Ser Artù, cavaliere della tovaglia a quadrattone, i suoi ordini, mia regina. E la regina risponde:
4: sfondami.
1: No, non si risponde, sfondami, la regina è la regina. E dice:
2: sentite, volevo chiedere una cosa.
1: Prego.
2: Ci sono bestemmie?
1: Al momento non sono previste, non credo, si svolge.
5: Motore partito!
1: Ma perché parte il motore adesso che stiamo facendo la lettura copione?
5: Ho fame, andiamo, voglio andare
2: andiamo
5: a casa!
1: Ha fame, ecco, fame, allora.
2: Dai.
1: Scusate, il povero menomato ha fame.
2: Partiamo,
1: allora,
2: dai!
1: Partiamo, via! Allora, largo.
2: Via!
1: Cavallo.
3: Quindi
1: largo.
3: Lo rimetto dentro?
1: Sì, allora. Cavallo largo.
3: Cavallo largo.
5: Action!
3: Ser Artù.
1: Sì, no,
3: scusi, senza occhiali io purtroppo.
1: Ma quelle sono le seghe però che la devastano. Ok, allora, Ser Artù.
2: Fategli mettere gli occhiali.
1: Ma quel malevare, scusi.
3: Io quando ho fatto Superman in c***a tutta l'Africa ce li avevo.
2: Sì, che bello quel film!
1: Beh, telefonatevi come prima. Soltanto che quando si rimetteva gli occhiali era Clark Kent.
5: Che faccio? Fermo la pellicola!
1: Ma veda un po' lei. La pellicola? Perché sì. Abbiamo una pellicola?
2: Vabbè, stiamo girando in pellicola.
1: Ma perché stiamo girando in pellicola? Che è dispendiosissimo.
2: Ma no, non gira più nessuno in pellicola, ce l'ho qui in tale.
1: Ma ho capito, ma giriamo in digitale. Ci sarà un motivo perché nessuno gira più in pellicola, no?
2: Ma beh, chi ha sai farsi una sega tagliando le pellicole?
1: Ma non nessuno si deve segare con questa roba!
2: Ma lo dirà il montatore!
1: Ma l'unico che si farà una sega è quello che sviluppa la pellicola, che si piglia un milione di euro.
2: Quanto costa?
1: Un milione di euro al minuto.
2: Egidio, butta via la pellicola. Ecco, butta via il digitale.
1: Bravo Egidio. Allora,
5: motore partito.
1: Bravo l'armeno, via azione. Un attimo, ho detto azione, lei deve sopraggiungere, piti coppi.
5: Action.
3: Sera Artù, cavaliere della tovaglia a quadrettori, ai suoi ordini mia regina.
1: Se poteva far meglio, la teniamo, sappiamo. Andiamo
3: io
1: alla
3: non
1: regina.
3: Sono abituato a parlare, io lo no, metto.
2: Lo so.
3: Al massimo
1: ma non lo squalleggi lei, un ignorante del merda. Scusi, da che parte sta lei?
2: Allora, troione, mettiti giù.
1: No, no, il troione, no, la regina.
5: Action!
6: Ed è vero, come si narra, che una volta in prigione le ha infilato un alveare nel culo e le hai dato piacere utilizzando la lingua biforcuta di un serpente asciatico.
3: Negativo, sua grazia. Dopo aver portato la strega nelle prigioni, sono subito corso a salvare la duchessa Capezzonia dall'attacco di un orso.
1: Accolga il cavaliere come meglio sa fare, prego.
5: Rolling, action!
6: Apro le gambe?
1: No, ah. Le tenga chiuse, che è anche okay. La sottana.
6: Tiro sulla maglia?
1: Non tiri su niente, rimanga vestita.
6: Va bene, dico la battuta.
1: Dica la battuta.
2: Sputa!
5: Action!
6: Oh, però, da cavaliere, gli schizzi delle sue valorose gesta sono giunti fino ai miei zigomi.
2: Adesso in goia, vai,
6: oh,
2: vai.
6: È vero, come sì, si narra?
1: Stop, se lei si sovrappone, me parla sopra. Lei dice in goia, sputa,
2: dai. Una mano alla ragazza.
1: Ma la ragazza deve dire quattro righe di merda, un terzo barra. Sì,
3: scusi, qui non c'è una scaldacazzi, perché a me mi si ammoscia.
1: Ma
3: però.
1: Non serve, lei
2: è venuta prima la Fluffer, dove l'avete mandata?
6: Ero io, ma lo stavo ciucciando il regista.
1: Ma che c'ha il doppio ruolo questa? Ma chi ha fatto queste convocazioni? Lei è la regina pure succhia i cazzi.
6: No, lei è la mia gemella. Io sono la Fluffer.
2: Figo con la gemella un cavallo.
1: No, allora forse non ci
3: siamo. Io ce la faccio benissimo,
1: Perché lei ha due cazzi?
3: Sì.
1: Come c'ha due cazzi?
2: No, nel senso, sono in fila uno all'altro.
3: Se le metti insieme di quelle normali.
2: Allora, ce l'ho io l'idea, regista. Mi permetta di darle un contributo.
1: Prego, dica.
2: Allora, la regina ha una gemella segreta che vive nel castello.
1: Sì.
2: Lui arriva a cavallo, la regina chiama la sorella, si fanno incuore dal cavallo e lui si incuore. Le due gemelle e il cavallo.
1: Io ho un'idea migliore.
2: Sì.
1: Pausa! Pausa! Chiamate la polizia, per favore! Giudiziaria, subito!
2: Mi è piaciuta?
1: No.
0: Sti cazzi!
7: Radio 105. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Zizzagnamen.
8: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
9: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
10: Dei zizzagnate, delle.
9: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, verso qualche...
11: Cos'è che hai detto, Kitamur?
12: Nuova avventura.
9: Via, verso una nuova avventura, via!
11: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
9: È quello italianissimo.
11: Allora, verso qualche nuova avventura.
9: Verso qualche nuova avventura!
11: Bravo.
9: No, l'avventura quella lì, no?
11: No.
9: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, dall'altra da scendere in zammetto. Zizzania
0: meme. Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
13: Spesso?
14: Scusa,
13: il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
14: Togli il mio portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
13: Ma che puzza.
14: Mi spiace il 7, per favore.
13: La gente che non si lava le ascelle.
15: Mi spiace il 4.
13: Mi spiace il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
14: Pazienza, un attimo.
15: Questa non respira più.
0: È è venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
12: Nella metropoli di Gratosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Il weekend.
15: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci qua.
16: Senta un attimo, sì. Io devo andare a casa.
15: Ho capito, ma non le vado sui miei piedi. Allora, senta, cretino, se lei se ne può andare anche a quel paese.
16: Se lei non si lava le
17: scendere. Scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
15: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
17: Ma chi se ne frega?
15: Ma per peste, allora faccio che spazio.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
12: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
18: Dai, per favore.
19: Permesso!
18: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
19: Ma mi fate entrare, no!
20: Ma lei è Zizzania?
19: Sono Zizzania. Piacere!
18: Facciamo entrare!
19: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
19: Ah, uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
18: Ma che puzza!
0: Che puzza! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
18: È stato lei, signor Zizzania!
19: Lei si sente la puzza di
18: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
19: Maia!
18: Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
18: Maledetto vecchio!
21: La moffetta maledetta!
19: Ah, l'avete ammazzato!
18: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
19: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
18: Sì,
22: grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
19: Hai capito, lui diceva di no, ricchio.
18: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
21: Non guardi me, io non ce l'ho.
18: È stato lei?
19: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
18: Prendiamo quello del cadavere.
19: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Un progetto diabolico. Una vacanza da sogno. Il trasferimento di tutti gli elementi dello zoo in una villa pazzesca sul mare, a Miami.
1: In 4 minuti vi rendo di dipendenti. Gioco d'azzardo.
2: Quello, una partita a blackjack, quattro puttane, ognuna con un mazzo di carte nella che le sparano sul tavolo così, fradici. Io voglio giocare a blackjack, voglio l'asso di bastoni.
3: Ragazzi, è entrata una rappresentante.
1: Puttana!
4: Ciao Paolo.
1: Ciao.
0: In diretta 2 ore al giorno in radio e 24 ore su 24 su tutte le piattaforme social.
5: Allora, quanti soldi ci servono secondo voi?
1: 50.000!
2: Minimo 50.000.
5: Dollari 50.000.
6: Sì, 50.000. No, dollari, perché fai biglietti, no, biglietti aerei, li fai da lì, spendi meno per voi.
5: Scusa, no.
2: Io non pretenderai che io venga in aereo.
5: Allora.
6: Tu non pretenderai che mi siedo dietro con voi.
2: No, ma io non vengo in aereo.
5: Come vieni?
2: Nel Marcavela.
5: Allora, dai, 50.000 ci serve villa. Quante stanze? Perché io ho messo 10 persone.
6: Dai, due io.
3: No, io no. Non vicino a Paolo, che è russo.
2: Ah, è vero, anch'io.
6: Paolo, io voglio la dependance dove
2: Paolo
6: c'è la piscina.
2: La dependance vicino alla Paolo piscina. La dependance panzoni russatori di merda.
6: Secco bastardo arrivato.
0: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, il grande zoo. Il grande zoo in diretta 24 ore su 24 da Miami. Il grande zoo.
5: La base è quella che riusciamo comunque in qualche modo a portarci a casa.
1: A estorcere.
5: Se ci arrivano più soldi, allora facciamo venire anche altri elementi del programma. E man mano aggiungiamo pezzi, quindi eventualmente mogli, figli e robe varie.
2: No,
5: okay?
2: No. Aggiungiamo puttane, droga, caviale.
5: Ok, bravo, era quello che volevo sentirmi dire, perfetto. Allora, presenti.
2: Io?
3: Paolo, allora, tu devi dormire, già... dove stanno i rastrelli?
5: Calcola che io già
6: non... madre, quella bastarda.
5: Allora, io già non costo un cazzo, nel senso che io sono già automobilizzato, moto d'acquato e vivo a Miami. Quindi già io sono un costo in meno, bravo, e non ho neanche il costo dell'aereo. Quindi possiamo.
7: Ma scusa, se c'hai tutti questi soldi, che cazzo te ne fai dei miei amici quei soldi?
3: No, però lui toglie una quuota all'investimento.
2: Ma non sai fare la produzione di una roba.
5: Allora, Paolo Noyes.
6: Volo business per
5: zitto.
6: Due.
5: Zitto, no, Paolo Noyes. Poi
6: macchina Alizei. Decappottabile.
5: Sì, no, no,
3: handicappottabile.
6: Handicappottabile.
5: Paolo, Alizei, maestro, Pippo. Poi, ovviamente, Paolo più uno. Alizei, tu vieni senza nessuno, quindi
2: ovviamente.
5: Puttane. Quindi più puttane.
2: Più asiatiche.
5: Maestro,
2: genialo,
5: più
2: perché...
5: P. Pippo, più P.
6: Cos'è P?
5: Puttane.
6: Ma va, a voi puttane allora.
0: Elementi indispensabili: mare, un parcheggio per la moto d'acqua di Paolo, piscina, un barbecue, puttane e alcol come se non ci fosse un domani. Il grande zoo.
5: Una donna ce la portiamo, volete
2: Lucilla? No.
5: Cazzo, ci serve per le voci.
2: Ma poi ti imbarazzi, non puoi andare in giro a fare
5: ma il che cazzo me ne frega a me?
6: Ti cago nel cuscino,
5: Lucilla. Lucilla.
2: Lucilla che la sventriamo.
3: È vero, però.
5: Lucilla più P, metto più puttano.
2: Lucilla più coltello ricurvo per sacrificio.
5: Quindi ci serve una casa per Lucilla uno, due, nappi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persone, fai conto.
6: Però 10, almeno 11 stanze.
5: Allora, Lucilla economicissima. Poi Johnny super economicissimo. Pippo
1: va bene economicissimo, mi piace, va bene, su problemi.
5: No, dai, almeno comoda, Pippo comoda.
3: Comoda. Tu c'hai le gambe corte,
5: tanto, maestro no? Business.
3: Ragazzi, c'è
6: Paolo guida
3: una volta nella mia vita.
5: Alisei merda.
2: Sì, a me non interessa, io tanto dormo.
5: Paolo guida.
6: Io guido
3: i tuoi ideali.
0: Una raccolta fondi per realizzare il sogno dello zoo e una seconda raccolta fondi per aiutare il mercato solidale.
6: Io due camere, perché la privacy mia è di mia moglie che non dorme con me.
5: Ma no, due camere, puoi andare a fanculo, ti arrangi. Paolo,
1: scusa, puttana tua madre.
0: Paolo Noyes, Fabio Alizei, il maestro Herbert Ballerina, Pippo Palmieri, Johnny, Lucilla, la Puccioni e la Chicca, né il grande zoo. Il grande zoo, presto, se troviamo i soldi. Su Radio 105, in collaborazione con il Mercato Solidale.
1: Lucilla, mi piace.
5: Lucilla, ti fai la sgrillettata in webcam, bam.
6: No, prendiamo la pistola sparacazzi. E lei si veste da orso pecorino.
2: No, la macchina quella col coso che va avanti
1: indietro. Il massaggiatore è quello bellissimo, il massaggiatore.
6: No, io salto sulle bottiglie aperte la sera quando sono ubriaco. Faccio la rana col culo di fuori sulle bottiglie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Davvero? E come fai a dirlo?
4: Mi sono appena ricordato una vecchia barzelletta che mi ha raccontato mia nonna in punto di morte. Lo sai perché i sordomuti si masturbano con la mano sinistra? Perché la destra la usano per dire ah, sì.
5: Io non l'ho capita.
3: Anch'io.
4: Lei deve ridere a questa barzelletta, contenuto. Sì, ma che è Scooby-Doo? No, lei è una risata, cioè, da compagnone, vedo.
3: Da compagnone?
4: Da compagnone.
6: Forza proletaria!
4: No, non quel compagno nel senso un grosso compagno. Ah. Una risata da camera tesca.
6: Hai!
4: No, ti tengo giù quel braccio!
1: Nonostante le vergognose performance di Supercomparsa, siamo riusciti ad arrivare alla puntata numero 9, intitolata Willy Wonka era palesemente pedofilo. Motore partito e azione.
4: Faccio una risata di circostanza, ecco. Troppo di circostanza. No, non deve cambiare la tonalità, non è un problema di intonazione. La barzelletta. Troppo squillante. Troppo poco. No, no, che è satana. No. Sì, è il mostriciato del Jabba the Hutt. No, non rida. Faccio solo. Perfetto, bravo, sì. Nella scena 4 lei viene inculato da un maniaco super dotato. Ah, vede che ride. Ti è piaciuta la barzelletta, eh?
6: Va bene così.
4: Bellissima. Scena 4 lo stesso.
7: Facciamo entrare il maniaco arrapato.
3: No, scusi, non è neanche coincidente con la storia. Dov'è il maniaco? Cosa c'entra?
4: Dopo.
8: Ciao.
4: Visto come ride bene lui.
3: Ammazza come ride bene. Poi si guarda.
8: Bel ragazzo che sei.
3: Adesso abbiamo fatto conoscenza.
8: Volevo fare. Quando è che lo inculo? Quando è che lo inculo? Regista.
4: Guarda, quando vuole. Noi facciamo tutto una barra, poi prendiamo le parti migliori.
3: Ah, okay. Facciamo un piano sequenza unico.
4: Sì.
8: Allora, fermo così e... Ah! Ah! Ah!
3: Ah! Ah! Ah! Ah! Credo che la mia reazione forse non era coincidente con lo sforzo che ha fatto il maniaco. Però sono ancora scioccato.
7: In bocca, in bocca. Ah!
4: Ah! Ah! Benissimo, adesso il maniaco può tornare nel suo istituto. Se vada a lavare i denti, la prego.
1: Interno giorno. Interno giorno. Ospedale Santa Forfora. Il dottor Fanti viene chiamato in fanteria. Ad attenderlo tutto solo e in lacrime c'è il dottor Stronzo. Quando il dottor Fanti chiede spiegazioni sullo stato emotivo del collega, il dottor Stronzo gli confessa che, prima dell'incidente in cui Fanti ha perso la memoria, loro due avevano una relazione omosessuale. Il dottor Fanti si mostra sconvolto, ma anche un po' ricchione.
4: Lei se scopre frocio. LGBTQI.
3: No, non lo leggo.
4: No, dico LGBTQI.
3: Chi?
4: Quello è la sigla, è l'acronimo.
3: Ah, va bene.
4: Vabbè, insomma, andiamo avanti, adesso sono quattro battute del cazzo. Dai, forza, cominciamo con l'interfono, via.
9: Il dottor Pane in salumeria, il dottor Pane in salumeria. Il dottor... Il dottor Orco... In blasfemia, il dottor Orco... In blasfemia. Il dottor Fanti in fanteria, il dottor Fanti in fanteria.
4: Che è? La rinite allergica? Che è sta roba?
3: Sto piangendo con, come c'è scritto qua, con estremo contegno.
4: E questo è l'estremo contegno? Questo è l'estremo saluto a lei che ha la tubercolosi?
3: Faccio una roba più...
4: più intima, più sofferta.
3: Come lo vuole? Un pianto...
4: Greco.
3: Greco.
4: Pianto greco.
3: Scapadopoulos.
4: No, Scapadopoulos, scusi. Ma che è Scapadopoulos? No. Troppo, meno.
10: Dottor Stronzo, ti vedo in lacrime. Qualcosa ti turba?
6: Andrea,
3: C'è la cosa del tuo passato.
4: Una.
3: Eh?
4: Una.
3: Sì, Andrea, c'è una cosa del tuo passato, meglio sul nostro passato, che devi assolutamente sapere.
4: Sono tutto orecchie, dottor Stronzo.
3: Chiamami Andrea.
4: Preferisco Stronzo, non siamo ancora così intimi. Che è sta roba? Che è il tacchino? Che è?
10: È il groppo in gola.
4: Lei così groppa in gola?
10: Non lo so, mi...
4: No, è una sensazione di occlusione deve dare. Troppo occlusione così, no. Meno, una sensazione più... Le parole rimangono strozzate, capisci, nella laringe. Quindi escono a fatica.
10: Ok, allora. Invece noi siamo molto più intimi, Andrea. Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria noi eravamo... amanti.
4: Avanti? Avanti rispetto a cosa?
10: No, non avanti.
4: Ma che fa, Saraba? Tolga quella mano dalla tasca.
10: Scusa, la pattizia.
4: Ho capito.
10: Sì, è venuto anche
4: vuole
10: lui.
4: Dare 5 minuti con sua moglie, vediamo se.
10: Mi è venuto duro.
4: Cambiamo il camice, mettiamo un camice più ampio che nasconda l'erezione.
10: Metti un cuscino, faccio la finta pancia incinta.
4: Ma cosa c'entra lei? No, ma scusi.
1: Cosa succederà nella prossima puntata? Il dottor Fanti si lascerà andare alle provocazioni del dottor Stronzo, magari finendo a lingue attorcigliate e qualche stantufata nel c***o. Non perdete la prossima puntata di Doc dal titolo molto inclusivo, Rettoscopia col cazzo.
11: Radio 105.

0: on Welcome. Lo Zoo 105.
1: Radio 105.
2: Yeah. Yo. Yeah.

0: E io conosco te, voglio tu armi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Ma Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella registrazione?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
0: no,
3: terzo piano, stai zitto, terzo
0: io
3: piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
2: sì,
0: lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito Wender
2: che
0: è un figlio di Zoc,
2: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo,
2: secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che
2: è? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
0: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni.
2: Sì,
0: questo è cazzo.
2: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è
2: uno schiaffo?
0: Uno schiaffo, no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che cosa?

0: giorno, perché quando sei innamorato 5 ore al giorno fai di troppo.
1: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi, e niente da fare, poi non vincerai mai, tutte le donne sono così, e le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
0: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
2: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
2: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un progetto diabolico. Una vacanza da sogno. Il trasferimento di tutti gli elementi dello zoo in una villa pazzesca sul mare, a Miami. A Miami.
2: Ci vuole un merda, figlio di puttana che pulisce tutto.
3: Una bella fica che...
2: Un bastardo di merda che fa da cameriere e un figlio di troia che...
4: Un cuoco.
2: Che...
5: No, fica, serve un fica.
3: Fare, una, serve... fica, una bella fica, fica. Che ha l'unico schiavo compito di merda, girare serve. In bikini. Una bella fica, deve solo girare in bikini.
2: Schiavo di merda, ma no, prendi quattro puttane a Miami e te le metti in piscina.
5: Ma va, ti derubano in tre secondi, Paolo. Ma
2: prendi quattro prostitutazze e le metti...
3: Allora, sì, mettiamo a budget.
6: Sai quanto vogliono quelle? Quelle
3: quante vogliono?
6: Quelle vogliono almeno spara un millino al giorno.
3: Allora, su 4.000 euro al giorno di puttane.
4: Oh, la madonna.
3: Porco ragazzi, ma se lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare bene. Se no, che sapete, una scassata da 100 euro.
1: In diretta 2 ore al giorno in radio e 24 ore su 24 su tutte le piattaforme social.
3: Questo con un dente
2: alle puttane non ci serve, sta sposate.
3: Meno da guardarle.
2: Ma che cazzo dici? Ma le nostre mogli ci tagliano gli occhi con i coltelli.
3: Allora, minchia, allora non possiamo pippare, allora non possiamo bestemmiare.
2: Ma no, pippare di nascosto.
3: Ma cazzo facciamo? Facciamo le scenette, porco.
2: Ma no,
3: le scenette,
2: ci mettiamo le righe sul computer.
6: Se non metti figa, non va il programma, ragazzi.
3: Non metti figa, bestemmie, droga, alcol, che cazzo facciamo? Curiamo il prato, io...
2: E la fica non possiamo, dai, finisce a schifo poi con le
6: famiglie. Vabbè, mettiamole, me le mettiamo col passamontagna.
1: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, Il Grande Zoo, Il Grande Zoo, in diretta 24 ore su 24 da Miami. Il Grande Zoo.
6: Scusa, il produttore, quando tu gli presenti la sceneggiatura, la prima cosa che ti dice c'è la figa, esatto. Ragazzi, cioè, vorrà dire qualcosa.
5: Scusa Paolo, ma mi tocca appoggiarla, proprio glielo appoggio ad Alisei.
2: Vabbè, allora voi pensate a sfruttare la fica. Io sfrutto lo stupefacente e la spesa smodata di denaro in cose futili.
1: Elementi indispensabili: mare, un parcheggio per la moto d'acqua di Paolo, piscina, un barbecue, puttane e alcol come se non ci fosse un domani. Il Grande Zoo.
2: Freezer, il frigo pieno di champagne, freezer, bevo solo quello.
3: Allora, ti spiego una cosa, il freezer non deve esistere.
2: Cosa?
3: Non deve esistere il freezer.
4: Solo
3: perché
4: roba fresca.
3: Perché la roba deve essere fresca, partorita, gallina, deve cagarmi sul materasso. Non devi andare al supermercato e comprare 6 uova. Devi avere 6 fottute galline minacciate.
2: Scusa,
3: da un uomo con un canne mozzo.
2: Scusate, il bebeo di merda non ha capito.
3: Uovo,
2: nel freezer. Canne, voglio solo della roba da bere.
3: Scusate,
2: io non mangio.
3: Porca, deve venire da Alberto Tomba giù da Aspen con la bottiglia che ha messo
5: io,
3: in fresco nel
5: io.
3: Ghiacciaio. Canne, non il freezer.
5: Orco, non mi fate parlare, io applauso ad Alisei, sono totalmente dalla sua parte.
2: Ma non voglio mangiare.
1: Una raccolta fondi per realizzare il sogno dello zoo e una

0: Seconda raccolta fondi per aiutare il mercato solidale.
1: E vuol venire a Miami per fare cosa? Montare le scenette, andare in moto d'acqua con quella sua moglie a cercare quei dei cantanti reggaeton.
2: Vi riempio di droga.
1: Non la voglio la tua droga.
2: Un'ora dopo che siamo dentro
1: vogliamo la figa e mangiare.
3: Figa, alcol, mangiare, opulenza. No, lui vuole guardare chi l'ha visto con la moglie in moto d'acqua. Alle vari gerani e mangiare roba surgelata.
1: Sai seguire Big Bunny lì, come cazzo si chiama quel di merda che mi avete rotto i coglioni per 15 giorni.
0: Paolo Nois, Fabio Alisei, il maestro Herbert Ballerina, Pippo Palmieri, Johnny, Lucilla, la Puccioni e la Chicca. Né il grande zoo. Il grande zoo. Presto, se troviamo i soldi. Su Radio 105, in collaborazione con il Mercato Solidale.

0: This is the zoo, only for you.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente, super comparsa noto ritardello aveva nuovamente bloccato la produzione di Doc per l'incapacità di pronunciare la parola omeopata.
3: Non è come sembra, Andrea. Non ho avuto scelta, mi stanno ricattando.
4: In che senso?
3: Mi hanno fotografato mentre andavo dal tappetato.
4: Chi è questo tappetato?
3: Optamoto.
4: No, omeopata, il medico
3: omeopata. Omanauta.
1: Per ovviare il problema, il regista ha chiesto ad un assistente di studio, anche esso con giganteschi problemi mentali, di pronunciare la parola al posto degli attori.
3: Omeopata.
4: Omeopata.
3: Omeopata.
4: No. Lo facciamo dire al signore sfortunato.
3: Va bene, allora ecco. Io mi fermo nel punto giusto e lo sfortunato.
4: Ecco, allora lei faccia. Mi hanno fotografato mentre andavo dal e lui dice omeopata.
3: E io continuo la frase.
4: Esatto. Perfetto. Sì. Beh, passiamo proprio all'empirismo. Prego, Jack, andiamo.
3: Mi hanno fotografato mentre andavo dal
5: omeopata.
4: Questa roba veramente Ionesco ci fa una pippa, prego.
3: Se si viene a sapere, perderò il lavoro.
4: Cosa? Tu vai dal
5: omeopata?
1: Riusciremo a finire questa puntata senza incappare in altri handicap mentali del dottor Stronzo o rimarremo bloccati qui all'infinito? Scopriamolo insieme. Motore partito, azione.
3: È stato un momento di debolezza, Andrea. Giuro che non accadrà più, porco!
4: No, troppo. Ma perché?
3: È perché lui è disperato.
4: Ma non è disperato.
3: L'ha scoperto.
4: Ma è andato all'omeopata.
3: Lei lo sa dire.
4: È certo che sì, ma chiunque sa dire omeopata, a parte lei. No, lasci stare il buon Dio. Prego.
3: È stato un momento di debolezza, Andrea. Giuro che non accadrà più, porco.
4: Senta, non abbiamo rimosso il problema. Il problema è l'impregazione blasfema, non l'intenzione.
3: Pensavo la tonalità.
4: Non è la tonalità, è proprio il fatto che si chiama in causa.
3: Spingo meno.
4: Una religione con 1.300.000.000 di fedeli.
3: Sono così tanti?
4: Sono tantissimi.
3: Porca
4: incazzati. Scusi, ha ribrigliato con un'altra.
3: Mi permetterei mai.
4: Ah, prego.
3: È stato un momento di debolezza, Andrea. Giuro che non accadrà mai più.
4: No. Ormai è troppo tardi. Non posso più vivere sapendo che sei andato dal
5: omeopata.
4: Basta! Mi butto dalla finestra!
3: Ah! Andrea, le finestre dell'ospedale sono sigillate.
4: Ah, la testa! Che male! Cielo, chi sono io? Oddio! Ho perso la memoria!
3: Tranquillo, Andrea, ora ti prescrivo un Corrutin.
4: Che è sta roba?
3: La risata diabolica.
4: Ma questo era un epilettico con la cintura in bocca? La risata diabolica è come quella dei thriller. Presente il capolavoro? No, quello è Michael Jackson che si strappa i testicoli.
3: Ah.
4: È quella all'inizio dei thriller. Se
3: l'ho sempre sentito a metà, l'ho registrato alla radio con la cassetta.
4: Ma deve essere capitato di sentire la qualche...
3: No, l'ho più sentito agli anni 80.
4: Vabbè, è un più. sì, così un po' okay. Diabolico.
5: Vuole che la faccia io?
3: Va bene, allora la facciamo fare a lui, dai.
5: Ok, quindi. Lei rifaccia la battuta.
4: Ecco, sì. Si rende conto che il signore spastico è superiore a lei nell'interpretazione del ruolo?
3: Tranquillo, Andrea. Ora ti prescrivo un Corrutin.
5: Omeopata!
4: No, scusi. Signore che viveva in una casetta molto fuori mano. No, omeopata non c'entra in questa situazione. Bastava solo la risata.
5: Scusi.
4: Grazie, lei è molto gentile. Può togliersi il foglio con lo scotch dalla faccia. Meglio sulle spalle.
5: Okay.
4: Grazie, prego.
3: Tranquillo, Andrea. Ora ti prescrivo un Corrutin.
5: Omeopata!
3: Vabbè. La tenga così, si finisce.
4: Sì, molto meglio. Beh, pausa, 5 minuti. Per favore, rimuovete il signore spastico le lenzuola annodate. Oppure riportatelo nella strutturina.
5: Omeopata!
3: Poi ti do le 1.500 lire.
5: Omeopata!
4: Sì, basta, omeopata.
5: Omeopata!
4: Omeopata, bravo. Adesso si sieda sul suo triciclo.
5: Omeopata!
4: Sì, pedala forte, forte.
1: Una storia avvincente. Un viaggio tra la medicina, la memoria, dita in culo e tanto, tantissimo altro. Questo è Doc, medici senza cervello ma con i culi spanatissimi.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: Amplified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La sessualità, discussa da tre professori internazionali.
3: Sai che io la prima volta mi ha messo le mani in andrologo al c***o, non avevo più il pene. C'erano le palle e non c'era più il cazzo.
2: Teorie scientifiche.
4: La donna fa la figa, no? Lei dice, ma per loro è facile, mi capi le cosce e lo pigli. Ma
5: non è vero.
3: Oh, aspetta, poi ci sono certe sgnoppe che c'hanno la figa, che è una roba, ragazzi. Il libro di Harry Potter, Cioè, non è che tutte le donne hanno la fichina bellina.
5: No, è vero, ci sono delle fighe, ma...
3: mugnaie, bastardo.
4: Mugnaie.
3: Che c'hanno i portafogli di Harry Clapton.
2: La vagina delle donne è tutta uguale o c'è qualche differenza?
5: Giuro, la cosa più schifosa mi è successa con una di Bari, che è bella manza. Minchia, a un certo punto gli levo le mutande e vado giù per dargli il leccone della vita. Sai quando devi entrare nella tenda della Quecio?
3: Sì.
5: Così.
3: Sì.
5: Cioè, ho dovuto proprio spostare con le mani.
3: Ah, che schifo.
5: Poi aveva sto clitoride che era stanco. Cioè,
4: come sta?
5: Era appeso. Mica lo prendevi un campanellino, era fuori dal figone, e tu lo prendevi col dito e lo tenevi in mano. Cioè, non era.
3: Sai che sto per vomitare.
5: Sì, ma sai l'occhio del riccio?
2: Cosa c'entrano i ricci? La dimensione del pene è veramente così importante tra uomini?
3: Sono l'unico che quando va in palestra cerca di smaniarselo un attimo per fare la doccia, mi guardano tutti male. Mi sgamano sempre. Allora pensano che sono frocio, che mi sto tirando il cazzo.
5: No, beh, ma
3: io prendo il Viagra per andare a fare la doccia in palestra.
4: Per non far figure di merda.
3: Sì, dico, c'ho il letto porno nell'armadio, prendi il Chalice. Ok, adesso vado a fare la doccia.
4: Perché?
2: Cazzi, palestre e docce hanno qualcosa in comune. Sex and the City al cinema.
4: Beh, ma a me è capitata una che aveva i peli sulla schiena, come gli uomini, ma su tutta la spina dorsale.
5: Oh, che schifo.
4: La criniera, come i cavalli.
3: Sì, ma c'aveva il cazzo davanti.
4: No. Aveva anche un musino dolce. Cioè,
3: ma si chiamava Corrado.
4: Ma no.
2: Only for you. The zoo. This is the zoo.
6: This
2: is the zoo.
6: È tutto pazzo.
2: This is a zoo. This is a zoo.
6: Vai,
7: dai! Nelle puntate precedenti, Wender e Johnny hanno chiamato Ennio.
8: Pronto, salve, sono Bartolomeo Bartolini!
7: Dicendogli che alle poste di Reggio Emilia c'è un pacco da ritirare, con all'interno delle pillole di Viagra e della vasellina.
8: Sì, a me è arrivato un pacco a suo nome.
7: Ma abbiamo scoperto che Ennio fa venire a casa sua ogni settimana una vecchia del paese per farlo burare.
9: Io la buro in tutte le maniere.
4: Ma è sua moglie o è un'amica così?
9: È una donna del paese. Ah. E si fa burare.
7: Ma il capo delle poste decide di passargli il fattorino, Bruce Springsteen. Riusciranno a fotterlo? Andiamo a sentire.
10: Dove abita Ennio?
9: Pagami il Bruce Springsteen! Dai!
4: Bruce Springsteen! Bruce Springsteen!
9: Perché è privi! Porco non troppo difficile!
4: Rimanga in attesa, glielo passo. Passo subito a Bruce Springsteen.
9: Perché è privi! Vai! Porca!
8: Ciao, Ennio!
9: Dov'è un dito con le palline blu per burlare?
8: Sì.
9: Vai, un dito con le palline per burlare! Vai, infilatele nel culo!
8: Ennio!
9: Ma
1: Guarda che quelle palline ti fanno burrare molto di più.
9: Come devi burrare? Io muro da solo, muro con una vecchia. Bastardo!
1: Sì.
9: Ma io ho tirato le palline per burrare.
1: Se tu adesso fai. Se tu con la signora fai una sola burrata, con le palline ne fai 10. Scusa, ma se tu non glielo metti nel sedere, perché lei fa male il sedere? Scusami, Egna, ma tu non gli fai niente alle mucche, non gli dai niente alle mucche?
9: Gli vanno a buttare latte, gli vanno a buttare latte la mattina, quasi tutte le mattine col secchio,
1: non te ne porti una a letto ogni tanto? Devo portarti la pillola.
10: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105. Hey!
11: 105. Hey! Lo Zoo di 105.
12: Wender l'altra sera, mentre riascoltava una puntata dei Tamarri, quella sulla zucca, si è accorto che avevano chiamato un personaggio strano. Sentite.
13: La zucca, ce l'hai la zucca?
14: No, la zucca non ce l'ho, io non ho ortaggi, io faccio solo olio di origine protetta.
13: Ho capito, cioè, questo l'hai detto.
14: Olio di
13: origine protetta, sì, ho capito, l'hai già detto 6 volte, ma la zucca dove la trovo?
14: Ho detto olio, io faccio soprattutto olive.
13: Di origine protetta.
12: A Wender è scattata la molla nel cervello. Estrapolare le voci dallo scherzo dei Tamarri e utilizzarlo per fare gli scherzi telefonici. Ma il primo test va fatto sui componenti dello zoo. Primo test, chiamare Johnny.
15: Pronto?
14: Pronto?
15: Sì?
14: La sento malissimo.
15: Chi è?
14: Pronto?
15: Pronto?
14: Non so, io non riesco a sentirla.
15: Ma non so chi è lei, mi perdoni.
14: Senta, mi richiami su questo numero, per favore.
15: Ma non vedo nessun numero.
14: 335.
15: Ma chi è? Mi dica chi è.
14: Io sono il proprietario della casa. Che...
15: Pronto? Ma quale casa, mi perdoni?
14: No, io mi chiamo Franceschini.
15: Come?
14: Io produco olio. Olio di origine protetta.
15: E da me, mi perdoni, da me che cosa vuole?
14: Io produco olio di origine protetta.
15: E quindi?
14: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi.
15: Mi perdoni, con chi crede che sto parlando? Perché mi sa che ha sbagliato numero.
14: Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
15: Sì, quindi?
14: Pronto?
15: Sì.
14: Io sono il proprietario della casa. Che...
15: Non credo proprio che la casa dove vivo io è casa mia, proprietà mia. Non credo proprio.
14: Sentito o no? Pronto?
15: Sì, pronto.
14: Il numero di chi suo? 335.
15: Hai sbagliato, ho già sbagliato solo dall'inizio.
16: 6-3-3-3-5. 6-3. 6-3-5-7-1-5-9.
15: Bingo.
16: La sento malissimo.
15: Non sto parlando.
16: Pronto? Pronto?
15: Sì, mi dica.
16: Per chiavare, non ho capito.
15: Andy.
16: Non lo so.
12: Seconda chiamata, Stefania Nois.
17: Pronto?
16: Pronto?
17: Sì?
16: La sento malissimo.
17: Dica.
16: Pronto?
17: Dica.
16: Non so, io non riesco a sentirla.
17: Pronto?
16: Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
17: No, no, io non posso chiamarla, sono per strada, non ho da scrivere. Se ha bisogno mi richiama lei.
16: Sentito o no?
12: Terza chiamata, sempre Stefania Nois.
17: Pronto?
16: Pronto?
17: Dica.
16: Io produco olio. Olio di origine protetta.
17: E a me cosa me ne frega?
16: Io produco olio di origine protetta.
17: E a me che cosa me ne frega?
16: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi. Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
17: E a me cosa me ne frega?
16: Mi richiami su questo numero, per favore.
17: No, mi chiamo, non riesco a scrivere.
16: 335.
17: No.
16: 63.
17: No.
16: 6-3.
17: No.
16: Pronto?
17: No.
16: Non so, io non riesco a sentirla.
17: Wender, io ti ammazzo di pugni in faccia.
12: Quarta chiamata, la più pericolosa del programma, la calabrese Chicca.
18: Pronto?
16: Pronto?
18: Sì?
16: La sento malissimo. Pronto?
18: Mi sente?
16: Non so, io non riesco a sentirla.
18: Pronto?
16: Senta,
18: sente?
16: Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
18: Ma lei, la devo richiamare io, mi scusi, ma chi è?
16: Il numero di chi suo?
18: No, mi ha
16: Pronto?
18: Chiamato lei.
16: 335-63.
18: Ma chi è? Chi parla? Io non chiamo nessuno. Chi fa? Chi è lei?
16: Io sono il proprietario della casa. Che... Non lo so.
18: Quale proprietà? Quale casa? Ma chi cerca lei?
16: Io produco olio. Olio di origine protetta.
18: Sì, e quindi chi cerca lei? Non ho capito.
16: Io produco olio. Olio di origine protetta.
18: Vabbè, arrivederci. Salve, buona giornata.
16: Io faccio soprattutto olio di origine protetta. Pronto?
12: Nel prossimo Wenderland.
16: 335.
19: 335, vaffanculo.
16: Io sono il proprietario.
19: Cazzo ti chiami?
16: Non so, io non riesco a sentirla.
19: Non riesci a sentirmi?
20: Prossimamente nel Wonderland.
21: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
2: dell'Oceano Indiano.
4: I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
5: Sì, la cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
5: Lisen, no.
4: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
5: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
5: Lindsay, come Sanpei.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
3: ma
6: sei.
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus, alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
6: No,
5: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
6: Che dici? No.
4: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Libertiamoci Liberty Island.
7: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Vorger?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vorver.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
8: Coglioni a me, rombi.
9: Scusa, la macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
5: Rover?
4: Rover
5: Vogue.
4: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
5: la
9: non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
2: Sì.
1: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon, nelle mani di tuo padre. Han Solo.

0: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
0: Pronto?
1: Sappiamo che l'hai tu.
0: Eh?
1: E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
0: Chi è che parla?
1: Il droide.
0: Ma chi è che parla?
1: Han Solo.
0: Ma chi è che fa i Casarossi?
1: Quanto sei diventato vecchio.
0: Ma vatti in creti.
1: No.
2: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
2: A chi parla?
1: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
2: E va a farti un metro in culo.
1: No.
3: Pronto?
1: Il droide.
3: Pronto?
1: Han Solo. Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: A cagare.
1: No.
0: Pronto?
1: Han Solo. Quanto sei diventato vecchio.
0: Beh?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Questa cazzata. Ma chi è? Non dire sì.
4: Pronto?
1: Han Solo.
4: Ah?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
4: Ma chi sei, scusa?
1: Sai per cosa vengo?
4: Io sì. E mi stai chiamando ora che io che sto cagando. Ma che cosa sei? Che cosa c'hai?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
4: Ah!
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
4: Ma vai a cagare, ciao.
1: No.
0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Pronto?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Che cosa?
1: Quanto sei diventato vecchio.
0: Non vi capisco.
1: Sai per cosa vengo?
0: Eh?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
0: Non capisco cosa dite.
1: Sappiamo che l'hai tu.

0: Pronto?
1: Quanto sei diventato vecchio?
0: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
0: Pronto?
1: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine. Ti mostrerò il lato oscuro.
0: Pronto?
1: Il vecchio l'ha data a te.
0: Puoi dire chi sei?
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto?
0: Senti, una persona per bene, quando chiami, deve dire chi è, nome e cognome, se è figlio di puttana o se è figlio di mamma buona.
1: Il droide.
0: Cosa la fessaccia di mamma?
1: Han Solo.
0: Eh?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Ma va a fare un culo, ma può piacere.
1: No.
0: La fessaccia da sorda.
1: No.
0: La fessaccia di mamma.
1: No.
0: Vuoi essere figlio?
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
0: Beh, va a fare un culo.
1: No.

0: dove abita Ennio.
1: Pronto, signor Ennio, mi sente?
2: Chi sei?
1: Sono Lionel Richie. Sono Lionel Richie, un contadino. Allora, signor Ennio, senta, mi si è rotto a me il mio collega qui, l'altro contadino, e ci si è rotto il trattore. Dobbiamo andare a fare la manifestazione a Sanremo con i trattori.
2: Cosa sono? Dove sei?
1: Siamo qua vicino a Reggio Emilia.
2: E porca la... Da Reggio Emilia deve andare a Sanremo. A Sanremo,
1: cosa sono? Sì, dobbiamo partire.
2: Ma che io sai quanta strada c'è? Porca la... Non ci arrivi mica più.
1: Ma noi dobbiamo essere... Quanto fa il tuo trattore?
2: Il trattore, non lo so, mica farà 40 all'ora, brucia la...
1: E allora ce la facciamo ad arrivare in due giorni, dai!
2: 40 all'ora, io faccio un chilometro, ne faccio due al massimo, non vado mica a Sanremo, porco... Vai a casa!
1: Senti, Ennio, mi devi dare però l'indirizzo per venire a prendere il trattore, quanto costa?
2: Ma quale trattore? Quale trattore stai parlando?
1: Il tuo, quello blu! Ti passo il meccanico che sta aggiustando il mio trattore!
2: Fatelo mettere a posto! Vai a casa!
1: Ti passo il mio meccanico che lui ha messo le mani nel trattore, ma almeno tu gli dai le indicazioni giuste perché io non lo so usare!
2: Passami il meccanico!
1: Te lo passo!
2: Ma stai a casa, brutto! Stai a casa!
3: Pronto!
2: Ehi, porca!
3: Ma Ennio! Sono Jackie Jackson! Mi chiamo Jackie Jackson!
2: No!
3: Jackie Jackson!
2: Porco! Dai, no. Che cosa c'è il trattore?
3: Non lo so, non gli va più, però io ho un'idea. Ho un'idea, perché io ho due amiche, due belle tettone di 50 anni. Se te le porto lì, te le lascio due giorni, mi presti il tuo trattore?
2: Ma basta dare il trattore, perché dopo io non so più niente.
3: Ma neanche se ti porto queste due tettone di 50 anni? Sì. Ma cosa te ne frega delle vecchie? Queste c'hanno una sesta di seno, c'hanno ancora la pelle di una ragazzina.
2: Ma dove vai a prendere? Bastardo!
3: Sono delle mie amiche! Sono Jackie Jackson, il meccanico!
2: Dove le vai a prendere?
3: Allora, adesso te la passo, dammi un secondo che te la passo,
2: Pronto!
1: Pronto! Ciao, Ennio! Sono delle amiche del meccanico, Ennio! Sono due topoloni! Sono due belle figone, te le portiamo lì! Io poi guido il trattore!
2: Devi stare a casa, io non tiro niente.
1: Non me lo presto il trattore, guarda che ti porto.
2: Non tiro niente, perché se ti do il trattore a te, dopo io non so più niente.
1: Guarda
2: non
1: che
2: so
1: ti porto. Ma guarda che ti porto due belle ragazze.
2: Due da murare.
1: Sì, sono due.
2: ma vai a cagare, andiamo.
1: Va bene, ma presto c'è il
2: trattore. Non mi chiamare più bastardo, bastardo.
1: Mi serve il trattore.
2: Con le mani al collo.
1: Ti porto due ragazze.
2: Due. Vai,
1: ma chi se ne frega, quale paese, scusa?
2: Non te lo dico, brucia merda.
1: Ma perché non me lo dici?
2: Ti metto le mani al collo, andiamo.
1: Ma perché sei così cattivo con me?
2: Non le vuoi
1: queste due ragazze?
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lerce!
7: Ti ho matto?
6: Sì, Lerce, hanno suonato la porta. Vai a aprire tu, che sto finendo di mozzare le tette una barbona, dai.
7: Signore, vado subito. Finisco di mangiare la merda del cane. Così. Ecco fatto.
6: Ma, Lerce, l'educazione però. Lo sai che non mi piace che parli con la bocca piena. Dai, vai a aprire.
7: Mi scusi, signore. Vado subito a cagarmi le palle.
6: Allora, i modi qua, dai. Chi c'è lì, allora?
7: Signore, sto guardando dall'occhiolino magico.
6: E chi è?
7: Un negro.
6: Ma come? Non so se facciamo bene ad aprire. Cosa dici?
7: Vuole che vado a prendere la mazza da baseball, signore?
6: Ma no, Lerce, è un negro, mica un terrone.
7: Quindi cosa cazzo devo fare? Non vorrà lasciarmi qui come un babbo di minchia.
6: Certo che no, Lerce. Ok, facciamo così. Tieni questo. Appena entra, tu glielo spruzzi addosso al negro.
7: Cos'è? Un potente veleno?
6: Ma no, è un deodorante. Dai, apri, vediamo cosa vuole, vai.
7: Subito.
6: Chi sei? Cosa vuoi?
8: Ma cosa spruzzate? Gomez, sono io. Non mi riconosci? Sono lo zio Fester.
6: Ah, Fester, sei tu. Ma come mai sei negro? Cosa è successo?
8: Niente, Gomez. Mi sono travestito così. Per la festa di Halloween.
6: Ah, per la festa, capisco.
7: Signore, se avete finito di farvi i cazzi vostri, andrei di là a farmi i miei.
6: Ma certo, Lerce, scusa. Sai, una parola tira l'altra qua. E tu, Fester, gradisci qualcosa da bere?
8: Si può prendere uno champagnino?
6: Ma certo. Lerce, allora, uno champagnino per Fester e per me un bicchiere di latte.
7: Il latte lo vuole spremuto dal mio seno?
6: Ma no, Lerce, cosa dici? Anzi, fai così, vai in cucina. Ci sono quelle due tette della barbona che ho mozzato. Fai tu. Dai, su.
7: Subito, pezzo di merda.
6: Ehi, uomo di merda, i modi qua però, Scusa, Fester, è un po' così, scusa.
8: Non c'è problema, allora, Gomez, ti piace il mio vestito?
6: Beh, direi che sei stato molto bravo col trucco, Fester.
8: No, Gomez, nessun trucco. Hai presente quel negro che lavava i vetri al semaforo?
6: Sì, ma certo. Ho tentato più volte di investirlo a quel maleducato di merda.
8: Ecco, in pratica l'ho squagliato e mi sono rivestito con la sua pelle.
6: Ma Fester, hai avuto un'idea grandissima, bravo! Guarda, dovrebbero fare queste cose nei laboratori scolastici per stimolare la creatività dei bambini, bravo!
8: Dici, Gomez?
6: Ma certo! Comunque, guarda, questa cosa qua mi ha fatto ritornare in mente un triste episodio della mia infanzia.
8: Mi dispiace, Gomez, e a quale episodio ti riferisci, se posso farmi i cazzi tuoi?
6: Un episodio, guarda, guarda la mia povera sorella, te la ricordi?
8: Sì, certo, me la ricordo. pace all'anima sua.
6: Sì, in pratica era venuta a casa col suo fidanzato, no?
8: E com'era? Alto, basso, moro, biondo, magro, grasso?
6: Era un negro.
8: Ah, mi dispiace Gomez, ma vai avanti col racconto.
6: Niente, l'ha portato in camera sua e ha chiuso la porta. Lei ha acceso lo stereo e ha messo su una musica romantica, sexy.
8: E poi cosa accadde, Gomez?
6: Niente, accadde che lei si spogliò tutta nuda.
8: E cosa gli disse?
6: La mia sorellina gli disse: mostrami se è vero quello che dicono sui negri.
8: E lui?
6: E lui l'ha coltellata e le ha rubato la bicicletta.
9: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
9: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
15: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
15: Scusi, non sto capendo.
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
17: No, questa volta io ti tolgo.
16: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
17: Prendi la candeggina, Rosario.
18: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
16: Oh no, Brimbelli!
17: Abbiamo vinto, usciamo!
15: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
19: Pronto?
15: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
19: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
15: Benissimo.
19: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
15: sì,
19: no?
15: Sì. Ma lei sta a Pavia?
19: Sì.
15: Tutto bene? Si è strozzato?
19: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
20: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
19: Sì, che devo fare? Stavo
20: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
19: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
15: Guardi,
19: forse
15: vabbè,
19: c'è il sangue. Allora,
15: sì,
19: signora.
15: Questo
19: mi ascolti,
15: sì.
19: Ero puttane.
15: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
19: E quella sera c'era uno con la parrucca.
15: Ah.
19: Non vorrei che sia, come si chiama?
15: Don Gaetano?
19: Gaetano?
15: Don Gaetano, sì.
19: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
15: Scusi, lei...
19: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
20: Un attimo,
19: mettici il pennino nella cacca.
20: Stai al telefono, stai?
19: Sì.
20: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
19: Sì.
20: Mamma, che brutte feci che
19: ha
20: c'è.
19: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
20: E cosa c'era dentro le lasagne?
19: C'era prosciutto, mozzarella,
20: l'uranio, un poverito,
19: cotechino,
20: India, brasiliano.
19: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
20: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
19: Ecco dov'era Cacciavite.
20: Porcaccia me se.
19: Porca ma.
20: Come sangue non c'è nelle feci.
18: Cacciavite Brimbelli.
15: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
15: No,
11: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
15: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
15: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
15: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
15: Va bene.
11: Lo sport.
15: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
15: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
15: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
15: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
15: E
11: per
15: cosa
11: chi non
15: si
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
15: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che
11: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
15: Sì.
11: Ecco fa il colpo.
15: Ecco.
11: Uno.
15: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che Bagalo, porco.
15: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
15: sì,
11: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
15: Sì.
11: Allora, sono
15: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
15: Tende
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
19: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
19: ma
11: fare
19: io
11: la
19: so
11: cacca.
19: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
18: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
19: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
15: bene,
11: visto.
15: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
15: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
15: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek.
15: Sì.
12: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
12: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
18: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando... L'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Sì, cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra aveva questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
3: rimuori ancora.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
2: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camion rimorchio? Ma quella sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì, dai.
2: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa
2: te la fanno leccare poi.
3: No.

0: Ma è proprio,
1: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
1: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo. Sei una soava donna.
1: Una soava donna.
0: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
2: È una visione
0: celtica. Una suora soava.
2: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
2: No, trimonologia, detto etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
1: Ma noi prendiamo, secondo te?
0: Fare in culo, subito adesso.
1: Grazie.
3: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Con me c'è al mixer il campione mondiale di scratch Fausto D.
1: Yo Dick!
0: Questo weekend hai partecipato come DJ al nuovo video di Michele Guanciale?
1: Sì, sì, la canzone è Dinamite Pura! Yo Dick!
0: Dai, magari dopo la mettiamo, intanto saluto Biba Cisti, come stai Biba?
2: C'è. Come cazzo vuoi che stia, moco? C'ho voglia di farmi un 4.20, come sempre, capito, no?
0: Dai Biba, fai la brava, perché oggi andremo ad ascoltare le novità di questa settimana.
1: Sì, moco, questa settimana sono usciti un sacco di dischi.
0: E quali sono i dischi, Fausto?
1: L'uovo di Muffa Mortale, con Ricotta Salata. Poi quella del grande Kevin Colosseo, con Cinecittà Ti Odio. E poi quella che sta andando più di tutte, Vagina, con Sotto il Letto, You Dig?
2: Fausto, voglio sentire la nuova di mia sorella, Vagina.
0: Sei d'accordo, Fausto? Ce l'hai sulle ruote d'acciaio?
1: Ma certo, Moco! Se

0: Scappa le mutande alla Milano City Gang.
1: Ho i brividi, bros. Mi è venuta voglia di comprare un termosifone.
2: Dai, bimba, cosa ci fai col termosifone?
1: Ci scongela il pollo.
2: Io una volta mi sono segato col termosifone, è stato bruttissimo.
0: Anch'io, Fausto, una volta l'ho fatto, mi sono scopato un termosifone, peccato che poi mi si è incollata la cappella e sono andato a finire al pronto soccorso. You dig?
2: Devi fare come ho fatto io, Moco, ci devi mettere i guanti, quelli per lavare i piatti.
1: Cioè...
0: Ma hai ghiacciato questo pollo, Biba, non fa male?
1: No, Moco, non sai cosa ti perdi. Assumi tutte vitamine pure così.
2: Dai, Moco, provalo! Non sai cosa ti perdi, è buonissimo!
0: Mi spiace, ragazzi, ma questa volta non mi fregate, ve lo mangiate voi, il pollo ghiacciato!
1: Ta, Fausto!
2: Buono! Grazie, Biba! Buono come fresco!
1: Moco, non sai cosa cazzo ti perdi.
0: Va bene, dai, mi avete convinto, va? Passami un pezzo di pollo, dammi la coscia, va? Bella ghiacciata, voglio provare questa sensazione di mangiarmi le vitamine pure del pollo. Vai!
2: Tieni, Moco!
0: Lo sto succhiando! O lo devo proprio ingoiare?
1: Ingoia, Moco, ovvio.
0: Fantastico, mi sento super potente! Adesso allora... Ah, sto malissimo, la Milano City Gang, è venuto mal di pancia, sarà colpa del pollo.
1: Minchia, anch'io sto male, Moco, sto male da ridere.
2: Moco, sei un coglione.
0: Fausto, hai i telefoni vicino, presto, apri le linee, chiama subito una...

0: un'autoambulanza perché non ce la faccio più, tra poco mi cago addosso.
1: Dai, Fausto, ruote d'acciaio, chiama sta cazzo di ambulanza.
2: Come la vuoi l'ambulanza? Della Supremo di Gucci!
0: Ah, puttana di tua madre!
2: Ha campionato tutto, Marco, senti qua! You dig?
3: Pollo.
0: Sto male! Sto male!
1: Fausto, questa è una cazzo di hit.
2: Grazie, Biba, lo so! You dig?
4: Ladies and gentlemen, this 105 Strat Mogovil.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao, oggi i tamarri. Sono alla ricerca di un centro di aspirazione anale per farlo fare alla fidanzata, che dovrà fare colpo colpo dietro dietro. Tac.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, quel che succhia il culo? Pronto?
3: No, hai sbagliato il numero.
4: È che devo fare quella cosa lì che si... Mi scuso, ignorante, non so come si chiama. Che si
3: purtroppo ho sbagliato il numero, devo cercare un altro centro. Le consiglio la che sicuramente ha competenze.
4: Non ho capito, come si chiama?
3: Pieda, farmacia
4: di... Farmacia di,
3: Sì.
4: Ah, e loro fanno quella cosa di sparano l'acqua in culo?
3: Sì.
4: Ah, ok, grazie. Allora chiamo, chiamo loro, salve.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Salve, senta, ho chiamato perché vorrei... Mi sente?
5: Chi parla?
6: Sono Giovannino, salve. Senta, ho chiamato perché vorrei fare una prenotazione per fare la pulizia in quel
5: posto. Ma il numero è sconosciuto, c'è un numero sconosciuto.
6: Non lo so io, ma ho fatto il numero.
5: Se chiama magari con un numero visibile, magari è meglio.
6: Perché? Glielo do il numero, se me lo chiede glielo do. Glielo do il numero se vuole.
5: Sì, aspetta, chiamalo Marco.
6: Sì, Marco. Ma pensa a te, che cazzo sei, carabiniere, non ho capito.
5: Minca.
6: Sì, 333-702.
5: Sì.
6: A posto. Senta, allora, un'informazione io, volevo chiedere appunto per prenotare che devo fare.
5: Ma numero, scusi, 333?
6: 707.
5: Eh?
6: 707.
5: Vabbè, la richiamo su questo numero, così vedo le informazioni che vuole.
6: Ma no, non è che mi chiama adesso, la stiamo...
5: 333-702-707.
6: Ma che cazzo siamo? Un'ora e mezza a dare il mio numero di telefono in giro? Non gridare che lo sentono gli altri. Ti stavo dicendo...
5: Non ho capito.
6: Ma sei rincoglionito, non ho capito. Ti sto parlando.
5: Ma cosa sono queste parole, scusi? Ma
6: scusi, mi chiama, la chiamo, mi dice... Ma lei come si permette a gridare il mio numero di telefono in giro che c'è la gente?
5: Ma
6: magari c'è un carabiniere. Ma non so, un 40 minuti. Qual è il problema? Non ho capito. Che cazzo sei, carabiniere? Vabbè, dopo ti ho dato il numero. Sto parlando, ma hai rotto il cazzo, ma hai detto... Oh, che mi devo far succhiare il culo e tu che mi chiedi il telefono. Ma come cazzo stai?
5: Ma sto qua, ma vai.
6: Ma che cazzo, vai, inculati te. Non vengo a farmi succhiare il culo, ma pensate.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Signore, salve, sono Massimi di Quarto. Mi ha dato il numero mia mamma, che è venuta là una volta a farsi la cosa della, la cosa dell'ano per, lava,
3: sì.
4: Per lavare dentro l'ano.
3: Sì, l'idroncolonterapia.
4: Sì, però io sono... Mi scusi, sono un po' ignorante, non riesco a dirla sta cosa. Volevo sapere, per fissare un po' come funziona, perché la mia ragazza, Carmela, deve fare anche lei sta sciacquata alla cosa del culo.
3: Senti, allora, mi dovresti richiamare perché mi è uscito privato il numero.
4: Ah.
3: Io adesso sto finendo di lavorare.
4: Ah,
3: o mi mandi un messaggio WhatsApp e io ti richiamo come appena mi libero.
4: Ah, ok. Ah, quindi c'è qualcuno adesso con la cosa là?
3: Sì, posso stare al telefono.
4: Eh beh, giustamente, là, col tubo in culo. Va bene, allora mando il messaggio.
3: Sì, mi manda il messaggio e nel caso mi dice qual è la dinamica.
4: La dinamica per la sciacquata dell'ano?
3: No, mi dice che problemi ci sono.
4: Ah no, nessun problema, è che vogliamo fare cose di sesso di ano e allora voleva fare una pulizia, insomma. È la prima volta, non volevamo cose... di sporcizie, insomma.
3: Mi mandi un messaggio e ci risentiamo come appena mi libero.
4: Va bene, grazie.
3: Salve.
4: Sto morendo.
0: Nella prossima puntata.
6: A me serve un centro che mi succhi il buco del culo.
7: Arrivederci.

0: is a zoo only for you.
1: Per lui doveva essere una giornata come tante. La gioia di andare a lavorare in una radio nazionale.
2: Ma di chi? Di chi dei tre?
1: La felicità di affrontare il microfono e sparare battute divertenti per far divertire i suoi ascoltatori.
2: Ma chi dei tre?
1: Quando ad un certo punto...
3: Sai che t'ha pisciato in bocca Luca Alba?
4: Annotatelo.
3: È brutta sta cosa che è successa.
4: Sì.
3: Ma spiegami un attimo, perché sono curioso. Cioè lui stava... perché ho visto che ha un... ma ti rendi conto che lui da moscio ha il cazzo così lungo che gli esce dalle mani da moscio?
1: Uno degli elementi dello zoo estrae il suo pene e inizia a gingillarlo come se fosse l'elica di un elicottero.
4: Era andato a pisciare il merda, ha cominciato a volteggiarlo, io ho sentito plic, poi senti il sapore di ammoniaca salato, il mio cervello ha detto hai bevuto piscio.
3: No.
1: Quando a un certo punto il cazzo col beccuccio spara una goccia di piscio nella bocca.
4: È stata una roba, Marco, te lo giuro, io sono un professionista. Invece di andare a sboccare sono rimasto indietro.
3: Ma ti è entrata in bocca o sulle labbra?
4: In bocca. Mi ha pisciato in bocca.
3: Io ho visto la scena, che lui ha fatto proprio un elicotterone di quelli grossi.
4: Sì, lui ha cercato di decollare praticamente. E mi ha praticamente pisciato in bocca.
5: Come la fai lunga però.
1: La pisciata nella bocca.
3: Com'è l'idea? Come si vive con l'idea di aver pisciato in bocca a Paolo? Che uno comunque...
5: Allora, è stata una sensazione particolare, nel senso che, allora, durante la pubblicità io sono andato a fare la pipì. Solo che si è protratta la cosa e ho fatto anche la cacca. Wow. E cosa succede?
4: Quindi, cazzo sporco di water.
5: Il mio tocca la tazza, quindi germi.
4: Una roba. No. Vorrei essere la tua donna per succhiartelo quel cazzo.
5: Allora cosa succede? Mamma, ha sempre gli ascessi, forse è quello.
4: Ragazzi, che meraviglia, ragazzi.
5: Morale, cosa succede? Mi rendo conto che era iniziata la diretta. Faccio cosa faresti? Tra i due, cosa scegli di pulire?
3: Il culo, ovviamente.
5: Certo, Marco, la parte grossa. Quindi sono andato lì, mi sono fatto il bidet, ho lasciato un po', diciamo, quello che rimaneva. Tra l'altro ho strappato un pezzo di carta igienica, solo un velo. Quindi nel pulirmi il pisello mi sono sporcato le mani, no.
1: La pisciata. Presto al cinema.
4: No.
1: Pisciata nella bocca.
4: E basta, e tu non ridere.
5: Che cosa vuol dire presto al cinema?
4: Io ho subito un trauma.
1: La pisciata nella bocca.
4: E non ripartiamo.
6: Lo Zoo di 105.
7: Tamarri.
8: I tamarri sono alla ricerca di un barbiere per fare la barba al cane, come i gladiatori del film 300. Tac.
9: Pronto?
10: Pronto, sei barberista? Quello che fa barbe, capelli, da uomo però, eh?
9: No, non ne faccio.
10: Cosa fai tu? A parte non
9: capire. Non faccio niente il giorno io.
10: Ah, di notte tu fai la barba dentro il naso.
9: Sì, forse tu quello, non io.
10: Io di brutto proprio grammate proprio schiaccio te proprio.
9: Tu
10: sto parlandissimissimo. Faccio delle crocche che sembrano io dei confetti. Senti, scemo di merda, io ho chiamato perché mi serviva un barbiere. Nullità.
9: Scusa, come hai detto?
10: Ho detto senti, scemo di merda, ho chiamato perché mi serve un barbiere.
9: Ma quello tu è tutta la razza tua e ti cerchi un altro barbiere.
10: Sai che vengo, ti infilo una mano in faccia, quando la tiro fuori c'è un banco batti mano, incredibile.
9: Sì, quando vuoi, dove vuoi, non
10: sai
9: c'è
10: che
9: problema.
10: Ti acchiappo per i capelli, ti tiro così forte che assomiglia a quei pupazzi degli anni 80 che si appendevano agli specchi e retrovisori.
9: Sì, e invece ti infilo la testa nel culo, hai capito?
10: Te la stacco
9: e te la infilo nel culo.
10: Che fantasia.
9: Quando vuoi, vieni che te la stacco e te la infilo nel culo, non c'è problema.
10: Oh, Walt Disney, vuoi vedere che ti faccio così tanti buchi che non riesci più a fare il bagno a mare?
9: Vieni, dimmi dove sei che arrivo io, non c'è bisogno che ti scomodi tu, mi scomodo io.
10: Senti, guarda, senti il soffio delle cazzate che dici.
9: No, no, no, dimmi dove sei.
10: Io sono alle tue spalle fra... Sono alle... Oh, cretino di merda, sono alle tue spalle fra un quarto d'ora. Ma girati però, girati, perché quando ti tiro uno schiaffo ti avvito al terreno, cazzo. Ti tiro uno schiaffo così forte che girando ti avviti al terreno, ti devono tirare fuori con un agro cretino.
9: Sei fortissimo.
10: Ma ti stanno, ti stanno bene le cicatrici?
9: Sì, sicuramente.
10: Devi ok, perfetto, perché le devi portare con onore, te le firmo anche. Cretino di merda.
9: Bastardo. Sì, vieni che ti aspetto, vieni.
10: Ah, quindi non lo fa il barbiere?
9: No, no, spreggio la faccia solo, spreggia faccio io.
10: Ah, se spreggia
9: la faccia. Mi piacciono le cicatrici.
10: Ah, cosa devi spreggiare? Tu ti attacchi ai cazzi dei nani, cosa devi spreggiare? Vabbè. Scemo. Spreggiare, non con di un cazzo. Ma come sei simpatico,
9: cazzo,
10: però.
9: Ieri, va. Un caro cazzo di gente che lavora, va.
10: Sai che ti svesto con due dita? Così ti prendo da dietro e faccio... ti svesto con la carta velina, cretino. Ti vengono via i capezzoli con uno schiaffo. Scemo di merda!
7: Tamarri!
9: Pronto?
11: Pronto, ciao, sei parrucchiere?
9: Sì.
11: Senti, io c'ho una cosa da chiederti un po' particolare, perché praticamente io volevo fargli... Io c'ho la barba lunga, no?
9: Aspetta.
11: Chiedi un po'.
9: Passo il telefono.
11: A chi? A che cazzo passi il telefono? Va bene, sì. Passa, dai.
9: Puoi chiamare un quarto d'ora, cioè 4 d'ora, no?
11: Ma che cazzo devo chiamare un quarto d'ora? Che cazzo è? Un dottore? Minchia. Chiedili al tipo lì che sta tagliando. Come si chiama il parrucchiere, dai?
9: Luciano si chiama.
11: Passami Luciano, vai. Passamelo.
9: Pronto?
11: Oh, ma come cazzo stai? Mi fai sti tagli di capelli al cane o no?
9: Aspetta un attimino, che sto facendo? Chi è? Perdonami.
11: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho parlato col ragazzo prima, che gli ho chiesto se tu hai la possibilità di fare la barba al cane per un'esposizione, visto che come si chiama, quei posti dove porti i cani non le sanno fare. Allora bisogna trovare un personaggio giusto, un parrucchiere di un certo livello. Mi ha detto che tu sei bravissimo a fare la barba.
9: Guarda,
11: tipo cento... Sto parlando. Non ho finito di parlare. Ma che cazzo?
9: Aspetta, però un attimino, sei un po' scostumato, quindi.
11: Ma che cazzo hai costumato? Hai i costumi di carnevale?
9: No,
11: cazzo?
9: Un numero normale.
11: Ma che cazzo? Cosa c'hai? C'hai qualcosa contro i numeri senza che non si vedono?
9: Senti,
11: che cazzo fai? Sei razzista? Ma pensate, vabbè. Mica, ti giuro, adesso ti giuro, vengo col cane, mica con Attila, mica ti faccio saccagnare proprio. Ma pensate, va. Ma starai facendo la barba a un pelato di merda, ma che cazzo vuoi fare? Ma vai a fanculo, vengo più.
10: Gente, non c'ha voglia di fare.
11: Niente,
10: un cazzo.
11: Proprio cafone lì.
10: Cafone, è un cafone.
11: Cafone razzista con i numeri.
10: Sto
11: che non
10: cafone si vedono. Di me.
7: Tamarri.
9: Pronto?
10: Già che parli così vuol dire che sei un ignorante di merda. Ah, sono Massimino. Pronto? Di qua. Sì, sono pronto. Senti, la fai. Tu sei barbiere, no?
9: Non si sente poco.
10: Tu sei barbiere, no?
9: Sì.
10: Senti, io c'ho un pezzo grosso, un precisissimo, un cane incredibile, no? So che è una richiesta strana. Devo fare... cosa c'è? Il mio cane è come se fosse un fratello, capito? Non lo faccio toccare dai tolettatori, il mio cane va dal barbiere.
9: Ah, sì, solo dal barbiere, minchia.
10: Minchia, cioè, pensi che c'ha i capelli che sono più belli di quelli della mia ragazza. Quando è sdraiato nel letto di fianco ci ficco le mani nelle mine e poi sento che c'è il cazzo. Pazzesco. Senti, bisogna fargli sta barba. Tipo, sei presente il film 300? Pago quello che c'è da pagare, pago, no, non me ne frega. Sta parlando! Quello che c'è da pagare lo pago, non me ne frega un cazzo.
9: Va bene, muoviti.
10: No, muovitelo, lo dici a qualcun altro, hai capito?
9: No, te lo dico a te, muoviti.
10: No, non mi dire muoviti, guarda che quando mi vedi poi c'hai timore proprio pesante, capito? Quindi preferisci che arrivo proprio lento.
9: Allora, ma noi siamo disarmati però.
10: Io ne ho due di armi, ho destra e sinistra. E ho anche altri piccoli proiettili che sono indice, anulare.
9: No, noi siamo disarmati, però tu vieni armato.
10: Allora facciamo così, ti mitraglio la vetrata. Buona, mitragliato la vetrata prima di farlo scemo con me. Cretino.
9: Sì, vieni, muoviti col cane,
10: Non mi dire vieni! Non lo dire mai più con questo tono, che quando sono pazzo!
9: Lo so che vieni può sembrare qualcos'altro, lo so.
10: No, è che mica mi piace Nick.
9: Lo so che tu sei abituato a cose strane.
10: Ah, ho capito dove stai andando a parare. Stai facendo lo splendido. Va bene, dai, facciamo così che ti porto la penombra. Entro nel negozio e si abbassa la luce dalla potenza. Va bene, arrivo, cretino.
9: Va bene.
10: Bravo.
9: Ciao.
10: Trovate l'appuntamento.
11: Hai trovato?
10: Sì.
11: Oh, finalmente.
10: È uno tranquillo.
11: Mamma mia, bello il cane con la barba.
10: Fammi a prendere la 9 per 20.

0: Buonasera Maria Pia.
1: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal servizio SMB, servizio monitoraggio booking. Io sono l'operatrice Venusia Actarus, matricola 25/44. La sto contattando perché il sistema Titan 3 ci ha segnalato che è arrivato un messaggio anomalo nei confronti della sua struttura.
0: Sì.
1: Ok. Che
0: tipo di messaggio anomalo?
1: Ecco, infatti adesso glielo vado a leggere in maniera che poi capiamo come procedere, perché il nostro sistema l'ha bloccato avendo rilevato delle anomalie, d'accordo?
0: Sì.
1: Allora, la firma del messaggio è Luca Alba.
0: E Luca Alba.
1: Sì, il testo del messaggio è questo: la struttura da fuori sembra perfetta, ma una volta entrati nella hall si sentiva un forte odore di babbuino. Scomodissima la chiave per la camera, ancora quelle degli anni 70 che pesano 2 kg. Le camere sono accoglienti, molto simpatiche le donne delle pulizie, perché con pochi euro si possono portare in camera per divertirsi, soprattutto quella bionda slava. L'ultima parte del messaggio poi è: evitate le colazioni con le brioche vecchie di 20 anni.
0: Ma guardi, noi proprio...
1: No, io immagino, esatto, cioè voglio dire, io immagino che sia
0: inappropriato per entrare, ma proprio anche, cioè, questo è l'ultimo dettaglio.
1: Sì, no, immaginiamo.
0: Come
1: certo.
0: Dobbiamo operare? Allora, si può bloccare questa persona?
1: Adesso andiamo avanti, siccome anche noi abbiamo immaginato che sia un'operazione per, diciamo, infamare la vostra struttura ricettiva, abbiamo per l'appunto bloccato il messaggio. Quindi adesso le passo l'ufficio informatico, dove c'è il signor Michele Giordano, che attiverà con lei la procedura per cancellare questo messaggio, appunto, che ovviamente è molto negativo. D'accordo?
0: Ok, va bene.
1: Grazie mille, rimanga in linea.
0: Salve.
2: Servizio monitoraggio booking, tutti i nostri operatori sono a fumare, attendere in linea, per non perdere la priorità acquisita, che poi non ho mai capito che cazzo voglia dire.
3: Sì, buongiorno, sono Michele Giordano.
0: Salve Michele Giordano, qui Maria Pia, le volevo chiedere la recensione di cui stiamo parlando, siccome io rispondo da Mistral e dal Meridiano, è relativa al Meridiano o al Mistral?
3: Al Meridiano.
0: Al Meridiano, ok, va bene. Sì.
3: Noi adesso facciamo dobbiamo fare un, il sistema ci genera un questionario per verificare che la struttura risponda a certi requisiti, perché così il sistema operativo allarmato da un segnale anomaloide di Transformer con Titan 3 potrebbe inserirsi nel meccanismo di Deadmau5, complicando il tutto in una fase di paracetamolo di Calcutta, e poi Actarus si ammalerebbe, capisce? Per il quale poi, rispondendo sì o no alle domande, andiamo a confermare sia la struttura che la falsità della recensione. Poi Booking le manderà una mail con tutti i dati di questo Luca Alba.
0: Ok.
3: Allora, basta rispondere sì o no. Avete babbuini nella struttura?
0: No.
3: C'è un giro di prostituzione clandestina?
0: No.
3: Le brioche sono vecchie di 20 anni?
0: No.
3: Cambiate le lenzuola regolarmente?
0: Sì, tutti i giorni.
3: Ultima domanda: se ho porco a un cane, di chi è il cane?
0: Di chi lo porta? Ma qui
3: no.
0: No,
3: questa me l'ha scritto lui. Allora, se ho porco a un cane, di chi è il cane?
0: Se io porco a un cane.
3: No, è se o porco, credo sia una sorta di signore, cioè se il signor o porco, quindi se o porco a un cane, di chi è il cane?
0: Il signor che porta il cane, non lo so, qui non
3: è se porco, non ha scritto se porto, lui ha scritto o porco. Quindi se o porco a un cane, di chi è il cane?
0: Lo p***o, non nostro.
3: E la risposta è esatta, grazie signora!
4: Bravissima!
3: Ok.
4: Allora cancello?
3: Cancella tutto.
4: Cancello. Come si chiama? Il direttore. Il nome del direttore che devo segnare.
0: Manes. Manes.
4: Ate.
0: Sì.
4: Disputandus mes. Amen. Ok, cancellato, perfetto.
3: Perfetto, grazie mille.
0: Grazie a lei.
3: Salve, arrivederci.
0: Grazie, salve.
4: Saluti un porco.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nella puntata precedente, Daniel LoRusso, ormai con le pezze al culo, decide di andare in Giappone per trattare il rinnovo tra la Mandorla Auto Group e il suo pidocchioso concessionario. Calcolando che siamo nel 2021 e bastava una conference call su Zoom, ma in questa serie niente è credibile, nemmeno i capelli del protagonista, che sono palesemente della purina. Miao!
3: Allora, mio caro Kung Fu Pirla, me la metti sta firmetta che così me ne torno a sorseggiare un Maion di Cristal da 13 litri o ti devo mettere le mani addosso, figa?
4: Allora la prima cosa tu, figlio puttana.
3: Ancora avanti questa storia.
4: Io ho visto il film Samuel Jackson,
3: sì, ma
4: figlio puttana.
3: Lascia stare il cioccolone.
4: TikTok, figlio puttana.
3: Sì, ma dai, dai.
4: Bello, fai tu.
3: Cosa?
4: Fai tu TikTok, brutto figlio puttana, fai.
3: Sai che ti strappo i denti?
4: Allora io non filma.
3: Li uso per una collana.
4: Non filma. Dai, si scherza, io scherzo, brutto figlio puttana. Io da, e tu la puoi andare via. Ecco qua, aspetta che io filma. Difficile filmare con bacchette,
3: Nel derivato dall'albero, non c'è la firma.
4: Perché tu figlio puttana, io ho visto Samuel Jackson che tu figlio puttana, grande figlio puttana. Grande figlio puttana!
5: Cantate. Fale bombolo.
4: Fa bombolo.
3: Sai che giuro, te lo giuro, adesso guardo che marca è il tuo vestito, compro l'azienda e non li faccio fabbricare più per farti dispetto perché ti sta da paura.
4: Allora io adesso mangio pipistrello, fa pandemia.
3: Ancora?
4: Sì, mangia pangolino, fa pandemia, catti tutti i cazzi tuoi, figlio puttana.
3: Figa, questa è una minaccia grossa, forse è meglio che me ne vada.
4: Tu rimani con tutto nero come cane, io leggenda.
3: Vabbè, ma ci rivedremo appena apri gli occhi,
4: sì,
3: scemo.
4: Sì, brutta figlio puttana.
3: Ancora, va bene.
2: Dopo uno scontro verbale a suon di insulti razziali, LoRusso si incammina per la città di Okinawa, nota per le stesse peculiarità di Bologna. E guarda caso chi incontra? Kurumiro, la fighetta giapponese che si voleva ficcare alle superiori. E guarda che coincidenza, la incontra per sbaglio in una città con una popolazione di 130 milioni di persone, che sembrano tutte uguali. Credibilissimissimissimo.
6: Credibilissimo, missimo, missimo, missimo.
3: Figa, ma non ci posso credere. Ma quello è Cromio. La zoccoletta mandorlata che volevo dare due fucilate nella fighina quando andavamo alle superiori. Porca troia.
7: Scusa, tuo signore, scusa.
3: Ehi, non puoi tenere due metri di distanza perché credo che tu non abbia un 740 idoneo.
7: Credo tu essere famoso figlio di puttana, mi disse mio capo.
3: Tu c'hai un parente che lavora in una General Motor qua locale?
7: Sì, mio nonno.
3: Ma somigliate, siete due facce di cazzo.
7: Metto mani addosso, eh?
3: Madonna, vai via perché te lo giuro. Tu non hai idea di cosa ti posso fare, capito? Io ti levo i capelli e li indosso come cappello quando piove.
7: Che brutta persona, tu figlio di puttana.
3: Ti giuro, vai via, ti faccio camminare al contrario per tutta la vita, figa. Ti inverto i piedi, cazzo.
8: Daniele, Sune, non potete crederci. Cosa ci fate tu qui a Okinawa? A monto proprio piccolo? O forse sceneggiatori di serie SL dei Dementi?
3: Ma figa, cosa hai detto? Non ho capito.
8: Io dico la L al posto della L e la L al posto della L.
3: Forse in passato era annebbiato dalla libidine perché eravamo adolescenti e ti volevo trappanare d'oro. Però, sai, non mi sembrava parlassi così da n***ata.
8: No, handicappato sarai tu e tua madre è anche un po' figlio di puttana.
9: Figlio di puttana!
4: Ah, io ho visto che stava da Jackson, tu.
3: Allora andiamo avanti così, questa.
4: Tu fa, TikTok, figlio puttana.
3: Ehi, ma mi stai seguendo? Fammi capire, ma puoi andare nel tuo cazzo di ufficio che c'hai? Lasciami parlare con la mia amica. Senti, bando alle chiacchiere, che sono roba da gente povera. Quando eravamo ragazzini, ti ho salvato la vita da quel muso giallo di Chulen. E dopo non hai saldato il conto, insomma. Sai com'è? Sono passati anni, interessi, poi il bot, i CCT, insomma, cazzo, ti parlo a fare di borsa che c'hai un orologio che vale 18 euro, figa. Magari tu mi puoi togliere il dubbio. È vero che voi Simpson avete la figa a mandorla?
8: Daniel Sun, tu sempre molto simpatico, ma sempre l'acchitico è pure eccesso. Piuttosto che dare a te mia fica, io passare le resti di mia vita a gingillare mia fica con bacchette di legno.
3: Quindi è un no?
8: È un no. No, figlio di puttana.
3: Sai, noi ricchi sentiamo al massimo quattro parole, il resto non ci interessa proprio, capito?
8: È un no, sì.
3: Dai, dai che ce l'ho tosto, figa.
8: No.
3: Allora quindi no.
8: No, è un no. Qui non ci sono né L né L, quindi N-O.
3: No, lo, lo, hai detto lo.
8: No, ho detto no.
3: Magari in giapponese significa si chiamami.
8: No, ho detto no con N di no, no, no.
3: Dai, che ho perso tutto oggi. Facciamoci una spruzzata almeno a scarico dello stress.
8: Figlio di puttana, io portare te in posto molto speciale, tu venile con me.
3: Ma che picchio anche le donne, comunque mi stai rompendo i co- mi stai rompendo i coglioni. Ma che sono una brutta persona.
2: Nel frattempo, a Los Angeles, ma nel quartiere dei poveri, Johnny Lawrence cerca in ogni modo possibile di far alzare dalla sedia a rotelle il suo unico amico e alunno, Miguel Porco Diaz.
9: Sensei, la deve smettere di insistere! Il destino vuole che io rimanga storpio e senza il mio amore Maria Scollata!
10: Ma che cazzo ho avuto che me ne fotta mi del destino, d***o? Dai, allora! Ehi, quattro ruote, fermo così, dai! È il momento di transizione!
9: Non posso fare manco volantinaggio!
10: Allora, ti ricordi il detto giapponese che recita chi abbandona se è figlio di un mona?
9: Mai sentito?
10: Me lo inventavo ora, sono forte anche con la rima baciata. Senti, senti, senti, mangia il formaggino mio mentre stilo po***o, capio? Senti, beh, potevo fare il rapper. Adesso quasi quasi molo karate e faccio il rap. Dai, te devi alzare da sta sedia di merda, devi tornare a combattere perché ti tisci un cobra can***o, capio?
9: Ma sensei, non lo vede che non si muove niente? Sono destinato ad essere storpio.
10: Come fai venire voglia di definirti? Te lo giuro, ma se, no, se non mi facesse piacere vedere che te soffri, definirei. Ora che pensi mi.
3: Ma lei non si vergogna a tattare male il ragazzo sulla sedia, mi scusi?
10: Ma chi cazzo è sito? Brutto figlio puttana!
9: Bravo, ma chi cazzo è lei?
11: Scusa, oh, non l'ho riconosciuto! È un figlio di puttana!
10: Brutto fiol della roia!
3: Vabbè, forse è meglio che mi faccio i cazzini.
10: Bravo.
9: Sensei, perché stai salendo in macchina?
10: Ma ti non ti preoccupare, che migo una mia visione delle cose. Te resta ferma lì, corison, che migo una mira de merda. Hai messo il giubbotto catarifrangente?
9: Sì.
10: La scritta ciapami, vai. Forza che te ciapo, te ranco, via!
2: Così Johnny inizia una serie di tentativi alquanto insoliti per far tornare a camminare il povero Miguel.
10: Dai, proviamo con questo, dai, qua sono nuove le scarpe.
9: Sì, sì.
10: Cazzo, me ne fotta mi tutti.
9: Ah, aiuto, mi hai dato fuga una scarpa, aiuto, aiuto, vado a fuoco, aiuto, non voglio diventare come Niki Lauda, aiuto.
2: Nemmeno dandogli fuoco aveva avuto successo. Così provò a lanciargli un pianoforte a coda dal terzo piano, dritto sulle gambe. Ma...
10: Dai forza Giovanni Allevi, ciappa questo!
9: Aia!
2: Poi una bomba a mano in tasca, ma anche lì...
10: Per il Vietnam!
2: Ma niente neanche lì!
9: Ma basta!
8: Miguel? Ma stai sempre a bestemmiare, ti ho sentito? Ma ti ho sentito tutti!
9: Ma mi hai investito!
8: Adesso io sono sconvolta dal tuo atteggiamento e per fartela pagare vado a scopermi tutti quelli che incontro da qui a casa mia.
3: Salve signorina, l'ho vista passare.
7: Salve,
3: stavo
7: signorina.
3: Ascoltando
7: salve.
3: La conversazione. Salve, vuole salve.
7: Scusi,
3: un passaggio.
7: Ce l'ho prima io, ce l'ho prima. Scusi, io.
8: Vi scopo tutti, tranquilli.
3: Va bene,
8: tutti.
3: Salve, io mi chiamo Mario, lei?
11: Salve, io sono Scollata. Giuseppe, salve.
3: Oh, salve Giuseppe. Salve.
9: Ciao. Scusate, scusate un attimo, scusate un attimo, posso dire una cosa? Sei proprio un puttanone.
8: E tu sei volgare e senza dignità, Miguel.
9: Ma io? Ma avete visto che fa? Scopa con tutti.
10: Allora lei puttana, madre di figlio puttana. Io ho visto film Samuel L. Jackson.
2: Grazie, Maria Scollata. Ora basta. Ho le palle prosciugate.

0: tamarri.
1: I tamarri sono alla ricerca di una scuola di canto e musica per imparare a cantare, perché vogliono diventare cantanti neo tamarri. Tac!
0: Tamarri!
2: Sono Massimo di quarto, volevo imparare un po' tutte le arti musicali del canto, della musica.
3: Madonna, che
2: sforzo che hai fatto nella riflessione. Ti ho chiesto troppa roba. Niente, facciamo così, facciamo che non ti ho mai chiamato, dai, che sento già che non ci avete voglia di fare un cazzo.
0: Tamarri.
4: Pronti?
2: Pronto? È la scuola di musica?
4: Canto?
2: Sì, insegnare a cantare.
4: Io non insegno canto, però se vuole le posso dare qualche numero di riferimento, sì, ma io non insegno canto.
2: Sì, melodia, grazie che me lo sei. Lei cos'è che fa, scusi, per capire chi ho chiamato?
4: Sì. Ma lei sta a Trapani?
2: No. Sono qui, sono vicino. Vabbè, ma mi serve, io devo venire a Trapani proprio. Ma poi allora, a te che posso... cazzo te ne frega che cazzo devo stare a Trapani? Dammi sto cazzo di numero, muoviti. Ma pensa a te, un'ora e mezza qua, dove sei, chi sei? Ma che cazzo sei? Minchia, lo sbirro. Dai, per favore, dammi il numero. Ma ti devi proprio muovere, Ma che cazzo fai? Ma che cazzo ti credi? Che cazzo c'hai, un cavallo dietro che calcia contro il muro? Che cazzo sei, Zorro? Ma pensa a te, dai. Senti là che calcio. Vabbè. Oh! Ma pensa a te, oh, ma hai rotto il cazzo, oh!
0: Tamarri!
5: Pronto?
2: Pronto! Salve, sono Massimo di quarto, l'ho chiamato col baritono che ho fatto tutto il fenomeno. E ho chiamato perché volevo sapere, siamo un duo pesantissimo di YouTube, no? E noi abbiamo iniziato facendo trap, però vorremmo imparare a cantare, proprio a cantarissimo. Madonna, che respiro che hai fatto, che è successo? Stai in palestra?
5: No, stai facendo la... Non l'ho mai sentita.
2: Madonna, che ti sei alzata stamattina proprio scazzatissimo. Sta telefonata ti ha rovinato la giornata.
5: No, non sapevo. Siccome di Mattarelli e Pazzarelli ce ne stanno tanti che ci telefonano, insomma, di gente poco seria, allora non capivo se era una presa in giro o una richiesta effettivamente.
2: Allora, perché noi siamo un duo un po' sciroccati di mente, no? Cioè, siamo anche mezzi tossici, siamo personaggi orribili. E noi siamo di Quarto Giara, Abbiate Grasso.
6: Sì.
2: Cioè, siamo periferie di Milano.
5: Vabbè, ma da qui a Roma non vi conviene. Ma trovate la scuola a Milano, fate prima.
2: Ma va, siamo pieni, spacciamo. Siamo carichi di soldi proprio. Anzi, è meglio che ci muoviamo dal quartiere, che ci vedono a cantare e magari ci pigliano
5: pure. Sì, vabbè, ma Roma è troppo lontana. State troppo fuori il settore. Poi una volta a settimana, ma come fate? Ciao.
2: Oh! Ma guarda che ha fatto tutto lei.
6: Tutto lei, ha detto che non possiamo andare neanche a Roma.
0: Tamarri.
7: Wow. Pronto?
2: Ciao. Senti, chiamo strumenti musicali, no?
7: Sì.
2: Ciao. Senti, volevo parlare con qualche esperto. Poi magari lo sai anche tu, non lo so, sai, non è che voglio fare quello che la donna non sa le cose, anzi. Magari sei super professoressa.
7: No,
2: non sono quel tipo di uomo, ecco, volevo già presentarmi così. Piacere, ciao, sono Giovannino.
7: Piacere.
2: Ciao. Senti, io ho chiamato il negozio perché avrei bisogno di delle informazioni, perché vorrei preparare lo studio per fare la musica. Quella.
7: Ok. Diciamo una semplice commessa.
2: Ok.
7: Quindi per parlare di questo serve il mio titolare, verrà oggi pomeriggio.
2: Ah, quindi sei adesso non posso parlare con lui, ok? Sei solo. Vabbè.
7: Per ora ci sono solo io. Di pomeriggio dalle 5 e mezza in può chiamare.
2: Sì. Vabbè, mi hai messo un po' in imbarazzo, te lo devo dire, devo essere sincero, Ma ha colpito molto la tua voce, ecco. Non voglio dire altro, nel senso non voglio passare da maniaco o altre cose.
7: No.
2: Però è giusto che uno, se c'ha un pensiero nella testa, lo dica, perché la vita è una sola e non va buttato via. Vabbè, oggi verrò in negozio e mi piglierà male, te lo dico già, perché sono uno timidone, poi mi trasformo e divento Gatawalpa. Va bene, dai, ti ringrazio,
7: Grazie a
2: ciao,
7: lei.
2: Ciao, gentilissima, ciao, bella.
7: A lei.
2: Ciao, ti mando un bacio. Ciao, fantastica. Ciao.
0: Tamarri.
3: Buongiorno.
8: Abdo, sono Massimi di Quarto, sciroccatissimo. Voi vendete attrezzatura per...
3: scusami, non ho capito nulla.
8: Vabbè, ma se parli con la voce che sembra due toni sotto la scorreggia, mica ci vuoi fare un cazzo stamattina. Sono Massimi di Quarto. Come? Madonna, adesso... Adesso è proprio è finita.
9: È pattume.
8: È proprio. Sì, sì, richiama la, proprio l'astuto.
3: Pronto?
8: Oh! Oh! Oh! Che devo comprare la roba della musica! Quanto costa? Quando devo venire?
3: Oh! Prego!
8: Ho detto che devo comprare la roba per fare la musica! Sono fatto come un cane! Devo comprarmi il computer, devo comprare la roba per fare la musica, i microfoni, tutto! Adesso devo farlo! Quanto costa che vado a prelevare?
3: Non lo so, non lo so.
8: Mille, bastano 1000 euro!
3: Non lo so.
8: Ma che cazzo, non sei un cazzo! Sono fatto come un cane! Dai, 1500, parto 1500! Ehi! Ti rispondimi!
3: Non lo so, non lo so.
8: Ma non sei un cazzo! Ah! Ti morto la guancia! Io porto 2000 euro! Preparami computer, microfono, scheda audio, tutto, preparalo! Sto arrivando! Ok?
3: No, non ce l'abbiamo queste cose.
8: Ma non hai un cazzo! Hai una chitarra, impara solo la chitarra, te la spacco nella schiena la chitarra con tutte le corde, dice a voi mica come una coppa, tappendo, scemo di merda!
10: Va bene, sto arrivando.
11: Da paura! Panico, pa, panico, pa, panico, paura! Paura.
12: Radio 105.

0: Puntata che deve decisamente piacere ai giovani. Il tenente Gambetta si è infiltrato in un gruppo di organizzatori di corse clandestine capeggiato dal carismatico Vin Impianto a Metano. Il gruppo è sospettato di compiere rapine. Il tenente Gambetta ha raccolto prove decisive, ma qualcosa sta per andare storto.
1: Gambetta!
2: Cosa c'è?
1: Le cose stanno precipitando.
2: L'avevo detto che organizzare una riunione sul ciglio di un burrone non era una buona idea.
1: Come sempre avevi ragione tu. Senti, sono ormai 3 mesi che sei dei nostri, e me?
2: Veramente sono 6 mesi.
1: Sì, ma da 3 mesi suoni con una rock band chiamata I Nostri, o sbaglio?
2: No, non sbagli, capo.
1: E da 6 mesi fai parte del nostro team, hai vinto pure qualche corsa.
2: Lo so. A tal proposito, ho appunto il garage pieno di Opel. Non è che c'è qualche gara in cui si vincono altri premi?
1: Ah, vuoi roba forte, eh? Vuoi fare il grano?
2: Non mi dispiacerebbe affatto.
1: Benissimo, 6 ettari seminati a girasole. Se vuoi l'anno prossimo cambiamo coltivazione, così facciamo pure una stagione rotazione che migliora il terreno.
2: Ah, ok, ma io intendevo che voglio fare soldi.
1: Ah, vuoi fare i soldi, eh? Non so se posso ancora fidarmi di te. Ti presenti sempre in divisa da poliziotto.
2: Ma io te l'ho detto, l'ho rubata a un fottuto sbirro.
1: E ogni tanto da walkie talkie si sente che un tizio che dice a tutte le unità.
2: Ma quello è mio nipote che fa i compiti di matematica.
1: È quella sirena sopra la macchina che c'hai.
2: Hai visto che antifurto? Con quello nessuno me la tocca.
1: Sei tosto, me, devo ammetterlo. Forse una proposta per te.
2: Davvero? Finalmente.
1: Ha presente la Caccini Federal Bank o Vattilio?
2: E chi non la conosce? È la banca più potente dell'Arcanada. Ma non dirmi che vuoi...
1: Ora lo scoprirai.
3: Ecco l'auto, capo.
1: È pulita?
3: L'ho lavata io personalmente.
1: No, dico, non è rubata, vero?
3: È rubata, ma tranquillo. Ho trovato un sistema per rubare una macchina senza che venga denunciato il furto.
1: Com'è possibile?
3: È un'idea geniale che ho avuto. L'ho fottuta al boss della mafia sanguinaria russa, è presente? Quelli che incaprettano le persone che gli fanno gli sgarri e poi li immergono nell'acido muriatico vivi. Questa non è gente che denuncia alla polizia.
1: Ma sei veramente un idiota, allora.
3: Ma perché?
1: Ci serviva la macchina pulita per fare il colpo alla Caccini Federal Bank o Vattilio, non per farci inseguire da una gang di russi assetati di sangue. Adesso ci vogliono morti.
3: Beh, ma noi siamo vivi, quindi ancora non ci vogliono.
1: Porca puttana, coglione.
2: Forse però ho un'idea.
1: Veramente?
2: Conosco il loro capo. Una volta l'ho sbattuto dentro.
1: Sbattuto dentro? In che senso? È uno sbirro allora, vedi?
2: No, sbattuto dentro nel senso che abbiamo avuto una relazione omosessuale, chiaramente.
1: Beh, voglio, ma che sei finocchio?
2: Dai, ti sembra un ortaggio? Lascia perdere e ascoltami. Abbiamo ancora una speranza. Se paghiamo, lui ci risparmia. È molto avido di denaro, perché un tempo faceva l'executive producer della Shortcut.
1: Ma non c'è tempo per raggranellare il condante.
2: Allora ti dico io cosa faremo. Durante il colpo alla banca gli faremo un bonifico.
1: Ma veramente? Ma come un bonifico?
2: Fidati di me. Lui apprezza molto i bonifici. Li considera un gesto di enorme rispetto.
4: Riuscirà il tenente Gambetta a concludere la sua indagine senza finire sterminato dai russi? E questo capo della mafia russa apprezza veramente così tanto i bonifici? Lo scoprirai nella prossima moscovita puntata di Dissapori, che si intitolerà Iban il Terribile. Only for you. No. This is

0: on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Discovery Franco presenta i Vichinghi.
3: Bene fieri Vichinghi, oggi si sposo di mio figlio la bella Hagark con il Vichingo Brunt. Siamo qui a Printaro per augurare lungo vito assieme e che le mutilazioni in battaglia e la morte di parto non rovinino loro felicità per almeno uno anno.
4: Ti auguro!
5: Auguro!
4: Ti auguro!
6: I maschi!
3: Io posso cantare di canzone per sposi?
7: Knur, taci! Tu sei completamente ubriaca di sidra. Tu non sai quello che tu dici.
3: Sì, io felice. Io voglio cantare di canzone per sposino.
7: Nein, solo ti femmino canta di canzone. Non ti guerriero.
3: Io molto ti sensibile. Io piaccio cantare mentre uccide di nemico e fa violenza su suo famiglio. Aiutati a coprire urla straziando di me.
7: Tu malato lo sa, vero?
3: Un pochino, ya.
2: Knur! Tu dunque vuolo cantaro per mio figlio e suo disposo?
3: Ah, lui ha sentito me! Ya! Ya!
2: Good! Bene! Anche se cosa un po' da uomo che siete su altro uomo con bastone piscio piscio dentro buco cacco, io accetta, perché ciò io grante di questo giorno è, io. Prega, Knur, tu allieta tutto villaggio con tuo canzono da pervertire.
3: Scusate, schiarisco mia voce, io forse ho bevuto un po' sidro troppo. Zinche, zinche, zinche, nello culo te lo spince. Zinche, zinche, zinche, che la sposa se lo cince. Zinche, zinche, zinche, che lo sposo c'ha le corna. Zinche, zinche, zinche, la tua famiglia mangia cacca.
2: Senti, Knur, anche se devo ammettere che tua canzone bello melodio, mi sembra che tuo testo forse un poco da rifedero. Credo che io adesso forse deve tagliare tuo testo e metterlo dentro tuo buco cacco prima di lanciarlo con palestro verso lontano di mare di fiordo.
3: Perché mio canzone non piaciuta? Bella, simpatico, di festo, zinche zinche.
2: Nein!
3: Forse devo rivedere testo.
2: Già, io credo che tu devi rivedere di testo, già.
3: Vuole che canta altra?
2: Dai, Knur, nai. Zinche zinche credo che sia ultimo successo di tuo carriero, già.
3: Vabbè, allora io mi siete continuo a di bere, ya.
2: E nein, Knur.
6: Cosa è zinche zinche?
2: Tu vede? Nein, Knur. Tu ha fatto piangere di mio figlio e suo sposo molto arrabbiato, Knur. Io credo che tu devi pagare per tuo affronto.
3: Ma che cazzo, ma dov'è finita libertà di artista? Voi non legge metafora di vita in canzone, poesio?
2: Taci, Knur! Oggi è giorno speciale e quindi io non infilerò tuo testo in tuo buco cacco per lanciarti con palestro verso orizzonte su mare di fiordo.
3: Grazie, grande capo Vichingo, grazie, anche perché io ho bevuto tanto, non ho voglia di volare.
2: Ma
3: che dice ma? No, ma niente ma!
2: Adesso fa violenza con capro uomo davanti a tutto invitato e noi rite e tu salvo.
3: Nein, ma tu sei malato nel tuo mento! Io non faccio violenza con capro uomo.
2: Va bene, come tu preferisci. Leva tuo sciarpo che tagliamo tuo testo, sai. Ah, bello capro, bello. Adesso diventa anche duro, fa schifo, capro. Nein, Klur, tu no in culo, tu sta sotto.
0: Coma. Ecco, capro. Ma niente faccio con l'equo. Io ci ho impegnato.
2: Prenditi il culo di capo.
6: Vai, capro.
2: Zinche, zinche, zinche.
0: Voi malati sapete, vero?
2: Zinche, zinche, zinche.
1: I vichinghi.
8: Lo Zoo di 105. Radio 105.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Il suo nome è Joseph Robinette Biden Jr., ma tutti lo conoscono come Joe Biden, o meglio ancora, come Sleepy Joe, ovvero Giorgio il Dormiglione. Perché a questo nomignolo? Ve lo raccontiamo noi nelle nuove avventure di Casa Biden. Casa Biden.
3: This morning, here's a look at some newspaper headlines from across the nation reporting Biden's victory. ABC's Rachel Scott is with the Biden campaign.
2: Secondo dei documenti tenuti segreti dalla CIA per decenni, il signor Joe Biden nel 1984 aveva esagerato con l'assenzio e si addormentò per 37 lunghi anni. Ormai dato per morto, attraverso dei cavi da pesca e dei bravissimi burattinai, sono riusciti non solo a farlo sembrare vivo, ma a farlo diventare presidente del paese più potente del mondo. Ma la mattina dell'inaugurazione presidenziale, due militari hanno sparato un colpo in aria per celebrarlo. E quei due spari lo hanno riportato in vita. Ma lui è convinto di vivere ancora nel 1984 e questo è un grosso problema. Scopriamo perché in Casa Biden.
4: Buongiorno signor Presidente, sono il segretario dello studio ovale. Presidente?
5: Gli hanno ritirato la patente anale?
4: No, legga il labiale. Sono il segretario dello studio ovale.
5: Siamo in piena guerra fredda. Ti sembra il momento di andare al mare?
4: Sono il segretario dello studio ovale.
5: Santi nomi, ma che diavoleria è quella? Un amplificatore della voce?
4: Sì, un banale megafono, signor Presidente. In vendita a 2,30 su Amazon.
5: Ma cosa ci fai con un semaforo?
4: No semaforo, signor Presidente. Aspetti, Megafono! Megafono!
5: Ah, e a che serve?
4: A parlare coi rincoglioniti. A parlare coi rincoglioniti.
5: Bravo, bravo, bisogna curarli i broncopolmoniti.
4: Sì, certo.
5: Sai che c'è la spagnola adesso.
4: No, signore, la spagnola non c'è più neanche nei film, non neanche nelle telenovele.

0: sono più spagnoli.
1: Ancorata?
0: No, si chiama ispanico adesso, prima di tutto, ma no, non c'è, c'è il corona.
1: Ah sì, la regina?
0: No, la regina sì, c'è ancora, quella c'è 95 milioni di anni, però no, si chiama...
1: È ancora viva,
0: sì, Elisabetta II, il più lungo, il monarca con il regno più lungo della storia.
1: Ma era vecchia quando ero bambino.
0: Eh sì, era vecchia anche quando era bambino il re, però...
2: Buongiorno, sono Mayala Abrakian.
0: Mayala Abrakian?
2: Sì, assistente.
0: No, senta, scusi, l'assistente sono io. Lei è Mayala Abrakian, di cosa si occupa?
2: Mayala Abrakian, quella di colore.
1: L'assunto io, perché conosce le tabelline.
2: Sì.
0: Ah, quale conosce?
2: Due.
0: La tabellina del 2 o ne conosce
2: no,
0: due?
2: No, due.
0: 2 per 7?
2: 7.
0: No, fa 14. È sicuro che non...
1: Forse ho sbagliato qualcosa nell'ufficio.
0: Non ha letto bene.
2: Sono quella di colore, per l'integrazione.
0: Ah, Kamala Harris!
2: Sì.
0: Ma lei non è donna e non è... Kamala e non è Harris.
1: No, mi sono permesso io, perché so che mi aveva parlato... di questa cosa dell'integrazione, vero?
0: Sì, giusto.
1: Allora ho integrato...
0: È bianco, scusi, è caucasico.
1: È più chiaro di noi.
0: Ah, pallido. Scusi, lei per l'integrazione mi ha preso l'albino.
1: Beh, scusi, adesso faccia differenza fra i colori, no?
0: No, sì, ci mancherebbe, però era un gesto politicamente di apertura nei confronti...
1: E ho aperto a quelli più bianchi di noi.
3: Buongiorno, signor presidente. Quando vuole è tutto pronto per la conferenza stampa.
1: Ah, è arrivato il capo indiano. Aug, pelle rossa. Io essere grande capo bianco, Joe Biden. Tu come chiamare?
3: Senti, dammi sto cazzo di megafono.
0: Prego.
3: Sono il vicepresidente Kamala Harris.
2: Ho trovato la mutanda, la pallina no.
0: La mutanda di chi?
2: Non lo so. È rossa e marrone.
1: Ma la badante non mi ha messo le mutande.
0: Ma lei ha la badante?
1: Credo di sì, c'è una donna che mi pulisce il culo la mattina.
0: Quella è sua moglie, signor presidente.
1: Ah, sono sposato?
0: Sì, due volte.
1: Ah, meno male, l'ho chiamata.
4: Casa Biden, Casa Biden. Presidente Biden, ho in linea il presidente della Germania.
1: Perché c'è un uomo di colore in divisa?
0: Scusi, abbia pazienza, il ministro della difesa.
1: Africana.
4: Cosa dico al presidente della Germania? Ci vuole parlare?
1: Presidente Hitler, è ancora vivo?
0: No, è Angela, Angela Merkel.
1: Chi?
0: Angela Merkel, Merkel.
1: Che nome curioso per un uomo.
0: No, non è un uomo, è una donna. Angela Merkel.
1: Sì, adesso il presidente della Germania è una donna.
0: Sì, per 5 volte consecutive.
1: Ma le donne non hanno i baffi.
0: No, ma neanche la Merkel c'ha i baffi. E questa è Angela Merkel, guardi.
1: Vede che è un uomo?
4: Casa Biden. Casa Biden.
0: Saranno 4 anni lunghissimi.
1: Chi cazzo dura 4 anni?
0: Questo è vero.
4: Motore partito!
5: Yeah. Yo.

0: Ciao merdacce, fate uno scherzo bastardo alla mia ragazza Brigida. Un paio di mesi fa abbiamo comprato online i biglietti per il concerto di Vasco a San Siro. L'anno scorso li avevamo presi su un sito non ufficiale che ci ha fregato i soldi. Così quest'anno abbiamo fatto tutte le cose per benino, per non rischiare. Sarebbe bellissimo se anche questa volta ci fosse qualche problema infame. Fatela a pezzi. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto signora, chiamo da Ticket One. La sto disturbando.
1: Salve.
2: Salve, mi perdoni l'insistenza, però è una cosa piuttosto urgente. La disturbo per i biglietti che ha acquistato per San Siro per Vasco.
1: Sì.
2: Ecco, mi perdoni se ho insistito, però siccome ho qua anche l'altro cliente qua in ufficio da noi a Milano, c'è stato un problema di incongruenza e di sovrapposizione di overbooking di vendita. Nel senso che lei ha acquistato un secondo anello numerato centrale capofila.
1: Sì.
2: Ok, per il concerto del 8 di giugno.
1: Sì.
2: Ok, allora mi deve scusare signorina, ma lei ha acquistato i biglietti su un sito partner?
1: Sì, partner.
2: Allora signorina, abbiamo un piccolo problema da risolvere. Nel senso che probabilmente nello stesso istante in cui lei ha comprato sul sito partner e poi è stata trasferita la vendita su il nostro sito Ticket One, contemporaneamente altre persone stavano acquistando gli stessi posti. Quindi io ho qua in agenzia a Milano un signore che ha praticamente anche lui i biglietti nei vostri posti.
1: Casualmente.
2: Lo so, è una situazione piuttosto imbarazzante, mi deve perdonare, però vorrei cercare di risolverla. Se
1: cioè, lei come me lo risolverebbe il problema?
2: No,
1: cioè, cosa dovrei
2: no
1: fare?
2: La questione qual è? È che avendo questa sovrapposizione di biglietti, allora o lei rinuncia al posto e le facciamo un rimborso, o il signore che è qui da noi rinuncia al posto e gli facciamo un rimborso. Però il signore non vuole rinunciare al suo posto.
1: E quindi dovrei rinunciare io al suo posto.
2: Se no devo assegnarle o proporle un altro posto, però abbiamo dei posti purtroppo in questo momento piuttosto costosi. Vuole risolvere lei con il signore che abbiamo qui?
1: Certo.
2: Allora, la questione è che il signore non è neanche di nazionalità italiana, credo che sia un fan. Lei di dov'è esattamente?
3: Mumbai.
2: È di Mumbai, indiano, quindi non capisce molto bene l'italiano. Glielo posso passare?
1: Certo.
2: Allora, attendo un attimo in linea. Questa è la signorina che ha il suo stesso biglietto. Round 2. Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
2: Nice to meet you. This is my ticket.
1: I don't speak very well English.
2: I'm so sorry, my friend, so sorry. This is my ticket, you can buy another ticket, okay? Buy another ticket, no problem, no problem. You have plenty of tickets.
1: I bought this ticket. Non per dire, però un indiano che va a vedere Vasco deve essere molto,
2: I'm
1: molto
2: big
1: interessante.
2: Fan. Big fan, all over the world, Vasco famous all over the world. You,
1: no,
2: can,
1: no.
2: Buy, you can buy another ticket, my friend.
1: No, che figura.
2: Ah, you are very happy. I'm happy about you. Are happy. So nice.
1: Yes.
2: Okay. So, this is my ticket. I bought this ticket 2 weeks before.
1: No. This is my ticket.
2: No, it's mine. It's mine. There's my name on the ticket. If you look
1: but
2: at the ticket.
1: But you know Vasco.
2: Yes, I know every song because I am a big fan. Alba Chiara.
1: E poi, and then.
2: Siamo solo noi.
1: And then
2: vivere e pusciare tanto tempo vivere.
1: So do you speak Italian?
2: Yes, I can sing in Italian because I'm a very big fan of Vasco Rossi.
1: You sing Italian, but you don't speak Italian.
2: I don't speak Italian. I understand every word. So amazing, so beautiful.
3: Possiamo
2: so I bought the ticket.
3: Di arrivare a una soluzione.
2: I don't speak Italian. I'm so sorry. Un secondo solo, signor Raji. Pronto, signorina. Capisco che c'è della simpatia. Probabilmente
1: perché entrambi
2: fan di Vasco. Quindi credo di non aver colto che non avete trovato.
1: Ci mettiamo, guarda, in braccio uno sopra l'altro.
2: Io so che questa cosa per lei è molto divertente, però purtroppo
1: sì,
2: io mi trovo in ufficio e non è che ho tutta questa gran voglia di scherzare. Se riusciamo a trovare una soluzione, se no mi tocca annullare tutti e due i biglietti e rimetterli in vendita, signorina. Quindi lei non parla bene inglese, mi diceva?
1: Capisco, però io adesso voglio
2: signorina,
1: dire l'indiano
2: se
1: che
2: può smettere,
1: volto,
2: se può smettere di ridere,
1: dire,
2: signorina,
1: no.
2: Se può smettere di ridere mi fa una grandissima cortesia perché io non mi sto divertendo.
1: Io invece non è... tantissimo.
2: Perfetto, allora io annullo il suo biglietto e lo lascio al signor Raji. Quindi da questo momento in poi riceverà un rimborso sulla carta con cui ha pagato. Se ha la fortuna di trovare altri biglietti, non so, su qualche altro sito. Però quelli che vedo che adesso in questo momento sono disponibili sono intorno ai 1.200 euro. Va bene così, signorina?
1: Ma vado a fare in culo, va?
2: Ha messo giù. No, ma è stupendo. No, ma è stupendo. Round 3.
1: Pronto?
2: Coca! Coca!
1: È l'indiano di primo?
2: Sì, sono io, sono io!
1: Ciao!
2: Brigida, è uno scherzo, sei nello zoo di 105!
1: Veramente?
2: Ah, sì, era uno scherzo, ciao, ciao, sono Vasco, senti, era uno scherzo del tuo fidanzato.
1: Io l'avevo capito, ma...
2: perché il tuo fidanzato giustamente è molto intelligente, capito? Fa gli scherzi a gente che ci ascolta. Sì.
1: No, perché sto benissimo, tu dici, gli scherzi che fa, eccetera, quindi...
2: È un genio il tuo fidanzato, quel coglione del tuo fidanzato.
1: Quel coglione, esatto.
2: Va bene, salutacelo, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R Muscia.

0: Chi cazzo sta dormendo in classe?
1: È quella frittella di merda di Harry Potter, prof.
0: Inaudito, inaccettabile, porco. Ora gli faccio apparire due vuvuzela nelle orecchie. Negritus, soffia vitus, in auricola, figlio di puttanis.
2: Orrore, orrore, orrore, rumore. Orrore, orrore, orrendo rumore.
0: Ben ti sta, figlio di una puttana pagata con i soldi del Monopoli. Così la prossima volta ci penserai due volte prima di addormentarti in classe, merda.
2: Scusi, prof, sono mortificato, non succederà più, lo giuro.
0: Sai che non mi fido di te. Diarrea con gli occhiali. Per essere sicuro che non ti addormenterai più, ora ti faccio sparire le palpebre dagli occhi.
2: Vabbè, scusa.
3: Madonna, che violenza.
2: Le mie palpebre. Harry Potter, hai gli occhi circoncisi. Ora le palpebre.
0: Silenzio, porco. Giovani maghi, e quella scorra di culo in decomposizione di Harry Potter. Hogwarts è in grande pericolo.
1: E te pareva?
0: Secondo i nostri informatori, il terribile Roreror sta mandando qui i malefici Tromba Morte.
2: I Tromba Morte? E cosa sono?
1: Non sai mai un cazzo, razza di calzino sb***o da una pantegana zoppa che non sei altro. I Tromba Morte sono creature dell'oltretomba.
2: Sì, sì, ora ricordo. Il grande Alberto Oltretomba.
1: Ma che minchia dici, brufolo di moccio? I Tromba Morte sono creature demoniache che uccidono le loro vittime e poi gli scopano l'anima.
2: Sì, sì, sì, ora ricordo. Da qui la famosa espressione l'anima del cazzo.
1: Oh merda, quanto sei coglione! Prof, lo posso uccidere?
0: No, Ermione, pazienta, ci serve come esca,
2: eh? In che senso come esca?
0: Ti legheremo qui fuori, all'albero ubriaco, così quando verranno i Tromba Morte se la prenderanno solo con te. Presto, acchiappate la merda con la R-Moscia, forza!
2: No, no, lasciatemi, sono troppo giovane per morire scopato! Ma cazzo, proprio all'albero ubriaco dovevate legarmi?
1: Chiudi la bocca e apri le chiappe, stanno arrivando i Tromba Morte, coglione bucato!
2: Terrore, terrore, i Tromba Morte, terrore!
4: Ciao, bel pampino!
0: Mio, lo voglio io!
4: Me le culo io, me le culo io!
0: Ah, il culo è mio, c'ha il culo con le remoce!
4: Palle piene!
2: Lasciami! Vai dietro!
0: Tutti i cazzi dentro!
2: Troia!
4: Cazzi!
0: Cazzi!
2: Ah, però sti Tromba Morti sanno il fatto loro, eh! Rado!
1: Cazzo, ti piace proprio, Harry Potter?
2: Credo che mi abbia appena trovato il punto R!
3: Sei merda e froce.
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e lo specchio rotto in culo.

0: carogne, fate uno scherzo a quegli infami dei miei vicini di sotto, che buttano l'umido nei sacchetti di plastica, rendendo completamente inutile la raccolta differenziata del palazzo. Il comune fornisce gratuitamente delle buste biodegradabili, ma loro se ne fregano e buttano tutto insieme e tanti saluti. Avvocato Pistacchio, li faccia smettere. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, la sto chiamando dall'ARPA, Regione Puglia, buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Dica.
2: Sì, mi scusi, guardi, la chiamo per un problema relativo alla raccolta differenziata nel suo comune, Palla del Colle. Sto qua con l'avvocato che è venuto dal ministero apposta per occuparsi di questa questione legata alla differenziata.
1: Beh,
2: è stato segnalato che nella vostra unità abitativa la differenziata non viene effettuata, che continuate a buttare le cose nei sacchetti di plastica.
1: No,
2: questo
1: non è vero.
2: Questo ci è stato segnalato dall'azienda della raccolta, signora. E io non so.
1: No, ma cioè nella zona, non lo so dove, o noi personalmente, non lo so.
2: Allora, guardi, io qua mi hanno segnalato il suo numero da chiamare lei, poi sto qua con l'avvocato, la faccio parlare con l'avvocato, che questo non è così di mia competenza. Comunque, è stata segnalata dall'azienda di raccolta rifiuti che lei e il suo marito continuate a buttare la spazzatura umida dentro i sacchetti di plastica, e quindi questo vanifica completamente il senso della raccolta differenziata, signore. Se mi mette la plastica dentro l'umido, non è né plastica né umido, capisce? E su questo ticket la Regione Puglia e l'ARPA in questo caso deve aprire purtroppo un procedimento penale, diciamo.
1: Ma guarda, cioè non lo so, guarda, non
2: guardi,
1: non, mi sembra una cosa nuova questa.
2: Signora, è vero o no che lei usa la busta di plastica per buttare la spazzatura umida?
1: Ogni tanto non si può fare. Quando magari non ho quelle altre buste.
2: Signora, ogni tanto non si può fare. Se mi mette la plastica nell'umido, qua se ne va tutto a carte 48. Io adesso le passo l'avvocato Pistacchio, che è arrivato apposta dal ministero da Roma, e adesso le spiegherà che come dovrà procedere dal punto di vista legale. Mi attendo un attimo in linea. Grazie, buona giornata. Grazie. Round 2.
3: Pronto?
1: Sì?
3: Signora, qui abbiamo un problema molto grosso. Noi stiamo facendo proprio a tappeto, stiamo controllando un po' i boscimani, diciamo, del sud Italia, che non rispettano, come può ben immaginare, le leggi e le regole, insomma. Signora, questo è un problema molto grave.
1: Addirittura.
3: Signora, è l'Europa che ce lo chiede, cioè noi abbiamo fatto finta di niente, però si sa com'è, no? Al nord è un altro pianeta, al sud voi pensate di vivere su Marte e non rispettate le leggi.
1: Beh, non è mica tanto vero, eh?
3: Signora, io le garantisco che tutte le segnalazioni che riceviamo di zozzoni che non seguono le regole arrivano sempre dal sud, sempre, mai dal nord.
1: Sempre dal sud, mai dal nord.
3: Noi qui, allora, io sono dovuto scendere giù, tra l'altro, che è una cosa che mi infastidisce, puzza, robe varie, per mettere un attimino a posto la situazione.
1: Non lo so, e come funziona la situazione?
3: Signora, deve pagare. Bisogna pagare.
1: Devo pagare.
3: Deve pagare, deve firmare dei documenti dove lei promette che da adesso in poi userà i sacchetti idonei.
1: Non lo so, dove si svolge questa situazione? Dove?
3: In che senso?
1: Sul comune, uno dove devi andare a parlare, a filmare.
3: No, io le mando. Allora, lei ha parlato col funzionario prima, glielo mando a casa. Se vuole, signora, se non vuole pagare, allora dovrà fare dei lavori forzati.
1: Dei lavori forzati?
3: Beh, sì, insomma.
4: Socialmente utili.
3: Socialmente utili, sì. Lei si rende conto che il pianeta Terra, a causa di persone come lei, sta veramente è compromesso ormai, lo sa, lo guarda il telegiornale, lo vede sul riscaldamento globale, cambiamenti climatici, i cheeseburger, cioè sono robe che stanno devastando il pianeta, signora.
1: Cioè voi prendete i singoli cittadini,
3: certo,
1: anziché le grosse industrie che le fanno.
3: No, non iniziamo, signora, noi andiamo anche.
1: No, non iniziamo. No,
3: rompiamo il culo anche a quello, signora, cioè non è. Cioè, non guardiamo in faccia a nessuno.
1: E niente, allora come funziona? A quanto ammonta la multa? Me lo sa dire?
3: Allora, noi abbiamo fatto un'indagine e praticamente lei una volta a settimana almeno ha utilizzato i sacchetti sbagliati. E quindi calcoli che sono 34 euro per sacchetto, siamo intorno agli 875 euro.
1: Ma scherziamo?
3: Signora, lei è una zozzona, non è colpa mia, mi scusi. La sporcaccione è lei, non io.
1: Guardi,
3: sono laureato.
1: Io
3: sono
1: anche un pochettino i termini.
3: Signora, io sono laureatissimo. Io sono laureatissimo, quindi mi dia del lei.
1: Va bene, può essere laureato, però no, ismo, i termini.
3: Laureato è una cosa, io sono laureatissimo.
1: Ho capito. Signora, può essere laureato quanto vuole.
3: Capito, ma se lei è una sporcacciona, non si deve arrabbiare con me, mi scusi, eh. Come intende pagare questi 800 euro?
1: Ma non saprei, guarda.
3: Non saprei, guarda. Allora, signora, la prossima volta che lei si mette a buttare la roba nei sacchetti sbagliati, ci penserà 300 volte, giusto?
1: Va bene, come si svolge la situazione adesso?
3: Adesso le ripasso.
1: Un comunale viene, non lo so.
3: Le ripasso il responsabile, così vi accordate. Signora, non faccia più la sporcacciona, però, per favore.
1: No, ma quale sporcacciona? Abbi pazienza.
3: Sono laureatissimo, signora.
1: Abbia pazienza.
3: Usiamo
1: non
3: anche.
1: Ho detto mica abbi. No. Abbia.
3: No, no, lei ha detto
1: non
3: abbi.
1: Ho dato del lei, ho dato.
3: No, mi dà del tu.
1: No. Babbo.
3: Quindi signora, per favore, io capisco che siete sottosviluppati ancora nel sud Italia, che non c'è, cioè, proprio non ci arrivate a certe cose. Bisogna cambiare, signora, è il momento di cambiare.
1: Mi sta offendendo in un modo pazzesco.
3: Non lei, io offendo in generale, per me da Roma in giù fuoco e fiamme. Per me.
1: Sì,
3: per me,
1: non
3: signora.
1: L'hai vista.
3: Ma che le va peggio, signora?
1: Ah, vabbè, va.
3: Beh, le passo al funzionario, mi sta facendo innervosire, porco.
1: Funzionario.
3: La roba mi parte il nervo, le passo al funzionario, un attimo solo. Sti terroni, porco.
1: Ma quale terrone di merda, puzza, questo deficiente? Terrone. Round 3.
2: Signora?
1: Eh?
2: Buongiorno, sono il nuovo Musumeci. Allora, niente, l'avvocato mi ha lasciato in consegna di procedere alla raccolta del pagamento oppure di sottoporla diciamo, ai lavori socialmente utili per accumulare la cifra necessaria a pagare la multa.
1: Ma non lo so, ma vediamo, non lo so come si procede alla situazione.
2: Allora, qua c'è una multa che adesso al momento è calcolata intorno agli 875 euro che lei può pagare eventualmente in 12 rate, con un interesse dell'11%, perché comunque diciamo è un pagamento dilazionato che non viene coperto dalla nuova legge 404 del governo, oppure può svolgere lavori socialmente utili per il comune di Palo del Colle o per altri comuni della provincia di Bari finché non raggiunge la montata della cifra.
1: E mio marito di 83 anni può fare i lavori socialmente utili?
2: Immagino di no, signore, quello è socialmente
1: e
2: inutile.
1: E allora come facciamo?
2: E lei non può fare niente, quanti anni ha tiene lei?
1: No, io ne ho 77.
2: 77, guardi, così a occhio, l'unico lavoro che ci potrebbe essere domenica mattina, c'è da lavare il culo a questo cammello. Signora, è uno scherzo della radio. È uno scherzo di Radio 105, signora. Lei è nello zoo di 105. Signora! Signora!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nelle puntate precedenti, Daniel LoRusso era andato in Giappone per cercare di salvare il suo merdoso concessionario di auto. E lì, casualmente, incontra una sua amichetta delle medie, alla quale non era mai riuscito ad addentare, la pucchiacca mandorlara.
2: Allora, spregiudicata, allora abbiamo capito che, insomma, vuoi chiamare, dai.
3: Sì, ciao Daniel San, tutto bene?
2: Sì, chiamami Daniel, dai.
3: Ti posso chiamare anche grande figlio di puttana, se vuoi.
2: Ancora andiamo avanti questa persecuzione.
4: L'ho riconosciuto, è quel figlio di puttana!
3: Esatto.
2: No, ma voi sapete cosa vuol dire? Cioè, io dove vivo io, queste robe qua si pagano col sangue in tribunale. Cioè, i miei avvocati vanno in branco addirittura, c'è il guinzaglio i miei avvocati.
3: Senti, figlio di puttana, adesso taci.
2: Perché... ho detto che mettono le mani addosso anche alle donne.
3: Adesso però taci.
2: Io sono una persona orribile.
3: Beh, io ti gonfio di botte se tu ci provi. Ma soprattutto ti ho fatto una grande sorpresa.
2: Ah sì?
3: Sì, sei
2: ti
3: molto
2: sei depilata la figa.
3: No.
2: Cosa ridi?
3: Non ci ho mai avuto i peli io su figa.
2: Wow, come i tacchini, cazzo. Del ringraziamento,
1: Ma la sua amica Krumiro, invece di lasciarsi andare a un diabolico scambio di liquidi e sudore, decide di fare una brutta sorpresa a Daniel e gli fa incontrare un suo acerrimo nemico dell'infanzia, il terribile Chulen.
3: Guarda che bella sorpresa, ti ho portato Chulen.
2: Ah sì, Chulen, dai, buttati a 90 sul tavolo.
3: Ma no, Chulen amico.
2: Non ho vergogna per nessuno io, mi frego un cazzo.
5: Zitto.
2: Chi è sto scemo?
5: Tu zitto.
2: Oh, cosa sei, un accordatore per chitarre, figa?
5: Coglione zitto.
2: E sei un diapason,
5: ti spacco tutto zitto, figlio di puttana.
2: Ma tu sai con chi stai parlando? Sai che io parcheggio appartamenti, non macchine, cazzo.
5: Tu non ricorda di me, io Chulen, quello che tu non si spiega come, anche trama del film, una cagata pazzesca. Tu picchiato me per salvare questa puttanella.
2: Aspetta un attimo, aspetta che sposto le rughe del volto perché non riconosco il viso. Ah, capito chi sei. Tu sei quella che mi ha rotto i coglioni per un intero film. Non mi hai fatto vivere la vita proprio. Cosa cazzo vuoi? Vai via, no? Cosa fai, il pescatore adesso? Oh, cosa? Cosa andiamo avanti a fare? Aspetta che prendo la chitarra, vai. Fammi un do. Do. Perfetto, d'ora mi fa solo la si do. Dai, levati dai coglioni, figa, dai.
5: Danielson, io non ho dimenticato di te.
2: Se io sì, quindi siamo a un punto di rottura del nostro rapporto, cazzo.
5: Danielson, tu un affare spiritoso, tu in mio paese, noi giapponesi, spaccare culo a facce bianche come te.
2: Ma guarda che sono atterrato a Tokyo, mica a Catania, deficiente. Cos'è sta minaccia territoriale che non si spiega?
5: Io vieni con me adesso tu.
2: Dove? Ma mi fate camminare da mezza giornata, io non mi sposto col caddy, mi muovo in casa,
5: ti porto a vedere storia di karate.
2: Ma che cazzo me ne frega a me? Portami a Troia. Figa, mi sono fatto 20 ore di volo per venire a vedere la storia del karate. Ma non me ne frega un cazzo, Garibaldi.
6: Porco diavolo, che cambiamento radicale del personaggio. Porca troia.
1: Chulen aveva cercato di ucciderlo più volte in passato, ma a distanza di 30 anni si suppone che le persone cambino. Ma in questa serie no. Il rancore è il punto focale di tutta la serie.
2: È quello che stavo dicendo anch'io. Senti, facciamo così, buttiamoci le mani sul volto, riempiamoci di botte e poi si deciderà la fine, no? Cioè, io sono in splendida forma, tu sei un rottame imbarazzante. Alla Madonna, mi hai fatto un male. Cioè, ma non ci metti neanche il kimono. Sei partito.
5: Sagama!
2: Cioè, non c'è bisogno,
5: Pennellata su chiappa e ora cazzo in culo.
2: Dai, vai via, culatone, che mi stai rompendo i coglioni da un'ora e mezza. Devo recuperare l'azienda io, qua in kimono a rompermi il cazzo, ricchione.
1: Nel frattempo, a Los Angeles, Johnny Lawrence incontra la mamma del suo allievo storpio, Miguel.
7: Guarda, chisto, stronzo denteron, mi tocca andare a citofonare. Dove cazzo è? Allora, Masumoto o no? Smith, che ne è un milione, no? Che Diaz, porco Diaz, deve essere io, vai. No, è il Teron. Sono Miso, sensei Johnny Lawrence.
8: Parola d'ordine.
7: Vai in monade tomare, porco.
8: Un attimo.
2: E beh, se l'è cercata il ragazzo.
8: Mamma, vai ad aprire che c'è il mio sensei. Io non posso camminare.
9: Sì, mio piccolo Miguel.
8: Sì, ma vestiti però, mamma.
9: Sì, sì, adesso mi vesto. Stai muy preoccupata perché tu non ti muovi più, Miguel. Non potrai più andare ad aprire la porta da solo.
8: Come sei nera in basso.
7: Si vede che è un pezzo degli scacchi.
2: Nel culo.
10: Buonasera, sono la signora Diaz.
7: Del gran porco de Diaz, vedo.
10: Dica, il signor Johnny Lawrence aveva bisogno.
7: Non so, adesso in questo momento sto ragionando con la punta del cazzo. Però se mi fa un attimo affluire anche il sangue al cervello.
8: Sensei, sto in questa camera.
7: No, sei in sette me ne farei io. Sì, no, aspetta in camera, vai. Fate la respirazione bocca a cazzo che arrivo. E dico, io...
10: Il mio bambino è sta di là.
7: Il mio bambino invece sta qua, anche due gemelli. Piccolini sotto rotondi, vuto conoscerli?
10: No, no, gracias, muchas gracias, ma.
7: Muchas prego.
10: Stai a posto così.
7: Sta a posto così, ho capito.
8: Mamma, offriamo un qualcosa al mio sensei.
7: Sì.
8: Offrigli qualcosa.
7: Se mi è possibile avere un bocchin.
10: No, pensavo più a un caffè.
7: Va bene, anche il caffè. Corretto bocchin però.
10: Due biscottini?
7: Sì, no, il biscottino che lo metto mi. Se lei che mette. Mi che metto il biscottino in latte alla panna.
10: Lei mi sembra un poco fissato.
7: No, no, sono arrappà come un cane, porco.
10: Ah, preparo il caffè intanto.
7: Sì.
10: Michele sta nella stanza.
7: Frega o cazzo, mi mora domani.
1: Johnny, con i suoi modi decisamente inglesi, rimane folgorato dalla bellezza della mammina spagnola e cerca di conquistarla a suon di complimenti e fiori.
7: Come si chiama la roya?
8: Mia madre?
7: Stavo appunto dicendo la padrona.
8: Diaz.
7: Porco, sì, no, ma adesso non è il momento di allenarsi. Ecco, come si chiama?
8: Diaz.
7: Maiale, ho detto che non è il momento di allenarsi, come si chiama?
8: Mia madre si chiama Diaz.
7: Sì, anch'io lo dico Diaz, però de nome.
8: Non mi ricordo. Mamma, come ti chiami?
10: Mi chiamo Carmen, pequeño Michelito.
8: Ah, Carmen.
7: Carmen.
10: Anche lo zucchero dentro al caffè?
7: Sì, lo zucchero anch'io, sì. Dopo però, sei trans allora? No, niente, grazie, due cucchiaini.
8: Scusi, ma le interessa mia madre?
7: No, no, me la voglio proprio inculare.
8: No, guardi, mia madre no, veramente. Mi hanno già inculato la mia ragazza, anche mia madre no, veramente.
7: Ah sì, quello anche io. Cosa? Solo ditemi, mamma, io penso ad alta voce.
8: Guardi, poi mia madre oramai è menopausa, quindi non può...
7: Ma no, ma faccio andare avanti veloce io. Non ti preoccupare, faccio menopausa, rec e anche play. Tengo il cazzo che è un telecomando della Grundy.
11: È un piacere sentirti.
1: Cosa succederà nella prossima puntata? Scoprilo in Cobra Khan e la reazione leggermente infastidita del Vaticano.
12: Radio 105.
13: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
14: È tutto pazzo.
13: This is the Zoo. This is the Zoo.
14: È perlizia.
13: Vai, dai.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
15: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
14: Leone, t'ha licenziato?
16: Eh?
14: Ha licenziato?
16: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
17: Pronto?
16: Sì?
17: Ma è vero che t'hanno licenziato?
16: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
17: Ma che, come si chiama quello del programma?
16: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
17: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
16: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
17: Ma tu adesso fare programma nuovo?
16: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
17: Ah, simpatico, tu forte.
16: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
17: Sei quella di tua madre.
16: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca c***o tua madre.
15: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
18: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
15: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
18: Pronto, sono Angelo.
16: Ehi, Angelo, dimmi.
18: Ascolta me.
16: Sì.
18: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
16: No, niente, non abbiamo fatto niente.
18: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
16: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
18: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
16: Ti fai preso per il culo.
18: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
16: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
18: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
16: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
18: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
16: Io, faccio io. Ma che c'è?
18: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
16: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
18: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
16: E Mazzoli, ah, già 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
18: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
16: Alberto,
18: scusa, sto passo, aspetta lì.
19: Licenziato!
16: Ma padre schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
19: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
20: Come sta? Come sta? Come sta?
16: Merda!
19: Però.
16: Però, però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Beccacin Production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Ma capiamo dove siamo arrivati. Miguel si è svegliato dal coma e vorrebbe che Maria Scollata si mettesse definitivamente con lui.
4: Maria, che succede? Perché piangi?
5: Oh, Miguel, mi hanno esclusa dalla squadra di pallanuoto. L'allenatore dice che sono troppo avvantaggiata perché grazie alla mia 12esima di reggiseno galleggio troppo facilmente. Senza contare che mi posso infilare la palla fra le tette e nuotare dritta in porta. Uffa, sono tanto triste, Miguel.
4: Ah, cavolo, mi dispiace, Maria. Posso fare qualcosa per te? Vuoi un massaggio ai capezzoli?
5: No, Miguel. E voglio fare sport. Il mio ginecologo, il vescovo di Madrid, mi ha detto che a causa del peso delle mie tette, se non faccio sport, mi verrà la gobba.
4: Scusa un attimo, ma perché il tuo ginecologo è il vescovo di Madrid, che dovrebbe essere uno che non tocca le pere?
5: Miguel, ma è ovvio, perché tra tutti i vescovi è quello con il braccio più lungo. Comunque, non cambiare argomento, io devo fare sport, se no mi verrà la gobba. E ti ricordo che le gobbe non hanno i capezzoli.
4: Vabbè, ma scegli un altro sport. Hai provato col calcio?
5: Sì, ma mi mettevano sempre a fare il portiere perché le mie tette sono esattamente larghe quanto la porta.
4: Che palle ste tette, la pallavolo?
5: Ma no, mamma, Miguel, ma che dici? Lo sai benissimo che se provo a saltare mi rompo il naso.
4: Ciclismo, com'è?
5: Non vado in bicicletta da quella volta che mi si è impigliato un capezzolo nei cerchioni.
6: Madonna.
5: Non vedo in bicicletta da quella volta che mi si è impigliato un capezzolo nei cerchioni.
4: Cazzo, devi chiamare l'ACI. Il tennis.
5: Con ste tettone che mi ritrovo non riesco nemmeno ad applaudire. Come cazzo la uso una racchetta secondo te? Aspetta, ma che cretini. Ma perché non ci abbiamo pensato prima? Posso venire a giocare a karate con te?
4: Guarda Maria, non è una bella idea, lo sai che la Cobra Khan si bestemmia, tu sei così religiosa, quello c'è il sensei lì che...
5: Non preoccuparti Miguel, Don Umberto mi ha rivelato un segreto. Mi ha detto che se imparava a ingoiare avrei ricevuto l'indulgenza plenaria sui peccati passati, presenti e futuri. Sono protetta per sempre, Miguel. Posso fare e dire tutto quello che voglio. Basta, è deciso. Oggi verrò all'allenamento di karate con te.
4: Che palle.
3: Questo è Cobra Khan.
7: Orco. Oh, Khan.
8: Scusate, sto facendo stretching.
7: Porco! Can! Boia! Cazzo faccio dalla c***o! Oh, boia, ora sono pronto! Dai, cominciamo la lezione! Allora, esiste la paura in questo dojo?
9: Can!
7: Esistono le fatture in questo dojo?
9: Can!
7: Se che è un ragioniere tra di voi, poi che si ferma dopo la lezione...
10: Boia, che cazzo è quella, la mongolfiera?
5: Ciao a tutti, buongiorno, io mi chiamo Maria Scollata. Le mie misure sono infinito 60-90. Sono molto felice di far parte di una scuola di karate dove grazie alle sovvenzioni dell'Unione Europea ci si può iscrivere gratis dando il culo al sensei.
7: Anche la bocca però, la bocca ti faccio, ti insegno la cintura rosa. Fammi un po' vedere l'infinito, anche col cazzo leopardi io, allora cominciamo dalla siepe e poi fermo tutto l'infinito, t'ho capito?
8: Ti capisco, vieni, vieni. Questa è roba da seconda media. E ti capisco, Falco.
10: Porco!
4: Non ho capito, ma fa ridere.
8: Fa ridere? Ma te ti si interrompe. Hai studiato mai, accudisci le pecore. Allora, c'è una cosa importante, sta settimana. È il torneo nazionale. Allora, chi ha voluto andare al torneo nazionale?
10: Io se sai.
8: Parla per prima.
4: Io no, c'è una...
8: No, ma tanto non ti mandavo neanche a portare le cinture agli altri.
4: Ma mi ha fatto
8: neanche
4: piacere,
8: a fare le pulizie per terra.
4: Ma mi ha fatto piacere.
8: No, ma sai che tolgo il canale della televisione, manco te la faccio guardare.
4: Purtroppo c'ho la comunione.
8: La comunione? Ancora la comunione? 40 anni ancora la comunione?
4: Un po' in ritardo.
8: Allora la comunione, ricordati le cose importanti. Prima domanda il prete che te chiama e ti dice: tu che dici? Bravissimo. Porco, anche in cesa fermo il karate. Di che cazzo vuoto, mongolfiera dei miei coglioni.
5: E io stavo notando com'era volgare Miguel.
4: Io?
8: Sei un maiale, porco. Chi vuole aiutare Falco ad allenarsi?
5: Noi, sensei, noi! Ci offriamo volentieri, io, le mie tette e Miguel.
4: Aspetta, Maria, ma che fai? Sei impazzita?
5: Sì,
4: Quello ci ammazza tutti e quattro, Falcon. Quello è una bestia, guarda.
5: Non fare il cagasperma, Miguel. Noi siamo in due e lui è solo. Insieme possiamo batterlo.
4: Io c'ho paura, quello mena.
5: Falco, ok, siamo pronti. Io gioco in attacco, Miguel gioca in difesa.
4: Aspetta, quale attacco e difesa? Non funziona così il karate.
5: Fidati di me, Miguel, siamo pronti. Inizio io l'attacco. In guardia, Falco! Go!
8: Che sei partita forte?
5: In guardia, Falco! Porco! Cane! Pinguino! Maiale! Porco!
10: È finito!
5: Sì, l'attacco è finito, adesso tocca la difesa, vai Miguel!
4: No, sto cazzo però, perché scusa, tu attacchi e io difendo!
8: Mi sa che avete perso! Così a occhio, non vorrei azzardare una previsione!
5: Miguel, ha ragione il sensei, abbiamo perso! Ma è tutta colpa tua, cos'hai da dire in tua discolpa?
4: Oddio!
8: No, scusa, era finita l'incontro!
4: Non c'ho più una palla, sensei! Aiutami!
8: Ah sì, aspetta! L'avevo trovata mira!
4: Porco!
5: Miguel! Ma come sei volgare!
4: Io!
8: Vabbè, comunque se te serve la puoi usare come tappetino per il mouse ora!
6: Mi ha pestato!
5: Che brutto!
3: Questo è Cobra Khan! Hey!
11: Lo Zodi 105.

0: Carogne, vi regalo l'infameria del secolo. Il mio amico Michele ha ereditato una casa in provincia di Avellino. La sta rimettendo a posto piano piano, ma il cantiere è un casino, perché sta cercando di spendere il meno possibile. I vicini si lamentano e le imprese che ci lavorano sono di totali improvvisati. Insomma, è disperato. Dategli il colpo di grazia. Round 1.
1: Pronto?
2: Salve, la chiamo dall'ispettorato del lavoro di Milano. La chiamo per...
1: Non ho capito.
2: Se si vuole segnare il mio nome, sono Giulio Chiavichella, ispettorato del lavoro di Milano.
1: Sì.
2: La chiamo in merito a una segnalazione che ci è stata fatta per un immobile, provincia di Avellino,
1: sì.
2: Perché ci sono una serie di irregolarità sull'utilizzo di lavoratori non regolari.
1: Sì.
2: Suo l'appartamento?
1: È veramente di mio padre, però non vedo quali sia la regolarità.
2: È emerso da alcuni controlli della polizia locale che nel cantiere sono state trovate persone non regolarmente assunte per il lavoro di muratura, nella fattispecie dal ditta che utilizza,
1: sì.
2: Ha utilizzato dei lavoratori non in regola, sostanzialmente lavoratori in nero all'interno di questa struttura. Ovviamente
1: guardi, io questo non lo posso sapere.
2: Mi perdoni, mi faccia finire. Lei sa benissimo la tutela sul lavoro in questo momento che Asticella ha anche per gli infortuni sul lavoro, quindi vengono prese,
1: certo,
2: molto seriamente,
1: però,
2: determinate cose.
1: Mi sta dicendo che io devo sapere, cioè mi devo far dare i contratti di lavoro dei dipendenti.
2: No, non le sto dicendo che lei deve farsi, diciamo, gli affari economici della ditta che lei interpella, però deve sincerarsi che la ditta che sta utilizzando sia una ditta seria e sicuramente non sfrutti il lavoro in nero o di immigrati clandestini come in questo caso. Le passo l'ingegnere.
1: Tu immigrati clandestini, però guardi, le dico che gente cioè, di colore o non italiani a casa mia non ci sono mai stati.
2: Ma lei è sempre stato presente sul cantiere?
1: No, non dalla mattina alla sera, perché lavoro
2: purtroppo
1: anche io, però c'è mia madre che va.
2: Lo so,
1: padre,
2: magari la sua mamma non ha avuto l'accortezza di accorgersene, però diciamo la polizia locale ha proprio,
1: sì,
2: trovato delle persone ai quali ha chiesto i documenti, sprovviste dei documenti di residenza e nazionalità. Vabbè, adesso le passo l'ingegnere che magari le spiega nello specifico e le spiega qual è il,
1: sì,
2: percorso che dovremmo fare adesso. Mi attendo un attimo,
1: sì,
2: in linea, un attimo, un secondo.
3: Round 2.
4: Sì, pronto, buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno.
4: Buongiorno, senta, allora io ho qua sotto mano la sua pratica che è un bel garbuglio.
1: Sì.
4: Abbiamo impiegato una settimana a venire a capo della sua situazione perché c'è un elenco di irregolarità che è veramente sorprendente per un immobile così piccolo.
1: Infatti faccio meraviglia, addirittura il suo collega adesso mi diceva che ci sono state a casa mia praticamente persone non regolarmente... immigrati clandestini, ma
4: sì,
1: cioè, persone non italiane, io non ho mai trovato.
4: Le arriverà una raccomandata con tutti i documenti del tribunale dove si dovrà presentare per rispondere degli illeciti a suo carico, quindi ci sarà una documentazione dettagliata che avrà modo anche di vagliare con il suo avvocato. E molto semplicemente io la chiamavo perché in base ai lavori che lei ha svolto noi non abbiamo una documentazione fiscale che sia coerente con i lavori.
1: Ma sono ancora in corso, ecco, perché cioè non è un lavoro finito, stanno ancora,
4: sì,
1: lavorando, cioè la ditta stanno ancora facendo i lavori, ecco perché non è che è finita, non, cioè non abbiamo cominciato a ottobre, non è un lavoro, un cantiere, il cantiere è aperto.
4: Ma mi scusi,
1: non
4: la pavimentazione finita. La pavimentazione è finita.
1: La pavimentazione, è stato montato l'impianto, sì.
4: Sì, ma io ho una fattura relativa,
1: sì,
4: ai lavori di pavimentazione di 2 euro. Cioè lei può aver speso 2 euro per la pavimentazione?
1: Non penso.
4: Nemmeno io. Però io qua ho una fattura di 2 euro, quindi le possibilità sono due. O lei ha messo un pavimento molto economico, o lei ha pagato i lavori in nero.
1: No, ancora non ho finito i lavori. Non ho ancora,
4: ma scusi, ma questa fattura...
1: Adesso mi sentirò anche con loro, perché... Cioè,
4: ma certo,
1: io...
4: se lei ha pagato un pavimento 2 euro, qui c'è un caso lampante di evasione fiscale.
1: L'ho comprato il pavimento. Mio padre l'ha comprato il pavimento, ma ho speso 5.000 euro.
4: E
1: no,
4: dov'è questa fattura? Dov'è questa fattura di 5.000 euro? Non c'è, l'ingegnere non l'ha mandata.
1: Dell'acquisto del materiale.
4: Non c'è questa fattura.
1: Vabbè, allora vi verrà inviato tutto. Cioè,
4: ma quando
1: tutto,
4: però, mi scusi, seguendo l'ordine che è indicato nella DIA, ad ogni lavoro svolto deve seguire una fattura e un pagamento.
1: Okay.
4: Nel suo cantiere ci sono persone che lavorano in nero, i materiali sono stati comprati con dei soldi che non esistono e lei o ha pagato i lavori, non lo so, con catenine d'oro o non ha pagato i lavori. Quindi i casi sono due. Mi scusi, mi faccia terminare.
1: Mi faccia terminare.
4: Allora, o lei è un camorrista e la gente lavora per lei gratuitamente, oppure lei sta facendo lavorare delle come magari, scusi?
1: Lo chiamo anche loro, perché io non ho nessuna fattura. Cioè, ancora non mi hanno fatto nessuna fattura.
4: Io semplicemente la chiamavo, prima di tutto, per capire se abbiamo a che fare con una persona fisica o con una società di copertura, perché in questo caso partirebbe anche la segnalazione all'antimafia. Ma adesso al momento mi sembra che lei sia una persona che esiste e respira con noi.
1: Sì, allora, il proprietario dell'immobile è mio padre. Ecco. Io andrò a vivere in quella casa, quindi...
4: Ma chi paga, però?
1: Mio padre.
4: Cioè, chi è il soggetto fiscale che sta pagando i lavori? Lei o suo padre?
1: Mio padre.
4: Ma le fatture, però... sono a nome suo, Michele.
2: Mi scusi.
4: Dica.
2: È ancora il telefono, signor?
4: Sì, stiamo venendo.
2: Perché ho avuto una telefonata dal cantiere, dalla polizia locale che.
4: Suo, Michele.
2: Mi scusi.
4: Dica.
2: È ancora il telefono, signor?
4: Sì, stiamo venendo.
2: Perché ho avuto una telefonata dal cantiere, dalla polizia locale che un.

0: potete contattare il mio, cioè l'ingegnere, che lui ha sa tutto.
1: No, ci sono amici e parenti che hanno lavorato in nero qua, signor, cioè non prendiamoci in giro. Vabbè, senta, signor, ha la possibilità di prendersi un appunto?
0: No, sto guidando, io faccio l'autista, non...
1: Ok, allora sta guidando, ce l'ha l'autoradio?
0: Sì.
1: Ok, allora oggi pomeriggio alle 14 metta su Radio 105 perché è nello Zoo di 105!
0: Ma mi avete fatto morire comunque, porca miseria!
2: Evasore, bastardo di merda!
0: Ma avete fatto morire, mi fate venire un infarto.
1: Ma come la stai mettendo a posto sta catapecchia, amiche? In bocca al lupo, ciao.
0: Vi abbraccio, grazie, vi abbraccio.
1: Ciao.
0: Ci vediamo oggi allora per radio.
2: Ciao. Guarda la soddisfazione di fottere un campano.
1: Mamma
2: mia.
1: Hai preso in culo da un ligure.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, questo è uno scherzo che ironizza su preconcetti sbagliati e sul campanilismo di una società degli anni 80 che fortunatamente non esiste più. Ricordiamo che nello zoo abbiamo tutti origini meridionali, quindi fatevi una risata e fanculo ai mangia polenta.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto?
4: Sì, buongiorno.
3: Sì, salve, scusi se la disturbo. Io dovrei recarmi presso la vostra rivendita di ortofrutticola, sì, per acquistare dei prodotti.
4: Sì,
3: però volevo prima sincerarmi che aveste i prodotti che mi necessitano, insomma.
4: Si dica.
3: Cioè, le spiego. Siccome io ho una sorta di avversità gastrica per i prodotti provenienti dalla zona meno produttiva del paese, diciamo del sud Italia, insomma. Voi avete prodotti ortofrutticoli solo del nord? Cioè tipo, non so, la pera Kaiser, la Melinda?
4: Sì.
3: Cioè, ma la frutta la tenete...
4: Quando viene qua ci chiede la provenienza e non glielo diciamo.
3: Sì, no, nel senso che per me è importante perché mi fa acidità. La roba dei terroni mi fa acidità. Voi avete per caso... Cioè, ma mi serve una persona del sud Italia oppure gente, diciamo, gente che lavora onesta?
4: Gente che lavora onesta.
3: Sì, dico... Cioè, non avete terroni...
4: No, ce n'è qua, quanti ne vuole.
3: Aia. Cioè, nel personale voi utilizzate anche i boscimani?
4: Sta chiedendo delle cose un po'...
3: No, so che può risultare un po' particolare come chiamata, però...
4: Quasi un po' razzista, però...
3: Cioè, guardi che... Io sono Brambilla da 7 generazioni, quindi...
4: ma a me non mi interessa.
3: Questo lo comprendo. Però a me interessa che il meridionale non mi abbia toccato la frutta.
4: No, allora forse mi conviene andare al supermercato almeno lì.
3: Mia, là non ho assolutamente sicurezza sulla provenienza.
4: Lì è sicuro, bravo.
3: Senta, ma il fatto che lei mi sta facendo un po' il Leonida dei 300, non è che lei è meridionale?
4: Mi sta facendo il?
3: Leonida dei 300, la sento che sta difendendo l'etnia.
4: No, ma io non sono un...
3: Lei è terone?
4: Io? No, non glielo voglio dire.
3: Ah, ho capito. Sento un po' di Pulcinella nel modo di fare. Cioè,
4: ho capito.
3: Allora!
5: Mi ha messo giù il meridionale. Non so più. È lo scostante, è il Pulcinella, è lui. Ah, non ce la fa, non resiste, deve essere prepotente. Ah, lo aggredisco.
6: Pronto?
5: Ehi, terone, come hai usato a mettermi giù la corretta? Pronto? Ehi, terone!
6: Quel scornacchio di Napoli!
5: Ah, che schifo di lingua stai parlando! Io vengo
6: coglione.
5: Lì...
6: Coglione!
5: Vengo lì, ti sfondo il muso con un pugno!
6: Coglione! Coglione a tre corna da qua a New York e da New York qua!
5: Ah, sei un terone!
6: Uè, polentun de mer, faccio di ciol! Coglione a sette orecchie. Pederasto, ricchione e faccia di cazzo.
5: Pronto?
6: Sì.
3: Perdoni, mi ha messo giù la cornetta, mi ha fatto trasformare, mi sono innervosito. Il terrone.
6: Ah, ho capito.
3: Purtroppo sono stato esposto a delle radiazioni. E...
6: sei stato esposto a quella puttana di tua madre.
3: No, però se fa così io poi mi ritrasformo, diventa una discussione.
6: Sì, quella puttana di tua madre che si trova a buttare nel buco del culo a 7 volte.
5: Non li sopporto! Non è colpa mia!
2: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì.
16: Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè.
16: C'è il sangue.
12: Sì,
16: allora,
12: va
16: signora...
12: bene. Questo
16: mi ascolti,
12: sì.
16: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella. L'uranio. Un poverito. Cotechino. Inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite.
9: Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era cacciavite.
9: Porca
16: ma...
9: Come sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
12: No, guardi.
10: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
12: Va bene.
10: Lo sport.
12: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
10: per
12: cosa
10: chi non
12: si
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
10: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
10: ma tu,
11: che
10: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
10: Uno.
12: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
12: sì,
10: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
12: Sì.
10: Allora,
12: ma lei che si, scusi,
10: farmacia.
12: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
12: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
16: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
16: ma
10: fare la
16: so
10: cacca.
16: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Che ce ne puoi dare un bastoncino, ce ne puoi dare.
15: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
10: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
12: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
11: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Attardandosi in coma per ben 2 anni, al suo risveglio Don Alonso trova una bruttissima sorpresa ad attenderlo.
1: Un sosia? Un sosia? Non ci credo, ma è una bugia.
2: No, è tutto vero, Don Alonso. E devo dire che il suo sosia si è comportato davvero bene. È stato anche protagonista di uno spot pubblicitario di grande successo. Ora glielo facciamo vedere. Fai partire lo spot.
3: Salve! Il mio nome è Don Falsonso, il vero Don Falsonso.
1: No! No! Don Falsonso, no!
0: Il suo posto alla guida di donalonsooutfit.it è stato infatti preso da un subdolo impostore, identico a lui, tanto nell'aspetto quanto nel nome, il fantomatico Don Falsonso.
1: Don Falsonso, no! Ah!
0: Un brutto colpo per il magnate della flanella a un tanto al chilo, che rischia di incrinare i rapporti già slabbrati con il figlio Manuel e la cameriera Nappa, che intanto continua ad assomigliare sempre di più a un tricheco con i capezzoli all'altezza dell'ombelico.
1: Figlio Manuel con la barba, questa straripante cicciona dice il vero?
0: Cosa accadrà? Cosa accadrà ora? Scoppierà una violenta faida familiare per il controllo dell'amata azienda? Oppure qualcuno cagherà in un frullatore senza coperchio, imbrattando tutte le pareti di merda? Non ci resta che scoprirlo.
4: La promessa ya será cuestión de suerte.
2: Qui Don Alonso Outfit.it, come posso esserle utile? Ah, chiama per farci i complimenti? Grazie, grazie mille. Noi da Don Alonso Outfit.it abbiamo sempre a cuore la felicità dei nostri clienti. Come dice? Tricheco? Tricheco io? Scusi, ma come fa a sapere quanto peso? Siamo al telefono! Ma vaffanculo!
5: Cameriera Nappa, cosa succede?
6: Perché stai strillando come un dacchino spennato?
5: È già stagione degli amori.
6: Per i trichechi come te, grazia!
2: Oh, signor Manuel con la barba, mi dica la verità. Io per caso le sembro una chiatona?
5: No, cameriera Nappa, tranquilla.
6: Non sembri la chiatona, barbone, pavarotto senza barba, barca di merda, canotto, no!
5: Tu sembri 2 chiatone. Molto, molto meglio.
6: Di una chiatona solo. Praticamente sei il log della Mastercard.
2: Oh.
6: Ma perché piangi come Babbo Natale?
1: Non piangete. Eccomi, sono tornato. Io, Don Alonso, il vero Don Alonso, pronto a riprendermi ciò che mi spetta. Il controllo della mia amata azienda, donalonsooutfit.it.
5: Don Alonso, padre, sei tu
6: il vero Don Alonso o sei l'impostore?
1: Certo, figlio Manuel con la barba. Ma dimmi, perché ci sono 2 chiattone al centralino?
6: Senti che piace come Babbo Natale, strano che sta a costa.
1: Non piangete, eccomi, sono tornato. Io, Don Falsonso, il vero Don Alonso, pronto a riprendermi ciò che mi spetta, il controllo della mia amata azienda, donalonsooutfit.it.
5: Don Falsonso, padre, ma allora
6: sei tu il vero Don Alonso? Non capisco, cioè c'è un equivoco, sei tu quali?
1: Certo, figlio con la barba da manuale. E questo Don Alonso qui? Che diavolo sarebbe? Io sono Don Alonso, il vero Don Alonso, e tu sei soltanto un lurido impostore. Non ascoltatelo, sono io, Don Falsonso, il vero Don Alonso.
5: Dannazione, sono identici e hanno lo stesso nome.
6: Adesso come cazzo facciamo a capire chi è il vero Don Alonso, mio padre? Come si fa? Sembra una partita indovina chi è difficilissima, però.
2: Ma no, è semplice, signor Manuel. Gli faccia una domanda sul passato del vero Don Alonso.
5: Ottima idea, tricheco.
6: Don Alonso! Lo sai qual è il nome della mamma? Di mia mamma? Domanda trabocchetto questa.
1: Facile. Tua madre si chiama Carlo Ancelotti.
5: Risposta esatta. Don Falsonso, è il tuo turno. Dimmi.
6: Come si chiama la mia mamma? mamma, eh? Domande difficili, questo.
1: Facile. E tua madre?
7: Si chiama Falso Ancelotti.
1: Imbroglione, l'hai detto solo perché l'ho detto prima io.
7: No, sei tu che l'hai detto perché dopo l'avrei detto io.
2: Non ci capisco più niente. Chi è il vero Don Alonso? Don Alonso o Don Falsonso?
1: Sono io il vero Don Alonso. Figlio Manuel, prendi quella pistola e spara all'impostore. No, figlio, prendi quest'altra pistola e spara all'impostore.
6: Merda, che scelte difficili, che casino.
5: A chi sparo adesso? E con quale pistola?
6: Ma mi sono indeciso, ho bisogno di un Alka-Seltzer. No, qual è quello prima di testa, come si chiama? Di un Davor. Adesso una crinina.
2: Spari a tutti e due, signor Manuel con la barba, così non si può sbagliare.
1: Ghiattona.
5: Ok, ho deciso. Sparerò a caso.
6: Boom, boom, boom, boom.
1: Bravo, figlio. Sapevo che avresti fatto la scelta giusta.
6: Davvero?
5: Ho colpito quello giusto? Sei tu
6: il vero Don Alonso? Speriamo, sei tu!
1: Certo che sono io. Ma basta ora. Lasciamoci questa brutta storia alle spalle e pensiamo alla nostra amata azienda.
8: Salve, sono la nuova socia in affari di Don Falsonso. Mi chiamo Chiara Feronzo e sono pronta a fare tanti errori di comunicazione.
2: Cosa?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Questa sera
2: bella
3: e ovunque stasera cercheremo un aiutino molto educativo, un nuovo metodo, un pezzo, un secondo classico. Che un'altra cosa importante che oggi manca, il taglio. E tutti questi, e viene fuori questa scala. Vediamo. Alla tigre.
4: Ci troviamo nella foresta del Cazzincular, nelle regioni impervie della foresta amazzonica. La vegetazione lussureggiante e il clima incredibilmente umido favoriscono lo sviluppo di un ecosistema unico al mondo.
5: Sono unico al mondo!
4: Rettili e piccole scimmie vivono a stretto contatto, come la serpe delle mutande e la scimmia della spalla. Sentiamo il suo urlo.
5: Ah! Ah! Voglio la droga! Voglio farmi a merda!
4: Quest'ultima a rischio estinzione per colpa della proliferazione del gibbone sbirro, che le impedisce di raggiungere le zone di approvvigionamento del frutto dell'albero della drogoina, unico nutrimento della scimmia della spalla.
5: Voglio farmi come un cazzo gli sbirri! Scappa!
6: Ehi! Vieni qua, pezzo di merda! Guarda le tasche! Bastardo!
5: Voglio farmi!
4: La serpe delle mutande, detta bazooka, lingua locale, invece, grazie al mimetismo, prospera. Grazie anche alla capacità di variare la propria dimensione a seconda delle stimolazioni dovute alle sollecitazioni dell'habitat.
7: Sono qua nascosta.
4: Infatti, la serpe delle mutande si irrigidisce di fronte alla vaginona, topa di grosse dimensioni, che va ghiotta di questa serpe. Quando un bazooka si trova di fronte alla vaginona, si gonfia fino a divenire purpureo.
6: Sono gonfissimo, cazzo, come sono duro!
4: Di tutta risposta, la vaginona si bagna abbondantemente, prima di sferrare l'attacco decisivo.
7: Che bazooka! Oh, come sono bagnata!
4: Spesso, però, la serpe delle mutande sputa il suo sburrone, liquido viscido e appiccicaticcio, per disorientare la vaginona.
6: Ce la faccio! Sto sburronendo! Bastarda!
4: Ma è troppo tardi. La vaginona ingloba velocemente la povera serpe delle mutande mentre sta schizzando abbondanti pompate del proprio liquido sburrone.
6: Vieni qua!
5: Dai che sto sburrando!
7: Ti mangio!
4: La vaginona è troppo bagnata e non si cura degli schizzi e in un attimo il bazooka è nel vaginone.
5: Ti prego, lasciami andare, sono già venuto, basta, dai, ho due coccole, finita, no?
4: Serviranno alcuni minuti per far sgonfiare il bazooka dentro il vaginone.
5: Dai, adesso basta, dai, adesso mollami un attimo, dai, cioè, c'ho anche un appuntamento con degli amici, cioè, non è che tu vai a casa da sola, no? Ciao, ti devo accompagnare.
4: Nel prossimo episodio faremo un giro in deltaplano attraverso paesaggi incredibili, nelle vaste pianure del Gran Kazistan, che ce ne fregas, in Nepal. Alla prossima puntata.
5: Ciao, allora vai a casa da sola?

0: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.

0: promessa. La soap opera a prova di scemo. Fatti non foste per viver con i Vatussi, ma per scoprire chi ha ucciso la madre della cameriera Nappa. Anche Dante Alighieri desidera che l'instropicciabile Don Alonso risolva finalmente il misterioso delitto avvenuto nella sua tenuta 15 anni fa. Uscito da un coma della durata di 2 anni fiscali, il fondatore di donalonsooutfit.it è ormai infatti l'unico ancora all'oscuro dell'identità dell'uomo, della donna, del bambino, dell'animale o dell'alieno autore dell'efferato chiattonicidio consumatosi sotto il suo naso quando non era ancora il leader indiscusso della sartoria online a buon mercato. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Ci riuscirà solo a metà? E chi lo sa? Non ci resta che scoprirlo.
1: Figlio Manuel, cameriera Nappa! Ho bisogno di parlarvi a quattro occhi. Cecatevene uno a testa e seguitemi nella stanza dove ci sono tanti libri alle pareti.
2: Nella biblioteca!
3: Padre.
1: Se preferisci, chiamala pure così, anche se non capisco perché. L'importante però è che mi riveliate immediatamente l'identità dell'assassino, della madre, della cameriera Nappa.
4: È inutile usare il congiuntivo con noi, Don Alonso. Tanto non attacca. Se vuole sapere chi ha ucciso mia madre, dovrà scoprirlo da solo, come abbiamo fatto io e suo figlio con la barba.
3: Nappa ha ragione, padre. Non è giusto che tu ogni volta che te ne vai in gomma poi ti svegli e tutto pronto, tutto fatto. Oh, chi sei? Il figlio del re?
1: Figlio ingrato. Ah, se solo potessi aspirarti col così come ti ho spruzzato fuori. Lo farei più che volentieri. Ma poi dovresti vivere nei miei coglioni e non oso nemmeno immaginare il fastidio della tua barba che mi punge l'interno dei coglioni. Per questo motivo mi limiterò a schiaffeggiarti.
4: Alonso, mi meraviglio di lei. Un uomo della sua intelligenza dovrebbe aver già capito chi è responsabile del delitto della mia povera, formosa madre.
3: Sì, padre, è evidentissimo. Sono certo che se ti spremi bene le faringi, ci arrivi anche tu, dai, faringiti!
1: Davvero? È così evidente? Dannazione, non posso accettare di essere meno intelligente di una cosa che ho spruzzato mentre facevo una faccia da cesso. Basta, ho deciso. Non mi darò pace finché non avrò capito chi è stato a uccidere la chiattona madre. Lasciatemi solo. Devo pensare.
2: Babirba padre!
3: Ti lasciamo solo a pensare. Dai!
1: Via, via! Sto pensando...

0: fica.
1: Che dice, signor Manuel con la barba? Secondo lei Don Alonso riuscirà a risolvere il delitto?
2: Lo spero proprio, cameriera Nappa, perché io non ce la faccio più, proprio c'ho i coglioni sotto i talloni, come gli sperone dei cowboys. Sono 2 anni che indaghiamo e non abbiamo ancora concluso un cazzo di niente, proprio buco nell'acqua.
1: Beh, non è del tutto vero. Nel frattempo siamo diventati amanti.
3: Ti amo, cameriere Nappa!
4: Dunque, era tutto un imbroglio. L'assassino della chiattona non è ancora stato smascherato. Come andrà a finire? Don Alonso scoprirà prima l'assassino o l'inganno della cameriera Nappa e suo figlio Manuel con la barba che punge all'interno dei coglioni? Oppure qualcos'altro di sinistro sta per accadere alla tenuta? Scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa.
5: Non te l'aspettavi? Sì. Scopatelo, va bene, scopatelo. 105
6: Lo Zoo di 105. Nelle puntate precedenti.
7: Pronto?
8: Sì, se sbandiera le bandiere?
7: Sì. Allora, guarda, scusa. Facciamo così, mi mandi una richiesta via mail?
8: No. No, io ti faccio adesso la richiesta e poi mi presento lì con i soldi, quello che serve. Io non ho internet mai.
9: I tamarri stanno cercando di comprare delle bandiere per riempire quarto giaro per l'arrivo dello zio Galera.
7: Abbiamo delle procedure.
10: Senti, sciacqua coglioni, ci hai rotto un po' il cazzo. Adesso ci devi fare le bandiere subito. 3.000 subito con lo stampo. Cosa ci mettiamo sopra, Massimino?
8: Naso.
10: Solo un naso. Hai capito? Ho scritto sotto quarto giaro. C'è.
11: Per continuare con l'italiano, premere 1.
12: To continue with English, press 2.
8: Bastardo!
13: Tamarri!
14: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Buongiorno, sai che sono entrato nel telefono che ero bambino, sono adolescente adesso, con tutte le attese, i numeri che ho dovuto comporre per riuscire a parlare con un operatore. Fate qualcosa per snellire sto servizio informazioni. voi fate le bandiere, giusto?
14: Sì, sì, talvolta sì.
8: Sono qua con mio cugino Giovannino, no? Sono Massimino di quarto, piacere, non so chi cazzo sei.
10: Chiedile, come ti chiami?
14: Io?
8: No, quello che ci sta ascoltando al Ministero degli Interni.
14: Matteo.
8: Mi sei simpatico che sei uno che la mattina è preso bene. Vuol dire che un paio di bandiere nella vita le hai vendute. A noi ci hanno scarcerato uno zio molto influente, diciamo, nell'ambiente. E dobbiamo organizzare questa parata nel quartiere in cui dobbiamo tempestare di bandiere a minaccia. Anche chi non la vuole mettere la deve mettere.
10: 2.000 e 3.000 siamo, come
8: vabbè,
10: numero.
8: Vabbè, questo è un numero sparato a casa. Adesso vediamo quanti appartamenti la mettono. Dobbiamo mettere fuori standard, bandiere, sbandieratori, fucilatori, colpi di cannone per quando arriva nel quartiere il personaggio con questa auto blindata. E
14: siete al posto giusto.
10: Fantastico.
8: Mi piace. Bravo, tu hai già lavorato con la malavita?
14: Quasi sempre.
8: Sei proprio un golluso, mi fa piacere. Quindi ci avrai 6 telefoni sotto controllo. Meravigliosa sta cosa.
14: Assolutamente sì.
8: Minchia, fantastico. Allora non parliamo di coca e puttane, parliamo solo di bandiere. Senti, quanto costa formulare una situazione di una bandiera? Cioè ti forniamo noi il disegno? Perché mio cugino c'ha delle idee entusiasmanti sulla
10: bandiera. Sì, stavo pensando di fare una bandiera con sopra un naso con scritto quarto giaro c'è. Ti piace?
14: Perfetto, bellissima. Possiamo anche pubblicarla sul sito, magari qualcuno la compra.
10: Bello,
8: amiche, è tutto. Lui si sente bramieri, hai capito? Sì. Stamattina si è fatto un pezzo di qualcosa.
14: Hai visto che ispirazione che mi
10: posso
14: è venuta?
10: Chiamarti Proietti?
8: Anzi, posso chiamarti Proiettile? Perché ti faccio un buco in fronte, non la smetti di fare simpatico? Capisci, scemo di merda?
14: Va bene.
8: Senti, allora facciamo così. Io vengo in quel pidocchioso cesso di merda di azienda che hai. Veniamo, facciamo il disegno della roba che ci serve. Mi dici più o meno quant'è il budget, perché non te lo voglio fare a rapina, perché sei uno che lavora, è un momento COVID, non è il caso. Vengo, ti do quello che serve. Dove non arrivo con i soldi ti posso lasciare della coca. E ci accordiamo. Come stai messo?
14: Quando volete.
8: mi piace.
10: Fantastico, fantastico. Se veniamo la sera, dopo le 10.
14: Dopo le 10, assolutamente, perché prima c'è troppa gente in giro.
8: Va bene, dai, allora vediamo, bamba puttana, ci mettiamo a posto per queste bandiere del cazzo.
14: Perfetto, vi aspetto.
8: Basta che non fai lo scemo di merda, che arriverà, ci sono quelli con i colori sulle maniche delle giacche.
14: Ma no, ma scherzi, ma mai, no, tranquillo.
8: Va bene, sei già revolverato.
10: Senti, come ti riconosciamo quando entriamo con la macchina sfondando la vetrina?
8: Hai finito di ridere?
14: Ho una bandiera in mano. Mi riconosci?
8: Ma tu pensi che è arrivato il circo in città? Ma fammi capire che stai ridendo e facendo il paio. Guarda, perché sta parlando seriamente lui.
14: Ma perché io no?
8: Allora sei proprio così. Sai che
14: faccio bandiera,
8: saresti
14: che,
8: uno
14: che
8: nella cosca saresti veramente un personaggio. Tu saresti quello che mi siedi di fianco mentre faccio le riunioni pesanti e ride.
10: Pagliaccio, un pagliaccio.
14: E vedi, sono troppo.
8: Stai lì con le schede a montare Mondarozzi di coca e intanto ride. C'avevo un amico così, è morto di infarto.
10: Chissà dopo una pippata come ridi, te, proprio,
8: Sei uno fornaro, proprio.
14: Dovremmo provare.
10: Bravo,
8: ci piace.
10: Portiamo un bel vassoio, dai.
8: Va bene, sacco di cazzi. Ci vediamo presto. Va bene?
14: Okay, ci siamo una puntata. Grazie, ragazzi.
8: Va bene, va bene.
14: Ciao,
8: ciao. Ciao, ciao. Personaggio. Pensavo che gli sbandierati erano così presi bene.
10: Fossero tutti così.
0: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo zoca perché arrivano i
13: zavarri. Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
15: Che c'è?
16: Ti ucciderò.
15: Uccidi.
16: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
15: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
16: Marco Mazzoli ti ucciderà.
15: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
16: Hai paura?
15: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroide.
16: Stanotte ti massacro di messa.
13: Leone Veritas.
15: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
16: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
15: Una vacca di tua madre.
16: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
15: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
16: Ti ucciderò.
15: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
16: Morirai nella tua merda di invidia.
15: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
16: Addio.
15: Colpa mia.
16: Ma vai a cagare.
15: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
8: Ma va a cagare, va.
15: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
13: Leone Veritas.
17: Cuccioli stava rischiando di morire.
16: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
15: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
16: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
15: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
16: Hai paura?
15: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
13: Leone Veritas.
16: Ti ucciderò, bastardo.
15: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
17: Vado!
16: Hai paura di me, vero?
15: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
16: Quando è che vieni a Sondrio?
15: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
16: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
15: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
16: Non ho paura di te.
15: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
13: Leone Veritas.
18: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ho fatto tutti.
16: Ti ucciderò!
18: Pasqua, ancora la sai.
19: La radio, alla puttana d'esordo.
16: Ma chi è questo figlio di puttana?
18: Questo è uno che se ti acchiappa,
16: sì?
18: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
16: ma fate
18: dalle banane alla zucca.
16: Siete due froci, vero?
18: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
16: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
18: Sì, mi imitate.
16: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
18: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
16: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
18: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
16: Adesso ti facciamo licenziare.
18: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
20: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
13: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
21: Amore, io esco!
22: Vai via?
21: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
22: Quando stai via?
21: Non lo so, un'ora?
22: Perfetto!
21: Ci vediamo dopo allora!
22: Mi dedico a due cose!
21: Sì, lava i piatti!
22: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
23: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
22: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
23: Burro e acciughe.
22: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
23: Ostriche e champagne.
22: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
23: Ostriche e champagne.
22: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
23: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
22: Sì.
23: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
22: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
23: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
22: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
22: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
22: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
23: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
22: Puttana.
23: E intendo proprio qualunque cosa.
22: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
22: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
23: Molto volentieri.
22: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
23: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
22: Oh, dai, ambrogio foga.
23: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
22: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
22: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
22: Sì, spaccagliela sta bastarda.
23: Andrea, prendimi ora.
22: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
13: Sì.
22: Dai. Dai. Oh. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
1: No, aspetta, fermi tutti.
2: Che cazzo?
1: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
23: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
1: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
1: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
23: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
23: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
23: Sì. Ah, sì.
2: Aspetta.
23: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
2: No,
23: scusa,
2: no.
23: Vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
23: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
23: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
23: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
23: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
23: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
23: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
21: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
21: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
21: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
2: Una merda.
24: Porn Bob. The spiration is in the fic.
25: Lo Zoo di 105 presenta.
26: Lo Zoo di 105 presenta.
25: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
27: La lepre e la tartaruga.
25: Gli audiolibri.
27: Questa è la storia della lepre e la tartaruga. C'era una volta, tanto tempo fa, una lepre che andava in giro tutta scappellata, vantandosi della sua velocità nel farsi le seghe. Nessun animale della foresta riesce a segarsi più veloce di me, diceva la lepre, e prima di terminare la frase si era già segata 18 volte. Invece, la povera tartaruga, che aveva già 86 anni, si stava segando ininterrottamente da quando ne aveva 14, ma ancora non aveva sbobbato neppure una goccia di liquido semianale. Rise la lepre guardando la tartaruga menarsi il pazzo al rallentatore, facendo delle facce sofferenti alla Franco Franchi. Scommetto la mia verginità anale che riesco a sborgiare più veloce di te. disse la lepre alla tartaruga, che visto che sei lenta come una lumaca, ti darò anche mezz'ora di vantaggio. Così la tartaruga cominciò a segarsi, mentre la lepre si addormentò beata sotto un albero. La lepre addormentata iniziò a sognare. Ma, siccome mancava di immaginazione, la lepre sognò di starsi segando. La tartaruga allora ebbe un colpo di genio, e le mise il suo pazzo in mano mentre dormiva. La stolta lepre, che stava sognando di segarsi, afferrò il pazzo della tartaruga, pensando che fosse il suo, e lo menò così forte da far venire la tartaruga in pochi secondi. Svegliata di soprassalto dalla spruzzata in faccia, la lepre non poté credere ai propri occhi. Aveva perso la scommessa, e ora, come stabilito, doveva dare il culo alla tartaruga. Per sua fortuna, dopo pochi colpi, scoprì che prenderlo dalla tartaruga le piaceva molto di più che segarsi. E vissero tutti felici e contenti. Soprattutto la tartaruga.
25: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: Manco un anno, Leo.
5: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Ma ce n'è 75.
4: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'hanno mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dimmi una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: Cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dimmi una parola.
6: 200 euro.

0: da noi che metto il marchetto, poi
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
0: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno, eh?
0: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
0: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
0: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
0: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
0: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Yeah.
0: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
0: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta,
0: non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao Ricchio.
1: Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Questa volta sono cazzi, ma cazzi grossi, perché si è rotta la porta di cemento del bunker, che nasconde lo zio Peppino, Massimino e Giovannino, dovranno trovare un muratore che lo venga a tirare fuori, perché c'è già puzza di zolfo.
3: Buongiorno, risponde la società di...
4: Pronto?
5: Guarda!
4: Pronto?
5: Già, voce satanica che c'hai. L'impresario di le muratori scasciare tutto?
4: Chi è che parla?
5: Sono Massimi di Quarto. Sei commendatore, non sei muratore tu.
4: Ma non ti riconosco, sai?
5: E meno male, è una cosa incredibile. Perché mi devi riconoscere? Mica si è mai visto in qualche night?
4: No, mai.
5: Non so, frequentavi Williams in Piazzale della Repubblica?
4: Mai frequentato.
5: Sei mai andato a puttane al Williams? Magari
4: mai.
5: Magari ti ho venduto qualche grammo di coca.
4: Ma non penso.
5: Non pippi, no. Allora come facciamo a conoscerci?
4: Non lo so, mi dica lei. Cosa le serve?
5: Vede lei come i carabinieri, fantastico. Senti, ascolta, scusa se mi sono abbastanza veloce, però è una situazione emergenza. Sono qua con mio cugino, che siamo in garage.
4: Sì.
5: Il garage, noi siamo qua a Quarto Giaro. Conosci Quarto Giaro?
4: Sì, so dove.
5: Perfetto. Allora, noi abbiamo un garage dove, come te lo faccio a spiegare, dove nostro zio,
4: sì,
5: che è calabrese, no? È venuto a trovarci un po' di anni fa e lui praticamente vive in un posto del garage, c'è una botola, è un bunker, che si è bloccata la porta pneumatica. Non è che giusto a giusto mi mandi una squadra per smontare tutto, perché è due giorni che non esce.
4: Mi spiace, ma non possiamo mandare nessuno, perché non è di nostra pertinenza quel tipo di attività.
6: Cosa vuol dire pertinenza?
4: Non ci occupiamo di porte pneumatiche piuttosto che elettromeccaniche.
6: Ma è fatta tutta, cioè praticamente...
5: Ma io la voglio scasciare.
6: È in cemento.
5: Non è che la voglio mettere a posto, tanto fai con...
4: Ma comunque non è un lavoro che
5: può mio zio, deve andare in Germania,
4: interessarci in ogni caso. Vi ringrazio.
5: Ma che
4: ha
5: capito? Fanno schifi i soldi, come funziona la situazione?
6: Ma aspetta, tu ma hai fatto mica la voce del gladiatore?
5: Ma tu che sei? Massimo Decimo Meridio tu?
4: Ne ho fatte due di voci del gladiatore.
6: No.
4: Due.
6: Fammene una, vai.
4: Va a fare in culo. Ciao.
5: Bellissimo, guarda il film di No Baffi. Ma va a fare in culo era rivolta a noi?
6: No, è la battuta del film. Quella versione inglese, in Italia non c'è.
5: No, perché era un attimo che con la lingua ci facevi i lasci delle scarpe.
1: Tamarri.
7: Pronto?
5: Sai che ti saccagno? Ti insacco come i guanti.
7: Non ho capito.
5: Ti saccagno. Io ti saccagno, ti spacco. Come ti sei permesso di mandarmi a fare in culo?
7: Chi? Ma chi sei? Scusa.
5: Sai che la prossima volta che mi mandi a fare in culo ti stacco gli occhi, le metto sulle dita e faccio la marionetta con la mano.
7: Ma chi sei?
5: Ammazzo. Tu sei quello di prima che mi ha mandato a fare in culo o sei il suo vassallo, vassore, come si dice?
7: Scusa, no.
5: Cosa hai detto?
7: Ascolta, io non parlo con nessuno oggi.
5: Ah, allora tu sei lo schiavo, quello che mi ha risposto prima nel capo. Allora ti passo Giovannino, scemo di merda, aspetta.
6: Scemo!
7: Chi sei?
6: Sono Giovannino, scemo! Ascolta.
7: Ma chi è Giovannino? Ma scusa, chi è Giovannino?
6: Ma che cazzo te ne frega? Ho visto il numero, t'ho chiamato, non mi conosci, scemo!
5: Ma questo è l'operaio di quello di prima che ci ha mandato a fare in culo.
6: Sto scemo! Senti un attimo.
7: No.

0: cugino che ti tiene una bottigliata di tè.
1: Se butti giù, socca, scemo.
0: Ah, ma sai che mi ha fatto il nervoso?
1: Adesso lo spacco.
2: Nella prossima puntata.
0: Ascolta, sono qua.
3: No, sì.
0: Sto parlando io.
1: Stiamo cercando il muratore per fare il lavoro.
4: Chi è Giovannino?
5: Tamarri. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome
1: World. Lo Zodi 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, la notizia più interessante di oggi supera veramente i confini tra fantasia e realtà, perché dopo 60 anni il Molise vorrebbe tornare insieme agli Abruzzi. Questo perché la regione si va spopolando, meno di 300.000 abitanti, e tanti servizi già sono in Abruzzo, quindi un molisano per andare per esempio dai carabinieri deve andare in Abruzzo. E il 9 marzo hanno cominciato a raccogliere le firme per fare un referendum per tornare insieme alla regione Abruzzo. Ora, io voglio dire, dopo 60 anni che la comicità campa alle spalle dei molisani che non esistono, i molisani stessi sono chiamati a votare per decidere se esistere o no. Siamo alla follia! Sarà il prossimo film di Sorrentino sicuramente. Ma apriamo le linee, voglio sentire che cosa ne pensate voi. Andiamo da Ercole, Ercole da Pavia. Vai Ercole, apriamo con te, vai.
5: Cazzo me ne frega, io abito la Lombardia, che cazzo me ne frega, tutta.
4: Beh, però è una notizia di carattere nazionale.
5: Ma che cazzo me ne frega, ma vattene a fare in culo te.
4: Ma vai a far culo tu, che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?
5: Ma sei un deficiente, sei ignorante, che tu che sostieni Israele, che uccide i bambini e le donne, ignorante.
4: Io faccio quello che mi conviene. Io faccio quello che mi conviene, io faccio quello che mi conviene, io faccio quello che mi conviene.
5: Ma allora mettiti un palo nel culo che ti conviene, deficiente.
4: Va bene, d'accordo, ci sto, solo se all'altro capo ci sei tu e ti sventolo come la bandiera dell'Europa. Vaffanculo, ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Va, deficiente.
4: Penetrati, ciao. E andiamo da Lota da Napoli, che ritorna nella zecca. Vai Lota. Ho sempre fatto i soldi, io sono ricco e munifico come un imperatore romano.
6: L'assegno di inclusione, cruciale,
4: Hai visto?
6: A spese mie.
4: Siete rimasti solo tu e il figlio di Bossi ormai a pendere dalle labbra dello Stato. Parassita. Parassita.
6: Parassita.
4: Senti, parassita, che cosa ne pensi di questo fatto che il Molise vuole tornare con gli Abruzzi?
6: Molise, che da fare? Cioè, ha il diritto di esistere come tutti i popoli.
4: Ma sì, ma il Molise
6: come quello palestinese,
4: Mi stai facendo un bidet, mi stai facendo un bidet di cazzate, bidet di cazzate, bidet di cazzate, bidet di cazzate. Il Molise non vuole più essere autonomo, vuole tornare con gli Abruzzi perché è una regione fallita e quindi gli abitanti del Molise vogliono ricongiungersi.
6: Tutta l'Italia è fallita.
4: A cominciare da Napoli, a cominciare da Napoli, quella cloaca, Napoli, quella cloaca dove vivi tu, cloaca.
6: Mamma te.
4: Cloaca.
6: Napoli balla, non treme, se no dai c'è stato terremoto, ma ci cagate su.
4: Certo, ma io speravo che vi ingoiasse tutti. Io volevo che 2-3 lo girassero a Napoli. Napoli 2-3, Napoli 2-3, Napoli 2-3.
6: Comunque, cruciamo, ma sono anche bucazzo, Molise.
4: Figurati a me.
6: Parenza, come sta, compagna tua?
4: Sta molto bene. È molto felice.
6: Troppo bene a Parenza, però dopo l'Israele, Palestina, lui non posso parlare con lui.
4: Se la guerra fosse tra napoletani e greci, tu da che parte staresti, scusa?
6: Sembra che napoletano.
4: E allora Parenzo sta con la gente sua, che cazzo deve dire Parenzo?
6: No, deve ragione, però un po' più di obiettività ci vorrebbe.
4: Devi pensare che l'Italia è un paese campanilistico. Ad esempio, se succedesse una guerra tra pezzi di merda e persone ricche, tu saresti dalla parte dei pezzi di merda, sempre.
7: Vabbè, cruciamo, non so quanto, ciao, tanto buono.
4: Ciao. Ritorna nella zecca! Dopo tanto tempo anche Mandrake! Vai Mandracone, di la tua sul Molise, vai!
8: Ma secondo me è una vergogna.
4: In che senso?
8: Ormai non c'è più appartenenza a niente, dei fluidi regionali, dei fluidi. Si vendono una schifezza.
4: Non ho capito la sua tesi, cioè qual è il senso di appartenenza a cosa? Che il Molise è una scorreggia sulla
8: regione,
4: mappa?
8: Alla propria terra, nonostante il Molise... Che cazzo fanno? Fa niente, Molise.
4: Appunto, dico, quindi non vale la pena che esista. Già molti ne mettono in dubbio l'esistenza. Molti pensano che sia.
8: I nuovi nati dovrebbero sentirsi appartenenti al Molise.
4: Sì, ma il Molise è una creatura mitologica come il Wakanda. Quindi se si riunifica l'Abruzzo non se ne accorge nessuno.
8: Ma al giorno d'oggi le regioni non servono un cazzo, nessuno le gestisce, rubano solo i soldi.
4: Certo, ma rubano
8: tutti. Le tengano lì per fare l'Expo. O l'Italy, così hanno le loro regioni, fanno un po' di soldi. Tanto non fa niente, lavoreranno in 10 10 persone su tutto il territorio.
4: E gli altri che fanno? Gli altri che fanno?
8: Ma gli altri stanno in giro, fanno gli arrosticini, vanno in giro con le ciabatte, non fanno un cazzo.
4: Cioè, scusi, mi ridipinga da capo l'immagine del Molisano medio, perché è interessante. Lei con una pennellata alla Renoir.
8: Allora, il Molisano si aggira per la strada tipicamente con la ciabatta aperta sul retro.
4: Sì.
8: Con nel dente incastrato il pezzo dell'arrosticino cucinato dall'abruzzese, però.
4: Certo.
8: Perché lui non è.
4: Sì, certo, in outsourcing, certo.
8: Certo.
4: Quindi non è neanche autosufficiente
8: gira pagando
4: sì?
8: E non lavorando, non
4: e
8: fa
4: non
8: nulla
4: lavorando.
8: Lui
4: non
8: va in giro, commenta, guarda un'opera pubblica, dice sì. Mamma mia, che sfregio, che schifo,
4: si lamenta giustamente.
8: Non fanno un cazzo.
4: Un cazzo. Secondo lei quindi il Molise dovrebbe essere fagocitato dall'Abruzzo così come un arrosticino?
8: Ma sì, a sto punto vaffanculo,
4: diciamolo,
8: vaffanculo al Molisano ciabattaro con l'arrosticino nel dente.
4: Grazie Mandracone, alla prossima, alla prossima. E chiudiamo in gloria con lui, direttamente da Grey School, l'amico mio del mio cuore, cucciolotto mio con gli occhi a cuore, buongiorno!
0: Uelo, me si chi?
4: Cos'è, che lingua è?
0: Me... come ti chiappa il fumo?
4: Devi chiappare il fumo, che cazzo stai dicendo?
0: Ma se poi un telefono, qua ti metti un appello.
4: Senti, scusa, dai, amico mio, col francese fai veramente schifo al cazzo, già non te si capisce in italiano.
0: Ma gente,
4: Cosa? Dai, si sente che sei tu, dai, non fare il coglione.
0: Meh,
4: questo è pugliese, non è francese.
0: Ma io ho comprato questo telefono, no?
4: Sì, comprato questo telefono da chi?
0: Mi è venuto un ragazzo italiano.
4: Te l'ha venduto un ragazzo italiano questo telefono? Con il numero anche.
0: Lui ha lasciato dentro SIM dentro, non so perché.
4: Lui ha lasciato SIM dentro?
0: Sì, comprato venerdì.
4: E quindi tu ti tieni il telefono con la SIM di un altro? Chi cazzo ti chiama, scusa?
0: Ma parli bene con me?
4: Perché sennò che cosa fai? Che cosa fai? Inutile, che cosa fai?
0: Vaffanculo, sei zitto, fai rompere coglioni.
4: Scusa, ma quel telefono deve contenere un virus, il virus di stai zitto che parlo io, scusa.
0: Sei zitto, lasciami, sei zitto.
4: Ma perché tutti quelli con questo numero di telefono mi devono insultare? Non ho capito.
0: Vaffanculo.
4: Vaffanculo tu, che cazzo vuoi? Pronto? Pronto? No, ma sono sconvolto. Cioè, la vita di questa persona è una serie televisiva. Ha perso il lavoro, allevava clandestinamente cani in terrazzo. Adesso ha venduto il telefono con tutta la SIM. Così, da un giorno all'altro, siamo alla follia. Per la terza volta nella storia di questo programma, dobbiamo ritrovare il numero di Grey School. Ma io lo troverò. Non è finita. Non è finita. Ti troverò, amico mio del mio cuore. Alla prossima.
9: Radio 105.
3: 105.
9: Hey! Lo zoo di 105.
10: Amica, che ti fai selfie con la bocca a culo di topo davanti allo specchio del cesso, vuoi dimostrare al mondo di essere più cogliona di quello che sembri? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande mega store di arredamento che una prestigiosa rivista giapponese del settore ha definito Nakakata da Shimu. Troverai tante idee per la tua casa a prezzi totalmente casuali come... Guanto sposta cose, 6,50€. Scaffale componibile senza olio di palma, 78€. Copri divano per celiaci, 44€. Stampante 3D di geroglifici egizi, 83€. Parete in finto mattone antico più macchie adesive di muffa. Più macchie adesive di muffa e piscio per personalizzarlo a piacere, 110€ al metro quadro. Schiaccianoci da auto, 11,30€. Pallottoliere contacoglioni. È bellissimo. Porco sto sudando. Pallottoliere contacoglioni per docce da spogliatoio, 33€ e 33€. Esclusivo porta caviale beluga del Volga in merdosa plastica riciclata opaca, 2300€. Scolapiatti subacqueo fino a 3 atmosfere, 22,70€. Tagliere da carne in carta velina, 8,90€. Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia. Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia di lavoro per accattoni da strada, 8,700€. Mangime per la scimmia escluso. Isola per cucina più scafista da cucina per raggiungerla, 1560 euro. Staffe da perdere, 2 euro cada una. Barbecue a nafta per grigliate al sapore di autostrada, 189 euro. Materasso memory foam con due fossette mani e quattro fossette ginocchia per ripetere all'infinito la stessa pecorina, 195 e un centesimo. E questa settimana visita il padiglione Quasi Uguali. All'interno troverai una vasta esposizione di imitazioni poco plausibili e palesemente taroccate dei più noti complementi d'arredo in commercio. Robe prive di qualsiasi senso compiuto, come forno a microonde che non cuoce un cazzo ma gode di brutto, 144 euro. Asciugamanzo in Spagna, 22 euro al pezzo. Antica poltrona Luigi XIII, 1342 euro. Porca scorrevole, 50 euro bocca culo, goldoni esclusi. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Napoli merda, Napoli colera. Questo è a grandi linee il risultato del 74esimo Festival di Sanremo. Gli artisti partenopei, dopo essere stati leader nel televoto tutta la settimana, sono stati, si dice, si vocifera, penalizzati in finale con una serie di magheggi per non far vincere Napoli e la napoletanità. Almeno questo è quello che emerge dai commenti negli ultimi giorni. Insomma, tutta l'Italia ce l'ha con Napoli, non si capisce bene perché Napoli è una città meravigliosa, piena di grandi artisti, ma si fa di tutto per non farla mai trionfare. Cosa c'è dietro? La politica, le case discografiche, un razzismo strisciante? Voglio sentire voi sull'argomento di oggi, che è lavali col fuoco, sì o no? Apriamo le linee. Andiamo da Ciccio da Catania, apriamo con lui. Ciccio da Catania, vai.
4: Allora, intanto hanno truccato il televoto, e questa qua è una cosa proprio orribile. Vabbè, ma già si sapeva che Sanremo era taroccato.
3: Chi ha truccato il televoto? Chi?
4: Io non lo so chi ha truccato il televoto.
3: Quindi,
4: ma
3: per sentito dire, dice lei.
4: TikTok. Ma l'ha messo anche lo stesso Fiorello.
3: Quando? Quando l'ha messo? Che cosa ha detto?
4: L'ha messo che il televoto era truccato. È stata una fatta, dai.
3: Ma quando?
4: Allora, la fine di Mango è stata bravissima. Sì. Però Geolier meritava anche. Però ovviamente
3: Geolier. Non Geolier, Geolier
4: napoletano è una vera e propria ipocrisia, mi perdoni.
3: Perché?
4: E tutti quei bastardi polentoni, ovviamente, che lo hanno messo sulla gogna sto ragazzo, si meritano la forza.
3: Ma nessuno l'ha messo sulla gogna, semplicemente hanno detto che, almeno la sensazione era, che i napoletani non potessero vincere il festival.
4: Questo è l'italiano ed è quello che ci meritiamo, la povertà che ci tolgono i redditi di cittadinanza, è questo qua quello che ci meritiamo, perché ci scanniamo.
3: Scusi però con 4 milioni di percettori di reddito di cittadinanza solo nella regione Campania, possiamo dargli anche il Festival di Sanremo? Diamo tutto alla Campania.
4: Lei
3: allora
4: ha pure ragione.
3: Tutto alla Campania.
4: Nota, la Meloni sta facendo la stessa cosa che ha fatto Conte, solo che l'ha chiamato reddito di inclusione e ha preso per il culo le persone che l'hanno votata. Mi perdoni.
3: Non è vera questa cosa, non è vero, perché al nord ci sono 900.000 percettori in meno di reddito di cittadinanza. Che cosa?
4: Guardi, al nord sono 900.000 solo 900.000. I marocchini, i tunisini e i maranta.
3: Quindi giusto razzismo contro i marocchini, ma non quello contro i napoletani. Due pesi e due misure.
4: È diversa la cosa.
3: Cosa è diverso? Cosa cambia?
4: Praticamente violentando tutte le donne del nord.
3: Chi sta violentando cosa?
4: Che ovviamente.
3: Ma non dica cazzate. Dai, mare fuori, levati dal cazzo. Mare fuori e merda dentro. Dai, un altro. Andiamo da Agostino, da Vicenza. Vai Agostino, napoletani, vai. Perché non li hanno fatti vincere?
5: Perché hanno che cantato nel dialetto suo e in pratica è stato proprio motivolato in suo.
3: Quello dice, cioè non era una canzone italiana, era una canzone napoletana.
5: È logico, la gente non è che riesce che capire tutto quello che stanno che dicendo, tutto là. Io sono veneto, per esempio, e non capisco.
3: Ma scusi, però se un cantante veneto fosse salito sul palco di Sanremo a cantare Viva la Mona e chi la bastona, lei l'avrebbe votato o no?
5: Beh, insomma.
3: Una bella canzone che si intitolava Tomare Homo, o Tomare Mostro, o Fiol de Naroia. Non le sarebbe piaciuta una canzone così?
5: Come Fiol de Naroia? È un d'offesa, insomma.
3: Però è Veneto, i Veneti bestemmiano.
5: Ho capito che è Veneto, ma è sempre un d'offesa o no?
3: Sì, però i Veneti sono così, i Veneti offendono, cioè i Veneti bestemmiano offendono tutto il tempo.
5: Io sono una persona molto calma.
3: Sì.
5: Finché non mi fanno che girare le balle, dopo.
3: No, lei non è calmo, lei è passivo-aggressivo, perché essendo totalmente privo di argomenti, non sa che cazzo dire. E questo, se lei non bestemmia.
5: Ascolta,
3: non
5: sa mia roba, mi coglioni, perché adesso che te cominci anche a sentire la roba, mi coglioni, lei.
3: Addirittura, perché si inalbera? Visto? E questo è il Veneto! Insulti e bestemmie! Un altro, sentiamone un altro, non so chi sei, vai, non me ne frega un cazzo, dai, in onda.
6: Penso che il razzismo sia la cosa più peggiore al mondo.
3: Più peggiore, certo.
6: L'indifferenza delle persone.
3: Sì, dica.
6: L'indifferenza delle persone quando dici sei del sud,
3: ecco.
6: Ma perché quelle del sud che sono? Persone
3: sterco.
6: Di serie B, di serie A.
3: Di serie C addirittura,
6: ma io sono in diretta.
3: Sì, perché?
6: Purtroppo. e vince anche, ha vinto perché ha fatto la seconda canzone, ha intenerito lui in mezza Italia.
3: In mezza Italia, non ho capito un cazzo di quello che ha detto, riformuli.
6: Di Angelina, quella rondine, ha intenerito mezza Italia.
3: Ha intenerito mezza Italia, perché quando si parla di uccelli l'Italia...
6: No.
3: Certo. La rondine è un uccello, scusi.
6: Sì,
3: la rondine.
6: Però praticamente
3: dica un'altra volta praticamente che la manda a fanculo. Dica un'altra volta praticamente.
6: Perché non la manda a fare in culo?
3: Perché lei dice un sacco di volte praticamente. Lei è praticamente un ebete.
6: Prende il numero e cosa la fa? Denuncio per oltraggio a un ragazzo che è disabile. Io sono disabile.
3: Ah, mi scusi, non lo sapevo.
6: Allora lei si inchini perché io sono un disabile.
3: Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Non volevo mancarle di rispetto, le chiedo profondamente scusa perché non ero a conoscenza della sua situazione. Le mando un grande abbraccio e prenderò provvedimenti contro questo pezzo di merda che mi ha dato il suo numero pur sapendo che lei non era idoneo a questa telefonata.
6: Arrivederci.
3: Ancora scusi, arrivederci, grazie. Allora, il figlio di puttana che mi ha dato il numero di un disabile, adesso mi salvo la chat e lo trovo e lo vado a beccare, perché vi ho detto mille volte che le persone con dei problemi, le persone disabili, non vanno prese per il culo. Il pezzo di merda che mi ha dato il numero di un disabile, a cui fare lo scherzo, è un figlio di puttana uno ed è una persona meschina e infima. Quando fate così mi fate veramente passare la voglia di lavorare e di fare questo programma. Ma per fortuna che c'è qualcuno che può consolarmi delle mie tristezze. L'amico mio, direttamente da Grey School. Buongiorno amico mio.
7: Non devi rompermi i coglioni. Cancella immediatamente il mio numero di telefono, brutta merda.
3: Senti,
7: cancella
3: amico
7: mio. Immediatamente il mio numero di telefono.
3: Luce dei miei occhi.
7: Il mio numero di telefono dentro il tuo... Che cazzo del telefono che te gaita e mezzami.
3: Cucciolotto.
7: Brutto infame maledetto di un bastardo.
3: Faccetta buffa.
7: Di un infame bastardo di un maledetto. Mannaro carogna maledetta, figlio di puttana.
3: Senti,
7: bastardo maledetto.
3: Senti,
7: devo
3: zuccherino
7: tutto, bastardo maledetto.
3: Tutto
7: devi
3: miele.
7: Morire male, brutta merda. Devi morire male. Vergognati per quello che fai.
3: Cuore
7: per
3: mio.
7: Quello che conduci.
3: Senti,
7: per quello che dici.
3: Amico mio.
7: La pubblicità che fai è gioco d'azzardo.
3: Ma basta rompermi i coglioni col gioco d'azzardo.
7: Voglio farmi. Ce la voglio salpigna a te. Ascoltami. Infame maledetto.
3: Tu.
7: Cioè mi devi ascoltare.
3: Sì, ma non dici un cazzo. Non dici un cazzo.
7: Non voglio essere tua complice.
3: Ma
7: i messaggi
3: fatti.
7: Che propini. Dai, senta la parola io.
3: No.
7: Ascoltami.
3: No.
7: Devi stare zitto. Bastardo.
3: No.
7: Devi stare zitto.
3: No.
7: Sono andato anche a vedere quello,
3: ecco.
7: Che hai chiamato maledetta merda.
3: Chi è?
7: Sono andato anche a vedere lui. Ha pubblicato 10 scommesse nella rete imbroccata.
3: Vabbè, ma senti,
7: questo
3: senti.
7: Devi far vedere le persone.
3: A proposito.
7: Che non si vince.
3: A proposito.
7: Non si vince.
3: A proposito.
7: Vince sempre il banco.
3: A proposito.
7: Per uno che vince.
3: A proposito.
7: Vogliono.
3: Dai, non rompermi il cazzo con questa roba. Parliamo di Sanremo. Parliamo di Sanremo. Parliamo di Sanremo. Parliamo di Sanremo.
7: Te lo giuro, mi arrivi sotto, mi scatenerò vivo, prenderò la pelle e mi farò i crostoli, li friggerò, bastardo, mi farò mangiare a tutte le merde che ti seguono.
3: Cosa?
7: Devi morire male, brutta merda.
3: Cosa?
7: Devi morire.
3: Non ho capito, cos'è che ci fa con la mia pelle? I crottoli, i crostoli. Qualcuno mi può mandare la ricetta? Grazie. Così mi strappo un dito e provo a cucinarlo. Alla prossima, andate a fare il culo.

0: amarri.
1: Nelle puntate precedenti.
2: E noi abbiamo un garage dove, come te lo faccio a spiegare, dove nostro zio praticamente vive in un posto del garage, c'è una bottle, è un bunker, che si è bloccata la porta pneumatica.
3: Mi spiace, ma non possiamo andare nessuno, perché non è di nostra pertinenza quel tipo di attività.
4: Aspetta, tu ma hai fatto mica la voce del gladiatore?
2: Antonio, che sei Massimo Decimo Meridio tu?
3: Ne ho fatte due di voci del gladiatore.
4: No.
3: Due.
4: Fammene una, vai.
3: Va a fare in culo.
5: Adesso sono manate, Massimino e Giovannino spaccano tutto, con testate e calci nelle pance.
6: Pronto.
4: Scemo! Che cazzo fai? Butti giù il telefono, scemo!
6: Chi sei?
4: Di fare il furbo.
2: Ma senti, dobbiamo risolvere il problema invece di insultare.
4: Hai ragione, hai ragione. Ciao, senti, sei muratore tu?
6: No.
4: Ma che cazzo sei? Ho trovato su internet il numero muratore
2: Bergamo. Ci ha dato il numero al tuo capo, che prima ci ha mandato anche a fare in culo.
4: Ci serve un favore, un lavoro, paghiamo. Cioè, abbiamo una porta chiusa dentro un garage di cemento che c'è lo zio dentro incastrato. Ce lo puoi venire a tirare fuori?
6: Ma non avete mai parlato con noi, cioè noi non facciamo questi interventi.
4: Cos'è che fai te?
6: Posso... Sono un'impresa.
4: Di cosa?
6: Di ristrutturazioni.
4: Appunto, dovete venire a ristrutturare il garage.
2: No, non devo ristrutturare un cazzo, devo buttare giù sta cazzo di
4: porta. Dopo però devono metterla a posto, mettiamo i quadri, facciamo una roba
2: Vedi? Vedi che quando hai a che fare con la gente sei educato.
4: Veramente, oh.
2: Ma guarda che è una roba, richiamo sto bastardo.
0: Tamarri.
7: Pronto.
2: Allora, partiamo dal presupposto che parcheggio 130.000 euro in garage. Così almeno capisci che stai parlando con uno serio. Ascolta, sono qua con Giovannino. Siccome abbiamo chiamato il tuo capo, non so se è il tuo capo, chi cazzo è che mi ha dato di nuovo il tuo numero dopo che con lui ci ho mezzo discusso. Ma ha detto che tu spacchi, sei tu muratore l'impresa.
7: No,
2: non neanche tu, neanche tu. Nessuno ci ha voglia di lavorare oggi. Bastardo.
4: Sei muratore o no?
7: No.
2: No, cosa fai? Tu la marionetta fai?
7: Sì.
4: Ascoltami, allora.
7: No, io faccio in bianchino.
2: Minchia, oh, ma neanche una parola di italiano. Tre parole, neanche un articolo.
4: Sei bergamasco?
7: Ma scusa, tu chi sei? Ma cosa fai tu?
2: Fantastico, ma sai cos'è? Lui dietro c'ha un campionatore, una tastiera, c'ha Fargetto degli anni 90.
4: Che schiaccia il DJ 70.
2: C'ha anche Albertino che risponde. Piace.
4: Fantastico,
2: proprio scemo di.
4: Senti,
7: non ho capito.
2: Ma tu non puoi capire perché sei ignorante come una merda. Ascolta, tu in bianchi allora non spacchi i muri? Tu spacchi solo i coglioni. Spacchi. Madonna, che voglio. Sai che voglio prenderti le braccia e annodarle tipo fiocco dei pacchi regalo.
4: Aspetta, però senti un attimo, noi magari troviamo un muratore che ci sfascia tutto, però alla fine ci puoi dare l'imbiancatura al garage.
7: A dove?
4: Siamo a Quarto Giaro, a Milano. Ci abbiamo un garage enorme, una roba. Certo che te proprio, minchia, arriviamo al prezzo fra sei mesi.
2: Ma fatelo una Muratti di meno.
7: No, guarda, adesso sono impegnato, non riesco.
2: Ma cosa fai? Ti metti la grappa come collino negli occhi, scemo di merda.
4: Ascolta, quando esci a lavorare ti fai lanciare le vocali? Pronto?
7: Pronto?
2: Madonna, sai che neanche come ti rassegno ti voglio?
7: No, ti sento.
4: Figlio di puttana. Senti?
7: Sì.
2: Ah, bravo, perfetto. Vabbè, senti, sputati in una mano e datti uno schiaffo, così ti fai un favore. Scemo di merda, già lo odiavo.
0: Tamarri.
4: Dette. Pronto?
8: Sì, con chi parlo?
4: Ciao, sono Giovannino, sono qua con mio cugino.
2: Ciao, bella.
4: Stiamo cercando il muratore per fare il lavoro.
8: Chi è Giovannino?
4: Sono Giovannino, ho visto il numero su internet che ci serve un muratore per fare un lavoro in garage. C'è lo zio Peppe che...
8: Ha sbagliato tutto, questo non è muratore al lavoro ma è muratore di nome.
4: Ah, abbiamo sbagliato, il cognome è muratore.
8: Sì.
4: E dov'è adesso il signor muratore? Non c'è?
8: Non c'è, è fuori. Ma lui non fa il muratore però.
9: Ma lui non fa il muratore.
4: Senti, da quando è che non lo prendi? Che magari posso passare a casa, ti faccio una...
8: No, è inutile.
4: Ti risucchio fuori i capezzoli che magari sono dentro adesso, tutti alternati.
8: No, sta buono.
4: Dai che ti piace, che ti sto già ciucciando tutta limitrofa. Salamandra. capezzolaia da
0: Tamarri.
1: Radio 105. Yeah.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti.
1: Ah. Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: ti
2: pulito.
3: Nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
2: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto gli ascelli, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non
1: dritto.
2: Connetti più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Donna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Non fai una battuta che sia una.
2: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leo.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
2: Ne faccio
1: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa, fuori.
1: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Siamo in Italia, ai giorni nostri. Il dottor Colombo è un tipico businessman milanese. Pensa al lavoro, è un uomo di successo e tollera poco i meridionali. Un giorno, tra una fattura e l'altra, decide di andare nel suo bar di fiducia. Mentre si sta godendo quell'unica pausa caffè della giornata, raggiunge un'importante consapevolezza.
3: Buongiorno. Mi fa un caffè, grazie.
4: Uè, yam bello, come ti sei combinato buone? Che fai, lavori?
3: Io sì.
4: Goditi di più la vita, riposati, picchiati due caffè invece che uno, te.
3: Terrone maledetto. Sono proprio il cancro dell'Italia. Quel deficiente di Garibaldi non poteva farsi i cazzi suoi. Un momento.
2: In quel momento capisce qual era il suo destino. Costruire una macchina del tempo e uccidere Garibaldi. Si mette all'opera, ma lui non sa un cazzo di scienza, ma è pieno di soldi. Così, sul Deep Web, compra una DeLorean come quella di Ritorno al Futuro, ancora funzionante.
3: Uè, perfetto. Questa funziona. Allora, inserisco subito l'anno e vado a far fuori quella testa di cazzo là.
2: La macchina funziona e il signor Colombo si ritrova nel 1860 in casa di Garibaldi.
3: Uè, Ciccio, ma ti te sei Garibaldi?
5: Sì, lo ammetto. Benvenuto nella mia umile dimora. Vuoi arruolarti? Ho una spedizione in programma, siamo già in 1000, ma se vuoi unirti, saremo in 1001.
3: Garibaldi, sai cosa ti dico? Ma vada via al Cuba!
2: E gli spara in faccia, uccidendolo. In fretta e furia torna nella DeLorean e ritorna nella sua epoca. Siamo in Italia, ai giorni nostri. No, l'Italia non esiste più. Al suo posto vi sono due nazioni distinte, una al nord e una al sud. Al nord abbiamo lo stato di Mediolanum, potenza assoluta del mondo, avanzata sotto ogni punto di vista. Macchine volanti, grattacieli splendenti, economia numero uno.
6: Uè, bentornato nel presente. Tu hai fatto fuori Garibaldi, eh? Bravo, Ciccio.
3: Uè, ma se l'è successo cos'è, Kikinshi? L'è il paradiso.
6: Sì, e in più devi aggiornarti. Mangia questa pillola, si chiama TAC. E con questo miracolo della tecnologia non dovrei mai più dormire per il resto della vita. Così puoi fatturare H24.
3: Usti, la ciapi subito.
2: L'ingegner Colombo ingerisce la TAC e subito comincia a fatturare come non ha mai fatto.
3: Figa, sto mondo è proprio quello di cui avevo bisogno.
2: Questa era la nazione del nord. Da sotto il Po, invece, c'è lo stato di Burrata. Una nazione completamente regredita, dove non esistono i soldi o il lavoro. Vanno avanti dormendo e uccidendo polli. Così è stato decretato dal loro capo tribù Uga Uga Cannavacciuolo, che in questa dimensione non è mai diventato uno chef.
7: Mangiate le galline, mi raccomando, e poi dormite.
2: Intanto, nello stato di Mediolanum, il ragionier Colombo sta fatturando ininterrottamente da 16 giorni, 19 ore e 47 minuti.
3: Uè, non dovendo mai dormire è davvero una figata. Però in effetti, mi farei comunque un bel caffettino,
2: E allora va nel suo fidato bar.
3: Ah, va com'è bello silenzioso il bar senza i terroni. Mi fa un caffè per cortesia?
6: Caffè? Cos'è che la roba chi?
3: Oh cazzo, in effetti è proprio una roba da terroni. Vabbè, niente caffè allora.
2: E deluso da questa notizia, decide comunque di andare in Duomo.
3: Vabbun, mi farò una cosa tipica milanese, il panzerottino di Luini.
2: E come al solito, da Luini c'è la coda chilometrica. Colombo si fa tutta la coda e finalmente, davanti all'entrata, legge l'insegna. Luini, studio commercialisti.
3: No, porca troia, anche qui!
2: Ancora deluso, si avvia da solo per le vie e si guarda intorno.
3: Va, dove c'era il negozio napoletano adesso vendono i bottoni. Lì cos'è? Un negozio di cravatte. Ma guarda te se mi dovevano mancare i terroni. E sono proprio le piccole cose. Forse bastava sopportare come ho sempre fatto e via. Cioè, devo rimettere le cose a posto, eh.
2: E allora decide di riprendere la DeLorean e tornare di nuovo indietro nel tempo. Arriva nel momento in cui l'altro se stesso era appena arrivato con l'altra DeLorean e si spara a bruciapelo. Dopodiché lascia cadavere e macchina lì e ritorna nella sua epoca.
3: Oh, ora sarà tutto a posto, spero.
2: Siamo in Italia, ai giorni nostri.
3: Uè, tutto sembra essere tornato alla normalità.
2: Ma in casa sua c'è qualcuno ad attenderlo.
5: Bentornato, figlio di puttana.
3: Cosa? Garibaldi?
5: Già. Hai dimenticato l'altra DeLorean nella mia epoca. E sono qui per vendicare il Garibaldi della linea temporale in cui tu l'hai ucciso.
2: E Garibaldi uccide il dottor Colombo.
5: Ho fatto bene ad uccidere sto coglione, così come ho fatto bene ad unificare l'Italia. Dopotutto, che mondo sarebbe senza Terroni?
1: Il perineo della realtà.

0: Lo Zodi 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno signora, chiamo per un'informazione.
4: Sì, ma si sente malissimo.
3: Sì, però lei deve pure stare calma, cioè non è che mo... Così?
4: Mi sente... Pronto?
3: Mi sente meglio?
4: Insomma, dica.
3: Senta, volevo sapere, voi tenete i giocattoli pure per gli animali?
4: Sì, ci sono i giocattoli, sì, per cani e gatti.
3: Ecco, per cani, volevo sapere, ce l'avete tipo i polli de gomma?
4: Sì, ci sono quelli di gomma, sì.
3: Che brutte persone che siete.
4: E tu pure?
3: No, io li vengo a salvare i polli di gomma. Massacratrice di polli.
5: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, come sta?
5: Chi sei?
3: Sono una cliente, chiamo per sapere un'informazione. Volevo capire, voi c'avete i polli di gomma, quelli per i cani?
5: No, signora, quello no.
3: Ah, ho capito. Ma e lei che ne pensa del fatto che i cani gli sbranano, diciamo, sti giochi?
5: Non ho capito.
3: Cioè, dico... Pronto?
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete i giochi per i cani?
6: Sì.
3: Ah, ok. E ecco, chiedevo alla sua collega prima, ma voi che ne pensate del fatto che i cani, diciamo, se li sbranano tutti, li distruggono... E questo, che ne pensate?
6: Senta, per queste informazioni lei venga nel negozio e ne parliamo.
3: No, ma io nel negozio ci vengo, però vengo a liberare i giocattoli per i cani, in particolar modo i polli di gomma.
6: Beh, perfetto, venga con chi vuole, non ci sono problemi.
3: Saremo una ventina circa, veniamo.
6: 20, 30, 40.
3: No, di più non si può perché in settimana gliela fa la gente. Però
6: ho capito.
3: Veniamo, liberiamo i polli e li ridiamo al loro habitat naturale, che è il pollaio. È il pollaio poi il loro habitat naturale. Finto, no, vero, perché so de gomma, però quello è. Va bene?
6: Voi prima di venire avvisatemi.
3: Le ho già avvisata.
6: Che giorno venite?
3: Il giorno non glielo posso dire perché devo creare del disturbo. Capisce? Sterminatore dei polli di gomma.
7: Buongiorno, sono Tonia.
3: C'avete tipo le galline, i polli, quelli di gomma, quelli che si mordono?
7: Sì, abbiamo diversi giochi.
3: Tipo, posso chiederle quali, scusi, perché stavo cercando...
7: Sono di ogni genere.
3: Ho capito. E che rappresentano animali?
7: Ci sono.
3: Ok.
7: Col pollo, con il maialino.
3: Ma non c'è un conflitto di interessi in questa scelta?
7: Non capisco di che cosa...
3: Cioè, intendo dire, cioè, questi pupazzi a forma d'animale che vengono maltrattati poi dagli animali, non è, insomma, diciamo anche diseducativo nei confronti dei cani?
7: Ma no, sono comunque dei giochini che non hanno la dimensione del maiale o del pollo reale.
3: Certo, però
7: un giochino piccolo.
3: Ne rappresentano il concetto, diciamo, cioè rappresentano il concetto de pollo, de maiale, de gallina, pure se sono de lattice.
7: Sì, dico, però non hanno dimensioni o odore soprattutto di un animale vero. Quindi il cane, anche se ci gioca con il giochino piccolo di lattice, non ha a che fare con il...
8: Ci rendiamo conto che questa signora al telefono sta rispondendo alle domande assurde di Lucilla.
7: Un disegno un po' particolare, un po' più aggressivo, ma non c'entra nulla con il carattere della persona.
3: Beh, questo è discutibile, però insomma, diciamo, poi sappiamo la fine che fanno sti giocattoli, no, Porelli? Cioè, vengono dilaniati, diciamo. Cioè, perché nessuno ne parla?
7: Ma ripeto, è un gioco, non è un animale in sé per sé.
3: Ho
7: se
3: capito,
7: ovviamente
3: però...
7: il cane vive con animali, le posso garantire che non l'aggredisce. Io ho un cane e ho anche un pappagallo, però non ho vietato al cane di giocare con dei giochini simpatici.
3: Però lei non è cane come manco lo sono io, però il gioco soffre. Questo intendo dire, no?
7: Va bene, io mi dispiace, sto lavorando, non ho proprio tanto tempo così a disposizione.
3: Ok, scusi, allora le dico solo che volevo, diciamo, comunicarle che verremo a liberare noi della nostra associazione.
7: Va bene, se li vuole acquistare poi
3: no,
7: ovviamente la
3: figura. No, non li acquisteremo perché siamo contrari, li liberiamo nel loro habitat naturale. Free bolli, signora, free bolli de gomma.
7: Va bene, buongiorno.
3: Arrivederci, signora. Stupida insensibile.
1: L'attivista.
3: Che so io?
1: L'attivista.
2: Radio 105.
9: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Oh sì, che Benvenuti a una nuova puntra attrazione di Squarto Grado Gravina Belpe, eh? Siamo qui per una parola, una nuova puntratazione di morte che mi ammazzano. Con le persone che poi dicono che sono morte. Ma poi? Sarà vero? Chi lo dice? Tu, lui, noi, voi, essi, insomma, andiamo via di nuovo al capitolo, prerp. Del cazzo che diciamo che capiamo. Salutiamo Stupro, subito, supo e sob. Ciao. Ora ci trasfottiamo in un posto con la nostra rinviata prerpra, perché ci espone un caso che caso, servizio.
1: È la notte di San Lorenzo a Sciacca, in Sicilia, dove ci sono i siciliani, che sono quelli che vivono in Sicilia. Poco prima di cena, il signor Vito sta preparando, come ogni sera, il proprio fucile per andare a dormire, quando sente un rumore provenire da davanti alla sua faccia. Era uno sparo con un fucile a pompa in pieno volto. Secondo la ricostruzione che stiamo vedendo, fornitaci dagli inquirenti, il signor Vito rimane basito. E invece di andare a terra con il volto aperto in due e il cervello sulla parete, inspiegabilmente si dirige in garage, dove però lo aspetta una tremenda sorpresa. È un'imboscata.
0: Uè! Uè!
1: In pochi secondi vengono riversati sul corpo del signor Vito 345 proiettili di grosso calibro sparati a bruciapelo. Il signor Vito allora decide di telefonare per chiedere aiuto, ma purtroppo al telefono avrà una tremenda sorpresa. È un'imboscata e dall'altra parte della cornetta lo stanno aspettando dei sicari armati fino ai denti.
0: Pronto, polizia? Cue!
1: Il signor Vito viene raggiunto dal suono alla cornetta di 200 colpi di arma da fuoco che lo uccidono sul colpo. Ma sono ancora troppe le domande lasciate aperte. Troppe cose non tornano in questo racconto di violenza. Ci sono troppi elementi che non corrispondono. Com'era vestito Vito? Come il filmato? Oppure hanno sbagliato camicia? Perché la televisione era spenta? Dove hanno cagato gli aggressori? Dove si butta un Tampax usato? Come hanno fatto ad ammazzarlo sparandogli al telefono? Poteva il signor Vito far parte di uno dei 5 leoni di Voltron? A voi studio!
0: Grazie, ottimo blablauro come Simplex, cara! Bene, adesso a volte per capire ho capito, ma sta a chi studia i cazzi a comprendere! Staremo a vedere, intanto Suca! Sigla prima che te ne do uno!

0: Lo Zodi 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, il casalinghi?
4: Sento, non riesco a sentire cosa dice. Sento tutto la stessa, non riesco a capire cosa dice.
3: Mi sente? Stupido.
5: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, è il casalinghi?
5: Chi parla?
3: Volevo sapere se ci avete le padelle.
5: Sì, padelle ne abbiamo.
3: Padelle, pentole, fuoco, induzione, un po' di tutto.
5: Sì, praticamente quasi tutto ormai è induzione.
3: Ho capito. Che forse ancora è una morte più lenta e dolorosa, se vogliamo proprio.
5: In che senso?
3: Dico, per la padella, no? Che viene maltrattata con questa tortura del calore sul fondo schiena, diciamo. Alla risata malvagia come i cattivi dei film della Disney.
5: Sono cattivissima io.
3: Infatti,
5: io prendo a schiaffi le padelle. Io, oltre a usarle a cucinare, veramente le lancio dal balcone ogni tanto. Anche in testa a mio marito ogni tanto.
3: Non ci avevo dubbi. Povera padella. Signora, free padelle. Faccia come noi. Le liberi. Le porti al mare.
5: Le foglie secche, me lo dica lei.
3: Questo non è un problema mio. Non è un problema mio. Soprattutto non è un problema delle padelle. Free padelle.
5: Va bene, free padelle, arrivederci.
3: Arrivederci, Maleficent.
5: Arrivederci.
3: Stupida. Che cazzo ti ridi?
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, il casalinghi?
6: Sì?
3: Sì, buongiorno, senta, io ho visto sul vostro sito, cioè su, insomma, sul sito Google, che ci avete delle padelle molto belle, verdi, verde oliva,
6: sì.
3: Ce l'avete ancora?
6: Sì. Sì, certo. Padelle, tegami, pentole, sono a rivestimento all'olio di oliva.
3: Ah, ho capito.
6: Anche sull'induzione.
3: Ah, ma mi dica un po' di più di quest'olio.
6: È tipo un antiaderente come quello nero, però è fatto con semi di olio di oliva, cioè c'è anche un composto di quello.
3: Ho capito, tipo per tenerle idratate, cioè come
6: esatto,
3: una specie di spa.
6: Se uno poi vuole cucinare, metterci pochissimo olio, alcune cose anche senza olio non brucia, non
3: sì,
6: attacca.
3: Sì, ho capito.
6: Non vuole mettere olio e queste cose qua.
3: Tipo un po' una spa, cioè tipo spa,
6: sì,
3: massaggio thailandese,
6: simile,
3: queste robe qui.
6: Poi uno se vuole metterci l'olio lo mette.
3: Certo, però. Ma e allora la mia domanda è questa, perché allora le vendete ai loro aguzzini?
6: Alla?
3: Dico, perché vendete le padelle ai loro aguzzini se stanno così bene nell'olio d'oliva, tutte un po' massaggiate, idratate?
6: Ma perché ne vendiamo un sacco, vanno bene, perché noi poi dobbiamo sempre provarle, poi la gente che ci dice se va bene o no, perché noi prima di prendere tutta la serie avevamo preso solo le padelle.
3: Mm-hmm.
6: E poi invece poi abbiamo preso anche il resto perché funzionava.
3: Uh-huh.
6: Poi abbiamo anche due.
3: Non me ne frega un cazzo!
6: Prenderle, quindi ne fanno un uso, diciamo, molto. Usano molto, quindi.
3: Ma è questo il problema. Certo,
6: ma
3: no,
6: è da diverso tempo che ci sono.
3: Ma io capisco, lei fa parte di una catena, diciamo, inconsapevolmente, quasi contro, probabilmente contro il suo volere, la sua etica. Però queste povere padelle che vengono sbatacchiate su sti fornelli col fuoco, porelle, cioè, chi ci pensa?
6: Lo so, quello non lo so.
3: Cioè, essere pentola è una faticaccia, eh.
6: Lo so, penso, poi sempre col fuoco al culo.
3: Capito? Oh, lei mi capisce finalmente. È uno che mi capisce.
6: Ok. Certo,
3: allora, insieme a me, signore, free padelle.
6: Ok, basta padelle.
3: No, free padelle, no basta.
6: Libere, padelle libere, diciamolo in italiano.
3: Oh,
6: dai, ancora qualche parola in italiano.
3: Padelle libere.
6: Finalmente.
3: Oh,
6: ok.
3: Oh, alleluia, alleluia. Lei è veramente, lei è il numero uno.
6: No,
3: lei è d'esempio per il mondo delle pentole. Bistrattate,
6: okay.
3: Maltrattate, sprattattate.
6: Basta.
3: Basta. Okay. Ingiustizie, okay. Contro le pentole.
6: Basta.
3: Free padelle!
6: Basta. Free padelle.
3: Grande signore, arrivederci.
6: Prego. Buongiorno.
3: Buongiorno al cazzo, stupido.
1: L'attivista.
3: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105.
7: Only for you. The zoo. This is the zoo.
8: Nina.
7: This is the zoo.
8: È tutto fatto. is the zoo.
9: Dai.
8: This is the zoo.
9: Che delizia.
8: Vai, dai.
10: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
11: Scassa parola e vai a cagare.
12: Buonasera a tutti.
13: Vale.
12: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
13: ullala.
12: Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
14: Cutù, cutù, cutù,
15: Cutù, cutù, cutù.
14: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
15: Un no, si chiama Di Lerda.
14: E però il terzo nome si chiama Cutù.
15: A lei c'ha anche un terzo nome.
14: È il terzo nome,
15: cioè,
14: come
15: è un principe, lei?
14: Mio padre è un
15: principe. Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
16: quello
15: si chiama?
16: Sì.
15: Con la lettera A. Recidere un arto.
16: Amputare.
15: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
16: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
15: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
17: Vaffanculo.
15: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
14: Vedi qua?
15: Sì.
14: Biberò?
15: Biberò?
14: Bicazzo!
15: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
16: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
14: Certo.
16: Verrazza è mai da una borraccia.
14: La borraccia non
16: io non ho mai visto nessun ciclista
14: non
16: con
14: è
16: un bicazzo in
14: borraccia.
15: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
18: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
15: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
18: È di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
15: Ma no, ma no, no, no.
14: E vai alle scarpe lì.
15: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
14: B, bibite.
15: Le bibite.
14: B, banane.
15: Le banane.
14: B, B, B, la sorella, tua sorella fa le B, le B. B***ne.
15: Bravo. Oh, infatti, si
14: io
15: sa, esistono.
14: Io ho visto un piacere respirare con le B***ne.
15: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
14: Voglio.
15: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
16: La coccinella.
14: Cosa no? Cosa no?
15: Coccodrillo.
16: C'è il coccodrillo, un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
15: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
17: Vaffanculo.
15: Come vede, purtroppo lei è

0: spezia molto usata nella cucina indiana. C.
1: È la sua ultima possibilità.
2: Il cardamomo.
1: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
1: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
1: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
1: Giusto,
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
1: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
4: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
1: Dica qualcosa.
3: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma affanculo.
5: 105. Lo Zoo di 105.

0: Ciao stronzoni, c'è questo mio amico che si chiama Stefano di Brescia, che sono 2 anni che cerca di farsi restituire la macchina sotto sequestro. Ci sta perdendo veramente la testa. Fatelo soffrire, è un coglione garantito. Ciao! Round 1.
1: Pronto?
2: Mannaggia. Pronto? Mi scusi, carabinieri di Carpenedolo?
1: Sì.
2: Senta, mi perdoni se la disturbo. Io ho una vettura da sequestrare.
1: Sì.
2: Non le è arrivato ancora nulla? È arrivato qualcosa? Una raccomandata?
1: No, non mi è arrivato proprio nulla.
2: Ecco, infatti, immaginavo.
1: Ho la patente e tutto, ma sto aspettando.
2: Sì, sì, no, infatti la chiamo perché, come lei sa, forse non l'ha saputo che abbiamo avuto un problema con un piccolo incendio in centrale.
1: No, non ero conoscente.
2: Va bene, comunque sono bruciato il CERD e praticamente abbiamo soltanto dei dati sommari risalenti alla sua pratica. Incredibilmente ci manca addirittura il cognome dell'intestatario del veicolo. Ci risulta soltanto uno Stefano, che dovrebbe essere lei.
1: Stefano
2: Cotter. Eccolo qua. Infatti era un nome straniero.
1: Il veicolo intestato. No, il veicolo intestato a me.
2: C'è la miseria. La vettura è una Mercedes Benz?
1: No, una punto.
2: Minchia, Ed, che cazzo è sta macchina? Un attimo solo, scusa, mi può attendere lì un secondo?
1: Sì.
2: Di Giovanni?
3: Sì.
2: Allora, la vettura di quello che Stefano, che adesso ho scoperto, cerca la pratica si chiama? Perché dobbiamo cercare tutto a mano, mi scusi, abbiamo gli archivi.
3: Maresciallo, io qua c'ho Romina Stoiler.
2: Tu spiegami, che cazzo c'entra adesso? Romina Stoiler con Stefano Cutter, non si assomiglia neanche il nome.
3: Lo so, ma io i dati, quelli è andato bruciato, io questi c'ho. Io ho una
2: Lei ha una la macchina per casa intestata una certa Romina?
3: Stoiler.
2: Romina Stoiler?
1: No.
3: Ma è una Mercedes.
2: Non è una Mercedes, è una punto.
4: Allora aspetta, io c'ho una punto.
2: Aspetta un attimo, te la passo a te così io mi spiego altre cose.
4: Va bene, eh.
2: Allora mi le passo un collega, così almeno posso risolvere un attimo questa questione. Va bene, signor Stefano?
1: Sì.
2: Sì, attende lì.
4: Round 2. Pronto?
1: Sì.
4: Attilio Fizzonati. Io qui ho una punto 1003 XP255RF.
1: Sì, un attimo.
4: Può venire lei?
1: Sì, piuttosto meglio di persona a sto punto.
4: Infatti, è un casino.
5: Allora, riusciamo, scusate un attimo, riusciamo a avere il numero di targa dell'autovettura, così facciamo una verifica sui fascicoli che abbiamo cartacei ancora rimasti.
2: Ho capito, puntato, però se non abbiamo la persona fisica con i documenti di riconoscimento, non possiamo rilasciare il documento.
4: Facciamo tutto quando viene, va.
2: Chiedi i documenti, allora, carta d'identità, codice fiscale.
4: Ok, allora, signor Fizzonati, prendiamo
1: Sono per Stefano, io.
4: No, lei è Attilio Fizzonati.
3: No, gliel'ha passata l'altro puntato del. Non è. Io allora, io ho Romina Stower, ma non
2: no, me ne frega un cazzo Romina Stower! Stefano!
4: Lei è Romina Power! Felicità! Stower, come cazzo si chiama?
3: No, io ho Stower!
4: Stower, allora, lei è Romina Stower!
1: Se vuole vengo in caserma.
4: Sì, ma se non mi dice chi cavolo è lei, come faccio a fissare?
1: Stefano
4: Cutter. Un attimo che scrivo.
2: Egli deve venire alle 5.
4: Stefano Cutter. Può recarsi alla caserma oggi alle 17? Minchia, alle 17 un quarto d'ora. Ah, ce la fa? Stefano Cutter alle 17. Benissimo, deve portare un documento di identità ancora in corso di validazione.

0: Patente,
1: anche la patente.
0: La patente, il libretto della macchina, se ne ha una copia. Ha una copia del libretto della macchina?
2: Adesso guardo, ritarderò 5-10 minuti perché sono a piedi.
0: Beh, guarda, tanto qua c'è una confusione, non si capisce niente.
1: No, devi venire in macchina.
0: Ma scusi, non può venire in macchina, giustamente mi fa notare il collega.
2: Se ho il dissequestro del veicolo, verrei anche in macchina.
1: È stato sequestrato!
0: Ma il veicolo è sequestrato!
2: Sì.
1: E per quale motivo è stato sequestrato? Che ancora non gliel'ho chiesto.
0: Allora è quello della rapina, lei. È quello della rapina, quello che hanno usato la macchina su.
3: Round 3.
2: Pronto?
4: Sì, salve, mi scusi, la chiamo dal comando dei carabinieri di Bergamo. So che c'è stata un po' di confusione. Stiamo cercando di risalire alla sua autovettura per lo sblocco. Lei riesce a venire più o meno, insomma, tra 10 minuti, un quarto d'ora poi, una volta che mi dà il numero di targa?
2: Sì, provo. DK.
4: D come Domodossola?
2: Sì, K di... non lo so.
4: È un appunto della Fiat, giusto?
2: Sì.
4: Allora, ok, perfetto. Adesso, noi purtroppo la pratica non ce l'abbiamo, però dall'ufficio di amministrazione mi dicono che lei deve, per sbloccare l'auto deve versare 28.000 euro.
2: Non credo proprio.
4: Vuole fare con la carta di credito o preferisce magari, non so, con un assegno? Può fare anche un bonifico bancario, se preferisce. La sento...
2: Perché dovrei pagare 28.000 euro?
4: La multa è più le spese del processo e tutta un'altra serie di conti che le farò vedere appena lei arriva qua. Oppure, se vuole pagare un po' meno, lei deve gridare, io ascolto lo Zodi 105.
2: Ma è quello stronzo di Mazzoli?
3: You win!
2: Del cazzo, non avete niente da fare proprio.
0: Grande Romina Power.
2: Ma che cazzo di coglioni.
4: Gridalo, grida che ascolti lo Zodi 105, vai, vai.
2: Sì, ascolto lo Zodi 105.
4: Bravo, ciao Stefano.
2: Ciao,
4: un bacio, ciao.
2: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Nelle ultime puntate ho fatto un botto di views e vi ringrazio per il cazzo di affetto che mi date veramente.
3: Veramente grazie, raga. Grazie. Grazie. Grazie.
4: Ma che fai? Piangi?
3: No, non sto piangendo. È che mi è entrato un milione di virus in un occhio.
2: To, stronza! To! Un milione di virus! To!
4: Ma scusa, ma perché mi fai il gesto dell'ombrello? Io sono felice, li facciamo assieme i video. Sono parte del team.
2: Ma col cazzo, quattro occhi sparapidocchi. Io sono la star e tu sei una semplice sguatter.
4: Ma questo è veramente offensivo.
2: Suca!
4: Ma come?
2: Dai, mollami che mi sto crogiolando nella mia abnorme e surreale autostima.
4: Lo vedo.
2: Adesso, amici, vi scioccherò con l'esperimento di oggi, che darà inizio ad un nuovo ciclo che ho chiamato... L'esperimentone!
4: Ma che fai? Ti fai i suoni da solo con la bocca?
2: Sì, perché non sono proprio bravissimo con l'editing audio.
4: Ah, ok.
2: E nemmeno con quello video, a dirla tutta.
4: Effettivamente.
2: E anche nel posting non sono proprio un drago.
4: Già.
2: Ma tu me lo succhi uguale!
4: Wow, ma come sei pieno di te oggi? Mi spaventi! Sembri ubriachello!
2: Sì, sono strafatto di amarissimo Giannazzi! L'ho trovato nella credenza di nonna! Ho un pastone in bocca che mi sembra d'aver succhiato degli zoccoli di un asino!
4: Che schifo!
2: Dai, riprendi mentre posiziono il mio personale missile al quale ho posizionato una telecamera perché oggi, come un giovane e panciuto Elon Musk, lancerò il mio missile nella stratosfera e raccoglierò immagini pazzesche per poi recuperarlo dove deve atterrare secondo i miei calcoli precisissimi.
4: Ma no, dai, ma che dici? Ma veramente hai comprato un razzetto e lo vuoi lanciare nel cielo? Ma è pericolosissimo! Siamo vicino a un centro abitato!
2: Ma che cazzo dici? Chi ha comprato cosa, brutta scema? Ma che esperimentone! Sarebbe se non avessi costruito autonomamente l'oggetto in questione.
4: No, dai, non sei serio. Non hai costruito un razzo da solo?
2: Sì, cazzo, sì!
4: Ma sei matto?
2: Sì, cazzo, sì!
4: Ma dove hai imparato a costruire un razzo? E dove hai trovato il carburante?
2: Ma che cazzo ci vuole costruire un razzo, Emete? Prendi un tubo, lo riempi di benzina e dai fuoco dal basso.
4: No! No, non funziona così!
2: Sì, taci e guarda! 3, 2, 1, in culo a mano!

0: Le cose verissime.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
3: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
4: Sì, ma non devi fare il pendolone di merda, allora!
5: Pronto?
4: Signor Mimmo?
5: Sì, chi è?
4: Sì, buongiorno, salve, ho visto l'annuncio su internet che cercava da lavorare.
5: Sì.
4: Beh, posso... posso rubare un minuto?
5: Sì, vedi.
4: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi e stiamo...
5: Buongiorno.
4: Buongiorno, stiamo collaborando con il Ministero del Meridione per il collocamento dei pelandroni di merda giù dalle vostre parti.
5: Scusa.
4: Niente, devo fare un'offerta di lavoro. È disposto a ascoltarmi o devo stare qua a polemizzare?
5: Sì, senta.
4: Allora, assunzione sarebbe per conto l'assessorato delle disponibili opportunità. Allora, contratto di assunzione a tempo indeterminato. Con stipendio di 4.350 euro lordi,
5: che
4: tolte le tasse oneste, quelle che vanno allo Stato, diventa 1.400 al mese. Vabbè, allora vediamo un po' i vari bonus di questo contratto. Allora, ci sono dentro 14esima. No, aspetti, quella non c'è più. C'è la 13esima. Aspetta, c'è ancora la 13esima? Ah, pure la 12esima. No, niente, allora sono 11 mensilità.
5: Come 11?
4: Sono 11 mensilità, perché hanno tolto la 14esima. Ne tolgo loro, ne tolgo 3 per volta. Non riescono a toglierne uno o due.
5: Non mi sa gratis, ma perché?
4: Durante l'anno poi non si sente, perché comunque va spalmato lo stipendio poi in giro, no?
5: Vabbè. Va spalmato, e c'è la merda che mi ha spalmato.
4: Vabbè, dai, senza... Cosa sto ti togli, non ho capito. Ci abbiamo le ferie pagate, però solo per i capi questa.
5: Io non rientro, vabbè.
4: No. Poi c'è la malattia, ma anche questa va solo i capi. Orario flessibile, quindi c'è un orario flessibile, nel senso non ci sono delle ore stabilite. Però solo per i capi. Poi telefono aziendale, anche questo solo per
5: solo
4: i capi.
5: Per i capi. Sì.
4: Macchina aziendale.
5: Solo per i capi, scommetto.
4: No, questa c'è. Cioè,
5: a me chiede.
4: Può scegliere se prendere la Fiat Duna. Oppure c'è la Benetton. La Benetton. Presente la Benetton?
5: La Benetton, no, c'è la maglietta, c'è no, macchine.
4: Quella di Formula 1 che usava Schumacher nel 94.
5: No, è vero questa cosa.
4: O prende la Duna o prende la Benetton.
5: Dammi la Benetton, dammi. Ma scusa, ma io volevo capire cosa, ma che lavoro è? Di che cosa stiamo parlando? C'è così a te?
4: Allora, si tratta di una mansione molto semplice. Intanto lei dov'è?
5: Di Bari sono. Bari.
4: Ah, di Bari, pensa. Proprio, guarda, stavo leggendo ieri sera l'Inglese Primati. C'era uno di Bari che è famosissimo perché è il più ignorante del mondo. Vabbè, sono cose belle che danno soddisfazione a località italiane. Vabbè, veniamo alla mansione. Allora, dicevamo che lei lavorerà per l'assessorato alle dispari opportunità. Questo cosa vuol dire?
5: Ora dici tu.
4: L'assessorato alle dispari opportunità sarà la vera arma per combattere il razzismo. In che modo? Favorendo in ogni momento i negri. Ecco, e lei per questo assessorato lei sarà l'ufficio informazioni. Se per lei va bene facciamo il test del Granducato di Toscana e vediamo un po' se è disponibile.
5: Facciamo il test.
4: Allora, prima domanda. Vengono da lei un bianco e un negro a chiederle una monetina perché c'hanno fame. Ma lei ne ha solamente una. A chi la dà? Al bianco o al negro?
5: Al bianco.
4: No, deve favorire i negri.
5: Ma all'inizio. Calnero, diciamo di Calnero.
4: Bravo. Domanda numero 2. Sua moglie decide di fare le corna. Non è bello, però succede. Lei è più contento se la trova a letto con un bianco o con un negro?
5: Con un nero?
4: Bravo. Bravo, complimenti. Complimenti. Terza domanda. Ci sono un bianco e un negro che le stanno rubando la macchina, la Benetton. Lei ha in tasca un coltello a farfalla. A chi dà la prima coltellata sulla guancia? Al bianco o al negro?
5: Dalla che lo vuoi.
4: Dovevi dire al negro. T'ho fatto lavorare, pezzo di merda, ti faccio lavorare.
5: Ma in culo, ma ci sei che stai di lavoro, c'è un ismaro che.
4: Ma guarda sul trimone.
5: Scusa, dici.
4: Sei un pezzo di merda, non ho capito, che ti faccio lavorare qua.
5: Ma credi in duno, non vieni qua.
4: Sto per androne di merda, va, per lo stipendio, va.
5: Ma fare in culo, da strano, bastardo. Che ti prendo sotto la benetton se ti vedo. Ma calmante.
4: Ma guarda sto merda di uomo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Allora Gigi, visto che sei solo a Milano per una settimana, ho deciso di farti compagnia la sera a cena. Nessuno deve stare da solo a cena.
3: Grazie Fulvio, sei un amico. Quindi stasera cena da te?
2: Ma no, cazzo dici? Mica vorrei sprecare una settimana senza moglie e marmocchi per stare a casa, dai cazzo.
3: Cazzo, beh, hai ragione, non esco mai.
2: Allora, ci spariamo un bel tour enogastronomico.
3: No dai, così un po' troppo, non credi? Non è meglio fare giusto due cenette e poi darci un po' di riposo?
2: Ma dai, cazzo c'hai, 80 anni! Ho pensato a tutto io, ho già prenotato. In sequenza c'è, allora, Azizi il turco, besciamella tipico triestino, il pesce pazzo tutto pescato, dallo straccione tipico romano e per finire, la frecata, il miglior pugliese di Milano.
3: La madonna, sarà too much?
2: Ma che dici, sono tutti posti top, fidati, ci mangio da sempre.
3: Vabbè, grazie amico mio, a stasera.
2: Sì, dai cazzo.
4: Ehi, infatti.
5: Presto, avvisa San Raffaele, serve un elisoccorso e un donatore urgentemente.
6: E per il secondo paziente?
5: Per lui credo sia tardi, il suo vomito puzza tremendamente, come se avesse ingoiato un bidone dell'immondizia. Forza.
7: Sono caduti allo straccione. Peccato. La frecata era ottimo.
8: Oh Gino! Gino! Lo sai l'ultima che gira?
9: No, cosa?
8: Questa la devi sapere, incredibile!
9: Sì, dimmi, dai, ma veloce, che ho una pratica urgente da mandare avanti al terzo piano.
8: Allora, sai Benelli, quello dell'ufficio commerciale?
9: Sì, lo conosco benissimo.
8: Beh, forse non così bene. La Sandra del centralino mi ha detto una roba che mi ha sconvolto!
9: Sono curioso.
8: Non lo indovineresti mai!
9: Beh, ti dico che lo conosco molto bene, eh? Non credo che potresti stupirmi.
8: Sì, ma non capisci la news! Non sai nulla, fidati! Non lo fa vedere! Lo cela molto bene! Non avevo capito! E credo nemmeno tu!
9: Lo sai che io sono una faina!
8: Non mi sfugge niente!
9: Beh, insomma...
8: A me non scappa niente! Io leggo gli occhi della gente! Lui mi ha fregato! Da quant'è che ci conosciamo io?
9: Lavoro qui da 5 anni e tu eri già qua.
8: Allora, quindi sai che io vedo e sento tutto, ma questa non l'avevo proprio capita.
9: Sì, dai, che adesso sono veramente curioso. Mi stai facendo venire l'ansia, dimmi.
8: Tu non lo indovineresti mai.
9: Ma che cosa?
8: Il Benelli è un culatone!
9: Lo so.
8: Come fai a sapere che è un invertito? Zitto, zitto, zitto, sta arrivando.
4: Ehi, infatti...
8: Ciao Benelli!
3: Ciao Claudio! Ciao amore!
9: Ciao cucciolo! Hai già preso il caffè?
3: No, andiamo?
9: Sì, dai! Ehi Sergio, vuoi venire anche tu? Ti va un caffè? Oh, Sergio! Che hai? Sembra che hai visto un fantasma! Sergio!
3: Ciao Sergio!
7: Eh già, il Sergio è proprio una faina! Non gli scappa niente!
5: Che ansia sto volo, Luigi!
10: Claudio, devi fare come faccio io. Il volo diventa una passeggiata.
5: Senti, ci credo che per te è una passeggiata. Ti ubriachi talmente tanto che dopo un'ora dal decollo biascichi due cose e dormi fino all'atterraggio. Ma io lo sai che sono astemi e poi... E poi non hai paura che se succede qualcosa non sei in grado di reagire in maniera lucida?
10: Ma che dici? Ma che deve succedere?
5: Ma boh, non lo so, un atterraggio di emergenza, una roba così.
4: Ehi, infatti!
10: Mi fai un pompino?
5: Stiamo precipitando!
10: Non mi hai detto che sei proprio una bella fica? Hostess! Mi porta l'ultima giacca!
0: Ehi,
7: Tranquillo, l'ultimo lo offre Gesù.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
1: Si riscontra che nell'aprile del 2011, in una piccola cittadina del Savonese, la gente cominciò a stravedere per una bizzarra e malsana moda. Siamo qui per raccontarvi le cronache di quell'ultima macabra moda. Lorenza Schifommerda, una giovane alta 1,82 m di anni 17, studentessa presso il liceo di Buliccio, città in provincia di Savona, avendo raggiunto un limite autoimposto di lunghezza dei propri capelli, si reca dal suo parrucchiere di fiducia, la bottega di Mimmo Mimì.
2: Papà, dammi 20 euro che devo andare a tagliarmi i capelli.
3: 20 euro? Beh, spero che muoia presto sto bastardo d'un parrucchiere!
1: Il parrucchiere, nonché gestore, nonché titolare Mimmo, per l'appunto, comincia a tagliare i capelli della ragazza.
4: Ecco qua, una tinterella qua, una spuntatina lì. Ci metteremo un po'...
1: In quel momento, improvvisamente, gli viene un attacco di cuore. L'anziano barbiere muore sul colpo, lasciando il taglio dei capelli a metà, in modo decisamente disgustoso e inguardabile.
2: Ma che cosa... Oddio, è morto! Ma soprattutto, che merda sto taglio!
1: Tuttavia, Lorenza Schifommerda, nei giorni seguenti, cambiò idea sui suoi capelli e non volle tagliarli in modo da metterli a posto.
2: In fondo mi piacciono così. Hanno quel fascino di mistero dovuto al loro passato.
1: Queste le parole di Lorenza Schifommerda, grande appassionata dei libri di Edgar Allan Poe. E fu così che pian piano i cittadini di Buliccio, in provincia di Savona, cominciarono a farsi tagliare i capelli in modo eccentrico e guercio al contempo stesso. Tuttavia, qualcosa non andava.
2: Questi sono degli sfigati del cazzo! Se li fanno far male apposta! Porca troia, Mimmo è morto mentre me li tagliava!
1: I cittadini, sentendo le parole di Lorenza, ormai divenuta influencer su Instagram, per non apparire poco originali, cominciarono a rapire dei maniaci depressivi con istinti suicidi per farsi tagliare i capelli, avvelenandoli poco prima che iniziassero il taglio.
5: Ehi, tu, come stai?
6: La vita è un messaggio di WhatsApp con una doppia spunta blu e senza mai una risposta.
5: Che vorrebbe dire?
6: Voglio morire.
5: Grande! Ma prima, tagliami i capelli!
1: La moda del parrucchiere morente creò un enorme scandalo e suscitò la collera del presidente dell'Associazione dei diritti umani che nominò Buliccio la città più disgustosa del mondo. Le due settimane seguenti furono un vero delirio di gente che se ne andava in giro con ciocche a strisce, a pois, con capelli deformi, sfaldati o bruciati, quando ecco che un giorno Lorenza Schifommerda, conosciuta da molti bulicci come la fortunata cliente, sfoggia la sua nuova capigliatura, una completa rapata a zero. Quando i cittadini la videro, rimasero talmente sconvolti dalla sua disinvoltura che vollero tagliarsi i capelli anche loro. Vedendo tutta questa degradante mancanza di personalità, Lorenza espresse il suo giudizio.
2: Che banda di coglioni!
0: Il perineo della realtà.
7: Radio 105.
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
14: sì,
12: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
14: Guardi,
12: forse
14: vabbè.
12: C'è il sangue. Allora, sì, signora...
14: Questo
12: mi ascolti, sì. Ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
12: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei...
12: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
14: No,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: Ho capito, ma per telefono.
12: Alla priorità.
14: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
14: Va bene.
12: Lo sport.
14: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
12: Ecco.
13: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
12: ma tu,
13: che ti ho
12: ma
13: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
13: Dai che ti ho fatto l'insalata.
12: Commento il colpo di Bagaloferri. Un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata.
12: Secondo cane. C'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
12: Ecco fa il colpo.
14: Ecco.
12: Uno.
14: Sì. Due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Vaffanculo te Bagalov, porco di...
14: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
14: Sì.
12: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
12: No.
14: Niente,
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
15: Ma io so fare la cacca.
12: Ma
15: non so come si fa l'esame delle
12: feci. Ce l'hai puntato dentro un bastoncino, ce l'hai puntato.
11: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
14: Bene,
12: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
14: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek.
14: Sì.
16: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
16: Hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: No, sì. L'ha messa, andevo, perché pure no, lui lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
18: no.
17: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È fu. Ma lunedì viene qua.
19: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
17: Ah, lui c'è lunedì?
19: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
17: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
19: Sì.
17: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
19: Al tre.
17: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
20: Figlio di puttana!
17: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, Luca di Ivo, come fa ridere.
19: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
21: Lo Zoo di 105.
0: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia, tra l'ignoto e la scienza, tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
1: 1300 d.C. Firenze. Un bulletto da strapazzo si aggira per le vie, compiendo furti e scherzi di ogni tipo.
22: Maia, hey, vecchia rivolta, perché non ti cali le braghe e mi fai vedere tutto il tuo monastero?
23: Ah, sei sempre tu, Alighieri, ma perché non ti trovi un lavoro invece di fare scherzi e fumarti le canne?
1: Si tratta infatti di Dante Alighieri, un noto briccone e delinquente dell'epoca. Capo di una gang, sputacchione e perdigiorno, Dante Alighieri passa le sue giornate a brigantare carichi di vino, scippando le vecchiette e bullizzando gli allitterati. Come il povero Paolone, un saccente poeta, maestro delle arti letterali, conoscitore della storia e grande pilastro della corrente del dolce stil novo.
22: Paolone, stupido leccaindingoli della fava, che cazzo stai facendo? La vuoi una coltellata?
3: Dante Alighieri, tu e il tuo stupidissimo cappellino rosso siete sempre in cerca di guai, vedo. Datti da fare, o non avrai un futuro.
1: Ed il nobile Paolone si avvia senza timore nella sua casa.
22: Ma come ci permette quel bischero? Gliela faccio vedere io.
1: Quella notte Dante Alighieri, brigante vigliacco, entra di soppiatto nella dimora di Paolone e con un violento colpo di pugnale uccide il poeta e la moglie.
24: Mamma, papà, che succede?
1: È il piccolo Paolino, il figlio di Paolone.
22: Accidenti a te! Sei fortunato, il mio debito è stato saldato, piccolo buco di culo. Scappa!
2: ed il piccolo, in preda a follia, fugge via. Dante allora si mette a rovistare fra le scartoffie di Paolone e, dopo aver trovato diverse poesie, trova un enorme manoscritto inedito intitolato La Divina Commedia.
22: Alla faccia dello stracazzo di mia nonna! Questa è roba bella! Io non so leggere, ma sicuramente ai secchioni piacerà!
2: E allora Dante Alighieri decide di impossessarsi del malloppo. L'indomani lo porta al circolo degli allitterati.
22: Ecco a voi, finocchiacci! Ho scritto questa cosa così, decetto, stanotte!
3: Ma c'è del sangue sopra!
22: È stato un vero e proprio parto!
3: Ma c'è anche della
22: Senti, Bindolo, lo vuoi o no?
3: Va bene, va bene. Non sapevo neanche sapessi scrivere.
2: E da lì a poco quel manoscritto diventa una leggenda. Dante diventa famoso in tutta Italia e poi in tutto il mondo, pur non sapendo neanche di che cosa parla la sua opera. Gli anni passano. Il vecchio Dante ormai è noto come un grande poeta. Una notte qualcuno entra in casa sua. Un uomo armato di coltello.
3: Ora pagherai per aver ucciso la mia famiglia!
22: Aremma Maiala! Tu sei il figlio di Paolone! Paolino!
3: Sono Paolo ora! Sono fuggito in Inghilterra meditando vendetta! Tu l'hai ucciso e gli hai anche rubato l'idea, balordo!
2: E lo uccide senza pensarci. Guardando tra i suoi scritti scopre che Dante stava lavorando ad una nuova opera e sempre per vendetta se ne appropria. Paolo aveva fatto giustizia.
3: Vediamo un po' cosa stava lavorando quel bifolco. Un'opera strana. Cazzo, merda, vaffanculo. In effetti, Dante Alighieri era un ignorante bifolco. La lascerò ai miei discendenti. E per celebrare il mio padre, il grande Paolone de Rumore, metterò la sua firma. Un momento. Forse conviene cambiare nome. Beh, sono stato in Inghilterra. Mi basterà fare la traduzione.
2: E così il giovane Paolino de Rumore cambiò il nome, traducendolo in inglese. Diede vita ad una grande stirpe e discendenza fino ai giorni nostri, quando l'opera venne ritrovata. Il titolo era Lo Zoo di 105, del sommo poeta Paolone de Rumore, che tradotto in inglese divenne Paolo Nois.
4: Pucchia, che personaggio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Silvano e vivo in provincia di Milano. Soffro della sindrome di Tourette, ma non è questo il problema. Vorrei capire se una macchietta che ho sul viso è preoccupante oppure no.
3: Salve Silvano, piacere di poterle essere utile, virgola. Mi fa piacere che lei si faccia tanti bidet. L'igiene cazzale è importante, ma addirittura svilupparci una sindrome è un pelo troppo. Ma meglio pulito che sporco, dai. Faccina che ride. Cazzo me ne frega che ti fai il bidet. Ma che sindrome è la sindrome del bidet? Se per lei va bene, ci potremmo collegare videi, plurale di video, sì, siamo in due, sì. Così posso darleci un occhio, punto.
2: Accidenti, grazie dottore. Stato! Mi collego subito, ma credo che ci sia un misunderstanding sulla parola Tourette.
4: No, testa di cazzo,
2: che credo abbia interpretato erroneamente con la simile bidet.
4: Pezzo di merda, pezzo di merda,
2: che pur assonante non è scritta nemmeno nel medesimo modo.
4: Sbarra.
2: Comunque clicco immediatamente il link che mi ha inviato ora.
4: Figlio di puttana.
5: Salve dottore.
4: Fica cazzo di porco.
5: Ecco, questa è la macchia.
4: Troia, puttana figa di...
5: E come le dicevo, se può dargli un'occhiata.
3: Uè, deficiente, sei fuori. Ma che cazzo fai? Mi urli addosso. Bestemmi, sei cretino. Ma che scherzo di merda,
5: Ma no, dottore, mi scusi, le ho scritto che ho la Tourette.
4: Pezzo di merda!
5: Ma credo non l'abbia colto prima perché è confuso con bidet.
4: Merda! Cazzo! Faccio puttana! Merda! Bastardo! Merda!
3: Figa, oh, che ansia! Ma che cazzo fai? Stai calmo! Perché bestemmi?
5: È perché ho la Tourette, ma dottore, lei è laureato in medicina realmente.
4: Porco! Porco bastardo calamaro, porco! Puttana, figlio di merda!
3: Stronzo! Ma come ti permetti? Secondo te ho un sito di consulto medico, non sono un medico. Cosa sono, pazzo? Ma basta bestemmiare!
5: Ma perché non conosce la mia sindrome, che è abbastanza famosa? Perché è una condizione che spesso viene citata anche nei film e nella televisione.
4: Bestia, porco bastardo, figlio di puttana, gatto, merda, porco!
5: Complicato, è una situazione un po'...
4: Merda, bastardo, porco!
3: Ma la smetta! Mi manda in ansia! Ma che cazzo fa? Ma va, cos'è, posseduto dal demonio? Basta!
5: Dottore, su, mi dica per questa macchia...
4: Porco di puttana, bastardo, porca puttana, figa! Sorra in il culo, porco!
3: È maligno! Ciao!
5: No, ma come... Ma...
3: Porca troia, che ansia! Mi ha fatto agitare! Poi perdo anche di tatto, non so più cosa fare, gliel'ho detto in faccia, basta! Ma chi l'ha mai sentito nominare sto Tourette? Spero che vada a documentarmi sull'enciclopedia medica di eccellenza, l'oracolo di tutti i medici e pazienti, il luogo di conoscenza omnia, al quale tutti si affidano, Google. Vediamo un po'. Come si scrive Tourette? No, Tourtel, non la birra senza alcol. Si è aperto Pornhub. Tourette, eccolo qua. Diamo play.
6: Allora, io ho visto che ho fatto... Ho capito,
3: allora, porca troia, sì, ho capito, ma quale sindrome? Si vede che non hanno uno zio contadino di Padova, altro che Tourette.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Questo è
7: Wonderland. Ciao a tutti, come ben saprete, Wender è un pazzo maniaco, che ha trasformato la sua passione per i porno in un lavoro, incredibile. Con grande pazienza, Wender ha trovato altre parti del film anni 80 della famiglia porno.
8: Basta, non dire più una parola. Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Queste erano le voci che ha già utilizzato, sentiamo quelle nuove.
9: Vaffanculo, qui comando io! E io ti voglio toccare tutto, non voglio giocare con il tuo cazzo.
7: Siamo pronti a chiamare la gente a casa, ma attenzione, perché succederà qualcosa di imprevisto, andiamo.
10: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
11: Ah, bene!
10: Presenta
7: la famiglia porno.
8: Basta, non dire più una parola.
7: Porno. Porno. Porno. Porno.
12: Porno.
11: Sì, pronta?
12: Sì.
13: Allora.
12: Pronto?
11: Sì, pronta?
12: Sì. Chi è?
11: Dai, vieni. Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo.
12: Allora andiamo.
11: Ti posso rendere la giornata piacevole?
12: Andiamo.
11: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
12: Niente da fare.
11: Voglio solo giocare, dai.
12: Che vuoi fare?
11: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Dai.
12: Sì.
11: Per favore, lo sai che mi fa bene.
12: Sì, sì. Come pure a me.
11: Ti prego, vieni.
12: Io da te, vai, ma ti piglio e ti metto un cuccio.
11: Per favore, dammelo.
12: Sì, subito.
11: Dammi il tuo cazzo.
12: Da dove chiami?
11: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
12: Sì. Succhia.
7: Attenzione, la vecchia si è arrapata.
11: Vuoi sapere se veramente sono un infomane? Sì.
12: Sì.
11: È vero, è così. E allora? Dai, vieni. Voglio solo giocare, dai.
12: Dove?
11: Tu vieni, ti prego.
12: Sì, lo vengo.
11: Perché non facciamo qualcosa?
12: Sì.
11: Ti prego.
12: Sì.
11: Tu mi piaci da impazzire.
12: Sì.
11: E io devo fare il mio.
12: Sì.
11: Dammi il tuo cazzo.
12: Sì.
11: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
12: Sì.
8: Basta, non dire più una parola.
12: Sì.
8: Succhia che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
12: Succhia.
8: Ah, leccami i coglioni. Ecco, brava. Succhia che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
12: Ti ho avuto l'orgasmo.
8: Più veloce con quella bocca.
7: Incredibile, la vecchia è partita con la mano.
12: Masturbati.
8: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
12: Sì.
8: Ecco, brava.
7: Mentre la vecchia finisce di masturbarsi, vi ricordiamo che nello store dello Zoo di 105 ci sono le ultime magliette out di Leone di Lernia. Affrettatevi perché stanno per finire.
12: Ah.
7: È venuta.
14: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
11: Sì, pronta?
12: Chi è?
11: Allora.
12: Chi è?
11: Perché non facciamo qualcosa? Ti posso rendere la giornata piacevole?
12: Ui là, e cosa faresti tu, bello?
11: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
12: Solo giocare ho avuto anche usare.
11: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Ti prego.
12: Ma ascolta una roba, solo che pigiare o ne portare una situazione per i nasi, così da se tiro su una gaia, ma...
9: Se non vieni ti faccio licenziare. Dirò che voglio un altro operatore. Dammi il tuo cazzo.
12: Non è figa e...
9: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca. Allora. Qui comando io.
12: Oh, io ti voglio toccare qualche problema, ho bisogno di qualcosa altro? Cosa...
9: Vaffanculo.
10: Prossimamente nel Wonderland. Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: Eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chule frule oh rule la chule frule oh rule la chule frule oh rule la chule frule oh rule la chule frule oh rule wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a Domellato.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. Keeping on the run, driving in the sun,
0: looking out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, O.C. è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchiening. Una Glide Line Cerchiening. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gym della Stone Age? Questi gym cos'è, che è? Questi gym della Stone Ainsel.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si, si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non c'ho
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo sfinimento. Aspi, me, me. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vincer.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincent!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla. Real, I would make you up. E così,
10: e così
2: il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa

0: ragazzi, io e i miei amici abitiamo sul confine con la Svizzera. Uno di loro, Luca, ci ha venduto delle giacche della Stone Island taroccate, prese chissà dove. E siccome è un infame, continua a dire che sono originali, anche se è ovvio che sono cinesissime. Fategliela pagare. Vendicateci. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto, chi parla?
2: Signor Guff...
1: Sì?
2: Salve, siamo del... Salve. della antisofisticazione di confine.
1: Come, scusi?
2: Siamo della polizia di confine.
1: Sì.
2: Salve.
1: Ok.
2: Mi perdoni, la disturbo?
1: No, mi dica, mi dica.
2: Siamo qua col collega Spincer che stavamo verificando un fermo. Abbiamo avuto stamattina l'occasione di fermare una persona che dice che lei gli ha dato delle cose. È possibile?
1: Assolutamente no.
2: Lei può presentarsi qui in caserma da noi?
1: Assolutamente. Io oggi pomeriggio, guarda, alle 5:30 devo andare a firmare il colloquio di lavoro in Svizzera.
2: Ah, quindi passa dal confine?
1: Sì.
2: Quale confine fa?
1: Ponte Tresa.
2: Ponte? Perfetto. Sì. A che ora?
1: Verso le 5. Scusi, ma lei mi può dire il suo nome?
2: Stinger. Amedeo Stinger.
1: Anche il numero di matricola, grazie. No, questa sono chiamato un po' strano.
2: Certo, 1421.
1: Stinger. 14, ok.
2: 1421, Stinger, Amedeo, okay. Stinger. Le sì, passo il collega, mi rimanga,
1: okay,
2: in linea.
1: Sì.
3: Round 2. Sì, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
3: Per l'appuntamento?
1: Io non lo so, cioè nel senso, avete chiamato voi, io non ho fatto.
3: Perché ha passato la telefonata, ma non so chi. Lei come si chiama?
1: Luca.
3: Aspetti, prendo il foglio. Chi è questo?
2: Io ho passato per la giacca.
3: Ah, la Stone Island.
2: Sì.
3: Lei è quello della Stone Island.
1: La Stone Island?
3: Sì, qua noi abbiamo aperto un fascicolo per delle giacche della Stone Island non originali, che sono transitate dal confine. Il fermo che...
1: Niente.
3: Allora, l'indiziato che è stato fermato ha fatto il suo nome come persona informata sui fatti. Quindi lei dovrebbe passare per firmare la dichiarazione di essere persona informata sui fatti.
1: No, io non so, cioè non sono informato sui fatti, perché è una cosa che io non so.
3: Allora, qua noi abbiamo una persona che dice di aver acquistato da lei una giacca della Stone Island, che è risultata poi essere una contraffazione. Questa persona ha rilasciato la sua identità come persona informata sui fatti e noi dobbiamo compilare il fascicolo. Poi dopo non succede niente, può andare via.
2: Avvocato, poi...
3: Ha un avvocato, non è niente di grave,
1: No, vorrei sapere chi è la persona.
3: Questo non si può dire chiaramente, ma insomma. Ma le pare, scusi, che noi possiamo dare a lei i dati del querelante? Questi arriveranno con una raccomandata. Adesso questa è la normale procedura. Lei deve solo venire a firmare e a ritirare la raccomandata, basta.
1: Va bene, posso passare oggi verso le 5:30.

0: Anzi, secondo me devo andare a firmare un contratto di lavoro.
1: Sì, non è un problema, tanto noi siamo qua.
0: Ponte Teresa, va bene.
1: Sì.
2: 2000 franchi.
1: No, 1600 sono adesso. Sono 1600, era 2000 fino a marzo scorso, adesso sono 1600. Lei deve lasciare una cauzione di 1600 franchi.
0: Se no non sì, ce li ha. Io non ce li ho.
1: No, ma è una cauzione, cioè è come... Lei ha una carta di credito?
0: No.
1: Come non ha una carta di credito?
2: Allora non può entrare.
1: E allora no, non può entrare, no, non può, non può transitare dal confine allora. Non può passare allora al confine. Dove si trova lei adesso?
0: A casa.
2: In Svizzera, ma, è indagato.
1: No, ma in Svizzera non può entrare allora. No. Allora, lei può entrare se paga, versa la cauzione e viene a ritirare poi la denuncia.
2: E se lo fermano poi l'arresto.
1: E se lo fermano c'è l'arresto,
0: Allora vengo lì a Ponte Teresa prima e vediamo di risolvere questa cosa.
1: Sì, però deve versare la cauzione, perché sennò noi non possiamo
0: io
1: mica
0: prima
1: lasciare.
0: Vengo lì in caserma a sentire un attimino com'è la cosa. Poi dopo vediamo un attimino quello che mi dicono. Va bene?
1: Va bene, d'accordo. Passi dall'ufficio allora. Aspetti, le passo il collega che sa meglio la procedura. Aspetti.
3: Pronto?
0: Sì.
3: Sì, salve. Le consiglio, prima di fare tutti i vari movimenti, di passare però qui da Radio 105, dallo Zoo di 105.
0: Ma andate a fare il culo, va, porco.
4: Ti sei cagato addosso, pezzo di merda.
1: Devi stare attento a vendere le giacche tarocche, merda.
0: Ma non è vero, non è la tarocca.
4: Ti sei cagato addosso, scemo di merda.
0: Devo andare pure a firmare il contratto di lavoro oggi e tu mi hai rovinato la giornata. In Camiano ti sparano le gambe.
4: Ciao Riccione.
1: Ciao stronzato.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Salve a tutti, belli e brutti, come diceva il mio amico Marietto, l'alcolista del bar Walter di Bruzzano. Ah, che splendida creatura era Marietto, un piccolo terrone con la faccia deturpata dalle lampade negli anni 80. Peccato che sia morto di infarto per colpa del Challis sotto tre puttane in Svizzera. Il Marietto era proprio una cazzo di sagoma. Bene, dopo il misero ricordo di un demente di quartiere, possiamo passare al sommario di oggi e poi al documentario della puntata di passaggio da qualche parte, su dai belli che sono carico a missile.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. A alimentazione e svago. È vero che non si scopa dove si mangia. Un detto antico che viene smentito dalle ricerche del team di ricercatori dell'Università di Bigliasco. Grazie all'esperimento sociale che raccoglie le esperienze sessuali di una dozzina di disturbati mentali che hanno l'abitudine di infilare il pene nel pane caldo. Linguaggio. Ma che cazzo vuoi? Un metodo semplice per intimare al prossimo la non volontà di proseguire una conversazione non richiesta. Ma anche un metodo semplice di farsi infilare una bottiglia nel cranio da un balordo di periferia. Un ricercatore di Anversa ci dimostrerà come si fa a farsi massacrare dai marocchini alla fermata dell'autobus con un semplice scambio di sguardi da sbruffone. Religione. Chi era veramente Giuda? Perché la storia ci consegna un pezzo di merda? Alcuni movimenti sui diritti umani rivendicano il suo diritto alla vendita di informazioni chiave all'arresto di una persona pericolosa per la legge. Anche se le intenzioni di Gesù erano buone, Giuda aveva tutto il diritto di pensarla diversamente.
1: Ma quale cazzo di demente scrive questi servizi? Vabbè, dai, mandiamo il documentario di oggi, che sono già sconfortato. Buona visione.
2: Oggi si parla di una specie affascinante: i pazzi. I pazzi sono una categoria di primati bipedi che affolla tutto il mondo animale. Essi si diversificano in una moltitudine di sottocategorie, che a loro volta si ramificano ulteriormente, e così via fino a divenire una capillare invasione degli habitat globali. E i pazzi sono ovunque e senza una particolare condizione naturale che ne favorisca la moltiplicazione. Ci sono i pazzi di merda, i pazzi per la fica, i pazzi pazzi, i pazzi per i pezzi e pazzi per Mary. Ma lei è andata via, l'hanno vista piangere. Ma qual è il pazzo per antonomasia, il pazzo capo pazzo? Eccolo, il capo pazzo dei pazzi è il Mazzolis.
3: Ah, dai, puttana, zoccola. Dai.
2: Il Mazzolis è un animale molto affascinante, non sempre stanziale, che migra fra le regioni calde dei Caraibi alle fredde lande della pianura padana. Come possiamo osservare, il primate pazzo bastardo dalle lunghe braccia e il baricentro molto basso, pur avendo un lungo busto, è dotato di curiose zampe maleodoranti, forse per l'abitudine di indossare curiosi zoccoli stellati, privi di protezione interna di cotone che ne favorisce la maleodorante fungatura sulle estremità. Eccolo, il capo dei pazzi sta urlando il suo richiamo, fatto di un mix di parolacce e scorregge. Esso lo fa ogni giorno nella stessa fascia oraria.
3: Oh, senti questo, senti questo!
2: Una abitudine che ha sin da cucciolo, per poi nutrirsi della sua preda preferita, il Gaviscon e il Malox, dei quali va ghiotto.
3: Benzina.
2: Abitudine che purtroppo ha devastato la sua flora batterica intestinale, che gli fa emettere putrescenze infami dal tratto anale, che scoraggia gli altri maschi della specie nell'avvicinarsi al suo territorio. Oh no!
3: Fuori, pronto, pronto! No! No! No!
2: Oh, oh. Ma che cazzo è successo? Maledetti bastardi! Il peggior nemico del Mazzolis lo ha trovato e ha battuto con un secco no! Il no della direzione è purtroppo il nemico naturale del Mazzolis, che perisce fra atroci dolori e imprecazioni.
1: No, va, beh, ma qui mi volete far morire di infarto? Ma che cazzo era sta cialtronata? Ma che cazzo è il Mazzolis? Vabbè, vi lascio alla prossima puntata di passaggio da qualche parte e fanculo ai De Pesce, al suono della tromba.
4: Radio 105.
5: Only for you. No, no. This is Zoo. Only for you.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, prego, mi dica.
1: Buongiorno, salve. Senta, la sto chiamando per informarla di una situazione strana che ci sarà tra poco, perché stanno aprendo a fianco al vostro negozio, stanno aprendo il negozio di marijuana, quella legale, no? Quindi l'avviso in anticipo, se dovesse vedere comunque sia, siccome si riempirà di marocchini la zona. Io nel senso la sto informando che è tutto a posto, nel senso è solamente un'attività lavorativa nuova.
0: Ok.
1: Ma è tutto legale, quindi sarà della marijuana di quella, nel senso legale, che si può detenere e fumare liberamente.
0: Ok.
1: Il negozio comunque lo aprono J-Ax e il fratello, quello meno famoso, Grido.
0: Bene,
1: quindi le diamo in omaggio un buono a voi per impiantare in testa di rasta, se per lei va bene. E le possiamo fare la saracinesca del suo negozio con la bandiera della Giamaica? Se fosse possibile, glielo chiedo per educazione, perché sennò poi lo fanno anche la notte lo stesso, anche se lei non vuole.
0: No.
1: Va bene, lo facciamo lo stesso stanotte allora, va bene?
0: Va bene.
1: Ok, le auguro una buona giornata. E poi se vuole passare a farsi una fumata che la rilassa un attimo.
0: Va bene, salve.
1: Buona giornata, salve.
0: Buona giornata.
1: Salve.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
4: Studio del dottor Cazzo.
1: Studio legale, giusto?
4: Sì.
1: Sì. Salve, sono Mimmo Enzi, la stavo contattando riguardo la nuova attività lavorativa.
4: Quale attività lavorativa, mi scusi?
1: È il nuovo negozio che hanno aperto lì in zona, nel quartiere di, diciamo, erba legale.
4: No, guardi.
1: No, perché stanno aprendo il negozio lì proprio vicino al vostro studio.
4: Sì.
1: J-Ax, il cantante.
4: Beh.
1: E il fratello, quello lì, nel senso che non ce l'ha fatta, Grido.
4: Sì.
1: Quindi ci sarà della marijuana legale?
4: Guardi, non sono apparente di questa attività e non so cosa dirle in mezzo, d'accordo?
1: Se può servire, noi abbiamo anche, poi in studio avremo anche cocaina legale e eventualmente per delle risse con i marocchini abbiamo le bottiglie legali. Pronto? Pronto? Avvocato?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
5: Pronto?
1: Pronto?
5: Sì?
1: Sì, Mimmo?
5: Chi è che parla?
1: Mi sente?
5: Sì, sì.
1: Sono Gigi.
5: Gigi.
1: Gigi.
5: Ma non mi sorviene, guarda.
1: Vabbè, comunque, ascolta.
5: Prego.
1: Al fianco alla tua officina?
5: Sì.
1: Praticamente sta aprendo un negozio e...
5: Che negozio?
1: È proprio quello il problema. È un negozio di marijuana legale. Come facciamo? Che qua l'ha aperto, siccome è potente il tipo, è J-Ax col fratello Grido, l'hanno aperto insieme. Dobbiamo fare qualcosa per fermarli, non lo so, dimmi tu.
5: Non lo so, guarda, che cosa dovrei dire io.
1: Cosa facciamo? Io pensavo a sto punto, non lo so, ci mettiamo una puttana davanti. Io nel senso ti faccio una proposta, vediamo se ti può andare bene,
5: No, a me no.
1: No, dico, se ci mettiamo tua moglie davanti, che sta in piedi ferma con la borsetta, gli mettiamo due calzarette strappate.
5: Perché non metti tua sorella che metti?
1: Non può, lei è in vacanza. Ehi, pronto?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
0: Time.
1: Sì, il bar?
0: Si parla.
1: Sì, buongiorno, sono Gigi Valli, salve.
0: Mi dica.
1: C'è il signore, c'è il proprietario?
0: Sono io la proprietaria.
1: Ah, salve, se informo lei allora. Siccome io sono il socio, stiamo aprendo un negozio a fianco al vostro. Siamo io, J-Ax e Grido.
0: Fedez no.
1: Non voleva entrare in società. Cioè Grido, quello lì che è il fratello, quello che non ce l'ha fatta nella vita. Allora, venderemo marijuana artificiale. Quindi praticamente apriremo a fianco al vostro negozio, visto che avete...
0: Ma non c'è nessun negozio qua a fianco.
1: Lo stiamo aprendo noi. Stiamo proprio aprendo.
0: Non c'è proprio niente a fianco a noi.
1: Apriamo una voragine nel muro e facciamo una vetrina.
0: Vabbè,
1: nuova.
0: In sostanza.
1: Ecco, siccome noi praticamente fumiamo tantissimo, no? Poi nel negozio se ne renderà conto, fumiamo tanto.
0: Sì.
1: E questa diciamo marijuana fa divertire. Le volevo raccontare una barzelletta, se posso. Perché ho appena fumato. Velocissima. Allora, senta. C'è un pugliese che ha superato le scuole elementari. Piaciuta? Pronto? Ehi! Niente, non è piaciuta la barzelletta. Grido! Il carico è arrivato comunque della gancia quella pulita, è arrivata?
6: Sì!
1: Vabbè, ho capito che ti chiami Grido, però minchia, rilassati un attimo. Non è che sei geloso che tuo fratello ha avuto successo e tu un cazzo?
6: No!
1: Vabbè, seduto a posto, ora vado a farmi una canna. Grido, o vieni con me?
6: Sì! Vabbè, noi andiamo. Ciao.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Dio, Dio, Dio, quanta voglia di farmi una sega che ho, è incredibile. Ma perché mi masturbo così tanto? Oddio, mi arrabbo con queste cose. Guarda, ci casco ancora. È una dipendenza, Pornhub. Eppure fa schifo come piattaforma. Perché non riesco più a smettere di guardare sta porcheria?
4: Ciao, benvenuto su Pornhub.
3: Ma vaffanculo, ti odio più della voce del telepass.
4: Scegli uno tra questi titoli: Riccardo Corredi, Materassi Materassi.
3: Ma che è la pubblicità in cinseca? Come si chiama?
4: Letti e lenzuola. Letti a castello per tutti.
3: Alla vaglio, voglio un barro.
4: Alfredo scopa arredo.
3: Questo va bene, vai, dai.
5: Ecco, questo è il mobilificio che ho visto alla TV. Vediamo se è vero che hanno i prezzi così bassi.
3: Ma che inizio di film porno è? Manco una figa, mi fanno vedere un cretino che va all'issone.
5: Buongiorno, è permesso?
6: Venga, venga, si accomodi. Benvenuto da Alfredo Scoparredo, dove potrà trovare tutto, ma proprio tutto, l'arredamento per la casa a prezzi imbattibili. Mobili per il soggiorno, mobili per il bagno, camere da letto, camerette, cucine, cadaveri di mignotte, poltrone, divani, sedie e tavoli per interno ed esterno a prezzi imbattibili.
3: Vabbè, di tutto il listino, di cazzo me ne frega, fagli vedere una tetta, dai.
5: Scusi, ha detto cadaveri di mignotte?
6: No, deve aver capito male. Ho detto lampade e lampadari a prezzi imbattibili.
3: Va bene, dai, adesso cacciagli fuori il missile e fatelo giù. Dai!
5: È strano, mi è sembrato di sentire distintamente cadaveri di mignotte.
3: Perché stiamo a fare precisazioni? Dai, scopala!
6: Deve essere l'emozione. Non capita tutti i giorni di poter arredare casa a prezzi imbattibili. Gliel'ho già detto che qui da Alfredo Scoparredo abbiamo prezzi imbattibili?
5: Sì, ho anche visto la pubblicità. E devo essere sincero, sono un po' scettico. Ad esempio, cosa mi dice di questa cucina?
3: Ma che cazzo me ne frega! Scopala!
6: Ah, vedo che lei ha ottimo gusto. Questa è la Silviona 200 in offerta all'imbattibile prezzo di soli 200 euro.
3: Minchia, però i prezzi sono buoni, no? Se stessa la realtà. Scopa!
6: Stiamo parlando di una cucina moderna con maniglie a gola e finiture in marmo e pietra di grafite, completa di tutti gli elettrodomestici: frigo congelatore, forno multifunzione, forno a microonde, cadaveri di mignotte, frullatore, piano cottura a 5 fuochi e lavastoviglie da 12 coperti.
3: Che cazzo sta dicendo sta squilibra? Ma poi parlano di gente defunta, ma che cazzo di film è?
5: No, adesso però l'ha detto, l'ho sentita benissimo, ha detto cadaveri dei mignotte.
3: Vedi che l'ho sentito pure io, questa è gente strana.
6: Signore, lei così mi mette davvero in imbarazzo. Io sto solo cercando di fare il mio lavoro, ma se continua ad accusarmi di dire cadaveri di mignotte, sarò costretta a chiederle di andarsene.
5: Bah, forse goi travegole. In effetti, che motivo avrebbe di dire una cosa del genere? Mi perdoni, ma ho appena acceso un mutuo per a casa e sono molto stressato.
3: Che cos'è? Sedute psicanalisi, che me le fotte? Ficcaglielo in mano!
6: Ah, non si preoccupi, capisco benissimo. Che ne dice se dessimo un'occhiata a uno dei nostri fantastici set di arredamento per il bagno? Qui da Alfredo Scoparredo ne abbiamo tantissimi e tutti a prezzi imbattibili.
5: Ok, va bene, diamo un occhio a questi bagni.
3: Ma che me ne frega, c'ho il cazzo in mano, è menzione di far vedere i mobili.
6: Può dirlo forte, le costerebbe soltanto 20 euro. Stiamo parlando di un
5: che
6: set...
5: Che maroni,
3: Minchia, si annoia lui, figurati io.
5: Oia.
6: Stiamo parlando di un set da bagno con doppio lavabo,
5: sì,
6: mobili, componibili, vasche, idromassaggio, box, doccia, mobile a due ante, cadaveri di mignotte, sanitari in ceramica e rubinetteria in acciaio inossidabile.
5: E ora l'ha detto però, Ho sentito bene, cadaveri di mignotte, l'ho sentito benissimo.
6: Non è vero, si sbaglia.
5: Ah, sì? Mi sbaglio? Ascolti, stavo registrando col cellulare.
3: Anche spia il coglione,
6: Cadaveri di mignotte, sanitari in ceramica e rubinetteria in acciaio inossidabile.
5: E adesso cosa mi dice?
6: Dico che lei è pazzo, ma se ha qualche lamentela da fare può rivolgersi al mio principale, il signor Alfredo.
3: Ah, se la scoprono in due, ho capito il sottile, il regista deve essere tutto pazzo.
5: Ci può scommettere che voglio parlare col suo principale? Io la faccio licenziare. Dove lo trovo? Dov'è questo signor Alfredo?
6: L'ufficio del signor Alfredo è alla fine di queste scale buie. Arrivato in fondo, giri a destra, segua il corridoio, superi il bagno, scavalchi i cadaveri di mignotte ed è arrivato.
5: Ah! L'ha detto di nuovo! Ora la faccio licenziare!
0: Ma dove sta andando? La figa dietro! Dove vai? Ai che buon sue chance! Per quei cappucci che si ingulano, eh? Capito? Adesso la ficci in un'orcia!
5: Ah? È buio qua! Ecco, sono arrivato in fondo. Questo dovrebbe essere l'ufficio. Signor Alfredo! Signor Alfredo! È permesso! Ho una lamentela da fare! Buongiorno, signor Alfredo! Posso chiedere perché ha il cazzo di fuori?
0: No, oh, vedi che alla fine è finito in un'orgia! Vai, vai, scopatevi la personaggio delle cucine!
5: Aia! Aia! Mi fa male! Aia! Aia! Mi hanno inculato anche in altri mobilifici! Così realisticamente!
0: Ma che schifo, solo stai inculando! Ma che minchia di film è?
5: Aia! Aia! Mi fa male il sedere!
6: Non c'è niente da fare, il trucco dei cadaveri di mignotta funziona sempre.
0: Ma io adesso mi chiedo, ma lo psicopatico psicopazzo che scrive questi film di me? Che poi io sono arrapato, io devo farmi una sega. Poi finisce che alla fine qualcosa me la devo inventare per forza. Aspetta che torno indietro, va. Magari se metto la mano sul televisore gli copro la faccia. A pecorina siamo tutti dei cuori. Torno indietro, ecco così.
5: Aia in sedere. Ho anche emorroidi. Aia piano.
0: No, minchia, l'emorroide però no. L'emorroide non ce la posso fare.
2: Porn bab, porn bab, porn bab, porn bab.

0: Ciao stronzoni, fate un'infameria a questo mio amico. Si chiama Antonio. Un anno fa gli hanno rubato la macchina, una Golf bianca, e sta ancora aspettando i soldi dell'assicurazione. La macchina era un catorcio, ma lui sperava di avere indietro un sacco di soldi e quindi è incazzatissimo. Confido in voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor. Ah, salve, sono Amedeo Zichica, Assicurazioni Generali. Sì, salve, io ho sul tavolo una pratica per una liquidazione di una sua automobile. Per un furto. Le risulta che non è ancora arrivato nulla, vero?
1: No, non è arrivato ancora nulla.
2: Infatti, perché ce l'ho ancora sul tavolo io, mi perdoni. Probabilmente per via del Covid, lo smart working, siccome le liquidazioni in caso furto vengono fatte dalla Generali, perché è il tetto sotto il quale ci sono tutte le altre compagnie assicurative. Allora io, se per lei non è un problema, le passerei il liquidatore, così si mette d'accordo.
1: Va bene.
2: Io sono Antonio Zichicca, adesso le passo il liquidatore, gli dica pure lei chi è e la persona che le ha passato il liquidatore. Quindi dica, guardi, mi ha chiamato Salvatore Zichicca per la pratica di liquidazione, poi lei dice i suoi dati e così il liquidatore ha modo di chiudere.
1: Sì.
2: Grazie, salve, ciao, buona giornata,
1: ciao,
2: salve.
1: Ciao.
3: Round 2.
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Palmirotti, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
4: Aspetti, ma da chi le è stata inoltrata la chiamata, scusi?
1: Non mi ricordo, Antonio Zichicca, non mi ricordo.
4: Zichicca?
1: Sì.
4: Zichicca, benissimo, quindi liquidazione pratica auto generali, giusto?
1: No. Non è Generali.
4: Come non è Generali? Tutto è Generali.
1: Tutto è Generali.
4: Sì, sì, la Generali ha praticamente acquisito, non so se lei si intende, Pascola, un pochino di finanza, ma comunque no, la Generali...
1: E qual è la mia compagnia?
4: No, io questo non lo so, io sono un liquidatore, abbia pazienza, io devo semplicemente darle i dati per liquidare le cose, se ha bisogno di fare delle contestazioni, non è questo, non sono io che me ne occupo.
1: Non è questione di contestazioni, se voi sapete... Avete la mia pratica, penso che ci sia scritto.
4: No, ma io non sono autorizzato a leggere i suoi dati, questo per la legge sulla privacy. Un liquidatore, noi ci dobbiamo mettere d'accordo semplicemente per mandarle. Non so, se non li vuole i soldi, guardi che io ripasso la telefonata a Zichicca. Non
1: sì.
4: È un problema.
1: Mi dica.
4: No, se non vuole i soldi, guarda, me lo dica no. Tranquillamente, io ripasso la telefonata a Zichicca, me ne lavo le mani, guardi che a me mi pagano semplicemente per fare il liquidatore. Non è che...
1: Va bene, mi dica.
4: Va bene, allora, adesso mi ha fatto confondere. Allora, okay, una Golf bianca, giusto?
1: Sì.
4: Sì, ok, benissimo. Allora, nella nuova politica delle Generali, in pratica, siccome diciamo le Generali hanno acquisito tutti i piccoli gruppi assicurativi, noi le proponiamo un forfè.
1: Sì.
4: Allora, la proposta forfettaria per il furto della vettura è di 980 euro più una polizza assicurativa del valore di 72 euro all'anno. Mando?
1: No, non ho capito, scusa.
4: Lei sa che cosa vuol dire forfettario?
1: Sì.
4: Per il valore complessivo che le verrà corrisposto dall'agenzia per il furto è 980 euro più una polizza assicurativa di 78 euro all'anno a carico suo, naturalmente.
1: 980 euro?
4: 980 euro, sì.
1: Io non so ora, però io sono in causa con l'assicurazione, ok? Quindi diciamo queste per me sono chiacchiere. Scusami se mi permetto.
4: No, mi scusi, non ho capito, abbia pazienza, io non ho presente il suo problema, io sono un liquidatore. Lei li vuole o non li vuole questi soldi?
1: Sì, penso proprio di sì. Se è sicuro su 13 milioni euro e me ne volete dare 900, mi sa che può anche chiudere.
4: Ma guardi che questo non è una responsabilità. Se le sembrano pochi non è una responsabilità mia, non sono io che le decido, figlio mio. Quanto valeva questa macchina?
1: Valeva quel che valeva.
4: Non lo so, scusi, adesso abbia pazienza, adesso da privato cittadino, un attimo che tolgo la registrazione della chiamata, abbia pazienza, scusi, ma lei da me che cazzo vuole?
1: È lei quello che vuole da me.
4: Ma non ho capito, scusi, io sto lavorando, le sto facendo bene il mio lavoro, le sto dicendo quella che è la proposta dell'agenzia di assicurazione.
1: Se facevi bene il tuo lavoro, non dicevi questo.
4: Ma che cazzo ne sa lei, scusi, abbia pazienza, lei conosce bene il mio lavoro, ma non lo so io, ma come pretende? Ma che arroganza è? Ma lei è di quelli che va a dire ai medici chirurghi, no, non si opera così di appendicite. Ma lei sa come cazzo si fa il lavoro dell'assicuratore, del liquidatore, lo sa, lei che lavoro fa?
1: Io
4: ti chiamo per la macchina, per ridarti i soldi di quel catorcio di merda che hai assicurato per 4 pidocchiose lire.
1: Se mi dai il tuo IBAN, te li do io 900 euro a te.
3: Ma io ti compro la casa e la famiglia. Se hai dei figli, mi compro anche quelli e li uso per cucire i palloni, hai capito? Non hai capito con chi stai parlando?
1: Sinceramente sì, ora devo acquistare casa.
3: Io mi inculo i sarcofagi della tua famiglia, da oggi alla generazione numero uno. Io mi scopo i tuoi cimiteri.
1: Mi ha fatto che la puttana davanti.
3: Adesso insulta anche. Allora rimetto la registrazione.
1: Registro, push account davanti. Registra.
3: Mi scusi, ma lei è un cafone maleducato stronzo.
1: Sta fuori, mezzo
3: lei, ma vaffanculo che hai assicurato quel cesso di merda. Quel catorcio del cazzo su quattro ruote. Ma... neanche i soldi ti dovevano dare, bastardo.
1: L'assicurazione, vado a fanculo, zio.
3: Se ne vada a fanculo, lei e la sua famiglia di truffatori, cornuto.
1: Ciao.
3: Vaffanculo.
1: Di dove sei, di chi vuole?
3: Io sono del posto da dove ti arrivano i cazzi del culo.
1: Wow, bravo.
2: Che succede?
3: Ma questo stronzo terrone di merda, gli devo dare 2.980 euro per la sua macchina finocchiosa del cazzo. E mi dice, mi insulta.
2: Ma ti sembra il modo di rispondere a un
3: Ma è uno stronzo terrone, dai, lascia stare, su.
1: Ma voi non assicurate i terroni?
3: No, non dovrebbero essere assicurati. Non dovrebbe, bisognerebbe buttarci sopra un ordigno nucleare.
2: Ma per lavorare, che cosa stai dicendo?
3: Ma vai, è un coglione.
1: Scusami.
3: Suca.
1: Amico di Italia.
3: Suca.
1: Amico di Italia.
3: Baciami il cazzo.
1: Ma non so.
3: Trimone.
1: Ciao.
3: Ma fanculo. Tua mamma
1: ti... non so da che radio chiami.
3: Da Radio 105, è lo Zoo di 105. Ridi su sto cazzo. You
5: win. Ehi, Tremone!
3: Ma che cazzo di catorcio di merda, oh, ma comprati una macchina seria.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao. Solo per te però, ciao. Ciao.
6: Radio 105.

0: un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
1: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
1: Marco,
2: chi?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
1: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
1: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
1: a fare
2: no,
1: il culo?
2: No, ti ho messo.
1: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105.

0: Bastardi, vi passo un babbo di minchia che è un capolavoro. Dunque, lui si chiama Alfredo, è uno schifo di uomo taccagno come pochi. I suoi genitori novantenni hanno un mini market nel mio paese e lui sta tutto il giorno alla cassa a scaccolarsi e a puzzare di tavernello. Fategli uno scherzo bastardissimo. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Alfredo? Salve, sono della Miao Food. La chiamavo perché ci è tornato.
1: Da chi?
2: Miao Food, sono cibi per gatti. Il food per i, per i gatti.
1: Ma non ho bisogno.
2: No, in realtà qua ci è tornato indietro un ordine che ha fatto lei col mini market.
1: Con chi?
2: Allora, a noi risulta...
1: Ho fatto neanche un ordine io, so neanche cos'è la Miao Food.
2: Scusi, ma lei è completamente ubriaco, è la mia sensazione?
1: No, se te che sei fuori di testa.
2: No, io la chiamo perché
1: io ho
2: un contenzioso.
1: Come si permette di dirmi che sono ubriaco?
2: Perché io ho un contenzioso con il suo mini market per un ordine di 2 tonnellate di cibo per gatti che è stato mandato. È
1: 2 tonnellate?
2: Lei l'ha ordinato, mi perdoni, anche noi sembrava un po' strano come quantitativo. Comunque la sua voce...
3: Stupendo, stupendo.
4: È bellissimo. Round 2.
1: Pronto?
5: Sì, pronto, signor...
1: Chi è?
5: Allora, senta, la chiamo, ovviamente avrà parlato poco fa con uno dei rappresentanti...
1: Sì, adesso basta, 2 tonnellate, ma quanto mai ho fatto a sognare Salemate?
5: Signor, ehi, porco, ti metto le mani addosso! Round
1: 3. Pronto?
5: La sto chiamando dallo studio legale, forse non ha capito, signor... Qui parte la denuncia, eh? Glielo dico proprio.
1: Denuncia di cosa? Non l'ho fatto niente io.
5: Allora, intanto lei porti rispetto, mi scusi, sono un avvocato laureatissimo, la chiamo cortesemente, gentilmente per cercare di risolvere un problema suo.
1: Allora anche lei.
5: Io cosa, mi scusi? Cosa?
1: Porti rispetto. Quello là di prima mi ha detto che era ubriacolo e non è vero.
5: Allora, mi scusi, signor, io non è che rispondo di ciò che dicono i miei clienti. Il mio cliente ha detto, guardi, lo chiamo prima io per cercare in via bonaria di risolvere un problema. Non è colpa né mia né del mio cliente, del mio assistito, se lei ordina cibo per gatti a quantità industriali e poi...
1: Io non ho ordinato niente.
5: Allora, stia calmo intanto perché non c'è da sbraitare.
1: Ecco, Nathan.
5: Allora, signor... Lei a Grezzago ha un mini market? Ha fatto un acquisto per cibo per gatti?
1: No.
5: Okay.
1: Non è un mini market, è un negozio normale.
5: Va bene, comunque i suoi genitori magari l'hanno fatto, può verificare?
1: No, non l'ho fatto perché sono qua solo io. E poi devo fare 2 quintali. Ma
5: mi scusi, ma mi
1: si mette... È una barzelletta.
5: Ma sarà anche una barzelletta per lei, ma mi scusi, io ho un cliente che viene qua e mi dice, guardi, ho un problema, ho questo... Tra l'altro il camionista è ancora per strada con un camion carico di cibo per gatti, puoi immaginare la situazione. Cioè, siamo alla follia, signor...
1: Scusi. Chi l'ha ordinato? Niente,
5: lei.
1: Nessuno.
5: No. Lei l'ha ordinato? Eh no, è una roba, ha ragione poi a infuriarsi il mio cliente, il signor Sottile.
1: No, io ho ragione a infuriarmi, perché no, è una bufala quella roba qua. Io devo ordinare due quintali di robe per i gatti, ma sta scherzando?
5: Ma che ne so io di quello che fa lei, ma mi scusi, ma se lei va a comprarsi 8 kg di prosciutto o che ne so io, si compra 7 scatole di preservativi, io non è che posso controllare, io ho un cliente che è infuriato perché c'ha un camion carico di cibo per gatti da consegnare al suo negozio e lei l'ha rifiutato, mi scusi.
1: Per forza non l'ho mai ordinato.
5: Io sono qui, ascolto, le ripasso al cliente, mettetevi d'accordo, troviamo una soluzione bonaria, altrimenti vi porto in tribunale e poi lì sono spese. Va bene?
1: Ma mancava questo. Round 4. Pronto?
2: Allora, signor...
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma mi perdoni, ma io qua ho un ordine fatto da lei?
1: No, io non l'ho mai fatto quell'ordine lì.
2: Ma scusi un attimo. Tra parentesi, io ho ancora il telefono. Il camionista che è arrivato alla consegna ha detto che lei l'ha anche trattato in malo modo, l'ha rimandato indietro.
1: Oltretutto, per forza non ho fatto niente.
2: Oltretutto è un food che ha una data di scadenza a breve termine perché è fresco, va refrigerato.
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma vi perdoni, okay, ma non mi faccia l'automa. Se lei ha deciso poi di rivolgersi a un'altra azienda che produce un prodotto similare, tipo la Miao Bello o la Kite Frank.
1: Sonia Salerno è il Miao Bello, né?
2: Cosa ha detto? Mi perdoni?
1: Non so neanche cos'è il Miao Bello.
2: Perché mi ha insultato, scusi?
1: Ho detto che non so neanche cos'è il Miao Bello, ho detto. E io come fa? Due quintali di cose per i gatti.
2: No, non sono cose, sono cibi freschi. Comunque, senta, allora faccio...
1: Senta, vabbè. Non ho mai ordinato in vita mia, non so niente.
2: Vedi, avvocato, che è completamente ubriaco.
5: Signor, mi scusi. Un attimo.
1: Lo denuncio io quello lì adesso.
5: Per favore, stiamo calmi. Allora.
2: Lo sente che è completamente ubriaco il signore? Non riesce anche a...
1: No, ubriaco è suo cliente.
5: Allora, signor... Parli un secondo con il camionista, perché il camionista sostiene che lei gli ha messo anche le mani addosso e che aveva in mano.
1: Non ho fatto niente io. Non gli ho messo le mani addosso.
2: Il signore lì gli ha messo le mani addosso.
1: E non ho ordinato niente.
2: Era completamente ubriaco quando gli ha messo le mani addosso.
1: Se io sono ubriaco, te sei fatto.
5: Lei per caso, quando è arrivato il camion, aveva in mano una bottiglia di Lambrusco?
1: Io non ho fatto niente.
6: Pronto, ubriacone di merda?
1: Pronto?
6: Pronto, sono due, camionista! Dove metto tuo cibo di merda alcolizzato dal cazzo? Pronto!
4: Che escalation di ignoranza!

0: Oggi gli operai del 5GG devono installare dei rivoluzionari dissuasori per cinghiali, al fine di tutelare il popolo italiano dagli attacchi di questi micidiali artiodattili selvatici. La popolazione tutta è invitata a fornire la massima collaborazione.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5GG.
1: Come?
2: Sono un operaio del 5GG, stiamo lavorando in strada, pensavo che dobbiamo levare la corrente per qualche ora.
1: Che vuole mia?
2: E là, pensavo che ci tolgo la corrente, signora, senza la corrente non funziona niente in casa. Rimane...
1: E per quale motivo sta a tirare la corrente? Che cosa fare?
2: È perché stiamo installando queste dissuasori anticinghiale che tengono lontani i cinghiali dai cianciabatati.
1: Ascolta, va via la cueca tra la ghiassonari e non mi rompere la scappa mia.
3: No, no. Cosa ti ha detto?
2: Mi ha detto brutte parole, male parole mi ha detto.
3: Ah, ma prendi le cose con calma, non farti prendere dal nervosismo, siamo dei professionisti.
2: Hai ragione, Natà. Con calma è gesso, con mare non è un verso.
3: Stavo a ferro.
2: Professionale.
3: Stavo a ferro.
1: Pronto?
2: Non ti sto usando anche conuta! Testa di merda! Sto mettendo le cose nel cinghiale, ma ti pare il modo di rispondere alla persona che sta giocando!
3: Bravo, esci! Così si fa?
2: Dallocato!
3: Gentile! Savoir faire!
2: 10 in condotta! Quelli del 5GG!
1: Pronto?
3: Sì, salve signora, sono un operaio del 5GG, la sto disturbando, mi perdoni. Siamo con Sciata che stiamo facendo i lavori.
1: Ah?
3: Ah? Che è Mina, ho chiamato a casa una cantante. Stiamo facendo
1: sono più forte.
3: Stiamo facendo il lavoro in strada, signora. Probabilmente più tardi ci leviamo la corrente.
1: Ma io così dico parlo con chi da me mi sente giusto.
3: È Swahili, signora? Ah?
1: Da lei, non ti capisci che dici.
3: Minchia, pensi io
1: Carme.
3: Carme?
1: Che parla, mi scusi.
3: Minchia, non si incazzi, sono l'operaio del 5GG, signore. Stiamo in strada che stiamo lavorando, stiamo chiamando tutti quanti nei palazzi.
1: Ho capito, e allora?
3: Ah, volevo avvisare a gentilezza, perché magari si spaventa.
1: L'ho capito, che è andato a fare lavoro qua, ti dico qua davanti.
3: Ma che è Hitler? No, sì, no, siamo in strada, stiamo, non proprio davanti, siamo all'inizio della strada, perché stiamo staccando questi dissuasori per i cinghiali, per gli animali selvatici.
1: Non lo so, ma lei che cazzo urli?
3: Non urli, signora, che mi spaventa. Io la stavo avvisando che se per caso sente questo segnale che le faccio sentire, perché stiamo staccando la corrente, lo vuole sentire.
1: Ho capito, che
3: ne so io. Ma mi spaventa. Ma non urli, mi sta spaventando. Lei, io ci mando un segnale. Il segnale, quando sente il segnale, stiamo staccando la corrente, ha capito? Sta lì signora, ci faccio sentire il segnale.
4: Giulie ce la mangia la Bertè. Giulie ce la mangia la Bertè. Giulie ce la mangia la Bertè.
3: Ha sentito?
1: Ma chi è?
3: Ma che urlo!
2: No dai, non devi perdere la pazienza, che la gente sente poco.
3: Ma urla! Ma
2: urla perché è anziana, non sente.
3: Ci
2: deve parlare con calma.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Per intanto io voglio sapere con chi parlo, perché non ho risposto a mia suocera.
2: Desidera
1: da noi.
2: Sì, e ce lo dico signora, con molta calma e tranquillità. Allora, prima ha parlato con il mio collega Natale. Noi siamo degli operai del 5GG. Stiamo installando i dissuasori animali selvatici. Toglieremo la corrente per qualche ora.
1: Ho capito, ma... Unica la tua staccare, quale parola solo dovete... Mi dica lei.
2: Allora, quando stiamo per staccare la corrente, suonerà il suo telefono, che è questo che stiamo parlando adesso.
1: Ho capito, ma io casa, ma animale selvaggio, che cosa? Non ce n'è, perciò non ne so niente.
2: E questo lo pensa lei, signora. In realtà gli animali ci sono, è proprio grazie ai dissuasori di animali selvatici che lei non le vede. Avrebbe il cinghiale, la giraffa, lo struzzo...
1: Ho capito, io non mi interessa, quindi...
2: Ci faccio una telefonata, Quando sente il codice, vuol dire che stacchiamo la corrente e lei deve staccare il contatore.
1: Ho capito, ma qua no, va bene, arrivederci.
3: No, signora, mi deve sentire il segnalo. Lo faccio risentire.
4: Giulie ce la mangia la Bertè. Giulie ce la mangia la Bertè. Giulie ce la mangia la Bertè.
3: È chiaro adesso?
1: Ma io non faccio niente, né di cinghiale né niente. Quando hanno bisogno mi bussano la porta.
3: Mancherebbe altro che veniamo a disturbarla a casa. Signora, ma che dice?
1: Mi dica un po', ma dove si trova lei? Mi deve dire dove si trova lei? E chi è lei?
2: Ascolta bene il segnale, signora, ce lo faccio sentire subito.
1: E non hai che sentire io cose dal male.
4: Giulia si fica.
1: Giulia si... E non mi disturbe più.
4: Giulia si ficca in culo una perie. Giulia si ficca in culo una perie. Giulia si ficca...
3: Ma va fanculo! Quelli del
5: 105 Gigi.
6: Radio 105.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Disco Retto.
1: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa imparare a usare l'iPhone con la cappella. Benvenuti a un nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Alberto Sventura e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sbiancanegre ed è dedicata... ed è dedicata al suo ex fidanzato, il nano Sborrolo. Caro Sborrolo. Caro Sborrolo, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di insegnare a Rihanna come sbucciare una mela avvelenata con la bagiana. Ed è proprio in questo momento, mentre di fianco a me Cenerentola si sta provando un vibratore di cristallo, che capisco quanto mi manchi e quanto vorrei essere lì con te. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero in coma nella foresta incantata quando tu rompesti l'incantesimo che mi teneva prigioniera leccandomi il grilletto per 6 ore. E fu in quel preciso istante che capii che eri il nano con la cappella in mano che avevo sempre sognato. Ah, quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando rubammo lo specchio parlante della regina cattiva e lo piazzammo sopra il nostro letto. O quella volta che cospargemmo di zolfo il grilletto della piccola fiammiferaia e la facemmo scopare con Pinocchio, e poi li guardammo bruciare vivi, mentre godevano come dei porci. Ah, che attimi stupendi! Ed è in ricordo di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: Se la tira quasi in ogni circostanza. La patonza, ma tu pensa, è una merce molto cara all'apparenza. Bada bene all'apparenza, perché c'è anche chi la svende in prima istanza.
1: Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sbiancanegre, dedicata al suo ex fidanzato Sborrolo, che continua così. Caro Sborrolo, abbiamo trascorso momenti indimenticabili assieme. Purtroppo ultimamente ho scoperto di essere bisessuale e per questo ho deciso di lasciarti, farmi trapiantare un cazzo e iniziare una storia 3 con Mariah Carey e il fantasma di Michael Jackson. Sono certa che capirai, con affetto, tua Sbiancanegre. PS. Lo sapevi che il principe azzurro lo chiamano così perché ha il cazzo di puff? Perché ha il cazzo di un puffo? Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail a cui potete inviare le vostre lettere calde, calde di amore. Che è...

chi tanti cazzo ha, tanti spruzzi in campagna ed in città. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. L'importante è farle sempre con chi hai voglia tu. E se non sbocca, lo sai, si fa. Trovi un altro birillo che problemi non ha. Radiobarona.it. Oppure, se preferite scrivere direttamente al mio indirizzo mail, attenzione amici, segnatevelo attentamente, l'indirizzo è... Tutti dicono che lo sperma se si ingoia è una follia, ma per una che è già vacca, tutto questo che vuoi che sia, tante volte deglutirla è la cosa che fai anche tu. Spompare, spompare, per sbocciare sempre di più. Ma mangiando la cappella io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando in bocca qualcosa c'è. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. Com'è bello far le pompe, io ingoio e tu. Tanti spruzzi, a chi tanti cazzo ha. Tanti spruzzi, in campagna ed in città. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù.

0: tua dolce musica nel clou. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
1: Per l'Italia.
2: Vai, dai. Radio 105.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami... No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinate?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio. Chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.

0: Draghi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
1: Io mi devo i figli puttani! Testi cagli vuoi di me i figli puttani!
2: Calmati che ti
1: metto...
2: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
1: Oi, eiaculatore precoce!
2: Cinese di
1: Leon San!
2: Sì.
3: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
2: Beh.
3: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati.
2: No, no.
3: Vieni qua.
2: Tu all'italiano non
3: vieni
2: puoi
3: fare. Vieni qua,
2: Leon San. Non cinese.
3: Prendi qua la cela, metto la cela. Togli la cela.
1: No, figlio puttana.
3: Metto la cela. Togli la cela.
2: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
4: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
2: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
5: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
2: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
5: Hop hop ghiaccio.
2: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
6: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
2: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
7: Zio Gadget, è una tragedia!
2: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
7: Ma che fai, zio? Disegni?
2: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
7: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
2: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
4: L'ispettore Gadget.
8: Lo Zoo di 105.

0: Ecco una bella vittima per voi. Si chiama Fabio ed è un coglionazzo lecchino e sempre pronto a pugnalarti alle spalle. Se la mena perché ha scritto dei libri di merda che non si è cagato nessuno, tra cui un manuale in cui insegna a scrivere romanzi. Lui è perfetto per voi. Pugnalatelo. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, salve. Sono l'avvocato serbo Chicchiari.
1: Sì.
2: No, non le ho scritto una missiva perché volevo tentare prima diciamo una transazione amichevole con la persona che sto assistendo per trovare una soluzione per calmare diciamo gli asti. Io la disturbo in merito al fatto che lei in passato ha scritto un trattato, se non sbaglio, sulla metodologia applicativa per la pubblicazione di romanzi.
1: Metodologia? Un trattato?
2: Come scrivere un romanzo, credo che sia.
1: Ah, sì, vabbè, video su YouTube. Sì.
2: Mi trovo però in questa circostanza un po' fastidiosa, nella quale mi ritrovo ad assistere questo ragazzo del Sud Italia, che avrei il piacere comunque di passarle in modo che vi potete chiarire molto velocemente. Perché questo ragazzo, purtroppo, tramite la sua pubblicazione, si è trovato in una situazione. A sua volta ha innescato una situazione di disagio dovuta al fatto della non riuscita, attraverso i suoi consigli, il suo metodo, la sua metodologia, nel suo caso non ha funzionato. Allora, la questione, diciamo, di fondo, almeno dal mio punto di vista legale, è un po' complessa, perché si aprono degli scenari che vanno dal raggiro alla truffa.
1: Sono dei consigli.
2: Alla truffa, perché la sicumera con la quale si produce un titolo, come scrivere un romanzo, si presuppone che lei insegni a scrivere un romanzo.
1: Do dei consigli perché ho ritenuto che quando io ho iniziato a scrivere romanzi, e purtroppo non sono diventato famoso, perché questo lei lo può verificare direttamente sulle classifiche di Amazon, mi sarebbe piaciuto avere una persona che mi desse dei consigli stringati ma utili per evitare di perdere un sacco di tempo

0: e le dico anche dei soldi, perché mi sono rivolto a dei correttori di borse, ho investito dei soldi per poi alla fine trovarmi poco in mano, ecco.
1: La persona che si è rivolta a me ha avuto anch'esso le sue stesse problematiche, quindi questa persona è molto arrabbiata, ma è purtroppo ha concentrato la sua rabbia nei suoi confronti, perché vede in lei una persona che l'ha indotto nel percorso sbagliato in maniera fraudolenta. Allora io adesso vado un attimo nell'ufficio di là, le giro la linea, lei ha modo di confrontarsi con lui e poi vediamo di chiudere questa cosa, sperando di non averla disturbata oltremodo. Un attimo solo, mi consenta,
0: sì.
1: Palmieri?
2: Sì?
1: Cortesemente, ho in linea lo scrittore.
2: Sì.
1: Lo passi al signore?
2: Guarda.
3: Questo?
2: Sì, questo qua, prego.
3: Ti spacco il culo a questo. Pronto?
0: Sì.
3: Io ti spacco il culo, hai capito?
0: Mi hai fatto
3: spendere 1500 euro per pubblicare il libro e non ha funzionato un cazzo, neanche una copia ho venduto. Figlio di puttana!
0: Io sto registrando la telefonata.
3: Ma registrate sto cazzo, mi hai fatto spendere 1500 euro, non ho fatto neanche un euro, non ho fatto. Ho letto. Ma 300.000 parole mi hai fatto leggere! Figlio di puttana! 1500 euro, tutti i soldi che c'avevo! Bastardo! Bastardo, ti faccio pelare dall'avvocato! Ah, un anno e mezzo ci ho messo a cercarti. Tu non sai quanta strada che ho fatto per trovare il tuo nome di merda. Ma adesso l'avvocato ti pela. Ti porti via tutto. Tutto ti porta via.
1: Palmieri, ma chi è che sta urlando?
2: Qui è...
1: Pronto? Pronto?
0: Sì.
1: Mi perdoni, un secondo solo.
3: Tutto! Ci deve portare via tutto!
1: No, mi perdoni. Io le ho chiesto gentilmente di risolvere bonariamente.
3: Bastard.
1: La smetta, perché poi mi passa lei dalla parte del Thor.
3: Ma questo mi ha rubato i soldi!
1: La smetta di alzare la voce!
3: Allora io che cazzo la pago a fare?
1: Ma lei mi paga per un'intermediazione, però mi consenta, se questi sono...
3: Allora parlaccia tu!
1: Ehi!
3: 1500 euro ho perso! Bastardo cornuto!
1: Ehi! La smetta di insultare la persona. Lei deve
3: Sto calmo.
1: Lei si deve presentare. Lei deve avere un tono, un eloquio educato. Gliel'ho detto 6 volte.
3: Sto calmo.
1: Se no lei va fuori da questo ufficio.
3: Promesso. Pronto?
0: Sì.
3: Sono Carmine Maccarone.
0: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno. Sono calmo. Allora, sì. Io ho letto il manuale da lei scritto per fare il mio romanzo, 318.000 parole, tutte me le ricordo, imparate a memoria, e poi ho scritto il libro, e poi ho speso 1500 euro per pubblicare con la casa editrice, che mi ha preso 1500 euro più IVA per fare 100 copie, e di queste 100 copie non ho venduta neanche una.
0: Guardi, io le posso dire la mia... Sì, ha terminato, parlo io. No, mi dica.
3: Sto calmo.
0: Ok. Come... Sì.
3: È un truffatore, è anche un cornuto e figlio di puttana.
1: Ancora?
0: Ho capito.
3: Sono stato calmo.
1: No!
3: Non ho urlato.
1: L'insulto, ho detto di no.
3: Allora, lei è un...
1: Chieda scusa, signore.
3: Chiedo scusa per il cornuto e il figlio di puttana.
1: No!
0: No, io non ho truffato assolutamente nessuno, come dicevo al suo avvocato. Anni fa anch'io ho investito dei soldi, non nella pubblicazione di un libro ovviamente,
3: ma alla fine non sei capace a scrivere,
0: no, per correttore di posta.
3: Allora serve, perché fai manuale che se scrive non sei capace, figlio di puttana,
1: basta, la finisca di insultare.
3: Ah, fai manuale, non è capace,
1: ma la vuole finire.
3: Mi deve dare 1500 euro.
1: La smetta, lei non può.
3: Trovo
1: no, ma cosa fa, minaccia, è pazzo.
3: Provo!
1: Basta! Mi ripassi quella cornetta! Escono qui!
4: Pronto?
0: Sì.
4: Sì, guardi, in 44 anni di carriera, io ho mai avuto una problematica.
3: Provo!
1: Giuseppe, mi sbatti fuori per piacere il signore dall'ufficio!
5: Esca fuori!
1: Esca! Cosa fa? Cosa fa? Ma metta le mani addosso al signor Palmieri! Esca fuori!
3: Ammazzo! Ammazzo!
1: Cosa sta facendo? Aspetta! Palmieri, chiami i carabinieri!
4: Pronto, mi perdoni, c'è una situazione di colluttazione in ufficio, mi trovo costretto a chiamare i carabinieri!
3: Ehi!
1: Cosa hai in mano? Metta su quell'arma! Aiuto!
0: Chiamo i carabinieri anch'io. Non la conosco e non so
1: aiuto!
0: Che fare.
1: Aiuto!
0: Chiamo i carabinieri, le dico di contattare subito questo numero. La faccio contattare subito questo numero.
1: Stai fermo che c'ho una mira di merda! You win.
5: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: 105. Lo Zodi 105.
7: Primo giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
8: Karate Cazzo. Un giovane fighino di Vieste scopre le arti marziali grazie al maestro di fika Mikagi, anche appassionato di rim job. Lei scoprirà presto la mossa segreta della lingua nell'ano, con la quale sbranerà ogni nemico. Azione si chiama.
9: Pronto?
1: Pronto? Sono Remo Giramella, a tendere la cappella. C'è Max Greco?
9: Chi parla, scusa?
1: Sono Remo Giramella, sono un regista.
9: Sì, e quindi tu ti presenti chiamando una persona che non conosci in questo modo?
1: In che senso, mi perdoni? Pronto?
9: Non lo so, come ti sei presentato? Remo Giramella alla cappella, ma secondo te tu ti presenti?
1: No. Per intero è Remo Giramella che fa andare alla cappella, ma il mio soprannome. Signora, com'è scortese? Io sto cercando.
9: Niente, scusa, ma che modo è?
1: Sto cercando il maestro Greco, è per un.
9: Perfetto.
1: Devo girare un film.
9: E perché chiami me?
1: No, io ho questo è il numero di telefono che mi hanno fornito nella palestra. Non è mica la
9: palestra, sì, esatto, ma siccome non ti risponde Max, penso che tu possa presentare anche in modo un po' più educato. Ma
1: signorina, qual è il suo problema stamattina? Io chiamo per business, non capisco la sua problematica.
9: Ma che modo è di porsi al telefono?
1: Ma se il mio nome è quello, signorina, cosa devo fare? Cambiare nome per telefonarle? Mi faccia capire. Cioè, sono un regista di...
9: in modo un pochettino più educato, sì, perché...
1: Ma signorina, le ho detto salve e buongiorno, mi chiama... Scusi, signorina, io le ho detto semplicemente... Il mio nome è Remo Giramella... Ma se parliamo in due non ci capiamo. Il mio nome è Remo Giramella che fa andare la cappella. Sono un regista di film hard. Ho chiamato per il maestro Greco perché mi serve lo spazio nella palestra, ma sono cose di business che devo discutere ovviamente col titolare. Ma lo può passare?
9: Esatto, gentile. Peccato che il titolare sono io.
1: Ah, perfetto, allora parlerò con lei. Cosa devo fare?
9: Ah, ok.
1: Allora, facciamo così. Torniamo un attimo indietro nella conversazione. Cerchiamo di instaurarla in maniera positiva. Mi spiace che lei si sia sconcertata per il nome, però come le dicevo è il mio nome, proprio il mio nome d'arte. Io lavorando nel settore dell'hard, questo è il mio soprannome. Allora le spiego, allora brevemente, poi mi dice lei se possiamo magari quagliare, incontrarci per le eventualità. Siccome sono a Milano per girare questa pellicola molto importante che mi andrà al Festival del Film Hard, interpretata anche da Rocco Siffredi, devo girare questa versione di Karate Kid che in realtà si chiama Karate Cats, che è un po' una versione diversa, in cui c'è questo giovane figlino di Vieste che scopre le arti marziali. Mi perdoni perché sono sul set che sto girando, sono qua negli studi di Milano, gli attori che stanno girando. Un attimo che gli do lo stop di regia, perché immagino che
9: vuoi mandarmi un'email?
1: Aspetta un secondo, ragazzi, stop
9: per piacere.
1: Gundam, fammi una cortesia, tienilo duro, fatelo succhiare e aspetta un attimo che sono al telefono.
10: Va bene.
1: Allora signorina, mi perdoni, poi non ci sei neanche presentato, ho il piacere di parlare con la signorina. Pronto?
9: Magari sono una signora.
1: Signorina, ma non capisco nei miei confronti secondo me sono partito col piede sbagliato, signora.
9: Esatto, per quello che ti sto...
1: Ma io le chiedo scusa, guardi, mi spiace che c'è stato un attimo di incomprensione.
9: Partiamo da zero.
1: Allora, come stavo dicendo, appunto, devo girare questa pellicola Karate Cats e mi serviva uno spazio, diciamo, adibito al combattimento. So che la vostra è una palestra anche molto rinomata, con degli spazi adeguati. Scusi un secondo.
9: Esatto.
1: Ragazzi, stop. Per piacere, sono al telefono. Se ti ho detto tienilo tosto, tienilo duro, ma per la scena dopo.
10: Ma io non resisto.
1: Vabbè, ho capito, sei un professionista, cortesemente, scusami, mi sconcerto, sono anche al telefono con la signora. Allora, stavo dicendo, mi perdoni. Io ho bisogno semplicemente di questi scorci di tre quarti sul tatami, se non erro si chiama, tatami, è quello, diciamo, il pavimento morbido in cui si svolgono le attività di combattimento.
9: Sì, la materassina.
1: Perfetto, in cui ci saranno queste scene con questa ragazza che interpreta appunto Karate Cats, in cui farà questi momenti di rim job, che non sto entrando nello specifico per non essere troppo volgare.
9: Sì, gentilmente, qual è il contatto che le ha dato il nostro nominativo?
1: Un ragazzo di Milano che so che viene lì in palestra, si chiama Luca.
9: Luca, cognome?
1: Luca Alba forse.
9: Alba, ok, sì, allora va bene.
1: Ok, perfetto. Allora, siccome noi abbiamo anche un discreto budget per l'operazione, mi chiedevo se potesse interessarle, insomma. Noi giriamo nei momenti ovviamente di chiusura della palestra, noi arriviamo, montiamo le attrezzature, ripuliamo tutto e poi ce la diamo. Cioè, non è che non si immagini un contesto di depravazione, è un lavoro professionale.
9: Vabbè, ma noi non è la prima volta che usiamo la palestra come set, quindi non, per noi non è nulla di nuovo e nulla di incredibile, solo che vanno organizzate le cose.
1: Certamente. Allora, guardi, se c'è della disponibilità da parte, scusi un secondo perché adesso mi sto incazzando. No, stop! Non mi sbaglio adesso, stop, cazzo, ti ho detto aspetta, sono al telefono.
10: Ho capito, però questa...
1: No, ho capito niente, vatti a fare una domanda.
10: Fai prima il telefono, tu, no?
1: Da quando dai ordine al regista? Deficiente di merda, vai fuori dai coglioni, dai, vai fuori dai coglioni che la faccio con quello di colore. Vai via, deficiente. Va. Pronto, mi perdoni, scusi se deve assistere anche a queste scenate, però quando si ha a che fare non sono... Cioè, un conto quando lavori con Al Pacino, quando lavori con gente che lavora col cazzo è sempre una difficoltà. Allora senta, se c'è della disponibilità io mi faccio un salto magari da voi, ne parliamo vis-à-vis, così ci conosciamo, capiamo i budget, se è interessata portiamo avanti, se no devo cercare un'altra location.
9: Va bene, possiamo incontrarci, può venire presso la nostra sede.
1: Quando posso trovarvi per dare un appuntamento indicativo, insomma? Vi trovo durante la...
9: Di quanto tempo parliamo?
1: Beh, questa settimana credo di fare un salto, tra giovedì e venerdì, voi siete in location.
9: Di quanto tempo parliamo? Mezz'ora?
1: Per le riprese, dice lei?
9: No, per parlare, per il nostro confronto. Poi le riprese andremo a concordare qualora decidiamo di accettare, ovviamente.
1: Una visita per una conoscenza, una mezz'oretta. Io immagino che lei abbia anche altri impegni, per l'amor del cielo. Preferisce che le mando una mail per concordare l'impegno?
9: Sì, grazie, preferisco. Perfetto. Così almeno guardo un attimo bene l'agenda. Poi.
1: La mail è la stessa che c'è sul sito o vuole darmene una personale? Scusi un secondo perché non ne posso più. Che cazzo stai facendo? Stop!
10: Calandano, è il primo giorno.
1: Ma che cazzo
9: quella del sito?
1: Che cazzo c'entri tu?
10: Mi hanno mandato qua, mi ha detto vai di là che devi fare la parte con la signora.
1: Aspettami qua un attimo, piccolino. Simpatico però, figa che fucile. Che
10: sono bravissimo a colpire.
1: Allora, la mail mi diceva signorina?
9: Quella del sito.
1: Quella del sito, perfetto. Allora faccio la... Scusi perché mi è entrato un nano con una tega enorme e vado avanti con le riprese. Le mando la mail allora, signorina.
9: Grazie.
1: Signora, mi perdoni, grazie, arrivederci, mi saluti maestro. Cazzo che uccello che c'hai, buttaglielo nel culo, vai, azione, vai. Che storia con le gambine a penzolone, figa, che roba. Stop, perfetto, ha chiuso la produzione, meraviglioso, vado a organizzare questo appuntamento.
10: Va bene.
7: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà.
11: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Reazione a cappella!
3: L'intesa vincente, momento importantissimo ovviamente all'interno del nostro quiz. È il momento di ospitare la squadra invece di Mugio, Monza, Brianza.
4: Ciao Ama, ciao!
5: Ciao Ama, ciao!
6: Oh, ho scorreggiato.
7: No!
6: Sì, ho scorreggiato.
7: Ma che c***o dici? No!
6: Giuro. Anzi, mi sa che ne devo fare un'altra.
7: No, vi prego! Cioè, ve lo chiedo in ginocchio!
6: Aspetta! No, falso allarme, tranquilli!
7: Ma poi, scusami un attimo, ma tu puoi fare tutto il programma con il cu?
4: Hai ragione, Ama, chiediamo scusa. Andiamo avanti, dai.
6: Scusa. Vabbè,
7: ce l'abbiamo fatta!
3: Sapete che avete 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
4: Sì, siamo pronti.
3: 3.
6: Diamo?
3: 2.
4: Dai.
3: 1. Via.
4: Prima
6: lo
4: agiti,
6: poi
4: spruzza.
8: Ketchup.
3: Esatto, prima parola trovata.
6: E allora lì.
3: Avanti.
6: Unico
4: buco
6: più
4: grosso
6: di
4: culo
6: tua
4: madre.
8: Ozono.
3: Molto bene, sono 2 le parole. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
6: Cosa
4: sembra
6: culo
4: con
6: cellulite?
8: Passo.
3: Era focaccia la parola, ma stanno sudando. 54 secondi, sempre 11 il numero da battere.
4: Di
6: cosa
4: puzza
6: cazzo
4: non
6: lavato?
8: Sushi,
3: giusto. E siamo a 3 parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
6: Lo
4: è
6: moglie
4: Renzi
6: di
4: Brian
6: May.
8: Passo.
3: Sosia è la parola. Avete fatto probabilmente bene a utilizzare il passo, ne avete altri 2. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
6: Come
4: chiami
6: stipendio
4: radio
6: 105?
8: Mancia.
3: Giusto, 4 parole, 40 secondi.
6: Cosa
4: gira
6: dentro
4: cervello
6: squalo?
8: Criceto.
3: Bravi, bravo Francesco. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
4: Cosa
6: trovi
4: su
6: cazzo
4: se
6: scopi
4: balorda
6: senza
4: goldone?
8: Stracciatella.
3: La cresta.
9: Dai.
3: Quella del gallo, magari, cosa ha in testa il gallo? 14 secondi e un passo, gestite bene adesso il passo e i secondi.
6: Come? Minchia!
4: Luca?
6: Alba!
8: Gigante,
3: esatto, 6. Potete farcela.
6: Cosa
4: mi
6: hai
4: scassato?
6: Plurale.
8: Palle.
3: Giusto, 7 parole, 29 secondi e 3 passo, avanti.
4: Cosa
6: non
4: può
6: mancare
4: durante
6: pecorina?
8: Divano.
3: No, schiaffo,
6: no,
3: ti potrebbero
6: dai
3: veramente saltare addosso. Un'altra parola ci sta.
4: Da
6: quanto
4: non
6: scopa
4: Mazzoli
6: un
8: secolo.
3: Perfetto, secolo, 10, doppia cifra.
7: Sì! E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
10: Buongiorno, benvenuti al TG1. Arresti per l'omicidio di Maio nel Comasco. Renzi ironizza, capisci che manca poco alle elezioni. Il Festival di Sanremo, ieri all'Ariston, serata di doping. 9 feriti, 2 gravi, le cause sono ancora da chiarire. E il leader di Forza Italia lancia l'allarme. Troppi pochi anziani sono fatti, mi avverte Salvini, dopo un tentativo di approccio. E proprio negli Stati Uniti Kim torna a mostrare i muscoli per il trattamento dei rifiuti. E da Berlino il premier Gentiloni precisa: ho accoltellato la ragazza per un governo di grande coalizione. Allora, grazie. Stasera a Sanremo, ora noi ci fermiamo qui. Alla prossima pandemia. Arrivederci.
1: Lo Zoo di 105.
9: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
11: Buonasera e ben ritrovati su Rai Cose e al programma Cose. Cose tratta invenzioni incredibili e ospita in ogni puntata due persone che hanno voglia di portare dinanzi al nostro pubblico delle invenzioni che potrebbero rivoluzionare il mondo. Ieri abbiamo avuto con noi il signor Tartaglia, che ci ha presentato il trita calzini della Indesit, questo marchingegno che previene una delle principali cause dei cambiamenti climatici, ovvero i calzini usati. Poi abbiamo avuto Abramo, che ci ha presentato lo schiaffeggiatonni della Rotowash, un accessorio utilissimo per ammaestrare i tonni domestici e magari evitare un'aggressione da parte dei tonni un po' più aggressivi. Si sa che i tonni...
12: Questo è geniale, mi perdono se la interrompo.
11: Prego,
12: io ho avuto uno scontro con i tonni. Nelle foreste dove vivono.
11: Si può aspettare fuori un secondo che la presentiamo.
12: Ah, mi scusi, pensavo al secondo.
11: Abbiamo il signor Gaggione. Il signor Gaggione, abbiamo una scheda, sentiamola.
9: A Cose ospitiamo il signor Tullio Gaggione, laureato all'Università della Lidl di Trapani, specializzato in cose futuristiche. A detta sua, le sue invenzioni potrebbero capovolgere il mondo.
11: Benvenuto signor Gaggione, come sta? Come sta?
12: Salve, appunto come stavo dicendo prima, che parlavate dei tonni.
11: Tonni.
12: Guardi, una volta ero in Trentino, mi ricordo, con la mia famiglia, un tonno dalla foresta.
11: Sì. Mi ricorda tantissimo un concorrente di settimana scorsa, so perché.
12: Non so per quale motivo, forse perché ho questi lineamenti, essendo un fotomodello, ho fatto, magari mi si confonde.
11: Dove?
12: Stessa, ma mi avrà visto su qualche copertina.
11: Di quale giornale, mi perdono?
12: Io lavoro per Taffo.
11: Taffo fa le bare, mi scusi.
12: Sì, io faccio il protagonista di queste campagne in Israele, faccio il morto praticamente.
11: Signor Gaggioni, ci spieghi un attimino qual è la sua invenzione rivoluzionaria che potrebbe cambiare?
12: Allora, io ho lavorato per tanti anni in alcuni settori dell'intrattenimento, dello spettacolo, e ho capito in quel mio percorso di lavoro, di vita, che la relazione con le persone è importante.
11: Certo.
12: Cioè, quando tu ti trovi a che fare con una persona a 1, 2, 3, 4, 5, 6 centimetri di distanza, no? Che sei lì che gli stai parlando, lo stai minacciando, comunque stai facendo le cose, e a un certo punto subentra quella sensazione di insicurezza, magari perché magari la sera prima hai mangiato le cotiche con la cipolla, oppure non so, la mattina hai succhiato un pene, un cadavere, cioè comunque hai la tua vita normale
11: in base alle usanze
12: in base allo stile di vita che hai, ecco. Magari hai quella sensazione che
11: l'alito non è, diciamo,
12: quello che fuoriesce dal buco
11: dal cavo orale,
12: dal buco della faccia non sia proprio sopportabile. Allora ho pensato, ma se io riuscissi in qualche modo a triturare e fare un procedimento chimico, adesso non so a spiegare, alcune cose che profumano, no? Profumo. E riuscissi in qualche modo a inserirle all'interno del buco della faccia, in modo che al momento in cui io sto parlando, quando parlando,
11: esce dell'aria profumata.
12: Esce il fiato, si profuma. All'inizio, diciamo, la prima versione era tipo un gancetto che si infilava nella gengiva e sostituiva un dente. Chi di noi ha tutti i denti? Nessuno.
11: Nessuno, certo.
12: Di solito quando hai un buco fra i denti,
11: però infezioni e robe varie.
12: Poi è morto il primo con cui ho fatto l'esperimento per glicemia, e allora ho pensato effettivamente potrebbe essere che sia removibile, ma no, ho fatto il passo successivo e ho trovato il modo di miniaturizzare appunto queste, sente il rumore, l'ho portato qua una confezione, queste le ho chiamate sprofumatrici di A.
11: Mi perdoni, signor Aldo.
12: Vanno succhiate.
11: Sì, non vorrei spegnere il suo entusiasmo. Immagino che lei abbia anche lavorato e speso, investito del denaro.
12: 14 anni ho venduto la casa della mia famiglia.
11: Posso immaginare. Ecco, non vorrei deluderla, ma c'è già. C'è già, si chiamano caramelle.
12: No, è impossibile.
11: Sì.
12: C'è stata una fuga di notizie.
11: Può darsi, però purtroppo...
12: Il secondo prodotto era appunto questa faccia di lesbica masticabile, l'ho chiamata. Che... So il nome, io purtroppo sui nomi non sono fortissimo.
11: No,
12: la faccia di lesbica masticabile si metteva in... metto appunto in bocca. C'è la fragola, il limone, ho messo anche i frutti all'interno.
11: Perché faccia di lesbica, mi scusi?
12: Ero lì, il primo nome mi è venuto in mente, mi stavo masturbando e...
11: Ho capito. Guardi, signor Aldo, mi dispiace, ma c'è già. Grazie, arrivederci.
12: Mi spiace.
11: Passiamo al prossimo concorrente. Mettiamo la scheda e poi lo ospitiamo in studio. Siete su Rai Cosa.
9: A Cose ospitiamo il signor Franco Cianfrusaglie da Cosenza, laureatissimo all'Università di San Patrignano. Dice di aver creato un marchingegno in grado di migliorare la vita di tutti gli umani. Si autodefinisce l'Einstein del Sud Italia. Con noi, il signor Cianfrusaglie.
11: Mi perdoni, mi sembra il signore che poc'anzi è stato...
12: Forse mi confonde con quello che fa il modello per Taffo?
11: Sì.
12: Ci confondono spesso.
11: Mi assomigliate tantissimo, eh?
12: Può darsi, forse è il pallore che ci accomuna un attimo, ma non so chi sia.
11: Vabbè, signor Cianfrusaglie...
12: Ops, scusa, mi sono caduti i baffi finti, perdoni.
11: Prego, qual è la sua invenzione straordinaria che potrebbe cambiare il mondo?
12: Allora, è molto semplice, non so perché nessuno ci ha mai pensato nella storia dell'umanità, però succede che ci sono le persone che magari non hanno una statura adeguata per il ruolo che hanno, no? Puoi essere sbirro, politico, o anche soprattutto le donne, no?
11: Sì.
12: Le donne. Ho pensato, queste persone che non hanno proprio questo slancio di altezza.
11: Alla gamba corta, diciamo.
12: C'è proprio quel seminanismo che accompagnano. Ho pensato, come potrei risolvere il loro problema? Allora, all'inizio ho cominciato a legare dei comodini di casa ai piedi, no? Poi ho detto, no, però il comodino di casa è un po'
11: scomodo.
12: Poi, cadendo dalle scale con i comodini, si sono spezzati. Si sono spezzati e mi si è conficcato nel tallone un perno di legno molto alto, di circa 10 centimetri. Ho cominciato a camminare un po' svirgolato. Ho detto, cazzo, però se avessi un altro perno di 10 centimetri nell'altro piede. Allora mi sono conficcato un altro perno nell'altro piede e mi sono alzato di 12 centimetri. Soltanto il sanguinamento, il dolore è stato devastante. Ho detto, forse è il caso che io li attacco. Ha una parte inferiore di queste cose che ho comprato, che è un'invenzione geniale, che servono per avvolgere il piede, non so chi le abbia inventate.
11: Le scarpe, sì. Credo uno che somigliava a lei nella puntata precedente.
12: Un'invenzione straordinaria questa, sì. Ha preso proprio scuoiato, credo abbia scuoiato una bocca,
11: sì.
12: E allora ho messo sotto i due perni e ho visto, cazzo, sono alto 12 centimetri in più. E camminavo anche con un modo di fare un po' ricchione. Così. Ho detto, questo vale per donne e uomini e ambidestri, no?
11: Ambidestri, sì.
12: E alla fine ho detto...
11: Oh, Tacchi, le piace come nome? Tacchi.
12: L'ho chiamato Trititic.
11: Trititic.
12: Praticamente le calzari
11: non
12: con
11: è
12: Trititic.
11: Non è fortissimo.
12: Vedi, adesso sto indossando questa scarpa a cui ho messo un Trititic di 13 centimetri.
11: Non è fortissimo con i nomi e mi scusi.
12: Lo so, questa è la mia, una grande lacuna che ho. Sono geniale sull'intuizione, un po' meno sul marketing. Aziende.
11: Però, signor Franco, non vorrei deluderla, ma c'è già.
12: E che se... Beh, io non so.
13: Io guardi, mi
12: sono
13: sento
12: spiato, sono spiato. Non ho spiato, quindi dovrò vedere a casa adesso.
13: Ma non ha una roba un po' più innovativa? Già.
12: La questione è che io ho investito tutto quello che avevo nel tricky trick. Ho anche perso litri di sangue, sono sfigurato nelle gambe.
13: Ma lei dove vive? Mi scusi,
12: In un laboratorio,
13: dove?
12: Poco fuori Milano.
13: Sito dove?
12: Quartiere. Adesso non voglio dire l'indirizzo, vedete, perché poi mi vengono a spiare.
13: Certo, quindi. Certo.
12: Invenzioni, però. Posso dirle che non volevo farlo perché secondo me questo è la svolta della mia vita, farmi diventare schifosamente ricco. Allora, durante una rissa, no? purtroppo succedono, sono cose normali,
13: sì,
12: no?
13: Certo,
12: quando
13: certo.
12: uno va a bere caffè la sera, può succedere che
13: fa una rissa. Cosa fai stasera? Ah, vado a una rissa, cioè,
12: sono cose normali.
13: Sono cose normali.
12: Mi è arrivata una bottigliata in faccia, no?
13: Sì,
12: ragazzo, all'inizio sono caduto, poi dopo ho tirato due revolverate, ma no, nel frattempo mi sono trovato un coccio di bottiglia conficcato nel volto.
13: Porca miseria.
12: E mi sono reso conto che con l'occhio, io non è che vedevo A, B, C, D, D, con la patente che l'ho comprata io, perché non vedevo niente.
13: Sì.
12: Cazzo, con l'occhio adesso vedevo meglio, no?
13: Ah.
12: Minchia, sta a vedere che il vetro incastrato nella faccia. Ah, però ho detto, però è una pratica un po'.
13: Occhiali.
12: Andrebbe.
13: Occhiali.
12: Allora ho detto, cazzo, io prendo, io sfondo le bottiglie in faccia, prendo la parte di fondo, la lego a questa struttura che ho creato.
13: Occhiali, occhiali.
9: Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: 1 febbraio 2021 parte oggi ufficialmente su tutto il territorio nazionale la lotteria degli scontrini per scongiurare il nero fatto nelle attività commerciali. Ora fa veramente ridere che parta adesso questa roba qua, prima di tutto perché siamo in piena crisi, nessuno spende più un cazzo, e poi diciamocelo seriamente, il vero nero viene fatto dalle grandi imprese, non certo dai commercianti che vendono quattro pere e tre matite. Però potrebbe essere un buon modo, insomma, per far arrivare qualche soldino in tasca ai consumatori virtuosi dandogli dei bei premi mensili, insomma. Magra consolazione, un po' come se tu sei a letto con Malena e non puoi leccare la figa, una cosa di questo genere. Parliamo comunque di lotteria degli scontrini, voglio sentirvi su questo. Operazione geniale o truffa, via, apriamo le linee. Apriamo con Raffaele da Varese, gradito ritorno, ciao Raffaele. Lotteria degli scontrini.
4: È una cagata pazzesca.
3: Perché? Perché?
4: Cioè, a parte che uno deve già spendere per aggiornare il software, va benissimo, poi è un periodo che chi ha un'attività soldi che ne ha da vendere.
3: Sì, spende volentieri in questo periodo.
4: Poi la cosa peggiore che succederà,
3: sì,
4: che se arrivano in 10,
3: sì,
4: ordinano 10 bevande, lo stesso ordina 10 bevande,
3: sì,
4: e poi vuole 10 scontrini a rompermi il cazzo col codice, perché visto che in Italia sono poco ludopatici,
3: sì,
4: faranno la lotteria e tu vinci una grammata di bamba. Ogni volta che tu fai uno scontrino andiamo su un altro vizio degli italiani.
3: Quindi ti danno lo scontrino direttamente arrotolato per pippare il premio.
4: Sì, il secondo premio è la grammata.
3: Sì.
4: Ma è possibile che nessuno ha pensato alle aperture scaglionate? È come una figa che apre le gambe, ne prende 100 e poi dopo, il giorno dopo, chiude, poi riapre e ne prende 100.
3: Quindi tu dici, apriamo prima la bocca, poi la figa, poi il culo.
4: Sì, prima i ristoranti, poi i bar.
3: Però adesso arriva Draghi e risolve tutto.
4: Sì, poi arriva Draghi, poi arriva Re Artù che combatte contro i draghi, poi arriva Rapunzel e tira giù la corda, i capelli.
3: Ma l'ariete finisce sempre nel nostro buco del culo.
4: Sì, beh, per forza.
3: Ti
4: una
3: amo.
4: Bella catapulta nel culo. Ciao fratello.
3: Ti amo, ciao Raffaele, ciao, ti amo, ti voglio bene, ciao.
4: Ciao.
3: Enzo di Napoli.
5: Ma forse è una buona idea.
3: Forse è una buona idea, perché forse?
5: Perché potrebbe dare qualche risvolta alla situazione.
3: Qualche risvolta?
5: Sì, comunque,
3: cos'è una risvolta?
5: Ma nel senso, stando comunque in un clima di un po' di crisi, così per dire, no?
3: Sì.
5: Potrebbe aiutare.
3: Come? Potrebbe aiutare come? In che modo?
5: Ma semplicemente potrebbe appunto dare un attimino una visione diversa della situazione.
3: Sì. Sa che lei mi sta facendo crescere i licheni sui coglioni. È una persona di una lentezza disarmante.
5: La ringrazio.
3: Ci mancherebbe altro. Benvenuto, una stalattite di noia al buco del culo. Glielo giuro.
5: Che vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo, no?
3: Sì, quello di rompermi i coglioni. Arrivederci, Sandro.
5: Esatto.
3: Che palle, dai, che palle. Su, ma fate una striscia di coca con prima della telefonata. Andiamo da Andrea, che c'ha una teoria sui bitcoin. Andrea,
6: ciò che avviene in borsa, ciò che avviene con i wallet di cripto e quant'altro rappresentano il futuro del black. Poi che uno questa cosa qua non la voglia analizzare è un altro paio di maniche, ma se qualcuno è convinto che il nero lo faccia ancora il commerciante che non batte lo scontrino con magari classe IVA 4, ragazzi,
3: comunque ce n'è tanto nero che viene dai commercianti, insomma, ogni anno.
6: Beh, tanto nero con i commercianti, ragazzi, non scherziamo. Probabilmente io conosco solo gente particolarmente.
3: Sì, ma scusa, tu dove abiti?
6: Io abito in provincia di Milano.
3: Ma cazzo! Sei un mite europeo, su, scendi un attimo sotto il Rubicone, dai, Ale Agliatas, Giulio Cesare, fatti un giro in Calabria, vendono le case in nero in Calabria. Dai, vendono le case e gli appartamenti in nero, dai, vattene a fanculo. E adesso andiamo in Veneto, dal mio amico Alessandro, buongiorno, lotteria degli scontrini, buongiorno.
7: Cruciani, smetti di rompermi i coglioni.
3: Dai, su.
7: Sto dentro tra te, Bonolis, e tua madre puttana che continuate a chiamarmi.
3: Bonolis.
7: Smettetela.
3: Ma chi cazzo è Bonolis? Ma che cazzo vuoi?
7: Intanto quando mi chiami deve mandarli in onda le chiamate.
3: Sì.
7: Far finta di niente e non mandarle.
3: Ma
7: perché
3: tu
7: io ti ascolto, brutta merda, bastarda. Sì. E quando mi chiami devi mandarli in onda le telefonate.
3: Va bene, allora.
7: Hai capito?
3: D'accordo.
7: Hai capito, brutto pezzo di merda?
3: Sì.
7: Hai capito?
3: Sì, ho capito.
7: Cane, quando sono venuto giù in via Santa Rosa, non sei venuto giù, mi mandi le guardie e mi mandi, bastardo.
3: Ma secondo te?
7: Con la testa io,
3: ma secondo...
7: maledetto, rompi i coglioni.
3: Ma secondo
7: vieni
3: te?
7: Qua a Padova che ti insegniamo un po' di educazione, maledetto,
3: ma non
7: bastardo.
3: Esiste. Padova non esiste.
7: Cane, che ti fa? Stai zitto!
3: Padova non esiste.
7: Stai zitto!
3: Ah, vai, è una scorreggetta.
7: Stai zitto!
3: Padova è una scorreggetta. Dove sei venuto tu?
7: Oh!
3: Ma secondo te io vengo a perdere del tempo con un minchia secca come te?
7: Devi stare zitto, brutto finocchio, maledetto, bastardo, maledetto. Sulla malattia ti porta via, ti bastardo, cale.
3: Anche omofobo.
7: Bastardo sei, un bastardo.
3: Anche omofobo.
7: Tua parenza e tutta la tua cricca, maledetti.
3: Ma perché sei così arrabbiato?
7: Siete dei maledetti, cane, maledetti.
3: Tu hai la sindrome...
7: Bastardi, dovete morire. Dovete morire, bastardi. E prima o dopo vi arrivo sotto.
3: Sì,
7: vi arrivo sotto, maledetto.
3: Tu hai la sindrome.
7: Non proteggerti dalle guardie, bastardo.
3: Hai la sindrome.
7: Ti spacco la testa. Qua a Padova attiviamo non il esiste. Collo alle galline, maledetto.
3: Non esiste Padova,
7: maledetto,
3: dai.
7: Maledetto, bastardo,
3: ma
7: unto.
3: Ma che cos'è il Padova?
7: Unto, figlio di puttana.
3: Ma dai, su.
7: Di quella troia maledetta.
3: Sei solo chiacchiere,
7: bastardo,
3: di
7: bastardo, qua, merda,
3: sei solo chiacchiere per ara.
7: Devi stare zitto.
3: Chiacchiere Sant'Antonio.
7: Devi stare zitto,
3: dai,
7: brutta
3: vate,
7: merda
3: vate.
7: Devi
3: avere
7: stare
3: uno scri-
7: zitto, brutta
3: sei,
7: merda.
3: Sei già ubriaco. Sei già ubriaco.
7: Sì, Bonolis. E tutti quelli che mi chiamano.
3: Ma cosa c***o vuoi da Bonolis?
7: Da Mediaset. Dovevi cancellare il menù, ma la cane.
3: Ma che cazzo me ne frega a me di Mediaset? Io sono
7: ma vattene a fare. Cane, dov'è che vai a giovedì sera?
3: Ma cosa
7: bastardo,
3: sei invidioso? Sei invidioso.
7: Te vedo ad Urso, canata.
3: Sei invidioso, sei invidioso.
7: Da che porco del debito di porco. Ma come
3: sei invidioso? Sei invidioso, invidioso, invidioso del mio successo.
7: Ma mai detto, morica.
3: Invidioso del mio successo.
7: Ancora il sito.
3: Hai la sindrome della fidanzata respinta.
7: Sei un brutto bastardo.
3: Sì. E cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai?
7: Ti tira il collo, brutto
3: ma
7: bastardo,
3: sei,
7: maledetto.
3: Sei già ubriaco. Sei già ubriaco.
7: Ma figa, brutto coglio, maledetto. Mori, bastardo, mori. Anche se te vieni un cancro, donna.
3: Non le vinci,
7: bastardo,
3: non la vinci.
7: Bastardo, maledetto, ma vattene a fanculo.
3: Non la vinci la lotteria degli scontrini. Non vinci, non vincerai mai la lotteria degli scontrini. Non la vinci. Allora, no, scusate, lo devo fare. Allora, Giuseppe Cruciani, quello vero. Io te lo sto scaldando, poi se te viene a menare su tutti i cazzi tuoi, eh. Io te lo dico, Giuseppe, occhi aperti, perché questo sei incazzato, penso davvero che sei tu. Ciao, ti mando un bacione, Giuseppe, ciao, ciao, ciao, saluto anche Parenzo, ciao, ciao, ciao.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
9: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
8: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
10: Uno scarabeo stercorario.
8: Scarabeo scargolare?
10: Ma che scarcolare?
8: Stercorario. Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: Stercorario.
8: Stercorario, quasi.
10: Sterco, dallo sterco.
8: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
10: È fuori orario, sì.
8: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: No, è stercorario.
8: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
10: Stercorario.
8: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato, Sam! Sam, all'urtega, dai!
9: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
8: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
9: È un enorme arachide!
8: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
10: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
8: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri? Eppure insalata in superficie.
11: Eppure insalata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie, guarda.
11: Che eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie.
11: Non insalata. Che cazzo è?
8: Eppure salata in superficie.
11: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
12: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
13: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
14: No, ma cosa stai dicendo?
13: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
14: Sauro.
13: Facile! Mio caro amico Petosauro, Un ponte per l'Avesburg per
15: no,
13: la vita.
15: No, non è lava, è Raven.
13: Un ponte per Ravensburg.
15: Raven.
13: Un ponte per Ravensburg per la vita.
15: Sburger.
13: Sburger per la vita.
11: Ma che per Sburger?
12: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabithia.
16: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
13: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
15: Fiore Amaro. Fiona May. Fiona May.
13: Fiona May.
15: Fiona.
13: Fiona May.
15: Fiona.
13: Fiona May. Forrest Gump.
11: Gampa. Gump.
15: Gump.
13: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
17: Facile! Dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
18: È facile, sei intuitivo!
13: Allora! Pimpiripetepam!
11: Ma chi?
15: No, allora,
13: oh. Animaletto! Pimpiripetepetenusa!
15: No, no, ipotenusa, che si fa? La geometria?
13: Pimpiripetenusa!
15: Pimpiripetenusa!
13: Pimpiripetenusa!
11: Pimpiripetenusa!
13: Pimpiripetenusa!
11: Pimpiripetepam!
13: Pimpiripetepam! E pili stu cazzo e metto qua.
15: No, Ravensburger Terabithia.
13: Ravensburger della vita.
15: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
13: Ravensburger.
15: Ger.
13: Ravensburgen. Pimbrepetenusa. Pimbrepetefam. Pam. Ravensburger Terabithia.
11: Non è Ravensburger Terabithia.
13: Ravensburger.
15: Ger.
13: Teraviba.
15: No, Teravibra.
13: Teravita.
15: Teravita.
13: Oh, Ravensburgen.
11: Ravensburgen.
13: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
19: No, no, non è Ravensburg. Non è...
20: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
21: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
15: A morte il monarca.
13: Anche voi!

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissimers. Nuova settimana, nuovo video e nuova pioggia di big like. Scusate se sono così carico, ma a volte gestire la popolarità diventa complicato, specie se parti dal basso come me. Abituarsi a ricevere almeno 2 mail a settimana da estranei è un traguardo che non avrei mai nemmeno immaginato fino a un anno or solo, quando ero il semplice ragazzo cicciotto in cura presso la clinica Sacro Cuore di Gesù per i ragazzi con la mente speciale. Ho la pelle d'oca. Veniamo subito all'argomento del video di oggi, che potrebbe scuotere i cuori più deboli, ovvero Dracula con i mocassini. Sì, avete capito, bravo! Non solo dimostrerò attraverso documenti fotografici l'esistenza del non morto succhiasangue, ma anche che egli dimora nella zona dell'Alta Brianza, ha un accento del Sud Italia e guida una vettura Alfa Romeo. E indossa calzature curiosamente distoniche rispetto all'immaginario collettivo e l'abbigliamento attribuitogli dall'iconografia popolare. Ho la pelle d'oca. Mi trovavo a febbraio dell'anno scorso all'esterno della mia abitazione e come ogni anno ero nel pieno dei preparativi delle festività carnevalesche. Stavo rammendando il mio amato costume da Pierrot, cimelio di famiglia passato da cugino a cugino nell'arco degli ultimi 40 anni. A parte il forte odore di urina e formalina del costume vetusto, ero fiero di indossare ciò che per la mia famiglia è ormai una sorta di divisa delle feste in costume. Ad un tratto, innanzi alla mia villetta, si ferma una macchina Alfa Romeo modello 164. Da essa vedo scendere una figura che mi sconvolge. Era lui, il conte Vlad, tanto narrato dalla cinematografia. Aveva il mantello e il collo alto dietro la testa. Dal suo pallore spuntavano 2 grossi canini e i suoi occhi erano neri come la notte. Ho la pelle d'oca. Ma il tratto più incredibile è che la infernale figura indossava dei mocassini di pelle marroni senza strisce, curiosa come calzatura per un angelo della morte. Immediatamente una voce dentro di me mi ha suggerito che potesse trattarsi di un mascheramento. In fondo siamo nel periodo di carnevale, ma poi il mio genio astuto ha subito capito che non poteva essere un falso, perché il carnevale sarebbe avvenuto solo 2 giorni dopo e quindi egli doveva essere il Dracula originale. Senza indugio e senza riflettere, sono corso verso la legnaia e ho afferrato il primo paletto di legno che ho trovato. Mi sono scagliato verso questa figura demoniaca e con tutta la forza che avevo gli ho infilato nel centro del torace il grosso ciocco di legno. Il merda di Vlad ha cercato di divincolarsi inneggiando alcune formule sataniche che sembravano quasi simili al dialetto calabrese, ma che so per certo assomigliare fortemente al rumeno. Cadiamo a terra e dopo un paio di spasmi, con le gambe insolitamente corte per essere un principe delle tenebre, Dracula mi muore davanti, perdendo uno dei mocassini negli spasmi con le gambette. Trascino il corpo in giardino e ne nascondo le spoglie sotto il terreno. Pazzesco! Quel merda di Dracula è morto e l'ho ammazzato io come un giovane Van Helsing sovrappeso. Ora spero che egli non ritorni dagli inferi evocato da qualcuno. Io ho dovuto rinunciare ai festeggiamenti del carnevale perché il mio costume da Pierrot era irrimediabilmente danneggiato dai fiumi di sangue maledetto schizzato su di esso. Ci sono rimasto male, figa. In caso non crediate al mio racconto, ecco il mocassino di Dracula. Pazzesco. Puzza ancora di al di là. Se vi è piaciuto il video, mettete like al canale e non perdete il prossimo in cui vi mostrerò le ruspe dei ris che scavano nel mio giardino in cerca di un certo Scolacchia Salvatore, un povero muratore di Catanzaro, scomparso misteriosamente l'anno scorso dal mio quartiere. Sarà stato Dracula? Staremo a vedere.
0: Le cose verissime.
2: Lo Zoo di 105.
3: Radio 105. Radio 105.
4: Yeah.
5: Yo.
6: Per lo

0: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone, t'ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre questa parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Ma faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione. Odi, giustamente. Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.

0: facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Passa Alberto.
2: Alberto. Alberto, scusa. Lo passo.
0: Aspetta lì,
3: Licenziato!
1: Padre schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
5: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.

0: Luda!
1: Sì?
0: Hai iniziato il programma, eh?
1: Ah! Raga! Come va? Oggi scrivetemi e mandatemi vocali al 342-43-105 e ditemi come va!
0: Come vuoi che vada? Una merda!
1: Vai col disco, Gigi!
0: Ritmi serrati, mi raccomando!
2: Vive dentro due vans e la maglia dei Guns.
1: Sì! Vai col disco!

0: che sta andando il disco!
1: Qualcuno ti... Carotti raccontano che belli salotte, ragazzi, fatizzati, belli giù, picciù!
0: Wow, che puntata!
1: Allora, raga, come sapete ormai da tempo, ho avuto una promozione e faccio l'intervista alle persone! Che forte!
0: Vai, Ludo, introduci l'ospite!
1: Oggi con noi abbiamo Kevin Torre, un giocatore calciatore di calcio! Ciao, come va?
2: Bene, grazie, Ludo Fica. Vorrei ringraziare Radio 105 per avermi invitato qua, per avermi dato questa possibilità.
1: Sì, vero, grazie!
0: Grazie al cazzo!
1: Allora, calciatore Kevin, che fai nella vita?
2: Ludo, gioco a calcio.
1: Va forte!
2: Già.
0: Già!
1: Già!
0: Già sì.
1: Ok, che noi andiamo avanti. In quante giocate a calcio?
0: In 72, Ludofica.
1: Ah beh, che squadra grossa.
2: Ma guarda, Ludofica, siamo 11 per squadra.
1: Ah, e quante squadre ci sono?
2: Ludofica, sono 20 squadre, cioè.
1: Ah, ok, allora ciao.
2: Che se salutiamo così?
0: Ludo, sei sicura di chiuderla così l'intervista?
1: Sì, sì, dai, dai!
0: No,
1: Io voglio di ciambella!
0: Con o senza?
1: Col buco!

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Bucchiacchiere di carnevale, croccanti sfoglie di figa fritta, 3,49€ a letto. Comodo preservativo con chiusura in velcro, 7,80€ la scatola. Pettine antimafia, 19€ tondi tondi. Capasanta. Capasanta più capa troia, per ambizioso contrasto nel piatto, 18€ al chilo. Allegermeister, l'amaro nero, ma nero nero, eh? 11,99€.
1: Dall'inceneritore

0: La tavola.
1: Tosta tosta pane per amanti delle scatole cinesi, 86 euro. Alpenpube, caramelle mu con prepotente gusto di genitali, 3,50 euro. Tristerin, colluttorio per depressi, 17,90 euro. Orologio gonfiabile, 78,99 euro. Mongoleador. Mongoleador, caramelle gommose di forma incerta, 8,25 euro al pacco.
0: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
1: Macinato di bovino adulto, ma con la sindrome di Peter Pan, 5,55 euro al chilo. Cozze thriller, una su cinque. Cozze thriller, una su cinque contiene il bacillo del colera, 15,40 euro al chilo. Zero salti in padella, surgelati, predigeriti, da calarsi in gola tipo piccolo di gabbiano, 8,99 euro. San Patrignano, tè alla pesca, che crea dipendenza, 58 euro al litro. Toffürer, formaggio di soia per nazi vegani, 3,99 euro al chilo.
0: Sequestrati e transgenici.
1: Pistola a scacciacani, ma tira gatti, 44 euro. Caciocavallo a dondolo, 4,60 euro al chilo. Scabbioni di nonno Sugna. Minchia l'enfisema abbiamo. Scabbioni di nonno Sugna. Cose fritte che sembrano brandelli di pelle umana, in offerta a 5,60 euro. Scade quando arrivano in AS. Sauciolla, detergente intimo specifico per la minchia, 11,39 euro. Ferragnelle, l'acqua che elimina i followers, 19 euro al litro, ma un centesimo va in beneficenza.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Venerdì scorso, a causa di un incidente di percorso,
3: o meglio una svista da parte della nostra censura,
2: è scappata in onda una bestemmia da parte di una vittima di uno dei nostri mille scherzi telefonici. L'errore passa quasi in sordina, se poi non viene amplificato da uno dei collaboratori di Radio 105 nel programma che segue lo Zoo. In poche ore scoppia il casino.
3: Lo Zoo si incazza, Mazzoli sospende il programma e inizia una faida
2: con la direzione della radio. Tutto risolvibile se non si mettessero di mezzo i giornalisti italiani. Con l'avvento di internet e col fatto che ormai nessuno compri più carta stampata, le testate giornalistiche, anche le più importanti, a volte si avvalgono
3: di giornalisti non del tutto professionisti.
2: Di giornalisti, chiamiamoli improvvisati, o meglio, di gente che caga notizie senza prima accertarsi che siano vere. In questo caso trasformano un incidente di percorso in un programma in il conduttore del programma bestemmiato in diretta ed è stato licenziato dalla nuova proprietà. Ora vi rendete conto di come cambiano le cose con tre parole? Cioè, se io titolo una notizia:
3: scappa una bestemmia nello zoo durante uno scherzo telefonico, il conduttore si incazza
2: e sospende la trasmissione, ha un peso. Ma se io scrivo: il conduttore Marco Mazzoli ha bestemmiato e viene licenziato dalla sua azienda, ne ha tutt'altro. La colpa?
3: La colpa?
2: In sintesi, come funziona? Le testate giornalistiche si avvalgono di agenzie esterne che gli forniscono informazioni, molte volte sbagliate o molte volte storpiate, per fare sensazionalismo. Eh sì, perché se scrivi che è scappata una bestemmia in una radio per errore, non interessa a nessuno. Per prima cosa, contattiamo un quotidiano online
3: che ha pubblicato la notizia
2: senza documentarsi e senza preoccuparsi che fosse vera.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buonasera.
4: Pronto? Sì, buonasera.
2: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
4: Sì, sono
2: Molto piacere. Senta, mi hanno appena girato un link di un articolo che avete pubblicato dove viene dichiarato il falso, diciamo, nei miei confronti.
4: Sì, è un articolo, in effetti, siccome abbiamo ricevuto la sua mail, abbiamo subito guardato ed è un articolo che è uscito sul web, ed è di Afka News.
2: Ho capito.
4: E quindi, cioè, ne stavo giusto parlando col direttore poco fa e quindi stavamo pensando a come in qualche modo riparare, perché non è neanche un'agenzia, insomma, è l'agenzia Afka, e quindi ed è uscito sul web.
2: Ma la domanda è: ma perché succedono queste cose? Cioè, perché la gente non. Cioè,
4: non so.
2: No, dico, un giornalista dovrebbe fare il giornalista, quindi documentarsi prima di pubblicare una roba del genere, perché poi prima di toglierla.
4: No, allora, intanto, allora, io non, come posso dire, ammettiamo, se c'è un errore lo ammettiamo, però. Consenta, non accetto lezioni da lei.
2: Beh, scusi, io vorrei vedere se io andassi in onda e la diffamassi dicendo che lei.
4: Sto dicendo che è un'agenzia, e quindi che stavamo giusto parlando col direttore sul da farsi. Adesso è chiaro che noi ammettiamo l'errore in questo caso, però siccome non è non è stato fatto dalla redazione di Prealpina, ma da un'agenzia che come dire ci fornisce servizi, adesso stiamo cercando di capire.
2: Lei si rende conto che dire che io ho bestemmiato in onda è una cosa molto grave? Cioè, io sono un professionista.
4: Certo, assolutamente.
2: È come se io scrivessi o dicessi in onda, che è più o meno la stessa cosa, lo stesso peso, nella mia trasmissione, che lei va in giro a prostituirsi. Cioè, è una roba grave, capisce?
4: Certamente, no, ma infatti mi rendo conto. Allora, siccome è uscito sul web, noi intanto immediatamente lo togliamo, perché dopodiché faremo le nostre rimostranze alla Sky News, perché è un'agenzia.
2: Ma preferirei che magari venisse rettificata intanto, perché togliendola è rimasta, rimane comunque nel come si chiama?
4: Sì, certo, allora, in ogni caso noi comunque la togliamo, poi senz'altro non abbiamo alcun problema a rettificare quello che, cioè, prenderci le nostre responsabilità, di sicuro ce le prendiamo, dopodiché faremo i conti con Sky News, ovviamente, no?
2: Certo.
4: Perché noi in ogni caso dobbiamo prendere come per oro colato quello che ci mandano le agenzie.
2: Noi dobbiamo prendere per oro colato quello che ci mandano le agenzie. Capito come funziona l'informazione in Italia? Quindi se l'agenzia scrive una puttanata, tutti i giornali sono autorizzati a riportarla. E quindi se scrivono una puttanata su una persona qualsiasi che non ha nessun tipo di potere, quella persona è fottuta per sempre. Io lavoro in radio e quindi io so come difendermi. E gli altri?
5: E gli altri?
2: Viva l'informazione! Welcome
1: to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
7: Minestronzo del Casale, con solo verdure e concimate con le feci del contadino, 4,89 €. Bim bum bamba, cocaina giocattolo per bambini, 56 € il grammo. Speciale Pile, scaldacollo raffredda mani, 29 €. Bicchieri antigas per bere l'acqua frizzante come se fosse naturale, 6,98 €. Pidamame, fagioli di soia con la droga per adescare i minorenni fuori dalle scuole, 6,36 €.
6: Dall'inceneritore alla tavola.
7: Couscous Clan, granelli di semola bianchissimi, 1,99 € al chilo. Fregna colada, cocktail al gusto di passera, 3,99 €. Viper vendemmia, vino rosso in bottiglia incendiaria, ideale per Molotov, 12,10 € al litro. Salsa di soia a drone, 6,65 €. Che cazzo è? Bulicis, frutta esotica da schiaffarsi in culo, 6,70 € a letto.
6: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
7: V-Thriller, sgrassatore per finestre sporche di sangue, 14 €. Bilancia per scorpione, 29 €. Attenzione, non è un annuncio erotico, è un dispositivo per pesare le persone nate a novembre. Crocifisso taser per porgere l'altra guancia, ma fino a un certo punto, 36 €. Indispensabile custodia portatreno, 25.000 € e 400. Lingue di suocera più clitoridi di nuora, bis di dolce arcobaleno, 5,55 euro.
6: Sequestrati e transgenici.
7: Tartar di Fassona, specialità piemontese per balbuzienti, 11,30 euro. Ditoni Montorsi, biscotti al cioccolato per una colazione a base di vaffanculo, 3,99 euro al pacco. Veni Vidi VC, il detergente per tazze del cesso inventato a Giulio Cesare, 8,99 euro. Focaccia al tesoro. Segui la mappa sul retro della confezione e scopri dove l'abbiamo nascosta, 5,55 euro al chilo. Ferragnolotti, pasta ripiena di ingredienti diversi da quelli scritti sulla confezione per un banale errore di comunicazione, 3,99 euro.
6: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: 105 Zoo, only for you.
1: A casa Pusterlengo sono le 16.01.
2: No, Ludovica, quello è il segnale orario di RDL.
1: Eh sì, lo so, l'ascolto sempre.
2: Ora capisco che ti hanno messo nel weekend.

0: una lama per scozzarmi?
1: Allora, l'argomento del giorno è le mani. Le hai? Mandaci un vocale o un messaggio al 343-228-105 e facci sapere che ne pensi, ok?
0: Wow!
1: Va bene, allora adesso ascoltiamo un brano che mi piace da morire e si chiama Baby di Sfera Ebbasta e J Balvin.
0: Mi raccomando, qui non serve l'intro.
1: La famiglia. Ah no, vabbè Gigi, perché nel caso ci fosse stato l'intro io pensavo di dire questo, no? Praticamente che
0: no! Baby, baby,
1: baby. Ecco, praticamente, no Gigi, io volevo dirti che ho imparato a twerkare.
0: Cos'è quel ballo che si fa col sedere?
1: Sì, esatto. E praticamente ho fatto un corso su YouTube e ti faccio vedere, vuoi?
0: Ma se insisti, va bene.
1: Vedi, praticamente si fa così, guarda, eh. Vedi Gigi come devi muovere il sedere, così. Capito?
0: Sì, ho capito.
1: Aspetta, guarda, mi giro bene bene di schiena, così vedi proprio bene il sedere come si deve muovere, si vuoi imparare. Allora, com'è? Ti piace? Sono brava?
0: Sono arrivati i messaggi sull'argomento di oggi.
1: Allora, quanti messaggi sono arrivati?
0: Aspetta che sta ancora caricando, te lo dico, eh. Saranno
1: 4, 5, 6.
0: No, aspetta, ci mette tantissimo.
1: Saranno 1000, 1000.
0: Ha finito di caricare.
1: Dimmi Gigi.
0: 1.
1: Record.
2: Ciao Ludovica, ti ascolto sempre, sei davvero brava. Io le mani le ho e le uso molto, soprattutto quando ti ascolto. Faccio così, senti.
1: Gigi, deve essere un panettiere, che bravo!
0: No, Ludovica, mi sa che ti stai sbagliando!
1: Forse allora è un pianista che ha pianoforte in muto?
0: No, ha qualcosa in mano di grosso!
2: Hai sentito? Senti cosa sto facendo.
1: Sarà un baseballista?
0: Non penso, perché sarà caldo!
1: La pizza!
3: Resta qui con
0: Ludovica, chiudiamo?
1: No, dai, aspetta Gigi, mi puoi mettere ancora un disco reggaeton?
0: Subito!
1: Guarda, guarda Gigi!
0: Sto vedendo!
1: Gigi, lo vedi bene?
0: Ma così, così!
1: Se mi avvicino di più così?
0: Alzalo un pochettino!
1: Guarda, più davanti di così non posso mettertelo!
0: Adesso benissimo!
1: E cosa vedi?
0: Buca!
3: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tata scala!
4: A Sky. Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che la puttana so, ti scrive un'altra cosa con la credo!
5: Ma porca
2: Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tata Skywalker!
2: Madò! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le spalle.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

0: Ludofica Pagani e questa è casa Ludofica Pagani. Quello là dietro il vetro, questo sentite? È Gigi Bottoniere, come va?
1: Vaffanculo!
0: Allora, oggi l'argomento del giorno è il mare. Secondo te è salato? Mandami un messaggio o un vocale a 3 4 2 40 40 105. E adesso un disco.
1: Va bene questo?
0: No, questo non mi piace, Gigi.
1: Questo va meglio? Let's get down,
0: let's get down. No, il prossimo.
1: Quello?
0: No. Che barba, questi dischi sono tutti noiosi, Gigi.
1: Questo sicuramente non ti piace perché è vecchio.
0: Bellissimo, lo adoro. Praticamente mi ricordo un capodanno bellissimo a casa della nonna, si rideva e mio zio ballava questa canzone e poi è scivolato e si è sbaccato la testa. Bella storia, no?
1: Immagino l'allegria.
0: Sì, molta allegria. Dopo abbiamo anche mangiato la torta col brindisi. Lui era tutto tranquillo sul divano, un po' pallido, un po' freddo, però forte.
1: Ma è morto!
0: No, no! È ancora là!
2: Resta qui con noi, Casa Pagani!
0: Allora, raga, ho inventato un format nuovo!
1: Andiamo bene!
0: Si chiama Fotografia Stampata e racconta la musica del passato!
1: Mi ricorda qualcosa!
0: Gigi, metti la sigla di Fotografia Stampata!
3: Fotografia Stampata! Fotografia Stampata! Racconta la musica del passato!
0: 1900, Londra! Allora, praticamente oggi parliamo dei Beatles. Allora, i Beatles erano 4. Poi uno è morto sparato.
1: Cazzo, non lo sapevo!
0: Ma non conosci i Beatles?
1: Sì, ma non sapevo che uno era morto! No!
0: Sì, giuro! Poi, i Beatles hanno scritto tante canzoni e hanno fatto tanti dischi. Sai, Gigi, quelli rotondi di plastica che girano?
1: Sì, sì, lo usavano gli antenati della radio.
0: Ecco.
1: Alle volte non so... non so perché devo fare la regia a te. Mi viene anche da piangere alle volte. Non la voglio più fare.
0: Va bene, mettiamo la loro canzone che ho scelto io.
1: Non mi viene niente da dire. Solamente che forse il disco è sbagliato.
0: Gigi, non la conosci? Ma è super famosa questa. Na na na, che ganno. Satisfaction. Adoro i Beatles.
1: Basta, non ti sopporto più. Te lo faccio vedere io adesso.
0: Cosa, il buco, Gigi?
1: Sì.
0: Wow, forte! Questo sì che è un bel buco!
2: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105 FM.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Vai via?
0: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quanto stai via?
0: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
0: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
0: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub, The spiration is in the fig.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
7: Sì.
5: Sì.
7: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, fermi tutti.
5: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
7: Cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
5: Sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
7: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare col... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
9: Cos'hai in mano?
5: Eh?
9: Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
5: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Buonasera, buonasera.
11: Vogliamo la fica!
12: Vabbè, la voglio la fica anch'io.
10: Scusate, possiamo riprendere la registrazione dall'inizio, grazie. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al programma che fino a ieri vantava il 95% di telespettatori analfabeti e lobotomizzati, con tre denti in bocca e la sola passione per la fica. E che oggi è passato a essere una trasmissione ricca di contenuti, ospiti e con lo scopo di elevare la cultura di questo paese in declino e intento ad indossare un visore da sciatore per fare esattamente quello che puoi già fare col cellulare senza sembrare un minion. Bene, sì, allora abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: C'è la fica!
10: Sicuramente questo è un telespettatore appassionato di storia dell'arte, di evoluzioni scientifiche e pronto a fare una riflessione sulla vita, ci dica.
11: Ci stanno i ricchi che parlano dei loro problemi.
10: Bene, le linee telefoniche non sono state ancora sistemate, ma oggi per elevare ulteriormente la nostra trasmissione abbiamo invitato un grande ospite internazionale, un personaggio molto discusso, specialmente negli ultimi anni. Da imprenditore edilizio a presidente degli Stati Uniti d'America, da presidente degli Stati Uniti a indagato, da indagato a quasi futuro presidente degli Stati Uniti. Il 45esimo presidente americano è con noi, Donald Trump.
11: Quella che c'è in testa, la fica?
12: Oh, però sta con una fica.
11: Due fiche.
13: Where is the pussy? Dov'è la fica? Vedo solo uomini qui, alcuni con la borsetta e i tacchi. Sti comunisti hanno frocizzato il mondo. Tutta colpa di quel pervertito annusa colli di bambini di Biden.
10: Caro Donald, ti pregherei di mantenere un certo tono. Per favore, questa è una trasmissione di informazione atta ad elevare la cultura dei nostri cittadini.
12: Bravo, Luigi, piace la fica!
13: Avete un bicchiere di disinfettante o a mucchina? Dicono che voi italiani siete pieni di Covid. Io mi spacco un bel bicchiere di ammoniaca e il Covid, palesemente creato dai cinesi, non mi attacca.
10: La prego, signor Trump, non cominciamo con le stupidaggini sul Covid. È vero che lei si prendeva una medicina per cavalli, la ivermectina, per evitare di essere contagiato?
13: Mi sono fatto anche mettere i ferri ai piedi e spesso giro nudo con la sella sulla schiena. Questi non sono capelli, è una criniera da stallone. Perché io sono americano vero, col cazzo duro. Le checche di sinistra vogliono che diventiamo tutti finocchi, che manghiamo grilli. Vogliono levarsi la libertà così loro possono governarsi tutti con il loro New World Order. I veri americani sono quelli che tengono il pick-up acceso anche di notte, che mangiano una bistecca di bisonte a colazione, che si scopano fra cugini.
14: Fica! Fica! Fica!
12: Che bella la fica!
13: Lo vede che il pubblico mi dà ragione? This is fucking America. Io a mia cugina ce la mangio ancora adesso. Pensate che ha 93 anni.
10: La prego, signor Trump, non inciti la mandria di decerebrati che sicuramente sono stati mandati da qualche fazione fascista.
13: Non mi dica che anche lei è una sinistroide. Un bel ragazzo come te dovrebbe usare il cervello e capire che se non agiamo adesso sarà troppo tardi.
10: Mi perdoni, Mr. Trump, io sono una donna.
13: Ecco, lo sapevo, c'è un altro travestito in televisione. Oramai è un'invasione, anzi una frociata.
10: Signor Trump, sono una donna, la prego di moderare i termini. Dicevamo, lei sostiene che l'elite, composta dai rinomati miliardari come Gates, Rothschild, Soros, Schwab e compagnia, vorrebbero creare un unico governo per gestire il pianeta. Mi sembra una teoria un po' complottista.
13: Quella mummia, totalmente priva di cervello, non sta guidando il paese. Il vero Biden è morto 3 anni fa. Quello che vedete è un costume. Tipo il vostro Gabibbo, non vorrei spoilerare, ma dentro il Gabibbo c'è un uomo. Quante cose vi svela il vostro Trump?
14: Fica! Fica! Fica! Fica!
12: Oh, ecco!
15: Tu volevi chiedere la Ferragni?
12: No, io volevo Cecchi Paone.
15: Scusate, io non ho mai visto la fica, com'è fatta?
12: Guardati le repliche dell'anno scorso.
15: Bravo!
10: Signor Trump, lo sappiamo tutti che nel gabibbo c'è un uomo.
13: Quindi comprende come funziona Biden? È un pupazzo radio comandato da Bill Gates e i suoi amici.
15: Ma che è diventato sto programma? Una fraciata! Ma dove stanno le fighe? Ma chi se ne frega di sto coglione vecchio? Vogliamo la figa, il gossip! Vattene via! Stronza ragione! Te ne levi da là!
10: Credo che ci sia un problema con i telefoni oggi!
14: Fica! Fica! Fica!
15: Vogliamo la fica!
12: Vogliamo la fica!
9: Anche la Ferragni!
10: Silenzio, per favore! Trump, perdonaci. Questa trasmissione ha come priorità l'informazione, la cultura e gli argomenti elevati.
16: Ha segnato la Salernitana!
15: Calcio, calcio, parla di calcio e fica!
10: Quindi lei asserisce che Bill Gates e la sua cricca ci stanno distraendo per creare un governo unico e poi propinarci i loro prodotti, il loro cibo, decidere cosa poter dire, cosa poter fare e di fatto possederci tutti. Non le sembra un po' folle questa teoria? Non siamo mica in Matrix.
13: Lei è comunista, poi ormai si è rivelata e le assicuro che sarà la prima che mi mangerò quando tornerò presidente. Quando riprenderò il trono tutto cambierà. Fanculo alle vostre politiche green. Sono tutte cazzate, sono stato in Groenlandia e faceva freddo, punto.
10: Si rende conto di quello che dice? Lei, se torna presidente, cancellerà tutte le nuove norme green e tornerà ad inquinare? Ma lo sa che l'America è il secondo paese dopo la Cina ad emettere CO2 nell'atmosfera?
13: Aspetti un secondo, che ho portato due motori diesel da tenere accesi in studio, giusto per inquinare ancora un po' a fare secchi gli ultimi due panda rimasti vivi.
15: La Salernitana è femmina, ce l'avrà la fica!
9: Fica! Fica! Fica!
15: Amica lesbica!
10: Ma è una dichiarazione terrificante, è scandaloso! Credo che il pubblico in sala e la gente da casa ora scatenerà una rivolta e useranno tutta la loro forza per fermarvi, non è vero pubblico?
16: Ha segnato l'Inter! Ha segnato l'Inter!
15: Calcio, calcio, palla di calcio e fica!
10: Ma è possibile che si parla solo di fica? Ma a nessuno interessa il cazzo?
15: Non ci stanno più manchi ricchioni!
12: No, ma manchi ricchioni c'è!
17: Io! Vogliamo il cazzo e le stronzate sulla Ferragni!
13: Segnatevi il numero e l'indirizzo di quel invertito che poi lo andiamo a prendere e ce lo mangiamo.
15: Non c'è uno che ha perso la casa in un tifone! Magari uno che ha perso la casa in un tifone gli ha portato via pure la fica!
16: 2-0 per il Bari sul Milan!
15: Ma che gioca oggi?
13: Viva la fica e vaffanculo Biden!
15: Vogliamo la fica!
14: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
9: Fica! Fica!
16: Viva la fica e i pandori della Ferragni!
18: Radio 105. Lo Zoo di 105.
19: Lo Zoo di 105 presenta
20: Il segreto.

0: questa puntata ringraziamo l'autore della scenetta, caro diario, per averci ceduto la sua attrice preferita. Bella Fica oggi interpreterà Donna Ruanda. A posto stiamo.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Oddio, cos'è questo terribile rumore di labbra che avvolgono un pene purpureo? Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio, serva straccia! Cosa ci fai con il flauto rosa del maresciallo sciallommare in bocca?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo.
4: Mi scusi, donna Ruanda, è stato un incidente. Il maresciallo è scivolato nella mia bocca senza volerlo.
2: Rivestiti, sporca cicciona, e lei, maresciallo, che bellissimo attrezzo della goduria che possiede.
3: Potrei farle assaggiare l'arnese, ma purtroppo è scarico, è ricolmo di scarsa igiene intima. Se mi indica un bagno potrei farmi un bidet e magari...
2: Quanto parla, maresciallo sciallommare? Lei è un logorroico cronico.
3: No! Sono 32 puntate che dico solo potrei farle la stessa cazzo di domanda! Un cazzo di un avanto in cui l'autore della serie dice di farmi fare 4 cazzo di parole in più! Tu brutta vecchia puttana rompi le palle! Io sono un attore pluripremiato! Ho partecipato a pellicole famose...
2: Oh! Egocentrico del cazzo!
4: Donna Ruanda! Le ha sparato con il cazzo di ferro che eiacula proiettili?
3: Ma che cosa vuol dire? Ma che cos'è?
2: Ma chi è l'autore di
5: sto? Io, scusa.
2: Bravo, Mazzoli, continuate così.
5: Grazie.
2: Pistola, si chiama Pistola, brutta buffona. Sì, gli ho sparato. Nessuno può parlare più di me in questa serie. Solo una persona può parlare più di me in questa telenovela.
4: Chi? Chi?
2: Esiste una sola persona che può tutto.
4: Chi? Me lo dica, la prego!
2: Super Minchia e le sue pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. Visita www.superminchia.it.
4: Super Minchia?
2: Non gridare, stronza! Se gridi il suo nome, Super Minchia percepisce il tuo grido e si fionda da te.
4: Ma chi è questo Super Minchia?
2: È un supereroe con cui ho avuto diversi trascorsi anali e che...
4: E che...
2: E che conosce il mio
0: segreto.
4: Super Minchia conosce il suo segreto?
2: Sì, ma non osare mai chiamarlo. Il mio segreto deve rimanere
0: segreto.

0: farmi sellare la macchina, che devo andare in azienda ad aggregare gli aggeggi e cosare i cosi. Tu resta qui e lucidami la collezione di cazzi che cantano.
1: Donna Ruanda è andata via. Devo farlo. Non resisto. Aiutami, Superminchia!

0: Eccomi qua, brutta negretta stracciona!
1: No! Io volevo sapere se...
0: Ecco fatto! Cosa mi stavi dicendo prima che ti trivellassi come il traforo del Freyhus?
1: Mamma mia, che cazzo!
0: Ah, ciao, squalo! Come se ci fai da queste parti?
2: Brutta puttana, non ti azzardare più ad imitarmi!
1: Va bene, squalo!
2: Parli peggio di me, però...

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello, sì.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, oh. No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, ma l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie,
4: Viva l'Italia.
5: Poi c'è anche Cicicì.
4: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa,
6: sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Il pieno.
4: La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, a 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
3: Ma
5: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui.
4: Ma adesso è Liana, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo dici?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
5: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma sei un brucazzo, è possibile?
5: Vaffanculo.
4: Vedrai, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso, dovrai. Ma sei un brucazzo, è possibile?
3: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni?

0: 5 anni.
1: Sta parlando adesso lui.
0: Ti venderà a Taranto.
2: Grazie maestro. Grazie. Ma io ho visto la luce.
1: Hai visto la luce?
0: Sì. Anch'io sì.
1: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone, punto it, punto it.
2: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è il medicone.it.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it, punto it.
3: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Clarissa ed è la prima volta che mi trovo a chiedere una consulenza medica online, perché mi hanno sempre sconsigliato tutti di affidarmi alla rete per avere dei pareri medici. Ma ho deciso di tentare ugualmente perché ho una grossa fiducia nel web.
4: Carissima, benvenuta e la ringrazio della fiducia. Dica pure alle persone che le hanno sconsigliato di rivolgersi a noi che la loro genitrice ha fissato più peni che tramonti. Mi dica pure il problema e cercherò di darle una diagnosi più accurata possibile. Ma prima mi dica se è di bell'aspetto, per cortesia.
3: Gentilissimo e carinissimo professionista medico del portale medicone.it, sono alquanto sorpresa della sua domanda e del suo spiccato senso dell'umorismo, che mi fa stare sicuramente a mio agio. Ma non colgo la necessità di sapere se le mie fattezze sono gradevoli. Comunque ho danzato per 20 anni e ho fatto qualche scatto come modella amatoriale. Credo che la risposta sia sì.
4: Bene, benissimo. 4 S che... Ottimo! Se non la disturba, possiamo continuare la conversazione attraverso una diretta Zoom, così che possa in qualche modo visitarla in maniera più accurata. Puntino, puntino, puntino.
3: Gentilissimo e prestigiosissimo dottore del portale medicone.it, è la prima volta che sento che si possa fare una cosa simile. So che di solito le conversazioni avvengono attraverso un blog aperto in modo che tutti possano poi leggere l'eventuale discussione e in qualche modo avere delle info ulteriori ed eventuali problematiche simili.
4: A parte che dovrebbe fare dei corsi di punteggiatura, perché non ho capito un cazzo. Capisco la sua titubanza, ma sarebbe una assoluta innovazione del settore. Si fidi, accetti l'invito che le sto inviando via mail e posizioni bene la webcam, faccina che sorride, in modo che possa vederla in totale. Mani aperte, emoticon, perfetto.
3: Gentilissimo medico, se lei lo ritiene efficace come metodo, mi metto a disposizione. Mi aspetti solo un attimo che avvio la videochat. Eccomi, dottore, salve.
4: Bella, che piacere. Salve, sono il dottore del portale medicone.it.
3: Mi perdoni, dottore, ma che studio strano che ha. Sembra un garage.
4: Ma quale garage? Mi scusi, ma lei di studi e sale operatorie non sa un cazzo. Chi è il medicone qui?
3: Ma mi perdoni, ma alle sue spalle vi sono anche delle biciclette appese.
4: Arredamento stile urban, roba di design. Su, su, si spogli.
3: Ma mi perdoni, egregio dottore, ma io ho solo dei capogiri e della secchezza delle fauci che mi accompagnano in alcuni momenti della giornata.
4: Ai, mi sa che sono le tube. Quando ha fatto l'ultimo pap test?
3: È un mese fa.
4: Quando ha rapporti sente dolore? Pratica dell'anal?
3: Ma mi perdoni, dottore, ma sono domande un po' intime, non ci conosciamo.

0: nemmeno.
1: Su, su, la smetta. Io sono un dottore molto stimato. Guardi questi premi e questi master. Che... ecco, vedi master?
0: Scusi, ma mi è sembrato di vedere anche un tapiro d'oro.
1: No, no, è il premio zoologia. Sono anche veterinario.
0: Ah, certo, wow.
1: Su, su. Si mette a 90 e si lecchi la punta delle dita per dilatare la vagina.
0: No, ma dottore, ma che dice? Ma non lo faccio? Ma scusi, non le sembra troppo?
1: Per caso è terrapiattista? È una che non crede nella scienza? Mette in dubbio un dottore?
0: No, no, non lo farei mai, ma dottore, sta bene, la vedo un po' strana, la vedo vibrare con degli spasmi al braccio destro.
1: No, no, niente, niente. Non si preoccupi.
0: Dottore! Dottore!
1: Dai che ti devo visitare! Porca troia! Cazzo, stavo per annegare la tastiera. Ah, vabbè, dai, finisco col referto sulla distorsione alla caviglia della Leotta. Oh!

0: on welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Splendor presenta Ornella Vanoni che fa cose.
3: Che cosa devo fare?
2: Ornella Vanoni che fa cose.
3: Ma io non faccio un cazzo.
2: Vi ricordiamo che le voci utilizzate sono state create con l'ignoranza artificiale.
3: Ah, ora mi guardo il mio bel Sanremo.
4: Buonasera, Sanremo si ama.
3: A me state già tutti sulle palle. Ora però mi è salita una fame chimica allucinante, mi ordino una pizza. E vaffanculo a Sanremo.
2: Ornella Vanoni che fa cose.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo l'8 marzo.
3: Pizzaiolo del cazzo, appena apri il ristorante chiamami, che ho voglia di pizza. Ah ah ah ah ah ah ah.
2: Ornella Vanoni che fa cose.
6: Pronto?
3: È la pizzeria?
6: Sì.
3: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
6: Ma adesso, a quest'ora, signora?
3: Sì, grazie.
6: Ma non facciamo pizze.
3: Ah?
6: Ma non facciamo pizze a quest'ora, signora?
3: Ma com'è possibile che non avete la pizza da asporto?
6: Signora, ma noi ce l'abbiamo, ma iniziamo alle 7.
3: Mi porti allora una margherita, va bene?
6: Ma dove gliela porto?
3: Sono nella camera 105 del Grand Hotel.
6: A Grand Hotel dove?
3: Le canto la mia nuova canzone, solo per lei.
6: Ma ascolti, ma a quale Grand Hotel?
3: Ci. Questa canzone appena uscirà farà un disastro.
6: Ma noi non facciamo le pizze, mi dispiace. Le pizze iniziano alle 7:30, iniziamo a farle.
3: Quindi se uno ha fame alle 4 di pomeriggio muore di fame?
6: Ma signora, noi ce l'abbiamo la pizza d'asport, però iniziamo tardi, alle 7.
3: Ah?
6: Non adesso.
3: Ci metta dentro anche 6 birre che non gli pagherò. Ah ah ah ah ah ah.
2: Ornella Vanoni che fa cose.
7: Pronto?
3: Pronto. È la pizzeria? Senta, vorrei ordinarle una pizza.
7: Una pizza?
3: Sono Ornella Vanoni, la cantante.
7: Sì, mi dica.
3: Senta,
7: che pizza vuole.
3: Vorrei ordinarle una pizza.
7: Una 4 stagioni, va bene?
3: No. Mi porti allora una margherita, va bene?
7: Una margherita, va benissimo. A posto, solo la margherita con sti cazzi?
3: Sono a Sanremo.
7: E l'ho capito, ma vuoi solo la margherita con sti cazzi o vuoi qualcos'altro anche?
3: Lei è un maleducato, non si permetta più di dirmi che sono una vecchia.
7: No, sei una bella figa tu.
3: Guarda, per come mi stai trattando, la pizza te la puoi pure infilare dove so io, cretino. E anche cagasotto di merda.
2: Ornella Vanoni che fa cose.
3: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
8: Che pizza? Ma per quando?
3: Me la può far arrivare in hotel?
8: No, no, facciamo consegne noi.
3: Sono Ornella Vanoni, la cantante.
8: Mi fa piacere, però non ce la faccio.
3: Ma che cazzo avrete da fare tutto il giorno a Sanremo? Io non vi capisco. Dai, ciao.
2: Ornella Vanoni che fa cose.
9: Pronto, panetteria?
3: Pronto.
9: Pronto?
3: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
9: Con chi parlo, scusi?
3: Sono Ornella Vanoni, la cantante.
9: Sì? Ah, davvero?
3: Me la può far arrivare in hotel?
9: Guardi, no, non facciamo quel servizio lì.
3: Mamma mia, sta cazzo di città apre solo durante il festival.
9: Ma questa è una panetteria, signora?
3: Ma a me non me ne frega un cazzo che è una panetteria, io voglio la pizza.
9: Mi dispiace, non so cosa... Mi dispiace, ma questa è una panetteria.
3: E sti cazzi non ce lo mettiamo?
9: Sta cazzo di città? Hai dato 5, scusa, mia, che questa va...
3: Pronto. Forse bisognerebbe comunicare ai Liguri che siamo nel 2024 e non negli anni 80.
2: Ornella Vanoni che fa cose.
10: Panetteria Vanoni, buongiorno, Froisa.
3: Pronto.
10: Pronto, chi parla?
3: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
10: Una pizza?
3: Mi porti allora una margherita, va bene?
10: Signora, non siamo una pizzeria.
3: Ma com'è possibile che non avete la pizza da asporto?
10: È una panetteria, signora.
3: Ah, mi ero dimenticata che in panetteria non vendono la pizza. E cosa cazzo vendete? Solo pane? Ma questi sono tutti matti.
2: Ornella Vanoni che fa cose.
11: Pronto?
3: Sono Ornella Vanoni, la cantante. È la pizzeria. Senta, vorrei ordinarle una pizza.
0: Certo, ma vengono a prenderla?
3: Me la può far arrivare in hotel?
0: Quale hotel?
3: Sono a Sanremo, sono nella camera 105 del Grand Hotel.
0: Sì, che pizza voleva?
3: Ma dove ho messo le 50 euro arrotolate? Un attimo che le rispondo. Mi porti allora una margherita, va bene?
0: Va bene.
3: Grazie, allora. Lei è molto gentile. Ah. Ciao!
0: Ciao!
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, guarda, due coglioni.

0: Papà Castoro, raccontaci una storia!
1: Cosa succede? Sono arrivate le troie!
0: Una storia! Una storia! Una storia! Papà Castoro, raccontaci una storia!
1: Cazzo, stavo dormendo però! Vabbè, vi racconto una cazzo di storia qua!
0: Evviva! Evviva! Evviva!
1: Allora, senti, questa storia si intitola La piccola fiammiferaia!
0: Oh!
1: Ah, c'era una volta una nana che ha deciso di iniziare a vendere fiammiferi sul ciglio della strada.
0: Oh! E poi?
1: Il primo giorno faceva molto freddo e nessuno comprò fiammiferi, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: sono sicura che domani andrà meglio.
0: Brava! Brava! Brava! E poi?
1: Il secondo giorno non vendette nemmeno un fiammifero e un cane le cagò in faccia quella proprio liquida. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: domani andrà meglio.
0: Oh! E poi?
1: E poi anche il terzo giorno, zero fiammiferi venduti. E mentre era distratta, una suora le strappò un'orecchia a morsi lo ingoiò. Ma la fiammiferaia, che era tanto positiva, andò a recuperare l'orecchio tra la merda della suora e disse a se stessa: domani andrà meglio.
0: E il quarto giorno?
1: Senti, il quarto giorno ancora nessun cliente. E qualcuno lanciò dalla finestra un aeroplano di carta con sopra un cinghiale che le cadde in testa, ammazzandola sul colpo. Ma la fiammiferaia positiva, mentre stava morendo, disse a se stessa:
0: domani andrà meglio.
1: Ecco. E il quinto giorno il fantasma della fiammiferaia era ancora sul ciglio della strada a vendere i fiammiferi, quando si addormentò per la stanchezza e venne svegliato dal primo cliente.
0: Davvero? Davvero? Davvero?
1: Sì. Ma era uno della guardia di finanza in borghese, che le fece una multa di due gambe e le sequestrò tutti i fiammiferi.
0: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza!
1: Sì, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, sapete cosa disse a se stessa?
0: Domani andrà meglio!
1: No, disse: che vita di merda, pezzi di stronzi! Siete tutti delle merde, dovete morire, infami!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Disadaptor, presenta Le avventure incredibili del maestro Beppe Vessicchio.
2: Pronto?
3: Salve, sono Beppe Vessicchio. Come sta? Vorrei prenotare un appuntamento.
2: Sì.
3: Se è possibile anche oggi, ho una voglia tremenda di farmi succhiare la barba.
2: E fatela succhiare dal tuo cane.
3: Lei succhia la barba?
2: No, io succhio altro.
3: Ho questa perversione fin da quando ero ragazzo. Poi mi piace far sesso mentre le suono il culo.
2: Mi suona,
3: Lei se lo fa suonare il culo? Ovviamente no. Pagando.
2: Io suono i flauti.
3: Sono un grande amante del culo a mandolino.
2: Lo so, mi piace. Io ce l'ho quadrato, quindi non è possibile.
3: Così ci facciamo una bella traviata. Bella zozzona, sporcacciona. Senti, quanto mi costa
2: Dai,
3: il tutto?
2: Ciao.
3: Bella sporcacciona maiala impestata.
2: Pronto?
3: Salve, sono Beppe Vessicchio. Come sta?
2: Bene.
3: Vorrei prenotare un appuntamento.
2: Quando vuoi venire? Quando vuoi venire?
3: Se è possibile anche oggi.
2: Ok.
3: Ho una voglia tremenda di farmi succhiare la barba. Lei succhia la barba?
2: Cosa?
3: Lei succhia la barba? Ho questa perversione fin da quando ero ragazzo. Poi mi piace far sesso mentre le suono il culo. Lei se lo fa suonare il culo? Ovviamente pagando. Bella sporcacciona maiala impestata.
2: Sì, pronto?
3: Salve, sono Beppe Vessicchio. Come sta?
2: Come?
3: Come sta?
2: Bene.
3: Vorrei prenotare un appuntamento.
2: Con chi?
3: Ho una voglia tremenda di farmi succhiare la barba.
2: Con chi devi passare? Scusa, ci rispondo per chi ora?
3: Lei se lo fa suonare il culo, ovviamente pagando. Sono un grande amante del culo a mandolino. Senti, quanto mi costa il tutto?
2: 150.
3: Dai che se mi fai un bel servizio poi ti mando anche John Williams.
2: Va bene, anche se mi mandi al Papa non c'è problema.
3: Ma non mi piace il flauto, questo voglio che sia chiaro.
2: Vieni Alicia, non che parla.
3: Oh, adesso arriva la capa del bordello.
2: Sì, allora?
3: Ciao bella puttanona. Vorrei prenotare un appuntamento.
2: Con chi?
3: Ho una voglia tremenda di farmi succhiare la barba.
2: Va bene.
3: Lei succhia la barba?
2: Va bene, cari, io ti succhio tutto quello che vuoi, perché ora vuoi passare.
3: Bella sporcacciona maiala impestata. Ma io passerei tra una mezz'ora, il tempo di lavarmi la barba. Così ci facciamo una bella traviata.
2: Dai, caro, non passi niente.
3: Bella sporcacciona maiala impestata.
2: Ti sto facendo una bella colbona,
3: Ma non mi piace il flauto. Questo voglio che sia chiaro.
2: Cosa vuol dire il flauto?
3: Senti, quanto mi costa il tutto?
2: Sono 100 euro un'ora.
3: Porca di quella zozzona.
2: Va bene, dai, ciao. Buonanotte,
3: sono un grande amante di... Ma non mi piace il flauto.
2: Sì, va bene, non ti piace il flauto, tutto quanto, voglio essere succhiato le barba, va bene, ciao.
3: Bella sporcacciona notte. Maiala impestata.
2: Niente, è stata a te, ciao, tu sei un porcaccione, ciao. Pronto?
3: Salve, sono Beppe Vessicchio, come sta?
2: Come faccio?
3: Sì, grazie, lei è molto gentile.
4: Pronto?
3: Salve, sono Beppe Vessicchio. Come sta?
4: Devi avere il coraggio di farti sentire.
3: Sono Beppe Vessicchio. Vorrei prenotare un appuntamento. Ho una voglia tremenda di farmi succhiare la barba. Lei succhia la barba?
4: Ah.
3: Così ci facciamo una bella traviata.
4: Mi farei inculare in questo momento.
3: Signora, lei sta esagerando adesso.
4: Romba il c***o, duro e duraturo. Duro come il marmo e duraturo nel tempo. Che duri dentro il mio c***o.
3: Scusi signorina, ma lei è matta, si contenga, siamo al telefono. Signorina, penso che possa bastare, lei è molto gentile.
4: Grazie, ti ringrazio amore.
3: Ciao, ora sempre... devo andare, ho le prove per Sanremo.
4: Magari in uno scantinato. Bravo, bravo.
3: Sì lo so, sono bravissimo a suonare qualsiasi strumento. Ti devo salutare, ciao, grazie, sei stata
4: fantastica.
3: Perché
4: poi mi puoi chiamare un'altra volta, così mi eccito un'altra volta. E ci voleva proprio, vero amore?
3: Va bene, ciao cara.
4: Ci voleva, è vero amore?
3: Sì, ci voleva proprio. Chiudo io o chiude lei? Ho capito, chiudo io. Salve.

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Zerbino su ruote per porta girevole, 13 euro. Asso nel pantalone per bari mutilati, 19 euro. Pokémon, bustina con mostri ciattoli pippabili, 45 euro. Pokémon. Reattore nucleare da jogging, 98 milioni di dollari. Salviette umidificate sessiste, che detergono solo il cazzo, 8 euro al pacco.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Obiettivo sfiga, merda antipestaggio, 6 euro al chilo. Speciale carnevale, body shaming per martedì grasso, 87 euro. Gemelli da polso, nel senso di coppia di fratelli omosessuali dediti al fisting, 250 euro l'ora più stanza in motel. Niki Lauda. No. Niki Lauda, piastra per capelli di inaudita potenza, 75 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Utilissimo bengala antifumo, 7 euro. Grandi opere, funivia wireless, 1 milione di euro. Pub House, chat vocale a base di rutti e bestemmie guardando il calcio, gratis. Ecologico, olio d'oliva senza olio di palma, 12 euro al litro. Pic Embolo, set di siringhe con piccolo difetto di fabbricazione, 8 euro al pacco in sconto.
1: Arredamento interni.
2: Ladro anti-antifurto, 80 euro al giorno. Macchina da cucire più macchina già cucita, 112 euro. Speciale sicario, pistola con silenziatore Dolby Surround, 655 euro. Stock di cavalli senza testa. Stock. Perché se parto qua è finita. È bellissima, cazzo. Stock di cavalli senza testa. Avanzati. Stock di cavalli senza testa, avanzati da colossale minaccia mafiosa, 25 euro al chilo. Pizza anticoncezionale, 9,90 euro. Aghi di pino, collezione appartenuta a famoso tossicomane linciato dall'Ero, 5 euro in visita guidata, 4 per le scolaresche.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, tamo fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
9: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
9: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
13: Eiaculatore precoce?
12: Cinese di m***a.
13: Leon-san!
12: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
12: Beh,
13: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
12: No, no.
13: Vieni qua.
12: Tu all'italiano non
13: vieni
12: puoi
13: fare.
12: Vieni qua, Leon-san. Non puoi fare cinese.
13: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
12: No, è più puttana.
13: Metto la cela. Tolgo la cela.
12: Oh, è buono, Schneis. È buono.
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: 105, la radio che metterebbe Renzi a condurre un programma che insegna lingue straniere, non smette mai di deluderti. Per questa nuova stagione, l'emittente ammiraglia del gruppo Mediaset ha puntato forte sull'insulso, ingaggiando di proposito gente che non dovrebbe nemmeno possedere un autoradio. Diamo un'occhiata disgustata ai programmi del nuovo palinsesto di Radio 105. Ogni pomeriggio alle 18, l'innovativo programma adatto a tutti. Viste le continue denunce e i continui sequestri di registrazioni dello zoo, perché dopo 21 anni si sono accorti che dicono parolacce, nasce un programma che nessuno può criticare, nessuno può denigrare o essere in disaccordo. 105. Bla bla bla. Due ore di bla bla bla degli speaker mescolati con il disco di Gigi D'Agostino in costante loop. Una genialata incredibile.
1: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
2: bla bla bla
1: bla bla bla bla bla bla bla bla bla
2: bla bla bla
3: bla bla bla
1: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
2: bla bla bla
1: bla bla bla bla bla bla bla bla
3: bla bla bla bla bla
1: bla bla
4: bla bla
1: bla bla bla bla bla.
3: Bla bla bla bla.
1: Non capisco.
3: Bla bla blio.
1: Quello sì.
0: Ogni sabato dalle 4 alle 4 e 5 del mattino, 105 momenti belli di RDS. Una raffica dei momenti più belli ed entusiasmanti di RDS. La radio che ha ucciso gli angeli. Dalle 12 alle 13, la direzione di 105 ha investito tutto il budget del 2021-2022 per lanciare una grande novità per l'FM italiano. Diletta Leotta News. Diletta Leotta News.
1: Benvenuti a Diletta Leotta News su Radio 105. Ci colleghiamo subito col nostro inviato che nelle ultime 48 ore non ha fatto altro che seguire Diletta Leotta. Prego, a te la linea.
5: Che fai? Quella la finisci?
1: Apri la bocca, apri la bocca.
5: Ah,

0: Perché trasmettere bella musica? Che senso ha? Oggi va di moda la merda e noi siamo sempre al passo con i tempi. Quindi dopo 105 trap arriva 105 bottom 2, 105 bottom 2. La classifica delle 105 canzoni più becere della storia. Il fondo del barile, l'essenza delle feci di musica. 12 note sporche di merda. 105 bottom 2.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Ciao raga, benvenuti al fondo del barile della musica, una classifica che rappresenta il nostro bel paese, che dopo il suo passato glorioso fatto di arte, architettura, poesia e vittorie, ora è rappresentato da politici ignoranti, aziende al collasso, stipendi da fame, un futuro decisamente nero e della musica che fa cagare, copiata dagli americani e con dei testi che non hanno un cazzo di senso. Partiamo subito dalla numero 105, la meno peggio della settimana. Dina con Ape di Papà.
2: Sull'ape di papà papà. Yeah! Ratatatatata. Ratatatatata. Sulla ape di pacia di tutto. Dall'ape

0: a pedipa.
1: It's countdown
2: 105 bottom 2 e alla numero 104 c'è DJ Sguiscio con Niente Come Prima.
3: 16 anni di ricordi ancora impressi nella mente, della vita non ho mai capito niente, ti ho dato tutto il mio amore, per te mi sono strappato via il cuore e su questo sono stato un coglione. A 6 anni non pensavo all'amore ma solo ad un pallone, ma ora ho

0: Fondo 105 Bottom 2, la classifica del fondo della musica. Saliamo di una posizione alla 103, c'è Karin Capuano e Di Sicuro.
1: Mondo adulto, ingannato da se stesso, questo mondo che vive nel disprezzo. Io mi chiedo perché mai i miei angeli sono diventati guai.
0: State ascoltando la 105 Bottom, il fondo della musica. E alla numero 102, Lilli Meraviglia, Self.

0: E alla posizione numero 101, Max Felicitas con Martina la vagina.
1: Ciao ragazze, ascoltate, niente libri, son puttanate. Per far soldi e successo aprite le gambe,

0: Questa era la classifica delle canzoni più di merda del mondo. 105 bottom 2. Ciao a tutti. Come sono andato, direttore? Direttore?
1: Scusa, uè, non stavo ascoltando. Chi è?
2: Ah, io sono il direttore, scusi.
1: No, sono io il direttore.
3: Ah, io? Direttore sono io, c'è scritto direttore.
2: Senti, ragazzi, allora io
1: Fico, facciamo un programma, i tre direttori.
2: Però io ci sto da 26 anni qua, ragazzi.
3: 27.
1: 28.
2: Ah, io quindi sono arrivato per ultimo.
3: Ah, sì.
1: Ma scusate, ma voi dove avete l'ufficio?
3: Lei?
2: Io al terzo piano.
1: Io al secondo.
3: E io al primo.
1: Ecco perché sta radio non si capisce mai un cazzo.
4: 105, la radio più ascoltata da chi caga negli acquari.

0: Lo Zodi 105.
1: Spartafrax è un uomo cattivo. Il suo sogno è finire all'inferno. E per questo cercherà in tutti i modi di far colpo su Satana, con scarsi risultati. Io sono cattivo.
2: Quindi, Spartafrax, tu davvero ti credi degno di finire all'inferno?
3: Certo, maestà, perché io sono cattivo.
2: No, non sei cattivo proprio per un cazzo. Ti rimando sulla terra.
3: No! Arci uffa, io sono cattivo! Ed ora lo dimostrerò.
4: Aiuto, aiuto! Il mio gatto è sull'albero e non vuole scendere, aiutatemi!
3: Ecco un'ottima occasione per dimostrare a tutti quanti che io sono cattivo! Con questo fucile a pallettoni ammazzerò quel fottuto gatto sull'albero!
4: Oh, Mr. Skipper! Sei stato tu a sparare al mio gatto!
3: Certo, perché io sono
4: cattivo. No, giovanotto, sei un eroe. Sparandogli l'hai fatto cadere per terra e finalmente posso rimetterlo nella teca insieme agli altri animali impagliati.
3: Impagliati? Ma cosa? Ma perché cazzo voi mi state sempre intorno? Lasciatemi stare, basta, basta. Ma poi era impagliato, come cazzo c'è finito sull'albero? Adesso vi farò vedere che io sono cattivo. Mi sono intrufolato in mezzo ai contatori elettrici di questo ospedale speciale ed ora farò saltare la corrente e moriranno tutti! Ah, blackout! Bel colpo, Spartafrax!
5: Ehi, sei tu che hai staccato la corrente?
3: Assolutamente sì, perché io sono
5: cattivo? No, sei un grande invece! Hai fatto secco un sacco di stronzi!
3: Cosa? Ma questo è un ospedale speciale!
5: Sì, un ospedale speciale per gente stronza! Noi dobbiamo curarli! Ma bene o male, stan sul cazzo a tutti! Quindi sei un eroe!
3: No, ma ancora voi, ma basta! Ma che cazzo di dottori siete? Ma fai il giuramento di Ippocrate! Ah, mannaggia Edgar Allan Poe! Come posso dimostrare che io sono ed andare all'inferno? Ehi, un raduno di nazisti! Loro sì che sono cattivi! Mi unirò a loro dimostrando che io sono cattivo! Ehi, voi!
6: Sì?
3: Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti. Ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola. Son Bombarolo!
6: Sono commosso.
3: La mia folle malvagità vi emoziona?
6: Malvagità? No, parliamo della metrica arguta del tuo uso della favella.
3: Cazzo dici? Ma voi non siete dei nazzi?
6: Sì, dei grammar nazzi. Noi fomentiamo la grammatica, l'utilizzo forbito delle parole ed altre cose da ricchi.
3: Oh no.
6: E tu sei il nostro eroe.
3: No, ti prego.

0: Non arrenderti, Spartafrax. Forse prima o poi riuscirai ad essere cattivo.
1: Io sono cattivo.
2: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Ieri pomeriggio vado al supermercato e nel banco frigo trovo un prodotto che si chiama pesto con tofu. Io sono genovese e l'associazione pesto e tofu è stata per me come una pugnalata nello sterno. Il prodotto in questione è della che è un marchio più che nobile e sono sicuro che il prodotto è buonissimo. Però se ci metti il tofu dentro il pesto non è pesto. Tu non puoi usare un nome come pesto mettendo il basilico e i pinoli sulla copertina del tuo prodotto per vendere una roba con dentro il tofu. Non lo puoi fare. È vero che esistono tanti tipi di pesto, la siciliana, la trapanese, quello che cazzo vuoi, ma se tu metti il basilico, l'aglio e i pinoli, quello è pesto alla genovese e col tofu non è pesto.
3: Oh my god, god, god, god.
2: Non è il belin di pesto, il pesto si fa col formaggio e tu, anche se sei, i tuoi prodotti sono buonissimi, non puoi chiamarlo pesto. Chiamalo zagalo, va bene? Fai lo zagalo salsa verde con basilico e tofu, ma non me lo puoi chiamare pesto, perché il pesto ha un'identità, ha una tradizione e per un ligure se ci tocchi il pesto è come se ci scopassi la mamma. Chiamo e mi lamento.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Fabio Alisei di Radio 105, buongiorno.
4: Sì.
2: Buongiorno, senta, io vorrei parlare con qualcuno, non so se c'è un ufficio stampa.
4: Un attimo solo.
2: Grazie.
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio Alisei, Radio 105.
5: Sì.
2: Allora, ieri io sono andato al supermercato, no? E ho trovato questa confezione del vostro pesto con tofu. E, e da genovese sono rimasto un po' allibito, perché lì il pesto col tofu non è pesto, capisce? Mi ha buttato giù. Richiamalo.
4: Buongiorno.
2: Eh sì, sono di nuovo Fabio Alisei e deve essere caduta la linea. Mi può ripassare?
4: Era il tasso.
2: Grazie.
4: Pronto?
2: Sì.
4: Guarda, purtroppo gli hanno passato altre chiamate. Si vuole mandare una mail?
2: Ma no,
4: indirizzo.
2: Ma non ci credo. Scusi, abbia pazienza. Mi ha buttato il telefono in faccia. Non gli hanno passate altre chiamate?
4: No. Probabilmente è caduta la linea. Io adesso non riesco a passarglielo perché ho gli interni occupati.
2: Vabbè, cioè, si sbloccherà prima o poi la situazione, no?
4: Non so, se vuole la tengo in attesa, ma se la allucinerò, se io non posso chiamarla.
2: Ma io ho l'impressione che questa persona non voglia più parlare con me, nonostante io sia stato estremamente educato. E vorrei capire non perché non vuole.
4: Nella vostra conversazione non l'ho ascoltata,
2: no,
4: c'ero.
2: Sì, sì, no.
4: È un collega molto
2: gentile. Sì, ma infatti anch'io sono stupito, anche perché insomma il vostro è un ottimo marchio, molto blasonato. Ma io semplicemente ho
4: se
2: detto.
4: Se è possibile, noi parliamo con tutti e
2: infatti,
4: riceviamo
2: sì,
4: tutte
2: sì.
4: le chiamate.
2: No, no, ci credo, ma io semplicemente ho detto a questa persona che ieri ho visto questo pesto con tofu,
4: sì.
2: E che il pesto con tofu non è pesto. Io sono genovese e sono rimasto così un po' agghiacciato da questa roba qua e volevo chiedergli se era possibile cambiare il titolo sulla confezione, mettere tipo salsa di basilico e tofu, ma non usare il nome pesto, perché il nome pesto ha una sua tradizione e se ci metti dentro il tofu non è più pesto. Capisce? Cioè un genovese si sente provocato nella propria intimità.
4: No, ma mi immagino, sento. Però ecco, non so, forse magari non è la persona esatta, perché chi l'ho passato si occupa di marketing.
2: Ah, e non lo so,
4: e
2: non
4: si è presentato come Radio 105.
2: Sì, sì, sì, io sono.
4: Pensavo fosse qualcosa.
2: Non lo so, forse un altro interno. Può provare a passarmi un altro interno, magari un'altra persona alla quale possa sottoporre questo problema. Madonna, che inquietante sta attesa.
4: Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Sì, mi scusi per l'attesa, ma non riesco a passarle nessuno. Se mi lasci i suoi recapiti la faccio contattare.
2: Posso fare solo una domanda di carattere personale?
4: Sì.
2: Lei è emiliana?
4: No, lombarda.
2: Lombarda. Se io facessi un prodotto che si chiama cassola.
4: Sì.
2: Col seitan. Cassola di seitan. Lei non si sentirebbe un
4: sì,
2: po'...
4: Però, ascolti, bisogna stare un po' ai tempi. Adesso esistono queste persone che vogliono mangiare
2: sì.
4: Vegano, vegetariano. Noi siamo un'azienda...
2: Questo è giustissimo.
4: Studiamo tutte queste cose e...
2: Questo è giusto.
4: Ne approfittiamo anche per allargare le nostre gambe, non vedo ci sia problema.
2: Quindi, però, se dice che ne approfitta, in qualche modo lei sta sfruttando il nome del pesto.
4: Io non sto sfruttando.
2: No, dico per dire. Ascolti,
4: non stiamo uccidendo persone.
2: No! Quindi... Se lei mi vede con un elmo con le corna e uno scudo in mano.
4: Ascolti, io sto lavorando, non
2: anche
4: posso
2: io
4: rispondere a lei.
2: Sì,
4: va bene?
2: Ma se io mi metto.
4: La faccio contattare.
2: Mi metto un elmo con le corna e lo scudo.
4: La
2: le dico che sono vestito da Zorro.
4: La faccio contattare.
2: Cioè, sono un vichingo, non sono Zorro. Però io dico, no, però io sono Zorro svedese.
4: Arrivederci.
2: Va bene,
4: salve.
2: arrivederci.
4: Salve.
3: Oh my god!
2: Fine, come mi aspettavo, non ho concluso un cazzo, perché c'è dell'omertà, c'è del mistero. Perché questa gente sfrutta il nome pesto per vendere della roba che pesto non è?
3: Oh my god, oh my god!
2: È un complotto internazionale, ma ne verrò a capo. State lì.
3: Hey! 105. Hey! Lo Zodi 105.
5: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
6: Vai
0: dai.
7: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
8: Pronto? Pronto? Pronto?
9: Siete.
8: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
9: Sì.
8: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
10: Pronto?
8: Pronto, signora?
10: Chi parla?
8: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
10: Sì.
8: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
10: sì,
8: sesso.
10: No.
8: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
10: sì,
8: come da Lema.
10: Vale.
8: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
10: Vabbè, io devo andare a lavorare.
8: No, senti, usciamo insieme.
10: Siamo coi piedi per terra.
8: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una ponna rivoltata in faccia.
10: Ciao,
8: amore.
10: Ciao.
8: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
10: Porco.
8: Pronto?
10: Sì.
8: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
10: Guardi, io ci sento con te, mi ho ammazzato.
8: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
10: Pronto,
8: signora, una lettera d'amore.
10: Ci tengo pentilo! Nero schifo!
8: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
10: Pronto?
8: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
10: Sì, no, se la ficchi in culo.
8: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
11: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
8: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
11: E come chiudiamo stavolta?
8: Questo cazzo.
7: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
3: 105.
5: Lo Zoo di 105.
12: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
7: Nella puntata precedente.
6: puntata precedente.
9: Hanno scelto, in mezzo a miliardi di donne nel mondo, hanno scelto lei come testimonial dei nuovi orologi Fumagazzi.
13: Porca. Madonna santa. Addirittura.
9: Sì, sì, lei conosce Fumagazzi, no?
13: Sì, sì, Madonna, c'ho gli uccellini io qua.
14: Riascoltiamo la risposta della mentecatta.
9: Sì, lei conosce Fumagazzi, no?
13: Sì, sì, Madonna, c'ho gli uccellini io qua. Se no, cosa senti?
9: No, Fumagazzi, signora, conosce Fumagazzi, l'azienda?
13: Sì, Gatti, sì, ce l'ha anche mia nipote, sì. Ma però c'ho gli uccellini, ti ho detto io.
9: No, signora, non i gatti, Fumagazzi. Sì, sì. Fumagazzi.
13: I gatti, sì, sì.
9: No, i gatti, Fumagazzi, gli orologi, signora. Ah. Gli orologi Fumagazzi.
13: Ah, orologi Fumagazzi, sì, ho capito.
9: No, Fumagazzi.
13: Siccome i gatti.
9: No.
13: Sì.
9: No.
13: Orologi Fumagazzi.
9: No, bene, Fumagazzi, sì. Fumagazzi, sì, con la Z di Zorro, signora. Con la Z di Zborra.
15: Ed ora la seconda parte di
16: Orologi Fumagazzi.
13: Pronto?
9: Signora!
13: Dai, dica.
9: Senta, allora, intanto mi è mancata tantissimo, mi spiace, sto mentendo ovviamente, non averla contattata prima, però siamo molto impegnati qua a Base Terra, tanta roba da fare, da organizzare. Allora, senta, sono stato
13: Sono dimenticato di me.
9: Mi faccia parlare però, signora, che poi perdo la pazienza e divento tutto pazzo. Mi faccia dire la mia roba. E parlo.
13: È perché sono vecchia.
9: Allora, signora, sono stato contattato da un'azienda che già la conosce, perché lei ha fatto da testimonia alla Natale, la Fumagazzi, sì. Orologi, che anche, sì. in concomitanza con il San Valentino, mi ha chiesto, sì. se potevamo utilizzarla come testimonial dei nuovi prodotti per San Valentino.
13: Ho capito.
9: Allora,
13: sì,
9: io adesso le passerò il creativo, che è Fanza, che vorrebbe proporle una figata pazzesca, signora. Cioè, praticamente faranno degli orologi con delle frasi incise nel quadrante, decise da lei. Una roba bellissima.
13: Ma il tuo basso è morto?
9: Sì, da una vita.
17: Sì, pronto? Salve, signora!
13: Salve, chi sei?
17: Salve, sono il creativo della Fumagazzi.it, www.fumagazzi.it.
13: Ah, Fumagazzi, sì, sì, ho capito.
17: Senta,
13: sì.
17: Allora, siccome lanciamo questo orologio per San Valentino, un regalo che gli uomini fanno alle donne...
13: Ecco, a me mi serve perché sono senza, non ho...
17: Perfetto! Cosa succede? Questo orologio è particolare perché... ha una frase sul quadrante.
13: Serve perché sono senza, non ho...
17: Perfetto! Cosa succede? Questo orologio è particolare perché ha una frase

0: bastarda per fare pubblicità. Ha capito, signora? Che cosa vorrebbe leggere dietro il suo orologio?
1: Io vorrei scrivere porco.
0: Bello. Allora noi stiamo già preparando il suo orologio.
2: Sì.
0: Nella parte invece del quadrante, che cosa preferirebbe vedere? Perché noi abbiamo la possibilità.
1: Anche se suona.
0: Suona, certo. Allora ne facciamo uno apposta per lei che bestemmia ogni 22 minuti.
2: Forte però.
0: Forte, eh?
1: Va bene, bello forte. Sì.
2: Cioè, fa praticamente il ogni 22 minuti sente che fa.
1: Va bene, mi piace.
0: Ma
1: mi
0: allora,
1: piace.
0: Ma allora a me è venuta un'idea geniale. A questo punto possiamo fare, visto che
1: no,
0: il suo, l'orologio è suo, lei piacerebbe sentire la sua voce all'interno dell'orologio. Lei mi dica: è mezzogiorno,
1: è mezzogiorno, porco.
0: Adesso mi dica: sono le 6, andiamo a pippare, porco.
1: Sono le 6, andiamo
0: a pippare.
1: Ah, allora, sono le 6. Andiamo a pizzare.
0: A pippare.
1: A pizzare.
0: Pippare. Pippare come Pippo Baudo.
1: Pittare.
0: Pippare con due P. Pippare.
1: Pittare.
0: Pippare con la P di po.
1: Pittare.
0: Pippare, non sa dire pippare. Come fa a non sa dire pippare, signora?
1: Pippare, pittare, pigare.
0: Ma no, signora, no, ma lei non sa dire una parola composta prettamente dalla stessa lettera.
1: Pittare.
2: No. Pippare, pippare, pippare.
1: Pittare.
0: No! Pippare! Sono le 6, andiamo a pippare.
1: Pippare.
0: No! Signora, pippare.
1: Rubare.
0: No, non rubare, pippare.
1: Pisce.
0: No, no pisce. Pippare.
1: Piff.
0: No,
1: picare.
0: Piff. Che c'entra piff? Pip.
1: Pippare. Pivare.
0: No, pivare. Pippare, bastarda.
1: Einsk?
0: Che cazzo parla tedesco adesso?
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti.

0: Ti vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
1: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
1: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
1: Al bordo strada c'erano tante puttane,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
1: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
2: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io!
1: Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
2: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
1: Sì, che devo fare? Stavo
2: aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
1: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
0: sì,
1: delle feci.
0: Guardi,
1: forse
0: vabbè,
1: c'è il sangue.
0: Sì,
1: allora, signora,
0: bene. Questo
1: mi ascolti,
0: sì,
1: ero puttane.
0: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
1: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... come si chiama?
0: Don Gaetano?
1: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
1: Aspetta un attimo.
2: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
0: Scusi, lei...
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
1: mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
1: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
1: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che c'è.
1: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
1: cotechino,
2: inghia, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Porcacciami se.
1: Porca ma...
2: Che sangue non c'è nella feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega,
0: no,
4: guardi, la linea da Rai Sport per...
0: Senta.
4: Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio
4: da
5: lavoro.
4: Che vaffanculo, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono
0: ecco,
1: quello della cacca,
0: sì,
1: dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
1: No.
2: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
1: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
2: Minchia, ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
0: Bene,
2: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
4: Decisivo?
0: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
5: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
5: hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Lo Zoo di 105 presenta...
7: Lo Zoo di 105 presenta...
6: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole, per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola...
8: La principessa senza faccia di cazzo.
6: Gli audiolibri.
8: Questa è la favola della principessa senza faccia di cazzo. C'era una volta, un considerevole lasso di tempo fa, una principessa, che aveva la faccia come il cazzo. Sfortunatamente, non avendo il cazzo, la principessa non aveva neppure la faccia. E per questo motivo, veniva chiamata la principessa senza faccia di cazzo. La principessa, però, pur non avendo la faccia, era ugualmente una discreta testa di cazzo. Spesso, mentre parlava con uno dei propri servitori, gli diceva arrabbiata: «Ehi, si può sapere perché non mi guardi in faccia quando ti parlo?» «Ma principessa», rispondeva tremante il servitore, «vostra maestà, non ce l'ha, la faccia». E allora la principessa lo costringeva ad accoppiarsi con un cinghiale fino a quando uno dei due non moriva, ben sapendo che i cinghiali possono scopare per 48 ore filate senza aver bisogno di controllare il cellulare. Altre volte, la principessa prendeva un pennarello, si disegnava una riga verticale al centro di dove avrebbe dovuto esserci la faccia, e poi chiamava un servitore, e gli chiedeva: «Dimmi la verità, secondo te ho la faccia da culo?» E, quando la principessa smetteva di ridere, qualsiasi cosa rispondesse, il servitore veniva comunque costretto ad accoppiarsi con un cinghiale, fino a quando due gemelle nigeriane non fossero entrate nella stanza scorreggiando l'inno nazionale della Bulgaria, ben sapendo che gli africani hanno il ritmo nel sangue, non nel culo. Un bel giorno, però, il re e la regina, stanchi di veder crepare tutti i loro servitori fra le cosce dei suini selvatici, decisero di mandare la principessa da un potente mago, che si diceva avesse il potere di donare a chiunque le sembianze che più desiderava. La principessa andò dunque dal mago, e quando questi le domandò di descrivergli la faccia che avrebbe voluto avere, lei ci pensò a lungo, e poi rispose: «Voglio il naso di Amadeus, gli zigomi di Loredana Bertè, gli occhi di Andrea Bocelli, la bocca di Loredana Bertè, il bel colorito di Mattarella, i brufoli di un quindicenne in piena tempesta ormonale, la peluria di Piero Pelù, e, crepi l'avarizia, visto che ci siamo in mezzo alla fronte mettimi la fregna della signora in giallo». Il mago, piuttosto perplesso, pronunciò una formula magica, e in un batter d'occhio la principessa ebbe la faccia che aveva richiesto. Tutta contenta, la principessa si incamminò verso il castello, ma avendo gli occhi di Bocelli non ci vedeva un cazzo, mentre col naso di Amadeus sbatteva contro tutti i rami, e la fregna della signora in giallo in mezzo alla fronte le impediva di pensare chiaramente. Si mise dunque a chiamare aiuto, ma, avendone la voce, tutti pensarono che si trattasse di Loredana Bertè, e col cazzo che qualcuno andò a salvarla. La leggenda vuole che, ancora oggi, la principessa continui a vagare per il bosco, nutrendosi di ghiande, e accoppiandosi con i meno schizzinosi fra i cinghiali. La morale di questa storia è che, è meglio pensarci due volte, prima di rivolgersi, alla chirurgia estetica. Fine.
6: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Club, benvenuti ad una nuova appuntamentazione con Squarto Grado, nuova stagione, mustacchi, Barbara con tanti movimentazioni, Bibbia. Passiamo subito alla cosa che babbuccia dei morti. Ci sono le stupri, che succede con i neri? Vai col servizietto, dai, cazzo.
1: Sono le 4 di una tranquilla serata spensierata di giovani di un paese di provincia, passata fra qualche spinello, 3 grammi di coca, qualche litro di superalcolici e pipe di crack, quando nel tranquillo gruppetto di liceali scatta qualcosa che li trasforma in un branco setato di delinquenza.
2: Oh raga, ammazziamo qualcuno!
3: Dai cazzo, la felpa nuova!
4: Oh, io non posso, devo tornare a casa che domani è interrogazione di mate!
3: Figa che palle che sei, mai che ti diverti!
4: Cazzo dici che settimana scorsa abbiamo dato fuoco all'asilo?
3: Minchia è vero!
2: Ho un'idea della madonna, stupriamo le persone!
3: Figa che idea!
1: Il gruppo di tranquilli ragazzi di provincia prende la decisione di compiere un delitto e da lì a poco compirà il tremendo misfatto ai danni di un povero ed ignaro passante, il signor Giacomo Giacomo, noto anche come l'inventore del movimento delle ginocchia quando si ha paura. È un attimo. E il signor Giacomo Giacomo si trova fra Via del Cervino e Largo Magnacci, quando il gruppetto di bestie setate di sesso gli si pone innanzi e con una scusa futile lo attira in una trappola.
3: Scusa, abbiamo perso il nostro agnosto protostrebrodo dietro quel cespuglio. E siccome abbiamo le mani occupate dalle catene e dai coltelli che i pantaloni calati coi cazzetti non riusciamo a chinarci, non è che ci dai una mano a trovarlo? Dovrebbe essere sotto l'albero con la corda.
5: Certo, certo. Minchia, capita. Ecco, indicatemi pure il punto che vedo una mano volentieri, ragazzi.
1: Giacomo Giacomo cade nel tranello e accetta di seguire il gruppo di feroci delinquenti dietro il cespuglio. Incurante del fatto che siano armati, nudi e coi peni in portentosa erezione giovanile, è un attimo e Giacomo Giacomo si trova immobilizzato a pecorina, legato ad un albero.
5: Scusate, ma non capisco perché mi avete legato all'albero. Io ho abbassato i pantaloni, non capisco, non colgo cosa c'entra con l'oggetto che stavate...
0: Aia!
3: Zitto, merda!
5: Che carattere che... Che fate? Perché vi mettete profilattici con i vetri, la colla? Non capisco... State... Ah!
3: Ah! Ciuccia, ciuccia! Così,
5: Bufufu!
3: Cosa?
5: Bufufu!
3: Non capisco!
5: A fuoco!
3: Ti piace?
5: No!
3: Ciuccia!
5: Non mi piace! Mi state violentando!
3: Anche a me mi piace invece!
5: A me no!
3: A me sì!
1: Dopo 3 ore di sodomia e violenze di ogni genere, il povero Giacomo Giacomo cede e smette di lottare con l'unica cosa che gli rimane libera, il proprio sfintere anale, e muore. Gli inquirenti sono già sulle tracce del branco che, secondo alcune indiscrezioni, è stato spinto contro la propria volontà a compiere questo atroce reato dai negri migrati che hanno portato dal loro paese una zanzara con la malattia dello stupro. Ed è sempre colpa dei negri. Attendiamo risvolti.
0: Grazie del servizio, Betlemme e Barbara. Fino a qui c'ero arrivato, che la croma non la fanno più. Ma poi che si fa? Dicembre, le divoro tutte le pappe del cane, nonostante la broda di Fiuggi. Rimaniamo seri con Lights, dai. Non si scherza sui parenti serpenti Buddha Buddha. Dai che non c'ho cazzi. Sigla prima che impenno, cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: I coglioni di Zeus.
1: Gli audiolibri.
3: Questo è il mito dei coglioni di Zeus. Tanto tempo fa, quando la Grecia non era ancora una scorreggia di povertà che soffia tarzanelli nel Mediterraneo, sulla cima del Monte Olimpo, vivevano gli dei dell'Olimpo. Gli dei dell'Olimpo erano Atena, Ginevra, Toni Servillo, Afrodite, Apollo, Ivan Drago, Hermes, Fonzi, Dioniso, Caniso, Poseidone, Brontolo, Artemide, il portiere Ciccione di Olli e Benji, e Beppe Servillo. Ma il dio più potente in assoluto, il padre di tutti gli dei, il boss dei boss dei boss delle torte, quello che con una centra in faccia ti faceva cagare un pandoro sano sano, era l'onnipotente Zeus. Il potere di Zeus era enorme, immenso, oserei dire incommestruabile, e si diceva gli derivasse tutto dai propri coglioni. Nessuno aveva mai visto i coglioni di Zeus, ma si diceva che fossero due, ognuno grande addirittura quanto mezzo scroto, e, se depilati, ricordavano vagamente una gallina spennata. Insomma, tutti erano invidiosi dei magici coglioni di Zeus, soprattutto gli esseri umani. Gli esseri umani erano così invidiosi dei potenti coglioni di Zeus, che infine decisero che uno di loro sarebbe andato a rubarli. Dopo lungo confabulare, la scelta ricadde sul giovane Ricchiocrate, un ateniese che si era distinto nella guerra di Troia, riuscendo a scoparsi sia Achille che Ettore, mentre questi combattevano fra loro. Tutti erano d'accordo che non ci fosse un greco più abile di lui nel maneggiare i coglioni. Così, una notte, Ricchiocrate si travestì da tifoso del Foggia, salì sul Monte Olimpo, e raggiunta la camera da letto di Zeus, senza che questi se ne accorgesse, gli portò via i coglioni. Il mattino dopo, svegliandosi particolarmente scoglionato, Zeus si rese conto del furto. I miei Ferragnez, chi ha osato rubarmi i Ferragnez? Disse Zeus su tutte le furie, e cercò di scagliare i suoi famosi fulmini, ma non avendo più i coglioni aveva perso ogni potere. Senza più il potere del loro capo, l'Olimpo cadde presto in rovina, e con esso tutta la Grecia, che gli dei avevano fino allora protetto. Il povero Ricchiocrate fu trovato morto ai piedi dell'Olimpo, con un panettone infilato nel culo. Dei Ferragnez di Zeus non si seppe più nulla, ma c'è chi dice che siano stati trasformati in esseri umani da una strega cattiva e abbiano trovato rifugio in Italia. Da allora in molti li hanno cercati, senza successo. Anche se non dovrebbe essere molto difficile, perché, seppure tramutati in esseri umani, due coglioni restano sempre due coglioni. Buone truffe a tutti. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: 105, la radio che continua a promuovere speaker che stanno sul cazzo anche a Gesù e denigra quelli che portano ascolti, non finisce mai di stupire il proprio pubblico. Mettetevi comodi e non prendete appunti, perché non c'è più nulla da imparare. Ogni mattina dalle 10 alle 12 arriva 105 pubblicità. Due ore di pubblicità, intervallate da qualche intervento di pochissimi secondi del nostro DJ Giorgione. Brutalmente tagliato da altra pubblicità. 105 pubblicità.
1: Ciao, benvenuti a 105...
2: L'Italia è piena di alberghi e pensioni che accettano il nostro fedele amico.
1: Ecco, ancora in onda, rientriamo in questo disco straordinario di Mika che...
3: Divertiti con Cranium, l'originale gioco che fa il giro del cervello.
1: 15.45, Radio 105...
0: Clicca www.105.net.
1: Ma neanche il nome alla radio, per...
4: United Music Store ti dà il benvenuto nel più grande negozio di musica online del mondo.
1: Radio 105, sembra... è lo slogan. Io mi mozzo anche lo slogan.
5: Scusate se mi intrometto, sono Carlo Conti.
1: Ancora?
6: Con Radio 105 si cambia musica.
1: 342, 41.
7: La fortuna prima o poi bussa.
1: Buon pomeriggio a tutti, ci sentiamo domani.
8: Giorgione. Ma cazzo, ma hai sforato, hai parlato troppo.
1: Volevo almeno salutare.
8: Ma mi parli sopra la pubblicità, ragazzi, cioè, ma.
1: No, perché mi entra sui denti il tecnico che.
8: Come si chiama il programma? 105 pubblicità.
0: 105 pubblicità è offerto da
9: Rodrigo, 8 anni, vive in Brasile.
0: Ma le figate a 105 non finiscono mai. Dopo aver scoperto che ci sono speaker della radio che comprano like e follower per sembrare fighi, ma non se li incula nessuno, la direzione di Radio 105 lancia un programma dalle 18 alle 20 per quelli che vorrebbero essere, ma non sono.
1: Ciao a tutti ragazzi! Questa serata straordinaria sulle frequenze di Radio 105 con noi!
10: Bobby, sono il tuo tecnico, sei il miglior speaker del mondo.
0: 105, fakeissimo. 105, fakeissimo. Da un finto studio, con colleghi fintissimi e ascoltatori pagati per dire cose solo per compiacergli.
1: Ma qui con me c'è la mia collega straordinaria, bellissima, un sacco di follower veri su Instagram. Ciao cara, come stai?
11: Ciao carissimo, sto molto molto molto bene, soprattutto adesso che sono accanto a te.
1: Oddio, come ti sta bene questo rimmel?
11: No, ma smettila, perché se lo mettessi tu io sparirei.
1: Ma sai che sono troppo felice, che veramente hai una macchina più bella della mia.
11: Scusa, ma ti sono cresciuti più capelli?
10: Bobby, scusa dalla regia, ieri sera mi sono fatto una sega pensandoti.
1: Hai fatto bene, perché tutti i nostri amici omosessuali io vi invidio. Anch'io vorrei succhiare un cazzo.
12: Bobby sei stupendo. Sei stupendo Bobby, io ti amo. Ti amo Bobby. Io ti amo. Se muori ti dono gli organi Bobby. Vieni a prenderti il sangue. Dammi l'indirizzo che ti mando il sangue Bobby.
13: Bobby, io ti ascolto sempre, oggi è la prima volta.
1: Grazie, anch'io. Che risposta è?

0: Ogni sabato, dalle 5 alle 8 del mattino, il programma che ti farà sentire ricchissimo, perché il conduttore ha uno stipendio da fame e non sa come arrivare a fine mese. Arriva 105 mi paga poco, condotto da uno così povero che si è venduto anche il nome. 105 mi paga poco.
1: Lì come sono miserabile. Sono miserabile. Niente, non arrivo neanche alla fine del mese, non c'è neanche i soldi per comprarmi un paio di pantaloni, niente. Che fastidio, che miseria, che fame. Che merda, belli, che vita di merda. Niente, come può niente. Adesso, belli, ma io vorrei sapere chi è lo stronzo che ha messo Money di Pink Floyd, ma sarai figlio di una puttana, belli. Va bene, niente. Adesso devo andare a mangiarmi le unghie. Dopo di me, 105 ricchissimo. Altro figlio di puttana del palinsesto, dai.
0: Dalle 8 alle 8:01, 105 ricchissimo. Subito dopo 105 mi paga poco, arriva DJ Giangi, il DJ più pagato della storia, che conduce un minuto alla settimana e guadagna 300.000 euro al mese. Rumore di auto di lusso, strusciate di Rolex, bottiglie di champagne che saltano e cigolio di paciotti appena scartate.
2: Sono in onda. Oh.
3: Sì, vai.
2: Senti, sono affaticatissimo, cazzo. Non so se arrivo a fine puntata.
3: Forse se
2: ho fatto un massaggio con delle pietre d'oro.
3: Non è che il Rolex ti pesa troppo?
2: Ma va, non lo metto più l'orologio. Pago uno per dirmi che ora è.
4: Giangi, hai sforato. Hai fatto un minuto e tre secondi. Questo mese ti pagano di più.
2: Non li voglio. La ricchezza è comunque pesante a sopportare, ragazzi.
0: Ogni sabato, dalle 19 alle 20, per strizzare l'occhio anche ad altri social network, nasce 105 TikTok. Il nome ricorda un social famoso, ma il programma è decisamente meglio. Un'equipe di bombaroli nasconde una bomba d'orologeria nello studio della diretta e con l'aiuto del regista DJ Puzza dovrà individuarla e disinnescarla prima che esploda. 105 TikTok.
5: Ok, Puzza! Pronto per la sfida?
2: Sì, però non sono più sicuro di volerla fare.
5: Allora io schiaccio il pulsante on e poi scappo, ok? Buona fortuna!
2: No, però vorrei rivedere un po' i termini del contratto. Forse è necessario. No, non lo trovo! Non lo trovo! Non lo trovo! Non lo trovo!
0: Ah, ah, ah! Cerchiamo un nuovo speaker per nuovo programma 105 Tic Tac. No sordi e no allergici a polvere da sparo. 105. La radio più ascoltata da chi non distingue il cioccolato dalla merda.
6: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
7: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
8: Che succede, Osceno?
7: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
8: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
7: Monitorando le mie telefonate.
8: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
7: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Sceni Lerci 2.
7: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
8: Rottermaio. Rottermaio.
9: Però se c'è un paraurti di una panda.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
8: Maier.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
8: Mario, Rottermario, Mario che si è rotto.
7: Nella villa del signor Rottermarien.
8: Marien.
7: Rottermarien.
8: Rottermaier.
7: Oh, Rottermarien.
8: Maier.
7: Maier sei tu, è quella puttana de so.
8: Del signor Rottermaier.
7: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
7: Ma se sono così rasabondo...
8: Rasabondo?
7: Se sono così rasabondo...
8: Vagabondo.
10: Nauseabondo.
8: Nauseabondo e ripugnante.
7: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
10: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
8: Che hai promesso sposo? Allora...
7: Ma se sono così nauseabondio.
8: Nauseabondo.
7: Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
10: nauseabondo?
7: Da dove è scritto?
8: Nauseabondo.
7: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
7: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
8: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
7: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
8: Di un reality show pornografico?
7: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia. Figli di Troia.
11: Figli di Troia.
0: Figli di Troia.
12: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
8: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
13: No, terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
8: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
13: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
13: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
14: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
14: Attento ad Aiace! Aiace dell'ammonio!
7: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
14: È l'Aiazzone!
7: Aiace
14: è quello grosso, Aiazzone!
7: Pagliaccio!
13: Provare per credere!
14: Esatto. Attento! Sta venendo!
7: Oia!
14: No!
7: No!
14: In culo giù!
15: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
0: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
16: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
17: Giusto?
16: Ce l'ha fatta?
17: Ho sbagliato?
16: No, giusto. Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
17: No!
7: Sì!
18: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
19: Merda!
18: Però.
19: Però.
18: Però.
19: Però.
18: Però.
19: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fanno di me, fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.

0: Bentornati qua su Radio Fame. Un saluto dal vostro Roberto.
1: E un saluto dal vostro Gianni.
2: E io sono la vostra Gianna.
0: Siamo il trio perfetto che vi porterà compagnia durante le prossime 3 ore.
2: Non riesco a fermarmi.
0: Neanch'io, vi teniamo compagnia e vi facciamo ridere. Grazie per gli ascoltatori, per tutti i messaggi e tutti i regali che ogni giorno ci mandate. Per esempio, Gianna, racconta un po' cos'è arrivato in radio.
2: Mi sono arrivati dei lacci per le scarpe coloratissimi.
0: Bellissimi. Si possono usare anche per impiccare le formiche.
1: Ma oggi dobbiamo giocare a un gioco molto molto molto difficile e interessante. Bisognerà mischiare i due colori e indovinare cosa viene fuori.
2: Un gioco molto difficile.
0: Benissimo, allora abbiamo subito al telefono una nostra ascoltatrice. Abbiamo nonna Laura. Pronto, Laura?
3: Sono pronta, vediamo.
2: Se noi mischiamo giallo e blu, che colore viene fuori?
3: Se tu mischi che cosa?
2: Giallo e blu, che colore viene fuori?
3: Viola.
0: Congratulations! Esatto! Bravissima Laura! Un applauso!
2: Brava Laura! Brava!
0: Comunque, attenzione, adesso noi vediamo, aprendo le buste, cosa hai vinto. Abbiamo 3 buste, devi scegliere tra la 1, la 2 e la 3.
3: 1.
2: Allora, Laura, nella busta numero 1 c'è un forno da pizza di cemento per esterni!
0: Sai che
3: è vero, ti invito a mangiare la pizza.
2: Ma grazie, certo.
0: Che buono, sicuramente
3: è vero, ti invito a mangiare la pizza.
0: Però adesso voglio una curiosità, visto che tu sei una nonnina, quindi hai molta esperienza nella pizza. Volevo chiedere, tu di solito quando fai la pizza, il sugo, no? La pommarola, come si dice in napoletano, la cuoci prima oppure la metti direttamente nel forno insieme alla pizza?
3: La metto direttamente al forno, lo passo bene, i miei pomodori coltivo io e poi la metto nel forno.
0: Allora Laura, rimani là, ti passiamo Gianna adesso che vi metterete d'accordo per la spedizione del forno per fare la pizza, va bene?
3: Va bene.
0: Un abbraccio, non mutare giù, ciao Laura,
3: ciao,
0: intanto andiamo a ascoltare
3: a tutti il... ciao Roberto.
0: Adesso
3: ciao,
0: andiamo a sentire l'ultimo brano di Killer Bob.
2: Ciao Laura!
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Ci mettiamo d'accordo allora. Senti, hai vinto un forno da pizza di cemento per esterni che arriverà corredato di arnesi e 12 pacchi da 6 kg l'uno di legna. Sei contenta?
3: E cosa devo fare io? Sono pronta a riceverli.
2: Bene, allora dammi il tuo indirizzo, Laura, così ci mettiamo d'accordo per la spedizione.
3: Oh porco. Via, respira, numero 10.
2: Senti, va bene per domani il corriere?
3: Bene. Domani mattina però,
2: Sì, sì, prima di mezzogiorno.
3: Va bene.
2: Bene. Senti Laura, quando arriva il corriere c'è un piccolo contrassegno da pagare di 304 euro perché il pacco è molto voluminoso, come ben immagini. Preferisci pagare in contanti o segno?
3: Allora, ascoltami, tieniti il tuo forno e mettitelo nel sedere, perché io di soldi non ne ho. Ce li ho a mano tutti chi... Io sono vecchio, 82 anni, figurati se c'è quei soldi. Ma... Io c'ho qua solo, io mangio, dormo e cago e basta.
2: Laura, ma non sei contenta di questo bellissimo forno che pesa soltanto, pensa, 693 kg?
3: Ma va a cagare, vai a cagare, te tutti chi sono con te. Ciao.
2: Ma dai Laura, pesa 400 kg! Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!

0: Ciao bambini! Che so, sti musi lunghi? Su, dai, un po' di gioia!
1: Giuseppone, quando è che potremmo tornare a casa? Mi manca la mia mamma!
0: Mariannina, ti ho detto mille volte che tornerete a casa quando finiremo di registrare tutte le puntate della stagione!
1: Sì, ma quante sono?
0: 120!
1: Ma siamo solo alla 2!
0: Brava, Mariannina! Hai imparato a contare! Brava! No! Cosa ti ho detto l'ultima volta? Che le lacrime fanno bagnare il Rolex di Gesù e lui poi si arrabbia!
1: Sì, non voglio far arrabbiare Gesù!
0: Allora state zitta e guardiamo tutti insieme un bel cartone animato! Bene! Oggi ci sono i Puffy!
1: Ma chi sono i Puffy?
0: I cugini meno intelligenti dei Puffy!
1: Ah!

0: Grande Paffo, grande Paffo.
1: Cosa succede, Paffo gamba più corta per effetto dell'esposizione del feto alle radiazioni?
0: Non troviamo più da nessuna parte Paffo confusione mentale.
1: Maledetto Paffo confusione mentale, speriamo che non sia andato ancora a cercare Gorgonella per guardarlo pisciare.
2: Ciao Gorgonella, vuoi essere amico mio mentre ti fisso pisciare?
3: Col cazzo figa, adesso ti sventro e comincio a consumarti dalle viscere, Paffo di merda!
2: Oh sì, che bello!
3: Ma sei normale?
2: Ma stai lì a No!
3: Ma come ti chiami Paffo?
2: Paffo, confusione mentale!
3: Ok, adesso si spiega! Mamma mia, ti sbranno cazzo! Vieni qui, piccolo pazzo bastardo!

0: quell'episodio! Quanto mi stava sul cazzo sto baffo!
1: Ma Giuseppone, noi bambini non possiamo vedere così tanta violenza!
0: Ma chi l'ha detta sta cazzata?
1: La legge?
0: Ma chi se l'incura la legge? A me sti baffi mi fanno taglià! Su, adesso bambini, è il momento di imparare a usare le manine per i lavoretti!
1: Sì, sì, che bello Giuseppone! Che ci insegni? Incollare le farfalle sui disegni?
0: No, no, oggi, nell'angolo della fantasia applicata, si impara a manovrare questa pressa industriale per confezionare pigiami, come i bambini cinesi!
1: No! Non mi piace!
2: Ma voglio essere cicciolini!
0: Su, dai, bambini! Non frignate! Altrimenti sgualcite la camicia di lino di Gesù!
1: No, non voglio rovinare il vestito di Gesù!
0: Allora forza che c'ho da consegnare 2000 pezzi entro stasera al Corriere! Alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Alan in Love, Alan

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Chi sei?
2: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
1: Sei Alcio.
2: E allora, come andiamo, signora?
1: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
2: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
1: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
2: Strano, che strano.
1: E come va tu?
2: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se hai visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
1: Sai che è questo compleanno di Aldo, vero?
2: Lo so.
1: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
2: Ah.
1: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
2: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
1: Mi ha salutata.
2: Bene.
1: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
2: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
1: E sarà fatto.
2: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. Allora, io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
1: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
2: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
1: Ho capito, sì, lo conosco.
2: Sì. Sì, simpaticissimo, tra fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson, te lo ricorda?
1: Buono anche quello. Poi c'è Obama
2: viene sicuro.
1: Matteo
2: Renzi viene.
1: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Non dirlo,
2: no.
1: Matteo Renzi,
2: sì.
1: E poi Obama si inculano loro due,
2: no.
1: Matteo Renzi,
2: sì.
1: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
2: Aspetti un attimo, signora, lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
1: Sì, ma mi fa impossibile, o che scherzano. Dopo Renzi.
2: Signora, lei.
1: Renzi mi ha detto, guarda che a me mi piace scherzare, mi ha detto. Qualche se ti ho detto questo, sì, è solo per scherzare.
2: No, Matteo Renzi. Allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Signora, noi siamo militari. Capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si incura.
1: Non lo sapevo io questo.
2: Sì, militare. Lei quando vede i film dei Marines, no, che sbarcano
1: coi
2: fucili, coi mitra, tutti muscolosi, ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, c'è, cioè, uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, presente, no, l'attore?
1: Sì, sì. E dopo anche
2: lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompinaro. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana. Poi lui è un bellissimo uomo. Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi. Cioè, Massimo.
1: Ma quando lo conosco bene.
2: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, oh, bestia.
1: È bellissimo. Capito.
2: Poi Lino Banfi invece me lo sono in per un po'.
1: Carino, bravo, sì,
2: poi ci siamo lasciati.
1: Lo vedo sempre alla televisione.
2: Perché lui mi diceva porca puttana ogni volta. Porca puttana, era un po' fastidioso, ma i terroni.
1: Sì, scherzo.
2: Sì, allora tu sei lì che te lo stai in c***o, stai per sbagliare questo. Porca puttana, non sono ricchione, non sono fifi, sono commissario, faccio culo così. Vabbè, dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
1: Ecco.
2: Sono contento di averla sentita, è stato bello.
1: Anch'io sono contento.
2: Bello confidarsi, raccontarle queste cose, bello.
1: Dai.
2: Le voglio bene, signora.
1: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
2: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
1: Io ti confermo che sono una monocoloide.
2: Perfetto, grazie signora, a posto.
1: Sì, ciao Alfio.
2: Me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo gridi. Brava, arrivederci.
1: Ciao.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: l'epiglottide.
0: Fatelo.

0: Ciao merdacce, dovete fare uno scherzo al mio amico Fatyon, che farebbe qualsiasi cosa per diventare famoso. Qualche settimana fa è andato nella curva del Verona con la maglia della Juve e il suo video ha fatto il giro di TikTok. Quindi adesso dice in giro di essere una celebrità perché ha 100.000 follower, quando in realtà si spacca il culo in fabbrica. Fatelo nero. Anzi, bianco-nero. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, ciao, sono Zanottelli di Mediaset. Ti disturbo? Sei...
1: No.
2: Sei scusami, perché...
1: Fatyon,
2: perdonami, perché non conosco, so che sei di origine albanese, ma non so pronunciare il nome, Fatyon. Senti, scusami se ti chiamo così tra lusco e brusco, però sei stato segnalato da qualcuno della tua famiglia, noi di Mediaset, l'ufficio casting, per varie ed eventuali, soprattutto per dei programmi televisivi, perché so che tu vorresti entrare nel mondo dello spettacolo, corretto?
1: Sì.
2: Perfetto. Allora, sta partendo un programma nuovo su Mediaset, adesso sono qui col capo progetto, Fanta Faccioni. E sei tra le persone più interessanti che ci è arrivato per una serie di caratteristiche. Secondo me riguarda il mondo del calcio, tu sei il tifoso, corretto?
1: Ok, sì.
2: Perfetto, adesso poi ti spiegherà lui bene di cosa si tratta. Poi al limite ti ripasserà mai per la convocazione per arrivare qua a Cologno Monzese. Tu di dove sei? Vedo che sei...
1: Vicenza.
2: Sei di Vicenza, perfetto, dove mangiano i gatti, dove si...
1: Sì.
2: Perfetto, te lo passo.
1: Ok, grazie.
3: Round 2.
4: Pronto Fajon?
1: Pronto Fatyon.
4: Fatyon, ciao Fatyon, scusa, sono il Fanta. Ti spiego molto rapidamente. Allora, sta partendo adesso, partirà a breve, diciamo, in primavera, poi andrà in onda nello slot, diciamo, settembre-novembre. È un nuovo reality show che si chiama Tifosi. Non è un vero e proprio talent, è più un reality tipo Grande Fratello, Temptation Island. Non so se segui un po' la nostra programmazione.
1: Sì, okay.
4: Noi abbiamo visto le cosine che hai fatto su TikTok e ci è piaciuto particolarmente quel video in cui sei in mezzo ai veronesi e fai vedere la maglia.
1: Okay.
4: Me l'hanno girato dei ragazzi dell'Hellas dicendo guarda un po' sto stronzo del cazzo, no? E sapevano che stava partendo il programma. Dice chiamalo un po' che questo qua è uno da picchiare, mi hanno detto. Va bene, lo sai come sono i tifosi. Il programma funziona così: praticamente si prendono dei tifosi, dei capi delle gradinate o delle curve, okay? Si mettono tutti in questo stadio e gli si fanno fare delle prove. Chiaramente c'è il televoto da casa, sono delle prove di sopravvivenza, ma il tema è il calcio. È un Temptation Island, detto tra noi, un Temptation Island sul calcio. Ok,
1: capito.
4: Ci sono ovviamente delle ragazze, delle serate in discoteca. Tu lavorativamente come sei messo, Fajon?
1: Oddio, io adesso, cioè in che senso, puoi spiegarti meglio?
4: No, nel senso, cioè hai un lavoro che ti consentirebbe eventualmente di assentarti per un paio di mesi oppure no?
1: Oddio, no.
4: Perché allora io guardando un po' sui tuoi canali mi sembri uno che, cioè, nel senso, abbastanza, cioè che c'hai dei soldi, nel senso che è una vita abbastanza, no?
1: Cioè sì, comunque posso fare richieste, cioè insomma posso farvi sapere.
4: Ma tu sei, comunque di base saresti interessato?
1: Sì, madonna, certamente.
4: Ok, certamente. Ti spiego qual è l'idea di...
1: richieste, cioè insomma posso farvi sapere.
4: Ma tu sei, comunque di base saresti interessato?
1: Sì, madonna, certamente.
4: Ok, certo.

0: La gente che si mena per il calcio, cioè, a mio modesto parere, è un branco di teste di cazzo. Però, cioè, tu sei juventino, giusto?
1: Giustissimo.
0: Juventino. Ma come mai sei juventino tu?
1: Porca troia, juventino da padre e figlio.
0: Ok, sei 100% gobbo.
1: Sì.
0: Va bene, ti ripasso il collega. Ciao, Fashion.
1: Ciao,
0: tante belle cose. Ciao. Round 3. Pronto?
1: Pronto.
0: Senti, io ti faccio un 4-5 domande che me le segno qua nella, okay, nella scheda. Hai allergie particolari tipo...
1: No.
0: Cioè
1: no,
0: se
1: no,
0: vieni ferito da spade arrugginite, cose del genere?
1: Assolutamente no.
0: L'antitetanica l'hai fatta?
1: Sì, l'ho
0: fatta. Hai paura delle grandi altezze, tipo se ti dobbiamo lanciare da 50 metri col paracadute lo fai?
1: Lo faccio.
0: Hai problemi di omofobia, nel senso lingua in bocca con gli uomini, cose del genere?
1: Oddio, quello eviterei.
0: Vabbè, io metto un forse, dai.
1: Ok, come dai, forse.
0: Vabbè, vabbè, lingua in bocca, alla fine l'ho fatto anche Fede. Se no, tu sai piangere a comando?
1: Se mi concentro anche,
0: perché ti spiego, ci sono anche dei momenti in cui vieni ferito quasi mortalmente, in cui devi fingere, okay, anche di stare malissimo. Mm-hmm. Tipo, c'è il momento in cui vieni trafitto da una freccia.
1: Mm-hmm, ok.
0: Beh, è una freccia che parte dagli spalti. E là deve essere una cosa anche fisica, mimica, importante. Quindi deve essere.
1: Sì.
0: Allora, senti, per quanto riguarda i tatuaggi, tu ne hai?
1: No, non ne ho.
0: Ok, quindi se facciamo un giro, diciamo, con un tatuatore su un dumbaghi che ti deve tatuare delle scritte addosso, tu lo faresti?
1: Sì, va bene.
0: Ok.
1: Allora. Cioè, ovviamente che dopo si.
0: No, permanenti.
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Quali sono esattamente le persone, cioè, diciamo, la categoria che odi di più nel calcio?
1: Allora.
0: Ce l'hai proprio a morte, che gli metteresti proprio i pugni in faccia.
1: Ok, gli interisti.
0: Cos'è la cosa quelli peggiore che fareste a un interista?
1: Quelli mi stanno sul cazzo proprio.
0: Ok, interisti stanno sul cazzo. Senti, tu sei fidanzato?
1: No.
0: Ah, ok.
1: Non sono fidanzato.
0: Ok, quindi puoi fare del sesso in diretta volendo.
1: Sì, va bene.
0: Sei allergico a qualcosa? Tu mangi?
1: No, mangio tutto.
0: Ok, però tu essendo vicentino, cioè se ti servissimo dei gatti?
1: Va benissimo.
0: Ok.
2: Scusa una roba, forse come Inter c'è entrato Giacomino, quello di Aldo Giovanni e Giacomo. Come capo ultra.
0: Ah, cazzo. Tu metteresti le mani addosso a Giacomino, di Aldo Giovanni e Giacomo?
1: Madonna, subito.
0: Cioè, anche se è piccolino e anziano?
1: Sì.
0: Cioè, quindi
1: sì,
0: tu picchi donne, bambini, non te ne frega un cazzo, insomma.
1: Un cazzo, proprio.
0: Ok, perfetto, allora lo segno. Boh, per me è perfetto. Allora, guarda, io ti dico, noi siamo, se vuoi segnarti l'indirizzo, poi ti do anche adesso il numero di telefono, in largo Donegani, piazza Stati Uniti d'America, Milano, presso gli studi di Radio 105, lo Zoo di 105.
1: Stadio Radio... E Zoo 105, ok.
0: Ah, tu sei completamente angiato mentale?
1: Come, scusa?
2: No, nel senso che sei un coglione, non hai capito che ti stiamo facendo uno scherzo? Sei allo Zoo di 105.
1: Che roba.
2: Ma sei un pazzo furioso, ma piccheresti Giacomino.
1: Che pezzi di stronzi.
2: Ma metteresti le mani addosso a Giacomino per andare in televisione? Ma che uomo sei? È un omino di 1,51 m con i baffetti, c'ha 60 anni. Ma Giacomino, menavi Giacomino.
1: No,
2: siamo noi gli stronzi. È il tuo amico che ti ha commissionato lo scherzo. Comunque, grazie, sei simpaticissimo, faccia di merda.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: difficilmente mi arrendo di fronte alle sfide. Sono figlio di una generazione di resilienti, di persone cresciute con il pane raffermo nel latte a colazione, di uomini che hanno visto cambiamenti sociali disarmanti e si sono dovuti adattare continuamente per non rimanere avulsi dalla tecnologia e dalle tendenze. Ma vi giuro che fare da doppiatore per questa serie mi ha veramente sfinito. Non so per quanto resisterò ancora, intanto vi lascio all'ennesima puntata di questa porcheria. Buona visione, merde.
1: Heidi, il nonno in questi giorni è molto triste. Tu sai perché?
2: Non saprei, Peter. Io non ho notato nulla di diverso. Si alza alla mattina bestemmiando, sputa un chilo di catarro nel portaombrelli. Poi esce a cagare nella latrina e torna in casa bestemmiando. Poi, per il resto, lo vedo occuparsi di tutte le solite cose, come fare il formaggio, pestare il cane, insultare Clara, sputare nella zuppa che fa per Clara, fare dispetti a Clara, fare rumori fortissimi appena Clara si addormenta per il riposino. Insomma, tutte le attività che fa di solito. Tu cosa hai notato che non ho notato io?
3: Cosa cazzo fate voi due? State confabulando alle mie spalle? State decidendo come spartirvi la mia eredità dopo avermi ammazzato a cacciavitate nella milza?
2: Eredità? Quale cazzo di eredità? Che l'unica cosa che possiedi che valga qualcosa è il contenuto del tuo torace per un espianto. Ma considerando che abitiamo a 2000 metri, i tuoi organi non arriverebbero in tempo da nessuna parte. Quindi sei proprio un pezzente di merda.
1: Già, nonno, sei un pezzente del cazzo.
2: E poi perché dovremmo concepire un omicidio? Se tanto l'alcol, la droga e le malattie venere, saranno i tuoi killer molto presto.
3: Sì, avete ragione. Scusate se vi ho disturbato. Vado a molestare sessualmente una ovina a caso nella stalla.
2: Ehi, aspetta un attimo, nonno! Ma che cazzo ti succede? Perché hai risposto in maniera così sottomessa? Di solito avresti tirato fuori un'arma arrugginita e ci avresti sfregiato per un affronto così diretto.
3: Hai ragione, piccola Heidi. Ma ormai mi rendo conto che il tempo sta passando molto velocemente. Vedete, per me che ho 38 anni, ormai la vita sta volgendo al termine. Si sa che noi uomini di montagna non vaccinati e che vivono nella merda delle vacche e le zecche, abbiamo un'aspettativa di esistenza paragonabile a un mendicante medievale. Diciamo che dopo i 25, ogni giorno è un regalo. Io ho già vissuto oltre ogni possibile speranza.
1: Cristo santo, nonno, ma che cazzo ti ha preso? Lo sai che l'erba grama è la più dura a crepare? Tu sei un cazzo di vichingo pieno di merda. Hai sicuramente un sacco di tempo avanti a te per tediare l'esistenza di Clara e farti tantissimi pippotti. Non posso vederti così. Fai qualcosa, santo Dio, riprenditi!
3: Anche quella povera ragazza mezza stronzizzata dalle storpierie ultimamente mi fa tanta tenerezza. Non riesco più nemmeno a pucciare il pene nella sua acqua del comodino. La guardo lì a rantolare quando le rubo la sedia mentre sta cagando. E invece di spingerla nella latrina per farla nuotare nella sua merda, la aiuto e la ripulisco. Credo che oggi mi scuserò con lei per tutti i torti che le ho fatto. Almeno quando morirò, sarà l'unica a non pisciarmi in bocca ubriaca per farsi un selfie.
2: Ci stai prendendo per il culo, vero?
3: No, Heidi, parlo seriamente. Anzi, lo farò innanzi a voi, così che anche lei capisca la serietà delle mie intenzioni. Clara, vieni qui, per favore.
4: Ti prego, nonnino, non mi sparare. Ho appena finito di guarire dal foro nella spalla.
1: Aspetta, nonno, non parlare, guarda! Quindi, come ti senti adesso?
3: Avete ragione. Ma che cazzo me l'ha preso? Sparare a quella merda è la cosa più divertente che si possa desiderare di fare.
1: Bentornato, brutta merda!
0: Ecco, e con questo credo che la mia nausea si sia acutizzata ulteriormente. Credo che domani mi metterò in malattia. Ho bisogno di fissare il soffitto e farmi domande esistenziali. Al prossimo episodio...

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Quel periodo. Torna
1: DJ
0: Tony Cazzo.
2: Tony Cazzo.
0: Il DJ che riempiva le discoteche più famose, come l'Ultimo Impero di Torino.

0: dopo i suoi grandi successi discografici, come
1: e gira tutto il tubo nel culo, tutto nel culo, culo.
0: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Caterina!
2: Sì!
3: Ciao, come stai? Sono Tony Cazzo!
2: Sei chi?
3: Tony, ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, come stai?
2: Io bene, però non mi ricordo di te.
3: Stiamo parlando del 92-93, ci eravamo conosciuti, ti ricordi?
2: No.
3: Che venivi a ballare in quel locale?
2: In quel locale vicino a casa mia?
3: Sì, che pippavamo sulle schede della SIP, quelle da 10.000 lire. Eri già grande te, eri più grande di me, io ero ancora un ragazzino che facevo il DJ, mettevo i dischi, ti ricordi?
2: Ma assolutamente no.
3: Avevo la Fiat Ritmo Abarth.
2: Ma neanche di questo io mi ricordo mai di aver conosciuto un tipo come te, DJ. Poi.
3: Sì, portavo anche il codino alla Baggio.
2: No.
3: Allora ti dico, una sera lì vicino avevamo fatto anche la festa in piazza, che c'erano anche gli 883, io facevo il DJ, aprivo la serata, tu mi hai visto, sei corsa, hai fatto il salto della staccionata di ferro alla Olio Cuore, ma poi sei ciappata e ti sei spaccata tutta, ti ricordi? Che poi dopo ti ha portato via.
2: Ma guarda, non ero io.
3: Io sto cercando questa giacca di jeans, che mi ricordo di avertela data una di quelle sere al locale, e mi ricordo che ti avevo dato questa giacca di jeans dove dietro c'è una toppa gigante con un cazzo enorme e si vede anche dietro la cappella.
2: Probabilmente il numero è sbagliato.
3: Ma no, ti spiego, dentro la giacca di jeans ci deve essere un rullino della Kodak e dentro ci sono delle foto che ti avevo fatto dove ti pipavo sulle tette, ti ricordi?
2: Ma no, guarda, mi spiace.
3: Ma sei sicuro che
2: proprio non ho mai avuto giacche di jeans?
3: Con la toppa dietro, con un cazzo gigante disegnato e una cappella.
2: Assolutamente.
3: Porca
2: no.
3: Miseria.
2: È completamente un'altra persona che tu hai conosciuto.
3: Ma scusa, tu non venivi a Cuneo? Al Divina a spaccarti?
2: Ma è stata Cuneo in vita mia.
3: È impossibile, io mi ricordo di te.
2: Mi spiace.
3: Ma mi ricordo che avevi tutti, come si chiama, i denti dietro tutti in oro. Sì, ti ricordi? Mi ricordo che, perché mi ricordo, mi ricordo. Senti,
2: hai sbagliato.
3: Caterina, mi ricordo la scena che eri sotto di me, con la bocca aperta, che io ti stavo in bocca.
2: Io denti d'oro, quindi figurati.
3: E ti ho visto tutti. Ma no, eri con la bocca aperta e che ti stavo spingendo dentro.
2: No, non lo so.
3: Sì, ma io mi ricordo che ti avevo visto tutti i molari dietro. Quando tu stavi sotto, sei la bocca aperta.
2: Ma ti ricorderai, ma io non sono quella persona che tu hai conosciuto.
3: Però io mi ricordo che avevamo festeggiato insieme il Capodanno 89-90 e tu mi avevi chiesto una sigaretta fuori dal locale, solo che io ero talmente fatto che ti avevo acceso un Minerva e ti è saltata la faccia.
2: Ma non esiste, mi spiace.
3: Non sei te. Niente. Ma non hai questa giacca con questo bel cazzo dietro grosso.
2: Che allora la cappella nel 92 sì. Aveva questo numero di telefono.
3: Va bene, ma hai rotto i coglioni adesso.
2: Allora può essere che questo numero.
3: Va bene, basta.
2: Ce l'avesse un'altra persona.
3: Sì, non sei te, non sei te. Basta, ho capito, dai, basta adesso. Stai zitto.
2: Quindi mi spiace.
3: Mica quanto parli, però.
2: Arrivederci.
3: Sì, meno male, ciao.
2: Penso che non ci sentiremo più.
3: Sì, infatti, speriamo.
2: Vivo di sentire.
3: Sì, non sei te, Caterina, no.
2: Buona fortuna.
3: Anche a te, mi raccomando,
2: Sì.
3: Quanto ti rimane ancora? Però io mi ricordo questi denti d'oro dietro. Questa, secondo me, era lei.
0: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonycazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Lo Zoo di 105.

0: Guarda un po' chi si rivede. Ciao, maniaco di pezza, ti ricordi di me?
1: Mamma, tu sei la bella signora col cullo a mandolino che voleva fare l'amore, ma poi è arrivato il signore con la faccia secca di osso che voleva ciucciarmi il sangue come un vampiro mea.
0: Grazie per il bel culo, ma la parte in cui volevo fare l'amore con te credo che sia frutto di una tua personale allucinazione. In ogni caso, adesso sei nuovamente nelle mie mani, ma non farò lo stesso errore dell'ultima volta.
1: Vuoi farmi una sega?
0: No, perché dovrei farti una sega?
1: Perché mi ci hai detto che vuoi fare di mano?
0: Ah, ho detto che sei nelle mie mani, non che volevo fare di mano, brutto, deficiente, maniaco del cazzo.
1: Ci posso ciucciare le tette?
0: Ma chi cazzo sei, Wender?
1: Mi fai sentire l'odore del sederme?
0: Ma basta! Che cazzo sei, un Labrador?
1: Non è colpa mia se ci voglio fare le cose con te e che sei la più bella che abbia mai visto su questo pianeta e mi sono arrapato tantissimo. Non resisto quando ti vedo, non ho bisogno della pompetta per l'eresione, mi si rissa tutto durro.
0: Nessuno mi aveva mai detto delle parole così dolci e mi aveva definito la più bella di tutte.
1: Che fai? Hai caldo?
0: No, non so perché lo sto facendo. Nonostante tu sia l'essere più ripugnante che abbia mai incrociato e puzzi come un balcone di un accumulatore seriale, non so resistere ai complimenti così diretti. Ho deciso di accontentarti e farmi chiavare.
1: Ma seriamente? Tutto anche di dietro e i ciuccia con la bocca?
0: Ma che cazzo sei all'osteria? Cosa vuoi il menù? Stai un po' zitto e caccia fuori l'armamento prima che ci ripensi. Che stai facendo?
1: Levo il costume da pupazzo.
0: Ma, questo è un costume?
1: Ma secondo te possono esistere esseri fatti di pezza? Mi dai una mano a levare i piedoni, per favore, Mea! Ecco fatto! Ciao, io sono quello che sta dentro il gabebbo! Piacere, Savino!
0: Oh, Cristo! Ma questa poi non me la sarei mai aspettata! Ma sei un uomo! Piccolo e meridionale, ma comunque un uomo. Ma non capisco, perché vivi in un costume puzzolente di pezza?
1: Perdonami un attimo.
0: Certamente, dimmi.
1: Possiamo scoprirlo al prossimo episodio, così adesso ciulliamo?
0: Beh, mi sembra lecito. Rimane un bel cliffhanger. Forza che aspetti. Chiavami.
1: Ti smonto, bagassona.

0: Cobra Khan.
1: Nelle puntate precedenti.
2: E poi dici che uno non deve bestemmiare. Dopo essersi visto soffiare il dojo del Cobra Khan dal malefico Terry Silver, con un figlio inaspettato in arrivo, Johnny Lawrence è costretto ad accettare il lavoro di maggiordomo presso l'antico rivale Daniel LaRusso.
1: Cobra Khan.
3: Saputo, sta pane.
4: Allora, devi mettere la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera.
3: Sì, guarda che mi sono maggiordomo, mica tappezziere, Tomaro.
4: Dai, dai, mi stai rompendo i coglioni, sei povero.
2: Come se non bastasse, al momento del parto il povero Johnny riceve una sorpresa del tutto inaspettata.
5: Uè, uè, e è sto freddo qua fuori, uè, uè, uè, fatemi rientrare. Uè, c'ho fame, oh. Matriciana, bucatini, uè, uè, uè.
4: Conosce anche il karate!
6: Conosce anche il karate! È felice!
3: Ah, allora sei proprio mia fiolca! Ma Carmen, dimmi una roba! Perché mi sono abbastanza curioso, pellicano! Allora, è il buteletto, no? A me pare che già stema, bestemmia come me! Però la gana faccia, da maestro Miyagi!
7: Johnny, perdonami! Ma mi devi capire! Io pensavo che non saresti più ritornato da me! Pensavo veramente che non saresti più ritornato! Insomma... capiscimi, anche una donna ha le sue esigenze.
3: Ma pazzo di namitardo! Sono andato ore dobire, sono stato via un quarto d'ora!
7: E io come lo potevo sapere che eri solo andato in bagno a cagare?
3: No, a torre dobire sono andato, non a cagare che vado ora! Ti sei fatta gussare da un cinese, anche che ha il caso che è grosso come un mignolo. Ma come se lo possibile, che avete fatto la caccia al tesoro per trovare il caso prima?
7: Johnny non è cinese! È romano, non fare razzista.
3: Che cazzo galo, il cazzo de porchetta? Quella merda mi ha cagato mare uomo. Che cazzo avuto ti? Che cazzo te guardito? Che cazzo te parlito? Che cazzo?
4: Dai, calmati figa, che mi stai agitando. Poi mi è su la voglia di bere e me ne devo andare via.
3: Ah, arriva la colisà.
4: Senti, stronzo.
3: Come stronzo? Mio?
4: Sono ricco.
3: Ma me frega un cazzo, mi sono
4: già braccato. Ho battuto due volte.
3: Ho capito. Sì. No, la prima molto. Volta di gabarà.
4: Ho fatto.
3: No, cazzo dei Beccacin, mi ricordo.
4: Ce l'ho provato io.
3: Sì, ma Beccacin.
4: Chi ha perso?
3: Mi.
4: E allora?
3: Però ti ha fatto il Beccacin. Flipu. Che cazzo vuoi, che stavo litigando con mia moglie.
4: Comunque, ho interrotto la discussione fra voi barboni del cazzo.
3: Come barbon?
4: Prima di tutto perché siete sulla ghiaia del mio parcheggio e mi avete rotto il coglione.
3: Rovino mica la ghiaia.
4: La faccio pettinare tutti i giorni.
3: La ghiaia?
4: Sì.
3: A te ti hai i capelli finti e ti fai pettinare la ghiaia, che è qualcosa che non va nel budget.
4: Fatti i cazzi tuoi, sono pieno.
3: E ora ti devo... No, non schiaffo.
4: Beccacino.
3: No, Beccacino.
4: Allora ti stavo dicendo, visto che la stronza ti ha tradito con Romano...
3: Sei sempre mia moglie.
4: Non devi mantenere lì la merda che ha partorito.
3: Ah, ho capito! Se non è me fiol, non pago mi... Tronzo, come ti gara io, ti sei un economista, merda!
4: Infatti io giro in Bentley, tu a piedi.
3: Ah, sì? Ah, sarà per quel motivo lì?
4: Io ho vinto, tu hai perso.
3: Sì, però pare il Beccacin. Non torniamo sul discorso di una gente la testata,
8: uè, uè, 7x9, 63! Uè! Uè, 180 diviso 5, 35. Uè, uè, alla 10.43, 2334 e 48. Uè, uè, e prime 10 cifre decimali del pi greco sono 1415926535. Uè, il mortacci tua. Yeee, metti il bacon nella carbonara. Figlia della mignotta, tu e tua madre.
7: Ma avete sentito? Il piccolino è un genio.
4: Beh, alla fine si è sempre saputo che i romani sono bravi in matematica. Vi levate dai coglioni.
7: Io sono tanto orgogliosa. Il mio tessorino con gli occhi a matriciana è un genio.
3: Ma non me ne fotte un cazzo, cazzo che è un genio. Potrebbe essere anche Leopoldo da Vinci come cazzo se chiama al vecchio Riccion. Mi non seme fior.
7: Sì, ma non capisci, Johnny? Questo bambino ci renderà ricchi. Saremo ospiti in tutte le trasmissioni. Apriremo un canale YouTube e una pagina Instagram del piccolo Einstein romano. Non dovremo lavorare mai più per il resto della nostra vita.
3: Sto fiol de una roya. Fammi capire una roba. Allora, noi andiamo in tutte le televisioni e diciamo che il buteletto sia un genio. Ma di conseguenza mi sono cornuto. Però diventiamo ricchi. È accettabile. Ed avvio, Daniel LaRusso. Divento ricco anche a me.
4: Adesso vi levate dai coglioni.
3: Ma c'è casa mia questa.
4: Però è sul mio territorio.
3: Cosa fa? Si è sposta? Hai messo le ruote?
4: Ho comprato tutto.
3: Sì, una merda di Beccacin, che uomo di merda, tomare uomo.
0: Mi piace venire a cagare nel processo.
3: Ah, ecco. Pensavo che fosse quello che ha cucinato Carmen. A proposito del magnar, dove cazzo si è finito il buteletto? Tra merda con lo stronzo strabiconde e nuvole.
7: No, lo che massa?
3: Non è massa il buteletto? Aspetta che suona il telefono. Chi cazzo ha sito? Che cazzo ha avuto? Can.
9: Johnny Lawrence, sono Terry Silver.
3: Qua merda.
9: Ho rapito il neonato.
3: Ma che cazzo ridi? Ridammi il buteletto che te strappo gli occhi passando dal culo, che tocca pio? Marda!
9: Potrai riaverlo solo se firmerai il contratto che ti farò arrivare.
3: Contratto? Mi? Che sono analfabeta? Che cazzo ho avuto che faccio? Fagli la X che tanto pare a mia firma, can!
9: È un contratto in cui ti impegni a non bestemmiare per il resto della tua vita.
3: Aspetta, devo dire qualcosa che alimenta la tensione per la prossima puntata.
2: Come andrà a finire? Scopritelo nel prossimo episodio di Cobra Khan.
3: Tardo barboncio.
10: Ti ho sentito, Stai bestemmiando.
3: Gesù!
10: No, sono Terry Silver, pirla.
3: Ah, stai de merda con la barba e la croce. Khan!
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
11: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: merda. Sta merda seccata.
2: Vieni, vieni.
3: Non ti alzare.
2: No!
3: No! Non mi... No!
2: Mi sta pisciando addosso.
3: Ah, voglio che le pisci addosso. Okay,
2: io rutto, rutto anche te.
3: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentite. Si ubriaca, quello e quello è la l'abriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è l'abriacatura?
5: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
4: Sei qua adesso
3: con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
5: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, no, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
5: No,
3: li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Sempre sia lodato. Questa è Radio Maraia, io sono Padre Pollo e con me c'è Suor Cavalla. Benissimo, abbiamo come sempre una grande novità. Se volete anche voi mandare le vostre preghiere cantate o dei messaggi per salutare qualcuno, potete farlo alla nostra segreteria telefonica. E adesso sentiamo subito chi abbiamo, sentiamo subito un messaggio. Bellissimo. Anche una bella voce, proprio bella. Bellissimo, bellissimo messaggio questo, proprio bello, cantato bene.
3: Frate, ce n'è un altro.
2: Sentiamo subito.
4: Fammi vedere la pum, fammi toccare la pum, fammi toccare la bontà.
2: Fammi toccare.
4: Io voglio solo la pum, io voglio solo la pum, io voglio solo la bontà del pipì. Fammi
2: ma,
4: capire
2: no, togliamola questa roba.
4: Fammi toccare la bontà.
2: Ma cosa sta dicendo?
3: Niente.
4: Mio ca, devi sbattere tra le serrande.
2: Va bene. Tre Ave Maria stasera per aver detto la parolaccia.
5: Pronto?
2: Sempre sia lodato.
5: La pace sia con te.
2: È così in terra. Come stai, Domenica?
5: Bene.
2: Cosa sei occupata?
5: No.
2: Senti, come sta la gamba?
5: La gamba tutto a posto.
2: Hai fatto l'iniezione?
5: Sì, ho finito martedì.
2: Benissimo, proprio brava,
5: ah,
2: brava.
5: Sì.
2: Senti,
5: sì.
2: Ma però è un periodo che non stiamo facendo un po', diciamo così, stiamo prendendo la comunione.
5: Sì.
2: Tu un po' che stai mancando, quindi se adesso possiamo un attimo concentrarci, se hai un pezzo di pane.
5: Ok.
2: Ce l'hai in bocca?
5: Sto mangiando, sì.
2: Brava, mastica bene, facciamo insieme un Ave Maria. Ave Maria piena.
5: Pieni di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Giù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Bene, adesso vuoi bere un po' d'acqua, così facciamo una preghiera bellissima. Questa, adesso andiamo nel paese del Sollevante. Hai presente qual è?
5: No.
2: Il Sollevante, è famoso continente, è il
5: Giamaica.
2: Bravissima. Questa è un'antica preghiera scritta da padre Hiroshi.
5: Pa. Corri ragazzo laggiù, Sara babà, vola tra i lampi di blu.
2: Corri in aiuto di tutta la gente.

0: Cuore d'acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura lotterà.
1: Se dalla terra nascerà,
0: che la porta ci attaccherà.
1: Noi restiamo tutti con te, perché tu
0: sei Gig. Da da da da da da da da da da da da da da da da. Viva! Lanciami componenti, lanciami punti d'acciaio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Sempre, per sempre.
0: Ma se ci pensi, sì.
1: Senti, allora adesso ti saluto e oggi ti saluto in tedesco. Schwarzenegger. Che vuol dire ciao a domani. E come Schwarzenegger. E tu mi rispondi Hans vai Polizei. Perfetto.
0: No.
1: Hans vai. No, inizia con la e poi c'è Hans vai.
0: Polizei.
1: Quindi io ti dico Schwarzenegger. Benissimo, anche il tedesco come sempre. Ormai impariamo un po' tutte le lingue, sì.
0: Certo.
1: Sì, perché io so il tedesco, l'inglese, il francese, il greco. E, sì. Schwarzenegger. Benissimo. Un saluto,
0: Ok,
1: ciao.
0: Un abbraccio forte.
1: Ma sempre fortissimo. Buona serata,
0: Grazie, trattando a te e buona serata.
1: Ciao.
0: Salutami a Papa Francesco.
1: Va bene, ciao Domenico.
0: Ok, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Un caloroso saluto a tutte le anime in coda al casello di Caronte e ben ritrovati per un nuovo sanguinoso aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Iso Radio ricorda sempre che culo non fa figli.
0: Traffico in tilt sulla A1 Milano-Napoli-Corsico a causa di una violenta bufera di mozzarelle abbattutasi all'altezza di Fium di Fica, dove una tromba d'aria proveniente dalla Tanzania ha travolto il prestigioso caseificio di Ossina e figli, risucchiando nel suo turbine 800 tonnellate di mozzarella, che ha poi riversato come proiettili mollicci ma letali sulle auto in transito, provocando schianti, scapputtamenti e anche qualche fortunosa e mortale reazione allergica, per un totale bello tondo di 33 vittime e altrettanti feriti, che non sembrano molto ansiosi di superare la nottata. E sulla scorta di questa lieta novella ci lanciamo in pista ignudi e scellerati. Iso Radio, la radio che non ascolto nemmeno io.
1: Iso Radio, ricordati di pagare il canone o ti spacchiamo.

0: che testi meravigliosi nelle nostre canzoni qui su Iso Radio, la radio che non ascolta nemmeno il direttore. Oh, mi chiedono la linea dal Veneto, abbiamo un aggiornamento rapido sul traffico e poi altre tristissime, per noi meravigliose, notizie su cadaveri in giro per l'Italia. A te la linea, Alfio Scomunicato.
1: Iso Radio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Venerdì voglio dormire, basta, di clown. Non posso andare a lavorare con una roba del genere, di bestia. Mi tocca diventare un killer, di can. Di maleducatissimo porco, zozzo e ladro, di can. Vara di mega bono. Vediamo se c'è qualcuno che voglia andare a fanculo stasera, di clown. Dai, passa, dai. Guarda, autostrada non si poteva entrare, impossibile entrare. Qua, statale, e si è messa anche a pezzo, guarda. Di boscaiolo. Stasera non mi passa più, di cane. Fortuna che sono una persona calma e pacata, perché a st'ora qua salia già Dio biestemà.
0: Bene, grazie Alfio per il incredibile aggiornamento. E un'insolita ma simpatica notizia ci giunge dalle strade di San Andreas del noto videogioco GTA, Grand Theft Auto, dove uno studentello universitario di Modena che si stava divertendo a investire i passanti da 72 ore filate si è visto infine esplodere la PlayStation in faccia in un frizzante scoppiettio di incandescenti schegge di plastica che, finitegli quasi tutte negli occhi, lo hanno accecato, permettendogli così di cadere fortunosamente giù dalla finestra in un volo di 4 piani che si è concluso nel migliore dei modi, quando lo studente si è schiantato sul tetto di una volante dei carabinieri, spattasciando come pomodori col berretto le teste di 2 membri dell'arma di ritorno da una barzelletta. E noi celebriamo in anticipo i 3 funerali con questa bella canzoncina su Iso Radio, la radio che paghi tu. No.

Siamo quasi arrivati alla fine di questo aggiornamento sul traffico e quanto ci piacerebbe bere le lacrime delle 12 madri calabresi che proprio ora stanno piangendo la morte precoce e dunque per noi ancor più dolce degli altrettanti motociclisti schiantatisi uno in fila all'altro contro le rocciose pareti della Sila dopo che nottetempo un talentuoso burlone a cui va tutta la nostra stima aveva dipinto in perfetto stile Willy Coyote una finta galleria sulla dura parete di una montagna. Una finta galleria sulla dura parete di una montagna. Ah, se le notizie fossero tutte come questa, che ne dite di un'ultima canzoncina?

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
3: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
4: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
5: Pronto?
4: Pronto, signor Mino?
5: Sì,
4: buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigi. Ho visto l'annuncio di lavoro su internet.
5: Sì.
4: Sta ancora cercando?
5: Sì, io sono libero.
4: Ah, perfetto. Allora, si tratta di un lavoro di consegne.
5: Sì.
4: In pratica c'è una remunerazione abbastanza importante, perché si parla di 1.800 mensili.
5: Quanto è al mese?
4: Sono 1.800.
5: Ah, ok.
4: Con assunzione indeterminata, fin da subito. Si partirebbe direttamente già domani, perché colleghiamo la cosa alla festività di San Nicola, che appunto è oggi. Quindi ci sarebbe appunto la mansione sarebbe quella di San Nicola di livello 1 e si tratterebbe di fare delle consegne. Adesso, se lei è interessato, le spiego nel dettaglio.
5: Sì, sono interessato. Senti, ma come farebbe le consegne?
4: In pratica si tratta di consegnare dei pacchi, sono dei doni di San Nicola, appunto, no? Uno per ogni barese.
5: C'è.
4: Ovviamente abbiamo, come dire, abbiamo escluso quelli che sono appunto nelle carceri, i domiciliari, quindi nel senso sono rimasti una settantina di persone, diciamo, nel senso. Non so come cazzo è possibile, tutti quanti o in carcere o i domiciliari o pregiudicati,
5: sì, sì.
4: Quindi alla fine sono rimasti, nel senso, una settantina di persone pulite alle quali possiamo fare queste consegne di doni e sono dei pacchi appunto che contengono delle cose utili per appunto i baresi. In questo caso, nello specifico, si tratta di dizionari. Ci sono dei corsi di educazione comportamentale tramite appunto il ministro della sociologia
5: sì. Senti, ma io siccome che sono a piedi devo portare a piedi questi pochi alle persone?
4: E così è proprio col sacco dietro la schiena, cioè proprio vestito da San Nicola.
5: Ah, così.
4: C'è proprio tutta la tunica, i sandali di cuoio e
5: sì.
4: Dovrà appunto, come dire, palesarsi come quando sono in campanello. Chi è? San Nicola, ho portato i regali.
5: Ho capito. No, è tranquillo per me.
4: Facciamo una prova, sono il campanello, chi è?
5: Sono San Nicola, ho portato dei doni.
4: Perfetto, vedi cosa
5: okay, non è proprio se difficile, cioè è un lavoro tranquillo. Senti, ma io siccome che ho l'altro mio fratello, posso portare, non lo so.
4: Ah, dice Mari, può servirci una persona in più?
5: Sì, non lo so, può, sempre se vuoi.
4: Vediamo un attimo, aspetta, fammi vedere un secondo. Io, San Nicola lo faresti tu?
5: Sì.
4: L'elenco dei santi, sto guardando se abbiamo qualcosa di libero. Lui possiamo fargli fare, vediamo un po', cioè liberi ci abbiamo.
5: Sì.
4: Non so, se hai preferenze, San Ciccio, San Savino, San Mimmo c'è anche, non so, dimmi tu.
5: Metti San Ciccio, allo stesso.
4: San Ciccio, perfetto.
5: Lo può fare.
4: San Ciccio, andiamo qua in agenda, perfetto.
5: Sì.
4: E allora, praticamente, se ti va bene, facciamo la visita medica telefonica.
5: Sì, per me sta bene.
4: Ok, allora, domanda 1, c'hai problemi alla schiena?
5: No, niente.
4: Domanda 2, c'hai infiammazione al sistema nervoso?
5: No, niente.
4: Domanda 3, quando respiri entra l'aria in tutti e due i polmoni o solamente in uno?
5: Dentro a tutti e due i polmoni.
4: Tutti e due i polmoni, perfetto. Domanda 4, per capire le tue condizioni psicosomatiche, mi dici ciao, sono San Nicola, ho portato i doni, appoggiando il mento al petto.
5: Ciao, sono San Nicola, ho portato i doni e sto appoggiando il mento sul petto.
4: Perfetto. E ascoltami, fammi una cosa adesso dimmi, nel senso, è arrivato San Nicola e appoggi il mento sul cazzo. Scemo che arrivo, attento che arrivo.
5: Guarda, uscia. Ma non ci parliamo, c'ho telefono, chiudi telefono.
6: Scemo, che sto arrivando. Allora, dimmi l'ultima cosa, vediamo se c'è coglioni. Cosa non deve mancare mai in uno zero di un barese? La candela di scorta della macchina, il santino di San Nicola e...
5: quella trolla di tua madre.
6: Ehi!
7: Ehi, Rimone, che tu così vuoi essere chiamato Rimone?
6: Oh, ma fammi capire, ma vuoi lavorare o non vuoi lavorare tu,
7: Tramà! Vattaro coverish,
6: Tramà! Uè, pelandrone di merda! Pronto! Oh.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
5: Lo stufamento?
4: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
1: Lo Zoo di 105.
6: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle. Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
7: Dai, canta! Canta, comunista di merda!
8: Sì!
7: Guarda come ti sto scacciando la moglie infame!
6: Durante una lunga telefonata con il direttore esecutivo della propria compagnia, l'imprenditore del settore edilizio Giulio Schiappi scopre che la sua azienda è al verde per via del tenore di vita spregiudicato dello stesso e del dissangue senza freni delle risorse ad opera dei propri dipendenti infedeli.
9: Pronto, Giorgio? Ciao, lurido cane senza scrupoli! Vorrei sapere che fine ha fatto la consegna della mia nuova Ferrari.
10: Figlio di troia, sto aspettando da un mese e mi sono rotto i coglioni di quella Lambo di merda! Puzza di bamba e ruina rosé!
11: Giulio, c'è stato un problemuccio!
10: Ma non dire troiate, che problemuccio c'è? Non dirmi che c'è di nuovo sciopero di quei merda dei trasporti speciali che li mando a pestare dai miei scagnotti albanesi, porca troia!
11: No, Giulio! È che mi hanno bloccato i pagamenti! Sei senza fondi! Mi sa che hai finito la fresca.
10: Io? Finita la fresca? Porca troia, sono così pieno e potrei clonarmi e vivere due vite parallele da spudorato contemporaneamente. Tanti ne ho, figlio di puttana. Come ti permetti?
11: Beh, secondo me, prima di tutto calmati. Dovresti andarci un po' a fondo, perché qui da neghe ne minga. La società è a secco. E poi, perdonami, hai avuto due mesi di spese un pelo senza criterio. Hai prosciugato i conti aziendali.
10: Ma che cazzo dici, pezzi di merda, lurido amministratorucolo del cazzo? Avevamo 30 miliardi di indotto solo l'anno scorso.
11: Lo so, ma le 30 bombe sono finite. Fra panfi, cene di lusso a base di carne animale e di roba di estinzione. Puttane di lussissimo. Hai persino fatto un bidet con una bottiglia di champagne appartenuta a Napoleone!
10: E figa, mi bruciava l'uccello! È la prima cosa che mi è capitata strafatto nell'orgia con le 13 soia di Belen.
11: Lo so, Giulio, ma poi ci sono anche delle problematiche. Secondo me qualcuno ti sta inculando soldi a nastro dei fondi aziendali. Qualcuno del CDA ha tradito.
10: Ah! Se lo becco, lo impalo e lo fisso mangiando sushi mentre i corvi gli mangiano gli occhi!
11: In senso figurato?
10: No! Ho già i corvi in gabbia e il palo libero! Faccio un giro di chiamate e chiedo aiuto al circolo degli arcigni! Nessuno mi lascerà nella merda! Sono il presidente!
11: Vabbè, ciao!
10: Fottiti, cane!
11: Grazie!
10: No! Sai come devi salutarmi quando ti chiamo cane?
11: Va bene. Bow, bow!
10: Ecco, bravo, sottomessone di merda!
6: Presa la decisione di trovare fondi necessari nel tentativo di non fallire miseramente, Giulio Schiappi decide di chiedere aiuto al circolo degli arcigni, del quale è anche presidente.
10: P-
9: Pronto! Ciao, infamissimo, come stai?
2: Di merda, Giulio! Oggi mi è morta la gallina dalle uova d'oro!
9: Dici l'anziana ereditiera che ti sei spudoratamente chiavato e sposato per assimilarne i beni?
2: No, la bastarda è dotata di un'innaturale lunga vita, non molla!
9: Allora, di che cazzo stai parlando?
2: La gallina dalle uova d'oro! Il pollo che ho fatto modificare geneticamente per produrre uova d'oro. Ci ho speso un sacco, cazzo. Ho soldato i migliori scienziati genetisti, ma niente, è crepata cagando un sasso di un chilo.
9: Ma porca troia, ma quanto hai speso per far cagare calcoli da un chilo ad una gallina?
2: 13 milioncini, una cagata.
9: Sì, infatti. Senti.
2: Sì, cazzo vuoi? Vuoi giocare al licenziamento dell'indigente? Mi prendi impreparato, dovrei farmi mandare il curriculum dei dipendenti, non ci ho sbatto adesso.
9: No, no, senti, vorrei chiederti una cortesia.
2: Cosa?
9: C'hai mica da prestarmi un 50 milioncini che ho una cosa da risolvere?
2: Ma perché non ce li hai? Cioè, in che senso? Non capisco, eh?
9: No, non è che non li ho, è che sono bloccati per una cosina che devo fare e non voglio allarmare i grigioni. Poi sono casini a spostare i fondi, sai com'è, no?
2: No, non lo so.
9: Dai, cazzo, c'ho un casino, prestami sti 50 kg, ti ricambio il favore come vuoi.
2: Beh, però se non hai più i fondi per essere del circolo degli arcigni... Cazzo, mi spiace, sei simpatico, mi fai sempre ridere quando alle riunioni mi fai i pippotti con il caviale. Io non rido mai. Fa schifo ridere, tu mi fai ridere.
9: E appunto, dai, non mi far andare in merda. Sono l'unico uomo che ti ha fatto un pompino per scommessa.
2: Lo so, c'hai ragione. Vabbè, te li presto. Anzi, te li regalo, che il presto mi fa schifo di natura. Ma voglio una roba in cambio.
9: Cosa? Tutto quello che vuoi, cosa?
2: Voglio mangiarmi il tuo filippino.
9: No, cazzo, Sergino! Ma il migliore che abbia mai avuto. E poi mi ha fatto vincere un sacco di gare dei 100 metri inseguiti da un giaguaro al circolo.
2: È figo, corre forte lui, sì. Però se vuoi è così. C'ho sta libidine quando gli ho visto i polpaccini abbronzati.
9: E vabbè, non me ne frega un cazzo. Te lo faccio preparare io o te lo macelli tu?
2: C'ho già la colina. Mandamelo ignaro vestito da tordo gigante che organizzo la battuta di caccia nel Querceto.
9: Sarà fatto.
2: Ok, sposti i fondi nella tua banca a Lussemburgo. Ciao ciao!
9: Oh, quanto amo essere un uomo di merda! E adesso cerco il merda traditore che mi ha inculato i soldi del mio CDA e lo punisco come merita!
5: Fatti i suoi giochi di potere e dimostrato in indiscusso e reprovevole nonché disgustoso sprezzo della vita umana, Giulio Schiappi compie una manovra disumana per salvare la propria azienda e la possibilità di vivere serenamente altri 50 anni sguazzando fra mignotte e lusso. La notizia del tradimento di un suo fidatissimo fa incazzare oltre il limite il Giulio Schiappi, che decide di farsi giustizia sommaria da sé, non prima di essersi scopato l'anziana madre del suo ex amministratore delegato proprio davanti ai suoi occhi e nello stesso ospizio nella quale è ricoverato.
9: Apri gli occhi, merda traditore!
8: No, mamma no, ti prego!
9: Sì, verme schifoso, ti sei inculato i miei soldi e io mi fotto la tua mamma davanti a te!
8: No, mamma, mamma!
12: Tranquillo!
9: Verme schifoso, ti sei inculato i miei soldi e io mi fotto la tua mamma davanti a te!
8: No, mamma, mamma!
12: Tranquillo!

0: Cantiere, dove si trova la mensa aziendale?
1: Segui la puzza di piedi.
0: Ah, c'è lo Zola oggi.
1: No, ci dormono i barboni di notte.
0: Ah, figa, che schifo.
1: Eh sì, poveracci.
0: No, dico che schifo che nessuno ha pensato a macellarli. Ma sai che risparmio sul brasato?
2: Infame in incognito. Infame in incognito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Erano i ruggenti anni 700, con il mitico Jim Morrison e l'eroinomane Jimi Hendrix, quando in Austria, che in quel periodo aveva misteriosamente assunto la forma di Inghilterra, comparvero dei giganteschi glifi in mezzo ai campi.
3: Ricordo bene, nei ruggenti anni 700 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti pensavano fosse un quadro gigante, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando dei cerchi nel grano. Nessuno li ha mai visti dal vivo, ma tutti ne abbiamo cercato un'immagine su Google almeno una volta. Ma quello che forse non tutti sanno è che specchiando l'immagine, inserendola su ChatGPT e chiedendogli di creare un messaggio misterioso, potrebbe apparire un messaggio misterioso.
4: Ah! Per anni ho provato a decifrare il messaggio misterioso, ma poi purtroppo sono morto per ammazzamento.
2: Perché questo scienziato è stato ammazzettato? Che segreto celano i cerchi nel grano? Solo un cieco che non vuol vedere può mettere in dubbio il complotto nascosto in mezzo a questi giganteschi glifi. Abbiamo la testimonianza di un mattacchione del paese ossessionato dai cerchi nel grano.
5: Erano le 1:40 del mattino, quando mi squilla il telefono e dall'altra parte sento una voce che non conosco, che fa:
6: pronto?
5: Immediatamente il mio pensiero fu nei cerchi nel grano. Ero sconvolto.
7: Già, e lo siamo anche noi. Ma dobbiamo andare avanti per il bene dell'umanità tutta. A scuola ci hanno sempre insegnato che per fare dei cerchi grandi ci serve uno strumento grande. Noi siamo qui per confutare quella tesi. Non serve uno strumento grande, ma un grande strumento. La mietitrebbia. Abbiamo qui con noi il nostro illustre premio Nobel per le mietitrebbie.
8: Salve, sono il premio Nobel per le mietitrebbie. Per una coincidenza straordinaria, non così coincidenza e non così straordinaria, prendendo questi cerchi nel grano possiamo arrivare a decifrare un alfabeto alieno. Ecco, ora prendiamo quello che ci fa comodo, ovvero J, F, K. Il presidente Kennedy.
2: Esatto, proprio lo stesso presidente Kennedy che è durato 2 ore di mandato perché è morto per ammazzamento. Ma cosa c'entra questo coi cerchi nel grano? È vero che i due eventi sono collegabili a qualche tipo di complotto? Ed è vero che cominciare una frase con "è vero che" ti fa credere di più che sì, in effetti è vero?
9: Quando abbiamo trovato i primi cerchi nel grano, il presidente Kennedy non era ancora presidente e in effetti probabilmente non era ancora nato. Coincidenza? Io non credo.
2: Esatto. Avete mai visto i cerchi nel grano e il presidente Kennedy nella stessa stanza? Già, neanche noi. È ormai naturale che ci sia un collegamento tra i due, altrimenti staremmo raccontando solo un mare di cazzate. Ma noi qui vi portiamo solo la voce della verità. Ed ecco che abbiamo deciso di mostrarvi questo incredibile spot andato in onda nel settore gamma del pianeta Yakult nei pressi di Alpha Centauri.
10: Ehi, amico dei complotti, sei stanco del tuo presidente? Allora chiamaci, siamo noi, l'organizzazione assassini alieni di politici scomodi. Per contattarci, fai degli enormi cerchi nel grano scrivendo il nome di chi vuoi far sparire e noi faremo il resto. Ed ora, jingle!
11: Organizzazione assassini alieni di politici scomodi.
2: Siamo veramente sconvolti quanto voi. Quindi, in questo universo, esiste un'associazione di alieni assassini che fa sparire i politici che non ci piacciono più. E da laggiù, ad anni luce di distanza dal nostro pianeta, c'è qualcuno che ci osserva e decide le sorti del mondo, contattato da chiunque ne abbia bisogno. Ma se ancora non foste convinti, abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave.
12: Ho sempre tenuto la sensazione che ci fosse qualcuno o qualcosa che mi osservasse. Le mie amiche dicevano fosse l'insegnante di ginnastica mentre mi facevo la doccia. Ma visto che volevo una prova, ho cominciato a stuzzicarmi la pucchiacca e mentre mi sgrillettavo, oh, è entrato. Eh sì,

0: Era l'insegnante di ginnastica e ce l'è ciucciata tutta notte. Ciucci, ciucci.
1: Esatto, ciucci, ciucci. Ormai non ci sono più dubbi. Se davvero questi alieni possono aiutarci, mi auguro che qualcuno stia scrivendo sui cerchi del grano in questo momento il nome di quel figlio di puttana del mio vicino di casa che fa casino fino a tardanotte. Ma lasciamo a voi le vostre congetture, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Buongiorno.
3: Salve, buongiorno, sono Rizzo Savino, sì, della Savino Vestitino, lavoro con la Caritas. Le volevo proporre uno stock d'abbigliamento. Portiamo
2: no,
3: in negozio.
2: La titolare non c'è, io non saprei proprio cosa dirle, non mi occupo solo della vendita.
3: Appunto, voi vendete vestiti? Tipo per gente normale? Noi abbiamo quelli per gli extracomunitari, quelli fluo, non interessano?
2: No, noi invece abbiamo tutt'altro tipo di clientela.
3: Ah, peccato, queste vanno forte, perché siccome sono neri e non si vedono, se uno la notte li vuole prendere non li può prendere. E allora, siccome stanno andando a ruba, noi li stiamo facendo girare.
2: Complimenti per la barzelletta.
3: No, non è una barzelletta, signore, è vero. Cioè,
2: va bene, ma non ci interessa l'articolo, la ringrazio, molto gentile, buona giornata.
4: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Senta, il negozio di abbigliamento?
4: Sì.
3: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Senta, noi lavoriamo con la Caritas e abbiamo degli stock avanzati di abiti che non so se possono interessare perché sono...
4: No, siamo a posto noi.
3: Ma sì, sicuramente, sicuro?
4: Certo.
3: Perché sì, abbiamo stocchi, veramente li diamo a poco. Cioè abbiamo...
4: No, non è questione, perché noi dobbiamo vendere quello che abbiamo già comprato noi, non è una questione. Cioè il mercato è quello che è, magari vendo il suo, non vendiamo più quello che abbiamo noi in casa, dunque non abbiamo spazi purtroppo.
3: Peccato,
4: per inserire.
3: Perché abbiamo questi abiti. Sì.
4: Devi provare sui mercati.
3: Ho capito, però è difficile perché, per esempio, questo è uno stock, per esempio, di abiti per gag bang a Pois. E non è facile perché.
4: Lo so, però l'unica via è quella là. Cioè, diciamo per vendere, magari uno ne vuole 20, uno 10, uno, cioè. Quello potrebbe essere una soluzione che le ho un consiglio, però non è che...
3: Certo, lo capisco. Questa è una figata perché c'è anche la frusta, che rimangono i pallini appiccicanti, cioè sono cose particolari, capisci?
4: Lo so, però noi siamo a postissimo.
3: 100 magliette di Paolo Nois non le interessano, tanto sono tutti uguali quelle.
4: No, ma non è questione.
3: Quelle vanno lavate però, che
4: puzza. No, le spiego, noi non abbiamo proprio spazio. Mi dispiace.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, senta, è lo showroom?
5: Sì.
3: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino. Senta, io telefonavo per lo stock di mutande, quelle marroni, e noi vendiamo mutande marroni, cioè o meglio erano bianche, ma abbiamo lasciato le sgommate che fanno un po' di colore, se no restano anonime. E volevo sapere quante ne volevate prendere. Pronto?
5: Pronto.
3: Sì.
5: Non...
3: Perché vanno a misura, chiaramente, capito? Cioè, puoi fare sgommare tutte quante, non è facile.
5: Ma penso di essere simpatico.
3: Non lo so, io sto lavorando, non so se sono simpatico o meno.
5: Non lo so.
3: Abbiamo anche gli abiti da sposa con la zip dietro, perché poi, cioè, per agevolare il lavoro, capito, signor? Perché sennò bisogna alzare la gonna. Io con mia moglie ci ho messo un sacco alla festa. Ti passa la voglia.
5: Sì, quello è vero. Io pensi che avevo tutti i capelli, più di 200 forcine, quindi si immagina, ho passato la mia prima notte in notte a togliermi le forcine nei capelli, se può interessare, ma non credo.
3: No, vabbè, ma tanto le forcine, quelle dei capelli. E che, come ha fatto a trombare, scusi, con le forcine?
5: E infatti le ho tolte.
3: E vuole, per caso, noi abbiamo delle lenzuola già in omaggio?
5: No, non mi interessano, grazie.
3: No, sono belle, perché c'è, per esempio, c'è il cuscino pioggia dorata, va tantissimo. Ma io quello glielo metto in omaggio.
5: Non mi interessa, grazie. Noi non trattiamo l'articolo. Però guardi, se lei si informa, sesto, c'è un
3: sì?
5: Taxi shop, magari loro potrebbe interessare. Io le do le dritte. Lei poi se vende qualcosa mi contatti che ci vediamo il guadagno, va bene?
3: Va bene,
5: così.
3: Guardi,
5: arrivederci.
3: Qualsiasi
5: grazie
3: cosa
5: mille.
3: Dritta me la prendo. Cioè, gliela do.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
6: Lo Zoo di 105.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, cari amici, sempre col vostro Max, sempre qui a raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 qualcosa. È spuntato un impostore, un falso Marco che, figlio di puttana mente, ha infangato il suo buon nome, truffando vecchiette. Ma quali sono i suoi piani? Chi è? Ovviamente Marco non se n'è stato zitto, anzi, con la risonanza mediatica della fattoria, Marco fa la sua dichiarazione di guerra.
2: Allora, brutto figlio di puttana, lo so che stai ascoltando e sei lì fuori, ma io ti troverò. Non lascerò che tu rimanga impunito, melma succhia carogne.
3: Inca, pezzo di merda, se ti troviamo ti sparo a mazzo, arco puttano, ti spacco.
4: Beline, spera che io non abbia le chiavi, che se ho le chiavi ti squarto come un besugo.
1: Il nostro eroe è davvero imbufalito, e come dargli torto? Ma questo impostore figlio di sette puttane è un astuto bastardo, e allora anche lui fa la sua mossa.
2: Amore, sono a casa, mua.
5: Oh, ciao Marchino patatino mio, com'è andato oggi al lavoro? Siete riusciti a trovare quel bastardo merda che si spaccia per te?
2: No, amore mio, stupendissimissimo, purtroppo no, ma lo troveremo, mua.
5: Che risata da cattivo. Hai qualcosa di diverso però, non hai ancora scoreggiato entrando in casa e non hai nemmeno detto una parolaccia? Ma sei sicuro di essere il mio Marco? Non è che sei tu l'impostore?
2: Oh, ma no, certo che no. Sono io, l'unico vero Marco. Senti qua, cacca, popù, maledizione. Ho finito tutte le parolacce che conosco.
5: Oh beh, in ogni caso sbrigati che dobbiamo andare a pulire le spiagge per il nostro anniversario, dai!
2: Oh no, tu verrai via con me.
5: Cosa? No!
1: Il grido di disperazione squarcia i cieli e viene sentito da Marco anche a distanza di chilometri.
2: Ah? Cosa? La Steffi ha bisogno di me. Devo andare, cazzo cazzo culo.
6: Aspetta, Marco, è appena arrivato un messaggio per te, tutto criptato, anzi criptatissimo.
2: Cosa? Sentiamolo subito, illustrissimo.
7: Ciao Marco, sono io, l'impostore. Ho rapito la tua mogliettina. Se vuoi riaverla, devi riuscire a trovarmi. Ma fai in fretta, altrimenti... Caput!
5: No, Marco! Aiuto! Questo merdoso odia le DeLorean! Ah, lasciami!
6: Il messaggio si interrompe così.
2: Credo proprio che dovrò farmi giustizia da solo, merda rotatoria.
6: No, Mazzoli, questo è troppo. Dammi pistola e distintivo e levati dalle scatole, anzi scatolissime.
2: Eh? Che cazzo stai dicendo?
6: Non lo so, sembra tutto un film d'azione ed era tutta la vita che volevo dirla. Anzi, dirlissima.
2: Ah, non so proprio cosa fare, se solo ci fosse Doc Brown.
8: Qualcuno ha detto Doc Brown?
2: Doc, ma che ci fai qui, minchia Maradona Pelé?
8: Ci sono sempre stato per te, Marchino mio. E poi quel bastardo di un impostore odia le DeLorean. Dobbiamo trovarlo e fargli cacare le palle a suon di calci.
2: Hai qualche idea, glante antifica gravitazionale?
8: Ma certo, grazie al mio incredibile intelletto sono riuscito ad individuare quel figlio di puttana. Ecco la località esatta. Ti porto io.
2: Ma per arrivare lì non ci sono strade.
8: Strade? Dove andiamo noi non servono strade. Nel senso che c'è un comodissimo sentiero. Ti lascio lì in prossimità e poi chiamami quando è finito che ti vengo a riprendere.
1: Marco e Doc arrivano nel luogo segreto. In mezzo alla tundra di Pavia si erge un'immensa torre con una grande W sorvegliata da ninja robot.
8: Ecco, è quello lì il quartier generale dell'impostore. Vai e fatti valere.
2: Lo farò, Schibidi Boppi, Forza Napoli.
1: E con la forza dei suoi poderosi polsi abominevoli, Marco fa fuori le guardie e arriva in cima alla torre, dove il figlio di puttana lo sta aspettando.
2: Marco, ti stavo aspettando. Ma si può sapere chi cazzo sei, merda minchia stronzo? Io sono il tuo arcinemico eterno, la tua nemesi, il tuo contrario. Sono Warco Wazzoli. Mendrisio l'estofante birbantello. Warco Wazzoli? Con la doppia W. Sì, come Mario e Wario, no? Che sono gli opposti. Ed ora avrò la mia vendetta. Ma che vendetta? Io non so nemmeno chi sei, ricchionazzo ciucciacazzo. Quando eravamo all'asilo, tu mi hai rubato il succo di frutta. Da allora non ho fatto altro che pensare a come ti avrei distrutto la vita. Ed ora ho rovinato la tua reputazione e infine rapito la Steffi che... Dov'è la Steffi? Olifante Fragranza Pulcinella.
5: Sono qui! Tutti fermi! Ho una pistola e non ho paura di usarla!
2: Steffi, sei qui e stai bene! Forza, sparagli!
5: Io non so quale sia quello vero!
2: Ovviamente sono io, Steffi!
9: No, sono io il vero Marco!
2: No, sono io!
9: No, sono io!
2: No, sono io! Io!
9: Io sono il vero Marco!
5: Non lo
2: Ovviamente
5: so,
2: sono
5: non
2: io,
5: so.
2: Steffi!
5: Ah!
2: No, sono io il vero Marco! No, sono io!
9: Oh,
2: oh Steffi, ce l'abbiamo fatta! Hai fatto fuori l'impostore, balorda merdaccia HIV!
5: Sì, sapevo che eri tu quello vero! Perché le unghie dei piedi mangiate?
2: Oh, ti amo tanto, Steffi. Forza, andiamocene al rallentatore con l'esplosione alle spalle mentre parte un classicone. Vaffanculo.
5: Però non ho ben capito che cosa sia successo in questo episodio. Probabilmente l'autore non sapeva come andare avanti ed ha deciso di inserire le puttanate fantascientifiche.
2: Che grande, Maggioni. È davvero la punta di diamante del programma. E lo dico io, l'unico vero Marco Mazzoli. Cazzo merdaculo.
5: Oh, sì.
1: E che altro aggiungere? Siamo proprio stupidi. Ma siamo i migliori in questo. Ed ora silenzio che parte il drop.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Allora, sì,
9: signora.
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Sei il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porca me se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: Ed direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che conto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di bagalo per un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cani! C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cancra,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: fare
9: la
3: cacca.
9: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, pelati, gelati e surgelati.
4: Troppo bio! Trancio di salmone allevato a terra a 14 euro. Pesca noce più cocco ciliegia più anguria Wurster. Curiosa macedonia transgenica, 3,60 euro. Gustoso caviale di Valdostano, 29 euro. Cremosa salsa tartaro con occasionali pezzi di premolare, 11,60 euro al barattolo. Quattro salti in cappella, tagliatelle ai funghi frutti... frocini, 8 euro al pacco. E che pacco! E per ogni 100 euro di spesa, un'attacca sul braccio con un coltello affilato per far vedere che sei fedele all'azienda.
0: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
4: Che cazzo! Il ketchup che fa fatica ad uscire dal tubetto, 4,90 euro. Acqua, fuochino. La bevanda molto difficile da trovare fra gli scaffali, 40 centesimi al litro. Pangea e pantalassa, verdure e pesci surgelati non proprio freschissimi, 5,50 euro. Colpo di sole, la cipolla bionda. Colpo di sole, la cipolla bionda, ma coi peletti neri sotto, 3 euro al chilo.
0: Sequestrati e transgenici.
4: Vero miele di capra, 8,90 euro. Cordon Bleu, cotolette ripieni di roba diversa da quella scritta sull'etichetta? 1,59 euro. Capperi in sottosabbia, 6,30 euro. Tonno denocciolato, 6,90 euro. Ammorbidente falce azzurra, ideale per lavare gli abiti dei cadaveri, 2,49 euro. Sandy Market è anche consegna a domicilio. Lasciaci le chiavi, ma nascondi l'ora e i tablet. Il nostro personale è tutto pregiudicato.
0: Dall'inceneritore alla tavola.
4: Yogurt ai rutti di bosco, 3,60 euro. Colli della Marchesa, il vino bianco che diventa rosso per 5 giorni al mese, 9,90 euro, che schifo. Troppo poche, ciotola di riso con due rovine cagate lì e basta, 7 euro. Do Goose is make Wuhan, gelato cinese al pipistrello, 85 yen. Crocifish and chips, merluzzo fritto nell'olio del Crocifish and chips, merluzzo fritto nell'olio del Golgota, 7,30 euro. Attenzione, se non trovi il prodotto nella scatola, vuol dire che è risorto. Kyrie Eleison.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti.
2: Mentre Chosen, il cinese alla romana ingaggiato da Daniel LaRusso, è riuscito a ingraziarsi il malefico Terry Silver con l'obiettivo di smascherare le attività illegali che si celano dietro la pulitissima facciata di bestemmie della nuova gestione del Cobra Khan, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro, sta per ricevere una notizia terrificante dalla sua compagna Carmen.
1: Cobra Khan. Cobra Khan.
3: Ding dong, ding dong, can, can. Can ding dong can. Ma che cazzo è lo che suona quest'ora? Che cazzo sito? Che cazzo butto? Strapostin.
4: Buenos dias, mio amor. Ma che belle occhiaie che hai stamattina.
3: Ah, ma che cazzo butto can. Dico le occhiaie can a forza dei pugni ti faccio diventare un panda stamattina. Traboia in estinzione.
4: Ai ai ai ai, il mio solito burbero, Juani. All'apparenza così scorbutico, ma che in realtà nasconde un corazon d'oro.
3: Dico, anche il cazzo del bronzo, boia. Però, con tutto questo oro, bronzo, argento che ho dentro il corpo, sono sempre un poveraccio di merda, amaro. E sento perché, candin don dan, che ti viene a suonare la campanella al mattino. Perché che quella merda di Terry Silver, quella merda rotto, somare uomo, quell'uomaro da merda, che si è accattato al Cobra Khan, can, al posto mio, boia. Che tocca più.
4: Oh, Honey, smettila di pensare alla tua miseria. I soldi non sono tutto nella vita. Ci sono cose molto, molto più importanti.
3: Sì, che a grappa e a mona. Ma senza soldi, senza sghei, non ti bevi a grappa e soprattutto non ti gusti a mona. Che tocca pio? E mi tocca infilare il caso in questa specie di messican can. Che ti siti? Tacos.
4: Non mi riferivo alla grappa, mio amor. Stavo parlando della famiglia. Vedi, e stamattina sono venuta da te perché ieri sono stata dal ginecologo.
3: Eh sì, ma che cazzo me ne fotte a me? Se ti cala a cane, te lo sbatti in tal c***o. Dai, fermo come al solito, poi, dai.
5: Che horror.
4: Mi sa che a buttarmelo nel c***o dovevi pensarci prima, mio amor. Perché, mio amor, ho scoperto di essere...
3: Roia.
4: E no.
3: Emorroidi, che te emorroidi?
4: No, mio amor.
3: Affemmo in fretta con un cacciavite e scoppiamo 2 giorni.
4: No, Honey, sto incinta. Sto incinta, capisci? Avremo un figlio, Honey.
3: Ma questa è una notizia. Anche mi so è il demonio, ma quando un figlio... C'è una cosa... Tengo! Tra maledetto Candy, tutte le disgrazie! Amore, non ti preoccupare, che è aborto!
2: Distrutto dalla notizia che presto avrà un'altra bocca da sfamare, il povero Johnny corre a chiedere consiglio al suo vecchio rivale di un tempo, il ricchissimo Daniel LaRusso.
3: Oh, LaRusso? Candy, devo raccontare una roba, tra boia, è peggio che quella volta che ho preso l'herpes.
6: Figa, sai che non me ne frega un cazzo?
3: Lo so.
6: Cioè,
3: lo
6: proprio
3: so,
6: perché...
3: Sei una persona de merda, tu mare uomo, però...
6: Io ti odio in maniera imprescindibile.
3: Mi manca, mi sta sul cazzo. A tua fiola, cicciona, busona, bastarda, nana, e anche quel rincoglionito del tuo fiola. Tua moglie la gusserei volentieri.
6: Sì, la pago.
3: Prima o poi una peperonata che ado. A proposito di questo, go sbagliare a mira un attimo. Go sbagliare il salto della quaglia. Messo a ritrovare l'uovo, boia.
6: Cos'è successo?
3: Scusa,
6: se mi giro dall'altra parte mentre lo racconto.
3: È per colpa di Aliton?
6: No, perché proprio non me ne frega un cazzo.
3: Se te lo scrivo, semmai, ti mando un messaggio.
6: Fammi un bigliettino, mettilo in tasca.
3: Aspetta un bambino. Aspetta un bambino, bocchin.
6: Vuoi aspettarlo su quella panchina?
3: No, aspetta, non io, Carmen, a messicana che mi gusto.
6: Sì, dove lo aspettate? Con l'autobus?
3: No, aspettiamo nel pancion, spruzzare dentro col canon.
6: Ho capito anche se...
3: Lo sporà dentro, boia! E lei è rimasta incinta, can, aspettiamo un buteletto.
6: Figa, vedi che sei un ignorante. A me queste cose non accadono, ho fatto la vasectomia.
3: Pensavo che a fuori dei calci nei coglioni. Però amico, ora ho un problema. Perché non go sgay per mantenere il buteletto, che proprio. S'affischito.
6: Dì che vorrei soldi a me, è deficiente.
3: S'affischito, no, un prestitino, una cosina, dai. Siamo amici,
6: Do un cazzo.
5: nella prossima puntata.
3: Vara, tutti che mi chiamano. Che cazzo ha avuto, co?
7: Otto, salve, avrei bisogno di un passaggio.
3: Ma che cazzo gridi, mi guarda che sento, poi a gol viva voce.
7: Ma io sono leggermente sordo, quindi tendo ad urlare. Ha fatto bene a farmelo notare, grazie, gentilissimo.
3: Ma domanda, te sei sordo?
7: Sì.
3: Ma mi storbino e voglio sulla macchina, vaffanculo.
7: Grazie.
3: In tal culo.
8: Ah, li mortacci loro! Ma hanno menato un 50!
6: Ma dai, figa, ma hai spaccato tutto il parchetto, testa di merda!
8: Ho capito, ma hanno spaccato un occhio, questi menano in faccia, ma che se fa così?
6: Ma non me ne frega un cazzo, dai, allontanati dal parchetto, porco!
3: Guarda che te sento che te usi il karate, la Russo!
5: Cobra Khan, Cobra Khan.
9: Prossimamente, nello Zoo di 105.
6: No, oh, mi sono
3: e fatemi un destro, cante, sei l'unico ricco che non pipa, merda.

0: Lassù sulle vette innevate della Svizzera, la piccola tribù di handicappati mentali sta oziando mentre il nonno è in sbattimento perché qualcosa è stato perso. Infatti il vecchio bastardo ha perso un prezioso cacciavite rubato molti anni prima in una ferramenta. Tenendo conto che nell'Ottocento un oggetto come questo che oggi comperiamo facilmente ovunque era molto prezioso per via della sua rarità, immaginate quanto sia incazzato il nonno.
1: Ma dov'è, bastardo? Dove cazzo l'ho messo, porco d***o? Figli di troia, me lo avete rubato. Ma quanto è vera la Madonna. Appena becco chi è stato, gli sparo un colpo dritto fra gli occhi.
2: Ehi, nonno, ma che cazzo stai facendo? Perché sei lì che frughi e bestemmi?
1: Qualcuno di voi, brutte merde, mi ha inculato il mio prezioso cacciavite. Non fare la finta tonta e dimmi dove cazzo lo avete messo.
2: Ma non dire cazzate! Nessuno ti toccherebbe quel merdoso cacciavite! Mica siamo coglioni! Lo sappiamo che lo ami, più del tuo uccello marcio!
1: Come ti permetti, brutta nana di merda? Adesso chiami tutti gli altri e se non esci il mio cacciavite entro 10 minuti, chiudo la porta con voi dentro e do fuoco alla baracca e la fisso finché di voi avanzeranno solo le suole di cuoio delle scarpe e delle ossa fumanti che spegnerò pisciandoci sopra, di nazista!
3: Ciao a tutti, ma come mai state litigando? Sentivo la puzza dell'alito della collera del vecchio fino alla latrina.
2: L'incontinente con la prostatite si è perso il suo cacciavite qualche sera da strafatto e adesso dà la colpa a noi, è praticamente impazzito.
1: Ma tua madre, quella puttana, è impazzita.
2: Ma mia madre è tua figlia.
1: Allora, è puttana, figlia di una puttana, ne ho le prove. La prima volta la pagai per una sega su un carretto pieno di merda di asino. Tirate fuori il cacciavite immediatamente, prima che vi faccio respirare da un buco come i cazzo di delfini del porco d***o.
3: Calmati, ti aiutiamo a cercarlo. Ehi, fermo! Ma metti giù il ferro, ti abbiamo detto che non abbiamo il tuo stupido cacciavite.
1: Sai chi è lo stupido a parte chi paga le tasse? Sono io, che vi ho accolto sotto il mio tetto puzzolente di formaggio e vi ho sfamato con le mie zuppe. L'unica soddisfazione è che quando non avevo voglia di uscire a prendere freddo per andare al puzzo, le ho allungate con lunghe pisciate. Tirate fuori il mio cazzo di cacciavite immediatamente!
4: Ehi! Ciao, sentivo che parlavate a voce alta. E mi sono permessa di disturbarvi, perché è da ieri sera che ho tanto male alle scapole. E quando dormo non riesco a girarmi su un fianco. Potreste darmi una mano e magari chiamare un dottore.
2: Ehi, nonno, ma ti posso chiedere ieri sera cosa stavi facendo e se magari fossi con il tuo amato cacciavite?
1: Certo che ero con il mio cacciavite. Lo tengo sempre nella mano destra, mentre con la sinistra gioco a freccette immaginarie, mentre sono strafatto.
2: Clara, potresti girarti per piacere?
4: Ma certo, Heidi, ecco.
1: Brutta troia, ecco il mio cacciavite. Te lo sei inculato con le spalle mentre ero distratto. Ridammelo subito, conto fino a 3 e poi ti sparo in testa.
4: Ma io non ho...
2: Ma non dovevi contare?
1: Sono analfabeta funzionale.